tedesca hanno dei diritti inferiori in ragione dello loro statuto. Anche qui i margini sono di discrezionalità sono formidabili. Le norme obbligavano tutti coloro, operatori sanitari, persone qualunque e familiari alla denuncia, con le evidenti implicazioni delle conseguenze che ne potevano derivare. E notate, deficit mentale congenito, follia maniaco-depressiva, corea di Huntington, sordità ereditaria, cecità ereditaria, epilessia ereditaria, grave deformità ereditaria, ma sotto nella nota che ho aggiunto anche l'alcolismo poteva essere considerato una forma legittimante l'intervento di sterilizzazione, ma soprattutto chi decideva aveva un margine di discrezionalità particolarmente ampio e circa 400.000 persone sono state sterilizzate. Per vedersi riconosciuto il fatto che questa sterilizzazione stava dentro una logica razziale ci sono voluti 40 anni e più perché potessero essere riconosciute. Allora, questa legge approvata nel 1933, che è probabilmente la legge manifesto, la prima legge manifesto del razzismo nazista, fu abolita nel 1973, formalmente. Dopo, certo, all'indomani del 1945, i tribunali che esercitavano il controllo per la sterilizzazione vengono aboliti, ma l'impianto ideologico non viene affatto abolito. I medici che avevano sovrinteso queste pratiche sono tutti tornati in carica. Le discussioni ritornano. Negli anni 60 ci sono dei casi, c'è un celebre caso di un piccolo paese della Baviera dove si voleva aprire un ricovero per bambini disabili, che vede una sollevazione violenta della popolazione locale, dice no, ma se arrivano questi ci contagiano e danneggiano i nostri figli e danneggiano anche la possibilità economica di poter attirare turismo. È un dibattito che va avanti 3 anni, dove larga parte della stampa, e non solo stampa di destra, interviene a sostegno di questa necessità. Quindi il tessuto del dibattito pubblico vede ancora fortemente la presenza di quest'idea, la mancata non aver fatto i conti con le radici culturali e storiche di questa dimensione. Allora, molte delle leggi sono state, e qui in questa prima slide avevo messo solo le leggi. Ci sono diversi paesi, ne parliamo, uno dei quali parliamo tra un istante, la Svizzera, ma anche il Perù, che hanno proceduto alla sterilizzazione senza aver bisogno di una legge, non hanno avuto bisogno della legge. Quindi c'è stato un dispositivo dove autorità religiosa, autorità politico locale e autorità scientifica hanno interagito identificando soggetti come necessari di questo tipo di intervento. E il caso del Perù sono gli anni di Fujimori, dove la figlia attuale è tornata al governo e c'è molto una pressione fortissima per ritornare a riaprire quei dossier. Allora, è in balsa una distinzione, scusate, eccola qua, è in balsa una distinzione nella riflessione storica tra una cosiddetta eugenetica latina e una eugenetica non latina. È una discussione che è una distinzione che ha una sua efficacia, ma che è, come tutte le distinzioni, quando si va a esaminare il caso concreto, molte di quelle differenze sfumano, si contraddicono, si complicano. Il caso francese che viene utilizzato, studi recenti sul caso francese, che sarebbe uno dei casi che appartengono alla genetica latina, in realtà comincia ad essere contraddetto osservando esattamente le pratiche nei confronti dei disabili. Perché cos'è che contraddistingue l'eugenetica latina da quella protestante? Quella protestante è quella originaria, diciamo così, anglo-protestante. Cioè è un'eugenetica che nasce appoggiandosi alle tesi dell'ereditarietà di Gregor Mendel, l'abate Boemo, che le scrive negli anni 80, vengono completamente ignorate, vengono recuperate all'inizio degli anni zero da un studioso naturalista inglese, William Bateson, che nel 1902 conia la parola genetica, dicendo questa è la scienza dell'ereditarietà, e recuperano queste, e sostanzialmente le leggi di Mendel sono leggi matematiche. Sono quelle che abbiamo fatto molti di noi nelle scuole elementari con le piante di Piselli, recessivo dominante.
Allora, è un modello matematico dove si prevedono i caratteri facendo semplicemente un calcolo. E che ha come implicazione, un'implicazione molto chiara, il carattere che si eredita o lo si ha o non lo si ha, non lo si può acquisire. E questo è foriero di un'interpretazione eugenetica che si indirizza verso l'idea che per migliorare la stirpe bisogna bloccare quei soggetti che si ritengono portatori di caratteri nocivi con azioni ostative, sterilizzazione, eutanasia, i più radicali. Si appoggia su, diciamo così, un approccio, appunto è molto in un contesto, contesto protestante, quindi c'è il rapporto con la dimensione, della predestinazione. La caratteristica fondamentale sostanzialmente che distingue questa dall'eugenetica latina, ce ne sono anche altre, ma sostanzialmente sarebbe esattamente il fatto che nell'eugenetica latina non ci sono queste, non c'è l'adozione di queste misure ostative. Perché? Perché la genetica latina si appoggia su Jean-Baptiste Lamarck, su una concezione dell'ereditarietà che postula l'idea che i caratteri possono essere anche acquisiti, che un individuo nell'interazione con l'ambiente può acquisire, cambiare i comportamenti, che i comportamenti possono essere poi trasferiti alla propria progenie e quindi diventare un fattore biologico. Quindi lo Stato, l'istituzione può intervenire sul corpo con modalità e sull'ambiente con modalità educative e fare in modo che queste poi si facciano dati biologici trasferibili alle eredità successive, alle generazioni successive. Questo è un modello che si applica, che si è applicato soprattutto nei paesi cattolici, non per caso, perché non prevedendo la sterilizzazione e l'eutanasia aveva piena convergenza con il profilo della morale cattolica, con una eccezione non casuale, il cantone di Vaud in Svizzera. Il cantone di Vaud in Svizzera nel 1928 approva la sterilizzazione, unico paese al mondo di un'istituzione statuale cattolica che approva una legge di questo tipo. È un caso molto interessante, ne parlerò tra un istante, che ci permette di complicare questo sguardo. Perché? Perché per esempio abbiamo fatto riferimento al caso svedese, alle donne che vengono sterilizzate, qualche cosa di non dissimile avviene, è avvenuto in alcuni luoghi del Canada cattolico o nell'Irlanda delle Magdalene, cioè donne giovani considerate inadatte alla riproduzione che vengono recluse in un contesto di rieducazione pesante e di lavoro, quindi attraverso il lavoro, in queste lavanderie industriali gestite da suore. Il principio è il medesimo, lo strumento è la separazione, la distanza, la reclusione, ma l'idea che quei corpi abbiano dei problemi, che debbano essere sottoposti a rieducazione per poter assumere le responsabilità della riproduzione e della procreazione, sta in quel medesimo orizzonte. E in questo contesto c'è anche un'eugenetica cattolica. Gemelli, Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica di Milano alla fine degli anni 10 con l'Istituto Toniolo e poi è diventato Università Cattolica, scrisse negli anni 20 temi a posizioni a favore dell'eugenetica. Ma quale geonetica? Ciò che veniva contestato era l'idea, non l'eugenetica in sé, veniva contestato quell'eugenetica che era gestita dallo Stato con i suoi principi, con i principi di matrice al fondo secolare illuministica, perché quando negli anni 20 il cattolicesimo e la Chiesa si trova a confrontarsi con questi temi, teorizza in molte occasioni che in realtà la vera eugenista è la Chiesa cattolica, perché la Chiesa ha un dispositivo per migliorare il corpo della stirpe. L'idea della sessualità, della fedeltà matrimoniale, l'idea della sessualità solo intramatrimoniale, fedeltà, codici morali molto netti che evitavano alcolismo, depravazioni, sifilide, tutte le malattie venere, cioè tutto l'insieme, quel tessuto di termini che costituivano il bersaglio dell'azione eugenetica. Quindi questo termine poi nel tessuto concreto delle esperienze mostra delle contraddizioni, delle articolazioni a questo tipo di iniziative. Torniamo, quindi, questo quadro è un quadro nel quale quindi

modello di intervento correttivo sul corpo della nazione che non ha i problemi morali ed etici del modello protestante. Questo tanto più nel momento in cui nel 1930 la Casti Connubi, pubblicata da Pio XI, viene letta come una condanna dell'eugenetica. Poi si può discutere in realtà quanto sia una condanna dell'eugenetica, perché è una condanna della sterilizzazione, ma con una cautela che poi emerge in maniera forte in una polemica sulle due traduzioni dell'enciclica. In quella tedesca sparisce la distinzione e nel mondo tedesco invece la presenza della sterilizzazione come qualcosa di lecito in tanti contesti era qualcosa anche largamente condiviso da un pezzo del cattolicesimo italiano e delle gerarchie cattoliche e tedesche. Allora, torniamo, il caso tedesco di nuovo ci permette di interrogare questa relazione, appunto per dire quanto l'eugenetica sia o non sia qualche cosa che appartiene a quella dimensione. Nel Mein Kampf, a un certo punto, Hitler scriveva come una nazione moderna avrebbe dovuto gestire il problema e scrisse: chi non è sano e degno di corpo e di spirito non ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo del suo bambino. Qui lo Stato nazionale deve fornire un enorme lavoro educativo che un giorno apparirà quale un'opera grandiosa, più grandiosa delle più vittoriose guerre della nostra epoca borghese. Nel discorso al convegno, al raduno di Norimberga nell'agosto del 29, tornò a far riferimento esplicito all'uccisione di malati e disabili psichici, che sarebbe poi stato concretizzato di lì a 10 anni nel progetto del cosiddetto Action T4. Viene approvata la legge sul poco tempo dopo viene approvata la legge sulla tutela della razza, sulla tutela del corpo della nazione nel luglio del 1933, e permette di sterilizzare senza consenso tutti coloro che vengono ritenuti avere dei caratteri fisici ereditari o mentali problematici. Questo è qualche cosa che quella legge viene immediatamente applicata in Austria con l'Anschluss e entra direttamente nel tessuto di tutte le esperienze pratiche concrete. Quando in un libro recente di uno storico tedesco, Alex Kay, L'impero della distruzione, dedicato al regime nazista, sottolinea molto come in realtà quando le truppe tedesche entrano in Polonia nel settembre del 1939 c'è una diretta continuità dell'azione eugenetica, perché cominciano a prendere il controllo di tutte le case di cura, gli ospedali, con una duplice necessità che è un po' una caratteristica che intreccia tutte la logica eugenetica e che sta dentro anch'essa in una logica dello sterminio, cioè quella da una parte della motivazione ideologica e dall'altra di una motivazione economica. L'occupazione degli ospedali è fondata su due motivi: uno, risparmiare i soldi e le risorse per la cura di cosiddetti malati incurabili, prendere quegli spazi e dedicarli all'alloggio delle truppe tedesche, e in terzo luogo togliere di mezzo figure che ideologicamente erano considerate inutili, nocive. E questo è qualcosa del 39, entra direttamente in tutta la campagna che il regime nazista fa nella guerra con l'Unione Sovietica. In tutta quella stagione è un'azione continuativa. Allora, qui c'è un dato che è noto alla riflessione, che nel caso tedesco è un caso particolare dove l'adesione dei medici è eclatante. Il 44% dei medici tedeschi aderiscono al nazismo e dei professionisti medici tedeschi aderiscono al nazismo, e è un dato totalmente superiore a tutto quello delle altre professioni. Credo che la parte di voi sono docenti, i docenti di scuola secondaria aderirono per il 15% al nazismo. Ma non solo i medici aderirono al nazismo, aderirono alle SS in misura superiore anche rispetto agli altri professori, perché aderirono con il 7%. Allora, perché questa dimensione? Anche qui, perché per occupare gli spazi accedere a risorse dei medici?

0: medici che venivano, dei medici ebrei, che erano una componente piuttosto importante, circa 8.500 su 52.000 persone. Quindi c'era una dimensione economica, ma c'era anche una dimensione ideologica, perché il nazismo aveva un profilo, fin dalle sue origini, di un edificio razziale particolarmente forte. Vedo che ho calcolato male i tempi, voglio solo sottolineare questo riferimento. Questo è un altro degli elementi che ci permette di inquadrare le dimensioni. Questo è un libro che viene pubblicato nel 1920 da questi due autori, Karl Binding, che era un giurista, e Alfred Hock, che era uno psichiatra, e sostanzialmente il libro è la liberalizzazione della soppressione delle vite senza valore, delle vite indegne di essere vissute. Anche qui c'è un elemento interessante, perché questo aggettivo vita indegna di essere vissuta, nell'accezione di Binding e Hock, è un'accezione che viene declinata in una chiave, l'istituzione decide che quell'individuo non è degno di essere non degno di vivere. L'argomento di partenza di Binding e Hock è lo scandalo che ritenevano vi fosse nella spesa finanziaria per sostenere gli ospedali con queste persone incurabili, e quel mancato impegno di quella medesima somma per curare i soldati reduci della prima guerra mondiale. Quindi è immediatamente il dato economico che si fa integrazione del dato giuridico. Allora, da qui in avanti questo testo viene pubblicato nel 90, ma recupera una riflessione sull'eutanasia che è partita dagli anni 60 in Inghilterra e poi ha riprodotto le prime formalizzazioni giuridiche nella Germania degli anni 90, e che discute sui margini di promozione dell'eutanasia. Chiudo con due cose rapidamente. Ho fatto prima riferimento andiamo qua. Il progetto Action T4 che vi ho menzionato interno. Il progetto Action T4 deriva da Tierkartenstrasse, il nome della strada di Berlino dove aveva sede l'istituzione che procedeva. Anche qui un elemento molto emblematico, che è figlio di Binding e Hock, di quella logica, è un progetto che vede sei centri distribuiti, li vedete meglio in questa slide, questi centri che sono i luoghi che sovrintendevano una rete più ampia di istituzioni, dove venivano trasferite queste persone disabili che venivano recluse e poi venivano uccise. Si tratta di 45.000 circa persone vengono uccise in questi 3 anni. Poi nel 1941 il progetto viene fermato da Hitler, perché il vescovo di Münster cattolico von Galen e il clero protestante avevano cominciato a porre il problema in modo forte, perché questa operazione è un'operazione che si svolgeva nel totale silenzio, e come ci ha mostrato Gozzali nel suo libro, c'era un elemento molto disturbante, il fatto che molti dei parenti di questi pazienti, quando ricevevano, avevano una dimensione quasi di sollievo nel momento in cui ricevevano la lettera che il loro congiunto era morto per una non meglio precisata, perché avevano chiesto all'istituzione di farsi carico, segno di un intreccio tra questa logica della vita non degna di essere vissuta, che è qualcosa che circola e attraversa, e che porta, non a caso, quell'esperienza a far molta fatica poi a uscire nello spazio pubblico, ad essere esplicitamente tematizzata. Ma voglio chiudere su due cose, su una cosa, il caso svizzero. Il caso svizzero è un caso eclatante, la Svizzera è probabilmente una delle democrazie più vecchie d'Europa, eppure la Svizzera, fino dagli anni, non solo con il cantone di Vaud, ma anche con altre esperienze, aveva pratiche di sterilizzazione che avevano a bersaglio una tipologia specifica, un gruppo umano specifico, gli Jenisch, cioè nomadi, nati nel 500 a seguito delle fratture protestanti, e che venivano portati a sterilizzazione esattamente con quella logica ottocentesca, poi innervata dalle logiche, dal discorso ideologico successivo, Per cui erano una popolazione degenerata, non correggibile, perché nel loro nomadismo si esprimeva la loro inferiorità rispetto alle popolazioni sedentarie, che invece erano ritenute nella sedentarietà aver fatto un salto in avanti nella civilizzazione. Anche qui uno dei coloro che contribuivano concretamente a queste pratiche era Ernest Rüdin. Ernest Rüdin era uno psichiatra d'origine tedesca e svizzera, che poi negli anni 30 si trasferì in Germania e contribuì a scrivere la legge del 1933. E qui c'è il caso di una scrittrice, ieri si chiama Mariella Mehr, che nel 1963, all'età di 18 anni, fu sterilizzata perché aveva avuto un figlio. Come sua madre, alla medesima età di 18 anni, era stata sterilizzata perché aveva avuto lei. E questo tema, quindi negli anni 60 la Svizzera, che in ragione della sua configurazione federale non aveva una legge per la sterilizzazione, Mariella Mehr viene sterilizzata, abitava nel cantone di Grigioni, e era parte di un progetto, i bambini, di un progetto federale volto alla rieducazione dei bambini, dei nomadi, che richiama alcune posizioni espresse da alcuni nostri leader politici negli ultimi anni esattamente simili, cioè quelle di togliere i figli ai nomadi per rieducarli, sottrarli a un destino. Bene, questo progetto prevedeva di togliere i figli ai nomadi, di impedir loro di utilizzare la lingua madre, di vedere i genitori, venivano dati in adozione a famiglie contadine in ragione dell'ideologia per cui il mondo agricolo è più sano e contrasta i valori della modernità urbana. Molte di queste adozioni fallivano e allora passavano alla reclusione in istituti clinici, misure con l'insulina, elettroshock e farmaci in maniera pesante. Questo è esattamente il destino che colpisce Mariella Mehr, e con l'esito finale della sterilizzazione a metà degli anni 60 in un paese che, come dire, si è sempre pensato esterno a quella storia. E quando all'inizio degli anni 70 questo tema comincia ad essere discusso, l'opinione pubblica svizzera sottolinea: ma no, in realtà l'eugenetica è quella dei nazisti, non è la nostra. Allora, il fatto che l'eugenetica sia quella dei nazisti, qui vedete alcune fotografie del caso dell'Azione T4, che ha una rilevanza anche per due motivi, perché l'Azione T4 è anche un luogo dove si sperimentano concretamente la camera a gas, l'uso degli autobus, questi qui che vedete sulla destra, i cosiddetti autobus della morte, per trasportare i pazienti, ma tutto avveniva nella segretezza, quindi al parente arrivava una lettera senza ulteriore. E chiudo con questo punto: il processo di Norimberga del 1943, nel 48 c'è la dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'avete visto, la maggioranza delle leggi eugenetiche, la maggioranza si concludono negli anni 70, a fatica, e poi ne tornano altre. Allora, quel tema continua a persistere in forma diversa attraverso la dimensione della disabilità, che rimane come un prisma denso, molto discrezionale, attraverso il quale quelle istanze in forme diverse permangono. Grazie.
1: Grazie Emanuele, perché poi hai anche messo in rilievo, tra le tante cose che hai detto, anche due temi che erano emersi nella prima relazione, che da una parte è quello dell'eredità, ne abbiamo discusso varie volte, appunto l'eugenica o genetica resta legata per lungo tempo al nazismo, ed è chiaramente un fattore che non permette di comprendere né la complessità del tema, né la lunga durata del tema, né il fatto, l'hai citato anche prima, che spesso istanze di questo tipo provenissero anche da ambienti progressisti. E anche questo è un tema notale. E poi c'è quest'ultimo tema che hai sottolineato, la continuità tra le Action T4 e poi le pratiche di sterminio degli ebrei è una continuità di mezzi, ma come ci diceva l'anno scorso Sarah Berger proprio nella Summer School, è anche una continuità di uomini e competenze. Cioè quegli uomini e quelle competenze che vengono sviluppate in quel momento poi chiaramente sono utili al nazismo. Allora tutto questo ci fa vedere come questi temi in realtà abbiano una fortissima continuità. A questo aggiungo, ovviamente in attesa di domande dal pubblico, che di questi temi ce ne stiamo anche in parte occupando ampiamente nel progetto Medicina e Shoah, che continua anche grazie al supporto di tanti enti, tra cui la stessa fondazione, e soprattutto con la Sapienza. Non ho ricevuto domande dal Google Moduli, non so se ce ne sono alcune. Prego.
2: Buongiorno a tutti. Desideravo sapere, oltre alla percentuale svizzera, se la percentuale uomini e donne, l'85%, era riferito anche a tutto il resto dell'Europa e all'America, oppure c'era una percentuale più alta rispetto agli uomini? E poi con che metodi avvenivano queste sterilizzazioni? Avvenivano in metodi ortodossi, in metodi chirurgici, in metodo scientifico? Come avvenivano queste sterilizzazioni? Cioè, mi auguro lontanamente da quelli di Mengele, insomma.
3: Sì, allora.
1: Grazie, proviamo a vedere se ci sono altre domande, così facciamo un giro di risposte.
4: Sì, è stato molto interessante, grazie anzi di questo intervento, ma anche diciamo riguardo al fatto della normativa, che magari non tutti i paesi poi diciamo facevano riferimento ad una legislazione per poter poi effettuare questa pratica. Volevo sapere se l'Olanda, perché non è stata citata per niente, però diciamo se abbiamo certezza di altri paesi come per esempio la Svizzera, come stava dicendo, anche se poi abbiamo visto che poi dal 38 no, fa riferimento ad una legislazione, se ci sono altri paesi effettivamente, adesso l'Olanda l'ho citata così, c'è una ragione anche perché ho citato l'Olanda, però diciamo se come l'Olanda c'erano altri paesi che effettivamente operavano senza arrivare ad una normativa. Grazie.
1: Abbiamo una domanda qui davanti e poi rispondiamo a tutte e tre. Arriva il microfono.
5: Grazie. E più una curiosità, mi chiedevo se gli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, con quella assolutamente inedita quantità di persone prevalentemente combattenti che dalla guerra arrivano con disturbi psichici non confrontabili nelle epoche precedenti, abbia avuto appunto in quel periodo e in che termini delle conseguenze abbia determinato dei picchi nelle pratiche di eugenica, nel senso che queste erano persone mediamente non anziane e quindi un tema di contenimento dei loro disturbi, ancorché provocati dalla guerra, immagino si sia posto.
6: Okay. Dunque, sulla prima domanda, allora, il caso dell'85% è riferito alla Svizzera, alla Svezia. Sugli altri casi non ci sono analoghe quantificazioni. Generalmente la donna figurava come il primo soggetto, per il motivo anche evidente che era considerata la portatrice dell'eredità nazionale. E quindi è un dato che costantemente torna nelle esperienze, quindi da quel punto di vista negli Stati Uniti sull'eugenetica americana la gran parte delle esperienze poi varia da luogo e da momento, ma sono esperienze, il caso dell'Indiana è il primo, è soprattutto indirizzato alle donne, perché nella disabilità mentale la donna irresponsabile è quindi responsabile del ruolo collettivo che il suo essere capace di produrre un cittadino alla comunità nazionale ha, e quindi è più necessaria di un intervento di sterilizzazione in quella logica. Quindi è un dato costante nelle diverse esperienze di sterilizzazione che il bersaglio primo è il corpo femminile. Nella Svezia generalmente le pratiche erano di natura chirurgica o farmacologica, quindi, ma non era nella logica di Mengel, questo come dire, le sterilizzazioni. quello che era un'altra dimensione problematica era la modalità con la quale avveniva, era una triade di autorità, il padre di famiglia, il prete locale e l'autorità comunale che decidevano che la donna in questione fosse non adatta e quindi avesse bisogno di quell'intervento, e quindi è una procedura che andava in quella direzione, ma non siamo in quella dimensione della sperimentazione, questo no. L'Olanda che al momento è un caso che non è, diciamo così, la riflessione, la ricerca storica su questi temi è una ricerca in fiere, con molta difficoltà, esattamente le ragioni che ho cercato di mostrare. L'Olanda ad oggi non mi risulta che sia un'esperienza nella quale questo dato è venuto fuori, è stato nell'agenda storiografica, non mi risulta che ci sia come caso importante. I casi noti sono quelli in Sud America, il Perù in particolare, il Canada in confronti delle popolazioni indigene, come la stessa cosa nel Perù nelle popolazioni indigene, il problema era le popolazioni indigene considerate come popolazioni da sottrarre alla loro inferiorità e quindi evolutiva e quindi a destinare, e in questo c'è un legame che mi sembra eclatante con quanto è stato raccontato prima di me. quindi però è possibile che nelle prossime, tenderei a dire, non so se ho colto il legame che lei aveva in mente, certo l'Olanda poi, e questo se vogliamo non l'ho detto, nel libro di Bindi Geoch ho trovato molto curioso, se voi, in italiano la prima traduzione italiana del libro di Bindi Geoch è di 4-5 anni fa, uno è in un libro pubblicato da Umbrecourt, curato da Ernesto De Cristoforo, uno storico siciliano, e si chiama I precursori di Hitler, viene inserito la traduzione integrale come una traduzione che permette di mostrare come quel discorso, quel libro è ideologicamente la premessa di quello che poi di un pezzo del nazismo. Nello stesso identico anno viene pubblicata, e anche lì rivendica di essere la prima traduzione italiana, in un libro pubblicato da l'editore Codice Edizioni, dal medico di Luana Englaro, e che è l'ultimo pezzo di una storia dell'eugenetica, storia di un tabù. In quel caso, pur sottolineando ovviamente le implicazioni, in quell'accezione viene posto in risalto quell'elemento molto ambiguo, molto ambivalente del concetto di vita indegna di essere vissuto, perché un individuo può percepire questa non è la vita che voglio vivere, e dunque voglio accedere a delle forme di interruzione della mia esistenza. Quindi c'è questo confine molto, molto problematico, complesso da gestire, ma che trova l'emblema nella pubblicazione di questi due libri nello stesso identico anno, con un'accezione opposta per alcuni versi, e che in qualche misura il caso olandese credo che lo mostri con una certa nettezza. Ora, le radici della prima, i reduci, i soldati disastrati nel corpo e nella mente dopo la guerra. Allora, certo che è un'esperienza che comincia ad essere presa in carico. Tenderei a dire che è presto. Nel senso che l'Associazione Italiana di Eugenetica è nata a metà degli anni 10, l'eugenetica sta entrando nel tessuto culturale, politico, scientifico dei diversi paesi. In Italia il primo congresso avviene a metà degli anni 20 e dopo un paio d'anni, quando facevo riferimento all'eugenetica cattolica, a Napoli l'Azione Cattolica organizza un convegno per dire: ma di che stiamo parlando? Cos'è questa roba? Discutono e lì a dire: beh, allora forse l'eugenetica cattolica è quella giusta, però siamo nella seconda metà degli anni 20, quindi è tra, come dire, i reduci arrivano prima, la mia impressione, prima che sia già pronto un discorso, un dispositivo per far fronte in quei termini al caso dei soldati.
1: Aggiungo anche che forse proprio la discussione sull'eutanasia, dico una cosa forte, e vive questa eredità complessa dell'eugenetica che è un tema che appunto anche per questo politicamente è sempre stato complesso da sviscerare.
6: Ma l'eugenetica parte, l'eutanasia è poi una discussione che parte dagli anni 60, dall'Inghilterra, e ha molto un legame con le prime, con l'arrivo dei farm, dell'oppio dall'Asia, che dicono: beh, abbiamo a disposizione qualcosa per aiutare una persona in agonia a morire. È lecito o non è lecito? Questa discussione parte dagli anni 60 e sono in Inghilterra a discuterla per primi, e poi prende strade le più. In Italia c'è un dibattito tra gli anni 10 attorno all'eutanasia piuttosto interessante, e sempre su quel bordo dove se lo decide l'individuo è un conto, se lo decide l'istituzione è un altro.
1: Anche con paesi con tradizioni molto diverse, diciamo, dal punto di vista del rapporto proprio individuo-stato, esatto. Penso appunto all'Inghilterra. Bene, grazie Emanuele per questa interessante lezione, immagino ci siano moltissimi spunti anche da assimilare. Ci rivediamo alle 2:30 dopo la pausa pranzo. Allora, riprendiamo dopo il pranzo, che come è noto è sempre il momento più complicato, ma riprendiamo con una bella relazione di Amedeo Stiguerrazzi. Posso dire una bella relazione perché io e Amedeo in realtà siamo già stati insieme su questo tema alla Festa della Resistenza a Roma, dove anche lì c'era un gran bel pubblico ed è stata una lezione molto viva e molto partecipata. Il tema della lezione è i luoghi della persecuzione qui a Roma, con particolare attenzione chiaramente alla questione degli ebrei.
7: D'Amblè, ok, va bene. Allora, buonasera, complimenti per l'eroismo per essere qui con questo caldo infernale e anche l'ora postprandiale non aiuta, e quindi io cercherò di essere più vivace possibile. Ovviamente ogni interruzione, ogni domanda, ogni commento è benvenuto, per cui non vi fate assolutamente problemi, interrompetemi quando volete e quando volete. Di cosa parliamo? Parliamo dei luoghi della persecuzione, cioè i luoghi della Shoah a Roma. Che parlare di luoghi vuol dire fondamentalmente parlare di memoria. Perché come una società, le istituzioni, una comunità crea o conserva o mantiene o valorizza i luoghi, i luoghi di memoria, dice molto sulla memoria stessa del paese. E non è un caso che a Roma i luoghi di memoria sulla persecuzione degli ebrei praticamente non ci siano. Non c'è praticamente nulla. L'idea di un museo della Shoah è del 2000, se non sbaglio, 2002, non mi ricordo assolutamente quando. Io adesso abito a dietro Villa Torlonia, dove dovrebbe essere costruito il museo. In questo momento c'è un buco, ci sono tre o quattro prime pietre, sono state messe 3-4 volte le prime pietre, nient'altro. E questo ci racconta come la memoria della Seconda Guerra Mondiale, la memoria del fascismo, la memoria della Shoah in Italia sia totalmente o cancellata o sbilanciata. Se io dico la Shoah a Roma, a voi cosa viene in mente? La razzia del ghetto. Pensiamoci un attimo. Ghetto. Il ghetto non c'era più. Il ghetto è stato abbattuto dai piemontesi. Razzia del ghetto, per cui razzia fatta contro una comunità che è chiusa in un ghetto, per cui è altro dalla città, cioè sono gli ebrei che sono altro da noi, per cui il ghetto. Secondo, razzia del ghetto, razzia fatta da chi? Dai tedeschi. Cioè praticamente la Shoah a Roma è rinchiusa in un ghetto mnemonico nel quale gli ebrei sono altro dalla comunità e i tedeschi ovviamente sono i tedeschi, per cui altro dalla comunità. Non ha nulla a che vedere con la società romana, non ha nulla a che vedere col fascismo romano, non ha nulla a che vedere con ciò che i romani hanno vissuto durante l'occupazione tedesca e durante la Repubblica Sociale Italiana. cioè dal più o meno 10 settembre del 43 al 4 giugno del 44. La realtà è molto diversa, è molto più complessa. Tenete conto che da Roma sono stati deportati circa 1750 ebrei. Grandissima parte italiani. 1022, sappiamo, vengono presi il 16 ottobre del 43 e deportati il 18 ottobre. Gli altri 750 vengono presi nei mesi successivi. Di questi 750 sappiamo che un numero impreciso, che va tra i 400 e i 500, sono stati o denunciati, o arrestati, o deportati, o tutte e tre le cose, da italiani. Del resto non lo sappiamo. Per cui ci sono buone possibilità che su 750 vittime della Shoah post 16 ottobre 43 la stragrande maggioranza siano stati deportati e uccisi grazie anche all'apporto degli italiani. E questo è un qualcosa che è successo in tutta la città. Non già il 16 ottobre non si svolge soltanto nel ghetto. Figuriamoci quello che succede dopo. Succede in tutta la città, con l'ausilio di chi? Adesso cercheremo di, prima dei luoghi, vorrei fare dire due parole su quelle che sono le strutture della persecuzione. Innanzitutto c'è la polizia italiana, la questura di Roma, la questura fascista viene tenuta dal reggente, il questore Alianello, fino al 2 febbraio del 1944. Dopo, Alianello era un personaggio abbastanza ambiguo, era l'uomo di raccordo, diciamo così, tra la questura e Via Tasso, cioè tra i nazisti e la Gestapo, ed era un personaggio abbastanza scialbo e soprattutto non era riuscito a tenere alla mano la città, come si suol dire, non era riuscito a reprimere bene né la resistenza né la deportazione degli ebrei, per cui viene sostituito dal prefetto Pietro Caruso, un uomo che viene dalla milizia, per cui è un fascista duro e puro, aveva svolto alcune operazioni nell'autunno del 43 che l'avevano portato all'attenzione di Mussolini, e Mussolini lo manda a Roma con lo specifico compito, si dice, di rimettere in riga la città. In realtà la prima cosa che fa Caruso è quello di mandare una circolare alle questure, ai commissariati, per arrestare gli ebrei. La fotocopia di questa circolare ce l'abbiamo perché è stata pubblicata in appendice al libro di Liliana Picciotto, La persecuzione degli ebrei di Roma, un libro del 1975, se non vado errato. Non solo, ma c'è anche un altro dubbio che a me viene. Si dice che è stato accertato già dal 1944 che le liste del 16 ottobre furono fornite sia dalla questura che dai commissariati, perché all'interno della comunità ebraica romana dopo il 16 ottobre ovviamente ci sono state moltissime polemiche. Chi ha dato le liste degli ebrei? Allora, sia un'indagine del 44 che poi viene ripresa dallo storico Gabriele Rigano, che è l'autore del miglior saggio sul 16 ottobre 43, viene detto, siccome vengono arrestati anche ebrei che non facevano parte della comunità, vuol dire che queste liste non erano della comunità ebraica, per cui qualcun altro le ha date. Chi è che le ha date? Non può essere stato che la questura e i commissariati, gli unici elementi, diciamo così, che sapevano dove erano gli ebrei. Però anche sul 16 ottobre 43 ci sono tracce, ad esempio, di partecipazione italiana. Ad esempio, in un libro pubblicato dalla Guardia di Finanza, per difendere la Guardia di Finanza, viene riportata la testimonianza di due guardie di finanza, i quali dicono: il 16 ottobre 43 noi eravamo alla caserma centrale di Viale 21 Aprile, e c'erano degli ebrei rinchiusi, noi avevamo il compito di tenerli dentro e abbiamo fatto scappare due ragazze. Ora, che ci facevano degli ebrei in una caserma della Guardia di Finanza? E perché c'erano dei finanzieri a controllarli? Nessuno si è chiesto questa cosa. Una testimonianza dice che alcuni ebrei furono rinchiusi nella caserma dei bersaglieni a Viale Trastevere, dove adesso credo che ci sia la caserma della polizia a cavallo. È anche lì che ci facevano. Ci sono testimonianze di ebrei che hanno visto dei italiani collaborare durante l'arresto. Per cui è anche plausibile che non solo i tedeschi siano andati a caccia di ebrei con queste liste della questura, ma è anche plausibile che qualche italiano, vedendo che le cose andavano come stavano andando, si sia messo a denunciare ebrei lo stesso 16 ottobre. Per cui è tutto molto, molto, molto più complesso, molto più difficile, molto più meno chiaro, diciamo così. Ovviamente magna pars della persecuzione è la Gestapo, i nazisti. Via Tasso 155, dove imperava Herbert Kappler. E lì a Via Tasso c'è l'ingresso principale, numero 155, dove c'è il Museo Nazionale della Liberazione, l'ingresso del Museo Nazionale della Liberazione. Se girate l'angolo andate in via Berni, una vietta laterale. Via Berni numero 3, quello era l'ingresso dei delatori. Cioè, gli italiani che volevano denunciare un ebreo o un antifascista bussavano a via Berni. Perché a via Berni? Perché era meno evidente, no? Cioè, si faceva notare meno. C'è chi entrava da via Tasso al 155 perché non gli importava nulla di essere riconosciuto, c'è chi preferiva andare a via Berni. E poi c'erano altri organizzazioni tedesche, ad esempio il Comando 152. Comando 152 era un gruppo di tedeschi mandato probabilmente da Goering a razziare le opere d'arte e che aveva probabilmente sede alla Pensione Caterina a Corso Italia, che era una sede della polizia tedesca, perché la polizia tedesca aveva più sedi. Perché noi ci ricordiamo di Via Tasso? Perché da Via Tasso ovviamente ci sono le memorie degli antifascisti, le memorie di ebrei, le memorie di persone che ci sono passate dentro. Ma abbiamo completamente, quasi completamente perso la memoria di tutta quel reticolo di istituzioni tedesche della repressione che non erano solo Via Tasso. Ad esempio Via Veneto era completamente sbarrata, era completamente chiusa dopo l'attacco dei partigiani a Rotel Flora nel dicembre del 1943. Tutti i comandi tedeschi stavano tutti a Via Veneto. Vengono barricati, diciamo, da una serie di cavalli di Frisia e di posti di blocco per evitare che la gente potesse passare. C'è qualcosa che ricorda tutto questo? Assolutamente no. Non c'è una targa, non dico un monumento, ma un cartello, un qualcosa. Cioè è una città che non racconta se stessa. Una città che cancella completamente tutto questo, che è un po' strano, voglio dire. Qual è il monumento della resistenza a Roma? Le fosse ardeatine. E perché le fosse ardeatine? Perché le fosse ardeatine sono dove gli italiani sono stati vittime. Molto semplice. Le fosse ardeatine ci sono, lì è chiaro. Ci sono i tedeschi che uccidono e gli italiani che muoiono, compresi gli ebrei. Lì è semplicissimo, per cui abbiamo la città vittima e il cattivo che viene da fuori. Ma non sempre, neanche questo è così. Perché a Roma viene bombardata il 19 luglio del 1943. 1500 morti, poi il bombardamento avviene di nuovo ad agosto. Su Bombardamenti di Roma c'è un libro di Umberto Gentiloni Silveri che si chiama Bombardare Roma e poi un piccolo saggio che ho fatto io in un libro introvabile. I bombardamenti non sono stati soltanto quelli dell'estate. Da marzo a giugno Roma viene bombardata costantemente. Viene bombardata costantemente perché gli americani considerano giustamente Roma lo snodo principale per i rifornimenti verso il sud, cioè verso la linea Gustav. E San Lorenzo, Tiburtina sono gli snodi, no, che portano le ferrovie. Per cui Roma viene bombardata costantemente, solo che con centinaia, se non migliaia di vittime, danni enormi, solo che anche questo non si è voluto ricordare. Il 19 luglio non si poteva scordare. Perché? Perché c'è la foto del Papa, tanto per dirne una, no? Non so se vi ricordate la foto del Papa davanti a San Lorenzo con le braccia alzate che sembra crocifisso.
8: Sembrava,
7: no?
8: Un angelo con gli occhiali, diceva De Gregori.
7: È De Gregori che lo dice? Pensavo fosse Monelli, figurati un po'. E vedi la potenza anche, no? della memoria attraverso le canzoni. E perché? Perché quella era il bombardamento che li avevano fatto i liberatori. E quindi non lo potevi raccontare. Se no facevi la propaganda neofascista. La memoria è una cosa complicata e tutto questo nasce ovviamente dalla necessità degli italiani dopo il 1944-45 di ricreare una propria identità, una propria memoria. Ed era quella della resistenza, dell'antifascismo, della vittimizzazione del paese. Ma soltanto vittime di che? Soltanto dei nazisti. I fascisti in questa storia vengono praticamente cancellati, così come i crimini di guerra degli anglo-americani, che per decenni vengono cancellati. Era necessario, era opportuno, io non sto parlando di politica, sto parlando semplicemente di memoria e come si crea una memoria. E la memoria si crea, l'identità si crea dal nulla. Sono andato totalmente fuori dal seminato, perdonatemi, e torniamo invece ai persecutori del post 16 ottobre. C'è il Partito Fascista Repubblicano. Partito Fascista Repubblicano che rinasce il 17-18 settembre del 43. A capo ci sono Bardi e Pollastrini, Gino Bardi e Guglielmo Pollastrini, che erano due squadristi della prima ora messi da parte dal regime durante il ventennio, perché personaggi un po' imbarazzanti, in particolare Pollastrini, perché erano, diciamo così, Pollastrini perché era fin troppo violento, era difficile da gestire, Bardi perché era, insomma, non vorrei dire una parola forte, ma non particolarmente intelligente, ecco, mettiamola così. Rinasce il fascismo e queste due mezze figure del regime cosa fanno? Prendono il potere e finalmente hanno il potere. Mettono la loro sede dove? A Palazzo Braschi. Palazzo Braschi sta tra Piazza Navona e Corso Vittorio. Ci sono due entrate, una su Piazza Navona e l'altra su Corso Vittorio. Loro non vanno a caccia di ebrei, vanno a caccia di antifascisti e dei loro nemici personali, però ad esempio arrestano 6 ebrei. Perché? Perché andavano a saccheggiare anche i negozi degli ebrei, che nel frattempo erano scappati, avevano blindato i loro negozi. In uno di questi negozi trovano 6 ebrei, li prendono, li arrestano, li portano a Palazzo Braschi, nelle celle sotterranee, e quella è una prigione fascista e, se vogliamo, un campo di concentramento ante litteram. Se voi andate a Palazzo Braschi non trovate niente, non c'è nulla che ricordi ciò che è successo. Di alcuni di questi ebrei non sappiamo la sorte, di uno lo sappiamo perché è sopravvissuto e poi è testimoniato al processo contro Bardi e Pollastrini, gli altri probabilmente sono finiti ad Auschwitz. E da lì di questo non sappiamo assolutamente niente. E c'è la Guardia Nazionale Repubblicana. La Guardia Nazionale Repubblicana è quella forza armata che viene creata da Mussolini subito dopo il suo ritorno al potere e che prevedeva al suo interno la vecchia Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, cioè gli ex squadristi, che poi vengono istituzionalizzati nel 22 col nome di Milizia Volontaria. Ci sono i Carabinieri e c'è la Polizia dell'Africa Italiana. Tutte queste tre forze vengono inserite nella Guardia Nazionale Repubblicana, su cui non si sa praticamente nulla. La storia della Guardia Nazionale Repubblicana non è mai stata scritta, nonostante che all'interno della Guardia Nazionale Repubblicana ci sono gli uffici politici investigativi, i cosiddetti UPI. Gli UPI sono la colonna portante della repressione dell'antifascismo e dell'ebraismo da parte delle forze armate della Repubblica Sociale. Sono presenti in ogni capoluogo di provincia e sono quelli che arrestano gli antifascisti e quelli che arrestano gli ebrei. Anche questo, della Guardia Nazionale Repubblicana si sa pochissimo, degli UPI si sa ancora meno e dell'UPI di Roma non si sa assolutamente nulla. Anche questo è una cosa abbastanza strana. Ci sono i delatori, ovviamente. I delatori che sono? Persone normali, persone che decidono a un certo punto di svendere per 5.000 lire per un uomo, 3.000 lire per una donna e 1.500 lire per un bambino gli ebrei ai nazisti o ai fascisti. Il prezzario era quello ufficiale nazista. 5.000 lire per un uomo, 3.000 per una donna, 1.500. Le parla Kappler al suo processo, negli atti del processo Kappler c'è il foglietto, cioè proprio ufficiale, diciamo così. Cosa abbastanza interessante è che nella memoria, ad esempio, della comunità romana si dice con 5.000 lire ti compravi un appartamento. Maggio del 1944 alla Borsa Nera un litro d'olio costava più o meno 1.500 lire. Questo vuol dire che vendere un bambino ti dava la possibilità di comprarti un litro d'olio d'oliva. Questo cosa ci dice? Ci dice ancora la meschinità per una parola un po' leggera, l'orrore di tutto questo. Cioè una vita di un bambino in cambio di un litro d'olio. Questo per dire anche il tracollo dell'intera società romana. Tracollo etico, tracollo civile, tracollo sociale, cioè si svende un bambino per 1.500 lire. Poi ci sono i singoli informatori pagati, cioè quelli che venivano pagati un tot. Allora, anche qui negli atti del processo Caruso c'è un accenno di Roberto Occhetto, collaboratore di Caruso, che dice la taglia, anzi no, scusate, mi sembra proprio Caruso che lo dice, la taglia sugli ebrei era del 10% sui beni sequestrati. Cioè se tu denunciavi un ebreo ti prendevi il 10%. E la mise, se non sbaglio, il vice capo della polizia, Travaglio. Ora, di questo accenno in un processo che è stato poi pubblicato, nessuno ha approfondito queste due righe semplicissime. La prima, taglia sugli ebrei, le mettono gli italiani. E anche qui non lo dice nessuno. Per cui abbiamo i singoli informatori che vengono pagati sia a cottimo, diciamo così, che continuativamente, sia dalla polizia italiana, sia dalla Gestapo. E infine ci sono le bande, che sono, come Emanuele sa, il mio cavallo di battaglia, perché è l'argomento che ho studiato meglio. A Roma esistono le bande di collaboratori della Gestapo, cioè degli italiani che spontaneamente si organizzano e si mettono a disposizione della Gestapo per denunciare gli ebrei. Ed è una singolarità, diciamo così, una peculiarità di Roma, non solo in Italia ma in tutta l'Europa occidentale. Non sono personalmente a conoscenza di altre organizzazioni di questo tipo in tutta l'Europa occidentale. Ce n'è una soltanto simile, che è in Olanda, la colonna Hennaike, dal nome del suo comandante, però questi erano poliziotti, cioè erano poliziotti olandesi che si sono messi a disposizione dei nazisti. Questi non sono poliziotti, le bande non sono poliziotti, sono cittadini comuni. Molto spesso sono criminali, molto spesso alcuni sono ex informatori della polizia politica fascista, ma in generale sono persone comuni che spontaneamente, senza che nessuno gli imponga nulla, si organizzano per andare a caccia di ebrei e lo fanno mettendosi direttamente a disposizione di chi? Dei nazisti. Per cui, come vedete, è un qualcosa di estremamente complesso. Questo è una specie di schemino che ho fatto, che non so se riuscite a vederlo. Abbiamo le due punti principali, diciamo i due punti di potere sono Via Tasso e la questura, e in mezzo abbiamo tutta un coacervo, io le slide ve le metto a disposizione, cioè credo la fondazione le metta a disposizione, c'è un coacervo di gruppi, bande, strutture, in singoli informatori che ovviamente in questo marasma generale molto spesso collaborano con l'uno o con l'altro. Alcune bande nascono, diciamo così, da un'altra banda. Ad esempio, una delle, adesso vi faccio vedere la slide successiva, la banda più famosa, la banda Cialli Mezzaroma, da cui nasce la banda Ceccarelli e Consoli, cioè due banditi si mettono in proprio perché evidentemente ci guadagnavano di più, alcuni si mettono in proprio, cominciano a lavorare da soli, però ripeto, questi sono persone normali. Mi è stato molto spesso non mi viene la parola mi è stato molto spesso contestato il fatto che tu parli solo dei cattivi, no? Sembra che tutta Roma, non è vero, cioè è vero che parlo solo dei cattivi, cioè se la stragrande maggioranza degli ebrei si sono salvati è perché la stragrande maggioranza della società romana ha difeso gli ebrei, ha nascosto gli ebrei, la chiesa, singoli cittadini. Questi sono pochi, sono decine, centinaia forse, però fanno abbastanza danni, come vi potrei far vedere. La balda Cialli Mezza Roma, dagli atti del processo, viene fuori che ha fatto arrestare almeno 70 persone. È una banda costituita da una dozzina di persone. La banda Ceccarelli 25, la banda Koch, che a dispetto del nome era gestita da un italiano, Pietro Koch, arresta dozzine di antifascisti, tra le quali 18 ebrei. La banda Canigiani 12, cioè banda Canigiani erano in 3 o 4, cioè era un gruppetto di persone che, poi vi faccio vedere dove stavano, fanno tanti danni, cioè più di 500 persone, più di 500 vite. Per cui sì, è vero, la stragrande maggioranza degli ebrei romani si è salvata, sì, è vero, la società romana in generale, diciamo così, nella sua maggioranza ha salvato gli ebrei, ma bisogna anche dire che moltissimi ebrei si sono salvati per affari loro, diciamo così, senza che nessuno li abbia aiutati, però insomma questi sono numeri importanti. Questi sono ad esempio degli informatori singoli, cioè persone che lavoravano per i tedeschi. Leonardo Leonardi fa arrestare 21 persone dagli atti del processo, Paolo Ferber 17, Pavone 14, Crescentini 9, cioè persone che Leonardi ha sulla coscienza la vita di 21 persone, la famiglia di Consiglio. E andiamo un secondo adesso ai luoghi, cioè dove stavano, perché è interessante capire dove, se riesco a aprirla, voilà. Non si vede un granché, proverò a allargare un pochino. Prima di tutto, va bene, i luoghi classici, quelli che conosciamo più o meno.
9: Si vede?
7: Riuscite a vedere? Questi sono i luoghi del 16 ottobre, via Tasso, l'hotel Bernini, dove arriva Theo Dannecker nell'ottobre del 40, all'inizio dell'ottobre del 43, che si trova qui in centro. La zona appunto dell'ex ghetto, dove vengono presi il 40% degli ebrei durante la razzia, vengono portati al collegio militare e quindi alla stazione Tiburtina, che si trova qui, al numero, questa zona qua. Ora, altra cosa interessante, per parlare appunto di luoghi e di memoria. Ma io ho il puntatore, vediamo se riesco anche a farlo vedere. Ora, non ci sono, come voi sapete, non ci sono immagini del 16 ottobre, ci sono disegni, Aldo Gai, ma non ci sono foto, non ci sono immagini, che questo ce lo dice anche lunga su come i romani hanno rimosso quell'imbarazzantissima situazione in cui 1022 persone vengono prese, arrestate e portate via, 1022 concittadini, e nessuno ha alzato un dito. Molti hanno nascosti, alcuni li hanno nascosti, ma nessuno si è opposto, come noi sappiamo. E perché non ci sono immagini? Io non ci credo che nessuno abbia fatto fotografie. Basta vedere i percorsi. I camion non stavano sul Lungotevere, quelli che hanno portato via gli ebrei dalla zona del ghetto. Li hanno portati al collegio militare, ci sono stati 2 giorni. Ora, per arrivare a Tiburtina, 1022 in camion, vuol dire, sono tanti camion, ammettiamo 20-30 persone a camion, fate voi i calcoli. O si passa dal centro, o dal Colosseo, più o meno, ma come vedete, in mancanza del grande raccordo anulare, immaginate questa teoria di camion che vanno a Tiburtina e attraversano tutta la città. Possibile che nessuno abbia visto nulla, nessuno abbia fotografato, nessuno abbia filmato? Non ci credo neanche se lo vedo. È assolutamente, come dire, improponibile. E poi i luoghi invece della persecuzione. In nero sono i luoghi fascisti. Palazzo Braschi sta qui. Cioè, questa è l'Anza del Tevere, cioè più un centro di così non si può. Via Principe Amedeo e Via Romagna, 2 e 3, questi erano la sede della banda Koch. Anche qui, come vedete, siamo Via Romagna è dietro Via Veneto, per cui assolutamente in centro. E poi ci sono le due incursioni fatte da Caruso, che sono a febbraio, vengono fatte a dicembre e febbraio. Il Russicum, cioè a Piazza di Santa Maria Maggiore, e a San Paolo. Eccoci qua. Anche qui vengono portate via decine di ebrei in queste due operazioni. Vengono portate via anche antifascisti, vengono portati via militari alla macchia, sbandati, quello che volete. Ma la cosa interessante è che se voi andate a guardare in queste istituzioni non c'è assolutamente nulla che lo ricordi. E infine, due luoghi che ho scelto, poi ve ne faccio vedere un'altra. Qui, a Via della Scrofa, c'era la cosiddetta banda Bernasconi. La banda Bernasconi era una banda di quelle che lavorava con la Gestapo, ma era anche in contatto con la questura. Bernasconi poi scapperà a Milano e continuerà a fare danni tra Milano e Torino, e aveva la sua sede qui a Via della Scrofa. E invece una retata che viene fatta nel febbraio del 44 è dietro il ristorante Gigetto, non so se voi lo conoscete. Per un certo periodo si chiamava Il Fantino all'epoca. Per un certo periodo è stato chiamato Gigetto 2 e poi adesso ha di nuovo il nome Il Fantino. Ora, i padroni del ristorante Il Fantino nascondevano gli ebrei, cioè li aiutavano. Non è che li nascondevano, gli ebrei li davano denaro o gioielli da nascondere e comunque lui li avvertiva quando arrivava qualcuno. Nel febbraio del 44 la banda Scialli Mezza Roma, che utilizzava il Fantino come mensa, diciamo così, andavano a mangiare lì, fa una vera e propria retata, cioè arrestano una dozzina di ebrei. Perché? Perché gli ebrei continuano a vivere nella zona dell'ex ghetto, perché non tutti hanno i soldi, le conoscenze, le possibilità per scappare. Moltissimi di loro rimangono lì. E a un certo punto la banda, che aveva i suoi informatori e che conosceva perfettamente tutti gli ebrei della zona, a un certo punto decide di arrestarli. Fanno chiamare i camion dalla Gestapo e vengono portati via. Un'altra, non so se ce l'ho messa, è a Piazza Farnese la caserma della Polizia dell'Africa Italiana. A Piazza Farnese c'era una caserma della Polizia dell'Africa Italiana dove venivano rinchiusi gli ebrei arrestati dalle bande o dalla questura di Roma. Un vero e proprio campo di concentramento. I camion si fermavano a Piazza Farnese, gli ebrei venivano caricati e venivano portati via. Anche qui, insisto, non c'è nessun tipo di di targa che ricordi in nessun modo. La prossima ce la dovrei fare. Ecco, per dirvi quant'era complicata la questione. Questa è una mappa proprio del centro di Roma e in blu ci sono segnati gli uffici della polizia e delle bande. Cioè, gli uffici della polizia erano la questura, i commissariati, il commissariato Campitelli, il commissariato Trevi, che erano gli stessi di oggi, cioè più o meno negli stessi luoghi. C'erano appunto gli uffici delle bande, come la banda Bernasconi, ad esempio. Ho segnato anche appunto il ristorante Il Fantino, e poi gli indirizzi di sospetti delatori. che sono in verde, non so se si riesce a capire. E come vedete, stavano tutti qui. Dove stavano? Stavano dove c'era la più alta concentrazione di ebrei nascosti, ovviamente. Era tutta gente che conosceva personalmente gli ebrei. Dico sospetti perché non tutti sono stati condannati. Ad esempio c'è una... ho letto su un giornale del settembre del 44 che proprio nel palazzo accanto a dove siamo noi, accanto a la casina,

0: in giro per la zona dell'ex ghetto e arrestare chi vedevano, non ci voleva nulla. Una, Paolo Ferber, che vi ho già citato, persona che ha fatto arrestare una dozzina di ebrei, era una guida turistica, era un cittadino svizzero e parlava tedesco, per cui portava in giro i turisti, e i turisti nel 1944 erano soldati tedeschi. E chi faceva arrestare? Faceva arrestare i ricordari, cioè quelle persone che vendevano gli oggetti, i ricordi, le cartoline, i rosari, queste cose qua. E i ricordari erano ancora sempre gli ebrei, cioè tra i ricordari c'erano tantissimi ebrei, cioè quegli ebrei che, non avendo carte annonarie, non avendo nessun tipo di possibilità di lavorare, che facevano? Continuavano a fare lo stesso lavoro che avevano fatto per decenni, o se l'ero reinventato, e andavano a vendere le cartoline a chi? Ai turisti. E i turisti erano o poliziotti tedeschi o soldati tedeschi. Ferber, che li conosceva e li portava in giro, quando vedeva un ricordaro che lui sapeva essere ebreo, lo indicava e i poliziotti lo arrestavano. E dove sono i luoghi degli arresti? Piazza Navona, Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Colosseo. Per ultimissima cosa vi faccio vedere, se ce la faccio, che non è. Come lo sappiamo? Da dove arrivano tutte queste informazioni? Tutte queste informazioni arrivano in grandissima parte dai processi del dopoguerra. Perché altra cosa che è stata dimenticata, perché nel 1946 c'è l'amnistia, per cui quasi tutti questi processi vengono cancellati, nel 1952 c'è un altro indulto, per cui la memoria di questi processi è stata completamente cancellata, ma tra il 1944 e il 1947 i processi vengono fatti, ne vengono fatti migliaia, decine di migliaia, e a Roma vengono fatte decine e decine di processi, tra i quali moltissimi delatori o persecutori degli ebrei. Cosa ha fatto la Fondazione? È andata a cercarsi gli atti di questi processi e li ha inseriti all'interno di questo sito internet. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere quella più interessante di tutte. E appunto ha cercato di fare, cioè, sia il testo della sentenza, per cui viene raccontato ciò che è successo, e vengono raccontati nomi, con nomi, cognomi, indirizzi, e in più abbiamo pensato all'epoca di... Io purtroppo sono una zappa informatica, per cui dovete avere un minimo di pazienza. Di geolocalizzare in qualche modo, cioè inserire tutti i punti citati dalla mappa. Questo perché? Perché abbiamo pensato che fosse un buon strumento didattico per far conoscere ai ragazzi delle superiori un aspetto, diciamo così, poco noto della storia di questa città. Cioè, chi è che lo sa? Cioè, io quando ho cominciato a studiare queste cose non è che lo sapevo che a Piazza Farnese c'era un campo di concentramento, c'era una caserma. E vi assicuro che la mia percezione della città è cambiata molto fortemente, non dico radicalmente, ma quasi. Perché appunto ti permette di capire, attraverso i luoghi che vi assicuro sono uno strumento didattico straordinario, di vedere, di capire molto meglio ciò che è stata questa storia. Io mi fermerei qua. Che dici, no? Se ci sono, spero di non avervi annoiato troppo, se ci sono domande sono a disposizione. Grazie.
1: Allora, non vedo una prima domanda che è arrivata tramite il diabolico sistema di Google Drive, che sono passata da Via Rasella e non ho trovato alcuna targa. Non ho visto o non c'è nulla neppure lì? A questa qui vorrei aggiungere un paio di cose tra quelle che hai detto. Stamattina, in maniera anche involontaria, tra le varie relazioni sono emersi poi due temi, che uno è eredità, no, di tutta questa storia, cosa è rimasto in positivo ma soprattutto in negativo chiaramente, e l'altra è una riflessione che si avviava sul comportamento degli uomini sul campo. Tu l'hai mostrato in maniera molto puntuale, da una parte qual è il comportamento degli uomini sul campo intendendo le forze di polizia, quindi la possibilità che la questura abbia fornito le liste, chiaramente mostra come le persone scelgono di comportarsi.

0: tu sai che alcune interpretazioni storiografiche mettono in relazione l'arresto dei carabinieri con quello degli ebrei. Io ci credo poco, diciamo, a questa continuità, cioè il fatto che le forze dell'ordine potessero in qualche modo opporsi. L'altra, appunto, è l'eredità che c'è nei luoghi, che poi sono spesso cose che non sappiamo. Ogni volta che leggo di Palazzo Braschi, io penso sempre e mi fa molto sorridere questa cosa, al fatto che il 27 gennaio del 39 il rettore dell'Università di Roma tiene a Palazzo Braschi una lezione sulla razza, che lo riporti anche De Felice. Sono cose che poi in quei luoghi, che sono stati totalmente rifunzionalizzati, ne sappiamo molto poco. Così come, e su questo io immagino tu sia anche d'accordo, va bene che tanti hanno salvato, però anche questa salvezza, no, andrebbe un attimo di più tematizzata. Non sono tutti giusti tra le nazioni, perché il giusto tra le nazioni, per dire il riferimento che c'è, è quello che lo fa mettendo a rischio la propria vita, senza prendere nulla in cambio. Bisognerebbe invece molto ragionare, lo faremo anche in questi giorni con altre relazioni, appunto su quando spesso invece ci sono di mezzo i soldi rispetto alla salvezza, che chiaramente cambia radicalmente una possibile valutazione sul comportamento, in questo caso dei romani, ma chiaramente non soltanto dei romani, se no diventa quasi una categoria. Quindi è in realtà un discorso, e tu l'hai fatto vedere molto bene. Da una parte ci sono le forze dell'ordine, da una parte ci sono alcune persone, ci sono le bande, so che ti stai occupando della Guardia Nazionale Repubblicana, insomma ci sono tanti attori sul campo e ci sono tanti comportamenti sul campo. Invece torno alla domanda che ti facevano su Via Rasella, appunto rispetto alla targa, che in realtà, se adesso ci mettiamo a parlare di luoghi di memoria di Via Rasella, si apre chiaramente uno dei capitoli, forse il capitolo più complesso della memoria della persecuzione a Roma.
1: Che mi risulti non c'è nulla, ci sono ancora i fori dei proiettili in via del Boccaccio, ma non mi sembra che ci siano. Chiedo aiuto anche a voi. Grazie, perché sì, non, praticamente. Per cui teoricamente quella che è stata la peggiore sconfitta della Wehrmacht in una città occupata in Europa occidentale non viene ricordata. Poi Via Rasella c'è le polemiche, no? Sono cominciate nel 43, per cui nel 44 figuriamoci. Però quella che è stata un'operazione militare perfettamente riuscita, c'era una domanda laggiù.
2: No, mi chiedeva, diciamo, c'è una foto degli allineati a Via Rasella che va a testimoniare questo evento a Berlino, appunto in quella che era la topografia del terrore. Hanno fatto una mostra e nel catalogo c'è l'unica foto, questa appunto che fa vedere questi italiani allineati a Via Rasella prima dell'arresto.
0: C'era una domanda, qualcuno ha alzato la mano, sprego in fondo. No, no, non ci mancherebbe.
3: Allora, vengo dalla Sardegna, insegno all'Istituto Superiore di Stato. Sono appassionata di storia. Io sono cresciuta con mia nonna. Mia nonna era una donna del 6 che ha vissuto le due guerre. Mio nonno era un brigadiere dell'arma. Quando mia nonna, quando io ero in quarta elementare, nel sussidiario, lei si accorse che nonna venivano spiegate bene le cose, c'erano dei trafiletti, la seconda guerra mondiale, perché Mussolini si è alleato con Hitler, cioè c'era pochissimo. Lei mi prese una parte e mi fa: ti spiego io due cose. E ci ha insegnato a noi nipoti quello che veramente poi noi abbiamo iniziato a studiare al liceo, perché lei mi diceva che era, io poi non so se lei ha riscontrato questo, era stato messo il silenzio su questa storia, sulla deportazione, sui veri fatti. Era stato imposto un silenzio, non se ne poteva parlare. Questo lei mi diceva, le parlo della situazione in Sardegna, non so se lei l'ha riscontrato a livello nazionale, però io ricordo benissimo che solo al liceo sono uscite veramente fuori tutte quelle ricerche, il viaggio ad Auschwitz, la conoscenza, portare al mondo quello che davvero è stato. C'è un buco temporale in realtà. Volevo chiedere, lei ha riscontrato questo? Probabilmente sì. Era davvero una cosa imposta? Cioè, perché noi oggi giustamente facciamo ricerca, io lavoro in archivi, quindi perché invece prima non si è fatto?
0: Aspetta, prima di rispondere volevo chiedere se c'erano altre domande, così magari cerchiamo un giro unico, altrimenti ti leggo quelle da casa e poi ti lascio un giro di risposta da casa. Se è possibile avere il titolo del libro relativo alla Guardia di Finanza di via 21 Aprile, dove due persone vennero liberate, e l'altra, che è una domanda estremamente complessa e probabilmente non riusciamo a risolvere nel giro di pochi minuti, vorrei avere un chiarimento sul ruolo degli enti religiosi nel processo di salvezza degli ebrei romani e la loro relazione con il Papa. Dove la risposta è univoca, è ancora complessa da trovare, però.
1: Allora, il libro non me lo ricordo assolutamente, ma l'ho citato in un altro libro che si chiama Dopo il 16 ottobre, e quindi lo ritrovo in qualche modo. Non è che non si poteva parlare di queste cose, non si voleva parlare. Cioè, la memoria, diciamo così, pubblica italiana limitava fino agli anni 60 i programmi di storia fino alla prima guerra mondiale, dopodiché si è cominciato a parlare della seconda guerra mondiale, il paese semplicemente aveva bisogno di ricreare una propria identità. Per cui, da una parte, diciamo così, le forze dell'arco istituzionale, costituzionale, scusate, evitavano di parlare di certe cose, dall'altra parte i fascisti, che invece ne parlavano tantissimo, hanno pubblicato un fracco di roba, non c'è mai stata alcuna censura nei confronti dei fascisti, però non ne volevano parlare, per cui se voi guardate nella pubblicistica neofascista non c'è un accenno, uno, alla deportazione degli ebrei, dicendo che è una baggianata. No, assolutamente, in Italia non c'è mai stata la censura, c'è stata, diciamo così, una volontà politica e anche, credo, una volontà diffusa da parte della gente di non voler ricordare quello che è successo. È un bello oblio condiviso, è molto comodo. E il ruolo della Chiesa, c'è stato, diciamo, c'è una biblioteca infinita sul ruolo della Chiesa e sul ruolo di Pio XII, secondo Renzo De Felice, che ha utilizzato un elenco creato dai gesuiti subito dopo la guerra su quanti ebrei sono stati salvati dalla Chiesa, parla di più di 4.000 ebrei, se non vado tra i 4 e i 5.000, non mi ricordo il numero esatto. Questo elenco in questo momento è nelle mani dell'archivio della comunità, archivio storico della comunità romana, che lo sta analizzando insieme anche a una suora che non mi ricordo mai come si chiama, e sì, Loparco, e grazie a Maria Loparco mi sembra. E l'originale non si può, cioè ci stanno lavorando, per cui non è a disposizione del pubblico. Le testimonianze di ebrei dopo la guerra, che hanno raccontato di essere stati salvati dai conventi, sono ovviamente moltissime. Alcune testimonianze raccontano di non essere stati salvati dai conventi, un'altra racconta di essere stato salvato per un certo periodo, poi sono stati cacciati fuori perché avevano paura. La Chiesa cattolica è un mondo, e in questo mondo c'è di tutto, ci sono i santi e ci sono quelli meno santi.
0: Assolutamente, è difficile capire quali sono per le relazioni tra il Papa e questi enti, quanto ci sia un movimento dal basso, quanto questo si entra in una dinamica molto complessa.
1: Ma sto per pubblicare un saggio fondamentale in cui spiego tutto.
0: Ti aspettiamo sulle migliori riviste. Quello che io invece volevo sottolineare in chiusura della lezione è che è la seconda volta che parliamo insieme di questi temi, mostrando queste mappe. Io resto assolutamente convinto che l'approccio visuale, così come far localizzare agli studenti poi i diversi luoghi, nel caso degli ebrei, degli studenti romani, è anche semplice andare a fare una passeggiata sui luoghi della persecuzione antiebraica e a mostrargli quanto i luoghi che conoscono in realtà abbiano alle spalle una storia estremamente complessa e dolorosa. Però resto convinto che questo approccio, soprattutto dal punto di vista didattico, sia fondamentale per coinvolgere i ragazzi e soprattutto, ma questi docenti ormai è diventato pane quotidiano, i ragazzi che hanno disturbi specifici di apprendimento, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Uno la porta a Piazza Farnese, li fa vedere i luoghi, no? I luoghi magari dove i ragazzi, ah sì, lì è dove compro il fumo, no, non soltanto dove sei andato a comprare il fumo, c'è anche, anche tante, tante altre storie un po' diverse.
0: Bene, facciamo una pausa di un quarto d'ora, quasi 20 minuti, alle 15.45 riprendiamo. Da casa ci senti, ti sentiamo, facciamo una prova. Ok. Come dicevo anche agli altri relatori del tavolo, comincia Serena, poi passo la parola a te e poi via via agli altri. Ok, ricominciamo questo pomeriggio con una tavola rotonda, diciamo che ha un tema secondo me importante per la scuola. L'anno scorso, sempre all'interno di questa Summer School, ma parlando generalmente con i docenti nel corso del tempo, sono chiaramente emerse alcune preoccupazioni, cambiamenti, anche cambiamenti di sensibilità rispetto al tema del 27 gennaio, che era ed era stato un appuntamento sicuramente condiviso all'interno delle scuole, con le scuole che negli anni partecipavano in maniera importante dal 2000, istituzione del giorno della memoria, quindi diciamo dal 2001, primo 27 gennaio, per esempio al concorso del Ministero che venne inaugurato la prima edizione, i giovani ricordano la Shoah, nel 2002, quindi a ridosso della legge. E parlando con molti docenti è emerso nel tempo anche la difficoltà, no, a confrontarsi con i colleghi rispetto al 27 gennaio. Chiaramente è una difficoltà che emerge in questo momento dove la situazione attuale è estremamente complessa ed è complicata dall'ordine politico mondiale e dall'altra anche dal riemergere appunto dell'antisemitismo. Per quello mi sembrava utile usare questo spazio, e lo dico prima di tutto a voi, dopo aver sentito appunto i relatori della tavola rotonda, discutere insieme se ci sono perplessità, se ci sono anche difficoltà, se ci sono state anche delle esperienze. Ecco, lo dico anche in continuità dell'anno scorso, quando alcuni docenti avevano appunto manifestato anche un muro rispetto ai colleghi a trattare quest'anno e a fare iniziative che invece si erano sempre fatte, come si suol dire, all'interno della scuola sul 27 gennaio. È un modo appunto per riflettere su come anche la tematica generale dell'antisemitismo abbia un effetto, un impatto anche sul 27 gennaio e sulla didattica della Shoah. Lo facciamo appunto con quattro relatori che a vario titolo, da angolature diverse, si sono occupati anche di antisemitismo. In realtà molti a questo tavolo e anche Gati, che era da casa, avevamo partecipato alle linee guida sull'antisemitismo che appunto erano state coordinate da Milena Santerini quando era alla presidenza del Consiglio, e nell'anno scolastico 2022-2023, sembra un'era fa ormai Milena, no? Vista poi la cesura importante che c'è stata nel mentre, eravamo andati in 20 regioni d'Italia a discutere queste linee guida, a cercare di capire, no, quale fosse anche il nodo attorno a cui discutere quando si parlava di antisemitismo. Servono prospettive dall'angolature diverse, per quello passo per prima la parola a Serena Di Nepi, che insegna storia moderna alla Sapienza Università di Roma. Prego Serena.
4: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie a Emanuele per l'invito, l'introduzione e anche per aver deciso di lanciare una sfida difficile in qualche modo a tutti noi e mettere tante competenze diverse intorno allo snodo di che cosa si vive in questi giorni in uno spazio centrale della società civile, quale è la scuola, come questo è cambiato e come in qualche modo i saperi che abbiamo accumulato su temi delicati negli ultimi decenni di ricerche, incontri e lavori possano o non possano essere utili. E io ho lanciato in qualche modo alla Fondazione una lunga bibliografia di testi che non so se vi è stata data, se no insomma, vedete voi, e perché all'inizio avevo un po' pensato, anche ragionando con Manuele, di fare un discorso di storia della storiografia su come gli studi, per l'età, diciamo così, fino all'Ottocento compreso, si sono confrontati con la questione delle forme di antiebraismo. E poi ho capito che avevo meno tempo, che l'organizzazione era un po' diversa, e in realtà vorrei procedere in un altro modo. Vorrei provare a darvi qualche suggerimento anche concreto a partire dagli studi e poi a provare a fare insieme un ragionamento su come la relazione storia-memoria sta cambiando e si sta muovendo anche rispetto a quella che è la mia sensibilità di studiosa, che per mia fortuna insomma, mi occupo di un periodo più lontano e che quindi mette meno ansia e angoscia, ma che poi no, torna sempre dentro le discussioni appunto sulle forme di antiebraismo. Intanto una riflessione lessicale: preferisco usare la parola e la nozione di antiebraismo rispetto a quella di antisemitismo o di antigiudaismo nel tentativo di chiamarmi fuori da una discussione che è feroce tra gli studiosi, e cioè quella sulle lunghe radici storiche dell'antisemitismo, che poi è una discussione che fino a 3 anni fa portava a chiedersi se no, l'esito della Shoah fosse inevitabile, cioè se in qualche modo fosse una lettura teleologica quasi della storia. Tanti pezzi, tanti fenomeni, tanti modelli di discriminazione e persecuzione di cui abbiamo traccia, a essere generosi, dal IV secolo, probabilmente prima, inevitabilmente avrebbero dovuto, non c'era altra via che arrivare a pensare all'annientamento no, della popolazione ebraica. Ipotesi 1 è che si portava dietro nella sensibilità italiana la domanda fortissima sul peso della religione e in particolare sul peso della Chiesa Cattolica. Questa è una domanda che resta lì e che è molto difficile eludere. Io, lo dico subito, è il motivo per cui preferisco parlare di antiebraismo e sto lontana dalla dicitura antigiudaismo, che fa riferimento proprio alle nozioni religiose cristiane, in particolare cattoliche nel dibattito italiano, sulle radici storiche, sulle espressioni no, della discriminazione e della persecuzione antiebraica. Sono lontana da questo, scelgo antiebraismo che potrebbe essere un po' più neutra. So che Gadi ultimamente aveva fatto una proposta ancora no, diversa, magari poi se ne parlerà. Il mio tentativo è di essere neutra perché credo, e lo dico subito, che i processi storici vadano considerati per quello che sono. Quindi la storia e i grandi fatti della storia non sono predeterminati, sarebbe quasi angosciante pensare a una storia predeterminata da quello che è successo chissà quanto tempo prima. Paolo IV Carafa, che istituisce nel luglio del 1555 il ghetto nello stato della Chiesa, a tutto pensava meno che a quello che sarebbe, successo no? 4 secoli più tardi nella sua Europa. In mezzo no, ci sono chiaramente i grandi processi storici che passano per i tornanti delle rivoluzioni liberali, quindi per una trasformazione epocale della società, in cui si passa da una società che si regge su su privilegi concessi a gruppi da regnanti benevoli, a una società in cui si ragiona sull'uguaglianza per tutti quanti, e l'uguaglianza per tutti quanti mette in crisi le strutture tradizionali della religione e dell'appartenenza religiosa, che erano state così fondanti nella costruzione almeno dell'Europa mediterranea, ma insomma direi del Mediterraneo allargato, per tutti i secoli precedenti. Il passaggio della Prima Guerra Mondiale, la nuova biologia, l'invenzione, la categorizzazione del concetto di razza in ambito scientifico, il tornante della Prima Guerra Mondiale e poi l'ascesa dei totalitarismi chiaramente cambiano in maniera radicale le carte in tavola e rendono possibile qualcosa che prima non c'era, così come l'impatto delle nuove idee di razza sul colonialismo. No. Su questo ovviamente gli storici hanno molto riflettuto. Faccio prima di tutto riferimento a un libro molto bello uscito quest'anno, pochissimi mesi fa, di Flora Kassen. Flora Kassen è una studiosa di storia ebraica medievale, nata ad Anversa, se non sbaglio, comunque in Belgio, poi spostata per il dottorato e per la sua carriera successiva negli Stati Uniti, oggi è la direttrice del Centro sull'antisemitismo di Brandeis University a Boston. E Flora Kassen è cresciuta, è una specialista anche d'Italia, parla molto bene italiano, ha pubblicato dopo un libro bello sul segno negli stati dell'Italia settentrionale in età medievale, ha pubblicato quest'anno questo libro non tradotto ancora in italiano, non so neanche se verrà tradotto, che si intitola Stained Class. Fa riferimento a una vetrata istoriata molto bella, se siete connessi a internet potete cercarla, della cattedrale di Bruxelles, che racconta la storia desacrazione di un'ostia che porta successivamente alla quasi eliminazione del locale gruppo ebraico di Bruxelles attorno alla metà del 200. Allora Flora si chiede, cioè questa storia sta lì, è visivamente, no, è uno dei capolavori di una vetrata, pensate alle cattedrali gotiche con tutti i loro vetri meravigliosi, sta lì e non suscita scandalo. Questo significa che inevitabilmente, no, quella lettura degli ebrei come quelli che compiono gesti che dissacrano la religione dominante e che quindi sono infedeli, eretici, diabolici, perché dissacrare un'ostia porta con sé anche un carico di attività stregonesca, no? Un rito magico al contrario, perché quell'immagine non suscita scandalo e non è stata interrogata? E questa è una domanda che ovviamente vale per Bruxelles, ma vale per buona parte dell'arte che ci circonda. Pensate in Italia alla pala di Paolo Uccello, che è esattamente la stessa identica vicenda in un capolavoro straordinario che a scuola studiamo quando cominciamo ad avvicinarci, no? Il professore di storia dell'arte ti insegna la prospettiva, è una delle prime dei primi capolavori dell'arte italiana con cui ci si confronta. Pensate alle immagini della sinagoga ceca, che sono in statua o in dipinto in moltissime chiese, o alle immagini, no, alla fatica con cui si rappresentano gli ebrei nella grande arte. Gli ebrei sono sempre facilmente identificabili, di solito da una barba, da un cappello. Nelle mie lezioni di storia moderna, non so se qui c'è qualche sventurato che le ha già fatte con me, nelle mie lezioni di storia moderna faccio sempre vedere una pala di Vittore Carpaccio che è a Venezia e che, no, rappresenta tutte le genti che ascoltano Santo Stefano che predica, in cui si identificano immediatamente l'ebreo, il turco, le donne, il povero e il ricco, che fa vedere appunto la complessità di una società. Allora, se quello c'è sempre stato, il fatto che non ci susciti scandalo, ed è qui la domanda su cui il pensiero degli storici, o almeno il metodo degli storici, forse aiuta a ragionare, implica che inevitabilmente le nostre forme di discriminazione, razzismo e antiebreismo siano già dentro di noi, siano inevitabili, ingestibili, non ci si possa fare assolutamente nulla. Allora io su questo in qualche modo credo di no. Credo che in realtà appunto la differenza la facciano quell'insieme di valori condivisi, le regole del gioco, le leggi, l'impegno collettivo a riflettere sul nostro passato e quindi anche sul nostro presente e sul nostro futuro, che si fa in tanti momenti della vita quotidiana, in tanti spazi della società civile, ovviamente a partire dal ruolo centrale che la scuola ha su questo. E vi faccio un altro paio di riferimenti. C'è un testo fondamentale per chi si occupa di antisemitismo, che è un testo di Yosef Chaim Yerushalmi. Yosef Chaim Yerushalmi è stato, con Salo Baron, sono stati i primi due professori di storia ebraica a Columbia University, una delle università di cui molto si è parlato negli ultimi 3 anni. Sono stati quelli che per primi hanno fatto della storia ebraica una disciplina scientifica in senso stretto, da studiare, scrivere, elaborare, discutere esattamente come tutte le altre storie. Venivano dall'esperienza tedesca della Wissenschaft des Judentum, che prima nel confronto con i testi biblici e poi nel confronto con la storia aveva appunto detto: bisogna studiare questa particolarità come studiamo tutto il resto, e sono stati tra i primi a confrontarsi con la grande storia. Salo Baron è quello che ha scritto questi, potrebbero essere 25, qualcosa di più, volumi di storia culturale e sociale degli ebrei, ed è quello che dice questo, no, che mette questa frase fondamentale: basta con la storia lacrimevole, cioè dice, basta occuparsi solo delle lacrime della storia degli ebrei, basta occuparsi solo delle persecuzioni, andiamo a vedere cosa è successo all'interno delle società ebraiche e in che modo le società ebraiche si sono organizzate per sopravvivere all'interno di contesti innegabilmente ostili. È stata la grandissima lezione della storiografia della seconda metà del Novecento, è quello che più o meno chiunque si sia occupato di storia ebraica, con l'eccezione di chi faceva Holocaust Studies e Israel Studies, che sono proprio due cose a parte, ha provato a fare. Dopo il 7 ottobre alcuni colleghi americani hanno detto: forse ci siamo sbagliati, forse abbiamo provato a cancellare la storia delle discriminazioni e delle persecuzioni, e forse è stato un errore. C'è stato un convegno un anno e mezzo fa a Princeton, se non sbaglio, che, no, intitolato Bring the Lacrimosity Back, riportiamo le lacrime al centro. È una riflessione che può essere fatta, cioè quanto la nostra consapevolezza della persecuzione ha un ruolo nel modo in cui noi oggi viviamo le tensioni terribili dei nostri tempi dopo il tornante degli ultimi tre anni. È una via. Ed è una via che è corretto porre la domanda. Io continuo a pensare che nel porre la domanda bisogna sempre stare attenti a evitare la via teleologica, che è molto comoda. La via teleologica è comoda per tutti, dire tanto è inevitabile che vada così e quindi ci posizioniamo rispetto all'inevitabilità. Il maestro Salo Baron, che era Yosef Chaim Yerushalmi, ha scritto un libro importantissimo che è uscito in Italia per Giuntina, un libretto di 80 pagine che io consiglio di leggere, e che è un libro che in realtà ci aiuta a pensare. Si intitola Antisemitismo, i modelli iberici e tedesco, ed è un libro che dice fermi tutti. Diciamo sempre che la distanza è a metà dell'Ottocento con le definizioni di razza mutuate nelle scienze sociali dalle scienze dure, dalle scienze biologiche, quando si arriva a quel finale. Diciamo sempre che la differenza tra tutto quello che è successo fino alla metà, fino al Novecento, e quello che è successo dopo è tutta nella definizione di razza. In qualche modo il sistema di discriminazione che c'era, con cui dobbiamo fare i conti in società strutturalmente intolleranti, era comunque un sistema che prevedeva i passaggi di campo e gli attraversamenti di confine. La conversione tendeva a risolvere molti problemi, no? In quel contesto, dice Yerushalmi, questo sarebbe vero. Tutto sarebbe, no, condivisibile se non ci fosse stata l'esperienza negli imperi iberici delle leggi di limpieza di sangue. Le leggi di limpieza di sangue sono il primo contesto in cui, prima ancora che ci sia l'idea di razza, la parola razza in quel mondo esiste ma indica casta, ceto, in quel contesto cominciano a contare i quarti di sangue, senza sapere che sono quarti di sangue, e si limitano a ritornare agli alberi genealogici per capire dove sta una persona e se quella persona abbia o non abbia ascendenze ebraiche, islamiche o indigene, perché uno dei pezzi sono i nativi americani, e quindi se quella persona possa o non possa accedere ad alcuni ruoli pubblici. I ruoli fondamentali sono la possibilità di impartire i sacramenti, e quindi un certo livello di esercizio per l'accesso agli ordini religiosi, la posizione negli ordini religiosi e poi una serie di incarichi pubblici nelle amministrazioni, diciamo, nelle magistrature di antico regime. E chiaramente Yerushalmi su questo dice una cosa evidente: i primi alberi genealogici con i pallini li troviamo attorno, appunto, nelle carte dell'Inquisizione spagnola e dell'Inquisizione portoghese intorno a questo. E quindi la provocazione a cui Yerushalmi non risponde, ma che lascia sul tavolo, è: beh, sono stati gli spagnoli a ispirare i tedeschi delle leggi di Norimberga e poi gli italiani delle leggi razziali? Allora, è chiaro che quella è una linea, però di nuovo, e qui forse sarà anche interessante ragionarci, è una linea che non fa i conti nella sensibilità nostra oggi con più esperienza di ricerca e più studi di quelli che c'erano 50 anni fa, è col fatto che anche le leggi di riempiesa di sangue ce l'hanno dimostrato gli studi sugli imperi iberici che ragionano sui nativi americani e sugli indios, sugli indigeni, sugli indiani, ragionano su quello e dimostrano che in realtà le leggi di riempiesa di sangue non sono così sistematiche come vorrebbero essere, cioè di fatto ogni ordine religioso in ogni piccola sede fa un po' quello che gli pare e si regola secondo le sue necessità, non sono leggi generali. Dov'è la differenza? L'impero, gli imperi iberici sono, e ce l'ha insegnato John Eliot, monarchie composite fatte di tanti pezzetti diversi in cui ogni amministrazione interagisce autonomamente col, sia in verticale col centro sia in orizzontale con le altre amministrazioni. Se c'è una cosa che abbiamo imparato domani o forse già oggi pomeriggio si parlerà del progetto esempio Sapienza 1938 che vede molti di noi coinvolti, se c'è una cosa che abbiamo imparato è che le leggi razziali e le leggi di Norimberga sono sistematiche, cioè non prevedono eccezioni, sono leggi paradossalmente frutto, diciamo così, del tornante della rivoluzione, del rivoluzionario, del passaggio ottocentesco, tragicamente uguali per tutti, in cui non c'è via, chi ha studiato la Demorazza lo sa bene, quelle sono richieste che vengono inviate da singoli, ma sono singoli che cercano di trattare con l'amministrazione e tendenzialmente ne escono male, l'amministrazione non gli va incontro. Tutto quello che noi vediamo nelle carte delle congregazioni religiose è invece una negoziazione continua, che è la grande caratteristica del mondo premoderno, la possibilità di negoziare individualmente o di gruppo esenzioni, privilegi, soluzioni a problemi, eccetera. Questo non c'è nel sistema dello Stato totalitario, che è infatti, e qui i colleghi di storia contemporanea ce lo diranno molto meglio di me, di quello che posso fare io, uno Stato totalitario, che è qualcosa che non c'era prima, perché assoluta è un po' altro. Allora, io è in qualche modo su questo che vorrei, e mi avvio a concludere, provare a accendere la sensibilità di tutti, tenendo presente la lunghissima durata innegabile, evidente, delle discriminazioni. Non è un caso se le leggi razziali italiane, quando ripartono, sembrano quasi ripercorrere le stesse forme e strumenti di emarginazione che appartenevano all'epoca dei ghetti. La scuola no, l'università no, i medici no, l'esercizio delle professioni liberali no, le proprietà immobiliari insomma, no, quelle cose là. Peccato che in mezzo c'è stata l'emancipazione, quindi non è... prima in mezzo c'era stata esattamente la stessa cosa, semplicemente gestita in modo diverso. In mezzo, nel 1938, c'è stata l'emancipazione, che è un passaggio fondamentale e che cambia le carte in tavola. Non è la stessa cosa. Si cerca forse, consapevolmente sicuramente, di riprodurre qualcosa che c'era stata prima, ma la società, il contesto, il mondo è radicalmente cambiato. Nel nostro confrontarsi con le tensioni difficili di questi tempi, quindi provare a mantenere aperto il punto interrogativo e cercare di uscire nei limiti del possibile da qualunque impostazione predeterminata che non aiuta a ragionare e a confrontarsi. Grazie.
0: Grazie a te per questa densissima ricostruzione in pochissimi minuti. Hai aggiunto anche una chiave che secondo me è importante poi quando ci si confronta con gli insegnanti, che è la chiave interdisciplinare, cioè l'importanza poi di andare a cercare percorsi di questo tipo con la scuola, soprattutto in ottica interdisciplinare. Hai citato prima la storia dell'arte, letteratura inglese, il mercante di Venezia, insomma gli esempi sono tanti, però ecco, arrivare anche a questo discorso sull'antisemitismo attraverso le diverse discipline, mi viene da dire anche con le diverse discipline. Passo la parola a Gadi Luzzatto Voghera, che molti di voi sicuramente conosceranno, è il direttore del Centro di Documentazione Ebraico Contemporaneo di Milano, che tratta appunto un altro aspetto sempre della questione dell'antisemitismo. Prego Gadi.
5: Grazie, grazie mille, grazie Emanuele. Io sono

0: Sì, noi ti sentiamo bene, Cati.
1: Mi spiace non essere qui con voi, ma non avrei potuto perché oggi è la giornata europea della cultura ebraica ed ero impegnato in un'attività a Milano dove sorprendentemente si è parlato di antisemitismo, nonostante il tema fosse altro, ma questo significa che proprio dal punto di vista della nostra contemporaneità, temo, e lo dico con tristezza, l'antisemitismo è diventato ormai un tema, uno spazio centrale mentale nelle comunità ebraiche che non accenna a tramontare e che deve comunque essere affrontato in diversi ambiti, in diversi momenti, compreso un luogo a mio modo di vedere non opportuno come la giornata europea dedicata alla cultura ebraica. L'antisemitismo, come sappiamo e come mi insegnate, è una dinamica prodotta dalla società non ebraica, una distorsione della visione degli ebrei da parte della componente non ebraica della società. Ne accennava prima Serena e io ho fatto una riflessione, sto portando avanti una riflessione da qualche tempo sull'adeguatezza del termine antisemitismo, che non mi convince più, non riesce più a mio modo di vedere, a offrire gli strumenti sufficienti per affrontare una dinamica troppo complessa, e dirò in che termini, leggendo un breve testo, poi mi interromperete se sono troppo lungo. La questione centrale su cui voglio portarvi a riflettere riguarda l'adeguatezza del linguaggio con cui oggi descriviamo l'odio anti-ebraico. Serena ha scelto il termine anti-ebraismo, c'è qualcun altro che propone neologismi, il demografo Sergio Della Pergola ha proposto anti-ebraismo, e io ne propongo altro, ma che qua non proporrò, però l'idea è che dobbiamo trovarci tutti noi interlocutori, chi parla e chi ascolta, in una comune comprensione di che cosa stiamo trattando. Il termine antisemitismo è gravato da un'eredità storica straordinariamente potente che rimanda alle persecuzioni secolari culminate nella Shoah, e proprio per questa densità semantica rischia oggi di limitarne l'efficacia interpretativa. Le forme contemporanee dell'ostilità verso gli ebrei si manifestano spesso attraverso modalità meno esplicite rispetto al passato, intrecciate ai linguaggi della politica, dei media e delle reti sociali. Di conseguenza molte espressioni di odio non vengono riconosciute come tali perché non corrispondono all'immagine tradizionale dell'antisemitismo razziale, mentre il termine viene contemporaneamente utilizzato in modo inflazionato e improprio, perdendo forza analitica e credibilità. Anche il ricorso indiscriminato all'accusa di antisemitismo contro chiunque critichi Israele finisce per produrre un duplice danno: banalizza il fenomeno e rende più difficile individuarne le manifestazioni autentiche. Questa crisi semantica impone di riflettere sulle origini stesse del concetto. La parola antisemitismo nasce nella seconda metà dell'Ottocento, come mi insegnate, come costruzione ideologica funzionale a trasformare l'antico giudaismo religioso in una dottrina moderna fondata su presunte differenze etniche e biologiche. Nel corso del Novecento il termine si identifica progressivamente con il razzismo nazista e con il processo genocidario della Shoah, diventando una categoria fondamentale della storiografia e delle scienze sociali. Proprio questo processo di istituzionalizzazione, però, ha finito per fissarne il significato in una dimensione prevalentemente storica, rendendo meno visibili le trasformazioni intervenute negli ultimi decenni. Da qui nasce il lungo dibattito internazionale sulle definizioni dell'antisemitismo. La definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance di HRA, e oggi la più diffusa, rappresenta uno strumento importante ma non esaustivo. Essa chiarisce opportunamente che la critica rivolta a Israele, quando assimilabile a quella rivolta a qualsiasi altro Stato democratico, non costituisce di per sé antisemitismo. Le raccomandazioni che seguono questa definizione operativa di antisemitismo affermano alcune cose, ve le elenco rapidamente. Rientrerebbero nella fattispecie di antisemitismo l'accusare gli ebrei come popolo o Israele come Stato di inventare o esagerare l'Olocausto, la Shoah. Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o alle presunte priorità degli ebrei in tutto il mondo che agli interessi delle loro nazioni. Negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele sia una manifestazione di razzismo. Applicare due pesi e due misure chiedendo adesso un comportamento non previsto o richiesto da qualsiasi altra nazione democratica. Usare i simboli e le immagini associate all'antisemitismo classico, per esempio affermazioni di ebrei che uccidono Gesù o calunnie del sangue, per caratterizzare Israele o gli israeliani. Paragonare la politica israeliana contemporanea a quella dei nazisti, ritenere gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello Stato di Israele, sono tutti esempi di espressioni contemporanee che vengono considerate antisemitismo dalla definizione AIRA. Accanto a questa definizione sono state elaborate almeno, in realtà se ne sono di più, ma comunque almeno altre due tentativi di definizione, della Jerusalem Declaration on Antisemitism e il Nexus Document, che peraltro è un documento in progress. Entrambe sono nate dall'esigenza di affrontare le criticità della prima. Pur offrendo contributi significativi, nessuna di queste proposte riesce tuttavia a descrivere in maniera sufficiente, soddisfacente, la complessità del fenomeno contemporaneo. Tutte condividono alcune omissioni rilevanti, in particolare nessuna affronta in modo adeguato, a mio parere, da un lato le radici religiose dell'odio anti-ebraico, che continuano a esercitare un'influenza sia nella tradizione cristiana sia in alcune correnti dell'Islam contemporaneo. È ugualmente trascurata appare la crescente presenza dell'antisemitismo all'interno di alcuni linguaggi dell'intersezionalità, dove esso si intreccia con misoginia, sessismo, omofobia e altre forme di discriminazione. Numerose ricerche mostrano infatti come questi fenomeni condividano strutture culturali comuni fondate sulla costruzione di un nemico percepito come minaccia all'ordine sociale. Io quindi propongo di considerare l'antisemitismo non semplicemente come un insieme di pregiudizi, bensì come un linguaggio, un dispositivo discorsivo capace di adattarsi ai mutamenti storici. Esso si fonda su alcuni meccanismi ricorrenti: la costruzione di un nemico invisibile ma onnipotente, il ricorso alla teoria del complotto, l'attribuzione di responsabilità collettive, la semplificazione estrema della realtà e la polarizzazione morale. Tali elementi possono essere riattivati in contesti molto differenti, offrendo spiegazioni semplici a fenomeni complessi, e individuano un responsabile facilmente riconoscibile. Gli avvenimenti successivi al 7 ottobre del 2023 hanno mostrato con particolare evidenza questa dinamica. In numerosi paesi il linguaggio antiebraico si è diffuso con grande rapidità, spesso ancora prima che si consolidasse una lettura politica degli eventi. Le prime retoriche antisemite sono partite in maniera visibilissima già l'8 di ottobre, quando ancora non era neppure alle viste una reazione comunque prevedibile israeliana a quello che era accaduto il 7 ottobre. Cioè, l'antisemitismo non rappresenta soltanto una reazione contingente alle vicende medio orientali, che è un po' quello che si sta dicendo in questi anni in maniera molto insistente, ma costituiscono un repertorio simbolico già disponibile, pronto a essere riattivato ogni qualvolta le circostanze lo consentano. In questo quadro Israele tende sempre di più a essere percepito non come un normale soggetto politico, bensì come incarnazione collettiva dell'intero popolo ebraico, favorendo il passaggio dalla critica tipica all'ostilità verso gli ebrei in quanto tali. L'antisemitismo contemporaneo assume, inoltre, forme molteplici che difficilmente possono essere ricondotte a un'unica categoria. Esso si manifesta attraverso la violenza fisica e il vandalismo, ma anche nel linguaggio quotidiano, nella diffusione di stereotipi culturali, nella propaganda politica e nelle narrazioni veicolate dai media tradizionali e digitali. Queste dimensioni non sono indipendenti, si alimentano reciprocamente, contribuendo alla costruzione di un ambiente culturale favorevole a quella che abbiamo sotto gli occhi di tutti e che ci allarma molto, a una normalizzazione dell'ostilità anti-ebraica. In questo processo i social network non creano il fenomeno, ma ne amplificano enormemente la portata, accelerando la circolazione di immagini, slogan, narrazioni semplificate. Un elemento spesso trascurato è la dimensione generazionale. Nell'articolo che suggeriva prima Serena e in cui ho ipotizzato la scelta di un altro termine, ne parlavo in maniera diffusa. Le diverse generazioni non condividono necessariamente lo stesso linguaggio né la stessa memoria storica. Questo è importante per la dimensione dell'insegnante rispetto alle nuove generazioni, appunto, di studenti. Per chi è cresciuto nel secondo dopoguerra, l'antisemitismo è inseparabile dalla memoria della Shoah. Per le generazioni più giovani, invece, il riferimento principale è spesso il conflitto medio orientale, mediato dai social network e da narrazioni globali. Un recente episodio accaduto all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove un gruppo di studenti ha interrotto rumorosamente un dibattito, è un esempio emblematico. Chi ha assistito alla scena ha parlato di antisemitismo, i contestatori invece hanno respinto l'accusa come strumentale. Quando l'ospite di onore, l'ex deputato del Partito Democratico, Emanuele Fiano, chiamato a relazionare sulla situazione in Medio Oriente e sulle prospettive di pace, è stato interrotto da una cinquantina di giovani al grido di «fuori i sionisti dall'università» in maniera aggressiva e incontenibile, questi, Fiano, ha reagito richiamando esplicitamente il 1938 e il termine di antisemitismo. Numerosi commentatori intervenuti anche nei giorni successivi su diversi organi di stampa hanno supportato questa accusa. Tuttavia i protagonisti, o coloro che comunque hanno dato un giudizio positivo alle ragioni dell'azione di disturbo, cioè i ragazzi che erano lì e che contestavano, hanno contestato in maniera decisa questo concetto. Noi non siamo antisemiti, cito le loro parole scritte in un altro blog, noi non siamo antisemiti, voi state strumentalizzando. Si è trattato di un passaggio inedito e per certi versi paradossalmente più maturo rispetto allo slogan sentito molte volte negli ultimi anni, che recita, e lo sentiamo anche in questi giorni, nelle manifestazioni di contestazione del DDL antisemitismo, noi non siamo antisemiti, siamo antisionisti. Troppo semplice. Siamo di fronte, a mio avviso, a una dinamica nella quale il concetto di antisemitismo risulta essere da un lato poco conosciuto e d'altra parte scarsamente compreso nella sua pericolosità e nei suoi effetti. Il confronto generazionale è apparso evidente in quel contesto. In quella sala dell'università il pubblico a sedere era formato da persone anziane, 60, 70, 80 anni. Attorno, lungo le pareti, ragazze e ragazzi, non sempre universitari, tra i 20 e i 30 anni, che contestavano e impedivano il dibattito urlando slogan sconclusionati, con qualche deriva minacciosa a richiamare una pistola con la mano tesa. Giovani contrapposti ad anziani, il conflitto è così diventato esplicitamente culturale e linguistico. Le parole antisemitismo e sionismo in quel contesto non significavano la stessa cosa per le generazioni che le usavano. Se proiettiamo quella scena in un contesto pubblico allargato, non possiamo non constatare l'esistenza di due ambiti ben distinti. Da un lato troviamo adulti e studiosi che interpretano quelle parole attraverso la memoria storica del Novecento, e dall'altro giovani che le leggono in chiave geopolitica, mediatica, spesso decontestualizzata. Se un linguaggio comune, il dialogo è inutile. Ed è da qui che nasce l'urgenza di rinnovare le parole, rinnovare il linguaggio. Trovo necessario rinnovare il lessico con cui affrontiamo l'odio antiebraico. Non si tratta di rinnegare la storia né di abbandonare il termine antisemitismo, ma di riconoscere che le trasformazioni del fenomeno richiedono categorie interpretative più efficaci. Questo rinnovamento implica almeno tre direzioni di lavoro: elaborare un linguaggio capace di descrivere le forme contemporanee dell'ostilità antiebraica, estendere l'analisi oltre il solo contesto occidentale, includendo le dinamiche presenti nel mondo musulmano, collocare infine l'antisemitismo all'interno della più ampia diffusione di discorsi d'odio che caratterizzano le società contemporanee. In questa prospettiva, il contrasto all'antisemitismo non può limitarsi all'intervento repressivo o alla definizione giuridica del fenomeno. Esso richiede soprattutto un investimento culturale fondato sull'educazione alla complessità, sulla formazione del pensiero critico e sulla promozione del dialogo. Solo un linguaggio rinnovato, capace di interpretare le trasformazioni del presente senza perdere il rapporto con la storia, potrà offrire strumenti adeguati per riconoscere e contrastare le nuove forme dell'odio antiebraico e contribuire alla difesa delle democrazie liberali. Ho visto prima in sala l'amica e collega Manuela Deiana, con la quale stiamo portando avanti, insieme a molti altri, un bel progetto, Fondazione CEDEC, Unione delle Chiese Battiste e molti altri soggetti non le comunità ebraiche, non ultimo il Museo della Shoah di Roma, in cui cerchiamo di prendere proprio dal basso questo tipo di ragionamento, facendo incontrare giovani della stessa generazione, delle scuole superiori, ragionare sul tema della complessità, a disinnescare le retoriche e a confrontarsi, partendo anche da appartenenze religiose distinte e da non conoscenze dell'altro, perché credo che una delle chiavi migliori sia quella per combattere il fenomeno che ancora adesso chiamiamo antisemitismo, ma magari tra un po' chiameremo in un altro modo, sia l'incontro e la conoscenza reciproca. In questo la scuola credo che abbia una responsabilità particolare, ed è anche per questo che le retoriche che trionfano molto spesso all'interno della scuola fanno dolore e provocano angoscia in chi si occupa di questo fenomeno. Scusatemi se mi sono dilungato.
0: Connesso a distanza, perché poi non è mai facile, ecco, lavorare a distanza, però credo che quello che hai detto sia estremamente importante come contributo alla discussione, soprattutto questa lettura appunto di una frattura generazionale che spesso si fatica a leggere in anticipo, ma si legge sempre in ritardo. Credo che sia appunto invece una lettura, una chiave interpretativa molto utile anche per capire i differenti linguaggi e per provare però a costruirne uno condiviso. Passo la parola a Saul Megnaggi, che oltre ad essere stato un importante pedagogista, negli ultimi anni è stato anche assessore all'Unione delle Comunità Ebraiche, non da ultimo quando io lavoravo lì. Prego Saul.
2: Grazie. Io
3: tutti questi è più comodo.
2: Sì, grazie. E leggo anche meglio una cosa che ho visto di bisogno.

0: Io ho un vantaggio rispetto a chi mi ha preceduto perché sono state poste le basi per un ragionamento organico e una conoscenza, sì, è un possibile approfondimento della tematica dell'antisemitismo tradizionale. La cosa che invece voleva dirvi e che mi ha fatto sorridere, forse meravigliandovi di questo, è che sul computer, presumo di Emanuele, c'è scritto «Non se può fa sta vita pena vita». Allora, questo mi consente di...
1: Ma io lo rivendico, non è che dicevo,
2: lo rivendico. Sappiamo tutti che vita fa Emanuele.
0: No, ero un po' incerto tra quanto avevo preparato in modo sistematico, come chi ha parlato prima di me, e qualcosa di più personale rispetto al quale quella scritta forse ha una sua valenza. Allora mi permetto di entrare in qualche elemento.

italiana, io vi posso solo dire che il giorno dopo sono andato a prendere il passaporto, perché era un dato prezioso e immaginavo che fosse finita sta vita di cui parla Manuele. E non immaginavo che il problema dell'antisemitismo vissuto con la discriminazione concreta, vi lascio da parte tutti gli episodi, potesse ripresentarsi nel paese in cui avevo deciso di vivere. In realtà questo non è avvenuto solo di recente. Per darvi un ulteriore elemento autobiografico, il mio lavoro di pedagogista io l'ho svolto in misura significativa presso l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, che è l'istituto della CGIL. Quindi la mia esperienza è stata anche in un contesto in cui la democrazia è uno dei valori fondanti ed è una sede nella quale non mi attendevo alcune partite che mi sono tornate alla mente mentre ascoltavo questa ricostruzione storica, e vi racconto due brevi episodi non recenti, sui quali che poi ho accantonato negli anni successivi. Il primo risale, o tutti e due risalgono più o meno al 1982-1983, circa 40 anni fa. Erano appena successi i fatti di Sabra e Shatila. Io per ragioni di lavoro ho telefonato al responsabile della CGIL del Friuli Venezia Giulia, dico: ciao, come stai? Li state ammazzando tutti. Allora, io ho ricevuto questo cazzotto allo stomaco, intanto ho dovuto cercare di capire di cosa stesse parlando, e al di là, diciamo, dell'episodio di Sabra e Shatila, della tragedia terribile in cui poi dopo si può discutere quanto c'entravano israeliani o meno, non è questo oggetto della discussione di oggi, quanto il fatto che la mia cittadinanza italiana in quel momento è diventata secondaria e il mio essere ebreo è diventato l'elemento costitutivo e assimilante a un'identificazione con gli israeliani, come poi di recente mi è accaduto di vivere e sperimentare. In quella sede, quando ho raccontato al mio capo e amico Aldo, gli dico solo il nome, potrei dire anche il cognome, questo episodio, è stato preziosissimo nel tranquillizzarmi rispetto al turbamento di quel momento. Se non che un'altra persona ha detto: ma tu Saul, che sei, che ne pensi? E Aldo subito l'ha interrotto, dice: no, ma guarda, Saul non è sionista. Allora lì non è stato un cazzotto, ma è stato un ulteriore elemento di riflessione, perché l'elemento di difesa rispetto a questa identificazione è stata un'ulteriore confusione venuta in questo caso da una persona che per me è stata preziosissima rispetto al secolo. Allora, questo per dire che la realtà che è stata con lucidità descritta e richiamata attraverso vari fatti è un elemento costitutivo dell'esperienza degli ebrei, forse non solo libici, come ero io, o chi recentemente ha acquistato la cittadinanza italiana. Perché voi avrete notato, senza sorpresa presumo, la camionetta della polizia all'ingresso di questa strada. È possibile che visitando la sinagoga voi vi venga richiesto di aprire la borsetta oppure veniate perquisiti. È possibile che, come è successo ieri l'altro alla mia allieva non ebrea che è stata invitata a parlare alla giornata della cultura ebraica perché ha competenza attinente al tema di quest'anno, mi chiedesse: Saul, ma è pericoloso? Dicendomi in qualche misura che la condizione di ebreo o addirittura la partecipazione a un evento ebraico potesse costituire un elemento di pericolo. Allora, mi sembrava importante dirvi questo perché al di là degli elementi più eclatanti, dei fatti effettivi di antisemitismo, esiste una condizione esistenziale degli ebrei oggi in Italia per la quale ci si possa domandare, come mi ha chiesto un'amica, se il giorno di Kippur, che sarà tra poco, è il caso di andare con tutti i nipotini al Tempio, perché quando si esce dal Tempio che c'è un sovraffollamento può essere un momento di pericolo. Questo mi porta a dire che il pericolo forse non

0: c'è, il rischio c'è. Allora, aggiungo un altro elemento autobiografico, perché credo che ormai le ho dette quasi tutte. Io ho una figlia che vive a Parigi. Lì la situazione è peggiore di quella italiana. E mia figlia è amica di altri ebrei che hanno deciso di emigrare, di lasciare la Francia in ragione dell'antisemitismo crescente. E lei mi ha chiesto: ma pensi che sia il caso di farlo? Questo è stato un ulteriore cazzotto di questa esperienza, ma io le ho detto una cosa che desidero sottolineare qui, perché è l'elemento che aiuta ad affrontare quello che può essere un momento delicato per un insegnante di fronte a episodi, a domande complicate. Io le ho detto: guarda, se confronto quello che sta succedendo con quello che io ho vissuto, c'è un dato fondamentale da tenere presente. Tu sei una cittadina italiana, in quel caso europea, seppur a Parigi, come io oggi sono un cittadino italiano e, a differenza del passato, sono titolare di diritti e doveri rispetto a uno Stato con il quale mi confronto discutendo di quanto avviene e dal quale mi aspetto delle tutele. Questo non garantisce tutto, gli episodi non possono essere evitati, ma esiste una condizione giuridica per la quale gli ebrei in quanto tali oggi soffrono una situazione che, prima di essere quella di un'aggressione fisica, è una situazione di riduzione delle potenzialità di utilizzo dei luoghi di preghiera, di accesso ai luoghi associativi. Voi troverete la polizia anche davanti agli uffici della comunità ebraica, anche di fronte a quelli dell'Unione delle Comunità Ebraiche, ma soprattutto le scuole. Se voi parlate con l'organizzatore del movimento giovanile, hanno dei problemi nel trovare, non solo, anche nei posti in cui non ci sia un rifiuto, che si è verificato in qualche caso, ad accogliere i ragazzi ebrei per un campeggio, a porre i problemi di sicurezza che si pongono per questi ragazzi. Ora, tutto questo riguarda un momento storico nel quale, qui forse riprendo in parte gli appunti che avevo scritto, in cui la convivenza civile e democratica in Italia e in Europa è messa fortemente in discussione. I sociologi parlano di società del rischio, società della paura, paura di pericoli reali o di un futuro incerto. Non c'è dubbio che questi elementi giochino nell'atteggiamento dei giovani rispetto alle forme di convivenza e alla ricerca di identificare qualcuno con cui contrapporsi o a costruire un'identità complicata. Purtroppo in quest'ambito non tutti hanno i capelli bianchi, ma molti li hanno vicini ad averli bianchi, qualcuno è un po' più giovane. Però la generazione che ha i capelli bianchi è una generazione che ha avuto, che ha vissuto ed è cresciuta in un tempo di speranza e di ottimismo, che non è la condizione dei giovani di oggi. E la difficoltà di concepire un futuro positivo fa sì che la conflittualità e l'ostilità verso chi è diverso sia uno dei modi con cui affermare se stessi e cercare di ragionare su come essere. Forse mi soffermerò meno, dammi il tempo, sulla questione dell'antisemitismo islamico, perché secondo me è una delle componenti con le quali fare i conti negli anni a venire. Non tanto perché ci sia il rischio che si ripresenti immediatamente nelle forme che io ho sperimentato attraverso la richiesta per strada, cosa pensavo di Israele, se ero sionista, non sionista, o essere semplicemente appellato quasi fosse un insulto come ebreo, ma per il fatto che ci troviamo di fronte a un fenomeno che, se i nostri giovani indigeni, come si dice, hanno difficoltà a concepire il futuro, i giovani immigrati hanno ulteriori difficoltà. E un quarto degli allievi della scuola dell'obbligo in Italia hanno almeno un genitore straniero. È una componente significativa di questi ragazzi, il cui numero è destinato a crescere nel tempo, è destinato ad aumentare. Ora, l'antisemitismo islamico ha alcuni elementi remoti, insiti nella teologia, ma io non mi soffermo su questi perché quasi tutte le teologie hanno al loro interno degli elementi ostili verso chi è diverso. Nella tradizione islamica gli infedeli sono i pagani, ma i cattolici, i cristiani e gli ebrei sono di me, ovvero sono testimoni del libro, quindi coloro che credono in una parte della verità. Ma questo è l'ambito teologico sul quale ci si può soffermare, ed esiste anche una letteratura, Mocrani, che è uno dei docenti più interessanti dell'Università Gregoriana, scrive dell'Islam e pone un problema assolutamente significativo dell'evoluzione della teologia islamica verso forme di convivenza e di relazione con l'altro abbastanza positive e interessanti. Quello che è problematico è che il carattere integralista dell'Islam non è presente soltanto nei casi estremi di Hamas o di altre o di Hezbollah. In realtà parte di una cultura che ha delle radici molto solide. Il rapporto primo importante redatto dal Ministero dell'Interno francese nel 2025 documenta un avvicinamento dei Fratelli Musulmani, movimento nato in Egitto come integralista, come fatto che sta crescendo significativamente all'interno della società europea. E successivamente una delle autrici, Florence Bergin-Blaquer, che ha partecipato a questa prima ricerca, ha analizzato le modalità con cui l'Islam si introduce all'interno delle organizzazioni, l'Islam integralista, e quale sia la forma con cui queste dimensioni di integralismo tenta di iscrivere se stessa all'interno della società europea. Le modalità sono estremamente ambigue e interessanti, e si stanno, diciamo, avviando in Italia con la pubblicazione dei testi dell'autore fondativo, che è Said Qutb, attraverso una pubblicazione che è stata effettuata ad Imperia, che si chiama Segni di vita, Segni sulla via, che propone attraverso Hamza Roberto Riccardo, che è il presidente italiano dell'UCOI, e di Tariq Ramadan, intellettuale che viene richiamato in questo, come elementi, diciamo, da introdurre in Italia. È la prima volta che questa pubblicazione di un autore fortemente antisemita come Said Qutb ha luogo in Italia. Le modalità con cui l'Islam integralista opera non sono quelle teologiche, sono quelle politico-istituzionali, perché mentre altre organizzazioni islamiche, nel caso di Roma abbiamo una moschea con un imam assolutamente aperta al dialogo e al confronto interreligioso, non è tanto quello del confronto sulle radici della religione, ma quanto l'accesso all'interno delle istituzioni e l'impegno politico per acquisire potere e spazio all'interno delle istituzioni stesse. In questa fase, e anche in relazione agli ultimi eventi del Medio Oriente, forse non è casuale che il libro di Qutb, Segni sulla via, abbia nella copertina la scia dei Gazawi che passano davanti al mare scappando da Gaza. Quindi introducendo attraverso un testo che ha un autore fortemente antisemita il collegamento con quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Questo è quanto sta iniziando a essere introdotto in Italia. La cosa è molto delicata nell'affrontare questa componente dell'Islam stesso, per una ragione molto semplice, che il percorso a tappe, che è stato definito tra l'altro un termine che a noi fa sorridere come trotskismo, ovvero capacità, forma politica di introduzione all'interno delle istituzioni, avviene con modalità che hanno una dimensione inizialmente molto teologica, ed è quella di una richiesta alla quale in realtà non si può dire di no, ovvero di avere luoghi di culto. e la richiesta di luoghi di culto, evidentemente, soprattutto agli ebrei che da un secolo hanno la libertà assoluta di poter pregare in Italia quando vogliono e dove vogliono, oggi con qualche polizia davanti, ma insomma, comunque è un diritto che esiste. Ecco, questa richiesta è evidente che pone immediatamente, da luogo a una risposta che in genere non può che essere positiva, ma i passaggi successivi sono rispetto all'abbigliamento delle donne, che sono l'elemento, l'ulteriore elemento, sulla modestia come elemento significativo rispetto alla copertura del viso a altro, ponendo dei problemi anche all'interno delle scuole, i rapporti tra uomini e donne, ma anche tra bambine e bambine. È il caso di una mia amica di Torino che alla fine si è trovata costretta a spostare la bambina perché non voleva, forse esagerato, ma che i bambini musulmani in numero significativo chiedessero alle bambine di andare ad attaccare loro il cappotto nell'attaccapanni. Cioè, con alcune cose banali e che fanno sorridere, ma che sono parte di un impianto culturale che tende ad affermare la dimensione radicale dei contenuti religiosi come elemento non privato, ma diciamo di accesso nella società pubblica. Per questa ragione l'amico Mocrani, teologo musulmano, dice: il problema complesso dell'Islam assomiglia in modo significativo a quello vissuto da oltre un secolo dalla stessa Chiesa Cattolica, ovvero di affrontare la secolarizzazione e cominciare a ragionare sulla separazione tra Stato e Chiese, e quindi di considerare tutti questi elementi come materie di discussione teologica, ma non farne elemento di battaglia nell'accesso all'interno della società. Ecco, io mi fermo qui e sono a disposizione, anche se vorrete, su qualche cosa di pedagogico che in questo momento non ho toccato. Ti ridò il tuo posto presidenziale.
1: Grazie Saul anche per la testimonianza personale, che poi è sempre, non è mai facile secondo me portare testimonianze. Hai fatto outing, sì. Però in realtà spesso è una chiave di lettura da cui partire per provare ad affrontare fenomeni più complessi. Passo la parola a Milena Santerini, che oltre ad essere stata docente della Università Cattolica di Milano, è stata anche, ormai non troppi anni fa, coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Quindi anche dal punto di vista istituzionale si è trovata a pensare strategie per contrastare il fenomeno.
2: Grazie, sì, continuo a pensare le strategie per contrastare il fenomeno con varie casacche, anche la consulente della Commissione Segre al Senato e poi come vicepresidente del Memoriale della Shoah di Milano, quindi colleghi dei nostri amici di Roma. E io ho avuto l'incarico da Emanuele di portarvi dei casi reali di antisemitismo nella scuola, e questo farò naturalmente tenendo presente gli spunti che ho avuto dai colleghi e amici finora, e quindi inquadrerò questi episodi che sembrano micro dentro un tema dei temi più macro, che sono quelli che abbiamo ascoltato: l'inquadrare l'antisemitismo come fenomeno di lunga durata, come diceva Serena, considerare gli aspetti esistenziali, come diceva Saul, e grande investimento culturale di educazione alla complessità, come diceva Gadi. Quindi la parola chiave anche per me è complessità, complessità del fenomeno, complessità delle reazioni dei ragazzi. L'antisemitismo dei giovani è diverso da quello in generale degli adulti, della società? Sì e no. Sì e no. No, perché i modelli, gli archetipi sono gli stessi, ereditano i ragazzi, assorbono quello che abbiamo ereditato anche noi da secoli e secoli di antigiudaismo, antiebraismo, antiebraismo, come devono chiamarlo, antisemitismo, ereditano un'atmosfera culturale e politica, ripetono linguaggi che ascoltano anche dai media, ma sono effettivamente persone con le loro storie, con storie in formazione, quindi diciamo con alcuni aspetti di visione della società, di se stessi, che possono essere tipici dell'età adolescenziale. Questo vuol dire quindi che l'antisemitismo dei giovani è tanto diverso o tanto uguale? Non lo so, forse non ci interessa. È più grave, meno grave? Questo non ci interessa affatto. Ci interessa capire cosa possiamo fare. Perché come ogni fenomeno di odio, l'antisemitismo è distruttore della vita sociale, è distruttore di chi odia, non solo di chi è odiato, distrugge la democrazia e la convivenza sociale. Quindi la scuola è in prima linea, non è che la scuola dice maestro dobbiamo occuparci anche di questo, no, la scuola si deve occupare di educazione alla cittadinanza, di educazione alla vita sociale insieme, e i fenomeni di odio come l'antisemitismo sono appunto parte molto importante, il contrasto a questi fenomeni sono parte molto importante dell'educazione civica. Quindi vi faccio alcuni esempi e poi alcune considerazioni. Quello che vi chiederò è in qualche modo di analizzare questi casi e di analizzarli appunto come quello che sono, ogni caso è diverso dall'altro, naturalmente, perché appunto ognuno di noi è diverso dagli altri e ogni ragazzo è diverso dagli altri, ma possiamo in qualche modo creare delle categorie. Delle categorie in cui più o meno, senza fare discorsi molto schematici, possiamo inserire quelle tipologie di reazione che i ragazzi hanno. Quindi ragazzi, stiamo parlando ovviamente di, diciamo che la chiamavamo scuola media, sarà di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado soprattutto. Non ci occupiamo qui di primaria, sarebbe molto interessante, ma troppo lungo il discorso. Io sono stata presidente del corso di laurea in formazione primaria per 16 anni, quindi mi piacerebbe molto parlare più della primaria, ma in questo caso è più complicato e quindi teniamo il tema delle scuole superiori, diciamo, di primo e secondo grado. Allora, vi faccio alcuni esempi e poi appunto quello che proverò a fare con voi è analizzarli e provare a trovare delle categorie in cui inserire questi esempi. No? Ancora?
3: Sì.
2: È il primo caso, eccolo.
3: Ecco,
2: scusami, ce l'ho qui. Primo caso, va bene, siamo in una scuola secondaria di primo grado, siamo con alcuni ragazzi che fanno più volte il saluto nazista e alla figlia di questa signora che racconta il caso dicono speriamo che le tue cugine e le tue zie muoiano perché sono ebree, oppure io sono il figlio di Hitler, viva Auschwitz, o nel momento in cui a mia figlia è caduta la penna, frasi del tipo è colpa di tua zia. Ritengo che episodi simili non debbano essere tollerati, tanto più che sono avvenuti in ambiente scolastico. Quindi abbiamo per primo caso, ora vedrete la scadenza temporale che è molto molto chiara. Questi sono casi più vecchi, naturalmente, quelli che vedremo gli ultimi avranno come sfondo ovviamente il tema sionismo, Israele, Gaza, eccetera. Questi però sono quelli più tipici che forse anche voi, non so, avrete incontrato. Il secondo caso è questo. Ero ad atletica, stavamo andando a fare un allenamento e durante la camminata due ragazzi che volevano fare gli spavaldi hanno iniziato a prendere in giro il mio nome, io non sentivo, quando l'ho scoperto ho iniziato, li ha affrontati questa ragazzina Ma il punto di questo discorso non è tanto il mio nome preso in giro, ma la cosa che hanno detto dopo. Il ragazzo alto ha detto state zitte, se no vi mandiamo sul treno, e i due ragazzi hanno alzato il braccio in senso fascista ridendo. E poi il ragazzo alto ha detto scherzo, dai. Io mi sono arrabbiata veramente tanto perché oltretutto l'hanno detto il 26 gennaio. Il giorno prima, non lo considero uno scherzo divertente, non mi verrebbe mai in mente nemmeno per scherzo. Ecco, quindi guardate alcuni elementi che io, qualcuno ha messo in grassetto, ma magari voi ne individuate altri. Quindi, primo, ecco, c'è un'evidente relazione in questo comportamento del primo caso con un saluto nazista, quindi sono Hitler, quindi c'è una rivendicazione. Osservazione che voglio fare, si sta molto estendendo nelle scuole italiane questa provocazione aperta di neonazismo, chiamiamolo così, più o meno superficiale, più o meno per scherzo, più o meno capendo quello che vogliono dire, lo deve capire l'insegnante di quella classe, quanto questo è poco, molto, tanto, vero. E adesso vi proverò a dare delle categorie appunto per analizzarle, ma sicuramente lo vediamo forte diffusione. E invece in questo caso vediamo due cose importanti. La prima è appunto è uno scherzo, che è una categoria che dobbiamo affrontare, perché è quello con cui viene appunto espresso. Questa viene espressa questa forma di antisemitismo, ostilità antiebraica, pregiudizio, ok? E l'altro tema è che non è un caso che sia stato fatto il 26 gennaio, perché gli studi ci dicono che l'antisemitismo ha dei picchi durante l'anno, e uno dei picchi è il 27 gennaio, oppure è qualcosa che ha detto Liliana Segre, oppure in passato era l'intifada. I picchi di antisemitismo in Europa erano in relazione all'intifada o a qualsiasi tipo di conflitto in Medio Oriente. Oggi naturalmente, siccome il conflitto si è esteso anche per anni, siamo in una guerra permanente, diciamo così. Guardate quanti elementi appunto che ci fanno pensare. Poi c'è il terzo caso, qui c'è una squadra di calcio, nel pomeriggio i ragazzi si sono scambiati messaggi, a un tratto mio figlio è diventato serio, siamo rimasti spiazzati e interdetti, nella chat c'era un ragazzino, ha scritto oggi grigliata di ebrei, abbiamo invitato gli altri genitori, in seguito abbiamo notato che alcuni sono stati cancellati. Io ho un altro qui, un altro che non mi ricordo perché non lo troviamo, però era invece, che ve lo leggo, che è interessante, c'è un istituto aeronautico, diciamo anche di dove, di Bergamo, e ci sono dei filmati in cui gli studenti, un bel gruppo di studenti, inneggia al preside della scuola, inneggia al duce, fanno il saluto romano e il preside non li riprende. Si vedono le immagini del telefonino, il preside al termine del saluto ai maturandi, alcuni studenti acclamano il preside, duce, duce, duce, il preside risponde con un saluto romano. I volti sono oscurati, negli ambienti scolastici bergamaschi il fatto è venuto a galla, c'è stata una contestazione e il preside ha risposto con l'avvocato dicendo di evitare strumentalizzazione. E la lettura è stata un'ottica forzata. Lo aggiungo perché appunto quando vi do dopo le categorie per leggere gli episodi, questo mi sembra un caso un pochino diverso. Ci sono di mezzo anche i docenti. Però ecco, di questo qui non so perché, ma non l'avevo, è strano, no, non era questa, no, quella che dico io è di Bergamo. No, vabbè, ve la manderò. Questa invece è una cosa completamente diversa, perché a proposito di coinvolgimento dell'istituto, c'è un istituto diretto da una persona che ha partecipato a tutti i corsi, eccetera, che è molto coinvolta, impegnata, e quindi il suo istituto era noto nella zona per essere un istituto particolarmente impegnato sul tema della Shoah, hanno anche un giardino dei giusti, eccetera. E quindi quando c'è questa partita di pallavolo, uscendo, fanno i ragazzi dell'altra scuola che hanno perso la partita, hanno cominciato a intonare dei cori antisemiti: siete tutti ebrei, tutti nei campi dovete andare. Quindi era rivolto alla scuola proprio, la scuola come una scuola troppo impegnata per i giusti, per la Shoah, sull'antifascismo e così via, no? E quindi alla fine di tutto questo episodio compare un cartello: Anna Frank è del Leonardo. Ve lo ricordate questo caso? È Antonella, l'insegna di, era Antonella Mauccioni la direttrice, ok, ci conosciamo bene, ecco. Allora anticipo un pochino che la reazione di quella scuola è stata esemplare, perché i ragazzi si sono piuttosto arrabbiati, prima volevano reagire un po' male e poi ovviamente sono stati convinti a reagire bene e hanno rivendicato, sì, Anna Frank e del Leonardo, hanno rivoltato il discorso. L'accusa era: Anna Frank e del Leonardo, siete tutti ebrei, quindi siete tutti, e questa è l'analisi che dobbiamo fare. Cosa volevano dire? Tutti perdenti? Sì, probabilmente, avendo perso la partita dovevano rivoltare il discorso. È un tipico discorso da stadio: siete tutti in sinagoga, siete tutti ebrei, ai forni, Anna Frank, siete dei perdenti, delle vittime. Questo che c'è sotto, questo messaggio che dobbiamo decifrare, no? E loro l'hanno rivoltato dicendo: sì, certo, Anna Frank è dei nostri, noi siamo Anna Frank, e quindi è stata ovviamente una grande lezione educativa anche per loro. Qui siamo invece, indovinate, nel 2025, e naturalmente durante un'assemblea, siamo a Milano, ci sono forti polemiche per alcune affermazioni considerate oltre il limite del legittimo dibattito politico, alcuni docenti denunciarono il clima creatosi e furono mosse accuse di antisemitismo, mentre gli studenti respingono. Non ho le frasi precise, ma sicuramente in questa assemblea dedicata a Gaza, e qui siamo al caso di cui parlava Gadi prima, la Gadi stato prima, cioè fino a dove si spinge una critica al governo israeliano, qual è il limite? C'è un'identificazione Israele-ebrei? C'è una forma di antisionismo? Chiaramente è una complessità che non affronto perché voi la conoscete meglio di me, ma è qui che va decifrata in questo caso. Ultimo caso, o forse no, penultimo, siamo a Roma, qui al Manara. E nella notte c'è un vandalismo, stelle di Davide, scritti e manifesti legati alla polemica sull'antisemitismo e alla guerra in Medio Oriente. E poi ancora nel maggio 2025 il collettivo studentesco impedisce l'incontro antisemitismo, sionismo, situazione Medio Oriente e prospettive di pace, a cui partecipavano tra l'altro persone che io conosco. Quindi conflitti dentro la scuola, necessità di andare a capire il confine tra qual è il limite legittimo della polemica, una critica politica a politiche di un certo Stato, in questo caso Israele, con invece pregiudizio, identificazione, ripeto, responsabilità collettiva dell'ebreo e naturalmente scivolamento nel discorso d'odio. Sono casi interessanti perché, allora, io vi propongo alcune categorie di lettura, alcune. Quanto ho ancora? 5, 10, 7 minuti? 8 minuti. Alcune categorie di lettura, però siamo liberi di aggiungerne altre, anzi io spero che ne aggiungeremo altre. Queste categorie io in qualche modo le ho maturate nel tempo, soprattutto lavorando sui temi dell'antisemitismo, ma anche del razzismo. E vi faccio qualche proposta. Proviamo a distinguere, perché noi dobbiamo distinguere, dobbiamo analizzare, dobbiamo capire, e all'interno di queste categorie non ci basteranno mai, perché sono categorie troppo macro, dobbiamo andare a vedere il ragazzo, la ragazza, il contesto, che cosa è successo. Però ve ne propongo alcune. Distinguere questi atti di antisemitismo in questo modo. Per esempio, il primo è l'antisemitismo di tipo ideologico, il secondo di circostanza, il terzo di provocazione e il quarto di opposizione. Proviamo. Poi alcune cose stanno strette, alcune cose stanno a cavallo tra l'una e l'altra, ce ne sono altre. Proviamo a fare questo tipo di analisi. Il primo è quello ideologico. Beh, io il caso del scivolamento di quel liceo di Bergamo comincerei a collocarlo in un'area di un pregiudizio piuttosto strutturato. Parliamo di pregiudizio ideologico, o antisemitismo ideologico, quando c'è un sistema di pensiero, che può esserci anche in ragazzi molto giovani, anche a 16-17 anni. Puoi avere letto Mein Kampf, puoi avere studiato qualcosina di, puoi esserti identificato con Hitler, puoi avere, questo lo dico, non lo dico io, noi ci siamo concentrati molto negli ultimi mesi sull'odio antisemita di tipo propal, per capirci, cioè l'estremizzazione del discorso propal, attenzione, perché sennò demonizziamo anche la normale critica a Israele, ok? Ma i casi di estremismo accertato, cioè reati che sono stati identificati dalla giustizia e quindi denunciati e con degli arresti o domiciliari eccetera, di antisemitismo di tipo neonazista, riguardano in gran parte minorenni. Adesso non vi dico le città, ma ce ne sono tante, c'è Verona, c'è Teramo, cioè ci sono moltissimi casi, moltissimi no, ma per fortuna, ma quelli identificati dalla polizia, quindi quelli che finiscono sui giornali, casi mediatici che il CEDEC conosce bene, con un reato e così via, sono di tipo, appunto, sono di minorenni. Mi avevi detto 10? Vabbè. Sono passati già 5. Vabbè. Quindi quello ideologico. Quello di circostanza è quello in cui dobbiamo considerare il contesto, per esempio appunto il contesto del gioco. C'è la partita di calcio, c'è il conflitto, sono arrabbiato, che cosa, come ti insulto? Ebreo, ma anche figlio di, ma anche tua madre è una, ma anche il brutto ciccione, ma anche nero di, ma anche occhialuto, ma anche... Questo vuol dire che è meno grave, che quindi stiamo sottovalutando, che non dobbiamo affrontarlo perché sono cose ragazzi? No, assolutamente no, ma dobbiamo capirlo. Se in un certo caso il contesto conflittuale, per esempio il gioco, ha influito. È meno grave? No, perché vuol dire che c'ha alle spalle un pregiudizio tale che per cui l'insulto che ti viene fuori, guarda caso, è quello antisemita. Però va collocato in quel contesto. È molto diverso l'ideologico da quello di circostanza. Quello di provocazione è molto semplice. Negli ultimi, nel dopoguerra, noi abbiamo reso illegittimo e punibile anche legalmente l'antisemitismo, che quindi si nasconde. Si nasconde e si nasconde per i ragazzi, soprattutto in modo superficiale, un po' ignorante, dietro lo scherzo. Ma io scherzavo, ma era ironico. Io ho trattato molte classi in cui alla fine la giustificazione era, vabbè, ma stavamo scherzando, professore, e dai, era uno scherzo, ma non... è il modo in cui si nasconde ovviamente qualcosa di molto più profondo, ed è soprattutto la completa sottovalutazione del male che stai facendo a una persona, trattando come uno scherzo qualcosa che invece è un dramma o è qualcosa di profondamente grave. E l'ultimo, quello di opposizione, è quello a cui io farei riferimento soprattutto per il tema sionismo, Israele e così via. Siamo di fronte a una causa che si ritiene giusta, che è quella dei palestinesi, e che quindi può essere espressa in termini anche a volte che possono eventualmente scivolare anche nell'antisemitismo, non sempre. Diceva prima Gadi che in quel caso, in quel dibattito, non bisogna strumentalizzare. Se tutto è antisemitismo, niente antisemitismo, quindi attenzione, non tutto è antisemitismo, ma chiaramente in questo caso questo antisemitismo di opposizione trova il suo terreno fertile per oggi. Ecco, quindi io vi lascio questi strumenti di pensiero per capire queste altre categorie che possiamo usare, per poi naturalmente poi farci niente su queste categorie, perché poi davanti avremo le persone. Però io sono ancora di quelli che credono anche che l'antisemitismo si combatte anche uno per uno, e forse così, non so quando e non so come, ce la faremo. Grazie.
1: Grazie Milena, e scusami se ti ho costretto a questa ricostruzione sui casi, però sono convinto che se non l'avessi trattato tu non sarebbero emersi, perché piano piano ci ricordiamo del caso in una scuola che magari esce sul giornale, perché io di questo sono convinto, magari è più semplice che esca fuori il caso in una scuola di Roma o di Milano, tutti i casi in provincia invece spesso non emergono. Eppure esistono, ci sono, restano nel territorio di provenienza. Ecco, prima diciamo appunto anche la docente veniva da quella scuola, però spesso queste cose rimangono sommerse. E poi c'è un fenomeno enorme che tu hai trattato, di cui io sono assolutamente convinto, è che oggi ci sia un forte sdoganamento della battuta. Normalizzazione, però è proprio anche uno sdoganamento. Magari prima il pensiero restava dentro, oggi il social ti permette di dirlo, ma ti permette anche di trovare, è una comunità forse sbagliato come termine, però un luogo in cui altri fanno la stessa battuta, e tutto questo crea un'accettazione. Ora si può dire, questo non vuol dire che magari prima qualcosa non si pensasse già, però c'è uno scivolamento importante tra poterlo dire ed essere accettati e dirlo e non essere accettati. E qui secondo me c'è un nodo enorme su questo tema. Così come, terzo punto che hai toccato, che secondo me è molto importante ed è anche importante ribadirlo in questa tavola rotonda, ci sono alcune critiche che restano legittime, ci mancherebbe. Critiche di carattere politico, critiche a un governo, critiche a qualcosa che si può e a volte non si deve condividere. Il problema è il contesto in cui avviene questa critica, è la modalità in cui avviene questa critica, e ancora una volta non ci siamo messi d'accordo, ma tutti oggi stiamo richiamando la parola complessità, e guardare la complessità attorno alla critica, se tutto viene ridotto, c'è sempre una riduzione di complessità e non si guarda il contesto, non si guarda il fenomeno, ma è tutto identificazione, ebrei, Israele, come se nessuno, appunto prima Saul portava l'esempio personale, la potesse pensare in maniera diversa. Ecco, è questa riduzione di complessità che io credo sia il grosso nodo attorno a cui riflettere, anche se è estremamente complicato ed è difficile trovare una via di uscita e di riflessione. Detto questo, io secondo me si individuano due aree di intervento che possono fare gli insegnanti in sala qualora volessero. Da una parte, come hanno trattato o trattano l'antisemitismo in classe, anche intrecciando a quale discipline, a quale momento didattico, e dall'altra invece capire se ci sono stati casi, fenomeni o problematiche legate invece tanto all'antisemitismo quanto alla didattica della Shoah. Questo sempre qualora uno volesse condividere la propria esperienza. Chiedo anche se ci sono, come terza area di interventi, invece altre domande ai singoli relatori e ai singoli interventi, o interventi che si vogliono fare. Sul computer non mi è arrivato nulla attraverso il modello Q&A, non so se qualcuno vuole intervenire di persona, ecco. Prego.
3: Ah, sì, buongiorno. Volevo dire che c'è comunque una differenza significativa, trovo, con l'antisemitismo che c'è sempre stato prima del 7 ottobre, e lì i docenti hanno sempre appoggiato il bambino discriminato, c'è sempre stato un intervento rapido della scuola. Dopo il 7 ottobre, devo dire che anche quando si tratta di Israele. Io l'ho visto solo alla scuola elementare del mio figlio e al liceo francese dei più grandi. I docenti stessi appoggiano questi atteggiamenti molto strani. Voglio anche il professore, io l'ho visto alla scuola elementare, con questi docenti che raccontano che sono andati alla manifestazione contro Israele, non per Gaza, contro Israele, lo raccontano a bambini di 9 anni, o la maestra di religione che dice che Gesù è nata in palestinese. Vuol dire, lì si tratta di due antisemitismi diversi. Il primo è intoccabile, e vuol dire, sulla Shoah non si scherza, e i docenti hanno sempre ripreso questi alunni. Sulla critica verso Israele o verso i docenti spesso non intervengono, anzi, io ho visto delle lezioni fatte dai docenti di geopolitica a scuola dei miei figli più grandi. Allora, sulla Shoah era esemplare il professore, su questo ha fatto un testo vergognoso che l'ha scritto lui, perché non c'è ancora nei libri di scuola. Per questo anche gli alunni, che sono molto influenzabili, non sanno niente di niente, perché tranne i social non si informano, anche lì c'è una cosa pericolosissima, perché dal professore viene un po' la verità e la possibilità di dopo di sfogarsi. Questo è una cosa nuova che prima non esisteva.
1: Grazie. Sì, vorremmo provare a raccogliere alcuni interventi prima, però magari rispondere può aiutare anche a prendere.
4: Non voglio rispondere, più che altro aggiungerei su questo una considerazione che però è dall'esperienza personale e dalle chiacchierate con amici, coetanei, eccetera. Mi rivolgo a chi viene da Roma e da Milano soprattutto, cioè da città in cui c'è un liceo ebraico e una scuola media ebraica. Qualcuno ha alunni ebrei nelle scuole pubbliche? Sì, perché la sensazione che si ha dalle chiacchierate con gli amici è che ci sia una estrema cautela delle famiglie a mandare i figli nelle scuole e nelle università pubbliche, aggiungo. Cioè io ho un po' l'impressione che le famiglie ebraiche delle due grandi città, magari Saul ne sa più di me, dove c'è un'alternativa, facciano estrema siano molto più cauti e prudenti. Il caso del Manara che citavi te è stata una delle conversazioni sulla spiaggia di quest'estate, di famiglie che di fronte a figli che volevano andare al liceo classico iniziano a dire Manara no, Virgilio no, non so poi quanto ci sia vero o no, i miei sono stati in altre scuole, questo no, no, ragazzi allora te ne vai allo scientifico perché sto più tranquillo e se ci sono problemi ti posso spostare facilmente. E questo secondo me, anche rispetto a quello che si diceva, è un elemento da prendere in considerazione, cioè tenere presente l'enorme fatica che di fronte a tutto questo può fare un ragazzino di 10, 11, 12, 14, 15 anni, addirittura ormai un 18-19enne, di fronte a genitori che preferiscono un'università privata perché l'università pubblica è percepita come pericolosa. Insomma, noi che stiamo dentro le istituzioni, qualche domanda, cioè, ha torto o ragione che abbiano, però la percezione qualcosa pesa. Ecco.
1: Attraverso veniva una domanda che è particolarmente interessante, a cui non avevo pensato, che è questa. Vorrei sapere se i relatori abbiano la percezione di una differenza di genere tra gli aggressori, ovvero se sia più diffuso il fenomeno tra i ragazzi piuttosto che tra le ragazze.
5: Questo vale per sempre, le donne sono meglio.
1: Ah, questo lo penso anch'io.
6: Manu, dopo c'è Gadi che vuole fare anche...
1: Ah, ok, che non lo vedo da qui.
6: Lui. Sì, sì.
1: Prego Gadi, prego.
7: Considerazione su, a parte, cioè la risposta a quest'ultima domanda è non è stata fatta, cioè che io sappia non ci sono valutazioni sulle differenze di genere, diciamo degli aggressori, di coloro che esprimono in qualche modo l'ostilità antiebraica. È un bellissimo spunto, è molto interessante, varrebbe la pena lavorarci e lo proporremo come riflessione dell'Osservatorio Antisemitismo. La domanda è la questione che poneva l'insegnante, non so se l'insegnante, insomma, della scuola francese, ma in generale, è proprio riguarda la preparazione dei docenti in generale e del modo in cui i docenti affrontano determinate queste questioni, da una parte l'antisemitismo classico legato alla Shoah che è intoccabile e dall'altra la questione israeliana. E ha molto a che fare, credo, questa cosa, intanto con la necessità di implementare i corsi di formazione, e questo è importantissimo, trovo che sia l'attività su cui bisogna impegnarsi, su cui bisogna spingere il Ministero dell'Istruzione a investire in questo senso. D'altra parte noi, mi viene, mi sa bene, eravamo impegnati in un progetto europeo che indagava la presenza di antisemitismo nella didattica scolastica, e con Pier Giorgio, con altri, abbiamo attivato un sondaggio fra i docenti in Italia per capire, per conoscere che tipo di eventi catalogabili come antisemiti venivano registrati nella scuola, e la difficoltà di fondo era, mi sembra, se non sbaglio, mi viene a correggermi, era quella di fare in modo che i docenti stessi fossero in grado di identificare un episodio come antisemita, caratterizzandolo nelle quattro categorie che ha proposto prima Milena o Mimmo, ma comunque ragionare sul fatto che un fenomeno specifico non era soltanto riducibile a semplice bullismo, che dal bullismo non è semplice per niente, ma proprio a segnali che tra di antisemitismo. Su questo c'è una impreparazione totale, perché no? L'istruzione nel processo di formazione del docente medio sul tema dell'antisemitismo è molto molto carente. E quindi poi alla fine credo che sia evidente che anche all'interno della scuola, quindi è un ambito particolarmente sensibile, si riflettono delle retoriche che vanno al di là di quella complessità, anzi la negano quella complessità che stiamo richiamando tutti, producendo dei danni educativi importanti.
5: Per posto, Gabi, alcuni di questi episodi che ho portato sono proprio
2: che abbiamo fatto insieme a Relation. La percezione che noi abbiamo avuto, che abbiamo, è che appunto da un lato, come dicevi, gli insegnanti facciano fatica a non normalizzare, sottovalutare, spegnere il discorso, e lo facciano non solo perché non riconoscono i fenomeni di odio, ma perché ne hanno paura di affrontarli, e anche giustamente, perché appunto non sono preparati a farlo, perché percepiscono che è un tema politico, ecco. Però allora questo si sposa male con l'osservazione che faceva prima l'insegnante del fatto che però invece quando ci sono delle occasioni invece si schierano politicamente, ecco. Allora dobbiamo aiutarli a dire non è un tema politico quindi intoccabile, ma è un tema civico che bisogna riconoscere e affrontare e prepararli ad affrontarlo.
1: Chiedo nel frattempo se ci sono altre domande, interventi, questioni, osservazioni. Prego, arriva il microfono. Eccolo qui, qui davanti.
8: E mi chiedo, il tema ideologico dietro l'antisemitismo, no? Cioè, gli antisemitismi, cioè, siamo abituati storicamente al modello conosciuto a livello di Seconda Guerra Mondiale, diciamo così, quindi la penosa tradizione nazista, fascista e quant'altro. E nel dopoguerra la destra ha in qualche modo inabissato, almeno nelle sue manifestazioni pubbliche, le manifestazioni squisitamente antisemite e anche la postura rispetto allo Stato di Israele, e in qualche modo è andata assumendo di quando in quando una posizione differente. Quel che è certo è che adesso nel vedere i fenomeni anche dei le posizioni che vengono prese pubblicamente, soprattutto dai più giovani nei confronti della politica israeliana, che poi assume queste manifestazioni di cui si è parlato, forte è la presenza a sinistra di manifestazioni antisemite, in termini veramente, veramente duri, strutturali. E quindi mi chiedo, insomma, se potessimo aggiungere qualche dettaglio sulla matrice ideologica. A me pare che ci sia antisemitismo un po' da tutte le parti, no? Quindi è più un manifestarsi pubblico. Una seconda cosa è più un contributo fenomenologico. Io, come sanno i miei docenti, sono uno studente attempato di storia, ma sono ancora in attività lavorativa. Nella mia realtà, che è una realtà pubblica grande, di cui preferisco non dire il nome, testimonio un fenomeno nuovo che è di questo ultimo periodo. Cioè, in un contesto nel quale le realtà sindacali stentano ad affermarsi, c'è una chiusura dei colleghi nel proprio particolare, e cosa? Un fenomeno nuovo che si è manifestato da questa. Un gruppo di colleghi dichiaratamente pro-PAL, che prendono pubblicamente posizioni che poi diventano largamente antisemite, antiebraiche, come le vogliamo definire, e che di questa posizione, testimoniando questa posizione, fanno agio anche rispetto alla propria posizione nel contesto lavorativo, cioè interrogano e incalzano le organizzazioni sindacali perché, prendendo posizione su questi temi, insomma, loro prenderebbero una posizione diversa. Allora, è un fenomeno non piccolo, parliamo di un 15% circa della realtà sindacalizzata nel contesto aziendale, e almeno, insomma, in più di 30 anni di attività lavorativa, completamente nuovo, che, rispetto a quale non ho nient'altro che una testimonianza da dare, perché non riesco a dire null'altro, ma mi pareva giusto dirlo. Grazie.
1: Vediamo se ci sono altre domande, così chiudiamo con un giro di risposte. Prego.
9: Allora, no, non sono d'accordo con questa lettura del collega studioso, diciamo, che continua a studiare, ma neanche con l'idea di dare alla scuola tutte le colpe e dell'impreparazione dei docenti, perché invece nelle scuole c'è una lunga tradizione, sono anni che i docenti creano gruppi sulla memoria, fanno corsi di aggiornamento. L'esempio del liceo di Mancarese, Leonardo, non è un esempio isolato, è un esempio che nelle scuole di Roma è molto seguito. Io sono personalmente, visto che parliamo anche dei casi personali, faccio parte e sono responsabile del gruppo memoria della mia scuola, del mio liceo, perlomeno da una quindicina di anni, da quando ancora la legge ci diceva di fare un minuto di silenzio. Questo era l'inizio della legge sulla giornata della memoria. Invece abbiamo dato parole, abbiamo cercato parole, abbiamo cercato contatti. Quindi non è vero che la gran parte dei colleghi, forse alcuni, forse i più giovani, perché le nuove missioni avvengono con un'altra sensibilità, però questa cosa non è vero, non è vero che ci sia meno sensibilità. Io credo che bisognerebbe fare un discorso anche sociale. Perché tante scuole di periferia hanno quelle alzate di mano, quel saluto fascista nei giorni di oggi, quando ci si richiama, e non certo a sinistra, alle radici cristiane del mondo europeo, in cui di fronte alla grande, quel senso non di complessità, ma di precarietà che hanno i giovani oggi, che respirano nelle famiglie che vivono situazioni di precarietà. Di fronte a quella precarietà, qual è stata la risposta oggi delle forze politiche? È quella identitaria, perché l'identità ti dà un radicamento, l'identità in quel contesto di remigrazione, di valori, no, di italianità nei confronti degli altri, che crea il nemico non solo in chi non professa la religione cristiana, quindi l'ebreo nella fattispecie, ma anche nell'Islam, perché purtroppo invece, questo volevo anche dire al professore, c'è invece una sorta di

0: diciamo, memoria di quello che è stato, insieme anche però ad una critica, se vogliamo, come persone politiche che noi siamo, come cittadini che abbiamo, diciamo, che ci posizioniamo nei confronti di quello che accade nell'attualità. Perché se non possiamo fare anche questo, perderemo la complessità se mettiamo tutti coloro che hanno partecipato a qualche manifestazione propal nell'antisemitismo, no? Non è neanche questo corretto.
1: Certo, certo. Altri interventi? Prego.
2: Sono perfettamente d'accordo con la collega che ha appena parlato e credo che la latitanza non sia tanto del mondo dei docenti quanto del mondo di quello che era stato il ruolo educativo che aveva prima la famiglia e che oggi io credo è in diverse città, soprattutto forse del nord. Io parlo per esperienza personale, sono un docente da 23 anni a Verona e quindi insomma vedo sempre più assente proprio nel ruolo proprio di funzione educativa e quindi spesso io mi trovo a dover parlare con il ragazzo perché l'adulto non c'è. E quando appunto chiedo ai miei alunni, ai miei studenti, ma quando vedi mamma e papà, insomma forse la mamma lo vede la sera se c'è, il papà spesso è all'estero, lavora fuori oppure non c'è e quindi mancano delle figure di riferimento. E allora più che pensare secondo me a dei corsi di formazione per i docenti, io forse penserei a una collaborazione tra le famiglie e quindi a recuperare questo rapporto che non esiste più, almeno questo è il fenomeno che io vedo a Verona, dove sono referente proprio per la giornata della memoria per un centinaio di scuole. E non è tanto il problema di organizzare la giornata della memoria, che si fa punto e basta, cioè non c'è neanche da discutere. Se poi ci sono scuole che vogliono organizzare il momento per parlare di Gaza, lo fanno, ma lo fanno in un altro momento, ma è fuori discussione. Eppure voglio dire, Verona vive e storicamente ha una tradizione fortemente di destra, insomma. Però secondo me quello che in questo momento davvero manca, e io sento proprio questa deficienza, è il rapporto con il mondo degli adulti e quindi con il mondo della famiglia, insomma.
1: Grazie anche per questa testimonianza. Prego, da quella parte.
3: Grazie, la domanda sul genere era la mia. Perché in realtà sono molto d'accordo con le colleghe che hanno parlato, non voglio assolutamente minimizzare il fenomeno dell'antisemitismo, ma secondo me si iscrive anche in un'aggressività del giovane maschio, del giovane cervo, del giovane cervo che dà cornate, e da tante cornate, da tante parti, perché gli mancano gli adulti, perché i social sviluppano l'aggressività e che quindi tra le vari canali di aggressività ci sia anche questo, e in realtà anche i giovani musulmani di seconda generazione hanno un modello ancora molto aggressivo, insomma diventa tutta una pulsione, in molti casi naturalmente senza alcuna generalizzazione, però secondo me questa galassia di giovane maschio autoeducato o ineducato dagli adulti e dunque molto aggressivo in fase adolescenziale c'entra, ecco, in qualche modo.
1: Allora facciamo un rapido giro di risposte. Sono d'accordo innanzitutto con se volete ovviamente, sì, se, sono d'accordo innanzitutto con l'idea che un mondo senza maschilismo servirebbe prima di tutto ai maschi e non soltanto alle donne, ecco. Adesso basta vedere le percentuali in realtà qui dentro ad occhio di chi partecipa a questa Summer School per dare già una risposta. La seconda, che esula da questo discorso ma in realtà c'entra, Krugman vinse il premio Nobel dicendo che in un paese in cui i sindacati sono più forti si vive meglio e gli stipendi sono più alti, lo disse in una coscienza di un liberal, e sicuramente da una parte possono emergere episodi come quelli descritti, dall'altra penso a quanto i sindacati anche abbiano fatto in

0: termini di educazione per la Shoah, non da ultimo ho partecipato molti anni a incontri della UIL, della CGIL, in cui si organizzavano viaggi preparatori ad Auschwitz. Terzo punto che è stato toccato, c'è una bella storia di Alessandra Tarquini sulla sinistra e gli ebrei, però è chiaro che quello lì è un fenomeno politico trasversale che riguarda tutte le forze politiche, sarebbe sbagliato soltanto circoscriverla a una forza politica soltanto a destra o a sinistra. Ha assunto forme diverse, come sappiamo, e quindi cerchiamo anche di capire all'interno di quei contesti che forme hanno assunte. Quarto, e poi passo la parola dopo, io trovo convincente l'approccio di Milena sul micro, che però è un approccio estremamente faticoso, che però è quello necessario, cioè indagare anche caso per caso. E quindi mi consente di dire la quinta e ultima considerazione. Sono d'accordo che ogni discorso sulla scuola generalizzato in realtà sia un discorso sbagliato, perché è difficile generalizzare sulla scuola. Qui ci sono generazioni di docenti. Io porto, quando facevamo, no, Saul, Milena, il gruppo sull'antisemitismo con il Ministero dell'Istruzione a cui partecipavo anch'io, io portavo sempre un esempio. Se oggi lavoro qui alla Fondazione Museo della Shoah è perché ho avuto un bravo docente che non era ebreo, che ha lavorato tanti anni sulla Shoah, mi sono appassionato al tema, mi sono ritrovato nel gruppo dell'antisemitismo con Milena. Quindi la scuola è sicuramente, io continuo a pensare che nonostante delle sacche che vadano riformate, cambiate e quant'altro, resti la parte migliore e più sana della nostra società. Passo la parola dietro, non so se Serena vuole aggiungere qualcosa, altrimenti a Gadi. Gadi?
1: In realtà non ho molto da aggiungere, no? Parole lette come generalizzazione su uno sguardo particolarmente negativo nel mondo della scuola, perché non era quello che intendevo. Il mondo della scuola è il mondo in cui tutto accade, per cui sono convinto che sia proprio dal mondo della scuola, proprio seguendo le indicazioni, le suggestioni, soprattutto ricevute da Milena Santerini, si debba andare ad incidere. E è un fatto, e non è colpa dei docenti, di qualsiasi generazione, che sul tema dell'antisemitismo manca sostanzialmente una preparazione. Ci sono probabilmente dei momenti, dei luoghi, dei gruppi virtuosi in cui si lavora molto sulla memoria, ma attenzione, il lavoro sulla memoria è un lavoro diverso da quello sull'antisemitismo. Sono due temi che io lo dico sempre: non appiattiamo il tema dell'antisemitismo sulla memoria della Shoah. Sono due lavori importanti, ma sono due lavori che a volte vanno distinti perché presentano delle problematiche anche differenziate. Comunque io sono molto felice che ci siano degli esempi molto virtuosi in alcune scuole, posso fare una lunga lista di altre scuole in cui non ci sono proprio esempi virtuosi, addirittura interi uffici scolastici regionali che non fanno il loro dovere, che invece dovrebbero farlo, ma non entriamo in questo argomento.
2: Grazie Gatti, ma non credo fossero le tue parole, ma in generale anche una riflessione condivisa su quello che deve essere il ruolo della scuola. Prego, Salvi.
3: Io sono diventato amico di un barista, ti do subito un caso. No, il giovane barista, siamo diventati amici, ma è quello che mi aveva detto, avendo chiesto un caffè macchiato, il cappuccino degli ebrei. E io ho dovuto cercare di capire perché il caffè macchiato fosse, dopodiché l'ho capito, ma comunque. Quindi la cosa, quest'ennesimo esempio mi porta a interrogarmi su una cosa di cui al momento mi sfugge l'autore, perché è l'autore di un libro di ricerca sulla situazione organizzativa che, tradotto in italiano, ha un titolo sgradevole, per cui l'ho messo in alto, ed è Stronzi. Allora, perché è importante questo rispetto all'argomento che stiamo trattando? Perché rispetto ad un'analisi organizzativa di fenomeni in ambito lavorativo, insisteva questo studioso, è un libro abbastanza importante, la necessità di distinguere tra le caratteristiche della persona, quindi dice ci sono delle persone che sono dei veri stronzi, dalla stronzata, perché quella può essere fatta da chiunque. Allora, mi sembra molto interessante sì, io sono quello che sta oggi abbassando il tono. No, però la necessità, e per cui anch'io penso che l'analisi dei casi sia molto importante, perché consente anche di stabilire rispetto al fenomeno, diciamo, le caratteristiche, le ragioni, le motivazioni, i pregiudizi naturalmente di chi le esprime, e quindi diventa importante ai fini di un discorso educativo. Io personalmente mi sono convinto di una cosa con sempre maggiore convinzione, che l'antisemitismo in passato, ma oggi forse prima del passato, debba essere fortemente impedito attraverso un esame che riguardi l'Italia da un lato e l'immigrazione dall'altro, l'immigrazione italiana, nel senso che se voi sottoponeste in particolare docenti di scuole superiori una breve lista di domande ai vostri studenti chiedendo quanti erano gli italofoni al momento dell'Unità d'Italia, pochi vi direbbero che sono stati, che erano meno del 20%. Sono quasi sicuro che anche alcuni dei presenti, di fronte alla domanda su quanti sono stati gli italiani emigrati dall'Unità d'oggi, avrebbe, almeno io, forse lo sapete tutti, personalmente, scoprendo che il numero ufficiale è di 26 milioni e che i dati invece collocano il numero tra i 30 e i 35 milioni, è un altro elemento importante. Il terzo dato rispetto all'emigrazione italiana pone un problema interessante rispetto alla cittadinanza e ai problemi di cittadinanza, cioè in che misura la cittadinanza è un diritto più facile per un italiano, un figlio di immigrati italiani all'estero che rientra in Italia rispetto a un residente che proviene da un paese straniero, extracomunitario in particolare. Cioè io affronterei il problema dell'antisemitismo, prima di entrare nella specificità, prima che mi bacchettino gli specialisti dicendo che ha una peculiarità, ma affrontando il problema della diversità, il problema del razzismo, il problema dopo dell'antisemitismo, ma in un contesto che è quello della convivenza civile. Perché io capisco il richiamo alla famiglia, ma accennato Manuele ai sindacati. Allora, il dato fondamentale di questa fase storica è la debolezza dei soggetti intermedi, sindacati e partiti, che sono stati i collettori, diciamo, e i soggetti educativi di generazioni di chi ci ha preceduto, anche rispetto a fenomeni complessi. Io personalmente sono stato testimone, per ragioni demografiche, di tutta la fase del terrorismo e di come i sindacati siano stati soggetti che hanno in qualche modo incanalato la contestazione potenziale verso forme che non erano quelle. Oggi questi soggetti esprimono una fragilità che tra l'altro arriva al parossismo di essere essi stessi portatori di ideologie che si richiamano e caratterizzano gli equivoci che sono stati segnalati. Ecco, quindi io inviterei da un punto di vista educativo, da un lato a affrontare i ragazzi con delle domande rispetto a tematiche che sono quelle della loro esperienza e del loro percorso identitario, quindi sull'Italia, prima di affrontare i problemi successivi. Poi affrontare i problemi della relazione con l'altro anche con situazioni più complesse. E qui è inutile dire che i rapporti di genere sono una variabile abbastanza importante su cui le domande su andresti con una ragazza di colore, andresti con un ragazzo che proviene da un altro paese e così via. Domande di questo tipo consentono di affrontare la diversità nelle sue caratteristiche peculiari. Una delle ricerche più interessanti, purtroppo non pubblicata, che è stata fatta a Roma, in questo caso su genitori e bambini delle scuole elementari, e rispetto agli immigrati è stata quella di domandare non tanto sull'accesso degli immigrati, quanto quante volte hanno invitato il bambino immigrato al proprio compleanno, quante volte sono andate o quante volte il genitore italiano ha chiesto al genitore immigrato di andare insieme a mangiare una pizza. Quindi io credo che soprattutto la giornata della memoria sia difficilissima da affrontare, oggi più che nel passato, ma anche in passato, se non si affronta con tempi molto anticipati tematiche legate a questa questione della convivenza. Quindi è un tema che comincia da oggi, ma che è l'elemento portante della formazione civile e democratica di una generazione che oggi ha parecchi problemi da affrontare su questo tema.
4: Io volevo anch'io rispondere un attimo a quello che avete detto, dicendo nessuno qui più di noi credo sia consapevole della importanza del lavoro che gli insegnanti hanno fatto in questi anni. Lo dico personalmente perché se svalutassi il lavoro degli insegnanti in questi anni svaluterei anche il mio, perché dal 94, quando cominciai a accompagnare Liliana Segre nelle scuole che lavoriamo, il primo convegno del 95 era Educare dopo Auschwitz, parteciparono 650 insegnanti a Milano. Il rettore della Cattolica mi disse: non avevamo mai avuto le prime pagine, un po' scocciato. Ecco, quindi tutto questo lavoro enorme, bellissimo. Ma quando dicevamo in preparazione, volevamo dire che ci siamo trovati tutti impreparati rispetto al discorso sulla memoria della Shoah, che sappiamo fare, che facciamo con convinzione, che ha educato generazioni e generazioni, rispetto agli eventi dopo il 7 ottobre. È stata un'ondata emotiva e politica che ha travolto tutti, anche la scuola. È su questo che siamo impreparati, non noi della vecchia generazione e ancor di più i giovani. Quindi quello che io voglio dire è questo: quando lo scoppio soprattutto della guerra a Gaza, degli attacchi a Gaza, che cosa è successo? È successo che nei giovani, nelle giovani generazioni, c'è stata una fortissima identificazione del debole contro il forte, che in sé non è neanche male. Il problema è chi identifichi come debole e chi identifichi come forte. Il problema non è appoggiare la causa palestinese, è legittimo farlo. Il problema è quando dietro questo tipo di appoggio c'è un antisemitismo mascherato. Può esserci, non sempre, ma può esserci. E lo riconosciamo, per esempio, da che cosa lo riconosciamo? Dalla semplificazione, quindi bianco e nero, tutti cattivi. Dall'utilizzo degli stereotipi antichi che conosciamo molto bene, il deicidio, per cui 1000 bambini Gesù uccisi a Gaza. Deicidio. L'accusa del sangue, tolgono gli organi, rapiscono i bambini. Noi sentiamo che c'è qualcosa che non va in questa critica. Viene da lontano, è il vecchio, l'antico antisemitismo medievale travasato nei conflitti attuali. Poi l'identificazione, tutti gli ebrei uguale Israele, la responsabilità collettiva, con la conferma che qualcosa avevano fatto. Vedi che sono cattivi? Vedi? Aggiungiamoci quello che in Germania viene chiamato l'antisemitismo secondario, cioè basta con questo senso di colpa. Speriamo che oggi non vinca la Fede in Sassonia, ma sta vincendo questa nuova destra neonazista, neofascista, come? Dicendo basta, ci avete sempre colpevolizzato con questi ebrei, con questa memoria, non ne possiamo più. E questo, ecco, allora, quando ci sono questi elementi, questo antisemitismo mascherato, dietro questi stereotipi antichi dell'antisemitismo, questa semplificazione, quando ci sono questi elementi, ecco che siamo di fronte a un nuovo modo. Ed è su questo che non siamo abbastanza preparati e dobbiamo invece prepararci meglio per affrontarlo. C'entra con la memoria, ha ragione Gaddi, sono due modi differenti di vedere le cose. Quello che noi vediamo è che la memoria sta pagando, noi abbiamo meno visite al museo, al memoriale a Milano, sta pagando, in qualche modo alle vittime di ieri viene fatta incolpato tutto quello che è il problema geopolitico di oggi, e questo è profondamente ingiusto e profondamente pericoloso. Quindi concludo semplicemente dicendo: noi vorremmo molto che tutti gli insegnanti che hanno maturato tutta questa saggezza di questi anni, ecco, trasmettessero alle nuove generazioni di insegnanti e agli studenti, naturalmente, questa capacità di analisi, di andare a discernere le problematiche, la complessità, e appunto e trovasse la distinzione tra un legittimo impegno politico e un antisemitismo mascherato. Ecco, grazie.
3: Volevo dire solo una cosa. No, solo una cosa che è molto importante, mi sembra, di quello che hai detto, è che mi auguro sia già inclusa, se no quel riferimento che hai fatto alla siamo tutti Anna Frank, di fatto, della, se nell'ambito della ricerca che denuncia episodi state anche registrando le risposte positive, perché il collettivo degli insegnanti è stato invitato a denunciare gli episodi, ma probabilmente c'è un patrimonio di esperienze di risposta che è difficilissimo da raccogliere, da acquisire, ma che potrebbe essere un pezzo importantissimo, non so se è già presente o se no da sviluppare in altri. Sì, perché tra l'altro ci vuole una presenza di spirito impressionante in queste circostanze.
0: E di buone pratiche torniamo a parlare martedì con il progetto I giovani ricordano la Shoah. E oggi chiudiamo la prima giornata e ci vediamo domani mattina alle 9:30.
5: E quella che abbiamo appena ascoltato era la seconda edizione della Summer School a cura di Emanuele Gianfrancesco del 6 settembre scorso, promossa dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con la Sapienza Università di Roma. Proseguiamo con la programmazione di Radio Radicale, vogliamo parlare ora di Cervelli in Fuga, lo facciamo con Antonello De Fortuna e con lui il professor Renato Brunetta.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Renato Brunetta, presidente CNEL Economista. Oggi un articolo del Sole 24 Ore e poi un intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio, che la radio ha mandato in diretta, incentrato sul rapporto CNEL-giovani expat, come farli tornare. Professore, è una strategia per far dell'Italia un po' l'attrattivo, però la situazione è preoccupante.
7: La situazione è preoccupante, ma non da oggi, da 10, 20, 30 anni. Della scarsa attrattività del paese, che è un paese un po' masochista, un po' sprecone. Basti dire che buttiamo sul mercato americano dei treasury 300 miliardi l'anno, e cioè dei nostri risparmi europei, per comprare titoli di Stato americani, con i quali gli americani poi fanno gli investimenti, fanno le guerre, fanno le infrastrutture, fanno i gendarmi del mondo, non solo con i nostri ovviamente, il Giappone dà molto di più, la Corea dà di più e la Cina dà molto di più, e così, cioè tutto il mondo dà soldi agli americani perché compra i loro titoli, e noi che avremmo tanto bisogno di quel risparmio per fare i nostri investimenti pubblici europei, parlo, dai satelliti alle infrastrutture, alle strade, alla sicurezza e così via, lì regaliamo agli americani, e poi ci facciamo dire dagli americani: ma voi siete spreconi, voi siete taccagni, voi siete, non pagate la vostra sicurezza. È una follia, è una follia. E come siamo spreconi a livello della collocazione del nostro risparmio in Europa, in Italia siamo spreconi con il nostro capitale umano. Vale a dire, i migliori laureati italiani non trovano salari sufficienti, ambienti sufficienti, ascolto sufficiente in Italia, e se ne vanno all'estero. E non tornano più, perché uno dice: sai, se ne vanno all'estero per fare un'esperienza, poi tornano più bravi di prima. No, non tornano più, perché l'Italia non gli offre più le occasioni, le garanzie, i contenuti per tornare. E buttiamo via decine di miliardi l'anno di formazione, perché questi laureati, questi giovani laureati, sono stati formati quasi tutti in forma gratuita. In forma gratuita, sono le frecce tricolori che stanno passando sopra,
6: che è sempre un piacere, ci perdiamo due volte, quindi in sostanza
7: in forma gratuita sono stati formati in forma gratuita dall'Italia, e quindi se ne vanno e abbiamo il doppio danno, perché uno, ci priviamo dei giovani migliori, secondo, perché regaliamo i giovani migliori ai nostri competitor che li sanno come usare. Quindi i nostri competitor non hanno investito nulla su quei giovani, e sono decine di migliaia all'anno per tanti anni, sono centinaia di migliaia di giovani che sono andati all'estero. Questa è veramente una follia, siamo dei spreconi. Che fare?
6: Una cosa, perché le agenzie hanno battuto una sua dichiarazione, mi auguro la prossima manovra valutazione impatto generazionale.
7: E certo, c'è una legge che è stata fatta dal governo italiano sulla trasparenza dal punto di vista generazionale di tutte le norme di spesa, per cui se una spesa come dire, favorisce chi c'è o colpisce chi non c'è ancora. Per esempio, se io faccio un esempio, riduco l'età di pensionamento a parità di pensione, vuol dire che favorisco le generazioni presenti e metto in conto questo bonus alle generazioni future. Ecco, d'ora in poi questo in ogni legge dovrà essere scritto, e cioè da essere detto questa norma, questo articolo lo pagano le prossime generazioni, se in termini pensionistici. E io che amo il pericolo ho suggerito l'utilizzo di un semaforo. E se ogni comma venisse caratterizzato da un semaforo rosso, se colpisce le generazioni future, un semaforo giallo se è neutrale, un semaforo verde se invece pensa alle generazioni future. Sarebbe bellissimo. Io mi aspetterei una legge di bilancio tutta verso il futuro, cioè tutta verde, no?
6: C'era Giorgetti, l'avrà ascoltata. Esatto.
7: Ma temo molto che sia tutta rossa, e cioè anche perché le generazioni presenti votano, le generazioni future
6: ancora no.
7: non votano ancora. E quindi questo è un patto generazionale che va fatto, è una battaglia che va fatta, perché è troppo facile mettere i bonus e poi li pagano.
6: È il guardare alla lunga distanza che è più complicato.
7: E i tuoi nipoti. Allora, questa è un'altra maniera per avere un paese serio, e non mi riferisco a questo o a quel governo, perché è una storia degli ultimi 20, 30 anni. E poi perché l'Italia non è più attrattiva? Perché la gente se ne va, i migliori se ne vanno. E pensi che il rapporto è 1 a 14, nei paesi avanzati, per ogni giovane che arriva da un paese avanzato, se ne vanno 14 dei nostri. Per tutti gli altri paesi avanzati si fa 1 a 1, cioè un tedesco va in Francia, un francese va in Germania, 1 a 1. Da noi un italiano, cioè un tedesco, viene in Italia e 14 se ne vanno in Europa e non tornano più. Questo è lo squilibrio, e non è stato sempre così, perché l'Italia, io ho ricordato oggi, è stata nel passato, nei secoli passati, attrattiva, e non tanto e non solo per il Grand Tour, per venire a vedere le reliquie del passato, i grandi testimonianze del passato, il Colosseo, l'arte, la storia, eccetera, ma venivano a studiare, venivano a lavorare, venivano a fare ricerca in Italia, all'Università di Padova. Io ho raccontato la sala dei 40, ci sono i 40 più grandi studenti, e c'era di tutto, scienziati, re, principi, i più grandi, e venivano a studiare in Italia, perché c'era Galileo Galilei che insegnava lì, e c'è ancora la sua cattedra, perché c'erano i migliori medici, i migliori anatomisti, c'era la migliore scienza, c'erano i migliori botanici, e a Padova c'è il più antico orto botanico della storia dell'umanità, ed è ancora quello nello stesso perimetro. L'Italia era il concentrato della scienza, della ricerca, dell'arte e così via, e attraeva da questo punto di vista. Perché abbiamo perso questa attitudine?
6: E questa è la strada da ritrovare. Ci dobbiamo fermare, professore, grazie innanzitutto.
7: E andate a vedere alla
6: Venezia.
7: Fondazione Cimi a Venezia, perché lì è il futuro, cioè lì è la raccolta di 600 intelligenze che con le loro mani creano altrettanta intelligenza, manufatti, bellezza, arte, a Venezia, in Italia, in Europa e nel mondo, con un allestimento straordinario e lì è il futuro, perché non c'è intelligenza artificiale che tenga a sostituire l'intelligenza umana, quando l'intelligenza umana è messa nelle condizioni di operare al massimo e al meglio, e lì è il futuro. Andate a vedere Homo Faber alla Fondazione Cini a Venezia.
6: Grazie professor Renato Brunetta.
7: Grazie a voi.
5: E questo era Renato Brunetta, professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, insieme ad Antonello De Fortuna. Prosegue la programmazione di Radio Radicale, prosegue con Medie e Dintorni, Emilio Targia, con Edoardo Fleischner.
8: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale della domenica mattina, nel quale cerchiamo di insomma approfondire un po' i temi legati al mondo delle nuove tecnologie, delle innovazioni tecnologiche, delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni, un po' i nuovi scenari della comunicazione. Anche quest'oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo.
9: Buongiorno, buon settembre, perché se settembre è l'inizio vero dell'anno, no? Ormai gennaio
8: da un certo punto di vista, certo.
9: Non è più considerato tale.
8: Nuova stagione anche per noi. Edoardo Fleischner, analista, autore, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni settimana ci aiuta ad approfondire i temi degli ultimi 7 giorni. Il nostro archivio puntualmente ci segnala, casomai ce ne fossimo dimenticati, Edoardo, che il 4 settembre questa trasmissione ha compiuto 28 anni. Ti fa un po' effetto?
9: No, abbiamo iniziato fin da piccoli, per cui
8: esattamente è quello.
9: Per ancora 20-30 certo. anni ce la possiamo fare, poi vediamo.
8: È una minaccia, questa è una minaccia. A proposito di minacce, Edoardo, fronte intelligenza artificiale pieno di minacce, secondo qualcuno, in parte sì, in parte no. Chatbot per creare opinioni pubbliche sull'intelligenza artificiale, ci spieghi meglio?
9: Sì. Allora, questo è un argomento trattato ormai anche da anni, prima con i social media, con i social, chiamati brevemente così, con gli stuoli di account, di post, eccetera, e poi sempre di più i racconti su quanto il sistema di connessione, chiamiamolo tecnicamente e in modo asettico così, il sistema universale di connessione dove tutti sono connessi a tutti, crea ondate, se non addirittura scientifiche, correnti d'opinione o addirittura trasformazione di opinioni pubbliche. E questo è un dibattito che segue, che va avanti da anni. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha messo il turbo a dei particolari oggettini che si chiamano bot, no? Sapete che bot o chat bot è abbreviazione di robot, e con questi si intende un qualunque softwareone che naviga in rete o che è arrivato sul vostro computer o sul vostro cellulare. È un dibattito doveroso, direi ormai tracimante, esondante, no? Parte sempre da apocalittici contro integrati e da bolla o non bolla, scoppia o non scoppia la bolla dei triliardi di dollari in gioco. Ecco, questi sono i temi che ci martellano ormai quotidianamente, praticamente su tutti i media, perché per un po' l'intelligenza artificiale, solo questo nome, intelligenza artificiale, vende bene. Vede bene una notizia in qualunque fascia oraria, in qualunque talk show, in qualunque trafiletto, vende bene. E ovviamente in questo macrosistema di contrapposti, no? Apocalittici contro i dati, bolla o non bolla, facciamo noi ogni tanto delle zoomate, perché lì sarebbero, se ne parlassimo, sarebbe l'ennesima volta in cui si fanno brevi cenni sull'universo. Allora, facciamo delle zoomate su questo enorme sistema, andiamo su dei sottosistemi, chiamiamoli così, e li indirizziamo a seconda delle email dei nostri ascoltatori, le email che arrivano a media e dintorni @gmail.com. Ecco, in questo caso un buon numero di email ci chiede qual è la possibilità che i bot e le reti coordinate fra loro, di account falsi, influenzino l'opinione pubblica facendo apparire spontanee posizioni che in realtà sono promosse artificialmente, gonfiate, pompate, ingigantite artificialmente. Anche questo lo sappiamo, però insomma adesso abbiamo magari qualche dato più preciso. Lo dico adesso, lo ripeterò durante la trasmissione. Non tendiamo a non rispondere più singolarmente, quindi mi scuso con gli ascoltatori che scrivono a media@gmail.com e si aspettano una risposta personalizzata. Raccogliamo nei mesi, in questo caso veramente nei mesi, alcune email su questo argomento sono arrivate a gennaio, poi a febbraio, insomma in tutti i mesi fino a oggi, ne raggruppo qualche decina, quando vedo che quell'argomento è molto gettonato tento di rispondere attraverso una di queste nostre sezioni. Allora, secondo i dati che poi pubblichiamo come al solito con un link alla nostra pagina di Facebook, X, cioè il social network X, ex Twitter per capirci, X avrebbe individuato una bot farm, un'azienda di bot, di chatbot, che chattano, chiacchierano, no? Alimentati, guarda caso, dall'intelligenza artificiale. Composta questa bot farm, questa azienda di soggetti artificiali che non esistono, composta da circa 200.000 account, persone fasulle, riconducibili, e questo è il punto, la pulce nell'orecchio, e questo è il punto, riconducibili alla Cina. Ecco, voi avrete notato che in media dintorni parlavamo molto degli Stati Uniti, che erano i primi della classe nelle tecnologie, nell'intelligenza artificiale, in tanti altri argomenti, generalmente per quanto ci riguarda, da spunti tecnologici. La Cina ha incominciato a essere altrettanto frequentemente citata da noi, perché le cose stanno cambiando e stanno, e lo vedrete anche dopo per altri argomenti, e stanno lì davanti alla famosa competizione oggi USA-Cina, soprattutto nella tecnologia, ma poi con tutte le ricadute del caso anche geopolitiche e militari. Allora, una parte di questi 200.000 account fasulli avrebbe diffuso contenuti destinati, guarda caso, a influenzare il dibattito statunitense sull'intelligenza artificiale, che è un dibattito molto bello, molto accanito e caldo, quotidiano, e sui grandi data center necessari per farla funzionare. Noi stessi, no? Stiamo da qualche domenica parlando molto di questi grandi data center, e i messaggi sostenevano questi 200.000 account, i messaggi di questi 200.000 account che sono stati studiati sostenevano tra l'altro che queste infrastrutture provocano aumenti delle bollette elettriche, sovraccaricano le reti energetiche, arricchiscono le grandi aziende tecnologiche a spese dei cittadini, quelle che io chiamo da anni oligarchi. Cose che però abbiamo raccontato da questi microfoni, anche OpenAI, secondo diciamo questa rilevazione, ha precedentemente bloccato account probabilmente provenienti dalla Cina, coinvolti in un'operazione di influenza che era rivolta soprattutto al pubblico americano, ovviamente, dico io, potremmo aggiungere, ma fra un po' non solo, è basata su argomenti simili, che peraltro sono argomenti plausibilissimi. Insomma, il punto più delicato è che la scoperta di campagne coordinate non dimostra che le critiche ai data center siano false. No, restano infatti questioni concrete, appunto il consumo crescente di elettricità, l'impatto ambientale delle infrastrutture digitali, ne abbiamo parlato, come no, anche la domenica scorsa, i possibili effetti sui prezzi dell'energia, sulle comunità locali che non le vogliono sempre di più, negano di volerle in casa loro, not in my backyard. E quindi il problema è piuttosto capire chi, questo è quello che interessa molto, chi alimenta queste narrazioni con questi stuoli di account fasulli e con i loro chatbot, con i loro bot, con quali strumenti, per quali interessi economici e geopolitici? Beh, ovviamente avendo detto fin dall'inizio che i 200.000 account sono riconducibili alla Cina, già abbiamo qualche idea di quale potrebbero essere in questo caso gli interessi economici, geopolitici, però tutto potrebbe essere anche molto più raffinato e complesso. Il dibattito comunque assume, è evidente, una dimensione, come si dice in questi casi, strategica, no? Cioè, da una parte gli Stati Uniti considerano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei data center essenziali per mantenere competitività tecnologica, sicurezza nazionale, diciamolo nel confronto con la Cina. Possiamo aggiungere, ricordando quello che abbiamo detto domenica scorsa, che potrebbe essere anche uno strumento di lotta politica interna degli Stati Uniti, addirittura proiettate sulle elezioni del midterm e quelle del 2028 e quelle presidenziali. Perché? Perché abbiamo fatto notare un argomento trasversale, cioè sia la destra che la sinistra che il centro, che le fazioni totalmente opposte nella politica americana, che ormai sono un dato di fatto, in tutte le sfumature politiche c'è una quota molto consistente che dice no, non vogliamo i data center. E quindi i politici che devono farsi eleggere devono intercettare al limite anche i votanti della parte virgoletta opposta, perché sanno che se l'argomento è quella, non porto io, senatore o deputato, non porterò mai in questa circoscrizione, in questa area elettorale, chiamiamola così, un data center, magari prendo voti. Quindi vedete che sta diventando anche un problema addirittura elettorale interno agli Stati Uniti, e potrebbe diventarlo anche in altri paesi, come spesso capita. E detto questo, c'è anche l'altra faccia della medaglia che abbiamo appena accennato, che riguarda il potere delle grandi aziende tecnologiche, cioè la concentrazione di enormi risorse economiche in mano ai famosi oligarchi, operatori che ovviamente alimentano diffidenza, anche questo è un moto populistico che sta venendo avanti, e rafforzano le campagne di protesta contro l'intelligenza artificiale. Quindi questi benedetti apocalittici e integrati sono diventati due gruppi da influenzare molto, e il caso che stiamo raccontando è che 200.000 account su X che si possono far risalire alla Cina, questo stanno facendo su questi due argomenti, no? L'intelligenza artificiale, tre argomenti: l'intelligenza artificiale, i data center e gli oligarchi dell'intelligenza artificiale. Beh, su questi vogliono creare opinione pubblica. Poi per quale ragione? Guardate, dentro ci sono ragioni sia economiche, persino di borsa, di quotazione in borsa, sia ovviamente, come abbiamo detto, potrebbero diventare strettamente politiche, certamente che influenzano coloro i quali vogliono intercettare un'opinione pubblica che in questo caso viene abbondantemente manipolata.
8: Edoardo, abbiamo dedicato un terzo del nostro programma a questa faccenda, ma è una questione piuttosto articolata e delicata. Intelligenza artificiale aperta, invece, un altro tema. Spiegaci un po' meglio.
9: Sì. Questo è un po' per tutti noi, o anche per l'azienda piccolissima, persino artigianale, fino a un gran conglomerato internazionale. Allora, l'intelligenza artificiale oggi è la chiamo io in molti, di largo consumo, potremmo chiamarlo consumer AI, no? Come c'è il consumer electronics, così c'è il consumer AI. Ormai noi lo sappiamo, sono strumenti molto potenti, capaci di svolgere numerosissime attività, a 360 gradi, ecco, ma non sempre rappresentano la soluzione migliore per aziende, professionisti, singoli, organizzazioni piccole, medie, grandi, profit, non profit. Quindi ci sono ormai, come sempre stato, ci sono esigenze che non sono sempre e comunque a 360 gradi, oppure sono 360 gradi in un territorio specifico e piccolo di operatività. E allora io accenno adesso ai cosiddetti modelli di AI, di intelligenza artificiale open, cioè modelli che possono essere utilizzati, o almeno in parte utilizzati e modificati direttamente da chi li adotta. Non è una novità, ma anche questa è una sottolineatura per rispondere a alcune delle email che arrivano a me e dintorni, @gmail.com. Allora, la categoria è molto diffusa, è quella dei modelli open weight, open weight, che sarebbe a peso aperto, in termini semplici significa che vengono resi accessibili i pesi del modello, cioè la grande peso che hanno un certo tipo di dati dentro il modello, cioè i parametri matematici che determinano il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni e mi produce delle risposte, no? Un'organizzazione vuole quindi adattare il modello ai propri documenti, ai propri dati, procedure, necessità. Ripeto, parliamo di piccolissime aziende fatte da tre persone o da enormi aziende e vuole installare anche sui propri sistemi informatici questi sistemi. Questo non significa però che tutto sia aperto, e qui già c'è un problemino. Queste open weight a pesi aperti, diciamo così, piattaforme intelligenza artificiale a pesi aperti in cui prendo un pezzo e me lo adatto, ecco, non sempre dovrebbero funzionare, ma non sempre funzionano. C'è già una organizzazione internazionale che definisce i criteri dell'open source e i modelli realmente open source dovrebbero essere studiato, modificato, utilizzato e redistribuito. Il che vuol dire che mi faccio una mia personale specialistica piattaforma, dopo aver modificato i pesi, appunto, messo, come dire, il mio materiale, e posso addirittura diventare io distributore, come fossi OpenAI, Gemini, Copilot, Claude, così, e via enumerando. E questo è molto interessante, ovviamente, diventare tecnologicamente indipendenti e addirittura diventare fornitori. Un altro vantaggio è l'esecuzione locale, quindi uno è quello di i pesi me li creo io, me li riaggiusto io del modello, e l'altro è quello dell'esecuzione locale. Il modello può funzionare sui computer o sui server miei, della mia organizzazione, di me stesso, senza inviare necessariamente i dati a servizi esterni. E questo può essere particolarmente importante, ovviamente, quando si trattano di informazioni riservate o comunque che si vogliono risposte molto rapide. Insomma, il sistema AI è mio e me lo gestisco io.
8: Edoardo, invece sul fronte robotica e robot umanoidi, che è un tema che hai affrontato da tempi non sospetti, mi sembra di capire che si registrino su questo fronte parecchi investimenti negli ultimi tempi.
9: Sì, noi annualmente, ogni sei mesi, ogni anno, insomma aggiorniamo su qualcosa, appunto sull'investimento. In particolare in questo caso restringo il campo e sono investimenti in start-up, cioè nuove aziende. Abbiamo raccontato tante volte che le grandi aziende possono fare la loro sperimentazione, le loro investimenti su nuove tecnologie, rischiare soldi che poi vengono magari persi, ma è comunque sempre, sono sempre ricerche utili, oppure andare a caccia di start-up che hanno già fatto questo lavoro, sono già fallite, oppure hanno avuto un micro successo e stanno diventando brave o si sono dimostrate molto brave, e in quel caso sul mercato si muovono i grandi che comprano le start-up, investono le start-up direttamente o con varie modalità, quasi le compro, insomma le modalità sono varie. E molti di voi lo conoscono, sarebbe lungo raccontarle. In ogni caso, la cifra che ci interessa in questo momento è ancora una volta Cina versus Stati Uniti. Allora, Cina dal 2017 a prima metà del 2026, quindi dati molto recenti, ha investito 4 miliardi e mezzo per comprare, per investire in start-up, ecco, in varie modalità. Gli Stati Uniti 3 miliardi. E quindi vediamo già che in questo particolare campo. Va bene che è sempre detto altre volte che la Cina deve riguadagnare del tempo perduto, e quindi è chiaro che investe di più degli Stati Uniti, e questo confronto non è un confronto su tutta la situazione, ma solo su questo investimento, investimenti in start-up. Attenzione, nella classifica che ho davanti ci sono, c'è un dato interessante, quindi investimento nelle start-up. Per che cosa? Perché ho dimenticato il soggetto. Nei robot umanoidi, che sono un po' la mia passione, lo sappiamo. E beh, è interessante vedere il grafico che ho davanti, che mi dice che oltre la Cina e gli Stati Uniti, che ho già detto, svariati miliardi in investimento, nella classifica mondiale di investimenti sulle start-up di intelligenza artificiale abbiamo Canada al terzo posto, Giappone al quarto, Israele al quinto, Regno Unito al sesto, e al settimo posto abbiamo l'Italia, che di solito in queste classifiche non appare molto frequentemente, anche se sulla robotica si è sempre pensato entro i primi 10 nel mondo e a volte entro i primi 5, bisogna dirlo. Ecco. Attenzione, queste macchine dette umanoidi sanno già svolgere compiti manuali ripetitivi come sollevare oggetti pesanti nei processi produttivi, nel magazzino, smistare pacchi e cose del genere. In ambito domestico hanno imparato ad aprire porte, recuperare oggetti senza frantumarli, accendere e spegnere le luci, e poi alcune sono arrivate anche a caricare e svuotare la lavatrice. Detto tutto questo, come ho detto tante volte, saremo invasi da robot umanoidi. Diciamo, io dico una media di 2 per casa, almeno sia nelle case ricche che nelle favelas, questa è la mia previsione. In questo caso, vabbè, costeranno un po' meno quelle che vanno nel favelas o saranno di seconda e terza mano, ma io vedo i 16-18 miliardi di umanoidi. Segnatevi questa previsione, così potrete sbugiardarmi quando non avverrà.
8: All'occorrenza. Senti, invece, furto di immagini e copyright, anche qui c'è un mondo che muta, che cambia, con ovviamente qualche abuso rispetto al fronte nuova tecnologia che talvolta lo favorisce, però chiariscici un po' le idee.
9: Sì, guarda, anche questo è una puntata che ho voluto costruire sulle decine di email che arrivano a me di intorno @gmail.com per gruppi di interrogativi. Questo sembrerebbe un interrogativo un po' vecchiotto, ne abbiamo parlato altre volte sul web, come si fanno i siti, cosa succede con l'immagine, eccetera. Però è un ripassone che secondo me, visto che mi è stato richiesto abbondantemente, insomma io vorrei rispondere alla domanda che dice: se ho pubblicato sul mio sito un'immagine, sono sicuro che non viola il copyright di qualcuno che l'ha creata e potrebbero esserci conseguenze? Allora vi do fulmineamente 6 regolette per non sbagliare, per non pubblicare un'immagine che può compromettere seriamente il vostro sito web. Allora, per prevenire tutto questo, perché poi costa di solito molto di più pagare le sanzioni previste, allora, prima regola, semplice, banale: creare contenuti originali, visivi, immagini, foto, quello che è, grafici, quello che vogliamo, scattando una foto, creando con un programma l'immagine che volete e possedere al 100% i diritti, perché l'avete creata voi e dovete dimostrare che l'avete creata voi, ma non è difficile dimostrarlo. E quindi a questo punto il problema non dovrebbe sussistere, siete proprietari del sito, di quant'altra piattaforma online o app e possedete le immagini che si vedono perché le avete create. Oppure regola numero 2, usate immagini solo con licenza, quindi acquistate da agenzie, si chiamano stock di solito, no? Quindi magazzini di immagini che possono essere di tutti i tipi, appunto da illustrazioni, possono essere immagini grafiche, fotografie, eccetera. E però dovete fornire, perché queste agenzie lo forniscono, documenti chiari sull'uso consentito e conservarne ogni ricevuta. Qui comincia a essere difficile perché di solito poi non ci si ricorda di farlo o si perde la ricevuta o in chissà quale dossier è andata a finire. Terza regola, preferire le cosiddette licenze royalty free, no? Con un pagamento unico permettono un ampio uso e ripetuto di quel particolare oggetto, per esempio un logo o cose di questo genere. Ci sono delle restrizioni di solito, ma ci sono scritte. Il royalty fee è molto molto usato, perché con un unico pagamento poi dopo ne fate quello che volete. Cioè lo potete pubblicare su un libro, lo potete pubblicare in un'app, in un sito, eccetera, eccetera, eccetera. Quarta regola, attribuire correttamente agli autori, quindi indicando titolo, nome, URL, della fonte e tipo di esatto di licenza. Questo per esempio è richiesto in particolare da licenze Creative Commons, grande inversione a suo tempo, una licenza un po' particolare che distingue il tipo di restrizione, cioè non puoi usarlo per pubblicità, per scopi commerciali, oppure non puoi modificare questa immagine che hai comprato regolarmente e tutto quanto, oppure ci sono tante varie restrizioni, oppure lo devi usare nello stesso modo con cui hai trovato questa immagine usata, quindi se è per un social nei social e così via. Ecco, che sono le Creative Commons, appunto direi licenze creative che hanno superato la gabbia strettissima del copyright e quindi molto interessanti e molto usate. Quarta regola. Allora, la quinta regola è che non bisogna dare per scontato che l'immagine trovata su una piattaforma qualsiasi sia libera dai diritti a sua volta, perché spesso online circolano foto copiate da altri, ripubblicate senza autorizzazione, quindi occhio, non è detto che siccome quel sito, voi dite ma questo è stato preso da quel sito, io l'ho citato e tutto quanto, no, potrebbe darsi quella stessa immagine sia stata pubblicata in modo non consentito, rubandola. Ecco, allora controllate, ma questo è molto semplice, prendete una ricerca di un secondo, prendete l'immagine, usate uno strumento di ricerca che non nomino ma che avete immaginato quale possa essere, uno dei tanti, e basta un attimo per scoprire dov'è questa immagine, no? Si esamina i vari risultati e si risale a chi l'ha pubblicata per primo, individuando la fonte originale. A quel punto stabilite se pubblicarla o no, a seconda di qual è la fonte originale. Sesta regola, documentare tutte le autorizzazioni ottenute, archiviando le fatture, screenshot, licenze in modo ordinato, screenshot vuol dire fotografia dello schermo, dove appare quell'immagine, dov'è, com'è, perché l'avete comprata e magari la ricevuta del vostro acquisto.
8: Edoardo, manca un minuto, non facciamo in tempo a approfondire un tema che rimandiamo la settimana prossima perché è piuttosto interessante, lo scoprirete domenica prossima. Chiudiamo con la libreria che oggi Media Dintorni in qualche modo racconta e rilancia.
9: Sì, guarda, la libreria sta a Tirano, provincia di Sondrio, Tirano, e si chiama Tiralli Story, detto velocemente, tira le storie, e ha un suo significato di valle molto preciso. Tira le storie, ok? Piazza Cavour, centro storico di Tirano, breve distanza dalla stazione e dal percorso del Trenino Rosso del Bernina.
8: Eh sì.
9: E beh, è proprio una bella libreria, perché ovviamente propone accurata scelta di narrativa d'autore, ma io punterei molto sul fatto, sulle graphic novel, sugli albi illustrati, letteratura per l'infanzia e poi montagna, natura,

0: ci ha ascoltato. Noi torniamo domenica prossima alle 9. Queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, ovviamente anche in versione podcast. Per scriverci invece, come sempre, mediadintorni@gmail.com.
1: E grazie a Emilio Targia ed Edoardo Fleischner che torneranno con una nuova puntata di Media e Dintorni domenica prossima alle 9 del mattino. Ora il bandolo di Valeria Manieri.
2: Ben trovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, la rubrica promossa dal Centro Einaudi, della Fondazione CERM e della Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla? Valeria Manieri. È un piacere avere con noi, li ringrazio sempre, diciamo, della squadra del bandolo, Giorgio Alfarase, economista, saggista, Centro Einaudi e Fondazione CERM. Ben ritrovato, Giorgio.
3: Grazie.
2: Grazie all'economista e direttore del Centro Einaudi, Giuseppe Russo. Ben ritrovato.
4: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
2: Ben ritrovata, grazie per essere qui con noi anche qui sul bandolo a Anna Zafisova, giornalista, ovviamente esperta di questioni estere, questioni russe, giornalista della Stampa. Ben ritrovata, Anna.
5: Grazie per l'invito.
2: E grazie all'ambasciatore Francesco Maria Talò, che ritroviamo davvero con piacere qui su Radio Radicale, in particolare qui al bandolo. Bentornato.
4: Grazie, è un piacere.
2: Ne approfittiamo anche di questo spazio, lo spazio del bandolo, per fare il punto rispetto al quadro geopolitico europeo e soprattutto le tensioni via via sempre più forti tra Mosca e Bruxelles, tra Mosca e l'Europa tutta. Siamo ovviamente nel quadro sempre più di una guerra vera e propria, c'è chi la chiama ancora guerra ibrida in Europa, perché le minacce diciamo russe si fanno sempre più serie. Da questo punto di vista, il caso più lampante degli ultimi giorni e poi diciamo svelato, confermato in una importante conferenza stampa in Germania, a Berlino, negli scorsi giorni, è stato il tentativo di attentato a Lipsia, che come sapete è un aeroporto, Lipsia è un aeroporto molto importante anche da un punto di vista logistico, e è diventato un nuovo epicentro, diciamo, anche dello scontro aperto tra Germania, Unione Europea e Russia. Inizialmente era stato catalogato come un grave incidente di sicurezza e si è poi trasformato di fatto in una crisi diplomatica e geopolitica senza precedenti. Da qui partiamo, anche perché questi non sono ovviamente casi isolati, ci sono anche altri fatti che abbiamo spesso raccontato proprio qui al bandolo, che si sono susseguiti negli ultimi mesi e probabilmente non sarà neanche l'ultimo atto di questa guerra. Che cosa succede nel frattempo? Che ovviamente tra Kiev e Mosca la guerra continua, che si è interessato negli scorsi giorni, come sapete era volato a Mosca il direttore della CIA, non si sa bene per dire cosa, c'è chi dice per evitare un'escalation anche della Russia verso i paesi NATO, cresce la tensione con la NATO, non si arrestano gli attacchi russi in Ucraina, i tentativi ucraini ovviamente di risposte di contrattacco. Diciamo negli scorsi giorni, nelle scorse ore, Putin aveva aperto un timido spiraglio, ma poi, come dire, vagli a credere sul fatto che la pace fosse comunque qualcosa di possibile, poi diciamo capiamo che con i fatti siamo ancora molto lontani anche solo da un'anticamera di trattativa dopo i molti fallimenti. Cosa aggiungere a questo quadro? Anche il tentativo americano con il G20 finanziario a Asheville di presentarsi con il ministro delle finanze russo un po' a sorpresa, con grande clamore e grande scontentezza da parte dei partner europei, ancora una volta Germania in testa. Questo è il quadro. Io parto proprio dalla giornalista Anna Zafisova per dire: abbiamo dimenticato qualcosa in questo ricco puzzle, e in che fase entriamo, perché ormai l'attrito, quello che era un attrito con l'Europa, sta diventando davvero una guerra ibrida a tutti gli effetti.
5: Ma direi che non ci siamo dimenticati niente, e già così il quadro è estremamente

0: estremamente complesso e le sfide sono molteplici e tutte pericolose, e molte di queste sfide sono sfide alle quali non eravamo minimamente preparati. Io direi che dal punto di vista di quello che accade sul terreno della guerra della Russia contro l'Ucraina, credo che ci stiamo abbastanza avvicinando a un gran finale. Poi avvicinando non significa che accadrà domani, significa che c'è un'escalation in corso che vediamo tutti e che continuerà nei prossimi mesi, che c'è sicuramente una resistenza della economia russa che comincia, insomma, a mostrare segni appunto di fatica, che c'è sempre più una comprensione anche da parte di una classe dirigente vicina al Cremlino dell'impossibilità di proseguire con questa guerra con questi ritmi, e apparentemente anche della incapacità invece della leadership russa di fermarsi. Quindi c'è, cioè, da un lato un'escalation militare, dall'altra la necessità percepita da molti, non sappiamo quanto da Vladimir Putin, di una soluzione almeno provvisoria. A questo aggiungo ovviamente una situazione difficile in Ucraina che continua a resistere, continua ad avere l'appoggio dell'Europa e dell'Occidente, ma entrambe le cose, entrambi questi fattori sono soggetti a rischi e a una erosione non nell'immediato, ma
1: Soprattutto
0: sicuramente.
1: nell'anno elettorale che è ormai arrivato.
0: Esatto, sicuramente entrambe queste risorse non sono molto ampie, ma non sono infinite, quindi c'è nell'aria un po' un'idea di concludiamo in qualche modo questa vicenda, e lo si capisce anche dall'acutizzarsi improvviso della lotta politica interna a Kiev, che era rimasta un po' in stand-by perché era evidente che non fosse il momento di lotte politiche, e anche perché francamente non credo che qualcuno avesse voluto diciamo, prendere il testimone da Volodymyr Zelensky in questo momento di estrema fatica, mentre invece rispetto a una potenziale tregua, una potenziale ricostruzione dell'Ucraina, i candidati cominciano a farsi avanti. Detto questo, l'argomento al quale stiamo parlando, cioè anche diciamo, le interferenze ibride, non amo molto la parola ibrido, ma in questo caso direi che è abbastanza calzante, è un qualcosa che probabilmente rimarrà a prescindere dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, nel senso che sicuramente in questo momento è uno dei fronti coi quali il Cremlino cerca di incrinare l'appoggio all'Ucraina in diversi paesi, spaventando l'opinione pubblica, spaventando i governi, sperando di ottenere, diciamo, come obiettivo massimo proprio un avvicendamento al governo con forze molto più filorusse, e come risultato minimo, ma comunque gradito a Mosca, che dei paesi cruciali come l'Italia o come la Germania cominciano a dedicare molte più risorse, sentendosi minacciati, molte più risorse alla sicurezza interna, quindi di nuovo dedicando meno risorse all'Ucraina, che di rimando è comunque un risultato che per Putin è positivo, insomma è una sorta di win-win per come vada. Però in realtà temo che questa situazione possa durare anche oltre un eventuale, appunto, faccio fatica a parlare di pace, facciamo di uno stop della guerra calda in Ucraina, perché comunque questo non significa che lo scontro con l'Occidente, in particolare con l'Europa e Mosca, non rimarrà in atto. Quindi è una minaccia che secondo me non va sottovalutata anche in una visione più a lungo termine, indipendentemente appunto da quelle che saranno le prossime mosse tra Kiev, Mosca, Washington e Bruxelles.
1: C'è anche da considerare il fatto che appunto ci avviciniamo all'anno elettorale per molti paesi importanti, che altri, diciamo, come la stessa Germania, sono un po' in bilico. Adesso vedremo come andranno le elezioni in Sassonia-Anhalt, e un MERS che insomma non è fortissimo in questo momento, e si parla già dei pericoli in Italia, lo ha fatto esplicitamente il ministro degli esteri italiani, di elezioni che possano essere fortemente condizionate dalle infiltrazioni russe, da appoggi. C'è chi addirittura appunto sostiene il fatto che lo stesso Vannacci, no, che ora sta è rampante nei sondaggi, possa essere, virgolette, al libro paga di Putin o comunque avere i favori di. Ora, io non mi spingo fin lì, però è certo che, diciamo, l'Italia è sempre stata da questo punto di vista un ventre molle in Europa, non quanto altri paesi dell'Est Europa, ma insomma. Anna.
0: Ma sicuramente l'Italia è quello che Lenin avrebbe definito un anello debole, l'abbiamo sempre visto, l'abbiamo considerato fino a un certo punto anche a livello internazionale relativamente irrilevante, adesso sta diventando rilevante, cioè rispetto a quella che è la situazione anche in Francia, rispetto a quella che è la situazione in Germania, dove che credo sia una situazione meno a rischio, perché comunque c'è un sistema politico, soprattutto un'opinione pubblica. Che è più, molto più consolidata rispetto alle posizioni, a queste posizioni. In Italia abbiamo sempre avuto un'opinione pubblica sia a destra che a sinistra, molto diciamo, intrisa di narrazioni pro-russe, abbastanza spesso anti-Ucraina o comunque diciamo. Non simpatizzante verso, se non dichiaratamente anti, senza troppe simpatie per l'Ucraina, e abbiamo purtroppo tutti i mali dell'Italia che conosciamo e che si sono manifestati anche in tante altre occasioni, come un diciamo, relativo provincialismo nell'affrontare la politica estera, un ambiente mediatico molto, molto vulnerabile a narrazioni, diciamo, non veritiere, chiamava fake news, a propaganda, eccetera, non solo per quanto riguarda la Russia, basti pensare insomma alla situazione che abbiamo avuto durante il
1: Chiaro.
0: Covid, diciamo un'opinione pubblica molto, molto più propensa ad accettare narrazioni populiste, semplicistiche, e una classe politica, purtroppo anche quella che in buona parte, diciamo, tende a reagire, se non a creare queste narrazioni, invece di condurre un discorso più, come dire, mi viene a dire più adulto. Anche perché in Italia spesso c'è questa percezione, anche da parte della classe politica, che siccome tanto le grandi decisioni globali verranno prese altrove, verranno prese a Washington, a Bruxelles, a Parigi, a Berlino, a Londra, quindi noi abbiamo in qualche modo la licenza di dire cose che tanto
1: Abbiamo
0: non
1: solo la
0: si
1: nostra cucina interna, alla fine chi se ne
0: Tanto non si
1: importa del resto.
0: manifesteranno, cioè se io penso a un Giuseppe Conte che nel momento del suo insediamento, ancora nel primo governo Conte, quello giallo-verde, dice dalla tribuna del Parlamento che una delle prime cose che lui farà come Presidente del Consiglio, all'epoca ancora un signore insomma, abbastanza illustre e sconosciuto, che una delle prime cose che porterà a Bruxelles sarà la cancellazione delle sanzioni contro la Russia, non risulta che l'avesse mai fatto. Però ci sono tutta una serie di dichiarazioni che vengono lanciate appunto in opinione pubblica, che tanto in queste idee, che tanto poi non fa nessuna intenzione di seguirle, perché una volta che siamo al governo ovviamente ci adeguiamo anche alle regole comuni, ma intanto le buttiamo lì. Il problema è che a buttarle lì ovviamente si inquina anche diciamo, appunto l'ambiente mediatico, l'idea dell'opinione pubblica. Infatti non è un caso che l'opinione pubblica italiana spesso alla ricerca di, come dire, cambia abbastanza spesso eroe, soprattutto in questo segmento appunto di destra, estrema destra, perché una volta che si accorge che il personaggio di turno che promette, so, di deportare 600.000 immigrati, eccetera, non lo fa, si butta verso un altro. Quindi anche questo è una peculiarità italiana che non si manifesta solo nei confronti della Russia e dell'Ucraina, ma ovviamente nel maneggiare la guerra diventa particolarmente pericolosa, perché si tratta di un impegno. Tra l'altro, l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? La conferma che in realtà l'aiuto italiano, l'aiuto militare dell'Italia all'Ucraina, in realtà è sempre proseguito
1: Certo.
0: e sempre tenuto fede ai suoi impegni,
1: Si fa ma non si
0: nonostante.
1: dice a volte, no? Abbiamo capito che insomma, stranamente cioè,
0: Esatto.
1: vale la pubblicità al contrario.
0: Esatto.
1: Intanto ci fermiamo qui con Anna Zafasova, che ringrazio, e poi in attesa del secondo giro. E arrivo all'ambasciatore Francesco Maria Talò per conoscere la sua opinione su questa, insomma, un po' escalation, se questa presa di posizione pubblica, denuncia pubblica da parte tedesca appunto di quanto accaduto a Lipsia e appunto un ulteriore irrigidimento dei rapporti con Mosca e la presa di posizione NATO, oltre che quella della Commissione europea con Ursula von der Leyen.
2: No, io, vabbè, a parte che concordo con quello che è stato detto adesso sul tema della nostra opinione pubblica, ma è il tema, in realtà questo è un aspetto molto importante e si collega a un altro aspetto, quello cui hai fatto cenno adesso, cioè le reazioni, le prese di posizione, che sono importanti, non tanto perché così è ritualmente necessario farlo, ma perché è fondamentale dimostrare unità. Cioè, io la domanda che mi porrei è perché questi attacchi adesso proprio all'Europa e soprattutto proprio alla Germania? E ho pensato che la risposta possa essere duplice e in apparenza ambigua o contraddittoria. E direi che questo avviene perché l'Europa è forte e perché l'Europa è debole. E, che vuol dire? L'Europa è forte nei confronti della Russia, più degli Stati Uniti, quindi si rivela in questo momento il sostegno più importante per gli
1: Asso
2: Stati
1: duro
2: Uniti,
1: per
2: duro,
1: sì.
2: sorprendentemente resiliente, cioè smentisce certe, così, certi pregiudizi, certe impressioni che l'Europa sia sempre debole e pronta a mollare, no? Ha compreso quali sono i propri interessi, non è soltanto una questione di principi e di solidarietà per l'Ucraina, ma è perché sono proprio i nostri interessi questi. E quindi un'Europa più forte va attaccata, ma anche un'Europa più debole, cioè divisa certamente con minore deterrenza rispetto agli Stati Uniti e probabilmente, così pensano a Mosca, più facile da dividere ulteriormente a livello, diciamo, tra stati e all'interno delle società, che poi sono due facce della stessa medaglia, perché la politica europea è anche una politica interna e viceversa. Quindi quello che succede è che la Germania si appresta ad elezioni, ad esempio in Sachsen-Anhalt, ha questa componente AfD, che poi, e qui bisognerebbe anche far esplodere le contraddizioni interne, se vogliamo, no? È un po' ironico che così dei gruppi di estrema destra, nazionalisti, eccetera, aiutino quello che in teoria è un avversario storico antipatriottico, è un'azione contraria agli interessi della nazione, in Germania come ovunque, aiutare qualcuno che va contro il proprio paese. Quindi, insomma, non dico che sia un tradimento, ma insomma, forse questo è un argomento
1: È
2: da
1: un
2: usare.
1: cortocircuito sicuramente,
2: Magari da
1: no?
2: usare ai nostri Vannacciani o agli
1: I famosi estremi che
2: FFV.
1: ti toccano, come sempre.
2: Ma sì, va bene, è vero che c'è stato un Ribbentrop Molotov, ma lì era tutta una cosa, insomma, molto strumentale. Vabbè, si fa tutto con cinismo estremo. Ma che questo penetri nelle opinioni pubbliche è abbastanza assurdo, ma succede, succede, è stato detto che c'è un'opinione pubblica filorussa, che soprattutto stanca della guerra, che si sta bevendo tanta propaganda, certo l'Ucraina può sembrare, può non essere l'alleato perfetto, ma comunque è un paese distante anni luce dalla Russia in tutti i sensi, quanto a libertà e quanto anche a corruzione, c'è da entrambe le parti, ma in Ucraina viene messa in luce e i corrotti vengono puniti. Poi magari succede anche per motivi di interesse, ma ecco. Non è come in Cina dove i corrotti vengono puniti perché questo serve a consolidare il potere, eccetera. Insomma, è qualcosa di diverso. Sono cose che dovremmo un po' cercare di spiegare. Ora, come reagire? Io credo che a livello europeo e direi occidentale, perché non dobbiamo mai separare questi due aspetti, la parola chiave è unità, anche se è difficile. Quindi unità, virgola, nonostante tutto. È una gran fatica, perché i cicli elettorali esistono, perché ovviamente non tutti i paesi europei sono sulla stessa lunghezza d'onda ed è ancora più difficile con gli Stati Uniti, così, per via dell'attuale amministrazione. Ma questo non deve indurci ad abbandonare l'impegno. All'interno dei paesi è più difficile, qui ci vorrebbero degli esperti di psicologia di collettiva, non so, qualcuno che veramente ci aiutasse a comprendere quali sono le cose controproducenti e quali sono quelle utili da fare, perché probabilmente esistono anche delle cose controproducenti, cioè la demonizzazione non tanto dell'avversario esterno, ma quanto dell'elettore che magari in buona fede sceglie una posizione, nel passato si è spesso rivelata controproducente. Il pensare di avere una superiorità morale rispetto ad altri elettori del proprio paese non si è
1: Non
2: rivelato
1: funziona, questo l'abbiamo capito.
2: una buona carta. Quindi direi che bisogna pensarci molto bene, bisognerebbe appunto cercare di comprendere le motivazioni e poi magari fare delle operazioni molto puntuali. In tutto questo, quello che anche manca da noi è, diciamo, una resilienza
1: Ecco,
2: a
1: viene un
2: livello.
1: po' da sorridere quando pensiamo al nostro paese e a quello che sta succedendo intorno, diciamo, al caso e al futuro nazionale, a Vannacci, che cioè, da una parte ovviamente vola nei sondaggi, è presente praticamente in moltissimi contenitori televisivi. Certo, il fatto di non demonizzare necessariamente, poi un altro conto è dire vedere Vannacci a Cernobbio, no? E anche questo fa
2: Esatto,
1: parte forse dell'altro tipo di cortocircuito, no?
2: vabbè, lì cioè, bisognerebbe avere anche diciamo, quella disciplina, se vogliamo, oppure quel minimo di decenza. Cioè, se uno pensa a certe cose, non amplifica l'opinione dell'altro senza demonizzarlo, ma certo non ti do una tribuna. Ma se
1: Esatto.
2: l'obiettivo è solo l'audience o così la visibilità, purtroppo. Siamo messi male, questo fa parte del breve termismo
1: Esatto.
2: diffuso ad ogni
1: No, che
2: livello.
1: rende anche molto provinciale dibattiti molto più importanti,
2: Esatto.
1: forse, no?
2: Ora, quello che è importante è unirsi a livello nazionale, farlo a livello internazionale, capire che unendosi a livello nazionale, se veramente diciamo una larga parte diciamo, delle forze politiche interne in entrambi gli schieramenti, cioè è vero che in entrambi gli schieramenti ci sono forze filorusse, ma ci sono maggioritarie delle forze che hanno compreso bene, insomma, chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Ecco, se queste quando per esempio si parla di spese per la difesa si unissero. E non perché per principio qualsiasi cosa propone il governo bisogna essere contrari, sarebbe un bel passo avanti certamente sgradito a Mosca e infatti quei grandissimi passi avanti che sta facendo la Germania probabilmente anche per questo li paga. Altra cosa, se la Germania fa i suoi compiti a casa, appunto in termini di industria della difesa, e evitiamo da noi di agitare lo spauracchio della Germania che si riarma, così storie del passato. Fanno i compiti a casa, cerchiamo di farli anche noi e possibilmente cerchiamo di lavorare insieme ai tedeschi. Ma insomma, vabbè, sono cose facili a dire, ma un po' più
1: Quindi
2: difficili a fare. Ma intanto, ecco, rafforziamo l'unità europea occidentale. Andiamo avanti con qualcosa che avremmo dovuto iniziare a fare da tanto tempo, creare una difesa europea, che vuol dire deterrenza, e quindi non induciamo in tentazione chi è dall'altra parte e svolge campagne ibride che sono ormai sempre più ai confini dell'azione, diciamo, cinetica, cioè.
1: certo.
2: Non più soltanto psicologica, così, di disturbo poi negabile o cyber, eccetera. E
1: Perché
2: lì,
1: poi quando succede che è un attentato diventa un po' difficile da, no?
2: esatto, a quel punto, cioè, ricordiamo, cioè, c'è stato anche un attentato a Sarajevo che ha provocato una guerra che nessuno voleva.
1: Appunto.
2: Lì anche calma e gesso.
1: Esatto.
2: Tutti compiti a casa, non cadiamo nelle trappole e pensiamo che potrebbero esserci operazioni così chiamate false flag, cioè che vogliono creare dei pretesti per provocarci. Io non credo e spero no creare dei casus belli. No, se ne parla adesso riguardo a questa cosiddetta Repubblica Popolare Ninarda, non so quanta credibilità abbia così utilizzare l'esistenza di minoranze russofone nei paesi baltici per poi pretendere che queste sono represse, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare molta attenzione, ad esempio, a amplificare queste cose.
1: Grazie ambasciatore Talò, arrivo a Giorgio Alfarase e poi a Giuseppe Russo. Giorgio, ascoltando insomma, il dibattito finora emerso, le posizioni, anche insomma, un po' il quadro della situazione, che altro a dire rispetto ai mesi che abbiamo davanti a noi e anche alle paure, secondo me assolutamente legittime, del fatto che il voto, anche il voto italiano, così come altrove, ma forse molto più quello italiano, possa essere influenzato. Non solo da queste tematiche che ormai sono molto divisive, ma anche appunto da interventi diretti o indiretti da parte russa. E audio.
3: Intanto su quello che è stato detto fino adesso io non ho niente da aggiungere. Due notazioni di tipo storico, diciamo storico-politico. La prima è Vannacci viene invitato a Cernobbio. È una vecchia debolezza dei liberali e dei cattolici che hanno votato il primo governo Mussolini pensando di controllarlo. Stessa cosa è successa in Germania, dove il centro dei liberali conservatori cattolici di von Papen pensavano di controllare anche Adolfo. Questo è un classico errore che viene fatto. Tu pensi che se tu coinvolgi il burino, alla fine lo governi. E non è accaduto due volte, già, e senza, diciamo, come posso dire, effetti negativi di una certa sostanza quando è accaduto. Quindi attenzione a dire se lo coinvolgiamo lui diventa civile, perché l'esperienza storica ti dice che non è detto che sia così. Relativamente al viaggio del capo della CIA a Mosca, io darei questa interpretazione, cioè ci sono le elezioni di midterm. Se per caso la Russia invadesse, non so, la Lettonia perché è piena di russofoni, ecco che gli Stati Uniti smetterebbero, sarebbero, o meglio, l'amministrazione sarebbe in imbarazzo perché è filorussa e i russi fanno i cattivi. Nello stesso tempo, se invece non dicesse niente perché i russi in fondo sono nostri amici, ecco che avrebbe contro tutta l'opinione pubblica statunitense, che è più forse più favorevole all'Europa che agli Stati Uniti. Cioè, comunque è una situazione perdente. Sia che tu faccia finta di niente, sia che tu ti schieri. Quindi a loro è convenuto dire fateci fare le elezioni, che poi decidiamo quello che si può fare, perché adesso sarebbe difficile. Ciò detto, quindi queste sono le mie due notazioni. Relativamente alla questione di influenza in Italia di queste cose, sì, certo c'è, è trasversale, perché nelle forze di governo c'è con la Lega, in parte anche dentro Fratelli d'Italia, ma è tacitata. Poi a sinistra c'è dentro il Partito Democratico per un pezzo, poi c'è in 5 Stelle, AVS e tutti quanti. Direi che il grosso, ma non è che sono filorussi, cioè sono filorussi di fatto e giocano a favore, diciamo, della politica estera russa, ma non è che loro sono filorussi. È una strana cultura pacifisto, buonista, per cui più chiacchiere che possono piacere, tipo, allora, in 4 anni di guerra, sono 72 euro per famiglia. Quanti asili nido o ospedali avresti fatto con quei soldi se non li avessi dati agli ucraini? Un asilo nido forse, ma non a Milano perché sarebbe costato troppo. Però vedi come queste cose vengono gonfiate. Quindi io direi che più che altro è una facile propaganda pacifista, buonista, che che tocca facilmente i sentimenti e anche gli interessi, perché tu gli dici, ecco, il gas russo pagheresti la bolletta meno, non è vero, ma è così. Quindi io direi che le forze russe agiscono su un sentimento, una cultura nazional popolare italiana che è diventata dopo la seconda guerra pacifista, buonista di luoghi comuni. Ecco, quindi è possibile che abbia una certa influenza, però siccome l'Italia è legata legata agli altri paesi come governo, un conto è quello che dicono questi e un conto è il governo. Per cui è possibile anche che se le elezioni finissero nelle mani dei nazional popolari, poi quelli che vanno al governo tanto più di tanto non possono fare, perché ci sono delle regole da cui non puoi uscire. Quindi la mia conclusione è che forse c'è della luce in fondo al tunnel. Naturalmente vale la battuta di Woody Allen, la luce in fondo al tunnel è il treno che sta arrivando.
1: Esatto, questa era l'altra possibilità. Grazie Giorgio Alfaras, arriva Giuseppe Russo, il direttore del centro Einaudi. Big picture, come si dice.
4: Grazie. Io devo dire che sulla valutazione della situazione politica sia interna che europea, anch'io non ho nient'altro da dire. Posso fare due annotazioni di tipo economico. Io ho il sospetto che confermano un po' le cose che ha detto sia Anna che Giorgio, cioè che la guerra in Ucraina sta probabilmente volgendo verso un qualche tipo di soluzione, perché da un lato ci sono appunto queste azioni eclatanti che sono l'attentato di Lipsia, ma dall'altro lato tu hai una economia russa che ormai da 4 anni consumato credo i 3/4 della parte liquida del fondo sovrano, ma non hai tutta l'economia russa che è contenta di quello che succede. Infatti, se voi andate a vedere le riserve auree della banca centrale, non sono state toccate. Come dire che ci sono anche all'interno dell'economia russa degli anticorpi che non sono perfettamente allineati, e cioè quindi Putin controlla probabilmente tutto, ma non controlla realmente tutto, e le cose stanno andando male. Il sistema finanziario russo è escluso da quello internazionale. Io ho sentito nelle ultime settimane delle minacce fatte da Putin del tipo: voi sequestrate le nostre petroliere, la nostra marina sequestrerà i vostri mercantili. Non è che non ne abbia le capacità tecniche, perché sequestrare una nave in offensiva non è possibile, ma non è stato fatto, no? Da un lato c'è il drone a Lipsia, ma dall'altro lato nessun mercantile occidentale è stato sequestrato da una unità russa, perché sarebbe quello sì un atto di guerra. Quindi, come dire, mi sembra che ci sia da un lato una sofferenza dell'economia russa a continuare piuttosto evidente, ci siano delle azioni che secondo me intimoriscono più la parte, chiamiamola così, pacifista, direbbe Giorgio, dell'opinione pubblica europea, cioè quelli che si spaventano subito, come dice l'ambasciatore Talò. In questi casi bisogna appunto avere sangue freddo, mantenere l'unità, e alla fine tutto quanto converge. Ci sono anche segnali, secondo me, che anche l'amministrazione russa sarebbe contenta a questo punto di chiudere.
1: Sarebbe contenta, però poi al dunque noi quello che auspichiamo, ma poi non avviene. Il capire perché, che cosa esattamente Putin stia aspettando, perché a questo punto viene in mente che abbia almeno un piano, cioè aspettare le elezioni 2027 per vedere, no? se si apre qualche spiraglio in Europa di ulteriore destabilizzazione, perché a questo punto no, c'è anche da capire qual è la tempistica che lui spera per avere o nuove contraddizioni in Europa e quindi arrivare più forte.
4: Non so come rispondere. Io quello che vedo è che spesso le minacce di sanzioni che fanno gli europei si trasformano in azioni, cioè addirittura si potrebbe dire che gli europei hanno realizzato più di quanto ci si potesse aspettare dall'inizio e quindi hanno mantenuto una fermezza con dei ritardi che sono dovuti al fatto che i processi decisionali europei sono molto lunghi, quindi ci sono stati dei ritardi di rifornimenti e dei ritardi anche di finanziamenti, però le promesse sono state, diciamo, tutte quante mantenute. Invece vedo dall'altra parte che molto spesso ci sono stati molti abbai, ma poi alla fine non sono successe le cose temute. Quindi da questo punto di vista viene avvalorata la tesi di Francesco Talò, no? Che l'Europa è un osso duro, anzi che si è dimostrata un osso duro, e che a questo punto un leader, tra virgolette, non stupido,
1: diciamo, era sul menù ma non è poi così digeribile, evidentemente,
4: dato che alla fine non è successo lo sfaldamento. Ecco, può darsi che stia ancora aspettando l'esito di elezioni,
1: esatto,
4: europee. Può darsi che stia aspettando e che si aspetti, non lo so, una
1: qualcosa,
4: il grande successo di Vannacci piuttosto che il grande successo di Le Pen o cose di questo genere, per vedere di avere qualche carta in più e che quindi cerchi di tirare a lungo. Però è una pura ipotesi, in realtà non so.
1: Ci dobbiamo fermare qui, io ringrazio l'ambasciatore Francesco Maria Talò, la giornalista Anna Zafesova, Giorgio Alfaras e Giuseppe Russo, che fanno parte fissa ormai del bandolo qui su Radio Radicale. Io vi ringrazio e vi ricordo che ci risentiamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
5: Grazie a Valeria Manieri, che tornerà con il bandolo sabato prossimo alle 20 circa nella programmazione di Radio Radicale, programmazione che ora prosegue con la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni.
6: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono questa settimana da Shanghai Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
7: 当地时间9月1号上午，国家主席习近平在比什凯克出席上海合作组织。
6: Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto dell'intervento di Xi Jinping al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ospitato quest'anno nella capitale del Kirghizistan. Nata 25 anni fa con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Cina, Russia e repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale nella lotta contro terrorismo, separatismo ed estremismo, oggi l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai promette di portare la voce dell'Eurasia sulla scena internazionale e al di là della foto di famiglia con i leader di Cina e Russia, di India e Pakistan, di Iran e Bielorussia, oltre che delle quattro repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, all'interno dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai continuano però a prevalere le diverse agende geopolitiche dei singoli paesi. È vero, la dichiarazione di Bishkek si oppone a misure economiche coercitive e unilaterali, condanna gli attacchi militari contro l'Iran, senza però citare Stati Uniti e Israele, promette maggiore cooperazione nel settore finanziario e l'aumento dell'uso delle valute locali in alternativa al dollaro. Tuttavia, nel documento finale del vertice di Bishkek si ribadisce anche che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai non è un'alleanza politico-militare e non è diretta contro alcun paese. Qual è stato allora il messaggio che Xi Jinping ha voluto portare a questo summit? I dettagli li vediamo dalla cronaca della Xinhua. Primo, dobbiamo continuare a impegnarci per mettere lo sviluppo al primo posto e per aprire il potenziale della prosperità condivisa. Dobbiamo promuovere una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva. Dobbiamo consolidare la cooperazione nei settori tradizionali come il commercio, gli investimenti, la connettività, l'energia e le risorse, così come espandere la cooperazione in settori emergenti come l'intelligenza artificiale, l'economia digitale, l'industria verde e l'attività estrattiva pulita. E dobbiamo fare tutto questo per approfondire, rendere più concreta e portare a un livello superiore la cooperazione regionale. Secondo, dobbiamo continuare a impegnarci per fare della sicurezza un obiettivo fondamentale e per creare un ambiente di sicurezza comune. Dobbiamo adottare misure coordinate per affrontare le minacce alla sicurezza tradizionali e non tradizionali. Dobbiamo fare una stretta sulle tre forze del male, e cioè su terrorismo, separatismo ed estremismo, così come sul crimine organizzato transnazionale, sul traffico di droga e sulle frodi telematiche. Dobbiamo rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza delle informazioni, di biosicurezza e di sicurezza dello spazio extraatmosferico. E dobbiamo impedire a forze esterne di intervenire nei nostri affari interni, di mettere a rischio la nostra sicurezza politica, di compromettere la stabilità regionale. Terzo, dobbiamo continuare a impegnarci per portare avanti un approccio incentrato sulle persone e per consolidare le basi di un'amicizia duratura, mentre la diversità delle civiltà e delle culture rappresenta una caratteristica distintiva della nostra regione. Dobbiamo apprezzare appieno le peculiarità di ciascun paese per quanto riguarda la sua storia, la sua cultura, il suo sistema sociale e la sua fase di sviluppo, mentre si costruiscono reti di cooperazione tra parlamenti, partiti politici, istituzioni educative, think tank, imprese e media, così da promuovere scambi non governativi e rafforzare il buon vicinato e l'amicizia tra gli Stati membri. Quarto, dobbiamo continuare a impegnarci per il dialogo e per le consultazioni, mentre ci adoperiamo per una governance più giusta e più ordinata. Dobbiamo sempre sostenere che tutti i paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono uguali, così che i dossier regionali devono essere discussi da tutti i paesi, mentre si colmano le differenze e si costruisce il consenso, si gestiscono le divergenze in modo adeguato attraverso il dialogo e le consultazioni, si affrontano le sfide comuni attraverso la collaborazione multilaterale e lo abbiamo visto al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Xi Jinping ha di fatto portato quelle che sono le quattro iniziative globali della Cina che negli ultimi anni sono ormai sempre di più il pilastro della diplomazia della Repubblica Popolare, e cioè l'iniziativa globale per lo sviluppo, l'iniziativa globale per la sicurezza, l'iniziativa globale per le civiltà, l'iniziativa globale per la governance. Ma non solo, infatti a margine del vertice di Bishkek Xi Jinping ha anche avuto incontri bilaterali con i leader di Kirghizistan, Uzbekistan e Mongolia. Il segnale questo di quanto gli investimenti infrastrutturali ed energetici in Asia centrale siano sempre più importanti per Pechino. E tra l'altro alla vigilia del summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il leader della Repubblica Popolare ha anche avuto un faccia a faccia con Vladimir Putin. Ed è interessante notare che nella cronaca della Xinhua non c'è traccia né di Ucraina né di Iran, così come non si sono registrati progressi sul gasdotto Power of Siberia 2, quell'infrastruttura fortemente voluta da Mosca per aumentare le esportazioni di energia verso la seconda economia del mondo. Ma nella capitale del Kirghizistan non c'è stato invece il bilaterale atteso tra Xi Jinping e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. I due si sono limitati infatti a un rapido scambio di battute a margine del vertice che è stato ripreso dall'agenzia ufficiale di Teheran, e non c'è stato neanche l'incontro con il premier indiano Narendra Modi. Xi Jinping è però atteso a Delhi per il vertice dei paesi BRICS, così che il faccia a faccia tra i leader dei due giganti dell'Asia potrebbe avvenire, salvo sorprese, solo tra una manciata di giorni nella capitale indiana. E tra l'altro, subito dopo il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il leader della Repubblica Popolare è poi volato in Egitto, prima visita degli ultimi 10 anni di Xi Jinping in questo importante paese del Medio Oriente, dell'Africa e del Mediterraneo, che ha strettissimi rapporti con gli Stati Uniti. E tutto questo in un momento in cui le relazioni tra Pechino e il Cairo sono diventate sempre più strette anche in settori strategici come tecnologia e sicurezza. E tra l'altro, parlando con il presidente egiziano Al-Sisi, Xi Jinping ha detto che è necessaria una nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente, mentre i grandi paesi fuori della regione devono abbandonare i doppi standard e rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi della regione. E su tutto questo, anche se in modo un po' più ampio, merita di essere segnalato che in queste settimane è campione di incasse nelle sale qui in Cina il film Huayin Long Sanguar, che racconta le vicende di un ristorante cinese in Iraq nel mezzo dell'invasione americana del 2003. E di tutto questo ne scriveva il portale Yuyan Tantian. A lungo il cinema americano è stato strettamente intrecciato con il circuito dell'egemonia americana. L'esercito statunitense creava il cosiddetto ordine sulla linea del fronte, il dollaro manteneva in piedi interessi e regole, mentre Hollywood e i media completavano la narrazione della legittimità. Man mano che i legami della Cina con il mondo si fanno sempre più profondi, anche i nostri interessi all'estero diventano sempre più estesi. A differenza della vecchia strada americana, delle cannoniere che aprivano la strada e della cultura che ripuliva l'immagine dietro di sé, oggi dobbiamo rispondere alla nostra maniera alle questioni di governance internazionale che una grande potenza in ascesa deve inevitabilmente affrontare. E con quest'ultima segnalazione noi anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni, e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 6:45.
5: E grazie a Francesco Radiscioni, un buongiorno a tutti voi. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente. Ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura del nostro David Carretta. Al termine, alle 7:10, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è martedì 8 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Innanzitutto le mie scuse perché sabato questa rubrica non è andata in onda per una questione personale. Sabato avremmo dovuto leggere anche un editoriale che è uscito sul Financial Times sulla stabilità invidiabile di Giorgia Meloni, ma anche l'occasione persa da Giorgia Meloni. Ve lo riproporremo oggi facendo ammenda. Secondo il quotidiano della City, la Premier riesce ad avere il governo italiano più longevo e continuo dal dopoguerra, ma alcuni problemi profondi che toccano l'Italia permangono. Prima però ci concentreremo sulla Germania. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, il trionfo di Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra. Cominciamo dall'editoriale pubblicato oggi da Le Monde. Questo è il titolo: il modello politico tedesco minacciato dall'estrema destra. E scrive il quotidiano francese: il risultato era atteso, non la sua portata. Ottenendo circa il 44% dei voti nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania ha più che raddoppiato il suo risultato del 2021. Dal canto suo, l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, crolla a circa il 17%, la metà rispetto a 5 anni fa. Mai dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un partito di estrema destra aveva vinto un'elezione in un Land in Germania. Per Merz la sconfitta è bruciante. Candidato alla presidenza della CDU nel 2018, si era presentato come l'uomo capace di dimezzare il consenso di Alternativa per la Germania. 8 anni dopo, l'estrema destra è accreditata di circa il 28% delle intenzioni di voto a livello nazionale, mentre la CDU di Merz supera malapena il 20%. La lezione è severa: nonostante posizioni molto più conservatrici rispetto all'epoca di Angela Merkel, 16 anni al potere dal 2005 al 2021, e malgrado un inasprimento senza precedenti delle politiche migratorie della Germania dalla sua elezione a cancelliere, Merz non è riuscito dal maggio 2025 a fermare la crescita dell'estrema destra, al contrario, l'ha alimentata. Anche se AfD non guiderà l'esecutivo regionale perché non ha la maggioranza assoluta dei seggi, la sua storica avanzata renderà quasi impossibile la formazione di una coalizione stabile in Sassonia-Anhalt e metterà a dura prova il cosiddetto cordone sanitario tra l'estrema destra e gli altri partiti politici. Finora questo cordone è retto, ma all'interno della CDU la pressione è ai massimi e le prossime settimane da questo punto di vista saranno un vero e proprio banco di prova. Una collaborazione con Alternativa per la Germania rappresenterebbe, secondo Le Monde, una rottura per il partito di Konrad Adenauer, Helmut Kohl e Angela Merkel. A differenza di altri partiti di estrema destra in Europa, AfD non ha mai cercato di ripulire la propria immagine. Il suo programma per la Sassonia-Anhalt propone, tra le altre cose, di abolire il diritto all'asilo, di escludere dalle scuole gli alunni disabili e i figli dei rifugiati, di promuovere la famiglia tradizionale composta dal padre, dalla madre, dal maggior numero possibile di figli e di rivedere l'insegnamento della storia per porre fine al masochismo nazionale, è una citazione, e alla perpetuazione di una nevrosi legata al nazismo. Alla luce dei risultati di domenica, secondo Le Monde, due uomini possono strofinarsi le mani e essere felici: il presidente russo Vladimir Putin, innanzitutto, perché la prima potenza economica europea continua a veder prosperare un partito che vuole revocare le sanzioni contro Mosca, smettere di sostenere l'Ucraina e ricominciare a comprare gas dalla Russia. E poi il presidente americano Donald Trump, il cui campo non smette di denunciare l'ostracismo che colpisce le destre nazionaliste europee e di presentare AfD come una forza ingiustamente esclusa dal potere. Secondo Le Monde potrebbe essere allettante minimizzare il risultato ricordando che la Sassonia-Anhalt, con i suoi 2 milioni di abitanti, rappresenta solo il 2,5% della popolazione tedesca. Ma sarebbe un errore grave. Quando un partito di questo tipo ottiene quasi la metà dei voti, sostenendo un programma così estremista, xenofobo e nazionalista, mentre il principale partito di governo crolla, non si tratta di un incidente locale. È il modello politico della Germania del dopoguerra, fondato sul rigetto degli estremismi e sul primato del consenso, che vacilla. E di conseguenza, conclude Le Monde, è tutta l'Europa a doversi preoccupare. Così il quotidiano francese. Una visione un po' diversa è quella che proponeva ieri in un editoriale il Wall Street Journal, l'ascesa di AfD nella destra tedesca. Il 40% dei voti in Sassonia-Anhalt riflette la frustrazione degli elettori verso i partiti tradizionali. Scrive il quotidiano economico americano: una crisi politica in Germania è l'ultima cosa di cui l'Europa ha bisogno, ma potrebbe essere esattamente ciò che l'Europa otterrà. Gli elettori del Land orientale della Sassonia-Anhalt domenica hanno precipitato la politica nel caos, offrendo forte sostegno a un partito un tempo emarginato perché della destra insurrezionale. Estrema destra non è una definizione che il Wall Street Journal ama utilizzare. AfD ha ottenuto circa il 44% dei voti, il miglior risultato in un'elezione in un Land per questo partito, un aumento di 23 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. La CDU si è fermata a meno del 18%, con un calo di circa 20 punti rispetto al 2021. La SPD, il Partito Socialdemocratico di centrosinistra, Die Linke, partito di estrema sinistra, eredi dei vecchi comunisti della Germania dell'Est, e i Verdi hanno ottenuto ciascuno meno del 10%. Il messaggio, secondo il Wall Street Journal, è chiaro, anche se i numeri elettorali potrebbero non garantire a AfD una maggioranza per governare il Land della Sassonia-Anhalt. Gli elettori sono esasperati con i partiti tradizionali. La frustrazione è dovuta principalmente alle politiche migratorie permissive portate avanti da Berlino per un decennio dopo il 2015, che si stanno rivelando difficili da invertire. A questo si aggiunge un'economia anemica che Berlino fatica a rilanciare. Inoltre, i partiti tradizionali si rifiutano di ammettere che le loro ossessioni, per esempio per la neutralità climatica, sono state disastrose per le famiglie, gravate da bollette energetiche in costante aumento. Fallimenti simili hanno spinto gli elettori in altre parti d'Europa verso i partiti della destra insurrezionale. Il panico dell'élite che ne consegue generalmente è futile e controproducente. Tuttavia, il caso tedesco merita un'attenzione particolare, riconosce il Wall Street Journal. Per ragioni storiche, i partiti tradizionali, soprattutto quelli di centrodestra, sono restii a collaborare con i movimenti di destra. È per questo che esiste il cosiddetto muro di fuoco in tedesco, cordone sanitario nel resto d'Europa, pensato per escludere AfD da qualsiasi coalizione di governo. AfD però non aiuta la propria causa, rifiuta di disciplinare i suoi membri o espellerli quando sono accusati, in alcuni casi condannati, per propagandare slogan nazisti e cose simili. Insomma, AfD farebbe meglio seguire l'esempio di Marine Le Pen in Francia, che ha espulso dal suo Rassemblement National gli elementi antisemiti. Per il Wall Street Journal gli elettori tedeschi si trovano in una trappola. È diventato impossibile eleggere un governo di destra a livello nazionale in molti Land federati. La CDU è diventata troppo debole, AfD non è abbastanza popolare per vincere da sola e la CDU rifiuta di formare una coalizione con questo partito emergente. E così è nata la grande coalizione sinistra-destra a livello nazionale, sotto la quale il cancelliere Friedrich Merz governa con i socialdemocratici invece di collaborare con AfD. Qui c'è un errore un po' grossolano da parte del quotidiano americano e non giustifica il fatto che si scriva da oltre Atlantico. La grande coalizione non è nata con AfD, è nata molto molto tempo prima. Ma ad ogni modo questa coalizione sinistra-destra paralizza Merz, le cui inclinazioni personali in materia economica e di politica estera tendono verso le riforme di cui la Germania avrebbe bisogno. Gli elettori che pensavano di ottenere un cambiamento eleggendo Merz nel 2025 sono rimasti delusi, la sua popolarità è ai minimi, le elezioni in Sassonia-Anhalt sono un avvertimento. Prima o poi gli elettori potrebbero decidere di dare una possibilità a un governo guidato direttamente da AfD. Alcuni conservatori americani potrebbero fare il tifo per l'ascesa di AfD. Sarebbe un errore. Le inclinazioni di questo partito sono anti-americane. Al potere AfD minerebbe la NATO dall'interno, invece di rafforzare le alleanze degli Stati Uniti in Europa. Tuttavia, i difetti di Alternativa per la Germania non assolvono i politici dei partiti tradizionali dall'obbligo di dimostrare agli elettori di portare avanti un vero cambiamento nelle politiche migratorie e nel declino economico, altrimenti non ci si può che aspettare

0: di destra. Il suo diventa così il governo italiano più longevo e continuo dal secondo dopoguerra, superando perfino il record di Silvio Berlusconi. Un traguardo notevole se si considera l'instabilità governativa che ha afflitto l'Italia del dopoguerra, inoltre nell'Europa di oggi. Spicca la stabilità italiana, visto che la stabilità è diventata qualcosa di molto raro. Il Regno Unito ha appena avuto il quinto ministro primo ministro in 4 anni, la Francia è al quarto da quando Macron ha perso la sua scommessa di sciogliere il Parlamento nel 2024, anche la Germania sta attraversando un periodo di turbolenza. Populista e battagliera all'opposizione, Meloni ha governato con più accortezza e pragmatismo di quanto italiani ed europei potessero sperare dalla leader di un partito con radici neofasciste. Ha imposto la sua autorità su una coalizione composta dal suo partito, Fratelli d'Italia, Forza Italia di centrodestra, la Lega anti-immigrazione. Meloni è tosta, lavora, sa tenere testa agli altri leader mondiali e ha un talento per la comunicazione politica, indiscutibilmente la figura dominante della politica italiana. Meloni ha portato stabilità in Italia, governando non come l'estremista che alcuni temevano, ma come una conservatrice. È per questo che viene disprezzata come una traditrice dall'estrema destra in Germania, in Francia e ora anche in Italia. Certo, ha adottato una linea dura sull'immigrazione irregolare, ha attaccato i giudici che hanno bloccato il funzionamento dei suoi centri in Albania, ha limitato il riconoscimento genitoriale per le coppie omosessuali e vietato la maternità surrogata all'estero, vuole anche modificare il sistema elettorale per avvantaggiarsene nel 2027. Tuttavia Meloni ha rispettato le convenzioni costituzionali e l'orientamento di politica estera dei suoi predecessori. Ha mantenuto la disciplina fiscale, ha ridotto il deficit, tenendo sotto controllo i rendimenti sul debito pubblico. Si è dimostrato una partner collaborativa nell'Unione Europea, lavorando con altri leader, in particolare con Merz, e rimane una sostenitrice dell'Ucraina in un paese dove ci sono ampie simpatie filo russe. Tuttavia, sottolinea il Financial Times, il capitale politico di Meloni rimane intatto perché Meloni non lo ha speso nelle dolorose riforme economiche, sociali e della pubblica amministrazione di cui l'Italia ha bisogno. È difficile identificare un risultato in termini di riforme che sia di spicco nel suo mandato, il che potrebbe spiegare perché lei e i suoi alleati diano tanto risalto alla stabilità, alla resistenza stando al potere. Cosa più importante, visto il debito pubblico e le pressioni sul modello industriale italiano, Meloni non ha fatto quasi nulla per aumentare il potenziale di crescita dell'Italia. La crescita è debole, il tenore di vita stagnante e ora è emerso un nuovo partito di estrema destra che la sfida. Morale, Meloni ha portato una stabilità invidiabile all'Italia, ma non l'ha usata per trasformare le prospettive del paese. Quasi 4 anni al potere sono un traguardo, sì, ma anche un'occasione persa. Così il Financial Times, ci fermiamo. Da David Carretta, una buonanotte per chi ci ascolta a mezzanotte e un buongiorno a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
1: E un buongiorno ancora da Radio Radicale, 7:18, il momento di spazio transnazionale. Francesco De Leo.
2: Grazie Antonello, puntata brevissima oggi. Partiamo dall'Ucraina, chiudendo per la Russia bombarda Kiev in un attacco notturno.
1: Ancora qualche secondo, qualche problema tecnico per il collegamento con Francesco De Leo di Spazio per Spazio Transnazionale. Abbiamo seguito le notizie sulla stampa internazionale di David Carretta. Vediamo rapidamente dei flash delle agenzie. La Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni in occasione degli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff, che sono stati prima a Mosca e poi a Kiev, sembra con un nulla di fatto. Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta, ma dice non molleremo e continuerà ovviamente il governo, l'opera di governo.

0: governo nazionale. Nel frattempo Mosca esulta per la vittoria e arrivano anche i complimenti di Musk per il successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Ricovero di Emma Bonino, al Santo Spirito, è stata soccorsa nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma descritta lucida e cosciente. Adesso torniamo a Spazio Transnazionale, Francesco De Leo.
1: Buongiorno, buongiorno Antonello. Puntata brevissima quella di questa mattina. Parto dall'Ucraina. La Russia ha bombardato Kiev in un attacco notturno, ha causato 2 morti e 7 feriti, mentre una breve tregua si conclude con un lancio di missili, ci dice il Kyiv Independent. E sempre sul quotidiano ucraino leggiamo che il procuratore generale dell'Ucraina si dimette nel mezzo di un grave scandalo di corruzione. Si chiama Ruslan Kravchenko, ha dichiarato di aver presentato le proprie dimissioni. Notizia dal Medio Oriente importante, la segnaliamo dal Tehran Times, ne parleremo tra qualche secondo con il nostro ospite. L'Iran sta per dichiarare una zona riservata oltre lo stretto di Hormuz, questo sullo sfondo dell'avventurismo militare statunitense. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato l'intenzione di istituire una nuova zona riservata di ampia portata che si estende oltre lo stretto di Hormuz fino al Golfo Persico. Questa mossa aggrava notevolmente la tensione marittima con gli Stati Uniti e afferma il controllo operativo di Teheran sui corridoi marittimi strategici. Ovviamente i giornali europei hanno tanto ancora sulle elezioni tedesche, vi leggo l'apertura del Guardian, il cancelliere tedesco promette di rimanere in carica nonostante il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali. Merz ha affermato che il suo partito conservatore, la CDU, è stato scosso nelle fondamenta dopo la vittoria dell'estrema destra in Sassonia e Anhalt. Un commento di El Paese sull'argomento: l'estrema destra non bussa alla porta, sta entrando in Germania. 8 decenni di memoria e di cordone sanitario non hanno impedito all'AfD di sfiorare la maggioranza assoluta in Sassonia e Anhalt. Da Gian Piero Gramaglia, qualche pillola sui media statunitensi. Buongiorno Gian Piero.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Giornata di aperture molto differenziate sui media americani. Mi concentro su 3 titoli sull'Iran che sono fra di loro contraddittori. Per la CNN, l'intelligence e le forze armate statunitensi discutono di ridurre la presenza in Medio Oriente e cercano una strategia di uscita dal conflitto, mentre gli attacchi iraniani, anzi, dopo che gli attacchi iraniani hanno fatto emergere la vulnerabilità delle basi americane nella regione. La Fox invece scrive che il confronto nucleare con l'Iran prende una piega pericolosa, mentre gli Stati Uniti accentuano la pressione militare. E anche sulla Fox c'è questa notizia che tu hai già dato dei piani per una zona di esclusione iraniana al di là dello stretto di Hormuz. Infine, il Wall Street Journal torna a battere il tasto delle difficoltà economiche dell'Iran sottoposto alla strategia di asfissia da parte degli Stati Uniti, il flusso di dollari del petrolio si inaridisce e l'Iran precipita sempre di più nella crisi. Il blocco dei porti imposto dagli Stati Uniti e la diminuzione delle forniture riducono delle forniture agli acquirenti, riducono la più importante fonte di fondi da export iraniana e mettono in crisi il regime. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Gian Piero, domattina. Buongiorno Gian Raffaele Percanella, è consulente geopolitico militare, lui l'ospite di oggi. Bentornato a Radio Radicale.
3: Buongiorno.
1: Philip Gordon, ricercatore presso la Brookings Institution ed ex alto funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, in un editoriale pubblicato dal Financial Times scrive: Trump sta mettendo a repentaglio la sicurezza europea. Il comportamento prepotente del Presidente nei confronti degli alleati sta indebolendo la deterrenza e aumentando il rischio di guerra. Le sue incessanti pressioni sugli europei, proprio mentre gli attacchi con i droni e le esplosioni legate alla Russia si intensificano parallelamente a minacce militari ancora più gravi, stanno indebolendo la deterrenza e aumentando i rischi di guerra. Lungi dal far riflettere Putin sull'opportunità di colpire il territorio della NATO o di inasprire la situazione in Ucraina, le attuali politiche di Trump forniscono a Putin ulteriori motivi per credere di poter fare entrambe le cose senza conseguenze. La sua idea.
3: Io condivido questa opinione e comunque dico che non è un problema solo concentrato sul quadrante europeo, ma c'è anche un indebolimento del quadrante indo-pacifico dal quale sono state rimosse risorse come la portaerei che è adesso stata dislocata nel Golfo Persico. Quindi è un progetto generale di convergenza di forze in quella zona che sta indebolendo i quadranti accessori, così come gli stessi militari americani hanno fatto presente in maniera ufficiale con il loro non concur, il loro non, cioè obbediamo ma non siamo d'accordo sugli ordini del segretario della difesa Hegseth.
1: In esclusiva oggi il Kiev Independent scrive: gli inviati di Trump constatano che Putin non è ancora disposto a scendere a compromessi sull'Ucraina. Il presidente Putin rimane determinato a intensificare la guerra contro l'Ucraina nonostante l'onore iniziativa degli Stati Uniti volta a rilanciare i colloqui di pace, come hanno riferito al Kiev Independent fonti informati sulla questione dopo le visite degli inviati del presidente Trump a Mosca e a Kiev. Witkoff e Kushner hanno presentato proposte di pace, scrive il Kiev Independent, riviste in entrambe le capitali, ma Mosca sembra non disposta a fare concessioni significative, hanno affermato le fonti. Gli inviati desiderano sinceramente compiere progressi verso un cessato il fuoco prima dell'inverno, hanno affermato un funzionario ucraino e uno statunitense, ma Putin spera ancora di spezzarci la resistenza quest'inverno e non è disposto ad accettare nulla. Intanto Zelensky ha parlato con Axios dicendo che Putin potrebbe cercare di concedere a Trump una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. A che punto siamo e cosa sappiamo delle proposte statunitensi?
3: Delle proposte statunitensi sappiamo ben poco, se non addirittura nulla. Ci sono delle voci che però non trovano conferma in fonti ufficiali. La situazione sostanzialmente non è cambiata. Forse l'elemento più nuovo e più, diciamo, interessante è la lettura che Zelensky dà su Putin, che avrebbe quindi bisogno di Trump. Esiste la possibilità che Putin possa offrire qualche manovra cosmetica a Trump in ausilio alle elezioni del midterm. In questo caso ci possiamo aspettare un'apertura più formale che sostanziale. Se così non fosse, però, vorrebbe dire che Putin investe sulla campagna di autunno, sapendo bene che la crisi di intercettori ucraina, dovuta all'assenza di risorse, anche queste spostate in Iran da parte degli Stati Uniti, gli dà delle possibilità.
1: Dal Times of Israel, dottor Percanella, l'Iran afferma che il missile balistico potenziato dimostra la sua volontà di intraprendere azioni preventive contro le minacce. I media statali iraniani affermano, scrive il quotidiano israeliano, che un missile balistico con capacità potenziate sta dimostrando una nuova dottrina. Teheran interverrà contro qualsiasi minaccia ancor prima che questa si concretizzi. Il servizio dell'agenzia di stampa statale iraniano cita ripetutamente, ci dice Times of Israel, le dichiarazioni trasmesse domenica dalla TV di Stato dal capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei, il quale si è vantato di queste nuove capacità missilistiche affermando che queste erano state testate contro una nave da guerra statunitense. Che momento, al di là della notizia, questo nella guerra all'Iran?
3: Diciamo che le capacità di questo missile vanno verificate, perché mi sembra strano che esca così out of the blue, senza un processo di progettazione e test che sarebbe stato reso evidente. Il momento è particolare perché l'Iran sta oggettivamente soffrendo il blocco americano, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista navale. E anche qui i tempi per una reazione si accorciano e obbligano le parti, sia gli americani che gli iraniani, a un'escalation che fino a questo momento era stata evitata per evitare di portare troppo alla luce un conflitto che vede perdenti sicuramente gli Stati Uniti dal punto di vista strategico, ma non vincenti gli iraniani dal punto di vista militare.
1: Benissimo, ringrazio davvero il dottor Gianraffaele Percanella, consulente geopolitico militare, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
3: Buongiorno, buona giornata, salve.
1: Un'ultima segnalazione importante dal South China Morning Post: la Cina raggiunge un importante traguardo nella costruzione di un tunnel per la linea ferroviaria dell'Asia centrale che aggira la Russia. Concepita nel 1997, la linea ferroviaria Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, lunga 500 km, offrirà il percorso terrestre più breve dalla Cina al Medio Oriente e all'Europa. Noi abbiamo terminato, torniamo domani 7:10 sempre in diretta, io ringrazio Iva Radicev in regia, ora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano. Buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Sono le 7:30 di martedì 8 settembre e ancora il voto in Sassonia-Anhalt riempie le prime pagine dei quotidiani, le sue reazioni, le possibilità per un governo con ovviamente il ruolo di AfD vincitrice delle elezioni, il destino del cancelliere Merz. Questi i temi che campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani. Siamo scossi nel profondo, dice il cancelliere Merz, non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone, ma non mi dimetto. E i nazionalisti di AfD, dopo la festa, avviano le trattative per un governo o il ritorno alle elezioni. C'è l'ipotesi di una collaborazione con la CDU, esclusa dallo stesso cancelliere Merz, peraltro. Si punta sui transfughi per riuscire a raggiungere la maggioranza assoluta, oppure AfD punterà un governo di minoranza sfruttando l'astensione dei rossobruni di Sarah Wagenknecht. E intanto i flussi elettorali segnalano il travaso di consensi che dai cristiano-democratici alla destra è stata la causa del successo. Tra gli operai e chi è insoddisfatto della propria situazione finanziaria, AfD ottiene i 2/3 dei consensi. Le reazioni nel mondo preoccupate l'Europa mentre brindano Putin e Musk. In Italia Salvini divisi sulla valutazione delle elezioni in Sassonia, il primo preoccupato, il secondo applaude. Giorgia Meloni neutra sui timori per la tenuta del cancelliere, si lavora, dice, con chi c'è. E poi la seconda notizia, il ritorno a casa dei due negoziatori Witkoff e Kushner, i quali sostengono che ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui a Mosca e Kiev, l'America certamente lavora per la distensione, ma vi dicevo, il quadro della guerra ci consegna l'arrivo di un autunno e un inverno durissimi per l'Ucraina. E ieri un cargo russo nel Mediterraneo, che probabilmente trasportava armi in Medio Oriente, forse in Iran, è stato attaccato. Questa notizia sui quotidiani italiani. E ancora dall'estero la notizia di 6 donne messe a morte in agosto in Iran, il dramma della dissidenza iraniana dimenticato nella guerra. Poi la pagina politica: nella Lega si annuncia la resa dei conti prima di Pontida, Salvini sarebbe pronto a punire i dissidenti, possibile la sostituzione per il capogruppo al Senato Romeo, chi replica ho il diritto di dire ciò che penso. E poi la sfida nel campo largo tra Conte e Renzi agita la prospettiva di una coalizione unita. Sulle primarie il leader di 5 Stelle insiste, se non le facciamo, dice, i miei mi sputano. C'è ansia per la sorte di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza con difficoltà respiratorie, il mondo politico e noi ci stringiamo al suo fianco. Poi qualche notizia di carattere economico, fa discutere la proposta di un fondo pensione per i nuovi nati che viene da Cernobbio, maggioranza d'accordo, il PD la boccia, sindacati scettici, il rilancio dell'offerta delle Poste per TIM. E poi ancora un sondaggio sui cervelli italiani in fuga, tornerebbero se fossero pagati il giusto e fosse valorizzato il merito. Questo è il risultato di un'indagine del CNEL. E infine la vicenda Ranucci La Vitola, che ha visto ancora la difesa di La Vitola chiedere lo spostamento della competenza da Roma a Napoli. su tutti i giornali ci sono nuovi elementi, nuovi dettagli nelle parti dei carabinieri. Vedremo di approfondire nel corso della rassegna stampa. Adesso vediamo i titoli di apertura dei quotidiani. Il Corriere della Sera: Merz, voto shock, non lascio. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. C'è un editoriale di Ernesto Galli della Roggia, Le ragioni di una crisi, che parla della crisi dell'Occidente, in cui si scrive il voto in Sassonia-Anhalt. E poi di spalla il Corriere della Sera ha il ritorno degli inviati USA da Trump. Ci sono progressi, dicono. E infine la folla ai maxi schermi per il boia di Srebrenica, migliaia ai funerali di Mladic a Belgrado. E ancora, sempre sulla prima, l'interrogatorio di La Vitola con Ranucci: cercavo il mio riscatto sociale, chiesti i domiciliari in Basilicata, e come vi dicevo anche il trasferimento della competenza. Così il Corriere della Sera. Poi La Stampa: rischio Germania per l'Europa, il titolo del quotidiano di Torino, che ha un editoriale di Ettore Sequi. Il paese è riunito, ma solo sulla carta. Ci racconta un po' la storia della riunificazione tedesca fra luci e ombre. Questo è il titolo della Stampa, che a centropagina ha l'ultima sortita di Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, dice il leader dei 5 Stelle. E poi c'è una foto di Lorena gettata via dal cavalcavia mentre era ancora in vita. Repubblica: trionfo AfD, assedio Merz, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, dice, ma il cancelliere: non mi dimetto, la sua maggioranza però pensa alla sostituzione, scrive la Repubblica. Il Cremlino esulta, giorno storico, migranti e sicurezza, la lezione tedesca è l'editoriale di Luigi Manconi. Di taglio la Repubblica ci ricorda che il petrolio torna a sfiorare quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. C'è un'intervista a Romano Prodi sulle elezioni tedesche, un evento di portata colossale, dice l'ex premier e presidente della Commissione europea. E poi il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. L'editoriale lo firma Michele Marchi, ultima chiamata per Merz e Europa. Così il quotidiano romano. Il Foglio, ancora un editoriale di Giuliano Ferrara sul tema della spada che serve alle democrazie. La libertà, dice Ferrara, si difende con la forza, non con gli appelli, tornando su un tema che aveva già affrontato nei giorni scorsi. Lo vedremo negli approfondimenti. E poi i colli spezzati in Iran, 6 donne messe a morte ad agosto. L'agenzia ONU per le donne, questo il rapporto che racconta di questa tragedia. E poi il Mattino: shock Europa, Merz, vado avanti. Il cancelliere, dopo l'exploit ottenuto dall'ultradestra, una sconfitta devastante. Così il quotidiano di Napoli, che ricorda che Lorena era ancora viva quando il suo ex l'ha lanciata giù dal cavalcavia a centropagina. E poi invece il Sole 24 Ore apre con una notizia di carattere economico, come è il suo costume: materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E di taglio Poste vara il rilancio sulla parte cash dell'offerta per team. Così il Sole 24 Ore. Poi i giornali. Il Domani: Merz sotto shock, vado avanti. Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, secondo il Domani, che ha un editoriale di Nadia Urbirati: rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso. E poi di taglio c'è ancora l'interrogatorio di La Vitola: Ranucci era il mio riscatto, dice il faccendiere nella sua memoria. Il giornale apre con il caso Lavitola, favola Lavitola, bugia raffica per coprire Ranucci, la versione bomba fin di bene per proteggerlo da altri attentati, prova a scagionare Sigfrido, ecco cosa non torna. Ma il giornale, che ha un editoriale di Tommaso Cerno intitolato Il senso di Ursula per la neve, il giornale, vi dicevo, ha anche a centropagina una notizia sulla tragedia di Crans Montana. Pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. E poi ancora il Fatto Quotidiano. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. L'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. C'è un editoriale di Marco Travaglio, suicidio perfetto. Lo leggeremo negli approfondimenti. E ancora... La verità, gli unici estremisti sono loro, i grandi leader UE con idee violente fuori della realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Così Maurizio Belpietro, che poi ha di taglio la notizia di un imprenditore che depone alla commissione Covid, abbiamo dato 125.000 euro all'ex collega di Conte. Così la verità. Ancora il Libero, il vaffa agli eurocomunisti, è il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti. Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Così il quotidiano di Alessandro Sallusti. Poi Avvenire apre con lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano la UE. C'è un editoriale di Giovanni Maria Del Re, l'estrema destra non si insegue, è il titolo del commento. E poi a centropagina la notizia che vi avevo annunciato nel sommario, un'indagine del CNEL sui giovani cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto, scrive il quotidiano dei Vescovi, e tornerebbero. E poi il Manifesto, zona di interesse, AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Così il Manifesto, che ha un editoriale di Marco Bascetta intitolato Il rischio della prima volta. E poi resta da vedere il Dubbio, anche il Dubbio, il quotidiano dell'Ordine degli Avvocati diretto da Davide Varì, l'onda nera tedesca fa esultare il Cremlino, una svolta storica, è l'apertura. E ancora il Tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfo AfD e crisi di nervi progressista. Così l'apertura del quotidiano romano Il Tempo. Infine c'è l'appello dall'Angelus di Leone XIV affinché si apra alla diplomazia attraverso i negoziati, la crisi ucraina, si fermino violenze e distruzioni in Ucraina, e l'apertura dell'Osservatore Romano. Queste le prime pagine dei quotidiani italiani. Adesso una breve pausa, poi ci risentiamo per gli approfondimenti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
5: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Eccoci qui. Entriamo nel cuore di questo voto drammatico in Germania, che preoccupa l'Europa, ma anche molti che esultano, come vi ho letto dai titoli. Siamo scossi nel profondo. Queste le parole del cancelliere Merz nel racconto che ne fa l'inviata, la corrispondente del Corriere della Sera a Berlino, Mara Gergolet. Siamo scossi nel profondo e non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone. Sono le parole lapidarie con cui Merz valuta il risultato. Non è mai però stata una mia opzione arrendermi, e il passaggio successivo a chi paventava le sue dimissioni. Abbiamo una Costituzione, ha detto Merz, abbiamo tutti gli strumenti per difendere la Costituzione da un governo regionale di estrema destra. Tra gli strumenti della Costituzione forte, ricorda la corrispondente del Corriere della Sera, c'è anche la richiesta di messa al bando di partiti antidemocratici. Merz finora si era sempre detto contrario a ricorrervi nel caso dell'AfD, come buona parte della CDU, però stavolta ha in qualche modo accennato all'ipotesi. Nella riunione del partito una scelta pare sia stata presa: non ostacolare la formazione del governo dell'AfD, lasciarli provare, lasciare che commettano i propri primi errori con la speranza che perdano parte del fascino. In serata tutto il gruppo dirigente della CDU in Sassonia ha rassegnato le dimissioni, e Merz ha anche chiarito che la collaborazione con l'AfD è esclusa perché l'estrema destra è la principale antagonista proprio del suo partito, di cui vuole la distruzione. È una presa di posizione ferma che però non risolve tutti i dubbi che stanno attorno alla sorte di questa cancelleria, e tutto, dice Gergolet, resta sospeso perché tra 2 settimane si rivota in 2 land, a Berlino compresa, e lì la CDU potrebbe di nuovo essere scossa fin dalle fondamenta, e forse i conti lì si faranno davvero. Le ipotesi di governo, come vi dicevo, sono 3, ce lo racconta la stessa corrispondente del Corriere della Sera. La prima riguarda le consultazioni per un governo con altre formazioni, in primis con appunto la CDU, che però ha escluso a livello centrale collaborazioni con Sigmund. Tuttavia potrebbe anche esserci un travaso di transfughi, e questa è un po' la seconda ipotesi. Nella maggioranza dei 39 deputati che deve aggiungerne altri 3. I nomi, dice il Corriere della Sera, sarebbero stati già individuati, e così ci sarebbe una maggioranza stabile. La terza ipotesi invece è quella di cui avevamo parlato ieri, di un soccorso esterno da parte del partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht. Ci sono stati incontri tra le due compagini, tuttavia dice Gergolet, Sigmund non si fida di questa leader che più volte ha cambiato idea e potrebbe rappresentare un'incognita, e soprattutto per un partito che vuole mani libere, un limite evidentemente. Il partito della Wagenknecht, come vi dicevo, ha eletto 5 deputati in Sassonia-Anhalt, ne basterebbero 3 per la maggioranza di AfD. La loro astensione al terzo scrutinio permetterebbe a Sigmund di diventare minister president. Silenzio assenso, scrive Mara Gergolet, e così il giro di Sara la Rossa sarebbe compiuto, da spina nel fianco della sinistra al leader di una formazione rosso-bruna nazional-populista e filoputiniana che ha così tanti punti di contatto con l'AfD da essere diventata l'unica alleata. In primis l'odio per l'elite, la battaglia contro gli immigrati e le teorie gender, l'assoluta contrarietà a inviare armi all'Ucraina. E nella campagna elettorale in Sassonia-Anhalt la Wagenknecht ha tirato fuori un'idea vincente, ci ricorda Mara Gergolet, cioè votate contro Merz e mandatelo KO. E la debolezza del cancelliere le ha consentito, per il rotto della cuffia, di superare la soglia del 5% e quindi di ritrovarsi in questo momento la cosiddetta carta decisiva per decidere la sorte del governo. Vedremo come andrà a finire, mentre si definiscono dietro il risultato elettorale i flussi che hanno consentito questa vittoria così ampia, anche al di là dei sondaggi. Nell'analisi che ne fanno i sondaggisti, ed è riportata da Guido De Franceschi e Federico Toman sul Corriere della Sera, ma anche su altri giornali ci sono le stesse analisi, ci sono tre elementi che segnano la distinzione di questo voto. La prima è che AfD è riuscita a spingere alle urne ben 157.000 persone, che sono tante in un piccolissimo land dove ne votano 1,5 milioni. E questo, rispetto alle elezioni di 5 anni fa, ha portato un ulteriore consenso al partito di estrema destra. 83.000 sarebbero gli elettori passati dalla CDU all'estrema destra e 20.000 quelli invece che vengono da sinistra. Poi c'è una valutazione, per così dire, psicosociografica dell'elettore, e cioè chi ha votato, chi sono gli elettori dei nazionalisti? Sono coloro che hanno un titolo di studio medio-basso, diploma di scuola secondaria o di scuola professionale, nei quali la AfD fa il pieno, sfiorando il 60%. Qui vengono in mente le frasi di Bonaccini nei giorni scorsi, che hanno suscitato molto scalpore, quando ha detto appunto che gli elettori della destra hanno un livello culturale più basso. Questo però è la mappatura di AfD. Ma c'è evidentemente un'analogia in questi fenomeni. Tra gli operai l'estrema destra sfiora il 60%, questo è un altro fenomeno ovviamente da studiare, la componente operaia è slittata completamente a destra, mentre tra chi è insoddisfatto della propria situazione finanziaria, l'AfD ottiene quasi 2/3 dei voti, quindi il 66%, e nessuno degli altri partiti arriva al 10%, quindi c'è un elemento di frustrazione che diventa carburante elettorale e che ha portato al successo. Le reazioni in campo internazionale. Come c'è Trump e Putin che si contendono la vittoria degli estremisti, scrive ancora il Corriere della Sera. Callas rompe il silenzio UE parlando di minacce sempre più vicine. Poi in Italia le cose stanno un po' diversamente, lo vediamo subito dalla Repubblica a pagina 4. Mosca esulta, scrive la corrispondente a Parigi, Anaïs Ginori. Mosca esulta per la storica vittoria dell'AfD, celebrando un risultato che dovrebbe umiliare l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della coalizione di governo in Germania. Così dice Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin per gli investimenti e la cooperazione economica. L'entusiasmo del Cremlino, scrive la Repubblica, non è casuale. L'AfD si oppone all'invio di armi a Kiev, chiede di mettere fine al sostegno tedesco all'Ucraina e vuole riallacciare i rapporti economici con Mosca, sostenendo che le sanzioni occidentali abbiano danneggiato la Germania più della Russia. Il terremoto elettorale provoca reazioni anche dall'altra sponda dell'Atlantico, però Donald Trump ha rilanciato sui social l'immagine delle proiezioni elettorali senza aggiungere commenti. Invece più esplicito Elon Musk, che da tempo non nasconde la sua simpatia per l'AfD. E quindi queste sono le reazioni internazionali, naturalmente, a cui si accompagna quella preoccupata dell'Europa, per bocca di Kaja Kallas, che parla di forze politiche che sembrano cieche davanti alla crescente minaccia russa. Questa preoccupazione è un po' in molte interviste, vedremo anche quella di Romano Prodi, che intanto qui sulla Repubblica Dominique Moisy, uno degli analisti politologi più autorevoli francesi che dice: il Cremlino è già al lavoro, conta sull'arrivo di Le Pen per destabilizzare tutta la UE. Questa è la tesi dell'opinionista parigino. Ma prima di vedere le interviste, vediamo quelle che sono anche le reazioni in casa italiana, e in particolare l'atteggiamento di Giorgia Meloni, che non ha parlato ma ha lasciato intendere fin qui quali sono i suoi punti di vista. Ecco, lo racconta Francesco Malfetano in un retroscena sulla Stampa a pagina 7. Ieri, secondo quanto risulta alla Stampa, Meloni, parlando con i suoi a Palazzo Chigi, ho fissato il perimetro. In Europa lavoriamo con gli interlocutori che abbiamo, non li scegliamo noi ma i popoli di riferimento, e pazienza se questo pare certificare l'idea che con i neonazisti della FD non è necessario alcun cordone sanitario. Meloni si tiene alla larga dalla partita, solo se dovessero cambiare ci poniamo il problema di lavorare con un altro interlocutore. È una cautela, scrive Malfetano, molto diversa dalla posizione assunta da Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo infatti guarda con preoccupazione alla tenuta di Merz, che è anche alleato di Forza Italia nel PPE. Il secondo invece saluta l'avanzata della FD come una nuova onda nera europea, nella quale intravede più o meno esplicitamente anche la propria propagazione italiana, così Malfetano sulla Stampa, che aggiunge poi: la lettura di FD è piuttosto netta, il problema tedesco nasce dalla coalizione rispetto alle cause della vittoria degli estremisti di estrema destra. Una CDU costretta a governare con la sinistra, questo è il pensiero di Giorgia Meloni, finisce per diluire le proprie risposte proprio sui dossier che più agitano gli elettori: immigrazione, energia, industria. E qui che, secondo Meloni, il paragone con Roberto Vannacci salta. Non mi pare sia il caso dell'Italia, è il ragionamento che fa la Premier. In Germania la CDU governa con i socialisti, in Italia il centrodestra governa insieme con una leader a Palazzo Chigi. Non è una differenza di dettaglio. Vannacci, insomma, non è la FD, vuole intendere Giorgia Meloni. Il generale compete dentro un blocco che esiste già e che governa. Il solo errore da non commettere, precisano fonti di rilievo del governo, scrive Malfetano, e demonizzarlo costruendo attorno al generale un muro simile a quello levato contro l'estrema destra tedesca. Questo, nella lettura di Fratelli d'Italia, rischierebbe infatti di produrre l'effetto opposto: polarizzando su di lui svuotano noi. Questo è lo slogan di Giorgia Meloni, riassunto molto bene da Francesco Malfetano. Ancora sulle analisi di questo voto, anzitutto c'è un'analisi di carattere economico che fa molto bene la Stampa, pagina 5, ve la voglio sunteggiare, viene dalla firma di Sara Tirricco e ci racconta le circostanze economiche che fanno da background di questo risultato. Una crisi contemporanea di automotive, chimica e ingegneria, il debito pubblico a livelli record, l'avanzata della concorrenza cinese sono alcune delle principali cause che in particolare dal dopo pandemia hanno messo in affanno l'economia tedesca, che mostra oggi segnali di crisi. Il modello di economia sociale di mercato, noto come capitalismo renano, nato nel secondo dopoguerra e fondato su cogestione tra capitale e lavoro, banche vicine alle imprese e ampio welfare, segna il passo. Cala la competitività, i grandi gruppi tagliano posti di lavoro o valutano di delocalizzare, e cresce il dibattito se questo equilibrio sia ancora sostenibile. Tra le cause, scrive Sara Tirito, che hanno contribuito a indebolire i conti nel tempo, ci sono i costi energetici elevati, una tassazione onerosa per le imprese, il costo del lavoro alto, l'eccesso di burocrazia, la carenza di manodopera qualificata e decenni di sottoinvestimento. L'industria di Pechino ha guadagnato terreno, scrive Tirito, proprio nei settori in cui la Germania era tradizionalmente forte, come l'automotive, l'elettronica, la meccanica. Le esportazioni tedesche verso la Cina si sono ridotte di un quinto tra il 21 e il 25, con le vendite di auto quasi dimezzate. Pesa anche, e questo è un elemento che avvicina la sorte dei tedeschi a quella degli italiani, il cambiamento demografico. In Germania il 2025 è stato l'anno con il minor numero di nascite del dopoguerra, ferme a circa 650.000, il livello più basso dal 46. Pensate, loro 650.000, noi siamo a 355.000, con un indice di fertilità che non arriva a 1,2, e di fatto siamo il paese in decrescita demografica dell'Europa. In queste condizioni è evidente che ci sono ripercussioni di carattere sociale e politico. Lo si scrive Sara Tirrito sulla Stampa. E le interviste, vi dicevo, ce ne sono diverse. Ce n'è una Tajani che precisa bene e si smarca un po' anche rispetto al suo alleato Salvini, definendo anche la posizione di Forza Italia rispetto al futuro dell'Europa. Lo dico a chi ora si illude, titola il Corriere della Sera con Paolo Valentino che lo intervista: quei sovranisti nemici dell'Italia, ma alla UE serve il rilancio. Il vice premier, noi e la Lega diversi, conta la linea di governo. Voglio dirlo a chi nel nostro paese coltiva sogni sovranisti, sta parlando Salvini ovviamente, il sovranista tedesco è il peggior nemico dell'Italia. Ricordo che al tempo della crisi dell'euro, Alternative for Deutschland nacque proprio per avere una linea dura nei confronti dei paesi del sud e in particolare dell'Italia. E noi e la Lega siamo diversi, gli dice Tajani a Paolo Valentino, che gli fa notare che Salvini esulta rispetto a questo voto. Forza Italia è un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Io non condivido quello che dice la Lega su questi temi, così come non condivido quello che dice AfD e il Rassemblement National, che pure hanno posizioni diverse. Le ricordo che a Bruxelles AfD e RN non vanno d'accordo e stanno in gruppi politicamente diversi. Quella che conta è la linea del governo su questi temi. Il Presidente del Consiglio non è certamente antieuropeista, dice ancora Tajani. Se fosse così, non staremmo al governo. E poi ancora, quale deve essere la risposta dell'Europa? E qui Tajani spiega che la risposta dell'Europa è un compimento dell'integrazione europea, di cui fa parte anche l'estensione del voto a maggioranza, su cui Meloni però ha votato sempre in maniera difforme, proprio di recente peraltro. E lui dice: sul voto a maggioranza dentro il nostro governo ci sono differenze, c'è un'intesa tra noi popolari tedeschi, faremo presto una missione a Berlino per coordinare ulteriormente le nostre posizioni. E quindi poi ribadisce da ultimo che non siamo alleati di Vannacci e non c'è alcuna possibilità di collaborare con Vannacci. Così Tajani, vi dicevo. E poi ci sono due interviste interessanti, anzi tre interviste interessanti. C'è quella di un europarlamentare che intervista la Stampa, Arno Bausemer, eurodeputato di AfD, il quale spiega un po' quali sono le aspirazioni dei nazionalisti tedeschi dopo il risultato del voto. Siamo pronti a dialogare anche con la CDU, ma serve un cambio di rotta per mettere fine alla loro politica del cordone sanitario. All'Europarlamento lo abbiamo spezzato e infatti i risultati si vedono. Il regolamento per mandare i migranti nei centri fuori dalla UE è stato approvato grazie ai nostri voti. È vero, purtroppo. E a livello europeo, infatti, poi gli chiede l'inviato a Magdeburgo Marco Bresolin, che lo intervista, quali conseguenze ci saranno dopo questo voto. AfD resterà ancora relegata dietro il cordone sanitario, e lui dice appunto: faccio solo un esempio, prima dell'estate abbiamo votato il regolamento sui centri per i rimpatri dei migranti in paesi terzi ed è stato approvato grazie al nostro sostegno. con una maggioranza formata da noi, dai patrioti, dai conservatori e anche dal PPE. Il governo tedesco, prima con Scholz e poi con Merz, aveva sempre detto di no alle nostre proposte di remigrazione. Ora stanno lavorando con la Danimarca e altri paesi per creare questi centri. La posizione di AfD, ovviamente di segno diametralmente opposto, è quella di un leader come Romano Prodi, che ha rappresentato la componente progressista e anche ha presieduto la Commissione europea, ed è uno dei riferimenti della cultura progressista in Italia e in Europa. L'ho intervista, come vi dicevo, La Repubblica a pagina 6. E Prodi è sconsolato perché ritiene che il voto in Sassonia sia un fatto di dimensioni colossali, e qui è anche, come sempre, critico nei confronti della mancata reazione dell'Europa. L'Europa non reagisce, dice, perché i paesi che ne fanno parte non hanno intenzione di reagire. Sia ben chiaro, tutti sanno che il diritto di veto andrebbe superato, e quando Orban ha perso le elezioni l'occasione per farlo era a portata di mano, ma nessuno, Italia in primis, ha voluto prendere un'iniziativa in questo senso. Preferiscono un'Europa impotente. Sono rimasto stupito, dice, da Forza Italia, che in teoria è davvero un partito europeista, almeno così si è sempre definito. Ecco, poi se la prende anche con i leader. Basterebbe che i quattro paesi principali facessero fronte comune, si accorgessero che il PIL europeo è di poco inferiore a quello americano e iniziassero a fare una politica comune per pesare qualcosa nel mondo. Ne avrebbero tutte le potenzialità. Ma purtroppo, a parte la difesa dell'Ucraina e la reazione al Covid col PNRR, l'Europa, l'unità di intenti, non l'ha ancora ritrovata, almeno fin qui. Naturalmente si occupa anche delle candidature del campo largo e delle primarie e dell'ipotesi, gli chiede Giovanni Egidio, che lo intervista da Bologna, che si faccia strada un papa straniero quale frontman della coalizione. Ci può stare anche la candidatura di un papa straniero, dice, certo, perché no, occorre però che chi ambisce a misurarsi alzi la mano. La lettura di invece un altro europeista, che però guarda da un'ottica diversa da quella di Prodi e dà una ricetta diversa, ed è Giulio Tremonti, da sempre critico nei confronti, diciamo, della cosiddetta deriva liberal tecnocratica dell'Europa. Il WTO nella visione di Tremonti è stata la rovina dell'Europa, e anche la burocratizzazione eccessiva. Alcune dinamiche, dice Tremonti, intervistato sempre dalla Repubblica, da Serena Riformato, mi ricordano la Repubblica di Weimar, che del resto dista appena 2 ore da Magdeburgo. Una società traumatizzata, alienata, stressata, si rivolge alle figure più strane per protesta, così Tremonti. E poi dice ancora, criticando l'Europa, sono state appena vietate le bustine monodose per lo zucchero, ecco il primo passo, e smettere di perdere tempo così. Si riferisce all'eccessiva burocratizzazione dell'Europa. Le risposte, dice, sono nel manifesto di Ventotene: politica estera e difesa comune, il resto libero per i singoli stati. Quindi è un po' vicino alla posizione di Giorgia Meloni, diversa da quella di Romano Prodi, come vedete, e come naturale che sia. Così Tremonti sulla Repubblica. Le analisi, ancora oggi i giornali grondano di analisi di segno diverso. Voglio leggervi prima quella molto informata e sempre molto equilibrata di Ettore Sequi sulla Stampa, il quale dice: il 43,8% dell'AfD rivela la fragilità del centro tedesco, proprio mentre l'Europa ha bisogno di una Germania forte su economia, industria e sicurezza. Questo vuol dire che la posta in gioco di queste elezioni è già europea. 36 anni dopo la caduta del muro, la riunificazione ha unificato lo Stato, ma non del tutto la società. Questo è un tema, è un grande tema, perché spesso lo abbiamo messo a confronto con la mancata integrazione del Mezzogiorno in Italia. Si diceva, si è detto per anni, guardate, avete visto la Germania, in 10 anni ha fatto la riunificazione con tanti capitali, mi pare all'epoca 10 miliardi di marchi, se ricordo bene, ma potrei darvi un dato sbagliato, comunque una spesa molto cospicua che ha consentito in un tempo ragionevole di raggiungere un'integrazione. Si diceva il Mezzogiorno non ha mai fatto un investimento, l'Italia, simile nel Mezzogiorno, tant'è vero che lo scollamento in Italia fra nord e sud è più ampio. E poi oggi scopri che in realtà le condizioni economiche di questa parte della Germania sono comunque distanti da quelle del resto, e quindi anche le condizioni sociali, e quindi forse quel divario fra est e ovest si è colmato sul piano politico istituzionale, ma non su quello socio-economico, e poi se ne pagano i prezzi. Il voto della Sassonia-Anhalt apre una questione europea. Cosa accade, scrive Ettore Sequi, quando la Germania, pilastro della sicurezza europea, si divide sulle scelte che ne determinano la direzione strategica? Ecco, depopolazione, invecchiamento e trasformazione industriale hanno trasformato quella distanza, scrive Sequi, in identità politica, cioè la distanza fra est e ovest. La faglia è diventata geopolitica perché coincide con la crisi del modello tedesco. La Germania sostiene l'Ucraina e finanzia la transizione energetica, mentre si indeboliscono le basi della sua prosperità. Energia a buon mercato, export, mercati aperti e disciplina fiscale. Il paradosso è strategico. L'Europa ha bisogno di una Germania più forte nella difesa, proprio mentre una parte del paese contesta il modello europeo che dovrebbe sostenerla. L'AfD lega immigrazione, sovranità, opposizione a Bruxelles, rapporti con Mosca e meno sostegno a Kiev. Alla Russia non serve controllarla, dice Sequi. Basta che crescano forze capaci di bloccare una linea europea comune. Il sostegno di Musk all'AfD e la sintonia fra parte della destra sovranista europea e ambienti dell'economia tecnologica americana segnalano una convergenza. Meno Bruxelles, più sovranità nazionale e meno vincoli europei. Non è il progetto della Russia, ma può convergere sullo stesso risultato, indebolire la capacità europea di reagire. Per questo la Sassonia-Anhalt riguarda l'intera UE. Se la Francia conosce una nuova avanzata sovranista, il motore franco-tedesco rischia di perdere la capacità di promuovere decisioni europee. Il rischio è un'Europa più difficile da coordinare, proprio mentre deve decidere su difesa, Ucraina, energia, industria e rapporti con USA e Cina. Ecco perché la UE deve agire, dice Sequi, su 3 vulnerabilità. Proteggere il voto da finanziamenti occulti. E il voto, ce ne sono tanti voti da qui al 2027 in Europa. Cyberattacchi e reti di influenza, difendere le infrastrutture critiche dalle reti ostili, ridurre le vulnerabilità economiche e sociali che trasformano la paura in consenso antisistema. La resilienza democratica significa anche togliere alle interferenze esterne il terreno su cui prosperano, perché il vero cavallo di Troia non è quello che entra dall'esterno, è la frattura interna che tutti gli avversari dell'Europa imparano cavalcare. Così Ettore Sequi in questo brillante, come sempre, analisi sulla stampa. Le ragioni della crisi la prendo da un punto di vista più culturale, la crisi dell'Occidente le affronta invece Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, con un'analisi che in questi mesi Galli della Loggia ha ripetuto più volte e che trova a suo dire proprio conferma dal voto tedesco. L'Europa si trova in condizioni di particolare debolezza, scrive Della Loggia. A preoccuparsi di difendere la sua identità democratica non c'è nella cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica, oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza.

sicurezza dell'Europa, c'è una posizione conservatrice e quindi schierarsi apertamente contro i nuovi comandamenti del politicamente corretto e contro l'idolatria scientifico-tecnologica che hanno demolito le conquiste ottocentesche e novecentesche, le conquiste della democrazia liberale lungo due secoli. C'è un vantaggio qui perché ricorda Galli della Loggia che l'estrema destra, nella sua ossessione etnico-nazionale, non si preoccupa appunto delle conseguenze del progresso scientifico, mentre questa potrebbe essere una preoccupazione della cultura liberale. E una tale collocazione, specialmente, dice, evidente in Italia, dove, dice Galli della Loggia, ci sono le condizioni di questa diga. Anche lui sostanzialmente consonante con l'analisi che fa Giorgia Meloni. L'analisi di Galli della Loggia è culturale, quella di Meloni è politica, quando dice noi non siamo Berlino perché perciò Vannacci non ha la possibilità di sfondare perché qui il governo, la destra, governa insieme e produce politiche conservatrici, non cede alle tentazioni progressiste. Lo stesso dice Galli della Loggia, perché l'alleanza tra una destra di origine parafascista, che però diciamo ha superato le sue origini, e la cultura liberale può rappresentare ciò che può arginare questo fenomeno. Proprio tale trasformazione, scrive Galli della Loggia, è ciò che consente su molti temi il rapporto, chiamiamolo di sintonia, che in Italia si è stabilito tra questa destra e una parte importante della cultura politica liberale, quella parte che, fedele alla propria storia, oggi non può che assumere una postura difensiva e conservatrice di fronte all'irrompere distruttivo di una contemporaneità intenzionata a fare piazza pulita di tratti irrinunciabili della nostra modernità otto-novecentesca. In questa circostanza Galli della Loggia vede un argine liberale, devo dire che in altre circostanze però è parso molto misconoscerlo questo argine liberale dentro il nostro paese. Obiettivamente bisogna andarlo a cercare con il lanternino, diciamola tutta. Comunque, questa è la lettura che dà Galli della Loggia, dice: liberali e conservatori insieme possono rappresentare un argine agli estremismi. Poi invece ci sono letture di segno completamente diverso. C'è quella di Luigi Manconi sulla Repubblica, che parte dal tema dell'immigrazione e dice: la sinistra e chiunque si voglia dire progressista devono guardarsi bene dal pensare che l'unica via di scampo consista nel limitare la destra, se non addirittura nel far meglio di loro, cioè nel imitare in questo caso, sul piano delle politiche di esclusione e discriminazione. Cioè, lui dice, stiamo attenti alla sinistra securitaria, perché la sinistra securitaria non è un argine alla destra, e ovviamente sta parlando a Copenaghen, dove, come sappiamo, la premier danese si pone nelle politiche migratorie in sintonia con Giorgia Meloni, no? Ricorda poi che il tronitruante governo di Giorgia Meloni, quello che diceva, dice Manconi, andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, ha adottato misure a regolarizzare oltre mezzo milione di stranieri. La sinistra o ha menato scandalo o ha cercato di occultare quei provvedimenti perché preoccupata quanto la destra dei loro effetti elettorali. Cioè, la sinistra ha avuto paura di difendere un modello, una strategia di integrazione dei fenomeni migratori, spiegandone le ragioni economiche e sociali che la giustificano. E quindi un approccio regressivo ha ridotto questa questione, cioè il tema della migrazione, al problema di marginalità sociale o peggio di criminalità. E quindi una strategia omeopatica tesa a copiare la destra ha sortito l'effetto di rafforzare le basi culturali dell'intolleranza e quindi di dare ai vannacciani coraggio per la loro propaganda. Ora dice Manconi, il centro-sinistra italiano deve presentarsi senza infingimenti, consapevole che la questione dei flussi migratori rappresenta il fondamento stesso

0: di qualunque futuro dell'umanità, fondamento non appendice di un programma generalista, non obiettivo da infilare di soppiatto in un elenco infinito di rivendicazioni, non appendice solidaristica in un coacervo di propositi più disparato. Sia chiaro, qui non si vuole perdere le elezioni per salvare l'anima, assolutamente no. Ma abbiamo avuto già fin troppe conferme del fatto che una fisionomia ambigua e una identità periclitante, lungi dal conquistare i voti che si dicono moderati e blandire le forze che si vorrebbero centriste, portano inevitabilmente a perdere qualunque capacità di attrazione nei confronti dei gruppi sociali che si trovano in una fase di acuto smarrimento. Quindi è una, diciamo, petizione, per così dire, a una politica molto, chiara che non innega, la sua matrice non solo solidaristica, ma che fa della migrazione una leva dello sviluppo e del processo di compimento dell'integrazione europea, anche in una chiave cosmopolita, senza pentimenti, senza imbarazzi, senza complessi di inferiorità. Così Luigi Manconi sulla Repubblica. Ancora sul destino dell'Europa si esercita anche Michele Macchi, che si occupa invece del processo di integrazione europea. Michele Macchi lo scrive sul Messaggero, editorialista del Messaggero e dell'altra voce. Michele Macchi oggi scrive il suo editoriale sul Messaggero a pagina 29, e dice. Che cosa? Dice che anzitutto fa un'analisi di quello che è stato il successo di AfD, una rivolta identitaria e il rigetto della classe dirigente politica tradizionale. Il tutto inserito in un quadro, quello dei Länder della ex Germania orientale, che ha quasi 36 anni dall'unificazione. Mostrano quanto quel processo sia stato un successo istituzionale, ma una grande delusione economica e oggi progressivamente anche politica. Ecco, il discorso però non può essere ridotto, dice Marchi, solo alla dimensione locale relativa all'area orientale, perché i sondaggi più accreditati dicono che AfD sfiora il 30% a livello nazionale, ma soprattutto fotografano una CDU attorno al 20 e una SPD, cioè i socialisti, al 12. E quindi il dato, se rapidamente confrontato con quello che accadeva nel 2002, è impressionante perché i due partiti tradizionali, i cristiano-democratici e i socialisti, in Germania rappresentavano insieme l'80% dei suffragi e anche nel 2015 le prime elezioni vinte dalla futura cancelliera Merkel erano il 70% dei sondaggi. E ora qual è il punto? Che in questi ultimi 21 anni, dice Marchi, 13 sono stati retti da governi di grande coalizione. E questo è un messaggio che, per come lo racconta lui, sembra confermare, diciamo, anche l'analisi che fa Giorgia Meloni quando dice: noi con la sinistra non governiamo perché governare, diciamo, governi di grande coalizione hanno l'effetto di erodere il consenso, quindi di poi alimentare la risposta populista. La Germania ha fatto della grande coalizione un bastione di stabilità e di governo, ma non si è resa conto probabilmente che sotto quel bastione le fondamenta franavano. Così spiega Marchi. Sarebbe scorretto intellettualmente non ricordare, dice, conclude, l'immobilismo tedesco che da Merkel giunge a Merz, passando per Scholz, se è in realtà in larga parte incarnato nell'ultimo ventennio in politiche di austerità, opposizione al debito comune, di mancata unificazione del mercato dei capitali e di scelte sulle politiche migratorie ambigue ed ondivaghe fatte proprio da un'Unione Europea a guida tedesca. Quindi il tema non è tanto la grande coalizione, il tema è la grande coalizione per galleggiare, vivacchiare e quindi non e smentire i presupposti della grande coalizione, che sono l'europeismo anche, no? E quindi produrre un galleggiamento che poi significa inazione e viene percepito come un fallimento. Ecco perché il voto in Sassonia-Anhalt riguarda il test riguarda l'est della Germania, potenzialmente tutto il paese, ma coinvolge, scrive Marchi, l'intero continente europeo. Si tratta dell'ennesima espressione di quella che Giovanni Orsini ha definito magistralmente la controrivoluzione del nostro tempo. Qui cita un bellissimo libro di Giovanni Orsini, che ho avuto il piacere di leggere e che Marchi rilancia, Controrivoluzione, un libro che spiega molte delle cose che stanno accadendo in questo tempo. Così Marchi. C'è Ferrara, Ferrara e Urbinati, da punti di vista, diciamo, diversi. Ferrara è, diciamo, un liberale tenace e irriducibile. Urbinati parla da sinistra, però entrambi invocano, diciamo, la forza della democrazia e anche la sua capacità di, sfidare con la forza chi democratico non è. La democrazia senza spada, dice Ferrara, l'aveva già detto nei giorni scorsi, quella di Weimar, per intenderci, è fatta apposta per la presa del potere da parte di chi la nega. Insomma, quando non imponi il tuo potere democratico e non fai rispettare le sue regole e il suo spirito con qualcosa di diverso e più solido del proceduralismo e dello stato di diritto giuridico, allora devi aspettarti che l'uomo forte, il baro inveterato, sopravanzi e batta in breccia la democrazia debole, corretta, garantista, ma impotente. Questo si riferisce evidentemente anche alla prospettiva di mettere fuori legge un partito come AfD, prospettiva che in questi anni è stata ipotizzata, paventata, diciamo, ventilata, poi mai di fatto concretamente abbracciata. E quindi oggi risulta assai più difficile di fronte a un partito che ha una maggioranza relativa, non solo a livello locale, evidentemente. Le democrazie non sono nate così, dice Ferrara, e non sono fatte per essere trattate con appelli generici ai valori costituzionali, che non guastano ma non risolvono niente. Sia in America sia in Europa le democrazie sono figlie della guerra, sono incubate da principi fondati sulla fede. Sono generati dalla forza organizzata contro il mito trascinatore. La democrazia senza la forza, senza la spada, è un flebile sussurro di generazioni invecchiate contro la gagliarda, tostissima insurrezione delle masse. È una, diciamo, una metafora stupenda quella di Giuliano Ferrara, grande scrittore, oltre che grande giornalista, che ci consegna questo fondo provocatorio di cui si può anche ovviamente non essere d'accordo, che merita una riflessione e per questo ve l'ho letto. Nadia Urbinati giunge alle stesse conclusioni, ovviamente da una prospettiva diversa, però il tema della messa al bando di AfD è stato sottovalutato evidentemente da più parti, dice. Il populismo, conclude Nadia Urbinati, ha svolto la propria funzione mobilitante contro l'establishment per poi diventare un progetto di governo neonazista a tutti gli effetti. Se l'opposizione non si mobilita, se resta impigliata nelle maglie del fatalismo, vi è da temere che con le elezioni in Sassonia-Anhalt il dado sia tratto, il nazifascismo ritorni in Europa con nuove facce e nuovi metodi, ma con la stessa ideologia. La destra si normalizza tenendola all'opposizione, ma a quanto pare il cordone sanitario, la legislazione contro la ricostituzione dei partiti totalitari resta impotente se non sostenuto da una cultura politica diffusa e militante. Così Nadia Urbinati, che approda a conclusioni un po' simili a quelle di Ferrara. Come pure alle stesse conclusioni approdano anche qui. Vedete quanto è confuso il cielo sopra Berlino, direbbe Wim Wenders. Approdano tanto i commentatori dei giornali di destra, penso a Cerno, penso a Sallusti, quanto per esempio Travaglio, che guarderebbe da sinistra, ma è evidente che queste coordinate politiche sono completamente saltate, perché sentite come conclude Travaglio il suo editoriale. Sentite come conclude Travaglio. Prende in giro Paolo Gentiloni che dice su Repubblica ieri, lo abbiamo letto, hanno vinto quelli che vogliono far finta con la memoria dell'Olocausto, i nostalgici del nazismo, i filoputiniani. Comunque niente di che, dice Travaglio. Quattro baluba di un land poco meno popoloso della Calabria, i cui cittadini sono più anziani e tra i più poveri della Germania. Sta ovviamente ironizzando sulla sottovalutazione che ha fatto Gentiloni. Ed ecco la ricetta vincente: un succulento mix tra un'Europa più integrata e forte, il messaggio di Mattarella a Cernobbio, la difesa comune contro l'ostilità russa, la pace giusta in Ucraina e magari, volendo esagerare, l'agenda Draghi. Questi geni, invece di guardarsi allo specchio per capire perché tutti li odiano, danno la colpa a Putin, raccontandosi che la gente li adora, ma appena entra al seggio viene traviata dalle fake news russe e vota male. Quindi va rieducata a suon di insulti populisti, sovranisti, putiniani, fascisti, nazisti, bifolchi, curata con dosi intensive di Europa, Occidente, Ucraina e riarmo, e punita mettendo al bando i suoi punti di riferimento. Con idee così brillanti, cosa potrà mai andare storto? È una presa in giro che fa dalla sua punto di osservazione, ovviamente radicalmente opposto, che però mostra come, diciamo, una sinistra radicale, se Travaglio si può definire tale, una sinistra che diciamo, oggi però approda alle stesse conseguenze di chi guarda da destra, quindi abiura dell'Europa, censura del suo processo di burocratizzazione, che non vuol dire pensiero critico sui difetti della costruzione europea, vuol dire abiura radicale, vuol dire abiura su tutti gli aspetti del processo di costruzione europea, ammiccamento a Putin, indistinzione tra chi ha aggredito e chi aggredisce, e ovviamente qui poi i punti di congiunzione si trovano, e quella distanza che un tempo divideva la destra e la sinistra finisce, scompare, svanisce nelle letture sempre più estremizzate di questo paese polarizzato e dei suoi pensatori. Il cancelliere Merz, dice Cerno, non paga il prezzo elettorale per i contenuti, ma perché il suo partito è diventato un'entità liquida. La scelta di alleanze con i socialisti, controparte opposta per natura e obiettivi, ha creato una frattura insanabile con l'elettore tedesco moderato. In Italia il cortocircuito non avviene, Antonio Tajani tiene la barra dritta, Meloni ha compiuto un'operazione di chirurgia politica, ha bonificato la destra dal folklore becero, quello stile film porno alla Vannacci, trasformandola in un movimento conservatore moderno, un progetto capace di attirare chi altrove cercherebbe rifugio nel PP. Questo non ha riferimento rispetto a quello che ha detto Travaglio, ma l'ho letto perché è l'editoriale del quotidiano Il Giornale. E mi pare che con questo, diciamo, la nostra pagina di politica estera si conclude, non prima però di avervi segnalato che ancora una volta il foglio ci ricorda quello che sta avvenendo in Iran, nella nostra assoluta indifferenza. Mi piace segnalarlo, colli spezzati. Pensate quanto è terribile, ma tragicamente efficace questa immagine. Sei donne messe a morte ad agosto. Tarane e Romina Rahimi, gemelle iraniane, la prima è stata condannata a morte, ve l'ho raccontato ieri, la seconda a 25 anni di carcere. La loro colpa è aver partecipato alle proteste di gennaio represse dal regime islamico, mentre secondo le ONG dei diritti umani le porte del carcere si sono aperte per 60.000 persone da gennaio. Agosto sarà ricordato come uno dei mesi più neri per le donne iraniane. Almeno 82 persone sono state giustiziate in un mese, tra cui 6 donne, mai così tante. Sono vittime molto prima di arrivare al patibolo. La Repubblica Islamica non solo toglie loro la vita attraverso la pena di morte, ma anche il sistema che le ha abbandonate per anni. Così Giulio Meotti sul foglio ci ricorda, e meno male che lo fa lui, la tragedia di queste donne. La Repubblica Islamica dell'Iran esegue il maggior numero registrato di esecuzioni di donne a livello mondiale, imponendo al contempo un sistema di apartheid di genere. Costretta al matrimonio, ci ricorda sempre Meotti, la sorte di una di queste donne, perché uno dice, si immagina, sono state uccise perché hanno compiuto atti di terrorismo, hanno ammazzato qualcuno. No, sentite perché è stata uccisa questa donna. Marzia Nahieri è stata ripetutamente sottoposta a molestie sessuali dai soci in affari del marito. Così ha impugnato un coltello per autodifesa, ferendo l'aggressore e pugnalando il marito durante la lotta. Nonostante la sua testimonianza sotto giuramento di aver agito solo per proteggere la propria vita e il proprio onore, il tribunale ha respinto la tesi dell'autodifesa e è stata condannata e impiccata l'8 agosto. Non ci sono parole, naturalmente. E andiamo adesso alla pagina politica, però, perché c'è un gran, diciamo, fermento a destra come a sinistra. A destra, dove la resa dei conti nella Lega si annuncia vicina anche prima della data di Pontida, e a sinistra, dove il dibattito sulle primarie continua a registrare scambi di punti di vista, punzecchiature, sfide, quando non proprio attacchi frontali fra i leader dei partiti che fanno parte del campo largo, dando la sensazione che questa coalizione faccia un po' fatica a trovare una coesione tale da presentarsi agli elettori come un'alternativa. Però, intanto, leggiamo che cosa accade nella Lega, dove pure le schermaglie sono abbastanza violente e portano verso una resa dei conti che, scrive Francesca Del Vecchio sulla stampa, pagina 8, potrebbe essere imminente, forse prima di Pontida. Si parla addirittura della rimozione di Massimiliano Romeo da presidente dei senatori. Al suo posto pare il fedelissimo del leader Claudio Borghi, dopo l'avvertimento di Salvini di 2 giorni fa. Oggi è capogruppo, domani chissà. Romeo, che ieri sera è arrivato tra cori e striscioni di sostegno ad Alzano Lombardo per la presentazione del suo libro Fare la Lega assieme al governatore Attilio Fontana, non si lascia scalfire. Io vado avanti, dice, ma credo che dopo tanti anni ho il diritto di dire quello che penso se vedo qualcosa che nel mio partito non funziona. A dire che la sostituzione sarebbe sbagliata è Fontana, che non usa mezzi termini. Non servono condanne per chi vuole fare il bene del movimento. Intanto circola tra i senatori leghisti più vicini al segretario federale l'ipotesi di una raccolta di firme, proprio per sfiduciare il capogruppo. Prima di tutto questo, però, c'è un passaggio fondamentale: il faccia a faccia di Salvini con la delegazione dei nordisti, Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Maurizio Fugatti a Roma, a margine della 2 giorni dedicata alla finanziaria 2027. L'incontro sarebbe stato calendarizzato per domani, nel primo pomeriggio, al termine dei lavori sulla manovra, un modo per non caricare la riunione di un eccessivo pathos. Così la stampa su questa partita interna al movimento della Lega. E invece il campo largo si fa strada tra punzecchiature che continuano sempre più vibranti, soprattutto tra Conte e Matteo Renzi. Dice ancora Conte ieri, questa frase: per me Renzi ci fa perdere voti, prenderlo in coalizione è un errore. Ma tanto Elly ha deciso dall'inizio di tenerlo dentro e dovremmo farci i conti. E questo è il rapporto fra due alleati del campo largo. Poi si esprime anche sulle primarie e dice: se sarà Schlein a vincere, la sosterremo. Non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile, ma non ci sono alternative. Se accettassi di individuare il leader in un altro modo, cioè senza le primarie, i miei mi sputerebbero. E poi a chi gli dice, ma se dite che se perdessi le primarie molti dei nostri poi non andrebbero a votare alle elezioni, ma vi garantisco che se mi facessi da parte per far correre Schlein o un eventuale altro candidato sarebbe peggio, cioè i 5 Stelle Diserterebbero ancora di più le elezioni. Quindi, dice Conte, le primarie sono necessarie. La sua sfida con Renzi occupa il retroscena del Messaggero, ma anche quelli del Corriere della Sera. E in particolare è singolare che Conte sostenga in alternativa a Renzi come gamba del centro. La candidatura di Onorato, che è vista come un progetto politico a cui il Movimento 5 Stelle guarda con grande tensione. E invece Onorato rappresenta un elemento di diffidenza per il PD, da cui pure è nato. Perché? Perché la leader Elisabeth teme che Onorato sia in qualche modo stato una costruzione di Bettini e quindi alla fine Onorato sposti il suo consenso nelle primarie verso Conte, di cui Bettini è amico e sponsor. Insomma, elementi di personalismo si integrano con elementi politici e segnano questa singolare congiuntura per cui l'ex segretario del PD abiurato e sconfessato come Matteo Renzi torna e rientra nelle grazie del PD, mentre un elemento che nasce dal PD viene sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle. E questo intreccio segna evidentemente questa campagna elettorale che già si è aperta nelle primarie e che probabilmente avrà altri momenti di confronto e di frizione. Per intanto Carlo Calenda annuncia che resterà fuori dal campo largo perché dice loro sono senza programmi e quindi noi non stiamo con loro. La cosa che colpisce, e qui si riferisce Calenda nell'intervista che gli fa Maria Teresa Meli, a un'analisi della sconfitta dei partiti democratici in Germania e la vittoria dei AfD, e che non ci sia nessuna riflessione della sinistra, dice Calenda, sul fatto che le politiche del Green Deal abbiano provocato una fortissima flessione industriale. Insomma, il Green Deal, per come è stato congegnato, è una delle cause della messe di voti all'AfD, ma il campo largo continua a stare appresso a Bonelli e alle sue sciocchezze. Vogliamo dirci la verità, la sinistra è corresponsabile della crisi della civiltà occidentale in America per il woke, in Italia per la discussione vacua sui diritti e nessuna attenzione alla sicurezza. Posizioni, come vedete, che segnano le due sinistre. E poi, secondo lei, il governo non in grado di raggiungere questo obiettivo? Mi paiono interessati solo alla legge elettorale, dove l'unica cosa sensata sarebbe fare un proporzionale puro, chiudendo questo bipolarismo malato che genera solo nuovi estremismi, più rabbia, ma non lo faranno. E quindi al voto avremo quattro coalizioni. Una, quella di Vannacci, dichiaratamente fascista e prorussa. Due, infettate dal putinismo, con Salvini a destra e Conte a sinistra. Poi noi, che faremo la battaglia per l'Europa sperando in un forte risveglio civico. E per fare cosa? Si chiede. Dovrei entrare nel campo largo rispondendo agli appelli anche di Elly Schlein che ha ripetuto chiaramente questa volontà. Dice: ma cosa dovrei fare, Calenda, nel campo largo? Non hanno neppure un programma. L'azione ricostruirà il centro europeista per fermare il bipolarismo. Così Calenda alle soglie di una legge elettorale che definirà però anche qual è appunto la soglia sotto la quale non è possibile accedere alla divisione dei seggi. E poi saranno i sondaggi a in qualche modo aprire strada alle scelte, inducendo i cespugli a decidere se sfidare la soglia, il 3 o il 2% che sia, e sfidare l'appello al voto utile, oppure se consegnarsi a una delle due coalizioni. Per ora Calenda difende la sua autonomia e la sua indipendenza politica, per così dire. Questa la pagina politica, c'è ovviamente un riflesso, se politico si può definire, l'interrogatorio, la memoria di Lavitola e ancora tutto il dibattito attorno a questa ipotesi di una discesa in campo di Ranucci che dalle carte dei magistrati e dei carabinieri continua a tenere, diciamo, l'attenzione degli investigatori su questo fronte. C'è il giornale che si applica con molto interesse da giorni su questa vicenda e oggi apre sul caso La Vitola Ranucci, riportando anche alcune carte, appunto, come vi dicevo, dei carabinieri, le quali dimostrerebbero che questo progetto, dimostrerebbero anzitutto le bugie di La Vitola quando dice ho fatto l'attentato per coprire Ranucci. E soprattutto invece parlano di questo documento politico, di questo sondaggio che avrebbe incoraggiato il conduttore di Report. Il documento shock tra Walter e Sigfrido, 8 telefonate al giorno, i consigli su Report. Nell'informativa, il dossier dei carabinieri del 30 agosto svela il vero rapporto tra i due, non solo amicizia, ma scambio di informazioni e suggerimento per il programma Rai. L'interesse era reciproco, il faccendiere voleva ripulire la propria immagine, il giornalista puntava ad acquisire le sue relazioni e conoscenze. Sono queste telefonate e questi messaggi sulle chat di La Vitola che La Vitola ha cancellato, l'oggetto ora della ricerca investigativa per capire le ragioni più profonde di questo assurdo attentato che ha colpito Ranucci, ma che ancora lascia molte ombre, come vi dicevo. Voglio chiudere con due notizie di carattere economico. La prima riguarda il dibattito sul fondo pensione per i nuovi nati di cui si è parlato a Cernobbio, un'iniziativa che troverebbe la maggioranza d'accordo, ma scettici sindacati e naturalmente l'opposizione contraria. Il PD lo boccia. Il fondo pensioni per i nuovi nati, scrive Valentina Conte sulla Repubblica, divide già politica e sindacati. La proposta deserto demografico, per dirla con le parole del ministro Giorgetti a Cernobbio, che prende forma in vista della manovra, come raccontato ieri da Repubblica, trova la maggioranza sostanzialmente d'accordo. Fratelli d'Italia ci aveva già provato con un emendamento alla scorsa legge di bilancio. La Lega sostiene da tempo che l'idea, anche Forza Italia, aveva una proposta. Restano due nodi: copertura e gestione delle risorse affidate a INPS o al mercato. La bocciatura più netta arriva invece dal PD. Dal punto di vista della natalità, sono soldi buttati via, dice Maria Cecilia Guerra. Non è il sistema contributivo a determinare le basse pensioni, sono i salari inadeguati e il lavoro precario. Così La Guerra. I salari inadeguati sono anche uno degli elementi della fuga dei cervelli. C'è un'indagine interessantissima condotta dal CNEL che rappresenta il taglio di prima pagina del quotidiano Avvenire, che spiega perché i giovani italiani se ne vanno. Chiedono salari, ma soprattutto chiedono un merito riconosciuto all'interno delle istituzioni, delle aziende, delle amministrazioni italiane. Merito che altrove è riconosciuto e in Italia no. Questo è il risultato di un'indagine del CNEL che ha intervistato 2.500 under 34 che hanno lasciato il paese. Il 93% di loro ha una laurea in tasca, il 58% ha iniziato la carriera all'estero. Tutti dicono saremmo pronti a tornare in Italia se queste condizioni fossero rispettate. Questo è un messaggio forte e chiaro per la politica, quale quella che sarà dopo le elezioni che ci aspettano. E con questo messaggio chiudo la mia rassegna stampa. Sono le 8:49 e adesso passo la parola a Roberta Iannuzzi per 8:50. Da Alessandro Barbano, una buona giornata.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: settembre 2026, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Domani mattina nella cattedrale di Oslo si celebreranno i funerali di Stato di Harald V, il re di Norvegia che è morto il 28 agosto scorso, a 89 anni dopo 35 anni di regno. Almeno 30.000 persone sono già passate davanti al feretro nella cappella del Palazzo Reale per rendergli omaggio. Inviti per il funerale sono stati spediti a tutti i paesi con un'ambasciata a Oslo, a tutti quelli della NATO, dello spazio economico europeo, dei quali la Norvegia fa parte. Quattro paesi sono stati invece invitati soltanto a livello diplomatico, quindi potranno mandare soltanto l'ambasciatore, sono la Russia, il Sudan, il Myanmar e l'Afghanistan. Da quello che i governi hanno reso noto finora, arriveranno i presidenti di Germania, Finlandia, Polonia, dei tre paesi baltici, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, dell'Ungheria e della Slovenia, e poi ci saranno naturalmente i reali di tutto il mondo. Perché un funerale in Norvegia richiama mezza Europa e anche più? Irene Peroni è una giornalista che ha lavorato per l'Associated Press, per BBC, vive e lavora a Oslo e ce l'ha raccontata. Sentiamo.
3: La Norvegia è comunque un piccolo paese, sono 5 milioni e mezzo di abitanti, e ha però, come tutti sappiamo, un ruolo internazionale piuttosto rilevante dal punto di vista della pace, sia per il Nobel, che tutti conosciamo, il famoso Nobel per la pace che Trump tanto desiderava, ma anche per il fatto che la Norvegia ha fatto attraverso i decenni da mediatrice per vari accordi di pace, quindi è un paese molto impegnato su quel fronte internazionalmente.
2: 5 milioni e mezzo di abitanti, uno dei paesi più ricchi del mondo, petrolio, gas e pesca. Dal 2022, da quando l'Europa ha chiuso con Mosca, la Norvegia è il primo fornitore di gas dell'Unione Europea. I proventi degli idrocarburi finiscono nel più grande fondo sovrano del mondo, che possiede l'1,5% di tutte le azioni quotate del pianeta, e naturalmente un paese che confina con la Russia, 200 chilometri nell'estremo nord-est. E poi ci sono le isole Svalbard, un arcipelago in mezzo al mare glaciale artico, 1.000 chilometri a nord della terraferma norvegese, quindi a metà strada tra la Norvegia e il Polo. Sono territorio norvegese per un trattato del 1920 che però garantisce a più di 40 paesi, compresa la Russia, il diritto di lavorare lì alle stesse condizioni dei norvegesi. Il risultato è che dentro il territorio norvegese esiste un villaggio russo che si chiama Barents e ha 300 abitanti, e lì ci si arriva soltanto via mare con una nave che fa la spola dalla terraferma. Mercoledì scorso quella nave è stata bloccata. La polizia delle Svalbard è salita a bordo e ha notificato al comandante un provvedimento di sequestro conservativo emesso da un tribunale norvegese. Quindi la nave non potrà ripartire. Nel 2014, annettendo la Crimea, infatti, la Russia ha espropriato senza indennizzo i giacimenti e gli impianti della compagnia energetica pubblica ucraina. Un collegio arbitrale internazionale, adito in base a un trattato bilaterale del 98 sulla protezione degli investimenti, l'ha condannata al risarcimento. La Russia non riconosce il lodo e non ha pagato, e da allora la compagnia ucraina ne chiede l'esecuzione forzata paese per paese, individuando beni dello Stato russo da sottoporre a sequestro. E quella nave è appunto finita nell'elenco. Il risultato è che alcune decine di russi sono rimasti bloccati a Barentsburg, senza quindi quel mezzo per tornare a casa. Mosca ha convocato l'ambasciatore norvegese e sostiene che il fermo violi il trattato del 1920, e Putin ha parlato di terrorismo di Stato. E poi c'è dell'altro. Il sospetto che è stato avanzato alla TV pubblica norvegese da una storica dell'Università di Tromsø, che quella nave, originariamente usata per la ricerca oceanografica, sia stata usata anche per le operazioni ibride e per la propaganda russa nel nord. A questo la Norvegia si prepara da anni. Nell'autunno del 2024 la protezione civile ha spedito a tutte le famiglie del paese un opuscolo con una stampa di 2.200.000 copie su come tenere in casa scorte per una settimana. Quest'anno il governo ha stabilito che il 2026 sia l'anno della difesa totale. Inaugurato l'11 febbraio a Oslo, a tagliare il nastro c'era Harald V, con accanto il figlio, una delle ultime volte in cui è riapparso in pubblico. Ma noi torniamo alla cattedrale di domani. In prima fila siederà il nuovo re, che è arrivato fin lì attraversando l'anno peggiore che la vita pubblica norvegese ricordi. Accanto a lui dovrebbe esserci forse la regina, perché una settimana fa non ha potuto assistere al giuramento del marito davanti al Parlamento per problemi di salute, ha ricevuto un trapianto di polmoni. Il figlio della regina invece, condannato in primo grado a 4 anni per stupro e violenza domestica in attesa dell'appello, ha ottenuto dalla procura il permesso di partecipare al funerale. A fine gennaio il Dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato una serie di documenti dell'archivio di Jeffrey Epstein, e tra i nomi che ne sono usciti i norvegesi sono molti, troppi per un paese di 5 milioni e mezzo di abitanti. Ancora Irene Peroni.
3: Diciamo che la situazione è abbastanza paragonabile a un terremoto in questo momento. La Norvegia è un paese caratterizzato da una grossa fiducia verso le istituzioni, questo risulta sempre anche dalle statistiche internazionali, quindi molta trasparenza, molta fiducia verso le istituzioni. È un paese in cui le parole corruzione e scandalo si usano, ma soltanto rivolte, diciamo, all'esterno, quindi è rarissimo che si parli di scandali all'interno della Norvegia o di corruzione all'interno della Norvegia.
2: La regina aveva soggiornato per alcuni giorni in una proprietà di Epstein in Florida, con contatti durati circa 3 anni, ma i file hanno investito in pieno anche la politica norvegese. Mona Juul, ambasciatrice in Giordania e in Iraq, che era stata anche rappresentante permanente all'ONU, si è dimessa ed è stata incriminata per corruzione aggravata. Con lei suo marito, che è appunto Terje Ross Larsen, uno dei due negoziatori degli accordi di Oslo, incriminato per concorso. Viaggi, spese mediche, un appartamento a Oslo sarebbero stati pagati da Epstein. Il testamento di Epstein, modificato 2 giorni prima della sua morte, destinava 10 milioni di dollari ai due figli gemelli della coppia, 5 ciascuno. Alla fine di aprile uno dei due, 25 anni, si è tolto la vita a Oslo.
3: Quindi è una cosa veramente tragica, perché questo ragazzo era stato sull'isola di Epstein, ma da bambino, non so, al massimo da adolescente, era proprio piccolo quando era stato lì, quindi certamente non si può sostenere che fosse personalmente implicato. E secondo i genitori, che appunto sono adesso sotto indagine, i figli non erano neanche a corrente di essere beneficiari di questo testamento di Epstein.
2: E poi c'è l'ex primo ministro Thorbjørn Jagland, che è stato anche ministro degli esteri, per 10 anni segretario generale del Consiglio d'Europa e per 6 anni presidente del Comitato Nobel per la Pace. Per Jagland il sospetto riguarda i soggiorni nelle case di Epstein a Parigi, in Florida, New York, e i viaggi che il finanziere gli avrebbe pagato. A febbraio il Consiglio d'Europa gli ha revocato l'immunità. Non si tratta però solo di una storia di corruzione, quello che la rende un'altra storia, chi Epstein cercava di arrivare passando per Oslo. Sentiamo Irene Peroni.
3: Epstein era molto interessato a un incontro diretto con Putin e ha chiesto molte volte a Jagland, ripetutamente attraverso gli anni, di organizzargli questo incontro diretto con Putin, quindi potete immaginare le implicazioni anche a livello internazionale, è una cosa di dimensioni notevoli.
2: In una mail del 2018, secondo i documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, Epstein propone a Jagland, all'epoca segretario generale del Consiglio d'Europa, di far sapere a Mosca che lui poteva procurare informazioni sul presidente americano. Si offriva come canale tra Washington e il Cremlino. Jagland è stato ricoverato a fine febbraio per la tensione di quelle settimane e le indagini restano aperte. 10 giorni fa il referendum islandese che abbiamo raccontato, gli elettori hanno detto no perfino alla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Oggi la Norvegia, che nell'Unione non è mai entrata e che non ha nessuna intenzione di entrarci.
3: Diciamo che tradizionalmente i norvegesi sono molto contrari all'ingresso nell'Unione Europea. La popolazione, dico, non sto parlando dei politici, perché però a volte la politica non coincide necessariamente con quello che è il sentimento della popolazione. Complessivamente i norvegesi sono contrari e sicuramente se ci fosse un referendum adesso voterebbero no, come hanno fatto gli islandesi.
2: Domenica prossima si vota invece in Svezia per il rinnovo del Parlamento, ne parleremo lunedì, anche qui c'è una storia che abbiamo sentito in tanti altri paesi d'Europa, un partito democratici svedesi nazionalisti che sono secondi nei sondaggi, il primo ministro conservatore nel 2022 ha accettato i loro voti per avere la maggioranza, ma senza dargli i ministri, se domenica vince entreranno nel governo e in questo momento non chiedono l'uscita dall'Unione Europea, ma vogliono una valutazione indipendente dell'adesione svedese. C'è anche una questione che riguarda la Russia, al centro della campagna per un'inchiesta secondo cui una funzionaria dei democratici svedesi avrebbe diffuso per 10 anni posizioni filorusse. Ma noi restiamo in quell'area perché ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, era a Nuuk, in Groenlandia, ha firmato con il governo groenlandese e con quello danese una dichiarazione congiunta che rafforza i legami tra l'isola e l'Unione europea in una fase in cui gli Stati Uniti ne rivendicano il controllo. Noi parliamo con David Carretta che abbiamo in collegamento. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. Come hai detto, ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, era a Nuuk, la capitale della Groenlandia, territorio autonomo sotto sovranità della Danimarca, che Donald Trump minaccia regolarmente di annettersi. È stato annunciato un nuovo accordo di partnership con un pacchetto di 200 milioni di euro per il 2026 e il 2027, costruito attorno alle richieste della Groenlandia, connettività satellitare, turismo sostenibile, energia pulita, protezione civile, cambiamento climatico. C'è anche un capitolo legato alle materie prime critiche che interessa ovviamente di più l'Unione Europea nella corsa per queste materie prime essenziali per le nuove tecnologie, e von der Leyen è stata molto chiara nel lanciare un messaggio di conciliazione rispetto alle esigenze poste dalla popolazione e dalle autorità groenlandesi. La dichiarazione congiunta riflette una chiara scelta espressa dalla Groenlandia di rafforzare i legami con l'Unione Europea in linea con i vostri valori, la vostra libertà, i vostri interessi. E il primo ministro della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha definito l'Unione Europea un'amica leale e fidata. In questi tempi difficili il sostegno è stato senza falle. Poco dopo la conferenza stampa di von der Leyen insieme al premier groenlandese e alla premier danese Mette Frederiksen, Donald Trump ha pubblicato sul suo social media Truth una nuova mappa degli Stati Uniti che include ancora una volta il territorio sotto sovranità danese, la Groenlandia, insieme al Canada, il Messico, Cuba, altri paesi dell'America centrale e una novità anche l'Islanda che poco più di una settimana fa ha detto no alla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Frederiksen ha evidenziato soprattutto la necessità di rafforzare la sicurezza della Groenlandia con la presenza di soldati di altri paesi europei che tra l'altro da ieri sono impegnati in esercitazioni congiunte, 12 paesi, si chiama Scudo Artico. E a proposito dell'Artico, von der Leyen ha anche annunciato che in autunno verrà pubblicata la nuova strategia sull'Artico con un netto cambio di mentalità. L'approccio, ha spiegato la Presidente della Commissione, non sarà più di considerare l'Artico come un nord lontano, ma come il nostro vicino settentrionale. Fondamentalmente la politica di vicinato arriverà fino al Polo Nord e l'Artico è molto vicino all'Europa, all'Unione Europea, se si guarda per l'appunto alla cartina geografica, alla Finlandia, alla Svezia. C'è la Norvegia, ovviamente, che non fa parte dell'Unione Europea, ma che è membro dello spazio economico europeo. La Svezia va a elezioni, ma di questo, come dicevi, torneremo a parlare nei prossimi giorni.
2: Davide, torniamo invece sul voto di domenica, la vittoria dell'Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt. Ecco, mi chiedo se ci sono stati commenti da parte della presidente tedesca della Commissione, che ricordiamo anche esponente della CDU, visto che fino a ieri non ce n'erano.
4: Ma cominciamo col dire che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha tenuto una conferenza stampa, si è detto profondamente scioccato di fronte al trionfo di AfD e al tracollo della sua CDU nelle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt. È la più pesante sconfitta elettorale subita dalla CDU da decenni. Merz ha lanciato un appello al rispetto dei valori della legge fondamentale tedesca, la Costituzione, alle regole del nostro vivere insieme. Questo significa anche il famoso cordone sanitario contro l'estrema destra, che la CDU di Merz per il momento, malgrado alcune divisioni interne su questo tema, intende rispettare, e il cancelliere ha anche escluso di lasciare l'incarico che ricopre dal maggio 2025. Abbandonare per me non è un'opzione, ha detto Merz, sottolineando di essere stato eletto per 4 anni, però ci sono altre elezioni in alcuni Länder tedeschi nelle prossime settimane. Il prossimo appuntamento è previsto per il 20 di settembre, poi c'è un'altra serie elettorale all'inizio del 2027, nel primo semestre. Von der Leyen, ieri a Nuuk è stata interrogata da un giornalista sui risultati di AfD in Sassonia-Anhalt. La domanda posta è se l'Unione Europea debba cambiare direzione, debba in qualche modo aggiustare la sua politica. La risposta di von der Leyen è stata significativa. Cito testualmente: c'è una regola d'oro alla Commissione, mai commentare elezioni nazionali, dunque anche elezioni regionali. E anche nei gruppi politici, i leader dei gruppi politici dei due principali al Parlamento europeo, il PPE e i socialisti, sono rimasti silenziosi. Manfred Weber non ha detto nulla, almeno sui suoi account social. L'ultimo post risale a venerdì, una foto con von der Leyen per autocongratularsi per l'ottimo lavoro che stanno facendo. La presidente dei socialisti, Rachel Garcia Perez, ha passato la mattinata ieri a ripostare interventi del premier socialista Pedro Sanchez, premier spagnolo, e Garcia Perez è spagnola e socialista, ovviamente. C'è un'attitudine da struzzo che dice molto del livello dei leader dei gruppi politici, i principali, al Parlamento europeo. L'eccezione è stata la leader del gruppo liberale Renew, Valéria Ayer, che si è espressa dicendo che occorre contrapporre a AfD, all'estrema destra, un'altra radicalità, quella pro-europea. Perché però questo silenzio è preoccupante? Beh, perché la destabilizzazione della politica tedesca da parte di AfD, con questo risultato in Sassonia e con il suo essere in testa nei sondaggi a livello nazionale, potrebbe spingere la Germania a pensare solo a se stessa, in particolare il cancelliere Merz, su temi europei chiave come il bilancio dell'Unione Europea che si sta negoziando, quello 2028-34, come la politica industriale, come il piano di riarmo. Insomma, le ripercussioni possono essere molte. La mancanza di idee per reagire da parte, diciamo, dell'elite brussellese è particolarmente preoccupante, tanto più che c'è un altro appuntamento su cui i nemici dell'Europa puntano e che può essere molto più destabilizzante che un che un voto in Sassonia-Anhalt, sono le elezioni presidenziali in Francia del 2027.
2: Certo, David, grazie per oggi, ci risentiamo domani mattina. Grazie a David Carretta. Intanto sono le 9:09, ancora buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi 8 settembre 2026, un buongiorno anche a Federico Punzi che mi ha raggiunto per il notiziario. Vediamo il sommario.
5: Buongiorno, sì, abbiamo il nostro notiziario, questi i temi, la guerra tra Stati Uniti e Iran, il record di longevità del governo Meloni, il tema del lavoro e dell'intelligenza artificiale, la legge per il sostegno delle persone con gravi e disabilità, notiziario che chiuderemo con la pillola di Adapt.
2: E cominciamo collegandoci con la Turchia e con Mariano Giustino, faremo il punto sulla guerra in Iran, cominciata a fine febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani, e domenica il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohsen Rezai, ha annunciato che nei prossimi giorni Teheran istituirà una zona di interdizione al di fuori dello stretto di Hormuz, che partirà dalla linea del blocco navale americano, si estenderà ad area del Golfo Persico. Le navi che vi entreranno finiranno in una lista di sanzioni iraniane. Nel fine settimana gli attacchi incrociati al traffico marittimo che hanno spinto a rialzo il prezzo del petrolio, mentre il Pentagono avrebbe prorogato al 2027 le missioni americane in Medio Oriente. Poi parleremo anche del fronte interno in Iran, di cui sappiamo davvero molto poco, ma appunto la linea a Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno a voi. Teheran alza la posta mentre in Iran si registrano nuove proteste. L'Iran si prepara, la Repubblica Islamica per meglio dire, ad annunciare una nuova zona a traffico limitato, possiamo dire, nel Golfo Persico. È un corridoio di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, mentre prosegue il confronto militare con gli Stati Uniti. Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha dichiarato che la zona interdetta inizierà dove comincia il blocco americano dei porti iraniani e si estenderà nel Golfo. Le navi che vi entreranno potrebbero essere inserite in una lista di sanzioni. Teheran sostiene inoltre di aver concordato con l'Oman le mappe di un corridoio internazionale nelle acque dei due paesi che dovrebbe essere gestito dall'Iran. Muscat ha confermato che i negoziati sono in fasi avanzate, ma ha respinto l'ipotesi dei pedaggi. L'accordo quadro annunciato il 25 agosto prevede un passaggio temporaneo, operazioni congiunte di sminamento e successivi negoziati per una rotta permanente. Lo stretto resta il principale punto di scontro. Prima della guerra iniziata il 28 febbraio vi transitava circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. Teheran afferma che manterrà aperta la rotta soltanto quando Washington interromperà attacchi, sabotaggi e minacce, così sostiene. Gli Stati Uniti non riconoscono invece un controllo iraniano nell'imposizione di tariffe e rivendicano la libera navigazione. La tensione è aumentata dopo nuovi attacchi nel fine settimana. Il comando centrale statunitense ha dichiarato di aver colpito tre petroliere iraniane, tra cui una vicina all'isola di Karg, principale polo delle esportazioni petrolifere del paese, e un'altra presso Yashk. Secondo Washington, l'operazione ha risposto agli attacchi delle guardie rivoluzionarie contro unità navali americane, una portaerei e un cacciatorpediniere statunitense avrebbero evitato diversi attacchi senza subire vittime. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha annunciato la fine delle risposte sproporzionate, permettendo reazioni più rapide e dolorose ad ogni operazione contro gli interessi iraniani nel Golfo. Ha inoltre minacciato le compagnie petrolifere del gas statunitensi presenti nella regione, richiamando la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche del Golfo. Mentre Teheran tenta di rafforzare la propria posizione sul mare, all'interno del paese si moltiplicano le proteste. I dipendenti della compagnia petrolifera e del gas Pars, attivi ad Asuliyeh e Kangan e South Pars, chiedono l'abolizione del tetto salariale, la revisione del salario minimo e il pagamento degli arretrati. Contestano inoltre la possibile fusione del fondo pensionistico petrolifero con altri fondi. Anche i pensionati delle telecomunicazioni sono scesi in piazza in numerose province del paese, tra cui a Isfahan, a Kermanshah, nel Kurdistan iraniano e a Ilam. Chiedono il pagamento delle indennità arretrate, pensioni adeguate e una migliore assistenza sanitaria. Contestano anche la compagnia iraniana di telecomunicazioni e i suoi principali azionisti, tra i quali figurano organismi collegati ai guardiani della rivoluzione. Negli ultimi anni il settore ha organizzato, pensate, più di 100 manifestazioni. Ad Avaz, giovani provenienti dai villaggi di Moran e Amisiyeh protestano davanti al complesso agroindustriale di Debal Kazai. Sostengono che l'impianto sia stato costruito sui terreni delle loro comunità.

0: la fragilità interna che diventa devastante, svalutazione, inflazione, rincaro dei beni essenziali, perdita del potere d'acquisto, disoccupazione, carenza di farmaci, carenza dei beni di prima necessità e difficoltà a reperire cibo di prima necessità alimentano un malcontento in Iran che sta attraversando settori strategici della società. La battaglia di Hormuz non si combatte soltanto sul mare, è bene precisarlo. La Repubblica Islamica sta combattendo una battaglia parallela all'interno del paese. Il suo esito dipenderà anche dalla capacità del regime di sostenere economicamente guerra e contenere una protesta sociale sempre più diffusa. Infine, sono almeno 1050 le impiccagioni in Iran nel questo 2026, non sono 500 come molti media sostengono, sono 1050. Il dato ci viene da ENGAV, dall'Organizzazione per i Diritti Umani. Ieri mattina all'alba, in nome di Allah, pensate, sono state giustiziate quattro persone, quattro giovani impiccati di Rafsanjan, di Shiraz, di Shemman e di Gorgan. L'altro ieri l'autorità iraniana hanno impiccato Valijan Nurzaei, che è un prigioniero afghano di 29 anni con disabilità motoria, e una condanna all'impiccagione. La forca attende una delle gemelle di Raimi, cioè Taraneh, che insieme alla sorella erano state arrestate per aver lottato, chiesto la liberazione del paese dalla Repubblica Islamica. Le sorelle originarie di Isfahan furono arrestate nel cuore della notte, le forze di sicurezza irruppero in casa, legarono loro le mani e i piedi, infilarono loro sacchi sulla loro testa e le portarono via. Per quattro mesi nessuno seppe dove si trovassero. La loro madre passò notte dopo notte a cercare fuori dai tribunali, delle prigioni, degli ospedali, disperate, le loro figlie. Quando finalmente le vide nella prigione di Duvan Latab, entrambe avevano volti tumefatti, contusi, parte dei capelli caduti, erano gli arti spezzati, presumibilmente sottoposti anche a stupri e brutali torture. Durante gli interrogatori, i Pasdaran hanno colpito ripetutamente il ginocchio di Taraneh, già operato in precedenza, e minacciato di aggredire sessualmente la sorella se si fosse rifiutata di firmare confessioni estorte con la forza. Questa è la Repubblica Islamica. Per il momento è tutto, la mia Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Ora parliamo del record di longevità del governo Meloni. Nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi, il professor Paolo Guerrieri, economista e docente a Parigi a Sciences Po, ha analizzato gli oltre 1400 giorni del governo Meloni, appunto l'esecutivo più longevo della Repubblica dal punto di vista delle politiche economiche. Sentiamolo al microfono di Antonello De Fortuna.
2: Uno slogan che è stato utilizzato dal governo per celebrare questa, appunto, longevità e durata è stato quello di sottolineare: il governo è più stabile, l'Italia è più forte. Ora, se guardiamo ai risultati economici di questi quattro anni, credo che si possano nutrire dei forti dubbi su questa rinnovata forza dell'economia italiana. Perché naturalmente la stabilità è un mezzo, diciamo, una condizione importante, ma è un mezzo per ottenere poi dei risultati. Se facciamo una fotografia dell'economia italiana oggi e la raffrontiamo all'economia italiana quattro anni fa, la ritroviamo, diciamo, per quanto riguarda le condizioni di fondo, in qualcosa di molto simile, cioè l'economia italiana quattro anni fa, ma ormai da tempo, soffre di un forte indebitamento che ci portiamo, diciamo, da oltre 30 anni appresso, ma soprattutto di una crescita molto bassa, poco più dello zero, e al di sotto, diciamo, della media dell'area euro. Questa fotografia di quattro anni fa è la fotografia che ritroviamo oggi, perché se andiamo a vedere quelli che sono stati poi i risultati di questi anni, la crescita è stata quasi sempre, diciamo, tranne la fiammata del post-Covid, inferiore all'1%, quindi poco.

0: più dello zero e soprattutto tra le economie europee, l'economia italiana è quella più lenta in quanto a dinamica di crescita.
1: Così il professor Paolo Guerrieri, questa settimana intervistato da Antonello Di Fortuna. Sullo stesso tema ascoltiamo le riflessioni del professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, con Sonia Martina.
2: Il problema vero è se questa stabilità, che è un risultato molto importante, quindi la durata del governo, è stata utilizzata per migliorare le condizioni del paese. Ecco, i dati oggettivi dicono che innanzitutto sul fronte e soprattutto sul fronte degli equilibri finanziari, cioè il controllo del deficit pubblico, il contenimento dell'aumento del debito pubblico, eccetera, certamente questo è stato per l'Italia un risultato molto positivo. Il riscontro è lo spread che è ridotto attorno a 80 punti base, quando nel frattempo quello francese è aumentato. Quindi in queste condizioni la stabilità del governo ha portato anche ad ottenere la stabilità finanziaria e dovremmo uscire dalla procedura di infrazione quest'anno, come peraltro scadenza già prevista. Poi sul fronte dell'economia reale c'è certamente un dato positivo, e cioè quello che vede il record di occupati, 1.300.000 occupati in più. Questo dimostra che quando qualcuno si stracciava le vesti e si strappava i capelli perché era stato abolito o comunque fortemente modificato il reddito di cittadinanza e prefigurava valanghe di disoccupati e di poveri in mezzo alle strade, beh, in realtà si è visto che invece è aumentata l'occupazione. E questo è importante perché l'aumento dell'occupazione aumenta il monte salari complessivo del paese e quindi dà di per sé sostegno ai consumi. Quindi l'aumento dell'occupazione è un dato di economia reale molto importante e molto positivo. Su questo poggia il problema del potere d'acquisto dei salari. Ecco, il potere d'acquisto dei salari in Italia è un problema che va avanti da 30 anni. Quindi non è un problema di questo o quel governo, ma è da 30 anni che la produttività totale dei fattori in Italia è ferma, mentre negli altri paesi europei è cresciuta in modo consistente, il che si comporta quasi una gara a gambero da parte dell'Italia, e cioè noi nel 2000 avevamo un reddito pro capite in termini di potere d'acquisto di 27.100 miliardi. Nel 2025, sempre a parità di potere d'acquisto, questo reddito è aumentato lievemente in questi 26 anni, ma a 27.400 euro all'anno, cioè praticamente è rimasto fermo per 26 anni. Ma quei 27.100 miliardi del 2000 in quell'anno ci collocavano sopra la media dell'area euro dell'8% e sopra la media dell'Unione Europea del 13%. Quello stesso reddito pro capite, questo nel 2025, poiché noi siamo stati fermi e tutti gli altri sono cresciuti in termini di produttività e quindi anche di potere d'acquisto dei salari, nel 2025 con quello stesso reddito pro capite noi in Italia siamo sotto la media europea del 9% e sotto la media dell'Unione Europea del 12%. E questo è un tema strutturale di fondo, cioè il potere d'acquisto dei salari lo si recupera, come è avvenuto negli ultimi 2 o 3 anni, in verità, ma dopo le perdite consistenti che che c'erano state negli anni precedenti. Lo si recupera con un rilancio strutturale della crescita, della produttività, che consente di far aumentare il potere d'acquisto dei salari senza che ci sia una spinta all'inflazione. Vogliamo dare una sintesi, potremmo dire, che la stabilità di governo merita 9 sul fronte degli equilibri finanziari,
3: certo,
2: e 6 meno sul fronte del rilancio strutturale della crescita.
4: E con il professor Tiziano Treo, giuslavorista, già presidente del CNEL, Sonia Martina si è soffermata invece sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Sentiamo.
5: La notizia che volevo dare, perché è proprio recentissima, negli ultimi giorni, viene dagli Stati Uniti, quindi riguarda il mercato del lavoro degli Stati Uniti, data sempre dai giornali specialistici, dal titolo "L'apocalisse dei lavori è rinviato", cioè dagli ultimi dati non sembra che i lavori distrutti siano appunto un'apocalisse, e per ora è rinviato. Perché? Perché addirittura l'ultima rilevazione degli Stati Uniti riguardante il mercato del lavoro degli Stati Uniti, riguardante il 2025 e 26, anzi due anni, quindi un po' più, metà 24, 25, 26, metà 26, dice che sono stati il bilancio tra distrutti e creati è positivo, addirittura 500.000 posti di lavoro nuovi creati dall'intelligenza artificiale, e quindi per ora all'apocalisse dei lavori è arrivato, anzi ci sono questi bilanci, primi bilanci positivi, nettamente positivi, ripeto, gli Stati Uniti. Quindi uno deve subito dire, vediamo poi cosa succederà in Europa, perché noi abbiamo un mercato del lavoro più lento, più, insomma, molto diverso. Però dove si trovano questi posti di lavoro? Perché sicuramente c'è una serie di professioni, di compiti che sono stati aboliti dall'intelligenza artificiale. Per esempio molto lavoro professional, tra cui gli avvocati, e di tipo, diciamo, cognitivo tradizionale, è sicuro che sono aboliti, che sono in grande difficoltà, perché vengono fatti più velocemente
3: dall'intelligenza artificiale,
5: dei controlli. Poi anche io vedo nello studio legale che io frequento, ormai la ricerca dei precedenti giudiziari e quella che era il lavoro di ricerca che facevano i giovani avvocati è fatto velocissimo. Naturalmente bisogna che poi qualcuno controlli, perché fanno errori queste macchine.
3: Certo,
5: però
3: certo.
5: Insomma, quel tipo di lavoro lì molto professionale è sicuramente il lavoro che sta riducendosi parecchio, non solo il lavoro degli avvocati, ma di molte professioni, anche dei commercialisti, eccetera. Cioè tutti quei lavori che hanno bisogno di ricerche storiche, di precedenti, cose di questo tipo, vengono fatti. Insomma, l'intelligenza artificiale è un'ottima ricercatrice, ecco. Però, allora, da dove vengono questi posti nuovi? Vengono dal fatto che grandi centri di intelligenza artificiale potentissimi, sempre più sviluppati, non nascono nel vuoto, cioè è una realtà virtuale che però ha bisogno di poggiare su cose molto concrete, cioè data center, che sono degli enormi fabbricati anche con dentro grandi appunto macchine di calcolo, eccetera. Primo, reti che trasmettano i dati, che devono essere costruite e aggiornate, pianti e costruzioni che siano materialmente in grado di reggere questi luoghi. Questi sono tipi di lavoro in fondo abbastanza tradizionali, perché sono lavori di costruzione, di elettricisti, di impiantistica, anche di costruzione di edifici commerciali per tenere dentro questi grandi meccanismi, quindi si spiega questo, però ripeto dagli Stati Uniti, questo bilancio positivo di, in due anni di 500.000 posti, che sono in sostanza più di quello che stima sempre il mercato del lavoro americano, quali sono stati gli esuberi dai lavori high tech.
1: Così il professor Tiziano Treu con Sonia Martina. Adesso parliamo della legge 112, nota come Dopo di noi, sull'assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, promulgata nel 2016. Antonello De Fortuna ha intervistato Anna Maria Parente, già senatrice, che ne fu relatrice al Senato.
6: Allora, partiamo col dire che la legge è una legge di grande innovazione, perché parlava di autonomia delle persone con disabilità grave e con un fondo specifico. Noi all'epoca abbiamo avuto prima il fondo e poi la legge, e per incentrato appunto sulla possibilità che le persone con disabilità non devono vivere più nelle istituzioni, ma che appunto potevano vivere, costruire delle case diciamo quando i genitori non c'erano.
7: Per conquistare autonomia, diciamo.
6: Per conquistare autonomia, quindi una legge di grande diciamo innovazione, che si basava anche sulla legge 328 sul progetto di vita. Allora, che cosa è successo in questi 10 anni? Intanto il fondo va ripartito per le regioni a loro volta la danno ai comuni. In questo diciamo iter intanto c'è molta differenza tra regioni.
7: Cioè c'è chi la diciamo utilizza meglio i fondi e chi un po' meno.
6: Esatto, alcuni li restituiscono, alcune regioni, e perché naturalmente sappiamo che con il nostro assetto costituzionale questa è competenza delle regioni. Quindi c'è una grande disomogeneità nel territorio. Quello che non ha, diciamo, secondo me funzionato, che era nello spirito di noi che l'abbiamo fatta, è che il dopo di noi doveva essere un durante noi.
4: Radio Radicale 9:32 minuti, siamo in chiusura della nostra prima edizione del notiziario, e ora la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
8: Pillola qui con Adapt, c'è cioè in collegamento Francesco Nespoli, ricercatore Adapt, ben ritrovato, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Parliamo di Volkswagen, di modello Germania, un modello sull'automotive che davvero treme, fa tremare del resto tutta l'Europa. È stato approvato appunto dal gruppo un piano chiamato Future Plan 2030, una ristrutturazione, diciamo, lacrime e sangue, che prevede il taglio di oltre 50.000 posti di lavoro e che minaccia concretamente di far chiudere per la prima volta in casa propria, quindi in Germania, ben 4 storici stabilimenti. C'è ovviamente a pesare su questo quadro il crollo dei profitti del 44%, i dazi statunitensi, ovviamente c'è anche il tema energia tedesca e la spietata concorrenza dell'automotive cinese legata all'industria automotive elettrica. Nespoli, partiamo da qui.
10: Sì, tutti questi fattori hanno portato appunto a questo evento abbastanza emblematico della crisi dell'auto, che già insomma si è aperto nel 2023 con una riorganizzazione da parte di Volkswagen, che allora non sembrava così radicale, ma che aveva già portato poi fino alla chiusura dello stabilimento di Dresda, che appunto risultava molto potente dal punto di vista simbolico. Il piano di ristrutturazione di Volkswagen, che sostanzialmente è volto a ristrutturare la struttura produttiva che è sovradimensionata, che risulta sovradimensionata in questo momento, è proseguito, si è sviluppato tra il 2024 e il 2025. È stato definito un primo piano di riduzione dell'occupazione per circa 50.000 posti di lavoro. Però il management aveva detto subito che queste misure probabilmente non sarebbero state sufficienti, e dunque è chiaro che il trend non fosse incoraggiante, anzi fosse preoccupante per i lavoratori, per il sindacato e anche per il governo tedesco. Nel corso di quest'anno, quindi nel 2026, ha preso forma un piano ancora più profondo, e l'obiettivo appunto, come dicevi, è arrivare entro il 2030 a una riduzione complessiva di addirittura 100.000 posti. Quello che fa più impressione è che la maggior parte di questi posti di lavoro dovrebbero concentrarsi appunto in Germania. Come sempre in questi casi, prima si prova a passare dalle uscite incentivate, dai prepensionamenti, dal part-time, però nel piano non sono nemmeno esclusi licenziamenti per motivi economici e nemmeno la chiusura.
8: No, i 50.000 sono praticamente sicuri, se la cifra raddoppierà lo vedremo insomma nei prossimi anni.
10: Esatto, questo è il punto da contendere, perché cosa è successo? Il consiglio di sorveglianza ha dato il parere positivo, ma subordinandolo a una verifica successiva degli effetti economici che una prima parte di questo piano avrà. Quindi se effettivamente i 4 stabilimenti tedeschi che sono attualmente a rischio verranno chiusi, dipenderà dalle loro capacità di fare economia entro l'anno prossimo, quindi se riusciranno a ottenere l'obiettivo del risparmio circa 1,5 miliardi di euro in un anno. Per questo i sindacati e anche il governo della Bassa Sassonia hanno espresso parere positivo, ma appunto rimandando la questione. È chiaro che ci sia apprensione, anche perché nel piano è citata anche la possibilità della vendita del marchio Ducati, che in Italia rappresenta, o meglio occupa, circa 2.000 dipendenti, e quindi questo ha messo in agitazione anche i sindacati italiani, che hanno dichiarato di essere in coordinamento con Liga Metal, quindi il sindacato tedesco. La cosa più importante o più interessante probabilmente è che all'orizzonte si vede una certa crisi, potrebbe configurarsi una crisi del modello di cogestione tedesco, perché il fatto che sia stata evocata la possibilità di aggirare uno degli strumenti centrali della partecipazione dei lavoratori, in particolare appunto la ripartizione dei seggi, quindi del peso che il sindacato e anche il governo della Bassa Sassonia, del Land della Bassa Sassonia, hanno nel consiglio di sorveglianza, è molto significativo. Se questa strada venisse percorsa, significherebbe trovarsi di fronte a una revisione sostanzialmente del modello di partecipazione tedesca, che è famoso perché è in grado di raggiungere compromessi tra azionisti, management, lavoratori e anche le istituzioni del territorio. In questo senso la vicenda è particolarmente interessante e staremo a vedere se effettivamente la cogestione riuscirà in questo anno, con un target di riduzione delle spese e di contenimento dei costi, a raggiungere una soluzione positiva e condivisa che verrà valutata.
8: Altro tema enorme che agita una politica tedesca che di questi tempi ovviamente non sta tranquilla, visto anche le recenti elezioni in Sassonia-Anhalt e l'affermarsi dell'AfD, tutti i temi diciamo che alimentano anche quel tipo di sentimento in qualche modo reazionario, no? Populista, insomma, però questi sono effettivamente poi per i lavoratori e tedeschi, lavoratrici tedesche, problemi concreti e reali. Grazie ancora a Francesco Nespoli per essere stato con noi, ricercatore per Adapt, grazie ancora.
1: Ed era Valeria Manieri con Adapt. Intanto sono le 9:38 minuti, notiziario del mattino di Radio Radicale. Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Emma Bonino, ricoverata ieri a Roma per problemi respiratori. Questa mattina ne parlavano diversi giornali, le condizioni sono descritte come serie, ma l'ex commissaria europea ed ex ministra degli esteri sarebbe vigile e risponderebbe alle cure. Ci sono poi le notizie che arrivano dall'estero. Il Regno Unito annuncia oggi, parliamo sempre di un annuncio, di un divieto di commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lo ha confermato stamattina il ministro del lavoro e delle pensioni McFadden. La dichiarazione del ministro degli esteri Ed Miliband ai comuni è attesa dopo le 12:30. Il provvedimento riguarda con certezza le merci, mentre secondo il Guardian potrebbe estendersi ad alcuni servizi, dal finanziamento alla pubblicità. Il governo laburista di Burnham ci lavorava da agosto. Vedremo se appunto sarà soltanto l'annuncio di un provvedimento di là da venire, oppure se sarà appunto imminente. Andiamo in Medio Oriente, in Israele. Haaretz riferisce che una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed avvertì personalmente Benjamin Netanyahu che Hamas stava preparando un'azione di vasta portata e che il primo ministro non trasmise l'informazione ai vertici militari e dello Shin Bet. La ricostruzione è tratta da un libro di due giornalisti e si basa su un consigliere di Bin Zayed che dice di avere conoscenza diretta della telefonata. Il primo ministro è al centro di una campagna, soprattutto dell'opposizione, dopo le dichiarazioni di sua moglie che accusava, che insomma comunque puntavano il dito sulla figura leader dei democratici Yair Golan e sulla sua prontezza nel portare aiuti il 7 ottobre senza probabilmente avvisare il governo. Francia e Germania, due governi sotto pressione a Parigi, il primo ministro Le Cornu ha reagito con durezza alla fuga di notizie sul bilancio 2027 che è in preparazione dopo le tante difficoltà degli anni scorsi. Domenica i giornali avevano scritto che il governo studiava di assoggettare a contributi una parte dei premi di partecipazione agli utili e dei versamenti di datori di lavoro ai piani di risparmio aziendale. Invece a Berlino il cancelliere Merz ha detto che resterà in carica, non cambierà rotta, ne abbiamo parlato con Davide Carretta, e presenta oggi il bilancio al Bundestag. La sua coalizione è divisa tra chi vuole accelerare le riforme e chi vuole ritirarne alcune. Rivelazione invece di Politico che riguarda la difesa europea: salterebbe il gruppo di esperti di Kaja Kallas e tre per la difesa, il piano per la difesa di Kaja Kallas, che tra gli oppositori diciamo più che avrebbero avuto effetto in questo fallimento, Roma e altre capitali, in particolare il ministro della difesa italiano Guido Crosetto avrebbe guidato l'opposizione, irritato in particolare dalla scelta dell'ex ministra della difesa Roberta Pinotti senza che gliene fosse data notizia. Federico.
4: Roberta, a proposito di Emma Bonino, abbiamo un aggiornamento del bollettino medico. Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari e curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Emma Bonino, dottor Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Questo appunto il bollettino medico aggiornato che riguarda Emma Bonino, ricoverata da ieri sera al Santo Spirito di Roma. Qualche notizia sull'Ucraina. Questa mattina l'allarme aereo a Kiev a causa di un attacco russo dopo tre giorni di sospensione degli attacchi in concomitanza con la visita degli inviati americani. La difesa aerea è attiva a Kiev, ha comunicato l'amministrazione militare della capitale. Attacchi che hanno causato due morti e 10 feriti. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente degli Stati Uniti se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev, ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato appunto almeno due morti. Ha parlato anche il presidente Zelensky. L'Ucraina ha subito nella notte da parte della Russia un attacco complesso con missili balistici, missili da crociera, antinave e droni, con danni ingenti in infrastrutture civili a Kiev e diverse altre regioni colpite, ha detto su X il presidente ucraino Zelensky. Mentre sul fronte sempre Zelensky chiede più intercettori antimissile, mentre sul fronte russo il ministro degli esteri Sergei Lavrov, che ha parlato, ha detto: la Russia considera totalmente inaccettabile e totalmente irrealistico il ripristino dell'iniziativa sul grano nel Mar Nero, che appunto consentirebbe il transito delle navi con carichi civili dai porti ucraini. Ora stanno cercando di ripristinarla, è totalmente inaccettabile e irrealistico, ha detto appunto Sergei Lavrov.
1: Allora, ringraziamo davvero Iva Radicev in regia, un saluto da Federico Punzi e Roberta Iannuzzi, chiudiamo qui il notiziario e andiamo a riascoltare Stampa e Regime con Alessandro Barbano.
9: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime, sono le 7.30 di martedì 8 settembre e ancora il voto in Sassonia-Anhalt riempie le prime pagine dei quotidiani, le sue reazioni, le possibilità per un governo con ovviamente il ruolo di AfD vincitore, vincitrice delle elezioni, il destino del cancelliere Merz. Questi i temi che scampeggiano sulle prime pagine dei quotidiani. Siamo scossi nel profondo, dice il cancelliere Merz, non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone. Ma non mi dimetto, e i nazionalisti di AfD dopo la festa avviano le trattative per un governo o il ritorno alle elezioni. C'è l'ipotesi di una collaborazione con la CDU esclusa dallo stesso cancelliere Merz, peraltro. Si punta sui transfughi per riuscire a raggiungere la maggioranza assoluta, oppure AfD punterà un governo di minoranza sfruttando l'astensione dei rossobruni di Sarah Wagenknecht. E intanto i flussi elettorali segnalano il travaso di consensi che dai cristiano-democratici alla destra è stata la causa del successo. Tra gli operai e chi è insoddisfatto della propria situazione finanziaria, AfD ottiene i 2/3 dei consensi. Le reazioni nel mondo preoccupate l'Europa mentre brindano Putin e Musk. In Italia Salvini divisi sulla valutazione delle elezioni in Sassonia. Il primo preoccupato, il secondo applaude. Giorgia Meloni neutra sui timori per la tenuta del cancelliere. Si lavora, dice, con chi c'è. E poi la seconda notizia, il ritorno a casa dei due negoziatori Witkoff e Kushner, i quali sostengono che ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui a Mosca e Kiev, ma l'America certamente lavora per la distensione, ma vi dicevo, il quadro della guerra ci consegna l'arrivo di un autunno e un inverno durissimi per l'Ucraina. E ieri un cargo russo nel Mediterraneo, che probabilmente trasportava armi in Medio Oriente, forse in Iran, è stato attaccato. Questa notizia sui quotidiani italiani. E ancora dall'estero la notizia di 6 donne messe a morte in agosto in Iran, il dramma della dissidenza iraniana dimenticato nella guerra. Poi la pagina politica. Nella Lega si annuncia la resa dei conti prima di Pontida. Salvini sarebbe pronto a punire i dissidenti. Possibile la sostituzione per il capogruppo al Senato Romeo. Chi replica? Ho il diritto di dire ciò che penso. E poi la sfida nel campo largo tra Conte e Renzi agita la prospettiva di una coalizione unita. Sulle primarie il leader di 5 Stelle insiste: se non le facciamo, dice, i miei mi sputano. C'è ansia per la sorte di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza con difficoltà respiratorie. Il mondo politico e noi ci stringiamo al suo fianco. Poi qualche notizia di carattere economico fa discutere la proposta di un fondo pensione per i nuovi nati che viene da Cernobbio. Maggioranza d'accordo, il PD la boccia, sindacati scettici. Il rilancio dell'offerta delle Poste per TIM. E poi ancora un sondaggio sui cervelli italiani in fuga: tornerebbero se fossero pagati il giusto e fosse valorizzato il merito. Questo è il risultato di un'indagine del CNEL. E infine la vicenda Ranucci La Vitola, che ha visto ancora la difesa di La Vitola chiedere lo spostamento della competenza da Roma a Napoli. Su tutti i giornali ci sono nuovi elementi, nuovi dettagli nelle parti dei carabinieri. Vedremo di approfondire nel corso della rassegna stampa. Adesso vediamo i titoli di apertura dei quotidiani. Il Corriere della Sera: Merz, voto shock, non lascio. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. C'è un editoriale di Ernesto Galli della Roggia, Le ragioni di una crisi, che parla della crisi dell'Occidente, in cui si scrive il voto in Sassonia-Anhalt. E poi di spalla il Corriere della Sera ha il ritorno degli inviati USA da Trump. Ci sono progressi, dicono. E infine la folla ai maxi schermi per il boia di Srebrenica, migliaia ai funerali di Mladic a Belgrado. E ancora, sempre sulla prima, l'interrogatorio di La Vitola con Ranucci: cercavo il mio riscatto sociale. Chiesti i domiciliari in Basilicata, e come vi dicevo anche il trasferimento della competenza. Così il Corriere della Sera. Poi La Stampa: rischio Germania per l'Europa, il titolo del quotidiano di Torino, che ha un editoriale di Ettore Sequi. Il paese è riunito, ma solo sulla carta. Ci racconta un po' la storia della riunificazione tedesca fra luci e ombre. Questo è il titolo della Stampa, che a centropagina ha l'ultima sortita di Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, dice il leader dei 5 Stelle. E poi c'è una foto di Lorena gettata via dal cavalcavia mentre era ancora in vita. Repubblica: Triumph of the assedio Merz, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, dice, ma il cancelliere: non mi dimetto, la sua maggioranza però pensa alla sostituzione, scrive la Repubblica. Il Cremlino esulta, giorno storico. Migranti e sicurezza, la lezione tedesca, è l'editoriale di Luigi Manconi. Di taglio la Repubblica ci ricorda che il petrolio torna a sfiorare quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. C'è un'intervista a Romano Prodi sulle elezioni tedesche, un evento di portata colossale, dice l'ex premier e presidente della Commissione europea. E poi il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz va avanti. L'editoriale lo firma Michele Marchi, ultima chiamata per Merz e Europa. Così il quotidiano romano. Il Foglio, ancora un editoriale di Giuliano Ferrara sul tema della spada che serve alle democrazie. La libertà, dice Ferrara, si difende con la forza, non con gli appelli, tornando su un tema che aveva già affrontato nei giorni scorsi. Lo vedremo negli approfondimenti. E poi i polli spezzati in Iran, 6 donne messe a morte ad agosto. L'agenzia ONU per le donne, questo il rapporto che racconta di questa tragedia. E poi il Mattino: shock Europa, Merz, vado avanti. Il cancelliere, dopo l'exploit ottenuto dall'ultradestra, una sconfitta devastante. Così il quotidiano di Napoli, che ricorda che Lorena era ancora viva quando il suo ex l'ha lanciata giù dal cavalcavia a centropagina. E poi invece il Sole 24 Ore apre con una notizia di carattere economico, come è il suo costume: materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E di taglio Poste vara il rilancio sulla parte cash dell'offerta per team. Così il Sole 24 Ore. Poi i giornali. Il Domani: Merz sotto shock, vado avanti. Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, secondo il Domani, che ha un editoriale di Nadia Urbirati: rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso. E poi di taglio c'è ancora l'interrogatorio di La Vitola: Ranucci era il mio riscatto, dice il faccendiere nella sua memoria. Il giornale apre con il caso Lavitola, favola Lavitola, bugia raffica per coprire Ranucci, la versione bomba fin di bene per proteggerlo da altri attentati, prova a scagionare Sigfrido, ecco cosa non torna. Ma il giornale, che ha un editoriale di Tommaso Cerno intitolato Il senso di Ursula per la neve, il giornale, vi dicevo, ha anche a centropagina una notizia sulla tragedia di Crans Montana. Pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. E poi ancora il Fatto Quotidiano. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. L'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. C'è un editoriale di Marco Travaglio, suicidio perfetto. Lo leggeremo negli approfondimenti. E ancora... La verità, gli unici estremisti sono loro, i grandi leader UE con idee violente fuori della realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Così Maurizio Belpietro, che poi ha di taglio la notizia di un imprenditore che depone alla commissione Covid, abbiamo dato 125.000 euro all'ex collega di Conte. Così la verità. Ancora il Libero, il vaffa agli eurocomunisti, è il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti. Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Così il quotidiano di Alessandro Sallusti. Poi Avvenire apre con lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano la UE. C'è un editoriale di Giovanni Maria Del Re, l'estrema destra non si insegue, è il titolo del commento. E poi a centropagina la notizia che vi avevo annunciato nel sommario, un'indagine del CNEL sui giovani cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto, scrive il quotidiano dei Vescovi, e tornerebbero. E poi il Manifesto, zona di interesse, AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Così il Manifesto, che ha un editoriale di Marco Bascetta intitolato Il rischio della prima volta. E poi resta da vedere il Dubbio, anche il Dubbio, il quotidiano dell'Ordine degli Avvocati, diretto da Davide Barì, l'onda nera tedesca fa esultare il Cremlino, una svolta storica. E l'apertura. E ancora il Tempo. Panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfo AfD e crisi di nervi progressista. Così l'apertura del quotidiano romano Il Tempo. Infine c'è l'appello dall'Angelus di Leone XIV affinché si apra alla diplomazia attraverso i negoziati, la crisi ucraina, si fermino violenze e distruzioni in Ucraina, e l'apertura dell'Osservatore Romano. Eccoci qui, entriamo nel cuore di questo voto drammatico in Germania, che preoccupa l'Europa, ma anche molti che esultano, come vi ho letto dai titoli. Siamo scossi nel profondo, queste le parole del cancelliere Merz nel racconto che ne fa l'inviata, la corrispondente del Corriere della Sera a Berlino, Mara Gergolet. Siamo scossi nel profondo e non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone, sono le parole lapidarie con cui Merz valuta il risultato. Non è mai però stata una mia opzione arrendermi, e il passaggio successivo a chi paventava le sue dimissioni. Abbiamo una Costituzione, ha detto Merz, abbiamo tutti gli strumenti per difendere la Costituzione da un governo regionale di estrema destra. Tra gli strumenti della Costituzione forte, ricorda la corrispondente del Corriere della Sera, c'è anche la richiesta di messa al bando di partiti antidemocratici. Merz finora si era sempre detto contrario a ricorrervi, nel caso dell'FDE come buona parte della CDU, però stavolta ha in qualche modo accennato all'ipotesi. Nella riunione del partito una scelta pare sia stata presa: non ostacolare la formazione del governo dell'FDE, lasciarli provare, lasciare che commettano i propri primi errori con la speranza che perdano parte del fascino. In serata tutto il gruppo dirigente della CDU in Sassonia ha rassegnato le dimissioni e Merz ha anche chiarito che la collaborazione con l'FDE è esclusa perché l'estrema destra è la principale antagonista proprio del suo partito, di cui vuole la distruzione. È una presa di posizione ferma che però non risolve tutti i dubbi che stanno attorno alla sorte di questa cancelleria, e tutto, dice Gergolet, resta sospeso perché tra due settimane si rivota in due land, a Berlino compresa, e lì la CDU potrebbe di nuovo essere scossa fin dalle fondamenta e forse i conti lì si faranno davvero. Le ipotesi di governo, come vi dicevo, sono tre, ce lo racconta la stessa corrispondente del Corriere della Sera. La prima riguarda le consultazioni per un governo con altre formazioni, in primis con appunto la CDU, che però ha escluso a livello centrale collaborazioni con Sigmund. Tuttavia potrebbe anche esserci un travaso di transfughi, e questa è un po' la seconda ipotesi. Nella maggioranza dei 39 deputati, che deve aggiungerne altri tre, i nomi, dice il Corriere della Sera, sarebbero stati già individuati, e così sarebbe una maggioranza stabile. La terza ipotesi invece è quella di cui avevamo parlato ieri, di un soccorso esterno da parte del partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht. Ci sono stati incontri tra le due compagini, tuttavia dice Gergolet, Sigmund non si fida di questa leader che più volte ha cambiato idea e potrebbe rappresentare un'incognita, e soprattutto per un partito che vuole mani libere, un limite evidentemente. Il partito della Wagenknecht, come vi dicevo, ha eletto 5 deputati in Sassonia, Anhalt, ne basterebbero 3 per la maggioranza di AfDe. La loro astensione al terzo scrutino permetterebbe a Sigmund di diventare minister president. Silenzio assenso, scrive Mara Gergolet, e così il giro di Sara la Rossa sarebbe compiuto, da spina nel fianco della sinistra al leader di una formazione rosso-bruna, nazional-populista e filoputiniana, che ha così tanti punti di contatto con l'AfDe da essere diventata l'unica alleata. In primis l'odio per l'elite, la battaglia contro gli immigrati e le teorie gender, l'assoluta contrarietà a inviare armi all'Ucraina. E nella campagna elettorale in Sassonia-Anhalt la Wagenknecht ha tirato fuori un'idea vincente, ci ricorda Mara Gergolet, cioè votate contro Merz e mandatelo KO. E la debolezza del cancelliere le ha consentito, per il rotto della cuffia, di superare la soglia del 5% e quindi di ritrovarsi in questo momento la cosiddetta carta decisiva per decidere la sorte del governo. Vedremo come andrà a finire. Mentre si definiscono dietro il risultato elettorale i flussi che hanno consentito questa vittoria così ampia, anche al di là dei sondaggi. Nell'analisi che ne fanno i sondaggisti, ed è riportata da Guido De Franceschi e Federico Toman sul Corriere della Sera, ma anche su altri giornali ci sono le stesse analisi, ci sono tre elementi che segnano la distinzione di questo voto. La prima è che AfDe è riuscita a spingere alle urne ben 157.000 persone, che sono tante in un piccolissimo land dove ne votano 1,5 milioni. Questo rispetto alle elezioni di 5 anni fa ha portato un ulteriore consenso al partito di estrema destra. 83.000 sarebbero gli elettori passati dalla CDU all'estrema destra e 20.000 quelli invece che vengono da sinistra. Poi c'è una valutazione, per così dire, psicosociografica dell'elettore, e cioè chi ha votato, chi sono gli elettori dei nazionalisti? Sono coloro che hanno un titolo di studio medio-basso, diploma di scuola secondaria o di scuola professionale, nei quali l'AfD fa il pieno, sfiorando il 60%. Qui vengono in mente le frasi di Bonaccini nei giorni scorsi, che hanno suscitato molto scalpore, quando ha detto appunto che gli elettori della destra hanno un livello culturale più basso. Questo però è la mappatura di AfD. Ma c'è una evidentemente un'analogia in questi fenomeni. Tra gli operai l'estrema destra sfiora il 60%, questo è un altro fenomeno ovviamente da studiare, la componente operaia è slittata completamente a destra, mentre tra chi è insoddisfatto della propria situazione finanziaria, l'AfD ottiene quasi 2/3 dei voti, quindi il 66%, e nessuno degli altri partiti arriva al 10%, quindi c'è un elemento di frustrazione che diventa carburante elettorale e che ha portato al successo. Le reazioni in campo internazionale. Come c'è Trump e Putin che si contendono la vittoria degli estremisti, scrive ancora il Corriere della Sera. Callas rompe il silenzio UE parlando di minacce sempre più vicine. Poi in Italia le cose stanno un po' diversamente, lo vediamo subito dalla Repubblica a pagina 4. Mosca esulta, scrive la corrispondente a Parigi, Anais Ginori. Mosca esulta per la storica vittoria dell'AfD, celebrando un risultato che dovrebbe umiliare l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della coalizione di governo in Germania. Così dice Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin per gli investimenti e la cooperazione economica. L'entusiasmo del Cremlino, scrive la Repubblica, non è casuale. L'AfD si oppone all'invio di armi a Kiev, chiede di mettere fine al sostegno tedesco all'Ucraina e vuole riallacciare i rapporti economici con Mosca, sostenendo che le sanzioni occidentali abbiano danneggiato la Germania più della Russia. Il terremoto elettorale provoca reazioni anche dall'altra sponda dell'Atlantico, però Donald Trump ha rilanciato sui social l'immagine delle proiezioni elettorali senza aggiungere commenti. Invece più esplicito Elon Musk, che da tempo non nasconde la sua simpatia per l'AfD. E quindi queste sono le reazioni internazionali, naturalmente, a cui si accompagna quella preoccupata dell'Europa per bocca di Kaja Kallas, che parla di forze politiche che sembrano cieche davanti alla crescente minaccia russa. Questa preoccupazione è un po' in molte interviste, vedremo anche quella di Romano Prodi, che intanto qui sulla Repubblica Dominique Moisy, uno degli analisti politologi più autorevoli francesi, che dice il Cremlino è già al lavoro, conta sull'arrivo di Le Pen per destabilizzare tutta la UE. Questa è la tesi dell'opinionista parigino. Ma prima di vedere le interviste, vediamo quelle che sono anche le reazioni in casa italiana, e in particolare l'atteggiamento di Giorgia Meloni, che non ha parlato ma ha lasciato intendere fin qui quali sono i suoi punti di vista. Ecco, lo racconta Francesco Malfetano in un retroscena sulla Stampa a pagina 7. Ieri, secondo quanto risulta alla Stampa, Meloni, parlando con i suoi a Palazzo Chigi, ho fissato il perimetro. In Europa lavoriamo con gli interlocutori che abbiamo, non li scegliamo noi, ma i popoli di riferimento. E pazienza se questo pare certificare l'idea che con i neonazisti dell'AfD non è necessario alcun cordone sanitario, Meloni si tiene alla larga dalla partita, solo se dovessero cambiare ci poniamo il problema di lavorare con un altro interlocutore. È una cautela, scrive Malfetano, molto diversa dalla posizione assunta da Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo infatti guarda con preoccupazione alla tenuta di Merz, che è anche alleato di Forza Italia nel PPE. Il secondo invece saluta l'avanzata della AfD come una nuova onda nera europea nella quale intravede più o meno esplicitamente anche la propria propagazione italiana, così Malfetano sulla stampa, che aggiunge poi la lettura di AfD piuttosto netta. Il problema tedesco nasce dalla coalizione rispetto alle cause della vittoria degli estremisti di estrema destra. Una CDU costretta a governare con la sinistra, questo è il pensiero di Giorgia Meloni, finisce per diluire le proprie risposte proprio sui dossier che più agitano gli elettori: immigrazione, energia, industria. E qui che secondo Meloni il paragone con Roberto Vannacci salta. Non mi pare sia il caso dell'Italia, è il ragionamento che fa la Premier. In Germania la CDU governa con i socialisti, in Italia il centrodestra governa insieme con una leader a Palazzo Chigi. Non è una differenza di dettaglio. Vannacci, insomma, non è l'AfD, vuole intendere Giorgia Meloni. Il generale compete dentro un blocco che esiste già e che governa. Il solo errore da non commettere, precisano fonti di rilievo del governo, scrive Malfetano, è demonizzarlo, costruendo attorno al generale un muro simile a quello levato contro l'estrema destra tedesca. Questo, nella lettura di Fratelli d'Italia, rischierebbe infatti di produrre l'effetto opposto. Polarizzando su di lui, svuotano noi. Questo è lo slogan di Giorgia Meloni, riassunto molto bene da Francesco Malfetano. Ancora sulle analisi di questo voto. Anzitutto c'è un'analisi di carattere economico che fa molto bene la Stampa. Pagina 5, ve la voglio sunteggiare, viene dalla firma di Sara Tirritto e ci racconta le circostanze economiche che fanno da background di questo risultato. Una crisi contemporanea di automotive, chimica e ingegneria, il debito pubblico a livelli record, l'avanzata della concorrenza cinese sono alcune delle principali cause che in particolare dal dopo pandemia hanno messo in affanno l'economia tedesca, che mostra oggi segnali di crisi. Il modello di economia sociale di mercato, noto come capitalismo renano, nato nel secondo dopoguerra e fondato su cogestione tra capitale e lavoro, banche vicine alle imprese e ampio welfare, segna il passo. Cala la competitività, i grandi gruppi tagliano posti di lavoro o valutano di delocalizzare e cresce il dibattito se questo equilibrio sia ancora sostenibile. Tra le cause, scrive Sara Tirito, che hanno contribuito a indebolire i conti, nel tempo ci sono i costi energetici elevati, una tassazione onerosa per le imprese, il costo del lavoro alto, l'eccesso di burocrazia, la carenza di manodopera qualificata e decenni di sottoinvestimento. L'industria di Pechino ha guadagnato terreno, scrive Tirito, proprio nei settori in cui la Germania era tradizionalmente forte, come l'automotive, l'elettronica, la meccanica. Le esportazioni tedesche verso la Cina si sono ridotte di un quinto tra il 21 e il 25, con le vendite di auto quasi dimezzate. Pesa anche, e questo è un elemento che avvicina la sorte dei tedeschi a quella degli italiani, il cambiamento demografico. In Germania il 2025 è stato l'anno con il minor numero di nascite del dopoguerra, ferme a circa 650.000, il livello più basso dal 46. Pensate, loro 650.000, noi siamo a 355.000, con un indice di fertilità che non arriva a 1,2, e di fatto siamo il paese in decrescita demografica dell'Europa. In queste condizioni è evidente che ci sono ripercussioni di carattere sociale e politico. Lo si scrive Sara Tirito sulla Stampa. E le interviste, vi dicevo, ce ne sono diverse. Ce n'è una di Tajani, che recisa bene e si smarca un po' anche rispetto al suo alleato Salvini, definendo anche la posizione di Forza Italia rispetto al futuro dell'Europa. Lo dico a chi ora si illude, titola il Corriere della Sera con Paolo Valentino che lo intervista: quei sovranisti nemici dell'Italia, ma alla UE serve il rilancio. Il vice premier, noi e la Lega diversi, conta la linea di governo. Voglio dirlo a chi nel nostro paese coltiva sogni sovranisti, sta parlando Salvini ovviamente, il sovranista tedesco è il peggior nemico dell'Italia. Ricordo che al tempo della crisi dell'euro, Alternative

che pure hanno posizioni diverse. Le ricordo che a Bruxelles AfD e RN non vanno d'accordo e stanno in gruppi politicamente diversi. Quella che conta è la linea del governo su questi temi. Il Presidente del Consiglio non è certamente antieuropeista, dice ancora Tajani. Se fosse così, non staremmo al governo. E poi ancora, quale deve essere la risposta dell'Europa? E qui Tajani spiega che la risposta dell'Europa è un compimento dell'integrazione europea, di cui fa parte anche l'estensione del voto a maggioranza, su cui Meloni però ha votato sempre in maniera difforme, proprio di recente, peraltro. E lui dice: sul voto a maggioranza, dentro il nostro governo ci sono differenze, c'è un'intesa tra noi popolari tedeschi. Faremo presto una missione a Berlino per coordinare ulteriormente le nostre posizioni. E quindi poi ribadisce da ultimo che non siamo alleati di Vannacci e non c'è alcuna possibilità di collaborare con Vannacci. Così Tajani, vi dicevo. E poi ci sono due interviste interessanti, anzi tre interviste interessanti. C'è quella di un europarlamentare che intervista la stampa, Arno Bausemer, eurodeputato di AfD, il quale spiega un po' quali sono le aspirazioni dei nazionalisti tedeschi dopo il risultato del voto. Siamo pronti a dialogare anche con la CDU, ma serve un cambio di rotta per mettere fine alla loro politica del cordone sanitario. All'Europarlamento lo abbiamo spezzato e infatti i risultati si vedono. Il regolamento per mandare i migranti nei centri fuori dalla UE è stato approvato grazie ai nostri voti. È vero, purtroppo. E a livello europeo, infatti, poi gli chiede l'inviato a Magdeburgo, Marco Bresolin, che lo intervista, quali conseguenze ci saranno dopo questo voto? AfD resterà ancora relegata dietro il cordone sanitario, e lui dice appunto: faccio solo un esempio. Prima dell'estate abbiamo votato il regolamento sui centri per i rimpatri dei migranti in paesi terzi ed è stato approvato grazie al nostro sostegno, con una maggioranza formata da noi, dai patrioti, dai conservatori e anche dal PPE. Il governo tedesco, prima con Scholz e poi con Merz, aveva sempre detto di no alle nostre proposte di remigrazione. Ora stanno lavorando con la Danimarca e altri paesi per creare questi centri. La posizione di AfD, ovviamente di segno diametralmente opposto, è quella di un leader come Romano Prodi, che ha rappresentato la componente progressista e anche ha presieduto la Commissione europea, ed è uno dei riferimenti della cultura progressista in Italia e in Europa. Lo intervista, come vi dicevo, la Repubblica a pagina 6, e Prodi è sconsolato perché ritiene che il voto in Sassonia sia un fatto di dimensioni colossali. E qui è anche, come sempre, critico nei confronti della mancata reazione dell'Europa. L'Europa non reagisce, dice, perché i paesi che ne fanno parte non hanno intenzione di reagire. Sia ben chiaro, tutti sanno che il diritto di veto andrebbe superato. E quando Orban ha perso le elezioni, l'occasione per farlo era a portata di mano. Ma nessuno, Italia in primis, ha voluto prendere un'iniziativa in questo senso. Preferiscono un'Europa impotente. Sono rimasto stupito, dice, da Forza Italia, che in teoria è davvero un partito europeista, almeno così si è sempre definito. Ecco, poi se la prende anche con i leader. Basterebbe che i quattro paesi principali facessero fronte comune, si accorgessero che il PIL europeo è di poco inferiore a quello americano e iniziassero a fare una politica comune per pesare qualcosa nel mondo. Ne avrebbero tutte le potenzialità. Ma purtroppo, a parte la difesa dell'Ucraina e la reazione al Covid col PNRR, l'Europa, l'unità di intenti non l'ha ancora ritrovata, almeno fin qui. Naturalmente si occupa anche delle candidature del campo largo e delle primarie e dell'ipotesi, gli chiede Giovanni Egidio, che lo intervista da Bologna, che si faccia strada un papa straniero.

0: Pietro quale frontman della coalizione. Ci può stare anche la candidatura di un papa straniero, dice certo, perché no? Occorre però che chi ambisce a misurarsi alzi la mano. La lettura di invece un altro europeista, che però guarda da un'ottica diversa da quella di Prodi e dà una ricetta diversa, ed è Giulio Tremonti, da sempre critico nei confronti, diciamo, della cosiddetta deriva liberal tecnocratica dell'Europa. Il WTO, nella visione di Tremonti, è stata la rovina dell'Europa e anche la burocratizzazione eccessiva. Alcune dinamiche, dice Tremonti, intervistato sempre dalla Repubblica, da Serena Riformato, mi ricordano la Repubblica di Weimar, che del resto dista appena 2 ore da Magdeburgo, una società traumatizzata, alienata, stressata, si rivolge alle figure più strane per protesta, così Tremonti, e poi dice ancora, criticando l'Europa, sono state appena vietate le bustine monodose per lo zucchero. Ecco il primo passo, e smettere di perdere tempo così. Si riferisce all'eccessiva burocratizzazione dell'Europa. Le risposte, dice, sono nel manifesto di Ventotene: politica estera e difesa comune, il resto libero per i singoli stati. Quindi è un po' vicino alla posizione di Giorgia Meloni, diversa da quella di Romano Prodi, come vedete, e come naturale che sia. Così Tremonti sulla Repubblica. Le analisi, ancora oggi i giornali grondano di analisi di segno diverso. Voglio leggervi prima quella molto informata e sempre molto equilibrata di Ettore Sequi sulla Stampa, il quale dice: il 43,8% dell'AfD rivela la fragilità del centro tedesco. Proprio mentre l'Europa ha bisogno di una Germania forte su economia, industria e sicurezza. Questo vuol dire che la posta in gioco di queste elezioni è già europea. 36 anni dopo la caduta del muro, la riunificazione ha unificato lo Stato, ma non del tutto la società. Questo è un tema, è un grande tema, perché spesso lo abbiamo messo a confronto con la mancata integrazione del Mezzogiorno. In Italia si diceva, si è detto per anni: guardate, avete visto la Germania? In 10 anni ha fatto la riunificazione con tanti capitali, mi pare all'epoca 10 miliardi di marchi, se ricordo bene, ma potrei darvi un dato sbagliato. Comunque, una spesa molto cospicua che ha consentito in un tempo ragionevole di raggiungere un'integrazione. Si diceva che il Mezzogiorno non ha mai fatto un investimento, l'Italia, simile nel Mezzogiorno, tant'è vero che lo scollamento in Italia fra nord e sud è più ampio. E poi oggi scopri che in realtà le condizioni economiche di questa parte della Germania sono comunque distanti da quelle del resto, e quindi anche le condizioni sociali, e quindi forse quel divario fra est e ovest si è colmato sul piano politico-istituzionale, ma non su quello socio-economico, e poi se ne pagano i prezzi. Il voto della Sassonia Anhalt apre una questione europea. Cosa accade, scrive Ettore Sequi, quando la Germania, pilastro della sicurezza europea, si divide sulle scelte che ne determinano la direzione strategica? Ecco, depopolazione, invecchiamento e trasformazione industriale hanno trasformato quella distanza, scrive Sequi, in identità politica, cioè la distanza fra est e ovest. La faglia è diventata geopolitica perché coincide con la crisi del modello tedesco. La Germania sostiene l'Ucraina e finanzia la transizione energetica, mentre si indeboliscono le basi della sua prosperità. Energia a buon mercato, export, mercati aperti e disciplina fiscale. Il paradosso è strategico. L'Europa ha bisogno di una Germania più forte nella difesa, proprio mentre una parte del paese contesta il modello europeo che dovrebbe sostenerla. L'AfD lega immigrazione, sovranità, opposizione a Bruxelles, rapporti con Mosca e meno sostegno a Kiev. Alla Russia non serve controllarla, dice Sequi. Basta che crescano forze capaci di bloccare una linea europea comune. Il sostegno di Musk all'AfD e la sintonia fra parte della destra sovranista europea e ambienti dell'economia tecnologica americana segnalano una convergenza. Meno Bruxelles, più sovranità nazionale e meno vincoli europei. Non è il progetto della Russia, ma può convergere sullo stesso risultato, indebolire la capacità europea di reagire. Per questo la Sassonia-Anhalt riguarda l'intera UE. Se la Francia conosce una nuova avanzata sovranista, il motore franco-tedesco rischia di perdere la capacità di promuovere decisioni europee. Il rischio è un'Europa più difficile da coordinare proprio mentre deve decidere su difesa, Ucraina, energia, industria e rapporti con USA e Cina. Ecco perché la UE deve agire, dice Sequi, su tre vulnerabilità. Proteggere il voto da finanziamenti occulti. Il voto, ce ne sono tanti voti da qui al 2027 in Europa. Cyberattacchi e reti di influenza. Difendere le infrastrutture critiche dalle reti ostili. Ridurre le vulnerabilità economiche e sociali che trasformano la paura in consenso antisistema. La resilienza democratica significa anche togliere alle interferenze esterne il terreno su cui prosperano. Perché il vero cavallo di Troia non è quello che entra dall'esterno, è la frattura interna che tutti gli avversari dell'Europa imparano a cavalcare. Così Ettore Sequi, in questo brillante, come sempre, analisi sulla stampa. Le ragioni della crisi la prendo da un punto di vista più culturale, la crisi dell'Occidente le affronta. Invece, Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, con un'analisi che in questi mesi Galli della Loggia ha ripetuto più volte e che trova a suo dire proprio conferma dal voto tedesco. L'Europa si trova in condizioni di particolare debolezza, scrive della Loggia. A preoccuparsi di difendere la sua identità democratica. Non c'è nella cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica, oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza di sapore progressista, né il cristianesimo troppo spesso ansioso di non dispiacere alle mode del secolo per riscattarsi dai suoi antichi abbagli. Dice Galli della Loggia, resta la diga della cultura liberale, è l'unica diga storica, culturale e anche morale che può salvare l'Europa. Ma la cultura liberale è l'unica che è capace di anche assumere quella che per Galli della Loggia è una condizione di salvezza dell'Europa, cioè una posizione conservatrice e quindi schierarsi apertamente contro i nuovi comandamenti del politicamente corretto e contro l'idolatria scientifico-tecnologica che hanno demolito le conquiste ottocentesche e novecentesche, le conquiste della democrazia liberale lungo 2 secoli. C'è un vantaggio qui perché ricorda Galli della Loggia che l'estrema destra, nella sua ossessione etnico-nazionale, non si preoccupa appunto delle conseguenze del progresso scientifico, mentre questa potrebbe essere una preoccupazione della cultura liberale. E una tale collocazione, specialmente, dice, evidente in Italia, dove, dice Galli della Loggia, ci sono le condizioni di questa diga, anche lui sostanzialmente consonante con l'analisi che fa Giorgia Meloni. L'analisi di Galli della Loggia è culturale, quella di Meloni è politica, quando dice noi non siamo Berlino, perché perciò Vannacci non ha la possibilità di sfondare, perché qui il governo, la destra, governa insieme e produce politiche conservatrici, non cede alle tentazioni progressiste. Lo stesso dice Galli della Loggia, perché l'alleanza tra una destra di origine parafascista, che però diciamo, ha superato le sue origini e la cultura liberale può rappresentare ciò che può arginare questo fenomeno. Proprio tale trasformazione, scrive Galli della Loggia, è ciò che consente su molti temi il rapporto, chiamiamolo, di sintonia che in Italia si è stabilito tra questa destra e una parte importante della cultura politica liberale, quella parte che fedele alla propria storia oggi non può che assumere una postura difensiva e conservatrice, di fronte all'irrompere distruttivo di una contemporaneità intenzionata a fare piazza pulita di tratti irrinunciabili della nostra modernità otto-novecentesca. In questa circostanza, Galli della Loggia vede un argine liberale, devo dire che in altre circostanze però è parso molto misconoscerlo questo argine liberale dentro il nostro paese. Obiettivamente bisogna andarlo a cercare con il lanternino, diciamola tutta. Comunque, questa è la lettura che dà Galli della Loggia, dice: liberali e conservatori insieme possono rappresentare un argine agli estremismi. Poi, invece, ci sono letture di segno completamente diverso. C'è quella di Luigi Manconi sulla Repubblica, che parte dal tema dell'immigrazione e dice: la sinistra e chiunque si voglia dire progressista devono guardarsi bene dal pensare che l'unica via di scampo consista nel limitare la destra, se non addirittura nel far meglio di loro, cioè nel imitare in questo caso, sul piano delle politiche di esclusione e discriminazione. Cioè, lui dice: stiamo attenti alla sinistra securitaria, perché la sinistra securitaria non è un argine alla destra, e ovviamente sta parlando a Copenaghen, dove, come sappiamo, la premier danese si pone nelle politiche migratorie in sintonia con Giorgia Meloni, no? Ricorda poi che il tronitruante governo di Giorgia Meloni, quello che diceva, dice Manconi, andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, ha adottato misure a regolarizzare oltre mezzo milione di stranieri. La sinistra o ha menato scandalo o ha cercato di occultare quei provvedimenti perché è preoccupata quanto la destra dei loro effetti elettorali. Cioè, la sinistra ha avuto paura di difendere un modello, una strategia di integrazione dei fenomeni migratori, spiegandone le ragioni economiche e sociali che la giustificano. E quindi un approccio regressivo ha ridotto questa questione, cioè il tema della migrazione, al problema di marginalità sociale o peggio di criminalità. E quindi una strategia omeopatica tesa a copiare la destra ha sortito l'effetto di rafforzare le basi culturali dell'intolleranza e quindi di dare ai vannacciani coraggio per la loro propaganda. Ora dice Manconi, il centro-sinistra italiano deve presentarsi senza infingimenti, consapevole che la questione dei flussi migratori rappresenta il fondamento stesso di qualunque futuro dell'umanità, fondamento non appendice di un programma generalista, non obiettivo da infilare di soppiatto in un elenco infinito di rivendicazioni, non appendice solidaristica in un coacervo di propositi più disparato. Sia chiaro, qui non si vuole perdere le elezioni per salvare l'anima, assolutamente no. Ma abbiamo avuto già fin troppe conferme del fatto che una fisionomia ambigua e una identità periclitante, lungi dal conquistare i voti che si dicono moderati e blandire le forze che si vorrebbero centriste, portano inevitabilmente a perdere qualunque capacità di attrazione nei confronti dei gruppi sociali che si trovano in una fase di acuto smarrimento. Quindi è una, diciamo, petizione, per così dire, a una politica molto, chiara che non rinnega, la sua matrice, non solo solidaristica, ma che fa della migrazione una leva dello sviluppo e del processo di compimento dell'integrazione europea, anche in una chiave cosmopolita, senza pentimenti, senza imbarazzi, senza complessi di inferiorità. Così Luigi Manconi sulla Repubblica. Ancora sul destino dell'Europa si esercita anche Michele Macchi, che si occupa invece del processo di integrazione europea. Michele Macchi lo scrive sul Messaggero, editorialista del Messaggero e dell'Altra Voce. Michele Macchi oggi scrive il suo editoriale sul Messaggero a pagina 29 e dice che cosa? Dice che anzitutto fa un'analisi di quello che è stato il successo di AfD, una rivolta identitaria e il rigetto della classe dirigente politica tradizionale. Il tutto inserito in un quadro, quello dei Länder della ex Germania orientale, che a quasi 36 anni dall'unificazione mostrano quanto quel processo sia stato un successo istituzionale, ma una grande delusione economica e oggi progressivamente anche politica. Ecco, il discorso però non può essere ridotto, dice Marchi, solo alla dimensione locale relativa all'area orientale, perché i sondaggi più accreditati dicono che AfD sfiora il 30% a livello nazionale, ma soprattutto fotografano una CDU attorno al 20% e una SPD, cioè i socialisti, al 12%. E quindi il dato, se rapidamente confrontato con quello che accadeva nel 2002, è impressionante perché i due partiti tradizionali, i cristiano-democratici e i socialisti, in Germania rappresentavano insieme l'80% dei suffragi e anche nel 2015 le prime elezioni vinte dalla futura cancelliera Merkel erano il 70% dei sondaggi. E ora qual è il punto? Che in questi ultimi 21 anni, dice Marchi, 13 sono stati retti da governi di grande coalizione. E questo è un messaggio che, per come lo racconta lui, sembra confermare, diciamo, anche l'analisi che fa Giorgia Meloni quando dice: noi con la sinistra non governiamo perché governare, diciamo, governi di grande coalizione hanno l'effetto di erodere il consenso, quindi di poi alimentare la risposta populista. La Germania ha fatto della grande coalizione un bastione di stabilità e di governo, ma non si è resa conto probabilmente che sotto quel bastione le fondamenta franavano. Così spiega Marchi. Sarebbe scorretto intellettualmente non ricordare, dice, conclude, l'immobilismo tedesco che da Merkel giunge a Merz, passando per Scholz, se è in realtà in larga parte incarnato nell'ultimo ventennio in politiche di austerità, opposizione al debito comune, di mancata unificazione del mercato dei capitali e di scelte sulle politiche migratorie ambigue ed ondivaghe fatte proprio da un'Unione Europea a guida tedesca. Quindi il tema non è tanto la grande coalizione, il tema è la grande coalizione per galleggiare, vivacchiare e quindi non e smentire i presupposti della grande coalizione, che sono l'europeismo anche, no? E quindi produrre un galleggiamento che poi significa inazione e viene percepito come un fallimento. Ecco perché il voto in Sassonia-Anhalt riguarda il test, riguarda l'est della Germania, potenzialmente tutto il paese, ma coinvolge, scrive Marchi, l'intero continente europeo. Si tratta dell'ennesima espressione di quella che Giovanni Orsini ha definito magistralmente la controrivoluzione del nostro tempo. Qui cita un bellissimo libro di Giovanni Orsini, che ho avuto il piacere di leggere e che Marchi rilancia, Controrivoluzione, un libro che spiega molte delle cose che stanno accadendo in questo tempo. Così Marchi. Poi c'è Ferrara. Ferrara e Urbinati, da punti di vista, diciamo, diversi. Ferrara è, diciamo, un liberale tenace e irriducibile. Urbinati parla da sinistra, però entrambi invocano, diciamo, la forza della democrazia e anche la sua capacità di, sfidare con la forza chi democratico non è. La democrazia senza spada, dice Ferrara, l'aveva già detto nei giorni scorsi, quella di Weimar, per intenderci, è fatta apposta per la presa del potere da parte di chi la nega. Insomma, quando non imponi il tuo potere democratico e non fai rispettare le sue regole e il suo spirito con qualcosa di diverso e più solido del proceduralismo e dello stato di diritto giuridico, allora devi aspettarti che l'uomo forte, il baro inveterato, sopravanzi e batta in breccia la democrazia debole, corretta, garantista, ma impotente. Questo si riferisce evidentemente anche alla prospettiva di mettere fuori legge un partito come AfD, prospettiva che in questi anni è stata ipotizzata, paventata, diciamo, ventilata, poi mai di fatto concretamente abbracciata. E quindi oggi risulta assai più difficile di fronte a un partito che ha una maggioranza relativa, non solo a livello locale, evidentemente. Le democrazie non sono nate così, dice Ferrara, e non sono fatte per essere trattate con appelli generici ai valori costituzionali, che non guastano ma non risolvono niente. Sia in America sia in Europa le democrazie sono figlie della guerra, sono incubate da principi fondati sulla fede. Sono generati dalla forza organizzata contro il mito trascinatore. La democrazia senza la forza, senza la spada, è un flebile sussurro di generazioni invecchiate contro la gagliarda, tostissima insurrezione delle masse. È una, diciamo, una metafora stupenda quella di Giuliano Ferrara, grande scrittore, oltre che grande giornalista, che ci consegna questo fondo provocatorio di cui si può anche ovviamente non essere d'accordo, che merita una riflessione e per questo ve l'ho letto. Nadia Urbinati giunge alle stesse conclusioni, ovviamente da una prospettiva diversa, però il tema della messa al bando di AfD è stato sottovalutato evidentemente da più parti, dice. Il populismo, conclude Nadia Urbinati, ha svolto la propria funzione mobilitante contro l'establishment per poi diventare un progetto di governo neonazista a tutti gli effetti. Se l'opposizione non si mobilita, se resta impigliata nelle maglie del fatalismo, vi è da temere che con le elezioni in Sassonia-Anhalt il dado sia tratto, il nazifascismo ritorni in Europa con nuove facce e nuovi metodi, ma con la stessa ideologia. La destra si normalizza tenendola all'opposizione, ma a quanto pare il cordone sanitario, la legislazione contro la ricostituzione dei partiti totalitari resta impotente se non sostenuto da una cultura politica diffusa e militante. Così Nadia Urbinati, che approda a conclusioni un po' simili a quelle di Ferrara. Come pure alle stesse conclusioni approdano anche qui. Vedete quanto è confuso il cielo sopra Berlino, direbbe Wim Wenders. Approdano tanto i commentatori dei giornali di destra, penso a Cerno, penso a Sallusti, quanto per esempio Travaglio, che guarderebbe da sinistra, ma è evidente che queste coordinate politiche sono completamente saltate, perché sentite come conclude Travaglio il suo editoriale. Sentite come conclude Travaglio. Prende in giro Paolo Gentiloni, che dice su Repubblica ieri, lo abbiamo letto, hanno vinto quelli che vogliono far finta con la memoria dell'Olocausto, i nostalgici del nazismo, i filoputiniani. Comunque niente di che, dice Travaglio, quattro baluba di un land poco meno popoloso della Calabria, i cui cittadini sono più anziani e tra i più poveri della Germania. Sta ovviamente ironizzando sulla sottovalutazione che ha fatto Gentiloni. Ed ecco la ricetta vincente, un succulento mix tra un'Europa più integrata e forte, il messaggio di Mattarella a Cernobbio, la difesa comune contro l'ostilità russa, la pace giusta in Ucraina e magari, volendo esagerare, l'agenda Draghi. Questi geni, invece di guardarsi allo specchio per capire perché tutti li odiano, danno la colpa a Putin, raccontandosi che la gente li adora, ma appena entra al seggio viene traviata dalle fake news russe e vota male. Quindi va rieducata a suon di insulti populisti, sovranisti, putiniani, fascisti, nazisti, bifolchi, curata con dosi intensive di Europa, Occidente, Ucraina e riarmo, e punita mettendo al bando i suoi punti di riferimento. Con idee così brillanti, cosa potrà mai andare storto? È una presa in giro che fa dalla sua punto di osservazione, ovviamente radicalmente opposto, che però mostra come, diciamo, una sinistra radicale, se Travaglio si può definire tale, una sinistra che diciamo, oggi però approda alle stesse conseguenze di chi guarda da destra, quindi abiura dell'Europa, censura del suo processo di burocratizzazione, che non vuol dire pensiero critico sui difetti della costruzione europea, vuol dire abiura radicale, vuol dire abiura su tutti gli aspetti del processo di costruzione europea, ammiccamento a Putin, indistinzione tra chi ha aggredito e chi aggredisce, e ovviamente qui poi i punti di congiunzione si trovano, e quella distanza che un tempo divideva la destra e la sinistra finisce, scompare, svanisce nelle letture sempre più estremizzate di questo paese polarizzato e dei suoi pensatori. Il cancelliere Merz, dice Cerno, non paga il prezzo elettorale per i contenuti, ma perché il suo partito è diventato un'entità liquida. La scelta di alleanze con i socialisti, controparte opposta per natura e obiettivi, ha creato una frattura insanabile con l'elettore tedesco moderato. In Italia il cortocircuito non avviene, Antonio Tajani tiene la barra dritta, Meloni ha compiuto un'operazione di chirurgia politica, ha bonificato la destra dal folklore becero, quello stile film porno alla Vannacci, trasformandola in un movimento conservatore moderno, un progetto capace di attirare chi altrove cercherebbe rifugio nel PP. Questo non ha riferimento rispetto a quello che ha detto Travaglio, ma l'ho letto perché è l'editoriale del quotidiano Il Giornale. E mi pare che con questo, diciamo, la nostra pagina di politica estera si conclude, non prima però di avervi segnalato che ancora una volta il foglio ci ricorda quello che sta avvenendo in Iran, nella nostra assoluta indifferenza. Mi piace segnalarlo, colli spezzati. Pensate quanto è terribile, ma tragicamente efficace questa immagine. Sei donne messe a morte ad agosto. Tarane e Romina Rahimi, gemelle iraniane, la prima è stata condannata a morte, ve l'ho raccontato ieri, la seconda a 25 anni di carcere. La loro colpa è aver partecipato alle proteste di gennaio represse dal regime islamico, mentre secondo le ONG dei diritti umani le porte del carcere si sono aperte per 60.000 persone da gennaio. Agosto sarà ricordato come uno dei mesi più neri per le donne iraniane. Almeno 82 persone sono state giustiziate in un mese, tra cui 6 donne, mai così tante. Sono vittime molto prima di arrivare al patibolo. La Repubblica Islamica non solo toglie loro la vita attraverso la pena di morte, ma anche il sistema che le ha abbandonate per anni. Così Giulio Meotti sul foglio ci ricorda, e meno male che lo fa lui, la tragedia di queste donne. La Repubblica Islamica dell'Iran esegue il maggior numero registrato di esecuzioni di donne a livello mondiale, imponendo al contempo un sistema di apartheid di genere. Costretta al matrimonio, ci ricorda sempre Meotti, la sorte di una di queste donne, perché uno dice, si immagina, sono state uccise perché hanno compiuto atti di terrorismo, hanno ammazzato qualcuno. No, sentite perché è stata uccisa questa donna. Marzia Nahieri è stata ripetutamente sottoposta a molestie sessuali dai soci in affari del marito. Così ha impugnato un coltello per autodifesa, ferendo l'aggressore e pugnalando il marito durante la lotta. Nonostante la sua testimonianza sotto giuramento di aver agito solo per proteggere la propria vita e il proprio onore, il tribunale ha respinto la tesi dell'autodifesa, è stata condannata e impiccata il 9 agosto. Non ci sono parole, naturalmente, e andiamo adesso alla pagina politica, però, perché c'è un gran, diciamo, fermento a destra come a sinistra. A destra, dove la resa dei conti nella Lega si annuncia vicina anche prima della data di Pontida, e a sinistra, dove il dibattito sulle primarie continua a registrare scambi di punti di vista, punzecchiature, sfide, quando non proprio attacchi frontali fra i leader dei partiti che fanno parte del campo largo, dando la sensazione che questa coalizione faccia un po' fatica a trovare una coesione tale da presentarsi agli elettori come un'alternativa. Però intanto leggiamo che cosa accade nella Lega, dove pure le schermaglie sono abbastanza violente e portano verso una resa dei conti che, scrive Francesca Del Vecchio sulla stampa, pagina 8, potrebbe essere imminente, forse prima di Pontida. Si parla addirittura della rimozione di Massimiliano Romeo da presidente dei senatori. Al suo posto pare il fedelissimo del leader Claudio Borghi, dopo l'avvertimento di Salvini di 2 giorni fa. Oggi è capogruppo, domani chissà. Romeo, che ieri sera è arrivato tra cori e striscioni di sostegno da Alzano Lombardo per la presentazione del suo libro Fare la Lega assieme al governatore Attilio Fontana, non si lascia scalfire. Io vado avanti, dice, ma credo che dopo tanti anni ho il diritto di dire quello che penso se vedo qualcosa che nel mio partito non funziona. A dire che la sostituzione sarebbe sbagliata è Fontana, che non usa mezzi termini. Non servono condanne per chi vuole fare il bene del movimento. Intanto circola tra i senatori leghisti più vicini al segretario federale l'ipotesi di una raccolta di firme, proprio per sfiduciare il capogruppo. Prima di tutto questo, però, c'è un passaggio fondamentale: il faccia a faccia di Salvini con la delegazione dei nordisti, Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Maurizio Fugatti a Roma, a margine della 2 giorni dedicata alla finanziaria 2027. L'incontro sarebbe stato calendarizzato per domani, nel primo pomeriggio, al termine dei lavori sulla manovra, un modo per non caricare la riunione di un eccessivo pathos. Così la stampa su questa partita interna al movimento della Lega. E invece il campo largo si fa strada tra punzecchiature che continuano sempre più vibranti, soprattutto tra Conte e Matteo Renzi. Dice Conte ieri, dice ancora Conte ieri, questa frase: per me Renzi ci fa perdere voti, prenderlo in coalizione è un errore, ma tanto egli ha deciso dall'inizio di tenerlo dentro e dovremmo farci i conti. E questo è il rapporto fra due alleati del campo largo. Poi si esprime anche sulle primarie e dice: se sarà Schlein vincere la sosterremo, non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile, ma non ci sono alternative. Se accettassi di individuare il leader in un altro modo, cioè senza le primarie, i miei mi sputerebbero. E poi a chi gli dice? Dice: ma se dite che se perdessi le primarie, molti dei nostri poi non andrebbero a votare alle elezioni. Ma vi garantisco che se mi facessi da parte per far correre Schlein o un eventuale altro candidato, sarebbe peggio, cioè i 5 Stelle diserterebbero ancora di più le elezioni. Quindi, dice Conte, le primarie sono necessari. La sua sfida con Renzi occupa il retroscena del Messaggero, ma anche quelli del Corriere della Sera. E in particolare è singolare che Conte sostenga in alternativa a Renzi come gamba del centro la candidatura di Onorato, che è vista come un progetto politico a cui il Movimento 5 Stelle guarda con grande tensione. E invece Onorato rappresenta un elemento di diffidenza per il PD, da cui pure è nato. Perché? Perché la leader Elise Stein teme che Onorato sia in qualche modo stato una costruzione di Bettini. E quindi alla fine Onorato sposti il suo consenso nelle primarie verso Conte, di cui Bettini è amico e sponsor. Insomma, elementi di personalismo si integrano con elementi politici e segnano questa singolare congiuntura per cui l'ex segretario del PD, abiurato e sconfessato come Matteo Renzi, torna e rientra nelle grazie del PD, mentre un elemento che nasce dal PD viene sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle. E questo intreccio segna evidentemente questa campagna elettorale che già si è aperta nelle primarie e che probabilmente avrà altri momenti di confronto e di frizione. Per intanto Carlo Calenda annuncia che resterà fuori dal campo largo perché dice loro sono senza programmi e quindi noi non stiamo con loro. La cosa che colpisce, e qui si riferisce Calenda nell'intervista che gli fa Maria Teresa Meli, a un'analisi della sconfitta dei partiti democratici in Germania e la vittoria dei AfD, è che non ci sia nessuna riflessione della sinistra, dice Calenda, sul fatto che le politiche del Green Deal abbiano provocato una fortissima flessione industriale. Insomma, il Green Deal, per come è stato congegnato, è una delle cause della messa di voti all'AfD. Ma il campo largo continua a stare appresso a Bonelli e alle sue sciocchezze. Vogliamo dirci la verità? La sinistra è corresponsabile della crisi della civiltà occidentale in America per il woke, in Italia per la discussione vacua sui diritti e nessuna attenzione alla sicurezza. Posizioni, come vedete, che segnano le due sinistre. E poi, secondo lei, il governo non in grado di raggiungere questo obiettivo? Mi paiono interessati solo alla legge elettorale, dove l'unica cosa sensata sarebbe fare un proporzionale puro, chiudendo questo bipolarismo malato che genera solo nuovi estremismi, più rabbia, ma non lo faranno. E quindi al voto avremo quattro coalizioni. Una, quella di Vannacci, dichiaratamente fascista e prorussa. Due, infettate dal putinismo, con Salvini a destra e Conte a sinistra. Poi noi, che faremo la battaglia per l'Europa sperando in un forte risveglio civico. E per fare cosa? Si chiede, dovrei entrare nel campo largo rispondendo agli appelli anche di Elly Schlein, che ha ripetuto chiaramente questa volontà. Dice: ma cosa dovrei fare, Calenda, nel campo largo? Non hanno neppure un programma. L'azione ricostruirà il centro europeista per fermare il bipolarismo. Così Calenda alle soglie di una legge elettorale che definirà però anche qual è appunto la soglia sotto la quale non è possibile accedere alla divisione dei seggi. E poi saranno i sondaggi a in qualche modo aprire la strada alle scelte, inducendo i cespugli a decidere se sfidare la soglia, il 3 o il 2% che sia, e sfidare l'appello al voto utile oppure se consegnarsi a una delle due coalizioni. Per ora Calenda difende la sua autonomia e la sua indipendenza politica, per così dire. Questa la pagina politica, c'è ovviamente un riflesso, se politico si può definire, l'interrogatorio, la memoria di La Vitola e ancora tutto il dibattito attorno a questa ipotesi di una discesa in campo di Ranucci che dalle carte dei magistrati e dei carabinieri continua a tenere, diciamo, l'attenzione degli investigatori su questo fronte. C'è il giornale che si applica con molto interesse da giorni su questa vicenda.
1: Radio Radicale 10:59 minuti, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime. Da qualche istante sono iniziate le audizioni davanti alle Commissioni Riunite Bilancio Ambiente della Camera sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Il primo ciclo prevede i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIE Agricoltori Italiani.
2: Per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Intanto è fondamentale ed è assolutamente apprezzabile la proroga della struttura commissariale che sappiamo che negli ultimi anni ha vissuto vicissitudini varie e che per ragioni di tempo purtroppo non è riuscita a portare a compimento quello che era l'obiettivo iniziale. La proroga ci consentirà di dare sicuramente seguito a questa sua missione, quindi di fare questi interventi che per noi diventano fondamentali. Quindi, da una parte, bene la proroga, dall'altra, ritengo di sottolineare alcuni aspetti di questo articolo che ci interessano in particolare, ovvero all'articolo 2, lettera A, il primo punto, quando si parla del secondo punto, cioè quando si parla di misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzate all'implementazione di e via, non lo ripeto perché lo conosciamo molto, molto bene. Noi crediamo che lì dentro ci sia uno spazio fondamentale, importantissimo per poter recuperare tutti quanti quei quegli edifici rurali che sono stati abbandonati, che sono presenti all'interno delle nostre imprese agricole, che possono essere ristrutturati e destinati quasi esclusivamente all'accoglienza dei lavoratori immigrati o altri lavoratori, come giustamente viene riportato nel testo, quindi non solo lavoratori immigrati, parliamo di lavoratori stagionali che durante la stagione vengono impiegati in quell'azienda e che quindi in qualche modo possono, questo spazio, questi luoghi possono rappresentare un alloggio dignitoso per questi lavoratori dove poter alloggiare. Quindi il primo intervento importante è il recupero di tutti gli alloggi di quelle case che in questo momento sono state abbandonate, che possono essere recuperate, e ce ne sono tante sul nostro territorio, quindi potremo fare un intervento importante da nord a sud in tutta Italia. L'altro, all'interno di questo punto 2, riteniamo un altro aspetto importante, che è quello di utilizzare quegli investimenti per finanziare l'acquisto o il noleggio durante le attività stagionali di case mobili temporanee che possono essere collocate all'interno dell'azienda e che possono quindi essere messe a disposizione dei lavoratori stagionali durante la campagna. Case mobili tipo quelle che hanno utilizzato durante l'emergenza dei terremoti, dove i nostri concittadini hanno abitato anche per tanti anni, quindi sono alloggi assolutamente dignitosi con camere, cucine, bagni, e quindi possono rappresentare anche per questi lavoratori stagionali un alloggio dignitoso per poi svolgere la propria attività in maniera, quindi toglierli anche poi da eventuali agglomerati non troppo, anzi molto spesso fatiscenti e soprattutto non sempre in regola con tutte quante le normative. Aggiungo che diventa fondamentale, anche se è previsto, ma forse sarebbe bene chiarire, che il tutto deve poter essere fatto con una velocità importante, cioè oggi per dare, sappiamo che un tema legato allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, e anche qui non è che tutte le imprese agricole sfruttano loro, perché altrimenti faremmo passare il messaggio che il settore agricolo è un settore di sfruttamento. Al contrario, il 99% sono imprese che non lo fanno, se c'è un 1% è un 1%, non il 99%. Però per combattere questo 1%, quello che è, dobbiamo essere anche tempestivi. Sappiamo che due sono i problemi che riguardano il caporalato e lo sfruttamento dell'agricoltura, che sono i trasporti e gli alloggi. Qui interveniamo sugli alloggi, quindi, che è un aspetto fondamentale, e quindi dobbiamo essere tempestivi, e per essere tempestivi dobbiamo far sì anche che gli strumenti regolatori a livello comunale, piani regolatori, autorizzazioni, VAS e quant'altro, il commissario possa intervenire, così come già lo prevede la legge, anche in deroga ad alcuni strumenti, per poter essere veloce, quindi intervenire in maniera veloce. Se penso alle casette mobili, dare la possibilità in maniera veloce l'autorizzazione per poter acquistare, per poter noleggiare, per poter finanziare l'acquisto e il noleggio di queste casette in maniera veloce, in modo tale che già per la prossima campagna siamo pronti per poter rispondere in maniera importante a questa emergenza. Quindi riteniamo importante.
3: Grazie.
2: Ho bisogno però di 2 secondi, Presidente, ancora 2 secondi, per farle 2 ulteriori accenni. Uno, nel decreto PA riteniamo che secondo noi ci sia lo spazio per migliorare la funzionalità delle camere di commercio, favorendo la continuità dell'azione amministrativa delle stesse, prevedendo che il mandato dei membri delle giunte camerali sia rinnovabile per 2 volte anziché una sola volta.
3: Quindi ci mandi il documento, però purtroppo dobbiamo essere molto severi con i tempi, mi dispiace.
2: Grazie.
3: Grazie a lei. Grazie. Prego, dottor Cambuzza, a lei la parola.
4: No, allora, parlerò io, Pagano, allora, grazie Presidente, ringrazio tutti i componenti della Commissione. Allora, io non ho molto da aggiungere a quello che ha già detto il dottor Magrini, ribadisco solo alcuni concetti. Considerato, diciamo, positivamente comunque l'istituzione di questa gestione commissariale, l'avevamo accolta con favore, abbiamo anche collaborato con loro strettamente, ci sono stati una serie di ritardi e di problemi sia a livello nazionale sia a livello locale, ma diciamo erano emerse proprio in quei mesi delle idee che poi sono quelle che oggi riportiamo anche alla vostra attenzione, perché la questione dell'alloggio e del superamento di, in alcuni territori, degli insediamenti abusivi è chiaramente sia una questione di ordine pubblico e una questione ovviamente di dignità dei lavoratori, sia un'azione che ci aiuta nella prevenzione di alcuni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro. Quindi è un'azione prioritaria, quindi valutiamo molto positivamente questa proroga e il rafforzamento della struttura commissariale. È evidente che, come già diceva il collega, ci sono stati dei problemi che bisogna tentare di risolvere. Nel testo che ci proponete c'è già, diciamo, qualche elemento, auspichiamo che poi nel decreto attuativo e comunque nella gestione concreta queste criticità possano essere superate. La prima è quella appunto dei problemi di tipo amministrativo che hanno avuto molti dei comuni che o avevano aderito alla proposta, erano 37, poi sono rimasti 11, o comunque non sono riusciti a portare fino in fondo il progetto. C'è a mio avviso anche un problema politico in alcune aree, perché qualcuno magari non apprezza il fatto di essere inserito in questi progetti, quindi bisogna avere anche, diciamo, attenzione su questo profilo. Quindi bisogna mettere il commissario nella possibilità di aiutare le amministrazioni locali, o addirittura di intervenire laddove le amministrazioni locali non siano idonee a farlo. Poi c'è una questione legata al tipo di interventi, perché noi appunto avevamo tirato fuori questa idea di finanziare il recupero di immobili rurali da parte delle aziende, perché secondo noi questo intanto introduce, cioè determina situazioni che poi nel tempo possono essere riutilizzate, e poi perché è fatto, diciamo, senza ulteriore uso di suolo, e quindi può essere un'azione molto efficace anche attraverso Invitalia, secondo me con un bando si può facilmente. L'ultima cosa è quella delle risorse. È chiaro che le risorse che il PNRR aveva messo originariamente a disposizione erano 200 milioni, adesso ne vengono messe a disposizione 60. Certamente anche nel piano casa noi avevamo insistito perché ci fossero degli interventi proprio per i lavoratori stagionali dell'agricoltura. In effetti il principio c'è, ma anche in quel caso quella che manca è la dotazione finanziaria, che noi invece chiediamo, un fondo dedicato, uno stanziamento specifico soprattutto per il recupero dei fabbricati rurali agricoli. Vi manderò subito dopo la riunione un documento, vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali richieste. Grazie.
3: Grazie a lei, dottoressa Pagano. Subito alla responsabile relazioni sindacali e ufficio del lavoro della CIA, il dottor De Lellis. Prego, dottore.
5: Buongiorno Presidente, grazie mille per l'invito, saluto tutta la Commissione. Allora, scorrendo un po' quello che è il decreto legge 144, all'articolo 1 noi segnaliamo che al comma 8, dove si fa riferimento al comitato tecnico faunistico, alla lettera G, chiediamo che i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative non debbano essere due ma almeno tre. Vedete anche oggi qui, insomma, siamo le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, quindi CIA spinge, diciamo, per avere tutte e tre le organizzazioni all'interno del comitato. Sempre all'articolo 1, al comma 13, si fa riferimento alla legge sulla montagna, e in questo caso noi chiediamo e sollecitiamo il governo per l'emanazione di quei decreti attuativi che ancora oggi mancano per dare poi seguito a quella che è questa legge, diciamo, che ha un po' rivisto la riforma, diciamo, dei comuni montani. Arrivando all'articolo 8, che è quello, diciamo, per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento, non aggiungo altro a quello che è stato già detto dai colleghi, quindi ben venga la proroga, ben venga che questa proroga fino al 2030 permetterà al commissario di pianificare insieme al tavolo del caporalato, nel quale siamo tutti presenti, di fare una pianificazione e una distribuzione di queste risorse che consentano quindi poi di superare quello che è uno dei gravi problemi, insieme ovviamente a quello dei trasporti. Quindi ben venga questa misura per gli alloggi, ma attendiamo ovviamente di pari passo anche quella dei trasporti. Abbiamo visto, diciamo, che il requisito giustamente all'interno del decreto per questi soggetti, diciamo, che in qualche modo devono avere un idoneo alloggio, è quello riservato ai lavoratori stagionali che sono in possesso di cittadinanza italiana o comunque di un altro Stato membro dell'Unione Europea, o che abbiano un permesso di soggiorno che gli permette di lavorare. Però non dobbiamo comunque girare la faccia dietro a quei soggetti che oggi sono irregolarmente presenti all'interno del territorio italiano. Quindi va fatta sicuramente anche qualche cosa, però presa una misura anche nei confronti di quei soggetti che ad oggi non hanno un regolare titolo di soggiorno per stare all'interno del nostro sistema, del nostro paese. Poi, quando si fa riferimento sempre nell'articolo 8 di un rafforzamento del sistema informativo, ben venga, ma questo sistema informativo, all'interno del quale chiediamo, abbiamo visto più volte, debbano esserci anche le organizzazioni professionali agricole e non soltanto la pubblica amministrazione, deve però funzionare non soltanto per essere l'attività repressiva, ma anche preventiva e anche per il disbrigo pratico nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi se c'è un sistema informativo che funziona con uno scambio dati di pubblica tra pubblica amministrazione, da questo scambio dati deve servire anche per agevolare quello che è l'iter burocratico delle aziende agricole. E ancora di più, questo discorso del superamento degli insediamenti deve essere coordinato non soltanto dalle amministrazioni locali, quindi regioni e province, ma io ritengo che siano fondamentali anche i ruoli degli enti bilaterali territoriali, all'interno dei quali ci sono tutte le parti sociali e che conoscono e hanno il termometro della situazione a livello territoriale. Ultimo aspetto, quello dell'articolo 24, comma 3, dove si parla dei ristori per la pesca e acquacoltura. Ben venga anche qui lo stanziamento dei 3 milioni per l'anno 2026, però qui, sentendo anche insomma, le nostre aziende, in questi ultimi mesi, considerando che la misura arriverà fino al 31 dicembre 2026, chiediamo che forse deve essere rivista o rifinanziata nei mesi prossimi, perché in questi ultimi mesi ha inciso enormemente oltre alle eventi meteorologici, anche e soprattutto quello delle alte temperature, che quest'anno è arrivato anche non soltanto nelle acque dolci ma anche nel mare, creando danni a molti allevamenti nel settore della pesca. Io mi taccio e vi ringrazio per la possibilità di aver.
3: Grazie a lei. Collega Guerra, prego.
6: Sì, volevo.
1: Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico.
6: Tornare un secondo sul tema dell'articolo 8 degli insediamenti per superare gli insediamenti abusivi. Ho capito da tutti gli auditi che ci sono stati degli ostacoli, perché noi siamo di fronte a una situazione un po' paradossale: c'erano 200 milioni, c'era il tempo, non è stato fatto, e adesso abbiamo un finanziamento minore. Voi avete dato dei suggerimenti, volevo capire un pochino meglio. Si è fatto riferimento a problemi amministrativi che sulla legge erano sulla norma erano superabili anche allora. Volevo capire se potete uno dare dei dettagli superiori in modo tale che si possa già intervenire in sede normativa, non attendere il decreto attuativo per rendere la norma più efficace. Secondo, farvi presente che la scadenza degli emendamenti è molto molto a ridosso di questa vostra audizione, quindi se per favore quando ci mandate i vostri documenti scritti volete già dettagliare anche una formulazione di emendamenti che noi possiamo ovviamente considerare, ricordando appunto che i tempi sono molto stretti. E in particolare, da ultimo, volevo chiedere a Delellis Cia se quando faceva riferimento al tema importantissimo degli irregolari pensa che sia possibile pensare di legare l'accesso a queste abitazioni e ovviamente l'esercizio di un'attività lavorativa con la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per attività, per lavoro, anche a soggetti regolarmente presenti attualmente nel nostro paese, per ridurre la piaga della cosiddetta clandestinità.
3: Il primo quesito, collega Guerra, per chi era? Perché l'ultimo l'ho capito per Delellis, prima me lo sono
6: perso. Il primo era per tutti,
3: va bene. Allora, Delellis, intanto se vuole rispondere all'ultimo, poi magari Magrini e la Pagano rispondono al primo, va bene? Prego.
5: Sì, ok, ringrazio l'onorevole Guerra. Sì, in quel caso sarebbe utile assegnare un permesso straordinario, un temporaneo a questi soggetti. Allora, si parla di invisibili, i numeri non li sa nessuno in realtà, perché se sono soggetti che non hanno un regolare permesso di soggiorno non possiamo quantificarli, quindi vengono a volte dati dei numeri, ma secondo noi i numeri diciamo lasciano un po' il tempo che trovano. È una situazione che comunque è presente, è reale, perché questo è dovuto al fatto che c'è stato un cattivo funzionamento negli anni precedenti del decreto Fossi, quindi le tempistiche riguardo alle chiamate e agli ingressi non erano in qualche modo coincidenti, quindi questo ha generato questa sacca di presenza diciamo irregolare, e quindi ovviamente non possiamo tenerli fuori dagli alloggi, perché oggi purtroppo se andiamo nei vari diciamo che nelle varie baraccopoli a Bezzanona, Rosignano, abbiamo tutti questi soggetti che sono la maggior parte irregolari. Quindi sicuramente va trovata una soluzione. Non vogliamo chiamarla sanatoria, non vogliamo chiamarla, non diamogli un nome, ma quantomeno un, come diceva lei, un permesso temporaneo che gli consenta di lavorare, ma anche di beneficiare di questi alloggi, perché altrimenti il problema non lo risolviamo.
3: Grazie. Allora, Magrini, la dottoressa. Ecco, prego, prego.
2: Ma allora, rispetto a ciò che è successo nella struttura commissariale sui soldi del PNR,

0: stabilito un certo numero, ci sono stati altri comuni che hanno rinunciato alla corsa. Quindi quella è una storia ormai chiusa, dobbiamo guardare avanti. Questa norma qui, ripeto, è una norma importante, vanno sicuramente aumentate le risorse, perché 60 non sono sicuramente sufficienti per quello che si immagina poter fare su tutto quanto il territorio nazionale. E ripeto, la struttura, le norme di semplificazione in parte ci sono, le ripeto quella che ho detto prima, secondo noi la cosa importante è che una volta che si è stabilito il percorso da fare per una ristrutturazione delle case rurali piuttosto che l'assegnazione delle case mobili, poi dopodiché si vada in deroga a tutto e si vada velocemente, l'azienda agricola possa andare velocemente al noleggio della cosa, non dover fare la domanda al comune, il comune fa la commissione, poi la VAS, poi gli N adempimenti che ci sono oggi, ma si possa andare in deroga a tutto quanto, come abbiamo fatto nelle emergenze. Per esempio del terremoto, dove si è andato in deroga, si è fatto e si è costruito per dare risposta a un'emergenza. Con l'ordinarietà non riusciamo a rispondere all'emergenza. Sappiamo tutti che è un'emergenza, dobbiamo saper rispondere a un'emergenza. Però ribadisco, l'aspetto importante è dare alla struttura commissariale il peso, quindi oggi 60 milioni rappresentano, che è sicuramente un primo passo, che può essere poi utilizzata la conversione piuttosto che la finanziaria per dare ancora di più risorse a questo tipo di struttura per fare gli interventi previsti, questo ci sta, ma l'importante è che gli diamo sostanza per poter fare gli interventi di cui tutti noi aspettiamo con ansia.
1: Magrini, grazie. Dottoressa Pagano, vuole aggiungere qualche cosa?
2: Ma giusto per trasmettere, insomma, il fatto che la struttura commissariale all'inizio ha sicuramente operato senza una vera struttura, quindi c'è stato all'inizio un problema di organizzazione, poi la struttura è arrivata, però le rigidità del PNRR che non consentivano modifiche, diciamo, estemporanee, ma dovevano essere concordate, ha fatto sì che il tempo è trascorso senza che ci siano interventi significativi. Sicuramente quello che abbiamo capito, convengo col collega che bisognerebbe chiederlo a loro più espressamente, che alcuni comuni comunque hanno avuto problemi nell'attuazione della misura e quindi diciamo, le regole in deroga che comunque nel terzo comma dell'articolo di cui stiamo discutendo vengono diciamo, messe in chiaro, sono fondamentali per intervenire repentinamente rispetto alla chiusura di alcuni di questi insediamenti, però in contemporanea all'allocazione di queste persone in strutture adeguate. Quindi è chiaro che qui la deroga rispetto a normative urbanistiche, edilizie e la tempestività nell'azione sono decisive, quindi il commissario deve essere dotato di questi poteri, fermo restando che appunto 60 milioni di euro a nostro avviso sono ben poca cosa, però magari si riesce a individuare un modello operativo e si riesce poi a fare altro. Noi sul tavolo caporalato, ma ripeto anche nel piano casa, abbiamo fatto ribadire il principio, bisogna su questo punto, perché la legge 199 c'è da 10 anni, quest'anno si festeggiano diciamo 10 anni, ma la legge 199 è intervenuta quasi esclusivamente sulla parte repressiva, non ha fatto niente poi in concreto sull'azione preventiva che diciamo, ha nell'alloggio una delle cause diciamo, più importanti di fenomeni distorsivi che bisogna combattere con politiche adeguate, politiche che se non si riesce a fare a livello locale, bisogna gestire a livello nazionale, almeno nelle situazioni più macroscopiche, con interventi che secondo noi sono corretti di questo tipo. Quindi non so se ho risposto,
1: No, no,
2: insomma, noi
1: benissimo,
2: siamo
1: benissimo.
2: d'accordissimo.
1: Vedo anche l'onorevole Guerra soddisfatto, quindi va bene così. Perfetto. Grazie a tutti, ringrazio i nostri ospiti per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione formale. Buona giornata, arrivederci.
2: Grazie a voi.
1: Grazie,
3: Grazie, buona giornata a tutti.
4: Radio Radicale 11:21 minuti, si è concluso così questo primo ciclo di audizioni davanti alle commissioni bilancio e ambiente della Camera che stanno svolgendo l'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. In questo primo blocco abbiamo ascoltato le audizioni dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani e adesso invece i rappresentanti di Confcooperative.
1: Commissioni quinta e ottava dei rappresentanti dell'Associazione

0: Giovani Avvocati AIGA, dell'Associazione Nazionale Forense ANF e del Movimento Forense nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge della legge 144 del 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Avverto che le audizioni formali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione della web TV della Camera dei Deputati dell'attivazione della trasmissione. A fine di consentire ai deputati di fornire, formulare quesiti e osservazioni e agli auditi di replicare, chiedo di contenere l'intervento entro il limite massimo di 5 minuti. Partiamo subito con i nostri ospiti qui in presenza di AIGA, che sono Luigi Bartolomeo III, Presidente nazionale, e Ugo Bisogno, che è componente della Giunta nazionale. A voi la parola, prego. Prego, Presidente.
1: Buongiorno a tutti, io veramente sarò celerissimo, mi limito semplicemente a ringraziare i presidenti della Commissione per l'opportunità che ci viene concessa e quindi essendo il presidente di questa associazione, avendo l'onere ma soprattutto l'onore di presiederla, volevo ringraziare ancora una volta per l'attenzione che mostrate sempre nei nostri confronti e nei confronti della nostra associazione. La mia presenza è soprattutto per un plauso e per un ringraziamento dovuto da parte di tutta la giovane avvocatura. Per ciò che concerne le osservazioni lascio la parola al collega nonché componenti di Giunta, il collega e avvocato Ugo Bisogno. Grazie ancora.
2: Grazie Presidente. Onorevole Presidente, onorevoli componenti della Commissione, grazie innanzitutto, mi unisco ai ringraziamenti del Presidente Terzo. Relativamente a ciò che, di cui dobbiamo parlare questa mattina, vi anticipo che la posizione di AIGA è una posizione di grosso favore verso quelle che sono i correttivi che sono stati apportati dal Decreto Legge 144-2026 al Decreto Legge 100-2026 che disciplina l'esame di abilitazione e l'esercizio della professione forense per la sessione 2026. In particolare questo provvedimento normativo va a reinserire una materia come quella del diritto ecclesiastico e a correggere l'indicazione del diritto privato internazionale in diritto internazionale privato e processuale che erano stati inspiegabilmente espunti dalla prima formulazione dal decreto legge 100-2026. Pertanto, così come chiesto già a gran voce in precedenza, AIGA non può che apprezzare l'intento legislativo di riportare l'esame a quelle che erano, quantomeno sotto il punto di vista della prova orale, le tradizionali materie originariamente contemplate. Tuttavia, ben consapevoli delle finalità della presente audizione, non possiamo tacere l'esigenza, a nostro avviso comunque ancora presente, di continuare a modificare quella che è la disciplina d'esame, in quanto a nostro avviso sono necessari ancora taluni correttivi. Il primo riguarda l'esigenza della videoscrittura per la prova scritta, già prevista dalla legge delega per l'ordinamento della professione forense 137-2026 per le sessioni di esame future, ma inspiegabilmente non prevista anche dai decreti legge già citati 100 e 144-2026. La videoscrittura chiaramente comporterebbe e consentirebbe all'esame di Stato di calarsi totalmente nella realtà, in quanto è pratica comune e, voglio dire, utilizzo comune di ogni professionista l'utilizzo del sistema elettronico di videoscrittura. Allo stesso modo le ulteriori osservazioni sono relative al programma d'esame. La scelta di sostituire al diritto civile, originariamente previsto il diritto civile, il diritto privato, che contempla nella sua interezza ulteriori discipline, ulteriori materie, determina in primo luogo una grossa estensione del programma d'esame, in secondo luogo un rischio concreto che poi i candidati all'esame possano, nel caso in cui il quesito dovesse contenere appunto elementi del diritto privato, possano non essere supportati dagli strumenti consentiti al candidato, che appunto il codice ha notato, con una concreta poi difficoltà operativa per i candidati. Da ultimo anche l'inserimento della materia tra le materie orali della previdenza forense, un'ulteriore materia che va ad estendere ancora di più il programma d'esame. Ricordiamo sotto questo punto di vista che i praticanti della sessione d'esame 2026 attendono incolpevolmente ancora notizie certe e chiare su quelle che sono il programma d'esame e su quelle che poi devono essere le materie che dovranno essere studiate per poter sostenere a parità di condizioni la prova. Ciò posto, AIGA conclude il proprio intervento, resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e ringrazio ancora la Commissione per l'opportunità concessa. Grazie.
0: Grazie a voi. Passiamo subito la parola quindi a Rosa.
3: Sì, buongiorno.
0: Sentite?
3: Buongiorno, allora anch'io per il conto dell'Associazione Nazionale Forense vi ringrazio per questa occasione, per questa opportunità. Allora, vado subito al dunque, sarò comunque brevissimo. In ordine alla, abbiamo preso in considerazione l'articolo 7 dei commi 1 e 9, per quanto di nostro interesse, e ulteriori norme sono quelle che si rimangono negli articoli 1, 3 e 25. Per quanto riguarda l'esame di Stato, vediamo con favore la limitazione introdotta alla materia del diritto internazionale, specificata sotto il profilo di privato e processuale, però sollecita l'importanza di una disciplina transitoria, perché sono in corso già sessioni d'esame nei confronti di esaminandi che vengono quindi in questo modo ampliato il loro programma della prova orale. Quindi ravvediamo la necessità di una disciplina transitoria in proposito in sede di conversione o di chiarimento ministeriale. In ordine invece alla lettera C del medesimo articolo, cioè l'istituzione dell'ufficio per un processo stralcio in materia di immigrazione, la visione dell'Associazione Nazionale Forense è critica, per non dire negativa, poiché sostanzialmente abbiamo una situazione in cui si viene a intavolare e instaurare un trattamento differenziato dei ricorrenti in ragione della sola data di proposizione del ricorso, perché la norma prevede appunto l'istituzione di sezioni stralcio demandate a giudici onorari, peraltro in deroga alla logica che aveva riservato di tale trattazione, di tale controversia a magistrati professionali riunite in sezioni dedicate. Allora, la differenziazione quindi del trattamento e dell'esame del ricorso a seconda della data di iscrizione al ruolo dello stesso va in generale, a avviso dell'Associazione Nazionale Forense, una criticità anche sotto il profilo di legittimità costituzionale in ragione degli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione stessa. Dunque ribadisco che sarebbe stato più coerente, per i principi sopra richiamati, affidare ai giudici onorari un'attività istruttoria di supporto, qual è quella tipica dell'ufficio del processo, riservando al giudice togato della sezione specializzata la decisione, oppure potenziare temporaneamente l'organico togato delle sezioni, secondo la tecnica già impiegata per i tribunali dei minorenni. Conseguentemente ribadisco che per le ragioni sopra esposte il giudizio dell'Associazione Nazionale Forense sulla l'istituzione dell'ufficio del processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione è sostanzialmente negativo. Grazie.
0: Grazie a lei. Nel frattempo si è collegato anche Alessandro Calgiuro, che è vicepresidente invece del Movimento Forense. Prego, a lei la parola.
4: Grazie. Volevo giusto sapere se mi sentite.
0: Benissimo.
4: Grazie infinite. Allora, io mi aiuterò so bene quali sono i tempi, sono stretti, e quindi vi chiedo scusa, ma mi aiuterò con un veloce testo che passerò ora alla lettura e che poi in un secondo momento vi trasmetteremo, ovviamente in giornata. Allora, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, il mio intervento si focalizzerà su tre assi più importanti. Allora, pubblica amministrazione, lavoro pubblico e contenzioso. Il capo primo introduce misure per la riorganizzazione del personale pubblico, affrontando il tema della fruizione del congedo ordinario e delle ferie lunghe. La volontà di razionalizzare le risorse è condivisibile, ma l'impostazione rischia di generare molti, a nostro avviso, un'ondata di ricorsi dinanzi al giudice del lavoro. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiarissima sul punto: la perdita del diritto alle ferie o alla relativa indennità sostitutiva può avvenire solo se il datore di lavoro pubblico dimostra di aver posto il dipendente nelle condizioni di fruirne mediante un'accurata e formale informazione. Se la norma non tipizza con precisione questo obbligo di avviso a carico della pubblica amministrazione, assisteremo a migliaia di cause sul riparto dell'onere della prova. Per questo proponiamo un emendamento che subordini qualsiasi equivalenza ad una formale diffida da adempiere, tutelando sia i bilanci degli enti sia i diritti dei lavoratori. Questo già avviene, ma rendere uniforme, utilizzare la formale messa in mora alla fruizione delle ferie da un lato, eviterebbe il ricorso al giudice del lavoro, dall'altro diciamo c'è il pericolo che tutto questo rimanga inattuato a causa della perdurante carenza di personale in alcuni settori. Quindi c'è sicuramente una necessità di bilanciamento, non facile, lo sappiamo, però diciamo come associazione forense ci tenevamo a evidenziare questo aspetto. Quanto alla protezione civile, la ricostruzione, la garanzia di diritti, quindi parliamo quindi del capo secondo e del capo terzo, relativi agli interventi del bradisismo nei campi ferrei, la ricostruzione del centro Italia e la prevenzione dei rischi catastrofali, siamo ovviamente d'accordo in questo momento particolare. Tra l'altro chi vi parla è napoletano e conosce molto bene le problematiche dei nostri comuni limitrofi dei campi ferrei, quindi siamo d'accordo sulla necessità di accordare poteri straordinari e procedure accelerate ai commissari. L'accelerazione non può venire a... Scusatemi.

0: L'accelerazione non può non avvenire a scapito dell'articolo 24 della Costituzione. Procedimenti espropriativi veloci, notifiche telematiche per pubblici programmi e termini di impugnazione troppo stretti rischiano di travolgere le posizioni dei cittadini e delle imprese danneggiate. Inoltre, sul tema dei contributi di autonoma sistemazione, CAS, la ridetermina dei requisiti non deve avere efficacia retroattiva. Revoche e queste poste su posizioni consolidate in assenza di dono genererebbero una valanga di iniziative dinanzi al TAR. Quindi proponiamo una clausola di salvaguardia del legittimo affidamento per i cittadini colpiti da calamità. Poi, e ho finito, il ruolo e la tutela dei liberi professionisti. Un ultimo punto critico riguarda la facoltà.
1: Ancora un minuto.
0: Sì. Finito. Un ultimo punto critico riguarda la facoltà concessa alle strutture commissariali di depennare i tecnici dall'elenco speciale della ricostruzione in caso di ritardi o inadempienza. L'ipotesi di una sanzione di tale gravità senza la previsione di un procedimento disciplinare codificato che garantisca il contraddittorio presenta evidenti profili di incostituzionalità. Chiediamo che la cancellazione sia sempre subordinata al parere vincolante dell'ordine professionale di appartenenza, assicurando il diritto del professionista di essere ascoltato. Ho finito.
1: Grazie, grazie avvocato. C'è la collega Roggiani invece che vuole fare una domanda. Prego. Sa già a chi oppure in generale, collega?
2: Ma faccio in generale tanto una domanda piuttosto puntuale, cioè sono due domande piuttosto puntuali. La prima è relativamente all'articolo 7, i commi dal 6 al 9, quindi l'incremento dell'organico e il reclutamento di personale in magistratura. Volevo capire se lo stanziamento e il numero di unità previste dal vostro punto di vista sono da considerarsi, diciamo, risolutive o quantomeno, diciamo, in grado di apportare un vero cambiamento con questo numero di assunzioni che sono previste dal decreto. Il secondo punto, avete parlato entrambi, anzi i primi due auditi, che ringrazio ovviamente e ricordo anch'io, come ha fatto prima la collega Guerra, che purtroppo abbiamo tempi molto stringenti per gli emendamenti perché scadono venerdì, rispetto all'esame che appunto adesso sarà cambiato, dal vostro punto di vista quale disciplina transitoria è più utile implementare e varrà, deve valere anche per chi fa l'esame quest'anno visto che è in attesa, oppure no?
1: Allora, come ci vogliamo organizzare? Io penso che Aiga risponde subito che stanno qui in presenza, eh? Può andare bene anche agli altri colleghi delle associazioni? Prego, sì, grazie.
3: Ciao, ciao.
1: Prego.
4: Grazie Presidente. Allora, grazie innanzitutto per le domande. In merito alla prima domanda rispondo no. Dal nostro punto di vista i numeri, lo sforzo profuso sicuramente è apprezzabile, ma per me, ad avviso dell'Associazione, non risolve il grave problema presente in tutta Italia delle piante organiche. È un problema comune, è un problema che a nostro avviso ha determinato spesso e volentieri i vari ritardi nella giustizia di cui spesso si parla e che sicuramente sono stati parzialmente mitigati dall'intervento poi del PNRR e di tutte le modifiche legislative che si sono susseguite. In ogni caso si apprezza lo sforzo, ma a nostro avviso non è ancora esaustivo. In merito alla seconda domanda che mi ha formulato, le rispondo. La disciplina intermedia, la disciplina dettata per la sessione 2026 è accolta comunque con favore da AIGA. Abbiamo come associazione lavorato in questi mesi a contatto con il CNF e con il Ministero della Giustizia per cercare di ottenere una prova d'esame che fosse quanto più idonea possibile a sviluppare le capacità argomentative e logiche del candidato e evitare che potesse trasformarsi in una prova prettamente mnemonica. Ed è per questo che abbiamo in precedenza evidenziato che a nostro avviso l'esame nella sessione 2026 dovrebbe avere i correttivi di cui abbiamo parlato, innanzitutto per la videoscrittura, perché è già prevista per le sessioni d'esame dal 2027 a seguire, quindi anche per la sessione 2026, che fondamentalmente si svolgerà grosso modo con la stessa disciplina, dovrebbe essere svolta con lo strumento della videoscrittura, anche perché praticamente noi avvocati quotidianamente lavoriamo con il computer, gli atti ormai li scriviamo solo lì, non li scriviamo più a mano. In secondo luogo la questione del diritto privato, diritto civile. Sarà a nostro avviso è necessario, almeno sotto il punto di vista poi esecutivo, sotto il punto di vista poi dell'attuazione del decreto ministeriale che andrà ad indire l'esame, trovare un'indicazione che consenta al candidato di, seduto, dico per dire, alla prova d'esame, di individuare nell'unico strumento che gli è concesso utilizzare, cioè il codice annotato, tutti gli strumenti per risolvere poi il quesito, perché la difficoltà concreta è che il diritto privato, a differenza del diritto civile, contiene anche istituti e discipline che sono però trattate e meglio elaborate da leggi speciali, che chiaramente non saranno in uso al candidato durante la prova. Quindi questa è la nostra esigenza più importante, cioè andare a verificare, andare a eliminare il rischio che il quesito d'esame possa contenere un istituto o delle disposizioni normative non individuabili dal candidato nello strumento d'esame che gli è stato l'unico consentito. Grazie.
1: Grazie a voi. Può andare bene, Rosa e Gargiulo, vi chiedo se può andare bene come risposta, diciamo, per anche per voi. Volete aggiungere qualcosa?
3: Io sono per la memoria in discussione, ma se non ricordo male l'ampliamento dell'età dell'organico è di 25 unità, che voglio dire, mi sembra non può essere ritenuto assolutamente sufficiente per quelle che sono le esigenze di risorse che ha la giustizia, in ragione del fatto che anche i numeri che spesso vengono sciolinati a nostro avviso non rispondono alla realtà dei fatti, perché poi c'è da considerare fini anche il PNRR, che buona parte del contenzioso è stato dirottato verso il giudice di pace, che non rientra nelle dinamiche del PNRR stesso.
1: Grazie. Benissimo, io ringrazierei a questo punto i nostri ospiti per il contributo fornito e ai lavori della Commissione di Greco, conclusa l'audizione formale. Grazie a tutti.
3: Grazie, buongiorno.
5: Grazie.
6: Radio Radicale, 11:40 minuti, e si è concluso anche questo secondo blocco delle audizioni. Erano i rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, AIGA, Associazione Nazionale Forense, Movimento Forense. Adesso dovrebbero esserci i rappresentanti di associazioni di categoria e associazioni che riguardano la tutela ambientale. Sentiamo.
1: Attraverso la Web TV, al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti e osservazioni, chiedo agli uditi di replicare agli uditi, chiedo di contenere l'intervento entro un limite massimo di 5 minuti. Do la parola, perfetto, al dottor Ferrari, che è responsabile del settore area pesca e acquacoltura di Conf Cooperativa Agroalimentare e Pesca. Prego, prego.
7: Grazie Presidente, grazie alla Commissione, alle Commissioni riunite per questa opportunità. Il nome nostro è molto lungo, ci occupiamo di pesca, in particolare io mi occupo di pesca e di acquacoltura, e questo provvedimento, che contiene una serie innumerevole di argomenti, alcuni che diciamo che trasversalmente l'interesse generale di Confcooperative tocca vari aspetti, poi dopo, se lei me lo consentirà, vorrei passare anche un minuto la parola al mio collega Vito Ciancalepore per gli aspetti che riguardano invece più magari l'agricoltura. Ma per la pesca c'è un'importante norma, l'articolo 24,3, sulla quale abbiamo lavorato molto, devo dire, con il Ministero dell'Agricoltura, perché questo tipo di intervento sana, in qualche modo riempie uno spazio che era rimasto vuoto. Il fondo di solidarietà per la pesca e l'acquacoltura era a zero dal 1 gennaio di quest'anno. Ci sono purtroppo numerose, diciamo, calamità, alcune delle quali sono in essere, in particolare nell'Alto Adriatico, nella regione del Veneto. Ci sono circa 100-110 imprese che sono senza lavoro da 2 anni, perché la mucillagine che all'epoca colpì gli areali prossimi alla costa ha di fatto sterminato i banchi di vongole. Questo, diciamo, è stato il primo più evidente, primo di una lunga serie comunque di fenomeni, diciamo, di alterazione climatica o comunque di calamità, che poi si sono purtroppo ripetuti anche nel recente passato. Questa è stata un'annata particolarmente difficile e impegnativa. basta ricordare le elevate temperature, le crisi del settore della mitilicoltura, abbiamo avuto modo di parlarne con il sottosegretario La Pietra, che è stato anche qualche giorno fa anche a Taranto domenica mattina, abbiamo fatto un incontro molto positivo, stiamo cercando di mettere in atto anche un programma come dire, proattivo in cui si cerchi di trovare delle soluzioni. Allora, proprio per stare nei minuti che lei mi ha assegnato, noi abbiamo consegnato una memoria, il comma è molto importante perché rifinanzia uno strumento che da anni diciamo, accompagna la crisi del settore della pesca e dell'acquacoltura, è uno stanziamento importante, ovviamente copre un'emergenza, ma quello che noi chiediamo è, visto che si approssima la sessione di bilancio, anche avere attenzione, e questo lo ribadiremo poi anche al Governo, per il futuro, perché purtroppo le situazioni di alterazioni climatiche sono oramai molto forti. Stamattina per esempio ho avuto anche modo di parlare da ultimo anche con il commissario per l'emergenza Granchio Blu. Abbiamo parlato di una serie di cose, l'emergenza Granchio Blu è ancora in atto, tra l'altro come dire, anche qua incidenter tantum, noi ricordiamo che a fine anno scadrà l'incarico commissariale del prefetto Caterino, però ci sono delle azioni che sono ancora in itinere, quindi probabilmente poi riteniamo, ci auguriamo che il Governo e il Parlamento valuteranno l'opportunità di prolungare l'incarico del commissario, perché comunque l'importante azione che è stata svolta è un'azione che già produce i suoi effetti, però sono come dire, effetti un po' lunghi come ondata, per cui adesso si sta cominciando anche a creare quella filiera alternativa con molta difficoltà che comunque fin dall'inizio fu individuata anche dal Ministro come una delle possibili soluzioni. Abbiamo delle joint venture, dei rapporti aperti con l'Asia, con il sud-est asiatico, però dobbiamo chiudere le azioni. Quindi noi nel documento abbiamo indicato anche alcuni temi che ci piacerebbe rimanessero all'attenzione del Parlamento e del Governo. Il tema della solidarietà e poi anche quello del piano ripristino natura. Noi abbiamo collaborato, stiamo collaborando con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero dell'Agricoltura, abbiamo seguito anche l'andamento dei lavori parlamentari sullo schema di decreto legislativo che aveva definito l'architettura istituzionale per funzionare con il PNR. Stiamo in contatto stretto con il commissario e anche con in questo caso ISPRA, con il dottore Luigi Ricci. Stiamo lavorando proprio anche ad implementare la parte che riguarda la parte marina del piano ripristino natura. Il piano ripristino natura va benissimo, gli obiettivi sono ambiziosissimi, l'Italia ha votato contro non perché non vogliamo bene alla natura, ma perché senza soldi non si canta la messa, dicono a casa mia che sono mare in mano. E allora noi anche qui poniamo molta attenzione su questo che è un elemento sfidante, dobbiamo sistematizzare gli interventi di ripristino natura, fra questi ci rientra anche la mitigazione per le imprese di pesca e acquacoltura che stanno soffrendo, ripeto, un periodo gravissimo di crisi purtroppo abbastanza marcato. Presidente, io mi fermo, tanto il resto... Oh, grazie.
5: Grazie Presidente. Molto rapidamente richiamo l'attenzione della Commissione su due disposizioni. L'articolo 8 che riguarda gli insediamenti abusivi in agricoltura, noi apprezziamo sicuramente la proposta di proroga dell'incarico commissariale sino al 2030 e abbiamo apprezzato anche il fatto di voler ripristinare tutta una serie di progetti non finanziati con le risorse PNRR che potrebbero consentire di mettere in pratica delle soluzioni abitative adeguate a risolvere il problema degli insediamenti abusivi. Quello che richiamiamo però è la necessità di colmare due lacune a nostro modo di vedere presenti nella disposizione normativa. La prima, nella parte in cui prevede che ci sia una previa comunicazione del piano alle organizzazioni di rappresentanza da parte del commissario, e poi soltanto dopo prevede nella fase di esecuzione e di attuazione del piano il coinvolgimento pieno degli stakeholder. Beh, forse sarebbe il caso di sentire il tavolo già nella fase di costruzione in modo da consentire una più adeguata ed efficace attuazione dello stesso e non creare diciamo, complicazioni appunto nella fase realizzativa ed esecuzione. La seconda lacuna attiene un richiamo ecco, più che altro al ruolo che la cooperazione svolge in questo ambito, quello agroalimentare e non solo, anche in ambito sociale, perché sarebbe il caso di prevedere tra le imprese beneficiarie anche le imprese agricole in forma cooperativa, che ci sembrano un pochettino dimenticate dal testo nella sua attuale formulazione. ultimo passaggio è un'altra disposizione che riguarda il comitato faunistico venatorio. Abbiamo visto che c'è una disposizione che riscrive completamente l'articolo 8 della legge sulla caccia, è in fase peraltro di revisione e di rivisitazione totale da parte della commissione tredicesima. Noi vorremmo che anche lì non scomparisse la rappresentanza del mondo agricolo. È vero, richiamata nella relazione una decisione, una sentenza della Corte Costituzionale che dice che non è necessario che ci sia l'intera mondo rappresentativo degli stakeholder all'interno del Comitato Faunistico Venatorio, però vorrei richiamare l'attenzione su una circostanza. La cooperazione agroalimentare rappresenta l'intera filiera agricola e quando si parla di risarcimento di danni da fauna selvatica è fondamentale che chi poi raccoglie tutte le fasi della filiera possa avere un ruolo e una propria voce all'interno di un comitato che è centrale per l'attuazione della legge sulla caccia e tutti i nuovi compiti che sono stati assegnati a questo organismo dalla revisione in atto.
1: Grazie, collega Roggiani.
2: Grazie, ma intanto ringrazio. Io qui rappresento la Commissione Bilancio, quindi ovviamente starò più su questi temi e non nel merito, ma vi ringrazio del contributo. Abbiamo degli emendamenti che scadono molto presto, quindi è molto utile avere il confronto di tutti. Volevo, per renderci un po' tutti edotti, quando lei parlava del fatto che vanno aggiunte anche le imprese agricole cooperative, se può spiegare meglio questo passaggio, cioè da cosa sarebbero escluse e di quante imprese si tratta, visto che poi ci ha appunto detto che stiamo parlando di una fetta importantissima, se non la stragrande maggioranza, della filiera dell'agricoltura. E l'altra domanda sul fondo che è stato rifinanziato, lei citava la legge di bilancio in arrivo, quale capienza dal suo punto di vista dovrebbe avere il fondo rispetto a quella che ha oggi invece con questo rifinanziamento?
1: Ditemelo voi, chi vuole intervenire? Prego.
5: Allora, cerco di rispondere alla sua domanda. Quando parliamo di imprese agricole, in realtà noi tendiamo solitamente ad escludere le cooperative. Le cooperative sono per legge imprese agricole, ai sensi del decreto legislativo 228 del 2001, e hanno la fortuna di rappresentare anche una cabina di sintesi di migliaia di imprese, di soci agricoltori. Sono diffusi su tutto il territorio nazionale, ma negli areali forse più interessati dai fenomeni di questo genere hanno un radicamento molto ma molto capillare. Ora non vorrei fare discriminazione, ma sia nel Lazio, nella Puglia, ma anche in Calabria c'è una presenza consistente di imprese cooperative che ovviamente racchiudono migliaia di soci agricoltori titolari di singole imprese agricole. Di qui appunto anche la capacità dell'impresa cooperativa di realizzare quella sintesi necessaria per la realizzazione degli interventi, avendo un luogo già ciò deputato nella cooperativa per sintetizzare le posizioni dei propri soci. Quindi ritengo molto utile utilizzare in operazioni di sistema di questo genere lo strumento cooperativo. Parliamo di un migliaio di imprese.
1: Grosso. Benissimo, ok? Benissimo. Ringraziamo i nostri ospiti per il contributo. Ah, scusate, volete? No, che fretta, ci abbiamo audizioni fino alle 7 di stasera, che c'ho fretta. C'era qualche altro pezzo che non era chiaro?
8: Soldi.
1: Ho dato pure uno sguardo. Prego, prego.
8: Sì, che questa è una parte che poi alla fine è molto importante. Allora, quanta dotazione finanziaria? Il fondo, dicevamo, è a zero. Nel passato aveva 6 milioni di euro di stanziamento annuali, l'ultimo anno, 2025, erano 4 milioni. E la norma è stata costruita per coprire addirittura il 2024. Perché? Perché i 4 milioni dello scorso anno sono stati praticamente quasi tutti assorbiti per altre calamità. La stanziamento dei 3 milioni però di quest'anno, che è comunque già una buona risposta, che ripeto abbiamo inseguito per molto tempo, considerando tutto, considerando anche lo stima, sono un livello di risorse comunque basso. Semplicemente guardando lo storico, di solito il fondo era finanziato per 6 milioni in ragione di anno. Poi chiaramente, siccome abbiamo un meccanismo molto articolato, la norma primaria, il decreto poi che stabilisce la procedura, poi le analisi e le valutazioni fatte dagli istituti, perché caso per caso devono intervenire per vedere se c'è o meno calamità naturale, quindi ISPRA, CNR o altro, ovviamente il percorso è molto lungo, sono fondi di parte corrente, quindi poi a volte capita anche, come quest'anno è successo per la laguna di Orbetello, sono stati liquidati i danni del 2024, ma non avendo potuto liquidare entro il 2025, praticamente abbiamo dovuto chiedere al Ministero la reiscrizione dei fondi e sono arrivati ad agosto, con 2 anni diciamo di ritardo rispetto ad una calamità. Adesso qui i ritardi fanno parte della fisiologia, diciamo, della spesa amministrativa pubblica, però ecco, la domanda è questa, sì, almeno 6 milioni di euro in ragione di anno. Grazie.
1: Ringrazio i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiamo conclusa l'audizione. Grazie.
6: Radio Radicale 11:53 minuti, stiamo seguendo le audizioni delle commissioni bilancio e ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Allora, vediamo se siamo pronti, sì, per proseguire appunto con il nuovo blocco.
1: Dispongo l'attivazione della web TV della Camera al fine di consentire ai deputati di formulare osservazioni e alla nostra ospite di replicare. Chiedo, se possibile, di contenere l'intervento entro un limite di 5 minuti. In videoconferenza abbiamo collegata Anna Savarese, che è membro del direttivo Legambiente Campania. Prego.
9: Sì. Vabbè, innanzitutto ringrazio per l'invito e diciamo che fa seguito anche ad altre audizioni precedentemente avute rispetto ai precedenti decreti. E chiaramente oggi la situazione si è fortemente aggravata, soprattutto il disagio socio-economico della popolazione, e in più si è evidenziato anche l'aspetto della criticità proprio territoriale, geomorfologica del territorio, con questi colli dei costoni che fortunatamente non hanno prodotto vittime, ma avrebbero sicuramente potuto farlo per l'entità dei crolli e delle fessurazioni in atto. Quindi noi come Legambiente ribadiamo che occorre un superamento della logica emergenziale anche a fronte di una situazione che si sta evolvendo nell'intero arco dei Campi Flegrei fino a Napoli. Ormai la situazione coinvolge fortemente Napoli con i suoi quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, ma anche Vomero, Arenella, Pianura, e quindi c'è bisogno di un superamento di questa logica emergenziale e di procedere ad una messa in sicurezza del territorio generale, anche rispetto alle novità sopraggiunte con la Coppa America e anche con una necessità di modifica dello stesso PRARU di Bagnoli per quanto riguarda il carico insediativo che si intendeva proporre con il PRARU. Per quanto riguarda i comuni da Bacoli a Pozzoli, cioè quindi quelli proprio Flegrei, c'è una necessità appunto di superare questa logica, quindi anche il decreto legge da questo punto di vista non è esaustivo della necessità di una pianificazione organica di lungo periodo, aperta anche all'ipotesi, per quanto ci riguarda, di una legge speciale condivisa con gli enti locali. Certamente non una legge come la 887 dell'84, ma una legge moderna che faccia della questione del consumo di suolo e della tutela del territorio il punto cardine di una nuova pianificazione, spingendo per una decompressione del carico insediativo per ridurre il rischio per la popolazione, ma questa delocalizzazione, come abbiamo sempre detto, deve avvenire in maniera intelligente, coinvolgendo la popolazione e aprendo effettivamente a prospettive che non siano speculative o tutte ricadenti sulla stessa popolazione, che sta vivendo un disagio enorme rispetto alla speculazione che si sta avendo sui fitti delle case, sui costi, eccetera. Una popolazione che comunque si è vista anche deprivata delle fonti economiche attuali, a partire da quelle turistiche, ma anche quelle agricole e quelle connesse alla pesca. Quindi questo ci porta ad un terzo punto, quindi superamento di logica emergenziale, stop al consumo di suolo e quindi una tutela del territorio che sia realmente tale, con la messa in sicurezza dei costoni e di tutte le protuberanze che possono preludere a crolli, ma soprattutto coinvolgimento e partecipazione della popolazione che fino ad ora non ha avuto un ruolo attivo nelle decisioni che si sono prese sia a livello centrale del governo che a livello locale e regionale, ma c'è bisogno che quelle forme di interlocuzione, di partecipazione attiva vengano codificate con un coinvolgimento che parta da un'informazione corretta e costante, sia da un punto di vista del monitoraggio ambientale, geofisico, eccetera, ma soprattutto del monitoraggio delle scelte istituzionali di legge o di provvedimenti finanziari che vengono presi. Quindi esigenze abitative che vanno subito risolte, ci sono persone che stanno ancora fuori casa, la situazione si è estesa anche al napoletano, diciamo proprio ai quartieri della città di Napoli, e quindi c'è bisogno che soprattutto per la Coppa America che sta partendo, questo ridisegno del quadro localizzativo e del soddisfacimento dei bisogni primari abitativi e di lavoro venga risolto prima dell'avvio della Coppa America, che già da fine settembre avvierà le sue prime manifestazioni. Quindi noi riteniamo che tutto l'arco, tutto il golfo di Napoli, da Capomiseno fino alla penisola sorrentina, debba essere coinvolto in un ridisegno, quindi tutta la città metropolitana debba avere un ruolo nella pianificazione, però tutto questo si può fare a partire da un approccio legislativo che sia attento quindi alla specificità, e quindi questo prelude a una legge speciale che noi riteniamo ormai necessaria, perché i decreti legge hanno fatto il loro corso e fino ad ora non hanno dimostrato la piena risoluzione dei problemi in atto, ma in alcuni casi l'aggravarsi di quelli esistenti o il sopraggiungere di nuovi inattesi, anche per l'incremento della pericolosità e quindi del rischio prodotto dalla caldera dei Campi Flegrei.
1: Grazie dottoressa. C'è qualche intervento? La collega Roggiani, certo.
2: Grazie Presidente, grazie dottoressa. Ma ho capito molto bene il vostro punto, cioè l'approccio del superamento della logica emergenziale e la necessità di scrivere una legge speciale insieme agli enti locali. Volevo chiederle in modo puntuale se quello che però c'è scritto in questo decreto, dal suo punto di vista, ha qualche punto di positività o rischia invece, avendo una logica emergenziale, di essere addirittura controproducente.
6: Silvia Roggiani, Partito Democratico.
9: Ma sicuramente qualunque decreto la sua positività ce l'ha, perché risponde anche nell'immediato, quindi con la logica emergenziale. Però poi, a ben vedere, quindi anche facendo la cronistoria dei precedenti, le ricadute nel tempo non ci sono, perché anche l'affidamento, la divisione dei ruoli tra regione, città metropolitana e locali, richiede continue rivisitazioni al sopraggiungere degli eventi che si possono spostare nella loro gravità da un punto ad un altro. Quindi c'è bisogno di una legge che dia dignità a tutti gli enti preposti e non orizzontale, quindi senza questa verticalità che rischia di non cogliere le vere esigenze che sono sul territorio. Quindi certamente dei punti positivi, se non altro perché i dati di una logica emergenziale hanno risposto ad alcune criticità, però resta il problema del monitoraggio delle case e quindi, come dicevamo prima, non solo delle case a questo punto, ma anche del territorio, quindi dei costoni, bisogna estenderla a quello. Io sono stata peraltro quest'estate a Santorini, dove ho visto anche sul vulcano dei presidi del nostro osservatorio vesuviano, cosa che vedo anche sull'Etna. Oggi c'è bisogno di una attenzione al fenomeno vulcanico molto più attenta, e la pianificazione deve seguire queste attività con piena cognizione di causa e con piena capacità di affrontare eventuali delocalizzazioni anche emergenziali. E a questo noi non ci siamo con i decreti legge, cioè non ci siamo.
1: C'è anche Presidente? Mi scusi, dottore, c'è anche il collega Simiani che vuole intervenire?
10: Sì, grazie Presidente. Mi scuso, ma ho poca linea e tengo la telecamera spenta perché sono in un luogo dove non prende.
1: Il giardino comunale di Grosseto, molto probabilmente, è vero?
10: Assolutamente no.
1: Okay, mi scusi, niente, no, vabbè, ok, prego.
10: È una battuta. Senta, no, al di là di condividere molte delle cose che ha detto sul superamento dello stato emergenziale, soprattutto anche sulle attività che oggi riguardano soprattutto quell'area che è veramente, insomma, in grave difficoltà. Ecco, se dovesse esserci una priorità infrastrutturale da segnalarci, quale sarebbe? Perché visto che questo è un decreto ormai omnibus, se c'è, diciamo, anche con la possibilità della commissione, del presidente e anche dei colleghi in commissione, non solo bilancio ma anche soprattutto con l'ambiente, se ci fosse una priorità che dovessimo mettere in campo, quale sarebbe? Perché
9: magari su questa
10: la potremmo fare tutti.
1: Aspetti, dottoressa, faccia
9: no, dicevo.
1: No, ha fatto bene il collega Simiani. Scusi, dottoressa, ha fatto bene il collega Simiani, perché in commissione abbiamo più di una volta affrontato queste tematiche proprio infrastrutturali della zona, anche per le vie di uscita, di fuga, lei sa perfettamente a che cosa mi riferisco. Quindi, ecco, è una sottolineatura importante. Se c'è qualche cosa, questo
9: sì,
1: è il momento
9: per farlo. Se lei legge le note che abbiamo prodotto come legalmente nel tempo, contestando la 887 dell'84, il pericolo più grave è che queste vie di fuga diventino di fatto delle vie di adduzione, quindi che portano ancora più persone all'interno invece di consentire l'eventuale evacuazione. Allora la prima cosa per noi è quella di interrare anche la strada ferrata della Cumana e della Circumflegrea, che costituisce una cesura per l'esodo della popolazione costretta a superare la trincea in pochissimi punti lungo il percorso della ferrovia. Quindi questa per noi sarebbe stata un'opera importantissima, al di là della delocalizzazione, dello spostamento della stazione di testa del Torre Gavita, senz'altro una cosa positiva, ma c'è bisogno che tutto il percorso della ferrovia venga rivisto per garantire una pervietà dello spostamento della popolazione a terra. L'altra questione è quella anche delle vie del mare. Io volevo, prima ho dimenticato di dire, la questione vulcanica per noi investe anche Ischia. Ischia è stata soggetta a due fenomeni, sia sisma che alluvione, con il commissariamento anche lì. Però anch'essa è un'isola vulcanica che richiederebbe di rientrare nella visione strategica della protezione civile, quindi mettendo insieme Ischia, Campi Flegrei e Vesuvio, cosa che non avviene. Ma questo è un addentellato, una parentesi che apro e che abbiamo più volte sottolineato. Invece, per quanto riguarda le infrastrutture, evitare di fare altre piccole bretelle che sicuramente mettono in connessione tangenziale con alcuni luoghi, eccetera, ma nella loro, diciamo, motivazione si legge più una volontà di garantire l'afflusso verso i Campi Flegrei. E noi abbiamo dichiarato nei nostri dossier che dal 74, dalla prima emergenza ad oggi, e quindi a 50 anni di distanza, a 40 dall'84, noi abbiamo registrato uno spostamento di oltre un quinto della popolazione napoletana nell'area flegrea. quindi in controtendenza rispetto alla necessità di una decompressione. Questo perché le case nuove che si sono fatte prima a Toiano, poi a Quarto e poi al Rione Terra, cioè al Monte Ruscello, dopo l'evacuazione del Rione Terra, si sono aggiunte a quelle esistenti, quindi aumentando di fatto il carico insediativo. Si pensi che Giuliano in 20 anni è cresciuta da 20.000 a 120.000 abitanti, quindi c'è stato proprio uno sviluppo della zona Flegrea indotto sicuramente dalle reti infrastrutturali che si sono realizzate a Senediano, Circonvallazione Esterna, Tangenziale.
1: Come abbiamo i tempi contingentati.
9: E qui, no, quindi voglio dire attenzione alle vie di fuga, ma perché siano realmente viste come vie di fuga, comprese quelle marine. Marittima, insomma, quindi la portualità che va rivista con evitare invece nuove strade che sono diciamo attrattori ulteriori di abitanti.
1: Telegraficamente le posso chiedere se lei ritiene che la diciamo richiesta dello stato di emergenza da parte della regione al governo possa aiutare diciamo il fatto di affrontare le varie questioni.
9: Secondo me sì, perché pone io penso di sì, perché pone l'accento su questa necessità di una legge specifica che deve avere dei caratteri ovviamente salienti e importanti, non come quelli della 887, quindi per quanto ci riguarda. Quindi una legge che abbia attenzione alla decompressione del carico insediativo, che è l'unico fattore che può ridurre il rischio in quella zona. Quindi sicuramente una politica regionale che guardi anche alle aree interne, che guardi ad uno sviluppo omogeneo e distribuito sul territorio, a vantaggio anche delle province interne di Benevento, Avellino e del Salernitano interno, contro diciamo un carico pressorio così forte sulla costa, che non è sostenibile anche rispetto in generale ai cambiamenti climatici, all'aumento della altezza del mare, quindi all'inondazione eccetera. Quindi c'è bisogno di una legge che abbia occhio alle emergenze dai rischi, oggi dei rischi climatici, dei cambiamenti climatici.
1: Anche questo aspetto della richiesta allo stato di emergenza, perché Sapa corrisponde alla nomina del Presidente di Regione come commissario straordinario con tutta una serie di poteri.
9: Sì, come lo è stato finora con la 887, e quindi continuiamo anche là, però ovviamente con un'interlocuzione tra livelli superiori e inferiori, quindi un'orizzontalità che non crei incancrenimenti o diciamo situazioni che durano 40 anni senza soluzione. Questo è quello che abbiamo contestato. Quindi una cosa che abbia un inizio e una fine, abbia obiettivi chiari e modalità di coinvolgimento e di vigilanza della popolazione sulle azioni a farsi e a idearsi.
1: Grazie davvero, ringraziamo la nostra ospite per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie dottoressa, buona giornata.
6: Radio Radicale 12:10, queste ancora le audizioni, il ciclo di audizioni che stanno svolgendo le commissioni bilancio e ambiente della Camera sul disegno di legge di conversione del decreto per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Ma andiamo avanti, proseguiamo con il prossimo blocco.
1: Della Camera, a fine di consentire ai deputati di formulare quesiti e osservazioni e alla nostra ospite di replicare, chiedo cortesemente di contenere l'intervento a un limite massimo di 5 minuti. Interviene Anna Maria Procacci, che è responsabile del settore fauna dell'EMPA. Dottoressa, prego, lei la parola.
11: Grazie Presidente. Mi lasci dire che l'intervento precedente mi ha profondamente coinvolto, in quanto di queste cose parlavamo ripetutamente, nodi difficili, durante gli anni in cui io sono stata eletta in Campania, a Napoli e a Torre del Greco. Quindi per me diciamo, sono sempre cose molto vicine. E grazie di questa possibilità per l'Ente Nazionale Protezione Animali di portarvi tutte le ragioni di contrarietà assoluta al comma 8 del decreto legge in discussione. Riguarda la ricostituzione, una nuova ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. I legislatori, ed io ero tra loro, della legge 157 del 1992, decidemmo di prevedere l'articolo 8 della legge quadro di tutela della fauna e regolamentazione della caccia un organismo di carattere puramente consultivo con un ampio coinvolgimento di portatori di interesse ed EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, storica associazione del nostro Paese, ne fa da allora parte di diritto. L'organismo fu soppresso nel 2012, ma con la legge di bilancio 197 di fine dicembre del 2022 il Ministro dell'Agricoltura lo volle riprendere, potrei dire resuscitare, ma stravolgendolo completamente rispetto a quello che noi avevamo previsto, vale a dire forte riduzione dei componenti, presenza di conflitto di interessi, in quanto quasi tutti di orientamento filovenatorio, mancanza di competenze scientifiche nel complesso del nuovo comitato, che resero da allora hanno reso non plausibile il potere di esprimere pareri sui calendari venatori emanati dalle regioni senza appunto che questo comitato tecnico ne abbia le competenze scientifiche. Queste sono in capo all'unico istituto nazionale scientifico riconosciuto anche all'estero con prestigio, che è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. E nelle 55 sedute che il comitato ricostituito nel maggio del 2023 ha effettuato per 3 stagioni venatorie, esprimendo pareri sui calendari venatori delle regioni, abbiamo portato i rilievi, pure le contestazioni per le gravissime criticità che questo organismo presenta e le cui conseguenze si sono fortemente sentite. Nel brevissimo tempo che ho a mia disposizione vorrei citarvi almeno 2 elementi forti e gravi, vale a dire, non ci sfugge, quindi non approfondisco questo punto, quanto deliberare sui pareri delle emanazioni sulla fauna delle regioni abbia un impatto sulla biodiversità, naturalmente, ma anche dal punto di vista del diritto, a cominciare dal diritto sovranazionale, vale a dire del diritto a livello europeo. Una contestazione molto forte è già venuta nel febbraio, il 19 febbraio del 2026, da parte del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un'associazione venatoria, vale a dire dell'Arcicaccia, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'elemento giuridico di genesi del Comitato, quello previsto nella legge di bilancio al comma 453 a fine dicembre 2022, per manifesta, dice, non infondata, questione di incostituzionalità per violazione, Presidente, di 13 articoli della Costituzione. Da tanto tempo mi occupo di questi problemi, non ho mai assistito ad una questione di incostituzionalità così pesante. Violazione dell'articolo 1, dell'articolo 2, dell'articolo 3, dell'articolo 8, dell'articolo 10, dell'articolo 18, dell'articolo 19, eccetera, eccetera. E violazione, naturalmente, di quei principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione che rispondono al principio di ragionevolezza, di proporzionalità, di rappresentatività, proprio perché il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale è stato modellato in base ad interessi filovenatori. Quindi ogni elemento di par condicio è stato cancellato, ma soprattutto sono stati attribuiti questi enormi poteri decisionali. Benissimo. Questo decreto legge nasce per evitare il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma restano in questo decreto legge tutti i vizi, tutti i vizi.

0: lei vuole mettere sullo stesso piano i poteri di espressione dei pareri da parte di questo comitato, che non ha nessuna valenza scientifica, con quelli dell'ISPRA, perché questi avrebbero violato le competenze e il diritto comunitario. Cosa vi chiediamo? Noi vi chiediamo di sopprimere il comma 8 del decreto legge in discussione. Non è possibile rischiare, tra l'altro, non solo un forte danno ambientale, ma di andare anche in conflitto contenzioso ulteriore con l'Europa e anche in procedura di infrazione. La domanda che io pongo continuamente è: ma perché dobbiamo esporre i cittadini italiani, in caso di condanna che è sicura in sede di Corte di Giustizia europea, a dover pagare di tasca propria le sanzioni? Quindi questo organismo irragionevole, e per tutte le considerazioni che ho portato, noi vi chiediamo di sopprimerlo. In secundis, Presidente, in subordine, se si vuole proprio mantenere, noi speriamo di no, che sia portato sotto il controllo del Ministro dell'Ambiente, che sia esclusa qualunque capacità decisionale sui calendari venatori delle regioni, che siano coinvolti tanti portatori di interesse, come noi legislatori facemmo anni fa.
1: Grazie. Collega Roggiani?
2: Grazie per il vostro contributo. Una domanda molto veloce.
3: Partito Democratico.
2: Ammetto che sono lombarda e sono del PD, quindi diciamo le basti per sapere che conosco bene anche quanto la legislazione regionale poi sta impattando. Quindi la mia domanda è: se diciamo venisse soppresso l'articolo e quindi il comitato, noi, a fronte del fatto che oggi ci sono delle legislazioni regionali anche in deroga e c'è in discussione la legge della caccia, sarebbe sufficiente oppure c'è qualcos'altro che possiamo fare in questo decreto o è tutto demandato ad altre discussioni?
0: Scusi.
1: Tutte le richieste. La collega Evi voleva intervenire?
4: Sì, grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare innanzitutto Anna Maria Procacci per questo intervento, che io credo sia chiarissimo nel metterci in guardia rispetto ad un tentativo di sanare una situazione che è stata molto pasticciata e l'onorevole Procacci ha ripercorso un po' la genesi, la storia di questo comitato tecnico faunistico, e che oggi però con questo intervento, in questo decreto, noi rischiamo formalmente di tentare di risolvere nel metodo, ma nel merito rimangono aperti una valanga di problematiche. Io vorrei chiedere quindi all'onorevole Procacci se ci può ricordare a questa commissione anche il contenuto di quella lettera che ha citato, che è arrivata, perché io penso e ritengo che il contrasto e il contenzioso che si può aprire, che in parte è già aperto, che si potrà continuare ad ampliare, ad acuire, approfondire con la Commissione europea rispetto alla normativa nazionale, debba metterci in guardia e debba, io credo, fare di tutto in questo momento per eliminare appunto questo comma nell'articolo 1 ed intervenire anche, io mi auguro, nella maniera più opportuna, riprendendo anche il suggerimento di riportare questo comitato tecnico faunistico nazionale sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente e non certo appunto sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura. E ritengo anche, e qui anche vorrei un chiarimento ulteriore rispetto alla non scientificità di questo comitato e dunque la marginalizzazione che avviene nei fatti nel ruolo di ISPRA, che su questa materia invece dovrebbe essere, diciamo, il faro da seguire. Grazie.
1: Grazie. Collega Zanella, prego. Ha chiesto la parola, vero collega? Sì.
5: Grazie Presidente, ringrazio
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Per una volta ci dedica il proprio tempo e la propria competenza per aiutarci a districarci in questa materia così delicata e cruciale dal nostro e non solo nostro punto di vista. La mia domanda verte su un punto. E questo, mentre con la 157 il

0: chi il legislatore e le legislatrici dell'epoca si erano misurate con la necessità di mediare gli interessi in campo, mi pare che anche con questo inserimento di comma in questo provvedimento, in questo decreto legge, ci sia invece il tentativo di squilibrare vuoi la rappresentanza negli organi proposti, vuoi proprio la rappresentanza sociopolitica di parte importante della popolazione interessata e coinvolta da questi provvedimenti. Ecco, quindi volevo chiedere ad Anna Maria Procacci una sua considerazione breve da questo punto di vista. Secondo, a parte Presidente e colleghi e colleghi, che non si capisce bene come questo comma e il contenuto di questo, e la disposizione ivi contenuta abbia la necessità e l'urgenza che prevede il decreto legge in materia di funzionalità di pubblica amministrazione degli enti territoriali e di protezione civile. Casomai mi sembra assolutamente il contrario per le ragioni anche spiegate dall'onorevole Procacci. Allora, io mi chiedo, ISPRA e questo comitato faunistico, no? Se ci può precisare meglio la modalità di formazione dei due soggetti, perché io ho sempre saputo che ISPRA era un organismo, per quanto possibile, sopra le parti, scientifico, eccetera, eccetera, mentre l'altro sempre di più è divenuto un organismo che rappresenta soprattutto una parte degli interessi costituiti e soprattutto non è di nomina, diciamo così, secondo i meccanismi che ne garantiscono vuoi l'autorevolezza, vuoi l'imparzialità per quanto possibile. Ecco, anche su questo punto volevo interrogare la collega.
1: Grazie collega Zanella. Collega Caramiello.
2: Sì, grazie a tutti, grazie agli auditi, ringrazio la collega
3: del Movimento 5 Stelle.
2: Nei suoi interventi sempre precisi ed esaustivi. E in merito all'ultimo intervento io volevo fare tre domande specifiche in merito anche a questo comitato faunistico venatorio nazionale, e quindi io mi chiedo e le chiedo quali ipotesi di modifica si propongono per evitare che la drastica riconsiderazione e mutilazione della rappresentazione scientifica e delle associazioni riconosciute riduca l'imparzialità, la rappresentatività e di conseguenza l'autorevolezza tecnica delle valutazioni espresse proprio da questo comitato, e poi in base a quali specifiche ed oggettivi criteri scientifici e metodologici si possa giustificare l'inaccettabile riduzione del peso ponderale delle componenti ecologiche e tecniche rispetto alla sola consistenza numerica associativa di settore, e infine che non si ritenga che un organo consultivo chiamato a esprimere pareri tecnici su materie delicate quale la tutela della biodiversità, la conservazione della fauna e la gestione venatoria necessiti della massima pluralità di competenze e di una rigorosa indipendenza scientifica, requisiti oggi purtroppo compromessi da un criterio di nomina basato meramente sulla consistenza associativa. Grazie.
1: Allora andiamo con la replica. Prego.
4: Grazie. Prego. Cercherò di essere breve. Ringrazio tutti i deputati intervenuti. Le vostre domande sono veramente molto interessanti. Per ragioni di tempo cercherò di essere breve e chiara. Spero di riuscirci. Basta la soppressione di questo decreto. Direi che è sarebbe un grande passo avanti, in quanto spesso i calendari venatori delle regioni portano tutta una serie di elementi negativi e sui quali, ad esempio, ISPRA si è pronunciato in modo contrario, quindi proprio sotto il profilo scientifico. Ma io direi anche c'è il problema del diritto sovranazionale. Per esempio, per quanto riguarda la Lombardia, la questione dei richiami vivi. I richiami vivi sono stati in passato causa di procedure di infrazione ai danni del nostro paese. Non dimentichiamolo. E adesso, purtroppo, nell'ambito anche della discussione della proposta di legge che è qui alla Camera 2984, quella che nell'immaginario collettivo e credo giustamente viene definita di caccia selvaggia, c'è di nuovo un tentativo di andare all'indietro recuperando la storia della vicenda dei richiami vivi, che presenta anche profili di maltrattamento agli animali, e questo l'Ente Nazionale Protezione Animali lo ha detto in ogni sede. Quindi la risposta è: intanto sopprimiamo questo organismo. Potrebbe fare tante altre cose. Io ho sempre suggerito, parliamo dello stravolgimento del clima sull'ambiente, parliamo del consumo del territorio che ancora non ha una legge quadro, parliamo del bracconaggio che è una piaga del nostro paese, senza andare a toccare i calendari venatori regionali. Per quanto riguarda l'onorevole Evi, sì, la lettera, giusto? Questa era la domanda. La lettera famosa, che ora passa come la lettera nascosta, tenuta in un cassetto, purtroppo, al Ministero dell'Ambiente per 4 mesi e mezzo, senza che neppure il Parlamento la potesse vedere, leggere, considerare e quindi anche evitare quelli che secondo noi sono degli errori, no? Nella famosa proposta di legge 2984 attualmente in discussione. I punti fondamentali furono i richiami vivi, attenzione, disse l'Europa a livello, diciamo, di preavviso, e la mancanza di limite della stagione venatoria in seguito all'eliminazione del limite posto sotto il parere vincolante di ISPRA, appunto il depotenziamento di ISPRA, e gli strumenti ottoelettronici, che tra l'altro sono una violazione della Convenzione di Berna. Questa è una materia estremamente complessa, su cui non si può intervenire con criteri che non siano scientifici e di diritto. Non possono essere criteri rispondenti ad altre logiche. L'ISPRA è fondamentale per questo Paese, anche per il suo riconoscimento in sede internazionale. Siamo in una fase critica con una mortificazione, marginazione della scienza, e l'eliminazione, la soppressione di questo comitato rappresenterebbe un elemento positivo per recuperare anche un equilibrio scientifico. Poi, per quanto riguarda le richieste dell'onorevole Zanella, che ringrazio, è vero, la 157, attraverso un lunghissimo lavoro, fu una legge di mediazione, richiese tanto tempo anche perché c'erano tanti livelli di conflitto, naturalmente, a livello politico, poi con i portatori di interesse, ma noi avevamo il desiderio, il proposito, l'impegno di fare una legge di mediazione equilibrata e che ha retto per molti anni, che purtroppo oggi è sotto attacco, e nonostante rappresenti ancora un cardine del diritto ambientale di questo Paese. Quindi oggi invece le necessità sono evidentemente di tipo completamente diverso, vale a dire rispondere alle esigenze poi di una parte assolutamente minoritaria di questo Paese. Se avete avuto la possibilità di leggere le valutazioni, ma non valutazioni, la conta dei numeri sui tesserini venatori in Italia, bellissimo lavoro fatto dalla LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, in Italia non ci sono neanche 430.000 cacciatori. Ormai anche la cultura del popolo italiano non può tornare indietro. Quando nel 1980 iniziammo, i cacciatori erano 2 milioni e più. Quindi è assolutamente necessario non solo provvedere, come chiediamo su questo decreto legge, ma anche provvedere sulla proposta di legge che io vi chiedo a nome di tante associazioni, fermatela, quella di, ho quasi finito Presidente, se non sono infedele agli impegni, per quanto riguarda la composizione del Comitato. Nel Comitato ci sono rappresentanti delle regioni, ma c'è per esempio, e non me ne vorrà, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, voglio dire, poi il Comitato Internazionale Conservazione della Selvaggina e della Caccia, cioè che cosa c'entrano? Assolutamente sono del tutto strane. Anch'io reputo che non vi sia nessun elemento di necessità e urgenza relativo al comma 8. Infine, per l'onorevole Caramiello, che ringrazio, io mi riservo di inviarvi e mi permetto di inviarvi sia la lettera della Commissione europea, la famosa lettera nascosta di preavviso al governo italiano, sia l'ordinanza del Consiglio di Stato, perché lì si scrive chiaramente, il Consiglio di Stato dice, con l'incostituzionale comma 453 della legge di bilancio di fine 2022 sono stati attribuiti al Ministro dell'Agricoltura poteri illimitati, e poi ritorna sulla questione, uno spazio di azione illimitato, e cosa con un regime di delegificazione per cui oggi si cerca di fare il decreto legge. Criteri scientifici, ma appunto la soppressione del Comitato che noi vi chiediamo riporta, onorevole Caramiello, i criteri scientifici in capo all'ISPRA, che è l'Istituto Scientifico Nazionale a cui ha affidato in modo neutrale e non di parte tutta la grande questione della tutela della biodiversità e dell'ambiente in questo Paese.
1: Grazie, ringraziamo il nostro ospite per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione.
3: Radio Radicale 12:34 minuti, stiamo seguendo le audizioni delle commissioni bilancio e ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali. Proseguiamo con il prossimo blocco di audizioni.
1: E dispongo l'attivazione della Web TV al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti e osservazioni nell'udito di replicare. Chiedo di contrarre l'intervento entro il termine massimo di 5 minuti. Interviene il responsabile tutela giuridica della natura, Domenico Aiello di WWF. Prego, dottore.
5: Grazie mille Presidente, onorevoli deputate e deputati. WWF Italia ringrazia le commissioni per l'opportunità di contribuire all'esame del decreto legge in conversione. Il mio intervento e le osservazioni che vi trasmetteremo si concentrano sul Comitato Tecnico Fonistico Venatorio Nazionale, di cui il testo in esame si occupa ai commi 8 e 9 dell'articolo 1. Una questione che coinvolge direttamente il rapporto tra scienza, amministrazione e decisione politica nel settore della tutela della fauna selvatica. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è oggi tutelata dall'articolo 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica, e lo stesso articolo 41 stabilisce che l'attività economica pubblica e privata debba svolgersi nel rispetto della tutela dell'ambiente. Le decisioni che incidono sullo stato di conservazione delle specie richiedono quindi rigore scientifico e imparzialità amministrativa. Per questa ragione desta preoccupazione il percorso che ha portato alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, o meglio alla sua nuova costituzione, perché il Comitato è stato soppresso nel 2012 perché ritenuto sostanzialmente inutile, e nel 2022 il legislatore ha attribuito al Ministro dell'Agricoltura un potere estremamente ampio di revisione e ricostituzione degli organismi ministeriali, e sulla base di tale disposizione il Comitato Tecnico è stato ricostituito nel 2023 con una composizione profondamente diversa da quella prevista dall'articolo 8 della 157 e contestualmente è stato modificato ben 4 volte in questa legislatura l'articolo 18 della stessa legge, prevedendo che i calendari venatori debbano essere sottoposti sia a ISPRA sia al Comitato Tecnico. L'effetto di queste modifiche è stato molto chiaro: affiancare all'unica autorità scientifica nazionale competente in materia faunistica un organismo alternativo chiamato ad intervenire sulle medesime questioni. Nel frattempo il Consiglio di Stato con la recente ordinanza 1336 del 2026, ha rimesso alla Corte Costituzionale la norma che ha consentito tale operazione, evidenziando il carattere improprio della delegificazione e il possibile contrasto con numerosi principi costituzionali, tra cui la rappresentatività, la proporzionalità e la ragionevolezza. In questo quadro, l'inserimento nel presente decreto legge di una disciplina sostanzialmente corrispondente a quella oggi sottoposta al giudizio della Consulta merita particolare attenzione da parte del Parlamento, perché rischia concretamente di privare la Corte della possibilità di pronunciarsi su questioni di evidente rilevanza istituzionale, che il Consiglio di Stato ha già ritenuto meritevoli di scrutinio. Sul piano sostanziale, il problema riguarda la natura stessa del Comitato. L'ordinamento dispone già di un'autorità tecnico-scientifica pubblica, che è ISPRA. Ad essa sono affidati compiti di studio, monitoraggio, valutazione scientifica della fauna selvatica, come voi ben sapete. Il Comitato invece presenta una struttura completamente diversa. Su 17 componenti, uno soltanto rappresenta ISPRA e uno soltanto rappresenta l'intero mondo delle associazioni ambientaliste. Al contrario, trovano ampia rappresentanza associazioni venatorie e altri soggetti espressione degli stessi interessi. La componente scientifica pubblica nazionale occupa una posizione marginale all'interno dell'organismo. Siamo di fronte quindi ad una sede di rappresentanza degli interessi coinvolti nella gestione faunistica e non ad un organo scientifico, men che meno tecnico. Nessuna norma, peraltro, richiede ai componenti competenze accademiche o specifiche qualificazioni professionali in materia di conservazione della biodiversità. Le conseguenze di questa impostazione sono già emerse con la sentenza numero 6600 del 24 agosto 2026 sul calendario venatorio delle Marche. Il Consiglio di Stato ha affermato che il parere di ISPRA e quello del Comitato Tecnico si collocano sul medesimo piano. In altre parole, la valutazione dell'autorità scientifica nazionale viene equiparata a quella di un organismo rappresentativo di interessi. Da ciò derivano un ampliamento della discrezionalità amministrativa regionale, maggiori difficoltà nel controllo giurisdizionale delle decisioni pubbliche e un crescente rischio di conflitto col diritto europeo e con gli obblighi derivanti dalle direttive Uccelli Habitat, e quindi un'esposizione maggiore a procedure di infrazione che già sono in itinere nella loro forma cosiddetta di dialogo, ovviamente anche a contenzioso amministrativo e quindi obbligo di spese. Queste sono le commissioni riunite ambiente e bilancio, obbligo di spese, pagamento di spese legali, rischio di condanne, esposizione a condanne. Vi è infine un ultimo aspetto. L'intera disciplina è collocata presso il Ministero dell'Agricoltura e il Comitato è presieduto dal titolare di quel dicastero, mentre il Ministero dell'Ambiente mantiene un ruolo del tutto marginale. Eppure stiamo parlando di un organismo che si occupa di fauna selvatica, biodiversità e conservazione della natura. Il fatto stesso che oggi questa audizione si svolga davanti ad una commissione ambiente e non alla commissione agricoltura dimostra quale sia l'interesse pubblico prevalente coinvolto in materia. Ho termino. Peraltro è ancora più in contrasto col fatto che il disegno di legge di modifica organica della 157 sia stato invece affidato alla Commissione Agricoltura, non già alla Commissione Ambiente. Per queste ragioni il WWF Italia propone la soppressione dei commi 8 e 9 dell'articolo 1. In via subordinata propone una profonda revisione della disciplina del Comitato che rafforzi la componente scientifica indipendente, riequilibri la rappresentanza degli interessi presenti al suo interno, garantisca piena trasparenza dei lavori e raffermi espressamente il ruolo primario di ISPRA nell'attuazione della normativa nazionale ed europea sulla conservazione della fauna selvatica. In conclusione, la vicenda del Comitato riguarda il ruolo della scienza e dell'azione amministrativa e la capacità dello Stato di garantire una tutela effettiva della biodiversità. Il Parlamento ha oggi l'opportunità di riaffermare che la conservazione della fauna selvatica deve continuare a fondarsi sulla conoscenza scientifica indipendente e sull'interesse generale della collettività. Grazie mille.
1: Grazie a lei, dottore. Non ho richieste di intervento. Collega Roggiani, vuole intervenire?
6: Sì, grazie.
1: E anche la collega Zanella, lì.
6: Ah, solo una domanda puntuale. Luana, qua così, cioè qua è la sua modalità. E perché?
1: Vi allontano dall'aula, Vi allontano dall'aula. Faccio allontanare. Prego,
6: Presidente, la collega Zanella, comprensibilmente, non era a conoscenza della sua, perché non l'ha sentita nella sua velocità. No, intanto la ringrazio molto per il suo intervento. Solo una domanda puntuale, ovviamente avendo ascoltato anche l'intervento precedente, avendo la scadenza degli emendamenti venerdì, la vostra proposta è, diciamo, la soppressione dell'articolo o avete anche altre proposte? Grazie.
1: Collega Zanella.
0: Grazie. Io volevo chiedere, avendo già approfondito con gli altri auditi questo aspetto, volevo chiedere con maggiore precisione quali possono essere le conseguenze sul piano del rapporto tra il nostro Stato e il diritto europeo e quindi la, la possibilità che vengano combinate in relazione, in procedure infrazione, eccetera, eccetera, di cui anche la lettera che avvisa, ecco, in relazione proprio a questo specifico punto, perché anche il fatto che venga sia stato concepito il comitato all'interno dell'organizzazione degli organismi che fanno riferimento al Ministero dell'Agricoltura, no? È una cosa che ha a che fare con uno stravolgimento sicuramente della gestione del patrimonio faunistico che, come sappiamo, non solo è dello Stato ma anche sovranazionale. Ecco, questa era la domanda precisa. Grazie.
1: Grazie a lei. Collega Caramiello, vuole intervenire? Onorevole Caramiello,
7: sì.
1: Eccolo, eccolo.
7: Grazie Presidente, grazie
3: al Movimento 5 Stelle.
7: Aiello, intervento, un intervento, insomma una premessa che non ho fatto nell'intervento precedente, perché come diceva anche Zanella e gli altri, dobbiamo prendere atto sicuramente dell'ennesima forzatura di questa maggioranza che con l'articolo 1,453 della legge 29 dicembre 2022, la numero 197, quindi attraverso la legge di bilancio, quindi bypassando le stringenti norme che ne regolano la presidenza, ha pensato bene di attribuire al Ministero dell'Agricoltura la facoltà di riorganizzare, modificare, ricostituire con proprio decreto ministeriale gli organismi operanti presso il Ministero. In pratica non soltanto si inserisce in una legge di bilancio una disposizione di carattere regolamentare espressamente vietata, ma si affida ad un regolamento ministeriale, quindi l'effettiva riscrittura della norma. Poi, in particolare, la ricomposizione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, operata dal decreto ministeriale numero 26-39-86 del 2023, ha drasticamente ridotto la rappresentanza scientifica e associativa pluralista, riducendo l'apporto delle componenti ambientaliste degli enti di tutela tecnica. In pratica il ministro Lollobrigida si è creato un comitato di fedelisti ma ad alta componente filomenatoria. E allora io vorrei chiedere ad Aiello, al dottor Aiello di WWF, tre domande specifiche. Quali sono, ad avviso dei soggetti auditi, le regioni giuridiche, politico-istituzionali per le quali il governo abbia ritenuto legittimo derogare ed alterare una disciplina legislativa organica, quindi l'articolo 8 della legge numero 157 del 1992, ricorrendo ad un semplice decreto ministeriale di natura non regolamentare, anziché a una legge ordinaria o a un regolamento governativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato e al controllo della Corte dei Conti. Sempre al dottor Aiello, se non ritengano che il governo abbia dato vita ad un'anomala fuga dal regolamento idonea a precarizzare gli uffici preposti, sottrarre le decisioni amministrative dal corretto vaglio giurisdizionale e violare il principio di legalità e la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, stiamo parlando dell'articolo 97 della Costituzione, ed infine se ritengano che la scelta di trasformare in norma di rango primario quanto precedentemente scritto con un decreto ministeriale sia del tutto inopportuna e in violazione dello spirito complessivo dell'ordinanza di rimessione della sezione sesta del Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale, che lamentava il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza nell'adozione dell'atto. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, collega Caramiello. Allora, la replica. Prego, dottore.
5: Grazie mille per le domande. Proverò a essere, anzi sarò, come ho promesso al Presidente, sintetico. Innanzitutto cosa proponiamo? Come ho detto, sicuramente l'abrogazione, ma non solo per motivi di merito, anche perché mancano i requisiti di necessità e d'urgenza propri del decreto legge. Qui l'unica urgenza è quella di, permettetemi di dire, scappare da una decisione della Corte Costituzionale. E non mi pare che questo sia, corrispondente a quello che l'istituzione si deve aspettare rispetto ad una pronuncia che va al di là del comitato sì, comitato no. Quindi chiediamo sicuramente di ritirare questo comma e in subordine di rivalutare l'intero complesso di questo comitato, quantomeno riconducendolo a quello che può essere, ovvero un organo consultivo di espressione di portatori di interesse, possibilmente in maniera paritetica, che possa aiutare la pubblica amministrazione a prendere le sue decisioni, cosa che al momento non è. Quali conseguenze, onorevole Zanella? Le conseguenze sono sicuramente il rischio molto concreto di apertura di una procedura di infrazione, non lo diciamo per fare, per esagerare, ma perché la Commissione europea, non solo con la famosa lettera, non solo con una nota di qualche giorno fa in cui conferma che esiste un dialogo col governo, ma con una procedura cosiddetta EU pilot, una procedura di pre-infrazione, ha detto chiaramente che è necessario che ci siano delle garanzie di rispetto delle direttive. ISPRA ha, in questi decenni, dato prova di terzietà, ed è questo il problema. Questo organo invece, e lo si vede dalle tantissime volte in cui si è espresso sempre a favore delle posizioni regionali di allargamento della caccia, non è terzo e quindi non può dare questa garanzia alla Commissione europea. Quindi il rischio molto concreto è l'apertura di una procedura di infrazione. Infine, per quanto riguarda le domande dell'onorevole Caramiello, che ringrazio per le sue parole, io confermo che c'è stata una sorta di forzatura da un punto di vista tecnico-normativo, perché è stato previsto questo cappello normativo nella legge di bilancio, è già qui una forzatura di per sé, e poi non è mai stato abrogato l'articolo 8, quindi in realtà il comitato tecnico di cui stiamo parlando ha sempre convissuto con il comitato tecnico fantasma che è previsto e disciplinato ancora oggi dalla 157 del 92 nella sua formulazione originaria. Questo la dice lunga sul fatto che c'è bisogno di fermarsi un attimo e ricalibrare il tutto. Quindi detto questo, io vi ringrazio ancora per le domande e per la disponibilità. Grazie. Ovviamente, Presidente, prego. Abbiamo preparato delle osservazioni che invieremo
1: e noi distribuiamo tramite geocamera. Ringrazio il nostro ospite per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione.
3: Radio Radicale 12:50 minuti e vi stiamo proponendo in diretta le audizioni delle commissioni bilancio e ambiente della Camera sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. E abbiamo ascoltato già diversi enti, abbiamo ascoltato i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e CIA, Agricoltori Italiani, di Confcooperative, e poi l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, l'Associazione Nazionale Forense, il Movimento Forense e Lega Ambiente. Ma vediamo che stanno riprendendo le audizioni, quindi passiamo subito al prossimo blocco.
1: La parola al Presidente, che è il Dottor Aceti. Prego.
8: Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati per averci invitato a dare un contributo, un nostro piccolo contributo a questo testo. Mi soffermerò su specificatamente l'articolo 4, commi 9 e 10, perché è quello il tema che è più attinente alla mission della nostra organizzazione, che si occupa appunto di monitoraggio e valutazione della qualità delle politiche sanitarie pubbliche in un'ottica di tutela dei diritti dei pazienti e dell'equità di accesso alle cure. L'articolo 4, commi 9 e 10, fondamentalmente affrontano il tema della revisione del mandato istituzionale di un organismo che si chiama Organismo di Verifica e Controllo dell'Assistenza Sanitaria delle Liste d'Attesa, un organismo che è stato istituito con legge, quella del 2024, numero 107, promossa appunto dal governo e dal ministro Schillaci, proprio sulle liste d'attesa. È un organismo che nasce con un mandato specifico sulle liste d'attesa a fronte di una situazione emergenziale proprio sulla gestione e il contenimento dei tempi d'attesa per l'accesso alle cure e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel nostro Paese. Ora, nel testo che voi ci avete sottoposto e sul quale vorremmo dare un piccolo contributo, il mandato istituzionale di questo organismo, che è molto importante perché è un organismo che deve monitorare e controllare, intervenire, ispezionare, accedere alle agende di prenotazione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere per verificare disfunzioni che, ahimè, purtroppo alcune volte non sono poche, ascoltiamo ai telegiornali e così via. Ecco, questo organismo che nasce, viene istituito 2 anni fa contestualmente con la legge sulle liste d'attesa numero 107 del 2024, è stato istituito ma non è stato mai attivato, e questo è stato un problema. Noi l'abbiamo segnalato, l'abbiamo comunicato anche al Ministro che era necessario attivare questo organismo. Ora, questo organismo che non ha mai funzionato praticamente, cambia pelle con questo testo e gli viene sottratto il compito core che gli era stato affidato sulle liste d'attesa, e fondamentalmente questa questione delle liste d'attesa, del controllo e anche il potere di ispezione e accesso alle agende di prenotazioni delle aziende sanitarie gli viene praticamente sottratto. Il controllo, il monitoraggio sulle liste d'attesa viene passato agli uffici del Ministero della Salute, quelli che lo hanno sempre gestito prima della legge Schillaci sulle liste d'attesa, come a dire non c'è più un'emergenza, ritorniamo all'ordinaria amministrazione, perché restituire agli uffici che l'hanno sempre gestito questo controllo vuol dire implicitamente dichiarare che è stato superato il periodo emergenziale e che non c'è più bisogno di un organismo specifico che supervisioni, monitori e intervenga concretamente anche con poteri sostitutivi rispetto alle regioni. Perché? Perché non c'è più l'emergenza. Allora, dai dati che noi abbiamo in possesso, che sono i dati ufficiali, che sono quelli della piattaforma nazionale sulle liste d'attesa, appunto, gestito dall'AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'ultimo aggiornamento rilasciato a luglio, quindi dati ufficiali trasmessi dalle regioni all'Agenzia Nazionale, ci dicono che invece sulle liste d'attesa l'emergenza c'è, come soltanto 2 regioni sono adempienti nel rispetto dei tempi massimi di attesa secondo la normativa sulle visite e soltanto 2 regioni sono adempienti rispetto allo standard nazionale previsto dalla normativa sugli esami. Quindi l'emergenza c'è, e probabilmente ritornare all'ordinaria amministrazione ancora non è tempo. Anzi, ci sarebbe bisogno non di sottrarre la competenza all'organismo, ma di far partire l'organismo di verifica e controllo, potenziandone i poteri e sollecitandone appunto l'efficienza e l'efficacia dell'azione anche di ispezione. Perché noi abbiamo bisogno di un soggetto che abbia come focus specifico solo questo, perché di questo specificatamente non se n'è mai occupato nessuno. Adesso Agenas ha qualche funzione della piattaforma, ma questo organismo coniugava verifica e controllo, accesso, ispezioni e anche potere sostitutivo, quindi era, diciamo, uno strumento che, se messo in campo, avrebbe potuto funzionare bene. C'è stato anche un DPCM sui poteri sostitutivi che questo poteva esercitare. Quindi, insomma, ci sembra che lo svuotamento di questo organismo, con un'altra, allo stesso organismo vengono date delle funzioni, vengono invece assegnate delle funzioni che sono già delle direzioni generali del Ministero della Salute, quindi il rischio è che questo organismo, con queste nuove funzioni che il testo gli attribuisce, vada a sovrapporsi alle direzioni generali e anche ai capi dipartimento che sono stati oggetto di riorganizzazione appunto del Ministero, e questo ovviamente, questa attribuzione di nuove competenze, peraltro nella relazione illustrativa e tecnica non ci sono dati e evidenze sulle performance degli uffici ministeriali, non c'è una valutazione di impatto dell'eventuale novella che è stata inserita in questa, in questa, in questa, in questo provvedimento. Quindi, ecco, preferiremmo avere un organismo che funzioni bene e che abbia come funzione core, come del resto è stata la funzione core dalla quale nasce, il tema del controllo, verifica, monitoraggio e intervento sulle liste d'attesa.
1: Grazie. Collega Ruggiani, prego.
6: Grazie, grazie del vostro contributo.
3: Del Partito Democratico.
6: Due domande. La prima è, al netto del, diciamo, gossip giornalistici che immagino tutti abbiamo letto, dal vostro punto di vista qual è la ragione per cui, pur non avendo avuto un'implementazione vera di questo organismo, oggi si fa questa scelta di riportare all'interno del Ministero? Cioè, se attiene, la metto alta, all'organizzazione e alle definizioni di chi guida, oppure ad altre logiche? La seconda è, quindi, dal vostro punto di vista, per andare più nello specifico, visto che poi abbiamo la scadenza degli emendamenti venerdì, voi l'emendamento che chiedete sarebbe il ripristino della struttura come era prima, e quindi che si dedichi, quindi il ritorno, diciamo, a quello che, allo stato precedente?
1: Se non ci sono, prego.
8: Sì, sì, prego. Grazie per la domanda. Sicuramente, se in fase emendativa, insomma, la nostra richiesta è quella di lasciare all'organismo un focus specifico, un verticale sulle liste d'attesa. Quello deve essere il suo mandato, anzi, deve essere rafforzato e deve essere soprattutto garantita la sua attività, perché è stato istituito 2 anni fa, sono stati stanziati risorse, milioni di euro, ha un personale di oltre 20 unità, ha un direttore generale previsto dalla legge, ma non sono mai stati nominati e non ha mai funzionato. Quindi noi abbiamo una legge sulle liste d'attesa, di conversione del decreto legge con necessità e urgenza, quindi fase emergenziale, con un organismo a disposizione del Ministero che non ha mai agito, nonostante avesse risorse e pianta organica definita da legge. Quindi noi abbiamo bisogno invece che questo funzioni, funzioni molto e faccia da pungolo nei confronti delle regioni e delle aziende sanitarie, perché oggi, ripeto, l'evidenza istituzionale, il dato ufficiale certificato a Genas e quindi Ministero della Salute, è che oggi sulle liste d'attesa rispettano i tempi massimi di attesa previsti dalla normativa soltanto 2 regioni in Italia per le visite e 2 regioni in Italia per gli esami. Questa è una situazione non emergenziale, di più, che merita e stramerita un organismo che peraltro già esiste, che abbia il verticale e il core su questo. In più, i motivi della scelta, se sono interni, io questo non lo so, probabilmente forse è un organismo che ha sempre dato abbastanza fastidio nella dinamica Stato-Regioni, perché è un organismo che va a mettere il becco anche nelle dinamiche regionali e quindi nelle competenze tra Stato e Regioni e anche aziende sanitarie, è un organismo che fa esercitare con forza e vigore i delicati poteri che la Costituzione assegna a livello centrale, che ci sono, vanno esercitati, e a me sembra che non si possa abdicare a questo potere. L'esercizio del potere centrale non comporta una totale stasi nei confronti delle regioni. Quando c'è da intervenire, bisogna intervenire. Questo era nato così e io credo che le resistenze derivino proprio dalla dinamica Stato-Regioni come un'invasione di campo. Invece no, non c'è invasione di campo, è legittimo, i cittadini si aspettano un maggior livello di attenzione e di intervento su questo.
1: Grazie, ringraziamo i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiariamo conclusa l'audizione.
3: Radio Radicale 13, un minuto, e si è conclusa anche questa audizione davanti alle commissioni bilancio e ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, e attendiamo quindi che la Commissione inizi l'audizione degli altri soggetti auditi. Intanto dalle agenzie di stampa qualche aggiornamento. Il presidente ucraino Zelensky ha detto nuovamente disponibile a raggiungere un accordo con la Russia per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. Quindi rispondendo alle domande dei giornalisti, Zelensky si è aperto ad una tregua su energia e prodotti alimentari come il grano o queste le parole del presidente ucraino, mentre il Qatar ha fatto sapere tramite il premier e il ministro degli esteri Altani: stiamo lavorando con i nostri partner regionali della Cina per riprendere i colloqui tra Stati Uniti e Iran. E ancora dalle agenzie di stampa, altre notizie, ma torniamo.
1: Vi chiedo di poter fare interventi di circa.
3: Torniamo alle audizioni.
1: Iniziamo subito quindi per il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati di Paolo Ghigliotti, che è consigliere nazionale.
9: Grazie Presidente, buongiorno. Innanzitutto un doveroso ringraziamento alle commissioni, visto che sono due, per l'opportunità che ci viene concessa oggi di fornire un qualche contributo sul tema della, del processo di conversione in legge del decreto legge 144. Visto il poco tempo, concentrerei a livello di categoria l'argomento su due articoli, e precisamente l'articolo 23 e l'articolo 21. In merito all'articolo 23 apprezziamo, pieno apprezzamento e condivisione circa l'apertura da parte dell'indirizzo assunto dal Governo di consentire l'iscrizione agli iscritti ordinistici, quindi agli albi professionali, ingegneri, architetti, geometri, periti, circa la possibilità di iscriversi al ruolo di CONSAP per l'aspetto del ruolo di incarichi come periti catastrofali. L'osservazione che noi facciamo è che, a nostro avviso, si deve superare il carattere di mera transitorietà al 1 aprile 2028, come avevamo già a suo tempo rilevato, ritenendo indispensabile che per queste figure che hanno già sostenuto un esame di abilitazione, un esame di Stato che comprova e riprova quello che sono le proprie competenze, dover riformulare, rifare un nuovo esame per poter esercitare un'attività che a nostro avviso rientra pienamente nelle competenze di questi professionisti, anche in considerazione del fatto che viene chiesto lo svolgimento di computi metrici, verifiche di conformità urbanistica, stime, perizie, che sono prettamente attività proprie professionali, alcune delle quali anche in materia riservata, riteniamo non consono il termine previsto attualmente del 1 aprile del 2028. Quindi la proposta che noi faremmo è quella di eliminare questo limite per i soggetti previsti alla lettera A dell'articolo 23, lasciandolo unicamente per i soggetti individuati dalla lettera B. L'altro argomento su cui volevo concentrare per cercare di limitare il tempo è l'articolo 21. Da una lettura che noi abbiamo fatto circa la procedura di passaggio delle SAR ai comuni, rileviamo perplessità operative, in quanto riteniamo che vi siano delle difficoltà oggettive circa l'effettiva possibilità di procedere, sia come tempistica, in quanto riteniamo che i 180 giorni siano forse esageratamente troppo pochi per comuni che hanno dimensioni magari di organico anche molto contenute, e inoltre vi è un problema sostanziale, perché probabilmente questi accatastamenti verrebbero fatti in nome e per conto dello Stato, perché le SAE sono comunque statali e non comunali, quindi vi potrebbe essere un primo problema in termini di presentazione. Non solo, il tipo di aggiornamento, quindi il tipo mappale o il preventivo frazionamento che si dovrebbe fare sul terreno, dovrebbe essere sottoscritto anche dal proprietario, e in molti casi queste SAE insistono su proprietà private e di conseguenza probabilmente sono ancora pendenti procedure di occupazione d'urgenza espropriative non ancora definite. Quindi a nostro avviso la proposta è preventiva all'avvio di tutte quelle che sono le procedure di aggiornamento catastale. Si dovrebbe prevedere un atto ricognitivo da parte del capo dipartimento che individui comune per comune le SAE da assegnare al comune stesso, non solo dia delega a favore dei comuni per la presentazione di questi aggiornamenti anche se riguardano proprietà private, quindi che insistono su aree private. Piena condivisione invece sull'interpretazione dello stato legittimo previsto dall'articolo 14,2 e poi in sintesi su quelli che saranno gli argomenti trattati dai colleghi che sicuramente trovano la nostra condivisione.
1: Grazie. Ormai è testato sulle audizioni, non si può dire più niente. Architetto Pelonaro, prego.
10: Grazie Presidente, grazie alle commissioni, buongiorno a tutti. Allora io mi soffermerò velocemente sugli articoli 18, 19, 20 e 21. L'articolo 18 è quello che prevede disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia. Precisamente sul comma 5 lettera B, che prevede che il commissario straordinario provveda alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione lavori o per la violazione dei termini di inizio e di fine lavori, di cui alle ordinanze commissariali. Qui secondo noi c'è una prima criticità, mi faccio riferimento soprattutto all'ordinanza 272 che presenta molteplici carenze dal punto di vista dell'individuazione delle effettive responsabilità oggetto di sanzioni, perché viene riconosciuta una responsabilità in solido della direzione lavori con l'impresa senza analizzare le cause che comportano la violazione di termine di fine lavori. E altro aspetto, secondo noi non secondario, è che la rilevazione della violazione non può essere unilaterale, ma quantomeno bisogna garantire il contraddittorio. Per quanto riguarda invece l'articolo 19, è l'articolo che individua i territori che costituiscono il primo cratere. Ovviamente sono stati individuati 3 comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, perché sono stati comuni con maggiori vittime e con danni effettivamente estesi. Però forse andrebbe fatta una valutazione e capire se può essere opportuno introdurre anche altri comuni che magari non hanno avuto vittime, ma dove i danni sono effettivamente estesi alla pari dei comuni che ho citato prima e che sono stati inclusi nel primo cratere. Per quanto riguarda invece l'articolo 20, che è quello sugli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dal sisma degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, mi riferisco al comma 1, che è quello volto a consentire al commissario straordinario sisma 2016 di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi nel limite massimo del 4% degli stanziamenti medesimi a interventi di sviluppo economico e sociale. Può capire bene che in quanto architetti, ma poi noi negli anni, cioè l'esperienza di questi 10 anni di sisma, dal sisma ci ha fatto capire che quando si parla di ricostruzione non si parla di ricostruzione soltanto di edifici, ma dell'assetto sociale, economico e culturale dei territori, per cui forse questa percentuale andrebbe rivista, perché se vogliamo realmente che queste aree vengano ripopolate e vissute realmente, c'è bisogno forse di stanziare una percentuale superiore di queste risorse per appunto questi edifici. Ultimo punto sul quale mi soffermo è quello sulle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia del 2016, parlava prima il geometra Ghigliotti, quindi mi riferisco sia alle SAE sia a tutte le altre strutture che sono state realizzate anche ad uso pubblico. Tutti capiamo, insomma, sono state costruite perché c'era l'urgenza, la necessità, la priorità di dare delle case alle persone e di dare una sorta di normalità. Però secondo noi andrebbe fatta un'analisi un po' più approfondita su questo tema, perché ovviamente parliamo tutti a tutela di tutti i cittadini, della qualità del progetto, ovviamente tutti questi edifici non possono essere stati, essendo stati costruiti velocemente, non possono essere stati costruiti seguendo tutti i criteri della qualità, quindi sicurezza, sostenibilità e quindi insomma andrebbe forse fatta una valutazione di quindi munire i comuni di alcune risorse per dare una riqualificazione a questi edifici. Per quanto riguarda invece sia SAI sia tutti quelli che sono stati realizzati per ad uso pubblico, quindi qui su questo articolo si parla di questi edifici, tutte le strutture che in emergenza abbiamo dovuto realizzare. E su questo oltretutto noi, appunto essendo architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, crediamo che vada fatta una pianificazione generale in modo del territorio, in modo di poter individuare delle aree in cui, sperando non accada più, ma se dovesse accadere in futuro, insomma, un'emergenza, ci siano già delle aree predisposte e in modo da poter avere una soluzione organica. Lascio adesso la parola al collega architetto Antonio Cerbone.
11: Sarò velocissimo. In realtà praticamente io mi soffermerei molto sull'articolo 14 che individua le domande delle parti comuni edifici, in particolare. Sì, solamente su quello, che praticamente, soprattutto nella zona dei Campi Flegrei, sta capitando praticamente sempre più spesso che si affida praticamente a un amministratore il compito di gestire questa cosa. Ben venga questa cosa, però il problema è tecnico anche, perché in realtà praticamente affidando a un unico amministratore spesso e volentieri l'edificio è composto da più amministratori, e quindi avere un responsabile tecnico che possa praticamente individuare le cause e il miglior intervento per poter mettere in sicurezza l'edificio è un'azione sicuramente prioritaria. E l'altro elemento, sempre riguardando l'elemento dell'articolo 14, spesso e volentieri il contributo che viene dato al condominio non riesce a ricoprire in modo assoluto quelle che possono essere le attività dei singoli condomini, perché si sta verificando, io sono un agibilitatore pure, quindi opero direttamente sul campo, che ci sono edifici che sono sani da un punto di vista strutturale ma hanno danni interni alle tramezzature interne tali praticamente da rendere inagibili l'appartamento stesso, e quindi in quel caso andrebbe gestito praticamente pure questa cosa. E la conoscenza del tecnico e la capacità di affrontare queste cose permette una migliore praticamente gestione del tutto, quindi la possibilità di avere un tecnico referente per ogni singolo fabbricato.
1: Benissimo, allora a questo punto l'ingegnere. Ingegnere, prego. Chi c'è? Ah, Monaco che è collegato, cioè avete ragione. Ingegnere Monaco.
12: Parlo io?
1: Sì, prego.
12: Parlo io, Presidente. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Senta, io faccio un intervento che è molto semplice, nel senso che credo sia comprensibilissimo, perché effettivamente tocco due punti operativi. Allora, parlo dei nostri tecnici della struttura tecnica nazionale, che io coordino a livello nazionale, struttura formata da ingegneri, architetti, geometri, geologi, che sono gli storici, le solite professioni, in particolare per il rischio sismico, e poi sono aggiunte altre tre consigli nazionali per integrare industriali e agronomi forestali. Quindi è un esercito, tra virgolette, di circa oltre 6.000 tecnici sparsi in tutte le regioni d'Italia, quindi a rete nazionale. Perché faccio questa premessa? Perché noi stiamo operando adesso, proprio in questo istante, stiamo operando dal 5 di agosto, con oggi 138 tecnici a fare il censimento del danno nelle aree di Campi Flegrei. Quali sono i due punti che vorrei toccare? Molto semplici. Noi stiamo cercando, e di questo è al corrente ovviamente il Dipartimento e anche il Ministro, insomma, stiamo cercando di andare a regime a livello normativo sul rimborso spese per i nostri tecnici. C'è un vecchio DPCM del 2014 che in qualche maniera deve essere cambiato e che va, le dico subito, va al rimborso spese in una logica di scontrini da tenere in tasca finché non vengono, cioè una cosa fuori. E quindi pensiamo, come abbiamo già testato nel 2024-2025 con gli interventi fatti a livello di intervento di prevenzione sulla vulnerabilità degli edifici dei Campi Flegrei col progetto appunto di questo governo, abbiamo un meccanismo di rimborsi forfettari. Quindi il presente, volevo mettere a conoscenza di questo che sembra marginale, ma non lo è, perché questo ci permette anche di avere una facilità su tutto ciò che è la parte procedurale e operativa. L'altro tema, noi abbiamo una criticità sugli iscritti appunto all'STN, dei dipendenti pubblici, che oggi nell'operare di supporto alla protezione civile devono prendere delle ferie, altrimenti non riescono ad operare. Quindi questo è un altro tema che noi stiamo affrontando anche col Dipartimento della Funzione Pubblica, però voglio dire, è l'occasione per al Presidente e agli onorevoli mettere a conoscenza che vi sono queste due non diciamo problematiche, due temi da affrontare e da cercare di risolvere a livello normativo per poter poi essere sempre più operativi come tecnici di queste strutture ordinistiche. Benissimo. Grazie.
1: Grazie. Prego Romagnoli, prego.

0: qualificazione che deve essere assunto come elemento strutturale del nuovo sistema. Ciò non esclude la possibilità comunque di prevedere standard operativi comuni, protocolli tecnici, formazione specialistica e aggiornamento sulle procedure assicurative e catastrofali. Tali strumenti tuttavia devono avere una natura formativa e di coordinamento, non tradursi in una seconda abilitazione sostitutiva o sovraordinata rispetto a quella professionale. Quindi è una questione di salvaguardia delle competenze professionali. Per tale attività devono restare ferme le competenze attribuite dalle vigenti norme alle professioni regolamentate. Il CNI ritiene quindi necessario introdurre una clausola espressa di salvaguardia affinché l'iscrizione al ruolo CONSAP non possa essere interpretata come attribuzione generalizzata di competenze tecniche riservate o come titolo sostitutivo dell'abilitazione professionale richiesta per specifiche prestazioni. Condividiamo e riteniamo che sia utile un meccanismo stabile di interoperabilità e scambio informativo tra CONSAP e sistema ordinistico che consenta verifiche rapide e certe senza duplicarne procedimenti e oneri. In ultimo, tocco molto rapidamente quanto già evidenziato relativamente all'articolo 18 sull'elenco speciale dei professionisti della ricostruzione. È giusto che i professionisti debbano essere controllati e cancellati qualora abbiano operato in cattivo modo, ma è anche vero che nella ricostruzione i tempi possono dipendere da tantissimi soggetti, tantissime cause, committenti, imprese, fornitori, amministrazioni, e tutto questo, questa cancellazione deve avvenire con un contraddittorio. Grazie.
1: Qualche intervento? Collega Roggiari, prego.
2: Grazie Presidente. Io sono in commissione bilancio, quindi farò solo una domanda alla dottoressa specifica
3: del Partito Democratico.
2: Se lei prima diceva che le risorse per poter rendere quelle zone ancora abitabili non sono sufficienti, e quindi volevo chiederle dal suo punto di vista di quanto stiamo parlando e di quale percentuale, insomma parlava anche di una percentuale.
1: Grazie, collega Trancassini.
4: Grazie, innanzitutto ringrazio gli auditi per il contributo e volevo fare alcune considerazioni, alcune domande. Allora, lei ha fatto riferimento rispetto al cratere ristretto che ci sono anche altri comuni. È chiaro che
3: Trancassini di Fratelli d'Italia
4: bisognava darsi un riferimento. Io penso che, senza timore di essere smentiti, che la situazione di questi tre comuni sia decisamente diversa dagli altri, cioè traccia un distinguo, perché questi tre comuni non esistono più, e cioè è un conto ristrutturare le abitazioni. Io sono stato sindaco del comune di Lonessa, che sta oltre il 30% di istruzione, di edifici colpiti, ma il paese c'è. Noi ad Amatrice abbiamo un problema di sottoservizi, abbiamo un problema di dove rifare l'acquedotto, rifare tutto, eccetera. Quindi io penso che sia opportuno, e credo che sia anche giusto, tracciare questa differenza. Perché? Perché anche rispetto alle considerazioni che ha fatto lei, giustissime, delle risorse, e poi prendo 30 secondi anche su questo, capisce che lì dove il paese non c'è più, non c'è più la comunità, non c'è più nulla. E quindi l'impegno, l'attenzione, secondo me è giusto che sia, che rimanga su quei tre. Però se lei ha conoscenza di comuni che hanno avuto un indice di distruzione, ripeto, parliamo di distruzione, non parliamo di facciamo l'esempio di Norcia, cioè Norcia ha avuto tantissimi danni, però Norcia no, è praticamente sostanzialmente è rimasta in piedi. La seconda considerazione è proprio cioè lei ha detto, per quanto riguarda le SAE, per quanto riguarda queste strutture, le strutture andrebbe fatta un'analisi e una pianificazione, giustissimo, ma io penso che proprio per questo ci si debba affidare al sindaco, perché la realtà di quei comuni, di tutte 138 quelle comunità, sono differenti l'una dall'altra, cioè le esigenze di Città Reale non sono le esigenze di Lionessa, anche se sono confinanti e la comunità sostanzialmente è la stessa. È una grande sfida che si lancia ai sindaci con le difficoltà di cui ha parlato lei, perché è un tema complicato, soprattutto sul problema della proprietà. Però io penso che non mi viene in mente nessuna struttura rapida e a conoscenza del territorio di un sindaco. Poi è chiaro che Dio solo lo sa se quindi, e quindi riflessione su questo. Venendo al tema dei tecnici,

0: È vero quello che dice lei, ma guardi, oggi la ricostruzione cammina o si ferma se non funziona la complicità fra uffici della ricostruzione, quindi diciamo il legislatore, il pubblico, il tecnico e l'impresa. Questo è evidente, questo. Però ci sono delle situazioni che sono situazioni limite, perché sapete perfettamente che queste sono anche delle occasioni per tecnici, per imprese, no? Non dico che uno ci si improvvisa, però c'è tantissimo lavoro, magari si tende anche a prenderne, no? Magari di più di quello che possiamo fare, eccetera. E devo dire che la norma della liquidazione dell'80% della parcella a missione del finanziamento non ha aiutato poi a risolvere tutti i singoli problemi, no? Quindi, detto tutto questo, prendendo spunto da quello che dite, che è giusto, ma la norma fa riferimento alla, cioè che la cancellazione poi, cioè che i requisiti per la cancellazione, i termini della cancellazione avverranno con un'ordinanza del commissario. Io credo che lì ci sarà ovviamente, e comunque ne prendiamo atto della proposta, lì ci saranno sicuramente rispettate tutte le forme di contraddittorio, perché ci mancherebbe, insomma, però c'è un rimando in quella direzione. Mi fermo
1: qui,
0: sono il Presidente.
1: Grazie.
2: Sì, cerco di rispondere, spero di non perdere nessuna parte. Parto dalla prima domanda. Allora, io non sono in grado di quantificare le cifre, le risorse che devono essere messe a disposizione, ma sicuramente una percentuale superiore per i motivi che dicevo prima, cioè se ricostruiamo soltanto le case rischiamo che poi le persone non vadano a vivere in quei territori, quindi c'è bisogno delle piazze, del teatro, della scuola. Una stupidaggine, la chiesa, sono state costruite delle strutture adibite poi a luogo di culto, per le persone tornare lì era l'occasione per la socialità, insomma, quindi ripeto, non potrei quantificare, però una valutazione se si riesce a mettere a disposizione, esatto, sì. Per quanto riguarda quello che segnalava l'onorevole Trancassini, parto dalla fine su tutta la questione. La sfida che ho lanciato non era soltanto ai sindaci, era anche a noi come architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, perché è un lavoro molto complesso. Poi io vengo comunque da un territorio che in parte ha vissuto il sisma, perché comunque sono marchigiana, quindi l'ho vissuto anche in prima persona. Quindi questa è proprio una proposta di collaborazione tra noi e i sindaci, le istituzioni, la politica, perché questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Quindi non era una sfida solo, anzi capisco bene per i sindaci cosa significa. E poi mi aveva chiesto su, a parte le SAI, che era l'ultima parte.
3: Era parte dei singoli comuni, dei tre comuni.
2: Ah, dei tre comuni. Io adesso faccio un esempio. No, capisco che quei tre effettivamente, soprattutto per le vittime, e poi io ero ad Amatrice anche il 24 agosto, quindi insomma sono tornata anche a distanza di 10 anni e ancora so quanto lavoro c'è da fare. Penso ad esempio, faccio l'esempio di un comune, anche Visso è un comune fortemente danneggiato, adesso per citarne uno. Questa è una valutazione, infatti io nella mia relazione ho detto valutare se è opportuno. Però ecco, sì, se primo cratere, se magari si può ampliare o dare altre, per quello per un discorso proprio dei dipendenti pubblici che vengono poi assunti, quindi facilitare questi comuni magari nel velocizzare tutte le pratiche. E poi non mi ricordo se, scusi, mi ha chiesto altro, ma mi pare
1: risposto a tutto, architetto. Sì, sì. Un attimo solo, collega Caso, voleva inserirsi? La può fare adesso? Un attimo, prego, un attimo.
4: Proprio al dottor Cerchi.
1: Un attimo, onorevole.
3: Volevo solo specificare un discorso di stabilire tre comuni. Per carità, è lecito a volte stabilire un confine, perché altrimenti non si riesce a tirare. Però chi ha vissuto, ci ho fatto le attività praticamente di sopralluoghi in quei comuni, spesso e volentieri tu ti allontani dal comune, vai in un'altra frazione, porto un esempio, a Cuneo.
5: Movimento 5 Stelle, Antonio Caso.
3: In realtà sta tanto lontano e tanto vicino al comune da un'altra parte, e quindi poi il cittadino del comune a fianco dice: ma perché quello è stato trattato in un modo e io in un altro? Il rischio è questo quando si stabilisce il comune, soprattutto in aree così frammentate da frazioni. Sembra un gioco di parole, ma è così.
1: rischia di essere più quindi vicino un comune confinante che non una frazione che fa parte dello stesso comune. Collega Caso, voleva inserirsi?
4: Sì, in realtà però ritornandosi Campi Flegrei al dottor Cerbone, ma in realtà può essere ampliata a tutti perché volevo fare anche una relazione tra le varie zone. Abbiamo misure diverse rispetto al centro Italia, tra i Campi Flegrei e il centro Italia. Volevo capire anche da voi un paragone tra di loro, ovvero capire anche se le misure previste nei vari decreti, non solo questo, quelli che si sono susseguiti per intervenire sull'edificato dei Campi Flegrei, che è una situazione un po' diversa, non ci sono state demolizioni, non è crollato interi palazzi, però capire quindi se le misure che però sono state messe in campo le reputiamo idonee per interventi sul patrimonio edilizio privato e pubblico dei Campi Flegrei, soprattutto quello privato, o magari altre misure come il super sisma bonus che altrove invece c'è stato, come il centro Italia, può essere più idoneo per intervenire. Io intendo sempre intervenire su larga scala, che è quello l'obiettivo presente all'interno dei Campi Flegrei.
1: Chiedo, vuole replicare lei?
3: Allora, in realtà praticamente, abbiamo detto catastrofale, a me non piace questo termine praticamente, dovremmo essere più positivi, purtroppo è per cercare di racchiudere il termine. Le zone dei catastrofi sono sempre le stesse, purtroppo praticamente ci sono delle similitudini, però scatta praticamente il numero di abitanti che praticamente ci vivono. L'azione praticamente del territorio, non ci sono stati crolli evidenti di fabbricati in quelle aree, ma ci sono molti edifici che ne hanno tutte le caratteristiche, cioè non sono crollate, e io l'ho evidenziato più volte, semplicemente perché quegli interventi fatti negli anni 80 hanno funzionato nel loro essere stati fatti all'epoca, però purtroppo non hanno la giusta manutenzione nel tempo, e quindi purtroppo la vetustà dell'intervento ha fatto sì che l'edificio si potesse di nuovo danneggiare. Che cosa significa questo? Significa che in un territorio come Campi Flegrei, rispetto alle zone praticamente, io dico appenniniche per intenderci, perché noi non dimentichiamo che Mercalli disse che sapeva dove veniva il prossimo terremoto, veniva sugli Appennini praticamente, per dire che noi sappiamo, però sulla fascia Appennine, perché è la zona di maggiore tensione. I Campi Flegrei è continuo, ha dei periodi cicli e ben determinati, e in queste zone c'è bisogno di un'azione di monitoraggio continuo anche attraverso il supporto, come dicevo, di un tecnico che diventa referente di quel fabbricato e lo porta a conoscenza in quella manutenzione ordinaria e straordinaria, affinché non si arrivi a determinate situazioni di crolli. Ma in realtà ci sono edifici che dovranno essere semplicemente abbattuti, non è stato il sisma, andremo a abbattere noi.
1: Grazie, ringraziamo i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiariamo conclusa l'audizione.
5: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori delle Commissioni riunite Bilancio Ambiente della Camera dei Deputati. Si parla del disegno di legge sulle disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e anche in materia di protezione civile. Abbiamo seguito le audizioni di diversi organismi, adesso secondo il calendario proprio della Camera dei Deputati dovrebbero mancare due audizioni, quella del Comitato Emergenza Campi Flegrei e Comitato Amministratori di Condominio e il Comitato Civico 3 e 36 è il comitato che raccoglie le famiglie appunto che si sono riunite in associazione dopo il terremoto del 2016 di Amatrice. E poi le audizioni dovrebbero continuare nel pomeriggio, quindi dopo una breve pausa nel quale utilizzeremo i minuti per fare un aggiornamento delle notizie. Stiamo attendendo appunto la ripresa delle audizioni, ancora un paio di appuntamenti prima della pausa, vedremo anche le decisioni del Presidente della Commissione, appunto le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera dei Deputati. Poi seguiremo anche nei prossimi giorni il lavoro dell'Aula, le aule sono convocate appunto dai prossimi giorni, da domani, in particolare occhi puntati sul Senato, sulla legge elettorale, sulla riforma ci sono degli aggiornamenti che arrivano dalla Commissione, perché il provvedimento attualmente è in Commissione, si discute, ne parleremo dopo. Torniamo alla Camera dei Deputati, Commissione Ambiente.
6: Tenere l'intervento entro il limite massimo di 5 minuti. Intervengono la Presidente del Comitato, la dottoressa Santarelli, a cui io darei subito la parola. Prego. Schiacciare il pulsante. Eccolo là. Eccolo, bisogna tenerlo su. Grazie.
7: Allora, salve. Io do lettura dei brevi cenni e dei temi che vogliamo portare all'attenzione di questa commissione. Intanto ringrazio tutti per l'opportunità che ci avete dato. Allora, cosa chiediamo, cosa proponiamo? Cerchiamo il risultato. Punto 1, accelerazione e coordinamento della ricostruzione pubblica e privata. Rafforzare le strutture amministrative e semplificare e coordinare le procedure, con particolare attenzione alle situazioni nelle quali per portare alla conclusione di un intervento privato dipende dalla regolazione di opere pubbliche e infrastrutturali. Introdurre un sistema di monitoraggio dei tempi delle responsabilità che consenta di individuare tempestivamente ritardi, criticità e passaggi amministrativi ancora necessari. L'obiettivo, la ricostruzione di ciascun territorio deve essere quindi considerata come un processo integrato, evitando che gli immobili completati rimangano inutilizzabili o scarsamente fruibili per la mancata conclusione delle opere necessarie. Numero 2, esenzione dell'IMU temporanea e selettiva. Proponiamo di introdurre per gli anni 2026, 2027 e 2028 un'esenzione IMU per gli immobili abitativi ricostruiti o riparati con i contributi pubblici, situati nelle aree nelle quali le opere pubbliche necessarie alla piena fruibilità degli immobili non siano ancora completate. La misura dovrà essere territorialmente individuata, chiaramente, fondata su criteri oggettivi e verificabili, limitando il periodo all'effettiva criticità, applicabile esclusivamente agli immobili interessati dalle condizioni previste dalla norma, accompagnata dalla integrale compensazione statale per minor gettito ai comuni. Obiettivo non è quello di introdurre una esenzione generalizzata, ma riconoscere una situazione oggettiva di disagio nella quale il proprietario sostiene gli oneri fiscali pur non disponendo appieno della fruibilità dell'immobile per cause non dipendenti e non dipendenti dalla propria volontà. 3. Istituire un fondo per le spese di temporanea fruibilità degli immobili. Proponiamo di istituire un fondo nazionale per la temporanea fruibilità destinato a rimborsare o compensare le spese documentate sostenute dai proprietari per rendere temporaneamente utilizzabili gli immobili ricostruiti quando opere pubbliche non sono ancora state definite e operative. La misura dovrebbe riguardare in particolare la situazione nelle quali l'utilizzo delle abitazioni degli immobili sia condizionata dal completamento delle infrastrutture idriche fognarie. varie e varie ed altre per rendere fruibili gli immobili. Il fondo dovrà essere...
1: Dottoressa, abbiamo ancora un minuto
7: circa. Ecco. Tagliamo. Ah, va bene, sì. Vabbè.
1: Quanti punti sono? Lei arriva al quarto adesso.
7: Quattro. Io sono al quarto.
1: Sì.
7: Andiamo al quinto e poi, di istituire un presidio dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ad Amatrice, proprio nel comune. Questi sono i punti fondamentali.
1: È un documento che oltretutto lei ha già consegnato.
7: Io l'abbiamo
1: noi,
7: già inviato,
1: con tutti i punti, al di là di quelli che ha letto, distribuiamo
7: tutto quanto,
1: tutti quanti.
7: Tutto considerato. Allora, se posso, un minuto ce l'ho per aggiungere. Allora, io vorrei solo aggiungere questa considerazione, a parte i tecnicismi che abbiamo detto. Allora, io mi rendo conto delle difficoltà di vivere ad Amatrice. Allora, che significa che in un paese di 50 case ne hanno ricostruita una? Significa che quel cittadino non ci avrà la strada ribitumata, perché ancora la devono finire. Per fare l'attacco della luce, perché i sottoservizi non sono stati ancora fatti su tutte le 69 frazioni e a Amatrice Centro. Allora, il cittadino che deve attaccare la famosa contatore della luce si deve rivolgere a ditte private, diciamo, che gli fanno chiaramente gli portano sia l'acqua che la luce, ma a dei costi proibitivi. E tutto questo in attesa che venga fatta la posa in opera dell'infrastruttura statale. Quando arriverà l'omino a mettere la luce, che farà? Sfascerà le vecchie cose pagate dal privato, e quindi ci saranno doppi gettiti e doppie spese. E tutto questo non porterà a una vivibilità del territorio. Noi stiamo cercando di mantenere le popolazioni, diciamo, indigene sul territorio, ma non è facile, non è semplice. E quindi chiediamo alle istituzioni, chiediamo una cosa: accelerare la ricostruzione. Accelerare. Ok, grazie a lei.
1: Grazie a lei. Non so se c'è qualche, vediamo un po' anche i suoi colleghi che sono collegati. Mi sembra che non ci siano interventi, quindi possiamo ringraziare i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, grazie a voi.
5: Radio Radio, alle 13:40 stanno andando avanti, come avete seguito in diretta, i lavori della Commissione. Commissione riunite, bilancio ambiente della Camera. Le audizioni si stanno susseguendo da stamattina alle 11 nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto dell'agosto del 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Se il calendario è aggiornato, dovrebbe mancare una audizione, quella del Comitato Civico 3 e 36, comitato che riunisce le famiglie delle vittime, coloro che sono stati colpiti dal terremoto di Amatrice del 2016. Vedremo appunto se il calendario sarà confermato, tenendo presente che poi ci sarà una sospensione dei lavori per riprendere intorno alle 14:40, questo almeno dai calendari della Commissione della Camera. Diamo, dicevamo prima degli aggiornamenti dalle agenzie, c'è una notizia che riguarda l'Ucraina, perché la Commissione europea dovrebbe dare il via libera oggi all'ultima tranche di 28,3 miliardi di euro dei prestiti per la difesa destinata all'Ucraina per quest'anno. Ma torniamo alla Camera dei Deputati, Commissioni riunite ambiente e bilancio.
1: Io inizierei subito con Sergio Lomasto. Esatto, che è il presidente del comitato amministratori di condomini e condominio Fregai. Prego, presidente. A lei la parola.
8: Salve presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per l'opportunità concessa al comitato amministratori di condomini e condomini Flegrei. Sono Sergio Lomasto, presidente e portavoce del comitato, prima ancora amministratore di condominio. È proprio da questa esperienza che nasce il contributo che oggi portiamo. Noi ci troviamo quotidianamente nel punto d'incontro tra le famiglie, gli edifici, i tecnici, le imprese, le istituzioni, e vediamo quindi una norma nel suo momento forse più complesso, ovvero quando deve passare dalla carta alla realtà nelle assemblee condominiali, paradossalmente. Il mio intervento sarà condensato nei 5 minuti richiesti. Abbiamo preparato una memoria che consegniamo alla Presidenza, che però invece in modo molto più articolato tratta 22 proposte e comunque 22 punti sui quali vorremmo in qualche modo impegnare la Commissione e il Parlamento. Il decreto legge numero 144 rappresenta certamente un importante passo in avanti. Abbiamo particolarmente apprezzato il riconoscimento dell'unitarietà dell'edificio, il ruolo attribuito all'amministratore nella presentazione della domanda per le parti comuni, seppur in modo gratuito, perché nonostante l'incombenza non viene ipotizzato alcun tipo di compenso per il professionista, ma è l'ultima cosa che ci interessa, infatti non rientra assolutamente in nessun tipo di proposta, ma è un qualcosa di cui sicuramente giova la collettività condominiale, ovvero avere un rappresentante, un professionista della materia che vada a presentare la domanda. Quindi per le parti comuni è il principio secondo cui invece le piccole difformità urbanistiche eventualmente presenti nelle singole unità immobiliari, nei limiti previsti dalla norma, non debbano paralizzare l'intervento sull'intero edificio. Ma proprio l'esperienza maturata con i precedenti provvedimenti ci impone oggi di fare un ulteriore passo in avanti. Le norme infatti inevitabilmente si confrontano con la realtà del territorio. Abbiamo ad oggi famiglie sgomberate a seguito degli eventi del 2024 e del 2025 che ancora attendono le misure previste dai precedenti decreti. E questo anche per una farraginosità proprio nella predisposizione della domanda. Abbiamo detto prima era lasciata ai singoli condomini anche presentare una richiesta sulle parti comuni, senza strumenti, senza una cultura adeguata per poter presentare questo tipo di domanda. E questo non vuole essere, alcune sono ancora in attesa anche di essere vagliate, questo nonostante l'importante lavoro fatto dai comuni e dai funzionari comunali. Perché le domande ovviamente sono tante, sono complesse, richiedono verifiche tecniche, urbanistiche, amministrative e si aggiungono all'ordinarietà del lavoro degli uffici comunali. Per questo chiediamo un rafforzamento straordinario dei comuni interessati, con personale tecnico e amministrativo dedicato, professionalità specialistiche, strumenti e risorse adeguate per poter garantire tempi certi. Basti pensare che il Comune di Napoli ha solo qualche giorno fa licenziato la graduatoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2025 e che la scossa che ha poi portato allo sgombero dei destinatari di quei contributi è una scossa del 13 marzo, quindi siamo a un anno e mezzo dove inevitabilmente le famiglie hanno vissuto dei disagi, per non parlare quelle del Comune di Pozzuoli ancora dell'anno precedente. Esiste un problema però ancora precedente: per chiedere un contributo servono delle risorse, bisogna incaricare tecnici, effettuare rilievi, indagini, quantificare i danni, eseguire verifiche strutturali e predisporre i progetti, che in un clima di precarietà non mette sicuramente in serenità una famiglia nel dover affrontare con l'incertezza del contributo tali tipi di spese, ancor più per chi è fuori casa. Se una famiglia o un condominio non dispone della liquidità necessaria per anticipare queste somme, rischiamo un paradosso: avere diritto a un contributo ma non avere le risorse necessarie neppure per presentare la domanda. Per questo chiediamo un vero meccanismo di anticipazione delle somme sin dalla fase tecnica e progettuale, successivamente attraverso stati di avanzamento dei lavori ed eventualmente in tutela della pubblica amministrazione dei fondi pubblici con pagamenti diretti a professionisti e imprese. Un contributo che non riesce a trasformarsi in un progetto e poi in un cantiere sicuramente non mette in sicurezza nessuno. Accanto alle risorse servono poi invece anche semplificazioni. Abbiamo proposto in questi 27 punti una procedura straordinaria che abbiamo definito CILAS Campi Flegrei, un procedimento edilizio unico e semplificato per gli interventi ammessi a contributo, lasciando naturalmente ferme tutte le autorizzazioni inderogabili in materia strutturale. Chiediamo anche la riapertura delle schede CARTIS, basti pensare che su 15.000 edifici solo 1.000 ne hanno fatto richiesta e molte degli sgomberi dell'ultimo 31 luglio si trovavano in fascia F, questo ci dice che è solo preannunciato ciò che accadrà alle prossime scosse. Oggi il quadro normativo sta finalmente evolvendo nella possibilità di distinguere la sicurezza complessiva dell'edificio dalle irregolarità eventualmente imputabili alle singole proprietà. Dobbiamo quindi consentire anche a quegli edifici di entrare nel percorso di conoscenza e semmai in una vera e propria anagrafe della vulnerabilità degli edifici e dei campi flegrei. Credo che dovremmo arrivare progressivamente quindi a questo tipo di conoscenza, perché questo ci porta alla questione centrale. Non possiamo continuare ad intervenire solo dopo uno sgombero. Noi proponiamo di costruire invece progressivamente un percorso opposto: conoscenza della vulnerabilità, classificazione del rischio, individuazione, priorità, progettazione, interventi. E per gli edifici individuati come maggiormente, diciamo, che maggiormente necessitano di interventi strutturali, di arrivare al 100% della contribuzione, perché anche percentuali che sembrano piccoli, 10% e 20%, ma su un importo di un milione e mezzo di euro di questo tipo di interventi, a volte parliamo, affinché anche i condomini non debbano uscire dalle proprie case, sono importi rilevanti. Mi avvio alla conclusione. C'è poi il principio per cui il bradisismo non conosce le date dei decreti legge. Ad oggi ci sono tanti condomini sgomberati a seguito di scosse che però non hanno visto contribuzione ai decreti legge. Quindi
1: grazie.
8: La domanda è: quanto costa intervenire oggi, quanto potrebbe invece costare non essere intervenuti oggi?
1: Grazie. Grazie. Diamo anche la parola alla Presidente invece del Comitato d'Emergenza Campi Flegrei, che è appena arrivata, la Laura Ioni.
9: Buongiorno.
1: Prego, prego.
9: Buongiorno.
1: Prego, Presidente.
9: Mi scusi per il ritardo, sciopero dei treni. Ringrazio il Presidente e grazie anche a tutti i componenti di questa Commissione che mi danno l'opportunità di poter far arrivare la voce dei cittadini flegrei qui in Parlamento. Io sono Laura Iminelli, Presidente e portavoce del Comitato Emergenza Campi Flegrei, ma sono anche una cittadina puteolana e sono anche una sfollata da 20 maggio 2024, per cui questa crisi la sto vivendo dal di dentro. Prima di entrare nel merito di questa audizione e delle nostre richieste, ci tengo a dire una cosa che per noi cittadini flegrei è importante. Il popolo flegreo non può essere considerato responsabile del territorio nel quale vive. Noi non abbiamo deciso di nascere in quel luogo, nessuno può deciderlo. Per cui se siamo lì è perché ci siamo nati e perché lo Stato ha anche insediato infrastrutture, scuole, cioè l'aeronautica e insediamenti produttivi. Little Cedar è un nome su tutti, ecco perché si è creato poi un circuito urbano. E quindi chiediamo che venga superata ogni narrazione che attribuisca ai cittadini responsabilità per una situazione che oggi invece richiede una risposta istituzionale straordinaria. La nostra prima richiesta è chiara, e ci tengo che quindi arrivi qui a Roma questa voce di cittadini flegrei. Noi chiediamo lo stato di emergenza, perché riteniamo che una situazione attuale non può essere affrontata esclusivamente attraverso interventi legislativi successivi a ogni singolo evento sismico, come se fosse sempre ogni cosa a sé e ci facciamo sempre trovare impreparati. Sappiamo bene che lo stato di emergenza nazionale non può essere dichiarato in modo autonomo dal governo centrale, ma d'intesa con la regione, per cui auspichiamo che con questa adozione si possa contribuire a rafforzare la pressione istituzionale sulla regione affinché venga richiesto ed emanato lo stato di emergenza per i Campi Flegrei. Abbiamo raccolto oltre 14.000 firme a sostegno della richiesta dello stato di emergenza e abbiamo anche una relazione tecnica predisposta dagli uffici del Comune di Pozzuoli. Infatti, il 6 agosto 2026, il sindaco Mazzoni ha commissionato agli uffici tecnici e ai dirigenti comunali una relazione finalizzata appunto alla richiesta dello stato di emergenza. Quella relazione documenta gravi difficoltà operative, l'insufficienza delle risorse disponibili e l'impossibilità di continuare ad affrontare una situazione di questa portata con i soli strumenti ordinari. Non comprendiamo come il sindaco non abbia poi preso in considerazione di far emanare, di richiedere appunto e di ascoltare quindi la richiesta dei propri dirigenti tecnici. Oltretutto siamo circa 6.000 sfollati, contando 2024, 25 e 26, con 6.000 sfollati, con un paese veramente allo sfascio, senza infrastrutture, non abbiamo più posta, non c'è l'ASL. Non comprendiamo veramente in un paese allora cosa deve accadere perché bisogna richiedere lo stato di emergenza. Questo noi vi chiediamo un grido di aiuto, perché comunque si pensa, e anche male, alle persone che sono sfollate. Io sono la prova provata, sono sfollata insieme ad altre 1.500 persone dal 2024, sono ben 2 anni e mezzo che siamo appresso alla burocrazia e all'attesa dei decreti e tutte le lungaggini che si va nell'ordinario. E allora voglio dire che c'è tanta gente che vive ancora in quelle case e che rischia di morire da un momento all'altro, perché molte persone manco chiamano per i controlli, perché sa che finiranno per strada, perché non ci sono alloggi e quindi non stanno chiamando, per cui i reali sgomberati dovrebbero essere molti di più. Ma oltretutto noi chiediamo una mappatura totale di tutti gli edifici che insistono in quelle zone epicentrali, cominciando dalle zone epicentrali e quelle vulnerabili, le persone devono essere allontanate, bisogna creare degli alloggi, delle SAE, ma anche alloggi dignitosi, che per non spendere soldi pubblici inutilmente potremmo creare degli alloggi. Questi alloggi potranno diventare alloggi popolari, potranno essere poi assoggettati all'ERPO nel momento in cui queste persone potranno poi rientrare nelle loro case, case rese antisismiche. Qua non dobbiamo fare la corsa a far entrare la gente all'interno delle case, dobbiamo rendere le prime antisismiche e non far rischiare quelle persone la morte. Oltretutto io vedo che ci sta un limite, si considera il territorio flegreo come se fosse una situazione di terremoto, ogni volta come se fosse una cosa iniziale, non si considera che invece è il bradisismo. Il bradisismo non è se ci sarà un'altra scossa, ma il bradisismo è quando ci sarà la prossima scossa. E invece sì, c'è la burocrazia, l'iter burocratico, segue invece le cose come se fosse, ecco, accade un terremoto, ci sono purtroppo i crolli, si va a controllare, questa casa è agibile, potete continuare a viverci, questa casa no, allora bisogna rafforzarla. E no, perché in quel momento il tecnico può dire che la casa è agibile, ma non può mettere nero su bianco che con la prossima scossa non ci sarà una caduta di un calcinaccio nella parete e quella famiglia non ci muore sotto quelle mura. Per cui c'è bisogno che queste persone vengano messe in salvo al più presto, ecco perché chiediamo lo stato di emergenza e la legge speciale, perché ci vuole un piano pluriennale per i Campi Flegrei e un implementamento anche di questo decreto, e chiederei che sia chiaro ed esaustivo, perché per esempio io ho un dubbio leggendo, ho chiesto anche a tecnici, amministratori, non si comprende bene. Quando si parla della riapertura dei termini, ma per le parti comuni, ma si intende anche per gli immobili che sono stati rigettati, che su 536 domande, 284 domande sono state rigettate, vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Per piccole difformità, anche problematiche burocratiche, molto spesso parliamo anche di edifici del 700, dell'800, non si sono trovate documentazioni, proprietari che non sapevano di quegli abusi, quindi permettete di sanare quegli abusi così come è stato fatto in altre parti d'Italia, e permettete di c'è bisogno di fondi adeguati, come ad esempio a Venezia, mica si colpevolizzano i veneziani che vivono su palafitte sul mare, lì si è costruito il MOSE, si sono spesi circa 6 miliardi di euro. Immaginate, no? Rapportatele poi alla densità abitativa. E poi un'altra cosa importante, ci sono cittadini flegrei che vogliono continuare a vivere a Pozzuoli, le zone più centrali sono Pozzuoli, Pesciarelli, Bagnoli e Agnano, e quindi devono poter vivere ma in case rese antisismiche. Ecco perché poi bisogna fare gli alloggi, nel frattempo che si rendano antisismiche c'è bisogno di spostarli altrove. Immaginate anche le persone disabili allettate che devono essere messe altrove. Ma bisogna dare l'opportunità anche a chi non ce la fa più di vivere in quel territorio, di poter allontanarsi, quindi una delocalizzazione volontaria, dare dei contributi congrui, se uno ha investito in quel territorio, in un immobile, in due immobili, in una casa, dall'opportunità, quindi anziché aggiustarla quella casa e spendere i soldi per aggiustarla, assoggettatela voi a Stato, date il contributo congruo a questa persona potrà essere libera di andare altrove, che anche a 20 minuti è dalla zona dei Campi Flegrei, non è che c'è bisogno di pensare chissà dove in Lombardia, basta che ci allontaniamo 15-20 minuti, il problema sismico non c'è. E tutto questo sarebbe una buona azione anche di protezione civile, perché si alleggerirebbe la densità
1: Presidente,
9: abitativa.
1: Grazie. C'è qualche intervento? Mi sembra di no. Io uno volevo farlo, ma mi ha risposto la Presidente. Lo chiedo anche all'altro rappresentante, se anche lei è d'accordo su questa richiesta dello stato di emergenza. Mi sembra che sia stato il primo punto sollevato dalla Presidente.
8: Guardi, noi come Comitato ci siamo confrontati molto sull'argomento, non riteniamo possa essere utile, rispetto anche perché c'è stata una decretazione d'urgenza, il Governo veramente in pochissimi giorni ha dato vita al decreto legge, che è tra l'altro correttivo di tante situazioni precedenti decreti legge.
9: È passato un mese, non è stato
8: conseguenzialmente riteniamo che invece tutto ciò che può essere inserito ancora con gli emendamenti, anche con la cabina di regia che il prefetto a Napoli ha condotto egregiamente ascoltando tutti, possono essere inseriti in questo decreto legge e si possa fare realmente un buon lavoro. Grazie.
1: No, grazie a voi, ringraziamo noi e ringraziamo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e sospendiamo e concludiamo la Commissione oggi.
5: Lavori, come avete sentito, ultimati della Commissione, erano commissioni riunite, bilancio e ambiente della Camera, adesso Spazio al nostro notiziario, aggiornamenti dalle notizie. Occupiamoci in apertura del governo britannico, ha stanziato 100 milioni di sterline, cioè 116 milioni di euro e oltre, per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, così ha annunciato il Ministero della Difesa britannico, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, aiuteranno l'Ucraina a difendersi dagli attacchi russi quest'inverno, così il governo inglese. E Lavrov, il potentissimo ministro degli esteri russo, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. Questo ha dichiarato il ministro degli esteri Lavrov, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Andiamo in Germania. A seguito del risultato elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt, un amministratore distrettuale dell'SPD, Markus Bauer, ha chiesto di aprire al dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorata o esclusa. Ora tutti i partiti hanno il dovere di dialogare e esplorare la possibilità di creare una nuova coalizione, questo appunto a livello locale. Occupiamoci delle condizioni di Emma Bonino. Da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva, scopo precauzionale, i sanitari appunto hanno riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. Su questo Lanfranco Palazzolo ha intervistato Benedetto Della Vedova.
10: Radio Radicale, siamo con Benedetto Della Vedova di Più Europa per parlare delle condizioni di Emma Bonino. Siamo tutti molto preoccupati per la sua situazione, perché come sapete ieri sera è stata ricoverata in ospedale. Allora, ci può rassicurare sulle condizioni di Emma Bonino? È in miglioramento? So che aveva bisogno di ossigeno.
11: Ma io non ho da aggiungere a quello che hanno detto i medici, in particolare il suo medico personale Claudio Santini. È stata ricoverata, è stata messa ieri sera a scopo precauzionale in terapia intensiva, in una situazione complessiva che è in difficoltà per Emma da tempo, no? Lucida e peraltro combattiva. C'è stata questa crisi che ha richiesto il ricovero. La prima risposta confortante, come dice Santini, poi aspettiamo di capire dai medici quale sia l'evoluzione del quadro clinico. Cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli altri parametri sono accettabili, quindi aspettiamo fiduciosi, dicendo forza.
10: Aveva avuto modo di sentirla prima, nei giorni scorsi, prima del ricovero?
11: Sì. Ha fatto qualche giorno di vacanza.
10: Era andata a Sabaudia, no? Se non sbaglio.
11: Ha fatto qualche giorno di vacanza, al suo rientro, sempre vista e sentita regolarmente.
10: Non aveva segni, cioè, parlando con lei, non sentiva affaticamento.
11: Aspettiamo le notizie, confidando che siano notizie di ripresa già nelle prossime ore.
10: Lei vive da sola, nel senso ha l'assistenza di qualcuno?
11: Un'assistenza adeguata, cura, fisioterapia. L'ordinamento giuridico italiano conforma alle norme del diritto. Certo, vediamo e aspettiamo che superi questa difficoltà, e che si tratti di una difficoltà transitoria, insomma, però. Non, come ha spiegato il dottor Santini, per il momento risponde alle terapie.
10: Può confermare il fatto che da quando è in ricovero i suoi parametri sono migliorati, riesce a respirare un po' meglio e che insomma alcune condizioni dei parametri vitali sono migliorate?
11: Ma io uso le parole di Santini, la paziente cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili.
10: Quindi è un buon segno, va bene. Speriamo di risentirla quanto
11: assolutamente,
10: prima.
11: Assolutamente, ripeto, forza.
10: Grazie a Benedetto Della Vedova per questo importante aggiornamento sulla situazione di Emma Bonino. Grazie tanto.
5: 14.03, a proposito del programma della AfD che ha avuto tanto successo in Germania, c'è una dichiarazione della ministra per la disabilità Locatelli. L'Italia ha un percorso storico di inclusione che parte soprattutto dalla scuola già dagli anni 70. Siamo anche un modello virtuoso di cui tutti gli altri paesi europei e anche il resto del mondo ci chiedono informazioni su come abbiamo fatto a mandare tutti i bambini a scuola insieme, perché lo reputano un modello straordinario. Non mi piace appunto il punto del programma dell'AfD che prevede classi per solo disabili, così la Alessandra Locatelli, ministra per la disabilità. E in conclusione, proprio sulla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, abbiamo ascoltato l'analisi di Sandro Gozzi, segretario del Partito Democratico Europeo. Radio Radicale, per analizzare il voto nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt abbiamo in collegamento telefonico Sandro Gozzi, segretario generale del Partito Democratico Europeo. Bentornato a Radio Radicale.
12: Grazie, buongiorno a voi.
5: Allora Gozzi, tra chi dice che questo è l'inizio del percorso di dissoluzione dell'Unione Europea, invece chi dice che è solo un voto locale, lei da che parte sta?
12: Né dall'una né dall'altra, questo è certamente un voto locale in una regione, in un land da sempre molto complicato sia per ragioni economiche che sociali, però è inutile negare che questo voto regionale ha un impatto europeo, ha un impatto direi anche internazionale, quindi da una parte non va drammatizzato, dico no al disfattismo. I giochi sono aperti rispetto alle prossime elezioni e rispetto anche al futuro immediato dell'Europa. Dall'altra parte non va nemmeno sottovalutato, perché è chiaro che è la conferma che l'estrema destra, in questo caso nei dirigenti, non dico negli elettori, ma nei dirigenti neonazista in gran parte, riesce ancora a essere molto efficace a sfruttare le tensioni, sfruttare le frustrazioni, anche sfruttare la mancanza di soluzioni della politica tradizionale, quindi certamente non si può né drammatizzare né sottovalutare, ma richiede certamente forti scelte politiche e anche cambiamenti dalle forze politiche tradizionali.
5: Ecco, poi parliamo dei cambiamenti, lei ha sempre insistito per una riforma diciamo anche sostanziale dell'Unione. Sì. Intanto volevo chiedere, per la coalizione Ursula questo voto cosa vuol dire? Perché i partiti conservatori accusano, diciamo, dicono è colpa delle sinistre per le ideologie, eccetera. Le sinistre accusano i conservatori di rincorrere a destra le formazioni estremiste. Sì. Di chi è, diciamo, la responsabilità?
12: Questo voto è il fallimento clamoroso della strategia di Manfred Weber, di Friedrich Merz, in Italia di Antonio Tajani se vogliamo citarlo, e c'è una strategia del Partito Popolare Europeo e della CDU che vuole assolutamente lavorare, aprire ai temi, alle posizioni dell'estrema destra. E peraltro gli elettori poi non è che facciano distinzioni tra l'estrema destra di Le Pen, di Meloni e dell'AfD. Quando Weber apre all'estrema destra di Meloni o di Le Pen al Parlamento europeo, tanti elettori in Germania gli rispondono votando Alternative für Deutschland. La strategia di Manfred Weber, la strategia del Partito Popolare Europeo è totalmente fallimentare, suicida. Se continuano così la CDU e il PPE, il Partito Popolare Europeo, faranno la fine dei repubblicani in Francia, erano con Chirac, con Sarkozy,
5: cioè, influenti, diciamo, sì.
12: Influenti erano al 35%, oggi sono al 5%, ma anche Forza Italia, che ha aperto progressivamente all'estrema destra italiana, si trova a un 6-7% con Meloni, che è la leader indiscussa della coalizione di estrema destra, di destra in Italia. Mi sembra che se continuano con le maggioranze che noi chiamiamo nel gergo bruxellese Venezuela, cioè maggioranza del PPE con i tre gruppi dell'estrema destra, l'ICR, di Fratelli d'Italia, Patrioti di Le Pen e Salvini e Alternative für Deutschland e gli SN di Alternative für Deutschland e di Vannacci, se continuano così si troveranno a fare i junior partner di nuove maggioranze dell'estrema destra. Quindi è urgente che il PPE faccia il PPE. Noi siamo preoccupati perché a noi piace il Partito Popolare Europeo di De Gasperi, di Schumann, di Pola, anche un Partito Popolare Europeo che era federalista europeo, che voleva gli Stati Uniti d'Europa, che voleva l'unione politica.
1: Non certo oggi, di destra, certo.
12: Ma non certo una destra che scimmiota all'estrema destra, perché poi non bisogna essere dei politici o avere un dottorato in scienze politiche. Se tu legittimi i temi dell'estrema destra, se tu legittimi un discorso per cui l'immigrato è la colpa della mancanza di crescita economica, l'immigrato è la colpa, è responsabile dell'immigrazione, l'immigrato è responsabile della sicurezza, è chiaro che se tu legittimi questi temi, come il Partito Popolare Europeo sta facendo, come Manfred Weber fa in Germania, gli elettori guardano all'originale.
1: Ho letto qualcuno che dice appunto colpa della Merkel perché permise l'ingresso in patria di milioni di siriani.
12: Non credo che i milioni di siriani siano andati in Sassonia dove si è votato. In Sassonia si è votato in un land in cui storicamente, sin dalla crolla del muro di Berlino, non siamo riusciti, la Germania non è riuscita a mantenere la promessa, e ci sono certamente dei problemi sociali, dei problemi di disoccupazione, e certamente quelli vanno risolti. Sarebbe gravissimo sottovalutare, non ascoltare, minimizzare la rabbia, la frustrazione e anche le paure che portano poi a votare Alternative für Deutschland. Il problema è che gli elettori magari votano perché non hanno un posto di lavoro, perché non hanno ottenuto un posto in una casa popolare, ritengono che gli immigrati gliel'abbiano usurpato, perché non vedono la crescita economica, perché vedono il potere d'acquisto diminuire, e sono tutti temi veri su cui dobbiamo lavorare. Il problema è che poi in questa fase scelgono dei movimenti estremisti come Alternative für Deutschland, che attraverso quel voto non si occupa unicamente della disoccupazione, ma vuole cacciare dalle scuole elementari e medie i bambini disabili, rifiuta l'educazione e l'istruzione pubblica ai figli dei rifugiati, e esalta o comunque vuole rileggere, rivedere la lettura dell'esperienza del nazismo. Voi capite il problema. Io non dico che tutti gli elettori dell'Alternative für Deutschland vogliono cacciare i disabili dalle scuole elementari. Il problema è che questa frustrazione a cui non diamo risposta porta gli elettori a votare dei partiti che hanno dei programmi che sono radicalmente contrari a tutto quello che noi abbiamo costruito nelle nostre democrazie nazionali e nella nostra Unione Europea.
1: A proposito di voto, tra poche settimane la Svezia, nel 2027 Francia, Italia, Spagna e Polonia. In Francia la situazione si va polarizzando, se non sbaglio. Quali possono essere i riflessi di questo voto, o se può essere, diciamo, di modello per il voto in Francia?
12: Ma allora, in Francia certamente ci sono due estremismi forti. Quello di Marine Le Pen, che ormai si è consolidato nell'elettorato al 30%, e quello di Jean-Luc Mélenchon all'estrema sinistra. E siamo di fronte a un nuovo ciclo politico, perché il ciclo politico di Emmanuel Macron, che voglio ricordare ha battuto due volte Marine Le Pen e Mélenchon, ed è l'unico da quando in Francia il Presidente della Repubblica è eletto per 5 anni a succedere a se stesso, perché avevano fallito sia Sarkozy che Hollande in questo. Però Macron esce dalla vita politica francese, almeno nell'immediato, perché non può ripresentarsi, quindi si avvia un nuovo ciclo politico che tra l'altro deve tenere conto di come è cambiato il mondo in pochi anni, direi a volte in pochi mesi. Ora, se le forze dello spazio centrale europeiste non convergono su un candidato comune, e quando dico le forze europeiste centrali dico dai socialisti e socialdemocratici fino alla destra repubblicana pro-europea, se non fanno questo, se non si ha un candidato comune, se non si lavora per delle consultazioni, una sorta di primarie, degli accordi molto ampi in questo spazio centrale, il rischio di un secondo turno tra Marine Le Pen e Mélenchon, che sarebbe drammatico per la Francia e per l'Europa è assolutamente reale, ma il tempo c'è ancora per convergere e costruire questa candidatura anche con dei nomi nuovi, e credo che dobbiamo impegnarci in questo. Noi come democratici in Francia siamo impegnati proprio in questo tentativo, quindi la partita è aperta, però richiede un pensiero nuovo. Non si può pensare che gli schemi sono quelli della politica tradizionale francese. Infatti gli schemi che sono saltati già nel 2016-2017 con il successo di Macron e che oggi non ritornano naturalmente. Non si ritornerà in Francia a una normale competizione tra la destra gollista e la sinistra socialista. Quello è un tempo che è passato. Oggi la società è frammentata, la politica è frammentata, sono due poli che stanno crescendo, bisogna lavorare perché dopotutto queste forze sui fondamentali dello Stato di diritto, della crescita economica, dell'Europa, dei valori repubblicani convergono, quindi bisogna lavorare sui punti essenziali e costruire una candidatura che possa battere gli estremismi. Si può fare, è possibile, ma richiede molto, molta innovazione e molto coraggio.
1: A proposito di novità e innovazione, bisogna sorvegliare anche quello che può essere il controllo sui social. In Albania un account Instagram di Euronews è stato chiuso quando dopo una sua intervista. Che è successo?
12: È molto grave quello che succede in Albania e me la ringrazio di questa domanda, perché io vorrei che la stampa italiana e europea ne parlasse molto di più. Ora, in Albania da tanti mesi ci sono migliaia di albanesi in strada perché contestano, protestano su un progetto immobiliare che Edi Rama vorrebbe concedere a Kushner, al genero di Trump, sì, per un progetto di hotel, di resort molto lussuoso in una zona che è protetta dal punto di vista ambientale ed ecologico. Questo è stata, diciamo, la scintilla che ha creato, che ha avviato un movimento cittadino, civico, libero di protesta contro i metodi seguiti dal governo albanese, una richiesta di più trasparenza, una richiesta di più democrazia, una richiesta di lotta alla corruzione, una richiesta di lotta agli abusi di potere che secondo gli albanesi si ripetono troppo spesso. E cosa è successo? È successo che Instagram, Meta quindi, Instagram ha bloccato senza dare spiegazioni centinaia di account di questi cittadini che protestano, e poi Euronews mi ha intervistato e subito dopo l'intervista che è stata fatta Meta ha bloccato il conto Instagram di Euronews, e Edi Rama, il primo ministro albanese, anziché essere lui stesso a chiedere spiegazioni a Meta, non perché chi protesta siano suoi sostenitori, ma perché bisogna garantire, certo, la libertà di espressione. Certamente le piattaforme tecnologiche non possono decidere chi può protestare e chi no, non possono decidere chi può far sentire la propria voce democratica.
1: Rama ha negato responsabilità.
12: Rama ha negato responsabilità, ma Rama non ha assunto nessuna iniziativa per chiedere trasparenza a Meta, ma ci ha attaccato. Ha attaccato i democratici europei, ha attaccato il Partito Democratico Europeo e me personalmente, perché avevamo osato criticare questa sua inerzia. Da un leader di esperienza come Rama, che è al potere da 13 anni, che vanta rapporti personali forti con tanti leader europei e che vuole portare l'Albania in Europa, ci si aspetta un atteggiamento meno nervoso, più all'altezza del suo ruolo e più coerente con un'Albania europea, più coerente con quei principi fondamentali che noi vogliamo tutelare e che l'Albania si impegna a rispettare nel momento in cui, come è candidato tra l'altro avanzato all'adesione dell'Unione Europea. Quindi siamo molto delusi dalla reazione stizzita e, diciamo, emotiva di Edi Rama, e speriamo che Edi Rama capisca che chiedere trasparenza alle piattaforme digitali oggi lo facciamo per il movimento Flamingo, per il movimento che protesta contro lui, domani potrebbe essere molto importante anche per lui,
1: certo,
12: perché quando si garantisce la libertà di espressione e il pluralismo, la si garantisce per tutti, non solo chi protesta in quel giorno.
1: Tra l'altro, in una stagione elettorale come sarà questa, immaginiamo chi vuole inquinare i social, insomma, sta preparando in grande stile appunto a inondare i social di fake news.
12: No, è gravissimo quello che è successo, e Meta è veramente sempre di più parte del problema, Ed è per questo che noi in Europa abbiamo adottato la legge sui servizi digitali, cosiddetto Digital Service Act, che chiede trasparenza, chiede conto alle piattaforme di quali misure di moderazione introducono per garantire il pluralismo, per lottare contro le fake news, per lottare contro la disinformazione, perché ormai lo spazio digitale è uno spazio in cui si esprime, si sviluppa il dibattito democratico, in cui noi ci possiamo esprimere, e le piattaforme non possono decidere chi ha diritto o meno di parola, e devono rispettare i principi, devono rispettare le regole, devono farlo, sono obbligate a farlo in Europa, ma è bene che lo facciano anche nei paesi europei non membri dell'Unione Europea che si apprestano a diventarlo. Quindi io credo che per

0: alla questione dei problemi dentro la Lega. Ascoltiamo questa intervista di Sonia Martina ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega per l'appunto, sull'evento Remtec Expo 2026 e sulle ipotesi di sostituzione di Massimiliano Romeo come capogruppo della Lega.
1: Radio Radicale, siamo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il senatore Alessandro Morelli, perché oggi si presenta la 20ª edizione di Remtec Expo 2026.
2: Una manifestazione che ha raggiunto la maturità, una manifestazione che è sempre cresciuta, quindi tutte le ragioni ambientali, sia sul fronte delle bonifiche che del miglioramento della qualità dei nostri immobili, sono al centro dell'attenzione di Remtec. Numerose aziende, e le aziende italiane su questo sono le prime in Europa, per stare al passo esattamente con non quello che ci chiede l'Europa, ma quello che ci chiede il buon senso. Quindi contro il Green Deal europeo noi proponiamo e siamo qui a dimostrare come le aziende italiane siano in grado di praticare la giusta riqualificazione ambientale senza obblighi, senza censure da parte dell'Europa, ma raggiungendo degli obiettivi che sono A, di buon senso generale, B, di buon senso per il portafoglio delle famiglie italiane.
3: È un dialogo che parte da Ferrara, ma coinvolge anche tutti i territori dell'Italia, in particolare probabilmente anche quelli del sud, insomma, una condizione di qualche modo di spiritato che si va.
2: E noi ringraziamo Remtec per quello che fa, proprio perché rappresentando e dando lustro a centinaia e centinaia di aziende ci permette di conoscere queste realtà, di sapere quelli che 365 giorni all'anno sono gli obiettivi che queste realtà aziendali devono raggiungere. Perché ricordiamocelo, da parte dell'Europa ci sono delle imposizioni che colpiscono il portafoglio degli italiani e degli europei. Le aziende che vengono rappresentate da Remtec hanno delle finalità che sono di mercato. Quindi ragionevolmente noi dobbiamo mettere in pratica una serie di azioni che siano coerenti con il mercato e con il portafoglio degli italiani e degli europei, confermando come le decisioni dell'Europa siano decisioni che sono più da superstato comunista che da stato, da entità liberale.
1: Mi fa un esempio di queste azioni?
2: Che noi pratichiamo in Italia?
1: Se lei ha detto mettere in atto per preservare ovviamente.
2: Noi lo facciamo attraverso, per esempio, e Remtec lo esemplifica in maniera chiarissima, tutto il tema delle bonifiche. Abbiamo dei rappresentanti qui, dei rappresentanti dello Stato peraltro, perché ricordiamo alcuni commissari delle bonifiche sono generali dei carabinieri, che stanno riqualificando interi quartieri che purtroppo sono stati vittime di sversamenti di materiale inquinante e che oggi stanno diventando centri sportivi, luoghi pubblici, insomma delle realtà anche nei piccoli comuni che stanno cambiando il volto di quei piccoli comuni. Ora è chiaro che mentre dall'Europa ci viene l'obbligo, per esempio, di non utilizzare più la macchina motore endotermico diesel Euro 5, di fare una transizione dal gas ad altri strumenti tecnologici, peraltro strumenti tecnologici che, lo ricordo, sono oggi per la grandissima parte prodotti in Cina a carbone, come se non ci fosse un domani. Quindi il colmo è che noi, per diciamo ammantarci di ambientalismo, mettiamo il pannellino solare sopra il tetto di casa, ma quel pannellino solare è stato prodotto a carbone a migliaia di chilometri da qua, ma l'inquinamento chiaramente, come si sa, non ha confini.
1: Sottosegretario, una domanda più politica sulla Lega.
2: Sì.
1: Quanto siamo vicini alla sostituzione del presidente dei senatori attuale Massimiliano Romeo con il senatore Claudio Borghi?
2: Questa cosa per me non esiste, semplicemente perché non c'è ancora stata una discussione nelle dovute sedi. Io sono un leghista da quando avevo i pantaloni corti, avevo appena finito di bere il latte, la mia mamma mi metteva i pannolini, quindi per questa ragione ho imparato da Umberto Bossi una cosa molto semplice: i panni si lavano sempre in casa, le discussioni si fanno legittime, assolutamente legittime, di un partito maturo, si fanno nei luoghi deputati a farlo. Chi si sta comportando in maniera differente è contro a quelli che sono A, gli interessi della Lega e B, gli insegnamenti di Umberto Bossi.
1: Le posso fare una domanda ancora più politica?
2: Certo.
1: Visto che siamo qui, no, visto che si parlava
2: giustamente.

0: parlava di Massimiliano Romeo, io lo devo chiedere di Matteo Salvini, insomma, perché ovviamente l'eventuale sostituzione arriva, insomma, io immagino per i dissensi dimostrati. Io credo anche giustamente, perché leggevo anche Massimiliano Romeo che diceva, insomma, se qualcosa non va, se noi stiamo arrivando indietreggiando al 4%, insomma, evidentemente qualcosa non va. Leggevo addirittura che ci sono tumori, che a Pontida non ci sia quasi nessuno, e quindi mi chiedevo, insomma, com'è la vostra situazione interna rispetto al segretario, no?
1: La situazione interna è chiarissima, c'è stato un congresso l'anno scorso, lo dice lei,
0: c'è stato un
1: congresso, quindi al congresso chiunque avesse voluto partecipare a quella competizione, che è una competizione assolutamente democratica nell'ambito di un partito, avrebbe potuto farlo, quella era la sede deputata per esprimere le proprie valutazioni, non è stato fatto e dunque si va serenamente avanti così. Sottolineo che essendo io un leghista della prima ora, quando ho potuto farlo per ragioni di età, mi ricordo di tantissimi articoli di colleghi giornalisti che davano per morta la Lega talmente tante volte che, diciamo, le hanno sempre allungato la vita, e ricordo che infatti la Lega è il partito più vecchio del Parlamento. Dunque per questa ragione io penso che non solo la sorprenderemo per le presenze a Pontida, e questo chiaramente mi farà molto piacere, anzi la invito a essere presente a Pontida.
0: No, ma io non lo dicevo, ho letto sui quotidiani, io
1: ma sa, no, però sa, i quotidiani ne hanno raccontate tante sempre contro la Lega, tanto che noi ci siamo dovuti inventare un modello comunicativo e siamo stati i primi in assoluto nel 2013 con i social media e quant'altro, quindi guardi che tendenzialmente in generale i media non si siano mai approcciati positivamente alla Lega, per noi è una cosa assolutamente normale, siamo abituati, avvezzi a rispondere anche a questa,
0: tranne Radio Radicale, mi bisogna dire.
1: Grazie Radio Radicale.
0: Grazie.
1: La risposta è finalmente una domanda che condivido pienamente, perché ritengo che il voto in Sassonia sia un voto più che guarda più alla logica europea che alla logica domestica. È evidente che ci siano delle questioni interne alla Germania che stanno portando al grande successo di AfD, che va riconosciuto e verso i quali ci dobbiamo complimentare, ma dall'altra parte altrettanto va riconosciuto come il vulnus sia quello europeo. Vede, io sono appena tornato da Ceuta, dove non sono andato per verificare come si sta comportando il governo spagnolo, tanto che voi se ne siete testimoni, non ho mai parlato del governo spagnolo, ho sempre parlato di Europa che si è dimenticata della semplicissima realtà del buon senso. I confini di Ceuta, i confini di Lampedusa, i confini della Grecia non sono i confini dei singoli paesi, ma sono i confini d'Europa. Purtroppo l'Europa si è dimenticata di difendere i propri confini e quindi ora ne sta pagando pesantemente le conseguenze, perché le popolazioni autoctone, le nostre comunità, stanno rispondendo in maniera chiara alla negazione dell'evidenza da parte dell'Europa. Grazie.
0: Grazie sottosegretario, grazie.
2: L'intervista era di Sonia Martina e noi siamo in attesa di collegarci alle 14.40 con le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera per seguire le audizioni programmate. Intanto andiamo a vedere alcune ultime agenzie. Ucraina: negli attacchi russi su Kiev iniziati nella notte è stata colpita anche la sede dell'emittente televisiva Noi Siamo l'Ucraina, mentre era in corso una diretta. Secondo quanto riportato dalle autorità, 5 dipendenti del canale televisivo sono rimasti feriti. Il presidente Zelensky ha spiegato che l'attacco con drone è avvenuto in pieno giorno mentre i giornalisti stavano trasmettendo in diretta. L'edificio è stato parzialmente distrutto, è scoppiato un incendio, ma è già stato spento dai soccorritori. I droni Shahed che attaccano i media rappresentano una nuova pagina nella degradazione della Russia e ci deve essere una reazione da parte dell'Europa e del mondo intero, ha osservato Zelensky. Intanto vediamo sul Medio Oriente, dopo essersi espresso su la questione ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov ha sottolineato oggi la mancanza di progressi nel processo di pace a Gaza, nonostante il piano del presidente statunitense Donald Trump. Abbiamo prestato particolare attenzione alla situazione nei territori palestinesi, principalmente nella striscia di Gaza. Purtroppo non si sono registrati progressi, nonostante un accordo che era stato presentato come il piano del presidente Trump. E questo ha dichiarato Lavrov in una conferenza stampa congiunta al termine dei colloqui con il ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan al Saud a Mosca. Lavrov ha aggiunto che gli accordi raggiunti lo scorso ottobre tra Israele e Hamas su un cessate il fuoco e sugli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza non vengono rispettati. Intanto la Gran Bretagna si aspetta che Francia e Canada seguano l'esempio di Londra nel vietare l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti ebraici illegali, e quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti governative britanniche. L'iniziativa britannica intende isolare ulteriormente il governo israeliano sul piano diplomatico e costituisce una significativa vittoria diplomatica per il governo del nuovo premier laburista Andy Burnham. E ancora vediamo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che dice che insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dagli stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, annunciando l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Adesso ci spostiamo a occuparci di carcere e ascoltiamo questa intervista di Antonello De Fortuna con Irene Testa sul 41 bis in Sardegna.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Testa, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Sardegna. Bentornata a Radio Radicale, Irene.
4: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
3: Operazione Iride, tra il 5 e il 6 settembre, una grande operazione che ha coinvolto centinaia di agenti per effettuare il trasferimento, io do la cifra 88, poi non so se è quella corretta ancora, detenuti sottoposti al regime di speciale del 41 bis o a quello di alta sicurezza, e sono stati portati tutti nella sezione di una sezione del carcere di Uta, vicino Cagliari. Che tipo di operazione è?
4: Ma allora, guarda, innanzitutto non parlerei davvero neanche di sezione, nel senso che sarebbe più corretto dire che si è aperto un altro istituto, perché di fatto questo blocco, questo è un edificio a sé all'interno diciamo del cortile, dello spazio del carcere di Uta, ma è completamente separato ed è proprio una struttura autonoma. Se non fosse che però il personale è in condivisione, personale che non c'è, quindi diciamo questo è l'aspetto più grave. Innanzitutto il fatto che noi abbiamo un istituto UTA dove ci sono 750 detenuti circa.
3: Ci hai parlato spesso appunto di UTA, no? Del sì. Carcere tra virgolette normale, ecco.
4: Ma sì, perché è quello più problematico in Sardegna, diciamo, no? Per la popolazione, per il tipo di popolazione, per il fatto che c'è una carenza incredibile di personale sanitario, non ci sono mai medici, sono pochi, e quindi ci sono davvero delle difficoltà enormi. Diciamo, la Sardegna come regione ha problemi anche all'esterno, non solo diciamo per quanto riguarda la sanità penitenziaria, c'è proprio un problema enorme di medici che mancano, guardie mediche che non ci sono. Proviamo a immaginare cosa significa in carcere, certo. Che praticamente non ci vuole andare nessuno o comunque c'è poco personale, e su 750 detenuti, dove l'80% prende terapia psichiatrica, c'è uno psichiatra per tutto l'istituto, quindi già questo rende l'idea di che cosa stiamo parlando. Però alla fine sono arrivate 100 nuove persone, no, che comunque dovranno usufruire dell'amministrazione, nel senso che tutte le pratiche contabili
3: gravano su quella macchina che già era in difficoltà.
4: Esatto, quelle sanitarie che tra l'altro saranno a carico della regione queste spese, e anche quello comporta un grave disagio, cioè perché insomma io ho più volte come dire ribadito intanto che il numero che si è deciso per la Sardegna è un numero sproporzionato rispetto alla popolazione e rispetto alle altre regioni, considerando appunto la popolazione della Sardegna, la presenza di detenuti in regime speciale, certo, 41 bis è tanto, e tra l'altro questo piano di polo del 41 bis, polo nazionale di detenzione di carcere duro, non è finito, perché proprio nel carcere di Nuoro si stanno effettuando delle ristrutturazioni, io l'ho visitato recentemente, e ci saranno altri 72 posti letto per altri ancora 72 persone sottoposte al carcere duro. Ecco. In più noi abbiamo delle strutture come Tempio, ma lo stesso Bancali, Sastari e anche Uta ne ha, dove ci sono, intanto Tempio sono tutti detenuti in alta sicurezza, e anche Bancali ci sono le sezioni di alta sicurezza, gli AS1, AS2, stessa cosa Uta. Quindi significa che quel circuito, che è un circuito particolare, perché comunque gli AS1 sono quelli che diciamo sono stati declassificati dal 41 bis e sono finiti in AS1, però questo significa che hanno dei divieti di incontro, che non possono stare nelle sezioni comuni, che le celle non possono esserci una, più di una o due persone, e questo si ripercuote paradossalmente, perché dobbiamo dirlo, sui detenuti comuni, sui poveri cristi in qualche modo, che però devono dividere una cella in 4 o in 5 persone, perché lì non c'è nessun divieto d'incontro, e quindi di conseguenza noi abbiamo che chi ruba una mela viene accatastato, no? In qualche modo.
3: Certo, deve soffrire, abbiamo, diciamo, di una macchina in difficoltà.
4: Esatto, poi abbiamo dei reati più seri che naturalmente devono poter scontare secondo Costituzione, e non c'è dubbio, però diciamo si arriva poi a dei paradossi incredibili. Quindi allora, siccome la Sardegna ha già dato tanto anche con gli AS1 e con l'istituto di Oristano, che sono tutti detenuti in AS, Tempio sono tutti detenuti in AS, e portare anche, far arrivare la Sardegna a circa 300 detenuti in 41 bis, francamente…
3: Un giornale ha scritto la Sardegna come la Cayenne.
4: Beh sì, perché di fatto, ora io sono il garante dei diritti dei detenuti, quindi magari non, come dire, non è il mio ruolo, il mio compito quello di come dire, valutare i pericoli sociali, il rischio di infiltrazioni, certo. Però certo che sono comunque una cittadina della Sardegna e posso dire che chiaramente si rischia di avere un turismo penitenziario alla fine nell'isola, no? Perché è chiaro che anche con poche forze dell'ordine, tra l'altro,
3: sì, certo, in questo,
4: generale,
3: questo mette in difficoltà, certo.
4: Mette in difficoltà non poco la situazione.
3: Tu potrai andare in questa sezione o no, con il tuo ruolo?
4: Sì, il garante regionale può fare i colloqui, io già li faccio anche negli altri istituti, ma l'avevo visitata, diciamo, un paio di settimane fa.
3: Sì, ne abbiamo parlato, sì.
4: Sì, ed ero andata a vedere, tra l'altro insomma ci sono stati dei costi credo enormi anche per gli arredi, insomma visto i bagni, blocchi con lavandino, WC incorporati, che solo un blocco veniva a costare sui 2.500-2.800 euro, quindi immaginiamoci poi per 90 più gli altri luoghi comuni dell'istituto, insomma sicuramente oltre questo ci sono state delle spese incredibili, però è chiaro che il punto è
5: per quello che, per quanto mi riguarda, che noi già siamo in una situazione grave, per cui come possiamo, come può un direttore che c'è un istituto di 750 persone dove però la capienza è di 600 e neanche, di 500 e qualcosa, cioè noi a UTA abbiamo il 150% in più di sovraffollamento, no, per dire.
3: Adesso arriva un carico, diciamo, difficilmente gestibile.
5: Sì, perché poi guarda, succede questo, c'è un solo centro SAI, che è il centro di salute all'interno, diciamo, chiamiamolo un repartino ospedaliero, ecco. Cosa accade? Se sta male un 41, quel reparto SAI va svuotato, perché il 41, certo, ci sono solo due celle per il 41, due stanze sanitarie naturalmente adibite a celle, ma se disgraziatamente si sentono male in tre, lì si deve fare una scelta, se certo, cosa facciamo? Tutti i detenuti comuni li dimettiamo dal reparto ospedaliero perché non c'è il divieto d'incontro, cioè c'è qualcosa che non può funzionare così.
3: Sarà difficile che funzioni, vediamo, ne parleremo ancora. Grazie Irene Testa.
5: Niente, grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
2: L'intervista era di Antonello De Fortuna, noi siamo in attesa di collegarci con le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera. Nell'attesa vi proponiamo questa intervista di Sonia Martina, Andrea Giorgis del Partito Democratico sulla legge elettorale.
0: Radio Radicale, disturbiamo nuovamente il senatore Andrea Giorgis, che è membro della commissione del Partito Democratico e capogruppo, grazie, del Partito Democratico appunto in Commissione Affari Costituzionali, dove ancora si sta discutendo sulla legge elettorale che andrà in aula domani, senza relatore immagino. E, allora, senatore, ho sentito che il Presidente La Russa darà la possibilità di allungare i tempi sull'1.6. Voi opposizione, insomma, la scorsa settimana avete avuto, insomma, uno scontro con la maggioranza per questo emendamento Lisei, perché votando quello si precludevano, se così ho capito bene, sì, tutti i vostri, anche se erano poi...
6: Cioè, ciò che noi abbiamo trovato davvero molto grave è stato il non consentire che gli emendamenti che noi avevamo presentato come insieme delle forze politiche di opposizione, come forze progressiste, di essere discussi e messi in votazione, perché in commissione, a nostro giudizio, cosa si è verificato? Un fatto grave, a nostro avviso appunto molto grave, perché con l'approvazione di un emendamento che introduce delle preferenze farlocche, cioè delle preferenze soltanto per i candidati che non sono capilista e quindi per candidati che molto probabilmente non saranno comunque.
0: Che tra l'altro sono sei, no? Si può scegliere tre su sei.
6: Sì, si possono scegliere fino a tre su, dipende poi da quanto è ampio il collegio plurinominale, ma in ogni caso, come abbiamo fin da subito messo in evidenza, il numero dei collegi è comunque talmente, diciamo, consistente da fare sì che alla fine in ogni collegio venga eletto quasi solo il capolista. In più c'è un listone di 70 deputati, di 70 candidati alla Camera e di 35 candidati al Senato che i cittadini si troveranno in parte stampato sulla scheda, ma che non potranno in alcun modo diciamo scegliere, e quindi attraverso l'indicazione a una forza politica si darà automaticamente il consenso all'elezione del capolista e di questa premio di maggioranza consistente appunto in 70 deputati e 35 senatori che peraltro sulla scheda non sono tutti stampati, quindi c'è anche un tema di conoscibilità da parte del cittadino elettore delle conseguenze del proprio voto. Ma questo è il contenuto dell'emendamento proposto dalla maggioranza. Noi invece abbiamo proposto degli emendamenti che cercassero invece di superare in maniera seria il meccanismo oggi proposto dal testo base delle liste bloccate e del listone bloccato, prevedendo o tu tutte preferenze, quindi preferenze sia per quanto riguarda i candidati nel proporzionale, sia preferenze per l'attribuzione del premio attraverso un meccanismo di scorrimento. Oppure, in alternativa, collegi uninominali. Queste sono le nostre proposte. Abbiamo presentato queste due proposte e abbiamo naturalmente chiesto che venissero messe in votazione e venissero discusse. Invece si è ritenuto, la maggioranza ha ritenuto, che il voto di questo emendamento sulle preferenze farlocche precludesse la possibilità di discutere e di mettere in votazione gli altri emendamenti. Ora, e qui la situazione è abbastanza facile da capire. Com'è possibile che un emendamento che introduce delle preferenze solo per i capilista impedisca la discussione e la votazione di un emendamento che prevede le discussioni per l'introduzione delle preferenze per tutti i candidati? E nel meno non ci sta il più. Semmai è al contrario, e quindi noi abbiamo fatto sentire le nostre ragioni e abbiamo denunciato il fatto che questa maggioranza non soltanto sta prendendo in giro i cittadini dicendo loro che vuole introdurre le preferenze, ma in realtà introduce un meccanismo di finte preferenze, ma non consente neanche la discussione delle altre proposte, temendo probabilmente, questa è l'unica spiegazione, temendo la figuraccia di dover votare contro un emendamento, anzi due emendamenti, che invece offrirebbero ai cittadini una maggiore possibilità di scegliere o comunque di sapere chi sono i candidati che verrebbero eletti se loro esprimono il voto a una certa forza politica, perché ripeto, o preferenze per l'elezione di tutti i parlamentari o collegi uninominali che anche consentono all'elettore di conoscere il candidato e quindi di avvicinare l'eletto agli elettori. Ecco, noi la più grave forzatura che nella giornata di ieri abbiamo denunciato era quella che non solo la maggioranza cerca di in qualche misura raccontare ciò che in realtà non sta facendo, ma non consente neanche alle opposizioni di discutere e di mettere in votazione e quindi di chiedere alla maggioranza di assumersi la responsabilità di bocciare questa proposta. Ora, che cosa è successo in queste ultime ore? È successo che probabilmente di fronte all'enormità di questa forzatura il presidente La Russa ha cercato di inventarsi un qualche escamotage per fare sì che in aula, almeno in aula, sia possibile invece discutere e mettere in votazione questa.
2: Interrompiamo qui questa intervista che era di Sonia Martina, che però stava concludendosi, e ci colleghiamo in diretta con le Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera, che svolgono le audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto che reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali.
7: Ottava di Fiorella Zabatta, che è assessore, mettetevi comodi, alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali della regione Campania. Nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge del decreto 144-2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti, le chiedo, Assessore, di poter stare entro i 10 minuti e do subito la parola all'Assessore. Prego, benvenuta.
8: Grazie Signor Presidente, buongiorno onorevoli deputati. Ringrazio la Commissione per questa audizione. Porto il lavoro che la Regione Campania ha svolto insieme ai comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli nella Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, condiviso anche con i sindaci nella riunione della scorsa settimana in occasione dell'iniziativa presa dalla Prefettura di Napoli illustrando al Ministro Piantedosi questo lavoro appunto svolto in maniera corale. Nel tempo a disposizione vorrei soffermarmi su tre aspetti, cioè esporre da quali dati partiamo, illustrare il senso delle proposte, affrontare senza reticenze il tema delle risorse, perché è quello sul quale la credibilità dell'intero impianto si misura. Comincio dai dati, perché sono la base di tutto ciò che segue. Alla data di ieri, 7 settembre 26, secondo la rilevazione della Protezione Civile Regionale, le istanze di verifica di agibilità presentate nei quattro comuni a seguito degli eventi sismici del 31 luglio e del 1 agosto erano, al netto dei duplicati, 863. Parliamo delle schede AEDES. quelle evase 501, cioè il 58%. Le schede sono riferite agli edifici, i numeri che seguono vanno letti così. Fra i 508 edifici esaminati, 177, pari al 35%, hanno riportato l'esito B, temporaneamente inagibile, ma recuperabile con interventi di pronto intervento, o l'esito combinato BF. Altri 172, cioè il 34%, hanno riportato l'esito E, inagibile, o l'esito EF. 115 sono risultati agibili e 35 sono privi di esito. Con una nuova media di 9 unità immobiliari per edificio, gli edifici con esito B corrispondono circa a 1600 unità abitative che possono tornare agibili in poche settimane. Quelli invece che hanno riscontrato esito E, altrettante, quindi circa 1600, però richiedono interventi strutturali. Tengo a sottolineare che i numeri che citerò sono quelli della rilevazione regionale e che le proiezioni che ne derivano sono presentate come tali. Vengo al metodo. Le proposte muovono dall'esperienza applicativa degli eventi del 24 e del 25, quando le stesse norme che il decreto oggi ripropone sono state applicate a migliaia di pratiche. Sappiamo quindi con precisione dove il meccanismo si è inceppato. Si è inceppato sui termini che chiudono la platea prima che i sopralluoghi siano stati completati, sulle difformità edilizie che bloccano tutta l'istruttoria, sull'assenza di anticipazioni che impediscono l'apertura dei cantieri e sulla carenza di personale che gli uffici, di cui gli uffici necessitano per istruire le pratiche. Le proposte rispondono a ciascuno di questi punti e restano dentro l'impianto del decreto, del quale condividiamo la scelta di fondo, cioè quella di finanziare la riparazione del patrimonio privato come misura di protezione civile. Abbiamo lavorato per rendere quell'impianto applicabile nei tempi che le famiglie possono sostenere, quindi perfezionando un impianto già esistente. Il primo e più importante tema riguarda le famiglie fuori casa. Il contributo per l'autonoma sistemazione, cioè il CAS, è oggi riconosciuto ai nuclei destinatari di provvedimenti di sgombro adottati entro la data in vigore del decreto, cioè il 7 agosto. Poiché i sopralluoghi proseguono e un numero crescente di famiglie sgombrate nelle settimane successive resta privo di sostegno, pur trovandosi nella stessa condizione di chi ha assistito, noi chiediamo e proponiamo di spostare l'accesso a una data certa e prossima, che è il 15 settembre 2026, compatibile con l'esigenza di quantificare gli oneri e di assumerle in modo uniforme per l'assistenza e per i contributi di riparazione. Poiché l'ordinanza di sgombro segue di norma di alcune settimane la richiesta di verifica, la data vale per l'adozione del provvedimento e in via ulteriore per la richiesta. Sono così ammessi anche i nuclei sgombrati dopo il 15 settembre, quando la verifica sia stata chiesta però entro quella data. Do la misura del problema con un dato. Il 28 agosto le domande di autonoma sistemazione valide erano 1.347 per 3.314 persone, fra cui 706 anziane e 481 persone con disabilità. Di queste 91 erano sospese perché il provvedimento di sgombro è arrivato dopo l'8 agosto e altre 202 attendevano l'ordinanza. Sono le famiglie che la data del decreto lascia fuori e che la data che proponiamo fa rientrare. Proponiamo inoltre un contributo una tantum di 3.000 euro per il primo insediamento, che copre cauzione, mensilità anticipate, trasloco, e un contributo di pari importo, quindi sempre di 3.000 euro, al proprietario che concede locazione a cancellone concordato al nucleo sgombrato per almeno 18 mesi, perché nell'area il problema oggi è anche quella dell'offerta degli alloggi. Nella stessa direzione proponiamo la sospensione fino al 31 dicembre 2027 delle esecuzioni di rilascio degli immobili adibiti ad abitazione principale nella zona di intervento, con indennità di occupazione piena a favore del locatore e salvezza nel caso in cui il locatore stesso abbia bisogno della casa perché anche lui sgombrato. Il secondo tema è il rientro rapido nelle case con danni contenuti ed è quello su cui i dati che ho citato prima pesano di più. Un terzo degli edifici esaminati, infatti, Presidente, presenta danni che potrebbero riparare in poche settimane. Per queste situazioni il procedimento ordinario, costruito su progetti, istruttori e graduatorie, comporta mesi di attesa, mesi di assistenza abitativa a carico dello Stato per le lavorazioni che si eseguono in realtà in 20 giorni. Proponiamo quindi una misura dedicata di pronto ripristino, un contributo fino a 30.000 euro per unità immobiliare, fino a 30.000 euro e fino a 30.000 euro per le parti comuni, comunicazione asseverata di inizio lavori, asseverazione del nesso causale, 120 giorni per eseguire le opere e revoca dello sgombro entro 15 giorni dall'attestazione del direttore dei lavori. Su un punto siamo stati particolarmente rigorosi, e lo dico perché la domanda che ci è stata rivolta più spesso. L'esito B della scheda di agibilità, parliamo di scheda AEDES, esprime un giudizio sull'utilizzabilità dell'edificio e non una valutazione strutturale. Il discrimine è perciò affidato all'asseverazione del professionista abilitato, che attesta per il singolo edificio che il ripristino non richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti la riparazione e gli interventi locali. Dove quella necessità sussiste, il contributo di pronto ripristino non spetta. L'edificio è avviato al canale ordinario e la famiglia conserva l'assistenza fino alla revoca dello sgombro. È la clausola che tiene insieme la rapidità del rientro e la certezza che si rientri in sicurezza. L'assistenza abitativa accompagna il nucleo fino alla revoca effettiva e le due misure, pronto ripristino e riparazione ordinaria, finanziano opere distinte con scomputo di quanto già erogato. Nessuna lavorazione può essere pagata due volte. Il terzo tema è la riparazione del danno e la sicurezza sismica. Per gli edifici con danni maggiori, sarebbe la lettera E delle schede AEDES, quando il cantiere deve comunque aprirsi, conviene riparare il danno e ridurre la vulnerabilità con un solo progetto, un solo trasloco e un solo passaggio autorizzativo. Proponiamo perciò una soglia di sicurezza obbligatoria per gli edifici con danni severi, allineata a quella già prevista per gli interventi di prevenzione, e la facoltà per chi ha danni leggeri di estendere il progetto alla riduzione della vulnerabilità con finanziamento integrale della parte aggiuntiva. La distinzione tra danni severi e leggeri è quella già definita dal decreto ministeriale del 13 dicembre del 24 e non introduciamo nuove classificazioni. Per gli aggregati edilizi che nei centri storici dell'area sono la regola, proponiamo la domanda in forma unitaria, con progetto unico e contributo integrale, con adesione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici e adesione volontaria dei singoli. Proponiamo infine due misure che incidono direttamente sui tempi di apertura dei cantieri. La prima è la liquidazione della metà delle spese tecniche al momento della domanda, con pagamento diretto al professionista e recupero a suo carico se la domanda è respinta per sua responsabilità. E un'anticipazione del 30% dopo l'affidamento dei lavori con pagamento diretto all'impresa. Sono due momenti in cui oggi le pratiche si fermano per mancanza di liquidità. La seconda è un fondo di rotazione che potrebbe gravare anche sulla cassa depositi e prestiti per finanziare a tasso zero la quota non coperta dal contributo, perché nei condomini basta un solo proprietario incapiente a non far partire i lavori per l'intero edificio. Il quarto tema sono le difformità edilizie, che nei comuni dell'area hanno determinato il rigetto di una quota molto rilevante delle istanze relative agli eventi precedenti e sul quale voglio essere netta. La distinzione da cui partiamo è quella che l'ordinamento già conosce. Da un lato c'è l'abuso grave, l'opera realizzata senza titolo o in totale difformità, che il testo unico dell'edilizia sanziona con la demolizione. Ho un minuto ancora? Dall'altro la difformità parziale sanabile o eliminabile in corso d'opera. Gli abusi gravi e le opere in contrasto con i vincoli inderogabili restano esclusi dal contributo in entrambi i canali. Vado avanti perché altrimenti non riuscirei a finire. Il quinto tema è la prevenzione. Il canale ordinario della prevenzione e quello della riparazione oggi non dialogano. L'edificio già messo ai contributi per la riparazione è escluso dal primo e la messa in sicurezza resta incompleta quando la riparazione da sola non basta. Per questo contributo chiediamo che si estenda già il dato esteso al 70% al 100%. Restano tre ambiti che il decreto non considera: l'edilizia residenziale e l'edilizia pubblica, quindi ERP e ACER. Due parole sugli uffici da cui tutto dipende, le misure che lo hanno descritto, tutti i provvedimenti, i sopralluoghi vengono fatti grazie agli impiegati degli uffici che noi chiediamo che possano rimanere negli uffici anche per gli eventi futuri che purtroppo arriveranno. Abbiamo anche previsto una parte per le persone con disabilità, cioè chi ha bisogno di assistenza continuativa. Quanto alle risorse, il decreto stanzia per il fondo dell'articolo 13 destinato alla riparazione e alla riqualificazione sismica 100 milioni, 30 per il 2026 e 70 per il 2027. Per l'autonoma sistemazione stanzia poco meno di 1.900.000 per il 26 e 4.500.000 per il 27. Si tratta di 177 edifici con esito B, con 9 unità per edificio. Insomma, facendo un calcolo soltanto per le lettere B, che sono quelle più facilmente riscontrabili, eroderemmo quasi tutto quanto il fondo, anche in via prudenziale. Quindi non rimarrebbe l'assistenza invece per le lettere E, che sono quelle per le quali invece il fondo e il decreto è nato. Quindi chiediamo che venga implementato. Da questo quadro quindi si riscontrano 3 richieste. La prima è che gli importi siano definiti sulla base dei dati e non prima, quindi sui dati completi dei sopralluoghi, per valutare appena saranno consolidati. La seconda è che il fondo dell'articolo 13 sia costituito come limite di spesa con scorrimento delle graduatorie. E la terza è che le misure a costo contenuto nullo, cioè termine, siano valutate per quello che sono, cioè correzioni di funzionamento che rendono efficaci le risorse che ci sono. Qualunque sia il livello che il Parlamento deciderà di stanziare in questo provvedimento, auspicabilmente anche nella prossima legge di bilancio. In conclusione, le proposte che ho illustrato hanno un solo criterio ordinatore: far rientrare a casa il maggior numero di persone nel minor tempo possibile e in condizioni di sicurezza. Con riferimento alla questione dello stato di emergenza, frequentemente oggetto di dibattito politico, la nostra posizione è chiara, assolutamente laica, non ci sono pregiudizi. Va detto però che il set di misure che la gestione commissariale porta con sé sono in buona parte assimilabili a quelle che il Governo ha messo in campo nell'immediatezza degli eventi sismici, a quelle che i Comuni e la Regione stanno chiedendo di inserire oggi in conversione del decreto. Sono stati fatti molti più interventi in questa settimana rispetto al tempo che normalmente ci sono stati per i 2 precedenti eventi sismici, e la maggior parte dei servizi pubblici essenziali sono stati ripristinati. Veramente concludo dicendo che resta fermo che la posizione della Regione, nel senso che occorra definire una sorta di statuto speciale per i Campi Flegrei, una situazione bradisismica perenne, un intervento legislativo speciale in sostanza necessario per superare una volta e per tutta la logica della frammentazione degli interventi e abbracciare una visione di medio-lungo periodo che accompagni la vita ai cittadini dei Campi Flegrei. Vi ringrazio e resto a disposizione per le domande.
7: C'è qualche intervento? Mi sembra di no, e sostiva l'assessore, vero? Grazie.
9: Grazie, siamo andati bene così.
7: Grazie, no, assessore. Arrivederci.
8: Arrivederci.
9: Ottimo. Allora, andiamo avanti.
2: Radio Radicale, sono le 15. E abbiamo seguito questa prima audizione delle Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera. Era l'audizione di Fiorella Zabatta, assessora alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacultura, tutela degli animali della Regione Campania. La prima audizione nell'ambito delle audizioni che le Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera svolgono sul disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026 numero 144 recante le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Riprende adesso la sessione
7: formale innanzi alle commissioni riunite 8a e 5a di rappresentanti di ANCE. Nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge del decreto legge 144 del 2026 recante disposizioni sulla PA e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Chiedo al Vicepresidente di rimanere nei 5 minuti se possibile e do subito, collegato in videoconferenza, la parola al Dottor Francesco Duccillo, che è Vicepresidente Opere Pubbliche di ANCE. A lei, Dottore.
10: Buonasera a tutti, l'ANCE accoglie positivamente il decreto legge PA che si pone l'obiettivo di proseguire l'intervento di rafforzamento della capacità amministrativa avviata dal governo negli ultimi anni e che è stato determinante insieme agli impegni delle imprese per la realizzazione del PNRR. L'ANCE intende soffermarsi sulle misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post calamità contenuta nel capitolo terzo. A tal proposito riteniamo che ci sono alcuni passaggi molto positivi, vi sono poi alcune norme che meritano particolare attenzione in quanto introducono nuove previsioni sui temi delicati che impattano sulla ricostruzione e sulla prosecuzione della ricostruzione post sisma 2016, sulla cancellazione dell'anagrafe antimafia degli esecutori, l'individuazione del cosiddetto primo cratere e lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti. Naturalmente su queste questioni intendiamo formalizzare delle nostre proposte che poi naturalmente faremo avere anche con un documento più puntuale. L'articolo 18, rubricato disposizioni per assicurare la ricostruzione post-sisma nel centro Italia, al comma 5 interviene sul tema dell'anagrafe tributaria, questo è un'anagrafe antimafia, sul quale, come noto, devono essere necessariamente iscritti gli esecutori degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni colpiti dagli eventi sismici post 2016. Il comma in particolare apporta una modifica all'articolo 30, introducendo ex novo una ulteriore ipotesi di cancellazione dall'anagrafe antimafia della struttura di missione deve disporre su proposta del commissario ove ne ricorrano i presupposti. Ebbene, si tratta in particolare dei casi in cui l'impresa abbia dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione pubblica e privata che hanno causato la risoluzione dell'appalto per l'adempimento, la violazione del termine di inizio e di fine di ultimazione degli interventi oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili derivanti da inadempienze particolarmente gravi. Noi riteniamo, la modifica peraltro prevede che sia il commissario straordinario a provvedere con propria ordinanza alla definizione dei criteri per l'individuazione della fattispecie rilevante ai fini della cancellazione. Ora, noi riteniamo che tale disposizione desta più di una preoccupazione, in quanto determina una significativa estensione della possibilità di cancellazione dall'anagrafe attraverso il riferimento a situazioni ed ipotesi molto ampie e non espressamente tipizzate dalla norma, la cui per immigrazione viene affidata al commissario. Vi è dunque un'applicazione non uniforme della disciplina e anche, a nostro modo di vedere, uno sconfinamento degli spazi di discrezionalità nella valutazione degli stessi. La cancellazione, tra l'altro, non sembra essere subordinata dall'esistenza di un provvedimento definitivo di accertamento delle eventuali carenze significative o preesistenti imputabili all'impresa nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto. La disposizione, pertanto, potrebbe consentire alla struttura di missione di disporre la cancellazione dall'anagrafe antimafia sulla base di vicende contrattuali in essere non ancora definitivamente accertate. Nel complesso, quindi, la previsione normativa potrebbe determinare un eccessivo ampliamento dei margini di discrezionalità amministrativa nell'applicazione della misura, con conseguenti profili di incertezza per gli operatori economici, disparità di trattamento e ripercussioni negative sulla possibilità delle imprese di partecipare agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione. Pertanto, va evidenziato che l'illecito professionale declinato secondo le medesime circostanze indicate nella norma in commento costituisce una delle cause di esclusione non automatica dalle gare di appalto previste dalla normativa codicistica, e ciò proprio al fine di delimitare l'eccessiva ampiezza e discrezionalità che negli anni passati ha determinato il proliferare di un enorme contenzioso amministrativo. Il legislatore del nuovo codice 36/2003 ha voluto
11: ancora, grazie,
10: veramente da considerare potenzialmente rilevante. Il rischio quindi è di introdurre una previsione che continui, anzi ampli quel problema del contenzioso anche agli interventi di ricostruzione post-sisma, cosa che a nostro modo di vedere andrebbe oggettivamente evitato. L'altra questione è quella dell'introduzione del primo cratere. L'articolo 19 prevede che individua come primo cratere i soli comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. A nostro modo di vedere sarebbe quindi opportuno valutare l'estensione di altre misure anche ad altri territori maggiormente colpiti sulla base dei parametri oggettivi come il danno subito, lo stato della ricostruzione, le condizioni economiche dei territori. Inoltre bisognerebbe prevedere agevolazioni fiscali e contributive su tutte le aree del primo cratere, non solo sui tre, per quanto riguarda i tre comuni appena accennati. Il silenzio assenso, il permesso di costruire, a nostro modo di vedere, andrebbe applicata la modifica introdotta dall'articolo dal decreto legge 19/2006, cosiddetto PNRR, anche al decreto al DPR 380/2001, in modo che i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241, garantendo anche il rilascio del permesso di costruire, un sistema di certificazione oggettivi e automatizzato. A tal fine si dovrebbe introdurre espressamente un meccanismo di attestazione automatica del decorso dei termini procedimentali e dell'avvenuta formazione del silenzio assenso in assenza di richieste di integrazione documentale e di provvedimenti di diniego. Ultima nostra proposta riguarda i campi celerei, il fenomeno del bradisismo a restituire. È un fenomeno che a nostro modo di vedere ci preoccupa molto, perché il territorio convive con una crisi cronica durata destinata nel tempo. A nostro modo di vedere sarebbe necessaria una legge speciale, una misura strutturale di lunga durata che consentirebbe l'elaborazione di uno strumento strategico di sviluppo territoriale. Grazie.
11: Grazie a lei. Abbiamo una domanda dal collega Caso, prego.
12: Grazie Presidente, grazie per
2: il Partito Democratico.
12: In realtà sono una domanda nello specifico per i campi Flegrei e il fenomeno del bradisismo che è stato trattato in coda al suo intervento. Abbiamo la situazione in cui le misure messe in campo dai vari decreti fino ad arrivare a questo, che riguardano l'edificato privato, purtroppo non sono arrivati a compimento sui territori, nel senso che poi nella pratica nessun edificio di edilizia privata è riuscito ad accedere ai finanziamenti al momento e a fare degli interventi. Rispetto a situazioni più catastrofiche, quella che riguarda i campi Flegrei, come diceva pure lei, è una situazione leggermente diversa, nel senso che è un territorio in cui abbiamo la consapevolezza che delle scosse, almeno finché il fenomeno del bradisismo sarà in fase ascendente, ci saranno, e quindi è necessario intervenire, per quanto mi riguarda, quanto prima sui fabbricati privati. Al momento le misure che abbiamo, come dicevo, non sono riuscite a essere messe in campo, un po' per la causa di lievi difformità che hanno poi fatto bocciare le domande, un po' perché degli iter burocratici pure nella presentazione dei progetti non hanno funzionato. Noi come forza politica fin dal principio abbiamo proposto come possibile alternativa di intervento, visto che serve un intervento massivo su tutto il territorio, avevamo pensato al super sisma bonus rafforzato con cessione del credito e sconto in fattura. Volevo la vostra opinione su questa situazione e su questi strumenti, cosa può funzionare e cosa non può funzionare. Grazie.
11: Prego.
10: Noi riteniamo che l'ipotesi di applicare il 110 al territorio, all'intero territorio dei campi Flegrei, e soprattutto superare quell'impasse che si è determinata soprattutto a causa di piccole difformità e difformità edilizie, considerata la gravità della situazione che riguarda l'intero territorio, è un'ipotesi, l'idea di applicare il 110 e quindi anche la cessione del credito conseguente è un'ipotesi molto concreta che darebbe impulso naturalmente a tutto il meccanismo di ricostruzione e di ripristino di alcuni fabbricati che sono stati invece in questo momento che sono rimasti nella situazione antefatto, perché non c'era la norma che lo consentiva. Quindi l'ipotesi e l'idea di prevedere all'interno della legge di conversione una misura che di fatto contempli questa possibilità, secondo noi è una idea perseguibile e anche intelligente.
11: Può andare bene, mi sembra, no? Benissimo. Allora, ringraziamo quindi il nostro ospite per il contributo fornito e alla Commissione, e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, Vicepresidente.
10: Grazie a lei, grazie a tutti.
2: Radio Radicale, abbiamo ascoltato anche la seconda audizione della commissione, delle commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera. Era l'audizione dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Adesso la terza.
7: Quinta e ottava del rappresentante dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge 144 del 2026, recante disposizioni urgenti per la funzione della, per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali, nonché di protezione civile. Al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti, Presidente, le chiedo di stare entro i 5 minuti, interviene il Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia. Ben trovato, ben grazie. Ritrovato.
13: Grazie, molto grazie Presidente, grazie a lei, grazie a tutti i componenti delle commissioni per questa occasione, per un provvedimento, per l'audizione con un provvedimento così rilevante, per stare nei tempi, mi scuso per l'abbassamento di voce, però per stare nei tempi io mi soffermerò solo su alcuni profili di carattere generale di competenza dell'autorità, in particolare le gestioni commissariali e le deroghe ai contratti pubblici, la trasparenza sui contributi e alcune procedure di cancellazione delle imprese post-sisma che potrebbero dare alcune criticità. Primo rilievo, i commissari. Qui abbiamo un nuovo, una nuova puntata di previsione di disposizioni speciali e puntuali, ciascuna con differenziazioni all'interno dei commissariati. Noi dei commissari sappiamo che l'istituto del commissariamento dovrebbe essere attivato e i casi sono sicuramente casi che meritano attenzione e alcuni sono più strutturali, altri durano da anni, differenziate al loro interno. L'elemento chiave è che creando leggi ad hoc e disposizioni normative ad hoc ogni volta purtroppo non si crea, non si capitalizza la esperienza e questo non aiuta neanche la velocità dell'attività e la rapidità dell'operatività dei commissari, perché ci sono incertezze normative, ci sono in molti casi problemi applicativi e alcune disposizioni di carattere generale non vengono applicate. In particolare quello a cui non si dovrebbe mai derogare, e qui invece la deroga esiste, è la digitalizzazione delle procedure, perché questa consente da un lato maggiore controllabilità da parte di chi fa regia, quindi in primis da parte dello stesso governo, consente semplificazione delle procedure, quindi maggiore rapidità, e consente anche di passare, di usare la piattaforma. Dovremmo arrivare a una piattaforma unica per l'emergenza e la ricostruzione, si sta lavorando anche a questo e bisognerebbe cogliere l'occasione di questo decreto per prevederlo, magari utilizzare, voi avete approvato una legge più generale sull'emergenza, quella piattaforma che si sta creando anche in deroga, so che ci sono alcuni vincoli contrattuali, però usare questo è una semplificazione, si risparmia tempo, si risparmia denaro e si guadagna in efficienza. Questo vale anche, noi lo abbiamo fatto per esempio nell'esperienza della ricostruzione del centro Italia, che è una delle dove noi abbiamo la vigilanza collaborativa, a utilizzare atti standard e atti tipo che possono favorire la rapidità e il rispetto di canoni di trasparenza e allo stesso tempo di efficienza nella macchina amministrativa. Alcune deroghe si prevede per esempio per lo sfruttamento dei lavori in agricoltura che il commissario faccia anche da stazione appaltante, non prevedendo altro. Questo è in parte in deroga anche al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, anche qui per favorire l'operatività di un ruolo così importante quale quello che ha il commissario, sarebbe utile non derogare alla normativa sulla qualificazione, perché bisogna fornirlo di strumenti, cioè non è una questione di avere la patente per guidare, è una questione di avere strumenti organizzativi, funzionari capaci, una struttura organizzativa che sia in grado davvero di rispondere. Quindi il tema non è prevedere la norma speciale e dire lui fa la centrale di committenza, cosa possibile e giusta, o il soggetto aggregatore, ma fornirlo di mezzi, e se ha questi mezzi e perché ha questi mezzi lo fa, altrimenti è meglio, ed è una delle previsioni che si appoggia ad altre, ad esempio in Vitalia, come pure è previsto. Ci sono, e non mi soffermerò, alcune norme speciali sull'assunzione del personale, lì sempre occorre bilanciare l'esigenza giustissima di valorizzare le professionalità personalità che si sono formate con la ragionevole trasparenza. Sulle deroghe, i tre esempi di commissario per Covid, per lo smaltimento del materiale Covid, che ha deroghe minori, quello per lo sfruttamento dei lavori in agricoltura, che deroga tutto tranne alla legge penale, e anche quello post-sisma all'Italia centrale, che ha deroghe molto ampie, anche qui si propone il problema che dicevo: la deroga a qualunque elemento non è l'ideale, non si dovrebbe derogare alla digitalizzazione, non si dovrebbe derogare alla qualificazione per tutti gli elementi che dicevo. Vado rapidamente per rispettare i tempi: ci sono e sono previsti una serie di contributi per quello che riguarda l'emergenza dei Campi Flegrei. Sappiamo che è un'emergenza strutturale, purtroppo, e non solo legata agli ultimi episodi, perché in quei territori sono affetti da questo problema. Anche qui ci sono una serie di soggetti coinvolti, e sarebbe l'ideale avere una piattaforma unica per gestire tutti questi contributi, questo per garantire sempre efficienza, garantire il controllo e garantire uniformità rispetto a tutti i soggetti coinvolti, e dare a soggetti che non sempre hanno la struttura amministrativa idonea.

0: determinati presupposti e altre facoltative sulle quali è necessario fare una verifica in termini di ragionevolezza per garantire gli operatori e i professionisti coinvolti. L'assenza di disposizioni e l'assenza di un rinvio a queste disposizioni, al limite eventuali deroghe, rischia di creare allo stesso commissario che dovrà agire un contenzioso su procedure che non si sono consolidate. Noi vediamo che il contenzioso esiste già su quelle su cui c'è una giurisprudenza di anni. Se questo non fosse previsto, credo che ci si troverebbe ad attribuire al commissario un'attività che normalmente non svolge, in cui ciascun operatore economico professionista naturalmente avrà da far valere i suoi diritti e interessi legittimi, allungando le procedure e rendendo problematico tutto questo. Sarebbe invece utile, sempre in un'ottica sistematica, riprendere la disposizione del codice dei contratti pubblici, l'articolo 109, che era stato poi abrogato dal correttivo, che era quello della qualificazione degli operatori economici, che il pezzo che oggi manca è che in un laboratorio come è stato ed è la ricostruzione del centro Italia potrebbe garantire come dire, una sperimentazione efficace, come si è stata fatta su quello cantiere intelligente con altri elementi, da esportare poi alle altre amministrazioni. Mi fermo qui, Presidente. Grazie. E ringrazio ancora.
1: Allora, domande. La collega Guerra, intanto. Prego.
2: Grazie, grazie al Presidente. In realtà negli ultimi minuti della sua audizione mi ha in parte risposto a questo tema che volevo porre, ma ci torno un attimo.
3: Del Partito Democratico.
2: L'audizione di ANCE, che è stata molto focalizzata appunto sull'articolo 18,5, quindi sulla possibilità di cancellazione dall'anagrafe antimafia dell'esecutore, del professionista di cui anche lei parlava. Allora, se ho capito bene, Presidente, noi abbiamo un problema generale che lei ci ha già posto anche con riferimento ad altri provvedimenti a cui abbiamo cercato con i nostri emendamenti purtroppo inutilmente di dare seguito, cioè di avere una disciplina più ordinata, diciamo, delle varie possibilità di commissariamento, in modo che non ci siano deroghe ad hoc diverse di caso in caso per motivi di equità e di efficienza del sistema. Ma sul punto specifico, quindi, mentre cioè, gli auditi di ANCE dicevano il tema è di un'eccessiva arbitrarietà, discrezionalità affidata al commissario, perché i casi non, per esempio, perché i casi non sono sufficientemente tipizzati, eccetera. Però se dovesse suggerire, non è il suo compito, ma per questioni di merito intendo, una politica emendativa, si andrebbe più nella direzione di non prevedere una cosa specifica, ma di fare un rimando alle norme che già pure esistono, piuttosto che andare a cercare di migliorare il modo come è scritta questa norma, perché il tema che lei pone, che è un tema di possibile ricorsi contenziosi per una incoerenza magari della normativa che salta fuori, delle scelte che saltano fuori rispetto a quelle che in qualche modo si sono sedimentate, potrebbe essere più di disutile che di utile. Mi scusi se mi sono espressa male, ma penso che la domanda comunque si possa capire.
1: Assolutamente.
2: Grazie.
1: Collega Caso, prego.
4: Grazie Presidente, grazie per
3: il Partito Democratico.
4: Io vado su lo specifico, quello che lei ha accennato in merito ai campi flegrei. Volevo comprendere meglio cosa intendeva quando ha detto la necessità di una piattaforma unica e se in qualche modo si può anche migliorare in questo modo anche il lato di trasparenza nei confronti della cittadinanza, che intendo che molto spesso lì pure già c'è un commissario che dopo diremo anche, però non c'è la cognizione da parte della cittadinanza di cosa si sta facendo, cosa non si sta facendo, come lo si sta facendo. Se in qualche modo quello che lei intende come piattaforma unica può prevedere anche delle formule che facilitano la trasparenza in questo senso, e poi ovviamente fa bene a tutti, sia al commissario stesso, sia a chi opera che a chi aspetta queste opere. Grazie.
1: Trancassini.
5: Sì, grazie.
3: Di Fratelli d'Italia.
5: La ringrazio per il contributo e per le osservazioni. No, io ritorno su questa questione della cancellazione perché vorrei insomma spiegare che noi stiamo parlando di qualcosa che diciamo attiene al buon esito della ricostruzione, perché potrebbe essere anche molto più semplice.

0: semplici di come è stato normato. Normalmente quando un tecnico non rispetta, un professionista non rispetta le procedure, normalmente c'è la decadenza dal contributo. Ma far decadere dal contributo significa mantenere magari un aggregato di 5, 6, 7 appartamenti che magari non vengono ricostruiti e non vengono messi in sicurezza. Quindi, poiché la ricostruzione viaggia necessariamente, viaggia più rapidamente lì dove si riesce a stabilire una sorta di sanissima complicità fra il legislatore, la burocrazia, il tecnico e l'impresa. Noi registriamo nei vari uffici per la ricostruzione, troviamo delle pratiche che sono ferme da anni. Questo perché, purtroppo, il legislatore in precedenza ha previsto l'80% di erogazione della parcella al momento dell'ammissione al contributo. Una volta che è stata ammessa a contributo, le faccio l'esempio di un aggregato di 5-6 immobili, la pratica è iniziata, perché c'è bisogno di varianti, c'è bisogno di attestare e di verificare la contabilità, ci sono una serie di incombenze. Alcuni tecnici, ma non è che stiamo dicendo una percentuale piccola, magari non le segue più perché si è orientato verso la nuova pratica che gli comporta un esborso maggiore, o magari non ce la fa perché, come dicevamo stamattina, il sisma provoca, la ricostruzione post sisma provoca un aumento del lavoro per le imprese, per i tecnici, che molto spesso spinge un tecnico o spinge un'impresa magari a fare anche, non dico il passo più lungo della gamba, ma a cimentarsi, no? Ieri magari potevo reggere 2 cantieri, oggi provo a reggerne 7, 8, 10. Su questa situazione qui noi dobbiamo per forza intervenire, perché altrimenti l'alternativa è la decadenza del contributo, e la decadenza del contributo finisce per penalizzare il cittadino, ma penalizza la sicurezza, perché noi abbiamo visto, e concludo Presidente, ho visto che mi guarda male, che lì dove c'è stata, no Presidente lui, lì dove c'è stata una ricostruzione, dove, ma non faccio col sindaco, lì dove c'è stata una ricostruzione puntuale, non c'è stato un ferito, no? Cioè, lo stesso terremoto a Norcia, non c'è stato un ferito, il terremoto è 15 volte più potente, quindi la ricostruzione, ricostruire tutto, ricostruire quanto più possibile è il tema di tutti, non è il tema solo di quell'abitazione, c'è un tema pubblico, non un tema privato. Finito.
1: Grazie molto, grazie delle domande e delle osservazioni. Parto dall'onorevole Guerra e in parte si lega a quello adesso riferiva l'onorevole Trancassini. Il tema della cancellazione, quello che io dicevo sono domande in parte speculari, e le disposizioni che vengono introdotte, che apparentemente risolvono il problema, la mia paura è che non risolvano il problema, perché attribuiscono un potere che però non è puntualizzato, e quindi danno al professionista, nel caso che lei evidenziava, che abbia per esigenze sue sospeso l'attività, mille modi per dire io non ho mancato, quindi è molto meglio se si deve, allora in primis esiste e c'è una casistica e una giurisprudenza amplissima su quali sono le responsabilità professionali, il grave illecito professionale, cioè quando si può dire che un professionista manca i suoi doveri. E si vuole derogare a qualcosa, è bene farlo specificamente, perché il codice ha tentato di farlo e non ha risolto tutti i problemi. Con una disposizione così ampia e così vaga i problemi si moltiplicano invece di risolversi. Se esiste il problema, ad esempio specifico, il professionista che non ha più interesse, che dopo un determinato tempo non svolge più questa attività, si inserisce in legge un termine perentorio, entro X, qualora non vada avanti o non si completi, si intende risolta. Allora il commissario è favorito perché la legge gli ha risolto il problema. Se invece gli si dice tu risolvi o cancella, io immagino che tanti ricorsi verranno fatti in questo senso.
0: Rimanda a un'ordinanza commissariale, cioè non è che sta nella discrezionalità del, cioè il commissario è previsto, farà un'ordinanza che detterà diciamo, il confine, il perimetro, quindi magari potrà prevedere quello che dice lei, no? Il fatto che ci sarà un termine perentorio, il fatto che... però quindi no, no, non è vaga, cioè non è generica.
1: È rimessa molto a quello che sarà l'ordinanza e bisognerà valutare se in che misura anche rispetto all'ordinanza, laddove incida puntualmente su singoli, questi singoli abbiano il potere di impugnare la stessa ordinanza in primis o una volta lesi nella cancellazione l'ordinanza. Per cui quanto più, il richiamo è questo, quanto più si riesce a essere dettagliati, si riesce a far tesoro, cioè si riesce a individuare fattispecie come quelle che lei ad esempio indicava di termini scaduti e quindi sono elementi oggettivi che possono essere evidenziati dalle stesse soggetti attuatori e dal commissario che vengono individuati, tanto più sono in legge, tanto più evitano ricorsi che ci possono essere e che avrebbero l'effetto contrario. Noi vediamo con le case di esclusione automatiche, le case di esclusione facoltative, un contenzioso molto ampio che naturalmente il commissario potrà in parte superare ma non del tutto, e quanto più la legge sarà dettagliata per individuare i casi anche che lei evidenziava, tanto più potrà rispondere a questo. E questo rispondo a lei e rispondo quindi con questo anche all'onorevole Guerra, la discrezionalità che ci deve essere è nella misura in cui la legge facoltizza a farla e quanto più l'aggancia elementi oggettivi, perché ci sono problemi oggettivi, tanto più funziona, altrimenti il rischio è che si creano problemi. Vengo alla domanda che veniva fatta sui campi flegrei e sulla piattaforma unica. Piattaforma unica sono due tipi di piattaforme, da un lato quella a cui si fa riferimento per i contributi, dove sono più soggetti che vengono coinvolti nella erogazione dei contributi, e se questi e questi contributi possono essere gestiti attraverso un'unica piattaforma, il commissario, il governo ha un controllo su questo, e i cittadini, perché l'elemento che lei richiamava è fondamentale, i cittadini hanno trasparenza su questo. Noi abbiamo l'esperienza della piattaforma unica della trasparenza che abbiamo creato in generale per le amministrazioni. Qui si può creare un qualcosa che garantisca la partecipazione dei cittadini, e i cittadini così sono informati su quello che le istituzioni stanno facendo, ne conoscono meglio le regole, possono controllare cosa accade e le procedure sono più rapide. Se questi elementi sono frammentati in più soggetti, o meglio, si può dare, se il legislatore lo ritiene, a più soggetti la competenza, ma perché usino strumenti univoci, procedurali, informatici e procedurali per la trasparenza, che garantiscono da un lato efficienza, dall'altro controllabilità e partecipazione dei cittadini. Il senso dell'osservazione è proprio questo. Grazie.
2: Ringraziamo il Presidente Busia per l'apporto ai lavori della Commissione. Grazie Presidente.
1: Grazie.
3: :15:32, siamo in diretta su Radio Radicale, vi stiamo proponendo le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera, che stanno svolgendo le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026 numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Alle 14:40 abbiamo ascoltato l'intervento di Fiorella Zabbata, assessore alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacultura, tutela degli animali della regione Campania. Alle ore 15 l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'ANCE, e adesso abbiamo da poco ascoltato e seguito l'audizione dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione, ANAC, e di seguito gli interventi dei vari membri di commissione.
4: Ci ricolleghiamo di Luigi Ferrara, capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge del decreto legge 144 del 2006, recante disposizioni urgenti per le funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Io, dottore, le chiedo di poter stare nei 5 minuti, le do subito la parola, prego.
5: 5 minuti.
4: Non lo so, se vuole fa pure 4 e mezzo, per noi va bene uguale. Prego.
6: Sì, buonasera, grazie Presidente. Grazie.
4: 10 minuti.
6: 10 minuti.
4: C'era stato
6: un guadagnato.
4: 10
6: minuti. No.
4: Stanzi.
6: No, sarò breve e cercherò di essere più conciso. Però il provvedimento, in particolare il suo secondo capo, interessa alcune delle materie di competenza del Dipartimento Casa Italia, segnatamente i primi articoli del capo dal 12 al 17, la questione, diciamo, Campi Flegrei, tutti gli interventi e il quarto decreto, almeno dedicato specificamente a questo, poi ci sono anche altri provvedimenti legislativi che in questi ultimi 4 anni hanno interessato quel territorio. Poi dal 18 al 22 ci sono 4 articoli che riguardano il sisma Centro Italia, e con una scelta molto importante che dopo 10 anni porta all'uscita dall'emergenza, ma ci sono anche altre importanti proposizioni. E infine c'è un articolo che riguarda una correzione di una norma previgente che era stata introdotta in un recente provvedimento in materia di albi degli esperti catastrofali, per anche qui in materia assicurativa, visto che è stato introdotto l'obbligo per quanto riguarda le imprese di avere una polizza catastrofale. Allora, cominciando dai Campi Flegrei, come sapete il Governo è intervenuto con diversi provvedimenti e il Parlamento ha approvato diversi decreti legge, a cominciare dal 140 del 2023, laddove nel momento in cui si acuì la crisi dei Campi Flegrei, il primo provvedimento fu un provvedimento di inquadramento che prevedeva una serie di previsioni con un piano straordinario per la prevenzione e per l'emergenza, per la cura dell'emergenza nei Campi Flegrei, la perimetrazione dell'area, la cosiddetta zona di intervento. Successivamente, a seguito di una serie di eventi sismici che durante il 2024 e il 2025, da ultimo nel 2026, hanno interessato l'area, si è intervenuti con una serie di provvedimenti, il 75, il 64 e poi da ultimo appunto il 144, che prevedono una serie di interventi per la riparazione dei danni, ma anche per la messa in sicurezza degli edifici. La logica dell'intervento è stata inizialmente quella della pianificazione straordinaria di protezione civile, le esercitazioni che sono state effettuate, ma ciò rimando poi all'audizione del rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile, ma anche interventi di prevenzione per quanto riguarda l'edificato, attraverso la nomina di un commissario straordinario, e quindi tutti i programmi che sono stati approvati per la riduzione del rischio sismico sugli edifici pubblici e sulle infrastrutture. In questi programmi il Dipartimento Casa Italia ha stanziato una serie delle risorse, segnatamente 37 milioni e 8 nel primo intervento e poi successivamente altre risorse durante i successivi decreti legge. Il Dipartimento ha anche stanziato risorse per quanto riguarda sia la riparazione nel primo decreto legge, ma soprattutto i 100 milioni che sono destinati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati. Sia per quanto riguarda la riparazione per le prime scosse, che poi la stessa normativa è stata applicata anche successivamente per le successive scosse, sia per quanto riguarda la riduzione della vulnerabilità sismica per gli edifici non danneggiati, sono stati approvati tutti gli atti attuativi e si è ora nella fase di erogazione delle risorse. Il provvedimento in esame prevede anche per le ultime scosse, quella del 30 e del 31 luglio 2026, gli stessi interventi applicando la stessa normativa per la riparazione dei danni. In più sono previste una serie di correzioni che riguardano in particolare quelle richieste di contributo in caso di condomini che erano precluse laddove una sola unità immobiliare avesse una illegittimità. Viene superata con questa norma di interpretazione autentica questo limite. Mi limito soltanto naturalmente agli aspetti che riguardano il Dipartimento Casa Italia, non intervengo sul tema del CAS, del contributo della donna e sistemazione, più di competenza del Dipartimento Protezione Civile. Sono previsti una serie di altre disposizioni che riguardano sempre l'estensione, anche la possibilità di poter far domanda anche successivamente per coloro che non avevano fatto domanda precedentemente e che erano stati già danneggiati, e soprattutto per quanto riguarda la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici non danneggiati, l'aumento della percentuale di contribuzione dal 50 al 70%. Infine, per quanto riguarda gli interventi di competenza del commissario straordinario, si estende la sua competenza anche ad ulteriori infrastrutture segnatamente quelle che riguardano i centri funzionali alla pianificazione di protezione civile, la mitigazione del rischio del crollo dei costoni rocciosi. Mentre per quanto riguarda la seconda parte, cioè la ricostruzione delle disposizioni che servono per assicurare la celere ricostruzione del post-sisma del centro Italia, con il provvedimento in esame si chiude l'emergenza dopo 10 anni, si conferma la struttura commissariale per un ulteriore triennio, si disciplina tutto il passaggio dall'emergenza, diciamo, alla ricostruzione, seppure in questo caso non si applica la normativa generale sulla ricostruzione prevista dalla legge 40 del 2025, e si individua per un particolare territorio che riguarda 3 comuni, Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, il cosiddetto primo cratere. Nel primo cratere abbiamo delle facilitazioni in termini di enforcement della capacità amministrativa di questi comuni che sono stati maggiormente danneggiati, con la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale, non di ruolo, reclutato a tempo determinato, e sono prorogati una serie di benefici per la continuazione e la costituzione di nuove imprese nell'ambito ZES. Inoltre è prevista sempre per il primo cratere la disposizione del 5% della quota degli aiuti per lo sviluppo delle zone terremotate, con l'approvazione di un programma di sviluppo, e per tutta l'area del cratere del centro Italia è prevista la disposizione, la regolamentazione del passaggio delle SAE ai comuni, con un passaggio tramite poi il commissario, con una disciplina apposita. Infine abbiamo 2 disposizioni specifiche che riguardano degli incentivi che sono gestiti direttamente dal Dipartimento Casa Italia, in particolare la rimodulazione delle assegnazioni per quanto riguarda quel contributo aggiuntivo per tutte le ricostruzioni che era stato disciplinato dalla legge di bilancio per il 2026, con la possibilità di fare delle compensazioni, visto che nella pratica ci si è resi conto che in alcuni casi avevamo delle richieste inferiori, in altre superiori a seconda dei crateri. Infine c'è una disposizione che allarga la possibilità dell'iscrizione all'albo dei periti catastrofali, valorizzando da un lato la professionalità, consentendo a chi è iscritto agli albi e agli ordini dei collegi delle professioni di iscriversi direttamente all'albo dei periti catastrofali, dall'altro lato valorizzando anche l'esperienza. Io mi fermo qui, credo di essere stato velocissimo.
2: Tempi. C'è qualche domanda, Ruggiani, prego.
5: Grazie Presidente, grazie per il contributo. Questa mattina, nell'ambito delle audizioni che abbiamo svolto, un'audita, in particolare di Legambiente, raccontava che dal suo punto di vista
3: del Partito Democratico
5: passare, come diceva prima anche lei, dall'approccio emergenziale invece a un approccio più. E la lettura che però veniva data nell'audizione di questa mattina era che la proroga commissariale, sebbene si occuperà della ricostruzione, in realtà non cambia l'approccio, cioè lei proponeva, e su questo le chiedo un suo parere, lei proponeva e diceva che sarebbe necessario fare invece una legge speciale per quel territorio, che è un territorio che purtroppo, diciamo, sappiamo bene non smetterà, diciamo, di avere problemi strutturali, costruita insieme a tutti gli enti locali, e superare quindi la struttura commissariale in prospettiva. Io volevo chiederle se dal suo punto di vista invece la struttura commissariale e questa proroga e quindi l'approccio commissariale è quello migliore e più efficace e non ci sono alternative come invece quelle che ci venivano prospettate in altre audizioni.
2: Scusi, collega Caso.
7: Sì, grazie Presidente, grazie per il contributo. Vado su Campi Flegrei.
3: Del Movimento 5 Stelle.
7: Lei ci ha ricordato che abbiamo, all'interno dei vari decreti che ci sono stati, 2 tipologie, diciamo, di macromisure per l'intervento sui fabbricati privati. Abbiamo quelli legati alla riparazione degli edifici inagibili a seguito delle scosse, e quella legata, e chiamiamola un po' più strutturale, legata al migliorare la resistenza sismica dei fabbricati e quindi migliorare la classe di vulnerabilità sismica. sono passati più di 3 anni e mezzo dal primo decreto e sappiamo tutti che di fatto nella pratica di interventi e di ricaduta reale siamo purtroppo ancora pari allo zero, quindi qualcosa non ha funzionato. Questo decreto interviene in alcune cose, io penso che bisogna fare un po' di più e magari volevo chiedere anche a lei se immagina che è necessario altro per sbloccare un po' le cose, perché ci ritroviamo che gli interventi su quelli sfollati, quelli di riparazione, pure nessuno ha ricevuto al momento i contributi, ricordiamo che sono stati fatti, presentati i progetti, ma che purtroppo la metà delle domande è stata bocciata causa le difformità che qui in parte vengono risolte. Quindi innanzitutto se su questo è necessario magari altro, se immaginiamo che la formula contenuta all'interno di questo decreto per quanto riguarda le difformità, che toglie quindi un eventuale alloggio con difformità, non blocca l'intero progetto, se questo è sufficiente bisogna immaginare anche altro. Per quanto riguarda invece l'intervento per migliorare la vulnerabilità degli edifici, purtroppo noi abbiamo che al momento la copertura prima di questo decreto era al 50%, immagino questa sia la cosa principale che abbia scoraggiato un po' tutti, si è passati ora al 70%. Ricordo però che come ha funzionato questa parte di provvedimento, prevedeva dopo l'analisi speditiva che è stata fatta la richiesta di schede CARTIS per poter presentare poi il progetto. Abbiamo che ci sono state poche sopra le migliaia di richieste di schede CARTIS e purtroppo di progetti poi presentati nella tranche del 2025 solo 8 progetti, quindi qualcosa non ha funzionato, speriamo che il 70% possa funzionare. Ormai l'ho ripetuto a più non posso, noi abbiamo sempre proposto fin dall'inizio una misura che era diversa, che è quello del supersisma bonus, e le chiedo anche un parere su questo. Arrivo poi sull'ultima cosa, sempre per quanto riguarda la vulnerabilità. Al momento, anche se abbiamo ampliato al 70% e quindi possiamo invogliare qualcun altro, però comunque il tutto è bloccato ancora a chi solo ha chiesto la scheda CARTIS, quindi non apriamo nuove possibilità, quindi immagino è necessario dare la possibilità di chiedere nuovamente le schede, di poter avere le schede CARTIS in modo che ampliamo la possibilità. Però dall'altro lato, più ampliamo, più secondo me risulta necessario agire anche sui fondi, perché al momento abbiamo 20 milioni l'anno per 5 anni, andiamo sui 100 milioni da legge di bilancio, non sono esperto di lavori sui fabbricati e su, sicuramente non quanto lei, quindi le chiedo effettivamente con 20 milioni l'anno che copertura si avrebbe, facciamo finta che un po' tutti riescano a partecipare ora con la misura del 70%, che si riaprano le schede CARTIS, che copertura si riesce ad avere con 20 milioni l'anno, quanti edifici, considerando un condominio medio, riusciamo a coprire per migliorare la vulnerabilità. Provo a fare velocemente il recap delle domande, è necessario riaprire quindi la possibilità di chiedere le schede CARTIS per poter presentare nuovamente i progetti, che copertura riusciamo ad avere fattiva di interventi con 20 milioni di euro l'anno, proprio il numero di condomini immaginando una media, e se il supersisma bonus potrebbe essere invece una misura alternativa che può ampliare il raggio di azione su i fabbricati privati che abbiamo sul territorio. Grazie.
2: Non ci sono altre richieste? Prego.
6: Allora, prima di rispondere, onorevole, non ho compreso, ma lei si riferiva al centro Italia oppure ai Campi Flegrei? Ah, ai Campi Flegrei. No, perché nel caso dei Campi Flegrei non abbiamo un commissario, nei Campi Flegrei abbiamo un commissario per gli interventi sugli edifici pubblici, non per gli interventi di cui parlava ora l'onorevole Caso sull'edilizia privata. Questo è uno dei temi, per cui lì esiste un commissario per gli edifici pubblici che peraltro sta lavorando, ha già approvato il secondo programma di interventi e non credo sia necessario nessun tipo di ulteriore valutazione, al di là delle esigenze di carattere finanziario che servono per completare quel programma di interventi. mentre per quanto riguarda l'edilizia privata, le disposizioni attualmente approvate sono disposizioni che prevedono diciamo una situazione ordinaria, per cui gli enti che ordinariamente sono competenti si occupano della riparazione piuttosto che della riduzione della vulnerabilità sismica di quegli edifici. Chiaramente è sempre possibile fare una scelta diversa, che però passerebbe attraverso o la dichiarazione di stato di emergenza oppure l'applicazione, che però sarebbe comunque necessario attraverso una norma specifica, delle discipline sulla ricostruzione. In questo caso, e cioè la legge 40 del 2025, in questo caso però siamo in presenza di un evento che non è un evento singolo, ma è un evento che si ripete, per cui è una questione veramente una peculiarità in cui c'è sia emergenza che ricostruzione, cioè sia bisogna convivere. Tra l'altro alcune delle disposizioni che sono inserite nel decreto legge in esame in effetti un po' vanno in questa direzione, ad esempio i comuni sono dotati di risorse aggiuntive per fare interventi di emergenza sui sottoservizi, che è un tema che è stato posto, così come il commissario si interessa in parte anche di quei costoni che sono stati danneggiati. È appunto una situazione che si sta affrontando passo dopo passo. La scelta su parlare di legge speciale, io non ne ho parlato, sul giornale si è parlato a lungo di legge speciale, bisogna però riempire di contenuto la legge speciale. La legge speciale non è una cosa, nel nostro ordinamento per quanto riguarda la ricostruzione esiste già una disposizione di carattere generale che potrebbe essere approvata. La legge speciale, presumo, dalla sua definizione dovrebbe avere un contenuto che va veramente molto avanti anche nel tempo, cioè pensare a una ripianificazione di tutto il territorio. Però naturalmente questa è una scelta che poi si fa nelle sedi opportune. Per quanto riguarda le richieste dell'onorevole Caso, allora se me le ripete, per quanto riguarda le schede Cartis in particolare, che sono l'argomento forse più, ma anche sul resto, allora, noi abbiamo avuto uno stanziamento di 100 milioni di euro con un intervento che, di 100 milioni di euro, che quindi avrebbe avuto una cubatura generale di 200 milioni di euro, perché il contributo era del 50%. Le domande, le schede Cartis, è stato fatto innanzitutto una valutazione speditiva di tutti e 15.000 gli edifici, quindi noi abbiamo informazioni su tutti e 15.000 gli edifici. Poi è stato detto che c'erano dei termini che il piano straordinario prevedeva per fare le istanze di sopralluogo per fare le schede Cartis, e il numero di schede Cartis completate, credo, però questo Protezione Civile saprà dire il numero preciso, siano intorno ai 1.250. Che non è poco rispetto ai 15.000 edifici, perché poi ci sono anche edifici che non hanno bisogno di un intervento di riduzione della vulnerabilità. A fronte delle istanze 1.250 abbiamo avuto solo 9 progetti, per cui lì il gap che va colmato è innanzitutto fra chi ha fatto l'istanza, quindi ha già mostrato la volontà di intervenire, e poi dopo non ha presentato progetti. Quindi l'incentivo di aumento del 20%, dal 50 al 70, ha questo obiettivo, innanzitutto di colmare questo gap. E certamente con le risorse disponibili questo gap si potrebbe colmare e si potrebbero realizzare questi interventi. Qualora poi tutti facessero domanda, è una condizione che però è un'ipotesi che non si è realizzata in questo momento, per cui non so risponderle. Per quanto riguarda invece sul Super Sisma Bonus, allora, il Super Sisma Bonus, che peraltro è una misura a tappeto e che riguardava molto spesso tipologie di intervento diverse da quelle di cui parliamo oggi, cioè dei 170 miliardi di cui si parla, soltanto un'aliquota minoritaria è andata per il sisma, tutto il resto è andato per altre finalità che sono importanti ma non sono di nostro interesse in questo momento. E comunque il 110% ci aveva dentro anche tutti gli aspetti finanziari. Questo invece è un contributo diretto, cioè non è una detrazione fiscale. Questi sono soldi che quindi superano anche il problema della disponibilità finanziaria, e quindi il peso che hanno sull'intervento sono superiori rispetto alla percentuale che si aveva col 110%. Questa è una riflessione che, diciamo, pongo all'attenzione. Io mi fermerei là, non so se
7: c'era. Sì, Giusto perché vorrei iniziare a quantificare, con i 20 milioni l'anno, si immagina, l'altra domanda era che possibilità di portata ci immaginiamo numericamente sugli edifici? Proprio il conto della serva, io, condominio medio, allora, 20 milioni,
6: io
7: copro...
6: Io il calcolo col 70% non l'ho fatto, col 50% noi intervenivamo su credo il 20-25% degli edifici che potenzialmente potevano fare domanda, quindi... Stiamo parlando che con gli edifici attuali dovremmo farcela, ora però è aumentata la percentuale, chiaramente, quindi le disponibilità sono inferiori perché è aumentata la percentuale di intervento dal 50 al 70, però col 50% intervenivamo sul 20-25% degli edifici.
4: Benissimo, ringraziamo quindi il nostro ospite per il contributo reso ai lavori della Commissione e dichiariamo conclusa l'audizione.
3: 15:55 minuti, Radio Radicale, vi abbiamo proposto in diretta le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera che hanno svolto le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto del 7 agosto del 2026, numero 144, restante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Dalle 14:40 Fiorella Zabatta, assessora alle politiche giovanili, sport e protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacultura, tutela degli animali della regione Campania. Alle 15 l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE. Alle 15:10 Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC. Alle ore circa 15:40 Fulvio Maria Soccodato, commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. Siamo in attesa adesso di collegarci sempre con la commissione riunita bilancio e ambiente della Camera perché si svolgerà l'audizione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
4: 144/2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della PA, enti territoriali, nonché materia di protezione civile. A fine di consentire ai deputati di porre quesiti e osservazioni, le chiedo, commissario, di stare entro i 10 minuti e le do immediatamente la parola. Prego.
8: Grazie Presidente, grazie onorevoli per l'opportunità di essere udito oggi in merito alla conversione del decreto legge 144 e anche quindi di poter relazionare circa la significatività delle proposte normative che il Governo ha inserito all'interno di questo decreto. Relativamente all'azione commissariale per gli interventi pubblici nei campi Flegrei, il decreto reca sostanzialmente un comma che amplia il perimetro di intervento del commissario, nello specifico consente al commissario di realizzare anche interventi relativi al sistema infrastrutturale a supporto dei piani di protezione civile disposti nell'area, in particolare la realizzazione di centri operativi comunali piuttosto che aree di attesa, di raccolta della popolazione in caso di emergenza. E consente anche di intervenire al commissario di intervenire sui costoni rocciosi che possono coinvolgere le infrastrutture funzionali al piano di emergenza nell'ambito dei campi Flegrei. Per meglio descrivere la significatività di questo e la necessità di questo ampliamento, investo qualche minuto nel riepilogare questa azione commissariale che è certamente un'azione atipica nel nostro ordinamento statale. Per la prima volta un commissario di governo interviene in urgenza con procedure straordinarie non a seguito di una calamità naturale ma a fini preventivi, cioè prima che questa calamità naturale si realizzi, sperando peraltro che non si realizzi mai. Questo rispetto a un'ordinaria azione commissariale pone in generale due problemi attuativi significativi. Il primo, che poi riguarda anche questo emendo, è il fatto che a seguito di una calamità gli interventi sono chiaramente identificabili da parte del commissario e delle strutture di controllo del commissario. Quindi una calamità distrugge edifici piuttosto o danneggia edifici piuttosto che infrastrutture, quindi gli oggetti degli interventi sono evidenti a tutti. Prima che la calamità si realizzi, questa evidenza degli oggetti su cui intervenire e anche la priorità che questi interventi hanno non è evidente a tutti. Per questo il legislatore ha delineato disegnato nel decreto legge 76 del 24 che regola l'azione al capo 2 dell'articolo 9 bis e seguenti, che regola l'azione del commissario, ha delineato un processo di pianificazione, individuazione e programmazione degli interventi molto stringente. In particolare si è curato che ci fosse una consecuzione di azione fra le azioni di ricognizione condotte già nel 2023 in esito al DL 140 della protezione civile sostanzialmente, quindi azione di ricognizione sia della vulnerabilità sismica degli edifici, sia la ricognizione condotta, sempre dello stesso DL, dalla Regione Campania circa le criticità delle infrastrutture necessarie al piano di allontanamento. Ricordo che nell'area dei Campi Flegrei si sommano tre rischi rilevanti concomitanti, cioè il bradisismo, il rischio sismico e il rischio vulcanico. In particolare, in esito al rischio vulcanico, l'unica misura di protezione civile della popolazione è il suo allontanamento. Quindi il presidio del funzionamento del piano di allontanamento, quindi funzionamento delle infrastrutture sia di trasporto ma anche dei servizi essenziali imprescindibili come l'elettricità piuttosto che la rete idrica, sono oggetto di intervento da parte del commissario proprio per garantire questo funzionamento. Dicevo che il decreto legge istitutivo del commissario stabilisce che il commissario possa intervenire sulla base degli esiti di queste ricognizioni condotte a fine del 23, inizio del 24, dalla protezione civile circa la vulnerabilità degli edifici e dalla Regione Campania circa le criticità del sistema infrastrutturale e dei servizi essenziali. Questo elemento da un lato è una guida per il commissario perché identifica un ambito rispetto al quale poi confrontarsi con il territorio per scegliere gli interventi e assegnare loro un ordine di priorità per la loro realizzazione. Dall'altro però è una fotografia datata a fine del 23, inizio del 24, in un territorio che invece subisce una dinamica continua in cui la successione dei sismi ripetuti alterano le caratteristiche delle infrastrutture e del patrimonio edilizio, e questo diciamo fa sì che non potessero essere previste già a fine del 23 tutte le necessità di intervento che invece nel corso del 24, in particolare del 25, si sono delineate. In particolare questo decreto legge 144 consente al commissario, come dicevo, di realizzare questi apprestamenti, queste infrastrutture di apprestamenti di protezione civile che a fine del 23 non erano state identificate, perché sempre con il decreto legge 140 del 23 la legge ha stabilito che il Dipartimento della Protezione Civile aggiornasse il piano di allontanamento dalla popolazione per il rischio sismico con uno specifico focus sul fenomeno bradisismico. Questo piano speditivo per il bradisismo, così è stato denominato, è stato effettivamente approvato, come previsto la norma, a dicembre del 23. A valle di questa approvazione di piano nazionale, sia la Regione che il Comune hanno aggiornato le loro pianificazioni di protezione civile, che in ultimo quelle comunali sono state aggiornate ai primi mesi del 25, per cui gli apprestamenti di protezione civile che sono stati inseriti in esito a questa riprogrammazione specifica del bradisismo a dicembre del 25 sostanzialmente non erano noti alla fine del 23. E per l'insieme delle norme che, come dicevo, perimetrano abbastanza puntualmente le possibilità di realizzare interventi a capo del commissario, queste non erano ad oggi realizzabili se non estendendo, come è stato fatto con il 144, l'ambito di intervento, che disciplina appunto che all'interno dei programmi con cui il commissario propone al Consiglio dei Ministri, per poi avere l'approvazione tramite il decreto del Ministro della Protezione Civile, l'elenco degli interventi su cui intervenire, potessero essere inseriti anche questi apprestamenti di protezione civile, che ovviamente sono indiscutibilmente fra le infrastrutture più importanti se immaginiamo di dover presidiare il piano di allontanamento della popolazione, quindi i centri operativi comunali che sono il centro nevralgico che deve coordinare tutti gli spostamenti della popolazione e le aree in cui la popolazione si deve recare per raccogliersi, avere la prima assistenza, piuttosto che attendere il trasferimento a carico di mezzi della regione piuttosto che del comune verso le destinazioni finali, che sono dei punti di incontro fuori dalla zona rossa, da cui poi per tramite di pullman o di treni si viene trasferiti nelle regioni che hanno dato disponibilità all'accoglienza finale. Ecco, tutto questo meccanismo del piano d'allontanamento si regge su queste infrastrutture, che altro non sono in tempo ordinario che parcheggi piuttosto che edifici pubblici, che devono in fase di emergenza coordinare tutto lo spostamento. Il tema dei costoni è un altro tema importante che viene aggiunto, anche qui molto sentito dal territorio, perché chiaramente la successione degli eventi sismici che si ripetono nel territorio rende particolarmente instabili alcuni di questi costoni rocciosi. Questi costoni sottendono infrastrutture piuttosto che edificato, e quindi c'è necessità, anche per garantire il piano la funzionalità del piano di allontanamento, di metterli in sicurezza. Anche questa era una previsione che non era stata fatta dalla Regione a fine del 23, quindi non era presente all'interno della ricognizione delle infrastrutture come dire, funzionali al piano d'allontanamento, e che quindi senza questa previsione il commissario non può intervenire.
4: Grazie. C'è qualche intervento? Caso, prego.
7: Grazie Presidente, grazie per il contributo. Ci siamo confrontati, abbiamo avuto modo di interloquire più volte e ho piena consapevolezza, ne abbiamo già parlato, della difficoltà di intervenire non, come dice lei, con una calamità già avvenuta, cioè il palazzo crollato, so dove intervenire, cioè la scuola crollata, dove devo intervenire, ma in questo caso, che è quello dei Campi Flegrei, dobbiamo provare a prevenire l'emergenza. Però a maggior ragione io penso che in questi casi, quindi ancora di più rispetto a lì dove si interviene con una calamità già accaduta, in questo caso è necessario una massima velocità possibile. Questo l'ho ripetuto più volte, quindi da parte mia riscontro volevo capire da lei, insomma, se ci sono intoppi e il perché su alcune cose sembra che ci si stia andando un po' troppo a rilento. Quindi innanzitutto le chiedo, rispetto al piano di attuazione di tutte le opere che lei deve mettere in campo, più o meno a che cosa si è arrivati, a che punto si è. Tiro fuori anche qualche esempio, per esempio, lo diceva lei, sulle infrastrutture che poi sono pure necessarie per l'allontanamento, per esempio le rampe, quelle per la tangenziale, ora si sono aggiunti i costoni, quindi pure lì i tempi di intervento, visto che con questa scossa abbiamo visto essere forse la cosa più pericolosa che poteva accadere con i massi che sono caduti da là, quindi forse anche lì intervenire celermente diventa fondamentale e importante, quindi capire queste tempistiche in linea di massima, quindi a livello percentuale a che punto siamo in questi casi specifici, i tempi che immaginiamo, quindi costoni e tangenziale e rampe tangenziali che sono importanti. Poi in città quello che si è vissuto più come ritardo inspiegabile, anche perché poi nell'immaginario dei cittadini, lì dove c'è un commissario che ha dei poteri particolari, lì proprio si dovrebbe andare più veloci. L'emblema di quello che veniva imputato come ritardi principali è stato proprio l'area d'accoglienza del Lab, che quella di prima accoglienza, dove possono andare i cittadini per essere accolti dopo una scossa. Era un qualcosa che i cittadini si aspettavano da 2 anni e ci si è attivati solo ora, capire quindi che cosa è successo e in che modo si può velocizzare un po' tutto, perché a maggior ragione, lo ripeto, qui dove siamo in un territorio in cui sappiamo, forse l'unico in Italia, forse anche nel mondo, dove sappiamo che i terremoti ci saranno, cioè li stiamo solo aspettando, ma sappiamo e abbiamo la certezza scientifica che ci saranno, rispetto a lì dove già ci sono stati e si sta intervenendo dopo il terremoto. Qui dobbiamo fare più velocemente possibile proprio per fare in modo che i danni siano sempre più lievi e marginali. Dobbiamo intervenire con velocità per fare in modo che le infrastrutture funzionino, casomai c'è bisogno di allontanamenti e quindi di nuovo le rampe tangenziali, che tempi ci sono, fare in modo che i massi che hanno schiacciato auto questo 31 luglio non cadano più dai costoni e quindi capire lì pure che tempi ci sono, capire il perché il cittadino che scende strada non trova l'area d'accoglienza perché i lavori dopo 2 anni non sono partiti. Insomma, a 2 anni dalla sua nomina, a oltre 3 anni dei primi decreti, ci si aspetta un po' di più sul territorio. Qui non voglio puntare il dito, voglio trovare soluzioni. I suoi poteri commissariali non erano sufficienti e io ripeto, prendo ad esempio veramente quello che è stato lampante per la cittadinanza, ci sono state proteste, c'è stata poi i manifestanti che hanno rotto i cancelli per accedervi, che è la questione dell'hub. Lì neanche io non ero in grado di dare le spiegazioni a tutti i cittadini, perché se era previsto 2 anni fa non ci siamo ritrovati niente e ora ci si è attivati. Che cosa aspettiamo ora? Quanto dobbiamo aspettare per sentirci al sicuro che non ci cadano altri massi addosso? Quindi avere un po' di cognizione su questo a beneficio di tutti.
4: Grazie, collega Simiani.
9: Sì, grazie Presidente, ringrazio il Commissario. La nostra domanda, stamattina stiamo ascoltando molte persone e soprattutto persone anche competenti che hanno anche delle responsabilità non solo associativa ma anche istituzionale nell'area dei Campi Flegrei. Emerge chiaramente un fatto, Commissario, che al di là dell'aspetto magari anche positivo dell'articolo che c'è in questo sugli aspetti emergenziali, ecco, da più parti emerge chiaramente un aspetto, cioè superiamo la parte emergenziale e, visto che comunque ormai è un fatto comunque conclamato, e andiamo sugli aspetti strutturali, cioè su processi strutturali che oggi e infrastrutturali che oggi possono in questo caso migliorare la sicurezza dei cittadini e soprattutto un aspetto che forse è più importante, la possibilità di poter vivere in maniera anche tranquilla nell'ambito della vita quotidiana di ogni cittadino di quell'area. Emerge poi un altro aspetto che di superamento non solo degli aspetti emergenziali ma anche di quello legato alle vie di fuga. Perché è importante questo? Perché sappiamo che le vie di fuga sono uno degli elementi che più emerge sempre dal dibattito politico e non solo, anche il dibattito istituzionale fra i cittadini. Ecco, noi pensiamo che forse, e qui si apre una discussione vera, forse serve anche oggi nel Parlamento capire se oggi questa decompressione da parte delle aree dal punto di vista del numero delle abitazioni, in questo caso diminuire forse e di poter creare quelle vie di fuga non solo nella parte terrestre ma anche quella marina, credo che siano degli aspetti forse fondamentali che dovremo assolutamente discutere e capire se ci sono insomma le condizioni per poter fare questa scelta, che sicuramente è una scelta anche radicale, però sicuramente nel futuro potrebbe portare elementi positivi. Terzo è la questione degli immobili, cioè noi non possiamo attivare un percorso di stabilità degli immobili stessi, noi dobbiamo assolutamente iniziare a creare che ci siano quegli incentivi che possono in questo modo aiutare questo processo che per l'area dei Campi Flegrei è assolutamente fondamentale. Sì, sono 3 punti che noi mettiamo sul tavolo e che vorremmo capire da lei se ci sono insomma delle possibilità e comunque anche delle opzioni dove noi potremmo in questo caso porre attraverso gli strumenti parlamentari già degli emendamenti che possono aiutare questo processo. Grazie.
4: Commissario, a lei.
8: Grazie, allora parto dall'onorevole circa il tema della velocità e quindi già come ci siamo alcune volte confrontati, ricordo che un'azione di carattere preventiva si confronta con due temi, diciamo, differenti rispetto a quelle ordinarie commissari. Il primo è quello della necessità di individuare gli interventi sulla base di elementi oggettivi, programmi ufficiali e concordamento territoriale, che in questa azione, devo dire, si è rivelata talvolta un po' lunga. Quindi questa fase di programmazione, proprio per dover ricercare un incastro fra le risorse che sono importanti, quasi mezzo miliardo di euro, ma il fabbisogno, tanto per dare un riferimento, il fabbisogno delle criticità che emerge dal censimento delle infrastrutture condotto alla Regione Campania è di oltre 1,2 miliardi a fronte dei 280 milioni disponibili. Quindi per accertarsi e concertare col territorio che i fondi raggiungano effettivamente le criticità prioritarie, questo ha certamente investito del tempo rispetto a un'azione commissariale ordinaria in cui, come diceva anche lei, identificata la strada danneggiata piuttosto che l'edificio danneggiato, posso intervenire immediatamente il giorno dopo. Un altro aspetto importante, soprattutto sul tema dell'edificato e in particolare delle scuole, abbiamo riscontrato sul fatto che un'azione preventiva interviene su tutti edifici in esercizio. Quindi sono tutti edifici, così come anche le infrastrutture, pienamente funzionali. Quindi per poter realizzare un intervento io devo anche creare le condizioni per poterlo realizzare. Quindi devo sostanzialmente vuotarlo concordando con la popolazione scolastica e le istituzioni scolastiche una diversa allocazione di quella funzione presso un altro edificio. E qui è un tema su cui, diversamente nelle realtà territoriali e comunali in cui opera il commissario, abbiamo avuto risposte diverse. Quindi posso registrare ad esempio una maggior flessibilità nel comune di Pozzuoli, che quindi ha visto aprire già nell'immediatezza dell'approvazione del programma. Il primo programma sugli edifici pubblici è stato approvato dal governo ad aprile, del 25, quindi già nello stesso anno si sono potuti aprire 4 cantieri. Oggi a Pozzuoli lavoriamo su circa 9 scuole, perché il comune è risultato molto flessibile nell'allocare i ragazzi in altre strutture. Viceversa, ad esempio, nel comune di Napoli va detto anche che si confronta con un numero di studenti per ogni scuola più importante di quello di Pozzuoli. Riuscire a liberare le scuole è stato un problema davvero rilevante. Abbiamo dovuto intervenire su altri locali, ristrutturare altri locali prima di poter intervenire per liberare, diciamo, le scuole oggetto di intervento e poter intervenire su questo. Quindi è chiaro che rispetto al tempo di esecuzione di un singolo intervento, questa modalità di azione preventiva porta a casa anche tutto il tempo che occorre per creare le condizioni affinché io possa aprire un cantiere. Su questo anche qui una possibilità di miglioramento c'è, ma passa per la sensibilità del territorio. È chiaro che un territorio in cui, e avviene ancora ad oggi, nonostante le scosse di luglio, i comitati dei genitori scrivono al commissario di non procedere alla realizzazione dell'intervento perché altrimenti devono spostare i figli a una scuola che magari dista 10-12 minuti da quella in cui li dovrebbero normalmente portare, dal senso di come questa, come dire, sensibilità del territorio rispetto all'esigenza di fare gli interventi ancora non è completamente matura. E questo fa sì che poi ci sia questa esiti questo maggior tempo che ci vuole talvolta per realizzare gli interventi. Abbiamo meno problemi con le infrastrutture perché lì occorre, diciamo, regolare sempre la realizzazione di interventi all'esercizio, ma lì, diciamo, abbiamo, non avendo un rapporto diretto con la popolazione, possiamo essere più veloci. Le rampe a cui lei faceva riferimento è certamente un intervento fra i più importanti perché consente di rileggere, rifunzionalizzare integralmente lo svincolo di Via Campana, che è lo svincolo da cui il grosso della città di Pozzuoli accede alla via di fuga primaria, che è la tangenziale. Quell'intervento è, diciamo, il cantiere è stato aperto a inizio di marzo di quest'anno, è tuttora in corso. Abbiamo attuato l'intervento dividendolo in stralci, proprio per poterci garantire velocità di azione. La rifunzionalizzazione di uno svincolo autostradale è soggetto alle procedure di valutazione di impatto ambientale di carattere nazionale che stiamo aprendo per lo svincolo, ma già che alcune porzioni di questo intervento, in particolare la rampa di uscita e la rampa d'ingresso, erano già state approvate negli anni passati dal commissario ex legge 887 del 1984, ne abbiamo fatto tesoro e quindi il cantiere è stato già avviato e queste lavorazioni. Arrivo velocissimo al punto, solamente con un focus sugli hub, sono certamente quelli su cui prioritariamente occorreva intervenire, sono stati inseriti in un programma, però come ho spiegato all'inizio questo programma è stato ritenuto non essere contenuto nelle previsioni della regione

0: Via Artiaco, ricordo, è un hub, o meglio un parcheggio con funzione di hub, programmato dalla Regione nel 1987, riprogrammato nel 2006, riattuato, come rinnovato nelle modalità di attuazione dalla Regione nel 2019, trasferito alle competenze del sottoscritto commissario con la legge di stabilità di dicembre del 25. Quindi noi in questi sei mesi abbiamo preso in carico tutti gli esiti di questa gestione quarantennale del commissario 887, abbiamo completato il censimento del contenzioso che la norma di dicembre separa fra un commissario liquidatore che deve gestire il contenzioso che residua su questi interventi, parliamo di oltre 50 contenziosi già incardinati per un valore di circa 50 milioni di euro di petitum, dalla gestione degli interventi, e quindi in esito a questa ricognizione il commissario degli interventi pubblici ha potuto prendere in carico gli interventi e attuarli. Quindi queste un po' le ragioni con cui si è intervenuti, ma in un tempo devo dire estremamente rapido. Ricordo il cantiere è stato aperto il 14 agosto, da idea di come ci siamo mossi celermente. Un secondo sull'onorevole Simiani, chiaramente il commissario non ha facoltà di poter intervenire in condizioni di emergenza né per riparazione del danno né per assistenza alla popolazione, quindi molte delle considerazioni condivisibili che ha esposto il commissario, che ha posto l'onorevole, non trovano risposta nell'impianto normativo che regge questo commissario. Quindi rispetto a questo occorrerà eventualmente.
1: Grazie. Grazie, ringraziamo l'ospite del contributo fornito ai nostri lavori della Commissione e dichiariamo conclusa l'audizione.
0: Grazie.
2: 16:21 minuti, a Radio Radicale stiamo seguendo in diretta le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera. Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto del 7 agosto 2026 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Abbiamo appena ascoltato l'audizione di Fulvio Maria Soccodato, commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e quello dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
1: Poi, e dispongo l'attivazione dell'ordine del giorno recante l'audizione formale.
2: Stanno riprendendo i lavori.
1: Dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge del decreto 144 del 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità delle pubbliche amministrazioni di enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti, dottoressa, le chiedo insomma di stare 6-7 minuti, così almeno rimaniamo alle 10 se ce la fa, e lascio subito in videoconferenza la parola al consigliere giuridico del capo del Dipartimento della Protezione Civile, la dottoressa Cristina Gerardis. Prego.
3: Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero innanzitutto ringraziare anche da parte del capo del Dipartimento le commissioni riunite per l'opportunità di fornire alcuni elementi di approfondimento con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 e nell'articolo 21 del decreto legge in esame, che attengono alle competenze del Servizio Nazionale della Protezione Civile, in particolare alle misure urgenti adottate per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e gestione post-emergenziale nei territori colpiti dagli eventi sismici del centro Italia. Le disposizioni oggetto dell'audizione per quanto riguarda gli articoli dal 12 al 17 si inseriscono in un percorso normativo che ha progressivamente costruito uno specifico modello di governo del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. A partire dal 2023, infatti, il legislatore ha introdotto una serie organica di strumenti straordinari destinati alla prevenzione, alla pianificazione di protezione civile, all'analisi della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, alla messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche, al rafforzamento delle capacità operative degli enti territoriali e ai contributi per il patrimonio edilizio. Tale percorso è stato ulteriormente consolidato nel 2024 mediante la nomina di un commissario straordinario dotato di specifici poteri e risorse dedicate per l'attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente. Alla luce di questo quadro, il sistema di risposta pubblica continua oggi a fondarsi su strumenti straordinari vigenti, caratterizzati da risorse dedicate, procedure accelerate e

0: specifici poteri attuativi che risultano attualmente in corso di implementazione e progressivo rafforzamento. Le attività di assistenza alla popolazione, la valutazione del danno, gli interventi sul patrimonio edilizio e il programma di messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche sono pertanto sviluppati nell'ambito di un percorso amministrativo e operativo già avviato e tuttora in corso di consolidamento. Il decreto legge in esame si colloca pertanto in una linea di continuità con gli strumenti già attivati, rafforzandoli ulteriormente alla luce degli eventi sismici del 31 luglio e del 1 agosto 26. L'attuazione delle misure previste da tale decreto legge e il loro eventuale miglioramento rappresentano un passaggio fondamentale per rafforzare ulteriormente la capacità di risposta del sistema pubblico e per fornire ulteriori strumenti di sostegno alle comunità interessate dagli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico. Per completezza, ritengo necessario evidenziare che la Regione Campania ad oggi non ha ritenuto di inviare una richiesta di stato d'emergenza corredata dalla prevista relazione indispensabile ai sensi della normativa vigente per l'avvio dell'iter istruttorio per l'eventuale dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. La stessa Regione ha peraltro manifestato l'orientamento di privilegiare in questa fase di conversione del decreto legge il rafforzamento delle misure contemplate, rinviando a un eventuale momento successivo la valutazione di ulteriori strumenti straordinari. Di qui l'importanza dell'iter di conversione al fine di valutare alcuni affinamenti delle misure già adottate. Relativamente agli articoli 18 e 21, da 18 a 21, le disposizioni si collocano nel quadro del progressivo passaggio dalla gestione emergenziale alla fase della ricostruzione di lungo periodo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici dell'agosto 16. Per i profili di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, le norme perseguono una duplice finalità: assicurare un ordinato trasferimento delle attività e delle funzioni non suscettibili di rientro nell'ordinario al commissario straordinario del Governo, a cui è attribuito il compito di coordinare il processo di ricostruzione e definire il regime giuridico, patrimoniale e gestionale delle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia del 2016. Con riguardo all'articolo 12, prevede il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state sgomberate a seguito degli eventi sismici 31 luglio e 1 agosto. Questa misura è uno strumento essenziale per assicurare continuità abitativa e sostegno immediato alle popolazioni colpite. La disposizione conferma l'attenzione verso i soggetti più vulnerabili, prevedendo maggiorazioni per anziani e persone con disabilità e individuando la necessaria copertura finanziaria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Alla luce degli aggiornamenti istruttori disponibili al 3 settembre 26, è opportuno evidenziare che le attività di verifica del danno e di accertamento dell'agibilità risultano ancora in corso e che il quadro delle esigenze assistenziali continua a evolvere. Nel solo comune di Pozzuoli risultano emanate 580 ordinanze di sgombero, con 1.862 nuclei familiari ancora evacuati e 4.330 persone complessivamente interessate dalle misure di assistenza. Sono state inoltre presentate 1.406 domande di contributo per autonoma sistemazione, riferite a 3.436 persone, tra cui 719 ultra 65enni e 498 persone con disabilità. Nei comuni di Bacoli e Monte di Procida risultano altresì presenti ulteriori nuclei familiari evacuati e assistiti attraverso misure di autonoma sistemazione e accoglienza temporanea. In considerazione del fatto che le attività di rilievo del danno e classificazione degli effetti sul patrimonio edilizio non risultano ancora concluse, si ritiene meritevole di valutazione, nell'ambito dell'esame parlamentare, un differimento, almeno fino alla data di conversione del decreto legge, del termine dell'8 agosto 26, attualmente previsto dalla norma, così da consentire una più completa ricognizione delle situazioni aventi titolo ai benefici previsti. L'articolo 13, come è noto, introduce un fondo di 100 milioni di euro destinato alla realizzazione di interventi di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali dichiarabili inagibili in conseguenza degli ultimi eventi. La misura si pone l'obiettivo di favorire il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni e al contempo di incrementare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio esposto agli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico. I dati disponibili confermano la rilevanza dell'intervento normativo. Nell'ambito delle attività di soccorso tecnico urgente sono stati effettuati circa 1.500 interventi e oltre 800 verifiche speditive che hanno comportato lo sgombero immediato di 215 edifici e di oltre 1.000 unità immobiliari. Contestualmente nel solo comune di Pozzuoli le richieste di sopralluogo mediante procedura EVES hanno raggiunto quota 1.206 corrispondenti a 877 edifici da verificare. Dei 478 sopralluoghi già conclusi, circa l'80% ha restituito esiti di inagibilità o limitazione all'uso e circa un terzo presenta danni severi classificati con esito E o EF. Tali dati evidenziano l'importanza strategica dell'intervento e confermano la necessità di assicurare la massima ampiezza possibile alla platea dei beneficiari. Anche in questo caso, tenendo conto delle verifiche tecniche tuttora in corso, si conferma la necessità che il termine dell'8 agosto sia opportunamente riferito, almeno fino alla data di conversione del decreto legge. L'articolo 14 e quindi l'articolo 15 perseguono una finalità di coerenza e uniformità di trattamento tra i cittadini colpiti dai diversi eventi sismici che si sono succeduti nel tempo nell'ambito della stessa crisi bradisismica. Viene infatti esteso l'accesso agli strumenti di riparazione e di riqualificazione sismica anche ai danni derivanti dagli eventi verificatisi nel corso del 25 e nel maggio 26, mentre viene prorogata la disciplina del contributo per autonoma sistemazione destinata ai nuclei già sgomberati in occasione degli eventi precedenti. Particolarmente significativo è il comma 3 dell'articolo 14 che incrementa dal 50 al 70% la quota di contributo concedibile per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici residenziali privati ubicati nell'area dei Campi Flegrei.
1: Grazie, avvocato. Dobbiamo andare alla conclusione. Può concludere?
0: Sì, la conclusione, dal momento che la relazione è sicuramente più ampia.
1: Ce la invia, noi la diamo a tutti i commissari.
0: Ve la invio, certamente, ottimo, perché magari ci sono anche dei dati.
1: Se c'è qualcuno che le vuole fare qualche domanda nel frattempo.
0: Certo.
1: Un attimo, prego. Solo, tra i deputati presenti e quelli collegati, mi dia un secondo solo. Altrimenti la salutiamo e la ringraziamo per il contributo che ha dato ai lavori della Commissione. Aspettiamo il testo, grazie. Buon pomeriggio.
0: A voi, arrivederci.
2: Sono le 16:33, questa è Radio Radicale, vi stiamo proponendo le Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera in diretta, che svolgono le audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026 numero 144 recanti disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. E dunque siamo appunto giunti alle audizioni che riguardano in particolare i Campi Flegrei. Ci ricolleghiamo.
1: Audizione informale innanzi alla Commissione Quinta Ottava dei rappresentanti dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge 3083 di conversione di legge del decreto 144 del 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali nonché di protezione civile. Do subito la parola in videoconferenza al direttore della sezione monitorante di Napoli, al dottor Mauro Antonio Di Vito. Prego.
3: Salve, mi sentite?
1: Benissimo.
3: Salve. Buonasera a tutti. Allora, preciso che non sono il direttore da un anno della sezione di Napoli degli MGV e parlo anche del presidente del MGV. Posso attivare una presentazione?
1: Sì, certo.
3: Ok, allora vediamo, datemi conferma se si vede.
1: Certo.
3: Ok, perfetto. Allora metto in presentazione. Allora, parliamo della, ovviamente dell'oggetto della, di questa legge, cioè della cautela dei campi ferie. Ovviamente io darò...
1: Noi non abbiamo nessuna presentazione sul video.
3: Ah! Un attimo, vedo, condividi, ecco qua, condividi, è vero, ha ragione, schermo intero, condividi, datemi conferma.
1: Adesso si sta per caricare forse?
3: Vediamo.
1: Ci vediamo noi sempre. Sì, forse deve cambiare la finestra perché credo che sia la stessa nella quale si sta vedendo a noi. Però se lei cambia finestra a quel punto vediamo la sua perché stiamo vedendo il suo computer.
3: Ok, e non state vedendo la presentazione?
1: Stiamo vedendo sempre lei dentro. Eccola!
0: Ecco, adesso
1: la cartella Campi Ferrei.
3: Ecco, ecco qua, perfetto, perfettissimo. Stavo dicendo, scusatemi per il piccolo tempo iniziale che ho perso. Chiaramente parliamo dell'oggetto di questa di questo decreto e anche del precedente, che è la caldera dei campi ferie. Cerchiamo di fare un po' il punto sulla sezione della caldera e sui pericoli naturali legati all'area. Ovviamente sono un vulcanologo, quindi insomma il mio argomento è ovviamente questo. Poi potrete farmi le domande che volete. In primo piano, comunque, il Monte Nuovo, l'ultimo vulcano che si è formato nei Campi Ferie nel 1528, sullo sfondo poi una serie di altri vulcani, vedremo meglio di che si tratta. La caldera, a sinistra vedete una morfologia della caldera con le linee principali, i vulcani, i bordi delle caldere, questi in rosso, non so se vedete il Novaus, in rosso e in nero, e una serie di vulcani all'interno. La caldera comprende anche il Golfo di Pozzuoli. Qua si vede meglio, sul lato destro si vede anche i territori che sono compresi all'interno della caldera, i comuni e i limiti comunali dei comuni che partono da Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, Napoli, Quarto, eccetera. Marginalmente questi ultimi interessati ovviamente dall'attività della caldera. La presentazione ovviamente poi ve la mando anche. La storia della caldera è una storia lunga che comincia alcune centinaia di migliaia di anni fa, però dominata da due grandi eruzioni che avvengono 40.000 e 15.000 anni fa, che determina un po' l'assetto attuale della caldera. Molto importante è la storia dell'ultimo periodo, cioè dopo 15.000 anni, quando si forma la cosiddetta caldera del tufo giallo napoletano, una roccia molto nota a Napoli, dopo la quale avvengono circa 70 eruzioni esplosive. Tutti questi puntini che vedete sulla schermo lato destro sono i centri eruttivi attivi che hanno generato eruzioni esplosive. Molto importante è un altro elemento, non solo le 70 eruzioni separate da lunghi periodi di quiescenza e concentrati in periodi di frequente attività, ma il suolo della caldera, che è una cosa che ci ricorda anche qualcosa che sta avvenendo attualmente, il suolo della caldera è interessato da forti deformazioni del suolo. Immaginate che prima dell'ultima epoca di 5.000 anni fa di attività frequente e intensa della caldera, con più di 25 eruzioni esplosive, il suolo si è sollevato di 40-50 metri. E se vedete dove c'è questa scritta, la Starza, questo è un terrazzo che è stato sollevato di almeno 50 metri proprio all'inizio e durante questa attività intensa. Ma vediamo quali sono i pericoli principali in questa caldera, e soprattutto in una caldera è necessario definire dove sono localizzati i pericoli, quali sono questi pericoli e quando questi pericoli si possono manifestare. Come già ho detto, chiaramente uno dei pericoli principali sono ovviamente le eruzioni vulcaniche, una caldera attiva che può produrre eruzioni. Questo è stato largamente trattato anche in audizioni precedenti, ma soprattutto è stato oggetto anche di recenti aggiornamenti insieme alla protezione civile relativamente ai nuovi livelli di allerta, molto importanti da definire anche in funzione della dinamica attuale. Ma oggi vi parlerò di tutto quello che viene dopo: la sismicità, che avviene prevalentemente durante le fasi di sollevamento del suolo, la deformazione del suolo molto intensa, come vedremo, che è il cosiddetto bradisismo, che non è solo sollevamento ma anche abbassamento, l'attività idrotermale con significative emissioni di gas e fluidi ad alta temperatura in luoghi localizzati, e poi i fenomeni pericolosi indotti dai processi precedenti, le frane per esempio, sismo indotto, ne abbiamo degli esempi molto recenti, con crolli di rocce e scorrimenti di rocce sciolte, apertura di fratture, concentrazioni anomale di gas, con tutti questi fenomeni con danni possibili alle persone, agli animali, alle strutture ed alle infrastrutture. L'unico esempio che abbiamo di eruzioni vulcaniche e di deformazione del suolo in epoca storica è l'eruzione del Monte Nuovo. Questi diagrammi evidenziano bene come il suolo da luogo a luogo si deforma in modo diverso, cioè con dei massimi proprio nell'area centrale di Pozzuoli, un po' come quell'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio, e questo per esempio è il diagramma di quello che avviene prima dell'eruzione del 538 di Monte Nuovo. Il suolo si solleva vistosamente qualche anno prima e nei giorni prima dell'eruzione, quindi in qualche modo il suolo è uno dei parametri che generano il movimento del suolo problemi, ma ovviamente è anche un indizio di quello che sta accadendo nel sottosuolo. È molto importante dire che il suolo ha i campi flegrei, il bradisismo, non è solo solleramento, ma soprattutto abbassamento, subsidenza. Guardate questo diagramma che comincia da in epoca preistorica, fissiamo il 35 perché abbiamo dati storici buoni da quella data, ma il suolo continua ad abbassarsi, a scendere, un po' il simbolo è il serapeo che continua ad abbassarsi, a scendere, e viene invaso periodicamente, progressivamente dal mare. Il suolo poi comincia invece a sollevarsi intorno al 400 ed è l'unico importante sollevamento che avviene in epoca storica e precede questo vistoso sollevamento che avviene nell'area del Monte Nuovo. Spostandoci dal 905, che è la data della prima livellazione, a oggi vediamo che questo è la deformazione del suolo, quindi continua la subsidenza, nel 50 un piccolo sollevamento, nel 70-72 un altro sollevamento, 82-84 un successivo, tutti i dati che derivano da misure puntuali di livellazione del suolo, e poi comincia l'attività di misura continua del suolo attraverso la rete GPS e poi GNSS. Questo è il sollevamento che comincia nel 2005, che viene continuamente chiaramente strumentato e misurato dall'Osservatorio Svizzero. Il sollevamento dal 1950, quando inizia la deformazione del suolo positiva, quindi il sollevamento, è di 4 metri, in totale di 4,60 m. Questo produce vistosi effetti chiaramente lungo la costa, come vedremo. Come misuriamo, come facciamo tutte queste misure? L'Osservatorio Svizzero ha una rete di monitoraggio multiparametrica, vedete tutti questi punti, ma questo lo potete vedere con dettaglio nel sito web dell'Osservatorio Svizzero. Tutti questi punti sono stazioni che misurano, alcune di queste in continuo, altre sono misurate periodicamente. Oltre a questo ci sono tante attività sul campo di misure e rilievi discontinui proprio per definire il quadro evolutivo di questa crisi, in particolare questa è iniziata nel 2005. Uno sguardo alla relazione tra deformazione del suolo e sismicità, in questo caso vediamo nel periodo, durante la crisi dell'89-84, vedete come la velocità di deformazione del suolo determini la occorrenza di terremoti, perché i terremoti si verificano quasi esclusivamente nei periodi di sollevamento del suolo e soprattutto durante il sollevamento, le fasi più intense di sollevamento. Se guardiamo anche questo diagramma, l'avete già visto nelle immagini precedenti, ma questo in basso, si vede come nell'82-84 sarebbe questa parte qua dove indica la freccia, avvengono i terremoti, finiscono più o meno nell'85, lunga fase senza terremoti, pochi terremoti durante piccoli episodi di mini uplift, e poi in sismicità che si manifesta a partire sicuramente dal 2012, che è la data in cui l'area arriva a un livello giallo di pericolosità cosiddetto. La deformazione del suolo, parliamo di questa deformazione del suolo che chiaramente ha degli effetti evidenti lungo la costa, perché ovviamente determina arretramento del mare. Questo in particolare non è solo sollevamento, ma anche deformazione planimetrica, cioè i punti, soprattutto nelle aree periferiche, si tendono ad allontanarsi proprio per effetto di questo sollevamento, la cui forma è più o meno questa indicata nel diagramma a destra. Tutti questi dati sono periodicamente comunicati e pubblicati sui nostri bollettini di monitoraggio. Passiamo alla sismicità, molto intensa che avviene in tutta quest'area più o meno centrale della caldera, prevalentemente concentrata nell'area di Solfatara, Pisciarelli, La Pietra, ma in minor misura anche nel Golfo di Pozzuoli. In particolare questi che vedete in blu sono gli epicentri e gli ipocentri degli ultimi 12 mesi, mentre in rosso quello che avviene che è avvenuto nell'ultimo mese. Ho portato l'esempio di quello che si fa: oltre alla localizzazione si calcola l'accelerazione al suolo, un parametro molto importante per definire i possibili danneggiamenti. Questa per esempio è l'accelerazione al suolo che raggiunge quasi un G vicino al terremoto, questa stelletta in rosso del terremoto, questo è il 31 luglio, il 4 e 7, vedete un G è un valore altissimo che può avere degli effetti, così come ci sono stati effetti molto importanti sulle strutture e sulle infrastrutture, chiaramente con una rapida decadimento allontanandosi dall'area centrale. Questi sono.
4: Abbiamo ancora due minuti per l'audizione.
3: Perfetto, beh, io sono quasi alla fine. Avete più o meno. Allora, ho riportato per dare ancora un'idea della pericolosità tutti i terremoti di magnitudo maggiore o uguale di 4 durante l'attuale fase di unrest, l'attuale crisi. Il primo terremoto di magnitudo maggiore di 4 avviene a settembre 2023, questa è la lista. Potete vedere come la magnitudo spesso si mantenga intorno a 4 durante 11 eventi e l'ultimo è il magnitudo 4,7 che ho già citato prima, che ovviamente ha fatto danni in un'area estesa di Pozzuoli, ma anche i precedenti hanno creato danni, tant'è vero che c'è stato un altro DL, il 140, che ha

0: Radio Radicale, sono le 16:47, siamo in diretta con le Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera. Stavamo ascoltando l'audizione.
1: Nel 2025
0: atterrà la ripresa
1: mappa delle emissioni di gas a terra per ovviamente mitigarne gli effetti e per partire con una campagna importante di installazione di strumentazione per la misura della CO2 che, come tutti sapete, tende a ristagnarsi nei luoghi bassi e soprattutto nei luoghi chiusi, depressi. Questo è stato molto importante per il territorio. Tutto quello che ho detto è riportato periodicamente nei bollettini settimanali e mensili dell'Osservatorio Siciliano, consultabili sul sito web dell'Osservatorio, e come conclusione, per stare nei tempi, ho fatto delle brevi conclusioni dicendo che la mitigazione degli effetti di questi fenomeni, descritti brevemente, passa attraverso una sempre migliore conoscenza dei fenomeni, che è un po' l'attività dell'ente a cui appartengo, e dei processi complessi che sono alla base di questi fenomeni. Quindi la ricerca è fondamentale, sì, e utilizza dati ovviamente di monitoraggio e sorveglianza. È necessario continuare con sempre migliori strumenti e strumenti anche di analisi, il monitoraggio dell'area. La mitigazione degli effetti locali è fondamentale, quindi ci sono attività in corso, tipo per esempio la microzonazione sismica, ma anche l'attività che abbiamo visto su gas, ma tante altre attività per limitare e ridurre gli effetti su persone, animali, strutture, infrastrutture di questi fenomeni. Ed è importante una sempre più capillare e precisa formazione e informazione, non solo della popolazione, ma anche di chi poi a livello locale deve attuare, deve prendere decisioni, e poi ovviamente tutto questo deve confluire in una serie di attività anche esercitative che devono incidere in qualche modo proprio anche sulla conoscenza e sui modi di comportamento.
0: Grazie.
1: Io avrei finito, vi ringrazio.
2: C'è un intervento, una richiesta da parte del collega Caso, prego.
0: Del Partito Democratico.
3: Presidente, innanzitutto un saluto al dottor Di Vito che in questi anni, da quando si è acuita la crisi, è sempre stato presente. Io faccio sempre la stessa domanda, poi da 3 anni e mezzo a questa parte dal primo decreto. Ma
0: Scusate, del Movimento 5 Stelle.
3: per capire in che modo si può contribuire già all'ottimo lavoro dell'Osservatorio Vesuviano, quindi se c'è necessità di maggiori strumenti, di maggior personale, insomma, in qualsiasi modo si possa migliorare il monitoraggio e non solo, ma soprattutto anche la ricerca sul territorio dei Campi Flegrei, per me ben venga. Quindi ulteriori risorse anche eventualmente per il personale, oltre che alla strumentazione che sappiamo essere molto avanzata nei Campi Flegrei. Quindi questa è la prima domanda. Ne approfitto però anche per fare un'altra domanda, visto che un po' come è successo durante il periodo del Covid, dove sui social network un po' tutti si era virologi. Nei Campi Flegrei in questi periodi sono un po' tutti vulcanologi, quindi purtroppo hanno ampia diffusione anche sui social, diverse affermazioni, diverse idee che si diffondono anche a macchia d'olio. Quella che più si sta diffondendo è l'idea secondo cui, visto che il fenomeno del bradisismo che porta alla deformazione terrestre si immagina essere dovuto soprattutto alla pressione di gas sottostanti, si sta diffondendo l'idea per cui far respirare, tra virgolette, la caldera, quindi facendo fuoriuscire con più facilità questi gas, possa ridurre l'attività sismica, quindi liberare alcuni vecchi pozzi, fare addirittura nuove trivellazioni, come se poi anche la stessa fuoriuscita di gas di CO2 non potesse essere un problema. Quindi volevo chiederle anche un suo parere in merito a questa teoria che soprattutto sui social si sta diffondendo, oltre ovviamente a rinnovarle nuovamente se è necessario qualche maggiore investimento magari da mettere all'interno di questo decreto per strumentazione personale o qualsiasi cosa possa migliorare l'operato dell'osservatorio vesuviano. Grazie e un saluto.
1: Grazie onorevole. Allora, ovviamente c'è una forte sinergia con le istituzioni. La Regione Campania ha finanziato e dato la possibilità di installare nuova di comprare e installare una strumentazione, ma la strumentazione non è mai sufficiente. Come avete visto, c'è la parte sommersa della caldera, che è una parte che è necessario sicuramente strumentare sempre meglio, e copre circa la metà della caldera. Quindi illuminare in qualche modo con strumentazione dedicata quella parte del vulcano è molto importante. Ovviamente la strumentazione si porta dietro una necessità. Noi abbiamo spesso la possibilità di fare investimenti infrastrutturali, però abbiamo limitazioni forti sul personale, quindi ovviamente diciamo questa esigenza è un'esigenza sempre presente, quindi infrastrutture e personale. Per quanto riguarda la emissione di gas, come vi ho fatto vedere, ci sono aree dove c'è una fortissima emissione di gas magmatici, gas che vengono direttamente dal degassamento profondo, di magma profondo. La solfatara è uno di questi, solfatara di Sciarelli, ma anche la parte del Ammare che, per chi conosce l'area, tipo quella delle Fumose, ma c'è una grande quantità di emissioni anche a mare. Ovviamente questo è già un diciamo importante area di emissione. Solo per quanto riguarda la CO2 stiamo parlando di 5-6.000 tonnellate al giorno di un'area estesa. Nell'area target, nei nostri bollettini, si parla di 1.000, ma è solo un pezzettino di solfatara. Quindi già questo, ma qualsiasi progetto di perforazione, di riapertura di nuovi pozzi e altro, ha bisogno di una cosa fondamentale, cioè la conoscenza accurata del sottosuolo con indagini specifiche. Quindi prima di fare qualsiasi ipotesi, io farei un progetto importante di conoscenza del sottosuolo e di caratterizzazione del sistema geotermico in qualche modo, che potrebbe essere, spero di aver risposto alle domande, onorevole.
2: Grazie, la ringraziamo, ringraziamo il nostro ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, dottor De Vito, arrivederci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Radio Radicale, sono le 16.55, abbiamo finito di ascoltare l'audizione del rappresentante dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, alle Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera, che svolgono le audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. E adesso andremo ad ascoltare le prossime audizioni. Vi stiamo trasmettendo qui da Radio Radicale in diretta queste audizioni delle Commissioni Riunite Bilancio e Ambiente della Camera. Abbiamo sentito le audizioni dell'assessora in campagna Fiorella Zabatta, ancora dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei e ancora l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E appunto tra pochissimo dovrebbero riprendere queste audizioni. Poi vi annunciamo che a partire dal 19 ci collegheremo con la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, con un primo dibattito che avrà come tema l'intelligenza artificiale, l'umano resta al comando, con Paolo Benanti e Francesco Cancellato, coordinato e Giorgio Marasà, coordinato da Marco Scotti, e poi alle 20 un altro dibattito, sempre dalla festa, la terza festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, prima le idee con Angelo Bonelli, Nicola Frotoianni, Giuseppe Conte e Eli Schlein, coordinato da Daniela Preziosi. Stranamente non sta ricominciando continuando le audizioni delle commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera. Ci sono insomma ancora, ecco, in questo momento riprendo.
2: Web TV della Camera. L'ordine del giorno reca audizioni formali dinanzi alle commissioni quinta e ottava di Laura Lieto, vice sindaco e assessore urbanistica del Comune di Napoli, Giosi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli, Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli e Antonio Sabino, sindaco di Quarto. Nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione in legge del decreto 144 del 2026, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Io darei immediatamente la parola, chiedendo a tutti di rimanere entro i 7 minuti di intervento, forse così vi era stato comunicato, partendo proprio dal vice sindaco di Napoli, la Laura Lieto. Eccoci qua, pronti via. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Voglio ringraziare i miei colleghi, sindaco di Pozzuoli, del Monte di Procida e di Bacoli, l'assessore regionale alla protezione civile e tutti quelli che con noi hanno lavorato alla stesura dei documenti, degli emendamenti che proponiamo a questa audizione questa sera. Non entro nel merito di un documento piuttosto corposo, ci siamo sforzati di entrare tuttavia nel merito tecnicamente di molte questioni per cercare di fare il lavoro più accurato possibile, ma se dovessi riassumere la nostra posizione in pochi punti per i minuti che mi sono a disposizione, direi che un primo principio è che nessuna famiglia debba rimanere senza tutela per una questione di date o di procedure. Abbiamo affrontato questo problema di allargare l'autonoma sistemazione sostenendo i costi iniziali della nuova abitazione. Tra gli emendamenti infatti c'è un voucher iniziale di 3.000 euro da garantire alle famiglie che si trovano in questa difficile circostanza. Secondo principio è trasformare quanto più rapidamente possibile le risorse messe a disposizione dal governo in cantieri e quindi dare una risposta concreta a tutte le persone che desiderano non solo tornare a casa ma vivere in condizioni di migliore sicurezza, e quindi abbiamo lavorato su anticipazioni, su procedure semplificate e sul pronto ripristino dei danni lievi. Questo è un punto molto importante dal punto di vista sociale in particolare, perché fa rientrare quanto prima le persone a casa, le persone che le cui abitazioni sono state diagnosticate come colpite in maniera leggera dall'ultimo dai terremoti che si sono susseguiti in questi mesi, è la nostra priorità. Il terzo principio molto importante è che la sicurezza viene prima di tutto, e in conseguenza di questo abbiamo distinto il profilo giuridico della sicurezza dal profilo appunto giuridico della legittimità degli immobili nei quali trovare eventualmente queste condizioni. Le difformità edilizie non devono cioè impedire, questo è un argomento noto che l'assessore regionale ha sollevato in un incontro di qualche tempo fa con il ministro Musumeci, è un argomento noto, i comuni dell'area flegrea non chiedono un condono, chiedono di poter lavorare in un regime ordinario che tenga conto di lievi difformità rispetto alle quali tecnicamente, giuridicamente, ci siamo sforzati di individuare di che tipo di lievi difformità parliamo e soprattutto con quali strumenti ordinari possiamo appunto rimettere a posto le difformità e quindi diciamo renderle sanabili. Profilo ben diverso appunto dal condono. L'altro punto importante che abbiamo cercato di seguire nella stesura degli emendamenti è che serva una politica di lungo periodo per la vulnerabilità dei campi flegrei, e direi che questo è il principio generale che ha animato il nostro lavoro. C'è una richiesta di un fondo permanente, di risorse pluriennali, di interventi preventivi anche sugli edifici che non sono stati ancora danneggiati. Uffici speciali nei comuni e coordinamento stabile ovviamente tra lo Stato, la Regione e le amministrazioni locali. Per noi la vera questione non è soltanto riparare il danno prodotto dall'ultimo terremoto, è ridurre il danno che produrrà il prossimo, il nostro problema. Se sappiamo che il fenomeno del bradisismo continuerà, e sappiamo che continuerà, la prevenzione non è più una possibilità, ma diventa una responsabilità pubblica molto precisa. I Campi Flegrei possono diventare quindi il luogo nel quale il nostro Paese possa sperimentare un modello nuovo in cui non è la eterna ricorsa a un'emergenza, ma una politica pubblica permanente di prevenzione, di sicurezza dell'abitare e di resilienza urbana. Questi sono in estrema sintesi i punti principali su cui abbiamo lavorato. C'è poi un'altra preoccupazione essenziale, ma i miei colleghi su questo sapranno essere più esaustivi di me, che riguarda il modo con cui il processo del bradisismo, che in questo momento è in atto, può, diciamo, ledere in maniera anche molto seria le attività economiche di città come le nostre, che vivono moltissimo di turismo e di commercio. Su questo c'è un tema naturalmente che va affrontato, e lascerei la parola ai miei colleghi degli altri comuni dell'area Flegrea. Un'ultima cosa ci terrei a dire a questa selezionatissima assemblea: questo lavoro è stato anche il frutto di un lavoro di ascolto che è cominciato dal momento zero, da quando, cioè dalla fine del 22, il processo ha cominciato a rimanifestarsi in maniera seria, che noi abbiamo fatto con tutte le comunità insediate, un percorso anche complesso, come potete facilmente immaginare, perché si parla della sicurezza della gente e dunque non è mai questo un argomento diciamo facilmente trattabile. Però dentro gli emendamenti che oggi sono posti alla vostra attenzione c'è un lavoro che è stato condiviso con le comunità di abitanti, che è stato condiviso con i comitati e con tutti gli attivisti che in questo momento sono molto attivi nei nostri territori. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
2: Grazie Vice Sindaco. Andiamo subito col Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, prego.
5: Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci state dando oggi, però era giusto un attimo che interfacciarsi con chi vive il territorio quotidianamente. Naturalmente confermo tutto quello che diceva il Vice Sindaco di Napoli, Laura, con cui soprattutto in queste ultime settimane abbiamo lavorato fianco a fianco tutte le comunità dei Campi Flegrei. Volevo sottolineare un attimo alcune cose, che sarò breve e conciso. Allora, la prima cosa, rispetto all'ultimo decreto, e quello 144, anche se naturalmente risolveva alcune criticità che venivano dai decreti precedenti, mi riferisco dal primo 140, però non risolveva il problema delle criticità che oggi naturalmente riscontriamo sui territori. Diciamo che i decreti, sì, anche se sono venuti in termini di prevenzione e di mitigazione del rischio fatto sul territorio, ma non sono performanti al territorio stesso. Abbiamo cercato in questi anni di lavorare su alcune criticità che sono state recepite dell'ultimo decreto, ma gran parte devono essere recepite con questi emendamenti che abbiamo presentato e abbiamo collezionato tutti. Parto da alcuni esempi pratici in modo tale da essere più conciso. Allora, particolarmente l'articolo 12 è indispensabile naturalmente che il limite temporale fissato per l'8 agosto venga un attimo prolungato. So che l'assessore Zabatta, assessore regionale, l'ha prolungato fino al dicevo del 15 settembre, quindi da quello che mi sembra. Ma soprattutto è importante che dare la possibilità, perché a tuttora stanno arrivando ancora delle richieste di sopralluogo per fare poi le ordinanze di sgombero. È importante che venga un attimo incrementato gli stanziamenti previsti anche in termini di risorse economiche per quanto riguarda il CAS, perché ad oggi veramente sono circa, almeno a Pozzuoli, sto parlando che abbiamo già liquidato 1250 nuclei familiari e sono destinati a salire. Un'altra cosa che è importante che ampliare la possibilità di accesso al contributo per la riparazione dei danni e l'adeguamento sismico anche in favore delle attività produttive, quelle commerciali e gli studi professionali. Questo l'abbiamo inserito sempre all'interno degli emendamenti. Anche e soprattutto possono beneficiare anche i possessori di immobili che presentano piccole difformità, lo diceva prima il vice sindaco di Napoli, che non incidono però dal punto di vista strutturale sugli immobili, con l'impegno però che i beneficiari naturalmente ripristino lo stato dell'arte rispetto alle piccole difformità. Tutto questo naturalmente è importante che però noi se queste cose, questi emendamenti vengono recepiti dobbiamo un attimo partire dal fatto che il contributo dei 100 milioni non basta, perché abbiamo fatto un po' dei calcoli, quindi aumenterebbero le domande e quindi bisogna mettere ulteriori risorse, ma oltre alle risorse finanziarie è importante confermare anche il personale che noi abbiamo sul territorio e dare la possibilità anche di ampliare, perché ci sarà tutto questo poi nell'articolo 16, abbiamo fatto un altro emendamento che le numerose istanze che ci perverranno per quanto riguarda il ripristino degli immobili, le domande di CAS, seguirlo, abbiamo bisogno veramente di personale, perché è come se avessimo parallelamente due comuni, un comune per l'ordinario e un comune per lo straordinario che è quello del bradisismo. Voglio fare un'altra cosa che voglio evidenziare rispetto agli emendamenti che abbiamo prodotto, lo diceva, oggi noi abbiamo circa il 50% che delle schede AEDES che sono di tipo B e di tipo C. Se noi oggi daremo la possibilità attraverso un emendamento di approvare questo emendamento di dare anche piccoli erogare un contributo, una tantum per consentire ai cittadini di riparare gli immobili, perché si tratta di danni lievi, danni di riparare gli immobili, quindi da una parte permettiamo alle persone di rientrare negli immobili, dall'altra parte però risparmiamo col CAS, quindi sarebbe un'altra misura importante. Se non ho dimenticato niente, no, il personale l'ho detto, volevo un attimo, abbiamo un problema che riguarda invece la questione del commissario straordinario, qua è un tema tutto da affrontare. È vero che nell'ultimo decreto naturalmente sono stati ampliati i poteri del commissario rispetto a quelli dei costoni, che è un tema fondamentale, è uno dei temi insieme al sistema alloggiativo, praticamente al tema dell'alloggiativo, sono i due temi principali, costoni e il tema alloggiativo. È importante naturalmente che i tempi di operatività del commissario siano più celeri. Spiego subito. Oggi come funziona? Le procedure sono abbastanza ampie. Facciamo il programma di intervento, il commissario, giusto per farvi capire, condivide con i territori il programma di intervento. Dopodiché dal programma di intervento al programma di attuazione passano mesi. Perché mentre va al Consiglio dei Ministri, mentre va al Ministro, mentre fa il decreto, mentre fa tutto il baglio, passano mesi e noi non dobbiamo più aspettare. Quindi i tempi i poteri da dare al commissario devono essere quelli dell'operatività e non quelli solo di programmazione, e poi aspettare mesi affinché veramente si realizzino le cose. Infatti gran parte delle opere, anche programmate negli anni precedenti, non sono state realizzate. Forse sono uno di quei comuni che ne ha già cominciato 8-9 cantieri, ma perché ci siamo fatti trovare con i progetti pronti. È un'altra cosa che non possiamo più aspettare, ma la Regione si sta adoperando insieme al Presidente Fico, è la questione delle hub. Noi abbiamo bisogno delle hub già previste all'interno del piano discendente bradisismo, che è stato fatto per la prima volta in base al decreto 140 del Comune di Pozzuoli, nonostante il bradisismo è da sempre. Abbiamo fatto un piano discendente dove sono previste due hub. Purtroppo abbiamo fatto richiesta di avere le due hub, sono due anni e non avvengono, solo grazie all'ultimo intervento che ho fatto con la Regione. Naturalmente stiamo cominciando a lavorare, ma ancora questo è ancora da definire, i tempi sono ancora molto lunghi. E poi l'ultimo intervento, ma non perché è meno importante, dobbiamo mettere in campo delle azioni vere e proprie per le attività commerciali. Noi come comune e con l'aiuto della Regione abbiamo messo in campo degli sgravi dal punto di vista fiscale, che è quella della competenza comunale, ma abbiamo bisogno naturalmente che ci sia una sospensione praticamente dei mutui, ci siano ulteriori incentivi che sono sovracomunali, di competenza sovracomunale, perché bisogna intervenire con le attività commerciali, non solo quelle sgomberate, ma soprattutto perché hanno subito l'indotto, ha subito veramente hanno subito veramente un grondo a colpo, quasi il 40-50% delle perdite. Infine voglio un attimo, allora abbiamo bisogno di estendere la vulnerabilità dell'edificato a tutti, dobbiamo trovare il modo per estenderlo a tutti, dove nella vulnerabilità dell'edificato quel contributo del 70% che è stato fatto, dal 50 al 70% che è stato emesso con l'ultimo decreto, si raggiunga almeno il 100%, dare la possibilità a tutti di avere una scheda di vulnerabilità sui propri edifici, perché se così rimane le domande saranno sempre poche e quindi non avremo mai un edificato reale di quello che è le città, almeno la città di Pozzuoli, ma penso per tutte le altre comunità. Bisogna fare, allora, quello che chiediamo che gli emendamenti fatti con cognizione, con responsabilità, con condivisione, anche con alcuni comitati, vengono approvati, solo così noi veramente riusciremo a risolvere queste criticità che in questo momento sembrano emergenziali, ma che se fatte con i dovuti crismi, fatte con le dovute accortenze, le cose così abbiamo proposte, con le dovute risorse, io penso che veramente noi potremo fare un lavoro serio, condivisibile, sinergico, di una filiera istituzionale che da governo, regione e comune veramente possa lavorare e possa dare una svolta sui campi freghi. Grazie.
2: Andiamo subito a Bacoli, adesso con il sindaco della regione, prego.
6: Buonasera a tutti, grazie al Presidente e a tutta la Commissione per questo invito, anche perché non è la prima volta che siamo qui e quindi credo che si stia dando una continuità ad una questione che evidentemente non è emergenziale nella accezione normale del termine. Un'emergenza è un fatto che accade in un momento e che crea una devastazione. Noi paradossalmente siamo in uno stato di emergenza da 3 anni, quindi tutto può essere fuorché che emergenza. Quindi secondo me le parole sono importanti, anche le considerazioni a farsi. Per questo molte delle cose che noi stiamo dicendo, che ci auguriamo vengano accolte nel decreto, sarebbero state accoglibili, mi auguro che ciò possa accadere, in una legge speciale che io chiamerei testo unico dei campi flegrei, cioè la necessità di fare in modo che non si agisca più con decreti ad scossam, cioè c'è la scossa e si fa il decreto. Serve a poco, anche perché l'ultimo decreto, questo non per fare polemica politica ma per parlare di un dato di fatto, giunge dopo 7 giorni alla scossa del 31 luglio per un motivo molto semplice, perché è il frutto di un incontro che noi avemmo col ministro Musumeci insieme ai comuni, insieme alla regione Campania, 3-4 mesi prima, quindi era già pronto. Ora, attendere la scossa per farlo uscire credo che sia un elemento negativo sotto due punti di vista: uno, perché si produce un atto che è già vecchio di partenza, e due, perché determina che noi sindaci dobbiamo venire qui a proporre una sfilza di emendamenti e potrebbe giungere da parte di terzi, anche da parte vostra, l'idea: ma questi non si accontentano mai. No, questo decreto sarebbe stato molto utile e funzionale alle azioni di ciò che è accaduto nei campi fechè fino al 30 luglio se fosse stato fatto il 29 di luglio. Purtroppo fatto il 7 di agosto determina delle criticità. Allora non voglio ripetere ciò che già ha detto il collega di Pozzuoli. È evidente che la prima questione da affrontare è riportare le persone in casa, parliamo di numeri sfollati che aumenta dall'altro di giorno in giorno e quindi bisogna agire immediatamente, però è ovvio che un tema come quello dei campi flegrei ha bisogno di una duplice azione, una nell'immediatezza e una a lungo termine. In quella lì a lungo termine è evidente che tutte le azioni che si metteranno in campo, anche quello della struttura commissariale che attualmente è presieduta da Soccodato, dall'ingegnere Soccodato, ha bisogno di una operatività da parte dei comuni. Noi abbiamo assunto, grazie al decreto 140 del 2023, dipendenti comunali che rischiano di non essere stabilizzati. Anche con questa norma attuale, sebbene il decreto li citi, così come è scritta la norma, non permetterebbe la stabilizzazione di alcun dipendente, perché parla di un tempo di permanenza in comune di almeno 36 mesi che nessun dipendente ha potuto fare. Aggiungo che così come è scritta la norma, noi andremo ad assorbire i dipendenti assunti con la legge Battisismo nel nostro fabbisogno, nella nostra pianta organica. Ed è evidente che così non funziona, perché se io prima del 2023 avevo come comune di Bacoli, parlo di una cifra metaforica, diciamo come esempio, 100 dipendenti e dopo la scossa sono riuscito a raggiungere 120 dipendenti, se ho questi 20 dipendenti alla fine di questi 3 anni li devo inserire all'interno di quei 100 che già avevo, è evidente che non mi ha creato un vantaggio, perché io 100 ne avevo, 100 ne ho, e abbiamo la necessità di capire tutti insieme che il bradisismo, in quanto tema permanente, permanente non nella temporalità di questa tipologia di innalzamento del suolo, perché ci sarà un bradisismo discendente che sarà meno percepito perché non vi saranno scosse, ma tra 10, 20, 30, 40 anni tornerà il bradisismo ascendente. Quindi è evidente che è necessario intervenire in un'ottica di programmazione e di avere il corpo dei dipendenti. Quindi ritengo che sia necessario a definire che i dipendenti siano fuori dalla pianta organica. Per me l'esempio più significativo è stato quello degli LSU, con cui abbiamo stabilizzato decine, centinaia, migliaia di lavoratori socialmente utili in Italia. Si può fare anche utilizzando quella misura anche per i dipendenti bradisismo, e la possibilità di avere dei finanziamenti statali, perché così come è scritta la norma, questi dipendenti li dovremmo pagare noi, e allora non cambierebbe nulla, non serve il decreto, assumiamo direttamente noi e ce li assumiamo con i nostri scarse risorse economico-finanziarie. Aggiungo che abbiamo un altro tema, che è quello lì dei costoni, di cui prima si è parlato. È stato dato mandato assoccodato al Presidente, al Commissario, di fare una ricognizione, che si sta facendo. Però è evidente che se i tempi di attuazione della messa in sicurezza sono quelli che sono stati visti a Bacoli, dove c'è l'unico costone attualmente finanziato per la messa in sicurezza dei Campi Flegrei, finanziato 3 anni fa e ad oggi con una cifra anche di 10 milioni di euro, e ad oggi non sono partiti neanche i cantieri, è evidente che se questo sarà il modo di agire, forse per la prossima evoluzione bradisismica avremo qualche costone che sarà stato messo in sicurezza. Mi avvio alla conclusione dicendo questo: si è parlato tanto di stato d'emergenza, legge speciale. Io credo che il decreto sia la giusta sintesi in questa fase per tenere dentro quello che ci serve e quello che c'è da fare. Lo stato d'emergenza non risolverebbe la più grave criticità che oggi abbiamo, cioè la possibilità di dare sicurezza ai cittadini di attingere ai finanziamenti, eliminando la paura che la piccola difformità urbanistica, che potrebbe essere sanata ex post o se abbattuta deve essere abbattuta, determina una tale paura nella comunità flegrea che vi faccio un esempio. Noi abbiamo due tipologie di interventi, uno per l'agibilità delle abitazioni e quindi le schede AEDES, e l'altra la vulnerabilità degli edifici e quindi le schede CARTIS. Per l'agibilità c'è una criticità che vive per lo più Pozzuoli, ma anche Bacoli, anche Napoli, ma per la vulnerabilità sismica, cioè quegli edifici che non sono inagibili, ma che abbisognerebbero di interventi per poter meglio reggere alle scosse che potrebbero venire in futuro, pensate che su 2.000 immobili che per il comune di Bacoli potevano richiedere una verifica gratuita della protezione civile per la vulnerabilità sismica, soltanto 80 edifici hanno chiesto la verifica di vulnerabilità. Questo non perché non ci sia una cultura di prevenzione o una cultura del rischio, ma perché la gente ha paura che il terrazzo, il soppalco possa determinare una difformità che potrebbe essere anche sanata o abbattuta, possa determinare un ulteriore guaio, un ulteriore problema per la comunità. Allora io credo che con il decreto, come è stato proposto prima, ma anche con una futura legge speciale, si può intervenire in modo tale da determinare che si possa dare l'erogazione del fondo senza alcun tipo di condono. Se quella opera può essere sanata e che se può si sana, se non si può sanare si abbatte, ma si permette alla comunità di poter attingere i finanziamenti. Ultimissima cosa, 30 secondi, il tema commerciale, che non è stato mai affrontato da nessun decreto. Io credo che i campi

0: persona che va all'edicola, che va al bar, che va a mangiare un gelato, dare degli aiuti quando ci sono le fasi più critiche, io credo sia necessario per permettere a quell'attività di restare in piedi e di continuare a sopravvivere. Grazie.
1: Sì, no, grazie a lei. Andiamo a Monte di Procida con Scotto Di Santolo. Prego.
2: Buonasera Presidente, grazie per l'occasione. Mi sento di condividere quanto detto dal Vice Sindaco Liete, dal Sindaco Manzoni e dal Sindaco della Ragione. Ma per quanto riguarda Monte di Procida, il 144 finalmente dà giustizia in parte a Monte di Procida, perché viene riconosciuto con l'articolo 12 i contributi di autonoma sistemazione e il potenziamento della struttura di protezione civile. Ma questa è solo una parte. Come dicevano i sindaci primi, l'area flegrea è una. E il comune di Monte di Procida, che è un promontorio ed è l'ultima propaggine dell'area flegrea, quindi chiusa da Bacoli e poi Pozzuoli, quindi quando c'è un fenomeno bradisismo, c'è una crisi bradisismica, le criticità si riversano su tutti i comuni dell'area. Per quanto riguarda Monte di Procida, negli ultimi 2 anni praticamente è stata completamente lasciata da sola a gestire queste fasi di criticità, sia per quanto riguarda la struttura emergenziale di protezione civile, sia per quanto riguarda gli interventi sul comune stesso. Per cui noi chiediamo con l'emendamento insieme agli altri comuni di rivedere l'area di intervento, perché l'area di intervento che c'è stata è stata un'area di intervento speditiva fatta all'inizio, che ha tenuto conto semplicemente di due criteri degli sciami sismici e dell'indice di sollevamento. Non ha tenuto conto di una cosa importantissima, che è l'area geografica, cioè Monte di Procida, che è l'estrema propaggine dei campi flegrei, un promontorio con un livello di 145 metri sul livello del mare, con due sole vie di fuga che raggiungono praticamente l'area che calma attraversando fondamentalmente Bacoli. Ma c'è un'altra cosa: che negli ultimi 2 anni l'attività sismica si è notevolmente accentuata ed ha interessato soprattutto nelle scosse di maggio e di giugno l'area di Monte di Procida, che non solo con la magnitudo ma soprattutto con le accelerazioni che si sono verificate praticamente in momenti e con entità quasi uguali o superiori a quelle che si sono avvenute nel comune di Pozzuoli, tant'è vero che abbiamo avuto nell'ultima scossa degli sfollati e degli interventi sulla popolazione. Che cosa chiediamo? Chiediamo di essere inserite nell'area di intervento, perché possa il commissario straordinario intervenire su quelle infrastrutture fondamentali per Monte di Procida, quali sono i costoni che citava prima della Ragione. I costoni sono fondamentali per noi, perché sui costoni insistono le vie di fuga, le scuole, altro tema importante, la vulnerabilità delle scuole, che sono noi siamo costretti ogni qualvolta, e ne abbiamo fatto praticamente 50.000 attivazioni di COC nei periodi delle scosse, e quindi andare a verificare gli edifici pubblici e le scuole in particolare con una struttura organizzativa pari a zero, quindi non avendo nessuna possibilità, e non avendo nessuna possibilità da parte del commissario di straordinario di poter intervenire sulle scuole, sulle infrastrutture. E quindi per noi diventa importantissimo entrare secondo me nell'area di intervento per poter avere quell'attività di prevenzione, di mitigazione del rischio che interessa tutto il territorio, praticamente scuola, porto, costoni, che portino a quella che è una visione non emergenziale solo, ma di visione programmatica per il futuro per tutta l'area flegrea. C'è un intervento strutturale pure su Monte di Procida, che attualmente viene fuori, affinché possa convivere in modo adeguato con il bradisismo. Questo è quanto.
1: Sindaco, grazie. L'ultimo...

0: Sindaco che dobbiamo sentire è Antonio Sabino, che è il sindaco di Quarto, che è collegato. Prego, sindaco.
1: Sì, grazie presidente, soprattutto grazie per l'opportunità. Io mi associo soprattutto a quanto già rappresentato dai colleghi sindaci, in particolare sulle osservazioni fatte dal collega di Monte di Procida, perché noi come Nolo nella fase iniziale non siamo stati inseriti nell'area, diciamo, di intervento nell'area bradisismica, sulla scorta appunto di una valutazione di carattere scientifico. Chiaramente questo aspetto ha creato notevoli disagi, soprattutto in tutte le fasi in cui si sono verificate queste scosse, perché abbiamo comunque dovuto attivare e programmare tutta una serie di attività e di interventi in termini di protezione civile a solo ed esclusivamente attraverso l'ausilio dei nostri dipendenti comunali. Questo ha determinato un carico di lavoro notevole e che ha prodotto, diciamo, soprattutto un rallentamento nelle ulteriori attività che noi quotidianamente svolgiamo all'interno della popolazione. In tante occasioni noi abbiamo fatto una serie di audizioni, abbiamo incontrato più volte i ministri, avevamo rappresentato questa esigenza, anche perché noi siamo strettamente confinanti sia con il comune di Napoli che con il comune di Pozzuoli, e addirittura a Pozzuoli non rientriamo nell'area bradisismica per circa 700 metri, diciamo, stiamo parlando di questo, perché la parte confinante, diciamo, dell'area bradisismica si trova proprio sulla montagna spaccata, che oltretutto è stato oggetto anche di un intervento a seguito dell'ultima scossa bradisismica. Ciò nonostante, diciamo, si è ritenuto di iniziare questo tipo di percorso solamente inserendo il comune di Monte di Procida, in particolar modo mettendo a disposizione, dando l'opportunità al comune di Monte di Procida di poter iniziare a fare delle assunzioni per sviluppare tutta una serie di attività in termini di protezione civile. Questo non passa, lo abbiamo detto più volte, lo abbiamo detto più riprese, pur condividendo, diciamo, tutto l'impianto, soprattutto per quanto riguarda gli emendamenti che i colleghi hanno portato all'attenzione non soltanto del governo, ma anche di tutti i parlamentari campani presenti, che oggi ringrazio. Questo sta a significare che una serie di iniziative, una serie di attività devono continuare ad essere messe in campo, e io concludo partendo soprattutto dalle varie osservazioni che sono state fatte, che questo tipo di situazione, che ormai è conclamata, necessita di un intervento legislativo molto più lineare, molto più chiaro, attraverso una legge speciale. Non si può andare avanti con decreti, e soprattutto adesso il governo deve avere la capacità e la forza, ascoltando e facendo varie riunioni di ascolto dei sindaci, dei comitati, deve avere anche il coraggio di modificare quello che inizialmente ha fatto dopo la scossa del 31 luglio. Questo perché dimostrerà in questa occasione che tutte queste attività, tutte queste iniziative che sono state messe in campo portano dei risultati, e portano a dei risultati concreti soprattutto per i cittadini, ed in particolar modo per quelli che ad oggi non possono rientrare nelle loro case. Grazie.
0: No, grazie a lei. Simiani, c'è una domanda del collega Simiani.

0: Ecco, allora no, dicevo questo. Innanzitutto ringrazio i sindaci
1: del Partito Democratico,
0: mostrano di essere sul pezzo, e soprattutto tutti gli amministratori intervenuti, perché dimostrano soprattutto l'esigenza di una di un provvedimento molto più organico, che non può essere quello di un decreto ogni scossa. Questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali che noi dobbiamo valorizzare in questa audizione, che credo che sia elemento di discussione non solamente sui territori ma anche in Parlamento. Seconda cosa, quello che vorrei chiedere, poi saranno loro a chi risponde, quali funzioni noi dovremmo oggi, perché io prima ho fatto una domanda al commissario, ho fatto delle domande, no, su alcune questioni che riguardano proprio l'esigenza di cose che voi avete detto poco fa, e lui ha risposto non è oggi nelle mie, diciamo, funzioni, e per questo non posso rispondere. Ecco, io vorrei capire da voi se quali possono essere, quali sono, anche visto che dovremmo emendare fra qualche ora, insomma, questo emendamento, questo provvedimento, e che da voi se ci sono delle vostre, da parte delle alcune funzioni che dovrebbero essere inserite in questo decreto, visto che ad oggi, come avete detto chiaramente anche voi, molte delle funzioni sono limitate e che non possono in questo caso essere adeguate al problema in essere. E l'altra cosa è la questione dei tempi. Ecco, io vorrei capire anche qui, diceva il sindaco Manzoni, ecco, credo che i tempi siano fondamentali. Ecco, anche su questo volevo una risposta. Grazie, Presidente.
2: Grazie Simiani. Collega Caso, prego.
3: Grazie Presidente, grazie ai sindaci che sono intervenuti in commissione. In realtà, come è stato detto, tante cose diverse
1: del Movimento 5 Stelle
3: sono state dette in diverse audizioni un po' su tutti i decreti che ci hanno portato qui. Quindi la necessità un po' di cambiare passo, nel senso che non intervenire a seguito di una scossa con una decretazione d'urgenza che inevitabilmente si tira dietro delle mancanze e dei problemi e crea delle distorsioni. Noi abbiamo avuto per tanto tempo dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B, chi aveva delle misure e chi no, proprio perché si giocava sulle date. Quindi colgo con piacere un po' che da un po' da tutti viene sollevata la necessità di un qualcosa di più organico. Quindi prima di arrivare ad alcune delle domande, però voglio intervenire su alcune cose che trovo discordanti da quanto è stato riportato ora in questa edizione rispetto a quelle che hanno preceduto i sindaci, in particolare da parte di Casa Italia, in particolare dal commissario Soccodato. È risultata evidente sia dal sindaco di Pozzuoli che dal sindaco di Bacoli la necessità di un'accelerazione sull'azione commissariale per quanto riguarda i costoni come nuove e vecchie competenze, per quanto riguarda l'operatività pratica delle procedure. Dico questo perché quando ha commissario Soccodato precedentemente abbiamo sollevato la necessità di una maggiore velocità, in realtà, e quando ho chiesto se fosse possibile intervenire in qualche modo a livello legislativo per aumentare i poteri, cambiare le procedure, su questo, non, a differenza di quel che ha detto ora il sindaco di Pozzuoli, il commissario non si è espresso in questa direzione, più che altro ha sempre sottolineato la necessità di intervenire sui campi flegrei in modo diverso dall'altra situazione di precedenza, e la lentezza era piuttosto dovuta alla ricognizione delle priorità, ad intervenire lì dove non c'è la scuola crollata ma c'è una scuola operativa e così via. Mi sembra invece di capire che una lentezza sia legata anche alle procedure, quindi la necessità poi di intervenire a livello ministeriale, quindi non c'è un'operatività diretta. Quindi questa è la prima domanda che faccio e chiedo conferma al sindaco di Pozzuoli che l'aveva espressa. Altra cosa discordante la trovo in quanto risposto da Casa Italia alla mia domanda. quando ho chiesto se fosse necessario per esempio riaprire i termini per fare le schede CARTIS che permetterebbero a nuovi cittadini di partecipare alla presentazione dei progetti per accedere ai fondi, mentre qui c'è stata indicata come necessaria, in quel caso da Casa Italia è quasi arrivato un, non dico una non necessità, ma è stato detto che di fatto abbiamo già 1250 domande circa, e quindi più che a aprire a nuove disponibilità di schede CARTIS, importante magari fare in modo che quelle già presentate possano presentare i progetti. Io ribadisco la mia posizione che è necessario invece dare nuove possibilità, proprio perché una prima misura prevedeva la copertura del 50%, ora magari col 70% diventa appetibile per altri, e quindi anche su questo volevo chiedere se la percezione sui territori è questa. Nasce pure forte la necessità di intervenire sul tessuto economico-sociale e volevo chiedere se ci sono pure di numeri di attività che purtroppo hanno chiuso, oltre al calo di prenotazioni alberghiere e così via, se i sindaci hanno riscontrato anche la chiusura di attività in questi anni, proprio perché non è solo il momento della scossa, ma è un qualcosa che ci stiamo tirando dietro da 3 anni e mezzo. Arrivo a conclusione, Presidente. Altra necessità che è venuta fuori soprattutto dai comuni di Quarto e Monte di Procida, ed è un qualcosa che poi può rientrare magari nel ragionamento soprattutto poi di una legge speciale più organica, è che i campi flegrei sono sì un unicum, che vedono la deformazione massima in Pozzuoli, nel comune di Pozzuoli e parte del comune di Bacoli, e diciamo quindi nelle varie delimitazioni che sono state fatte, che vedono nel centro Pozzuoli e prendono un po' di Napoli e Bacoli, quella ricognizione, come sottolineava il sindaco di Monte di Procida, è stata fatta all'inizio nei primi decreti su basi scientifiche. Da scienziato sono molto contento che si adoperi la scienza, e quindi si basava sulla deformità del terreno e sugli epicentri, però stiamo parlando di un qualcosa che va anche oltre solo questo aspetto. E quindi da un lato il sindaco di Monte di Procida ci dice che è in una sorta di cul-de-sac, e quindi bloccato poi dagli altri comuni, e quindi una via di fuga, che ricordiamoci noi abbiamo anche il rischio vulcanico, diventa necessario, quindi, e chiedo anche conferma su questo, magari che non dico a tutti i comuni devono avere le stesse misure, ma forse io chiedo, oltre alle questioni dei dipendenti comunali e così via, se i comuni, in particolare Quarto e Monte di Procida, stanno immaginando delle soluzioni che non è che replichino Pozzuoli o replichino Bacoli, ma che sono risolutive per la dinamica specifica di quel territorio. In parte l'abbiamo sentito sui costoni che pensissero sull'area di sosta, stessa cosa Quarto in parte per la sua vicinanza, quindi non, per me non è una replica delle misure uguali per tutti, ma capire le necessità reali di ogni singolo territorio e in quel caso intervenire. Quindi magari anche se si è iniziato a immaginare questa tipologia di intervento. Grazie.
2: Grazie, onorevole Caso. Collega Trancassini, prego.
4: Sì, grazie Presidente, grazie ai sindaci per la loro presenza. E
1: i Fratelli d'Italia.
4: I loro interventi, ma anche per tutto quello che quotidianamente fate, perché insomma... lo dico con un po' di cognizione di causa, perché comunque ho fatto il sindaco e era uno dei comuni colpiti dal sisma del 2016, quindi insomma mi ha molto colpito il passaggio del sindaco di Pozzuoli, che dice: noi poi sostanzialmente gestiamo due comuni, perché gestiamo l'ordinario e lo straordinario. E qua la prima domanda, lo dico sottolineando la mia ignoranza, perché stando anche in un'altra commissione non ho seguito i precedenti provvedimenti, volevo sapere se voi avete una contabilità speciale, cioè se voi avete solo una contabilità o avete anche la contabilità speciale, perché per esempio nel nostro caso noi avevamo un'apertura di una contabilità speciale regionale che, diciamo, ci permetteva di affrontare la straordinarietà in una maniera molto più veloce. Così come per esempio rispetto alle attività commerciali, volevo sapere se è previsto da voi l'istituto della delocalizzazione, cioè se c'è la possibilità di essere delocalizzati o meno, non mi pare. Invece volevo capire questa questione del, perché l'ho sentito dire anche in precedenza, noi non chiediamo il condono, noi vorremmo però che venissero affrontate le lieve difformità che si possono anche risolvere con gli strumenti ordinari. Allora qui io non capisco come noi possiamo aiutarvi, perché se ci sono gli strumenti ordinari, a quel punto procedete con l'ufficio tecnico, no? E aprite una fase che è sempre estremamente complicata. Se invece serve il condono, che è un termine secondo me molto abusato, no? Perché i cambi di destinazione ad uso sono un problema normalmente in questi centri, perché noi abbiamo esperienza che l'abitazione è un bene che non viene venduto ad acquistato, viene tramandato, e quasi sempre, insomma, se l'abitazione agricola è diventata, la struttura agricola è diventata abitazione, o comunque il piano terra, che era un rimessaggio, viene poi adibito alla casa, alla camera di, poi tutto questo, quando arriva questo tipo di procedure, tu ci fai i conti, perché non hai il cambio di destinazione d'uso, non hai magari la finestra, perché in qualche caso magari non c'hai neanche le altezze. Però questo non è, ripeto, io non riesco a capire, quando voi parlate di lievi difformità, qual è il punto di caduta, perché poi, ripeto, noi l'abbiamo affrontato e noi avevamo un problema di doppia conformità, una follia che poi insomma in qualche modo abbiamo spazzato via. Però ecco, questo mi piaceva capirlo, così come avete parlato di emendamenti fatti con i comitati, se questi, Presidente, se ci sono, li possiamo vedere, li possiamo, insomma, anche per cercare di fare qualcosa di condiviso, perché queste sono quelle cose che, sulle quali noi possiamo incidere in indifferenza di spesa. Capite che questo, cioè, è un'occasione che non può non essere presa al volo. Così come, a parte una battuta, se non mi ricordo, non so chi l'ha fatta, lei ha detto si attende la scossa per far uscire il decreto, quindi la battuta è: quindi se non c'è la scossa non esce il decreto. Non penso che sia andata così sostanzialmente, no? Perché sennò vuol dire che si ripone la fiducia in nostro Signore, nella speranza che arrivi la scossa per poter fare subito bella figura, altrimenti tutto il lavoro magari no, non penso sia così. Comunque, al di là di questo, anche l'altra cosa che mi ha colpito, e concludo, Presidente, quando voi dite c'è questa verifica della vulnerabilità sismica, il dato è 2000 abitazioni da voi, no? 80 domande, perché la gente ha paura della vulnerabilità sismica. Anche qua io credo che allora il tema del ritorno al condono è un tema grosso, perché io non posso pensare che se la mia abitazione è considerata è considerata vulnerabile da un punto di vista sismico perché c'è un balconcino di troppo e io là dentro magari ci dormo con i miei figli, via il balconcino. Al contrario è se la verifica è una verifica che scava, è una verifica che mi rischia di mettere in grande difficoltà la mia abitazione, cioè se da una parte ho casa e dall'altra non ho più casa, ma allora non parliamo di lievi difformità. Chiaro?
2: Allora, intanto, per fare un piccolo inciso, ne parlavo proprio col sindaco di Pozzuoli, con il sindaco Manzoni, e stavamo dicendo che alla produzione di questi emendamenti, che ricordo a me stesso e anche agli altri colleghi, si presentano entro venerdì alle ore 12, quindi entro venerdì a mezzogiorno, ho chiesto di poter distribuire almeno i capigruppo, cioè in maniera tale che tutti quanti poi dopo si trovano, i singoli legislativi faranno la loro valutazione, insomma sapete voi come dovete fare, però almeno vengono condivisi con tutti. E per il resto niente, lascerei parola al sindaco per rispondere un po' a tutto, partendo, non lo so da dove, c'era pure Siniani, che bisogna...
5: Sì, sì.
2: Chi risponde magari, a Siniani? Proviamo...
6: Tre minuti per uno.
2: Avevo provato a organizzare una cosa.
5: Ma giusto per essere chiaro, io l'ho chiarito, mi ha fatto piacere perché poi fuori ho incontrato il commissario che per me da 3 anni a questa parte è diventato un amico, quindi lo citiamo del tu. A Fulvio gli ho detto quello che pensavo, ma non da sempre. Allora, sull'operatività e su quanto riguarda del commissario, io non discuto quello. Io discuto, come diceva anche l'onorevole Caso, è sulle procedure. è sulle procedure che ci incartiamo, perché è vero che lui fa un lavoro di pianificazione ed è giusto che la pianificazione venga concordata con i comuni, che si devono far trovare pronti rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio. Altra cosa è, una volta approvata la pianificazione, dalla pianificazione all'attuazione passano tempi. Le faccio un esempio: noi a maggio abbiamo, e là sono le carte che parlo, infatti lui era, a maggio abbiamo approvato un programma di intervento relativo all'hub di Viacelle, al COC di Bacoli, giusto per farvi capire elementi essenziali, infrastrutture fondamentali, al di là delle scuole. A maggio, ad oggi, quel programma di intervento, naturalmente concordato, approvato col commissario straordinario, è ancora al vaglio del ministro per fare il decreto e per essere attuativo. Giusto per farvi capire. Guardi, io ho un ottimo rapporto con tutti, perché io quello che dico, quello che penso, quello dico, e lo dico con sincerità. Come sono stato sincero, ho detto, forse sono stati i primi decreti in termini di prevenzione e di mitigazione del rischio fatto sui Campi Flegrei. Io questo lo dico, e la tempestività, questo ce lo dobbiamo dire, e faceva bene il collega di Bacoli, non dopo solo 7 giorni, dal 31 luglio, è perché noi nei mesi precedenti avevamo insieme al Ministro, già c'era un lavoro. Alla fine il decreto è uscito, naturalmente aggiungendo solo naturalmente la scossa del 31 luglio, tanto che un errore, ma è evidenziato e penso che questo è un emendamento che deve essere recepito, è la data dell'8 agosto, entro quale bisognava chiedere gli interventi, praticamente i sopralluchi, anche per chiedere il CAS, tanto che molti sopralluchi che sono giunti dopo il CAS, giusto per farvi capire, dal decreto fatto io non li potevo elargire, grazie a un artificio fatto con la Regione Campania, con tutto ciò, io sto dando il CAS anche quelli che vanno dopo l'8 rispetto alla questione, anche dopo l'8.
7: Però sarebbe una cosa sanabilissima.
5: È sanabile, perché deve essere sanabile. Come la stessa cosa, io condivido, quando si parla di Casa Italia e mi dice non sono d'accordo a riaprire i termini, io penso che i termini devono essere riaperti, devono essere a tutti l'edificato. A tutti, perché sicuramente ci saranno naturalmente dal 50 al 70%, perché un limite è stato proprio quello del 50%, al 70%, se oggi noi vengono accolti anche l'emendamento che si portano al 100%, noi sicuramente avremo ulteriori domande, ma secondo, anche per avere un edificato, una cosa chiara di quello che è la città di Pozzuoli, anche perché si parla di 18.000 edifici che rientrano, 18.000 edifici che rientrano nella zona bradisismo, quindi verificare 18.000 edifici e soltanto 1.200 domande, penso che sia nulla, stiamo parlando del nulla rispetto alla questione. E faceva bene l'onorevole Casa a sottolineare, dice, forse è proprio del 50 al 70% che sta limitando, al di là delle piccole difformità, e chiarisco pure il tema cruciale, perché quello è un tema cruciale, perché senza che vengano sanate queste piccole difformità, naturalmente stiamo parlando del nulla. Quando parlo di piccole difformità, e ho detto anche nella premessa, ho detto però poi deve essere il beneficiario che deve ripristinare lo stato del luogo, e mi riferisco balconi, finestre, no, balconi, verande, tutta una cosa di difformità che non incidono sulla struttura dell'immobile, perché quello perché, e quindi anche lo stesso provvedimento che è stato fatto all'Aquila e a Ischia, non ho capito perché sui Campi Flegrei non viene fatto, a noi serve lo stesso provvedimento a Ischia. A noi serve lo non è condono, non è condono, è un'estensione della legge 2016, praticamente, e non è un condono. Allora a noi serve lo stesso procedimento, al provvedimento, e non riusciamo a capire perché all'Aquila è stato fatto, perché a Ischia è stato fatto e perché sui Campi Flegrei non viene fatto. Questo è quello che, anche perché noi ci andiamo a scontrare sul nostro territorio con la sovrintendenza, che è un punto cruciale. Io rischi piglia, lo dico pubblicamente, tu avvisi garanzia. Per aver liberato una strada che metteva 10 nuclei familiari, naturalmente, solo per rimuovere un fasso, praticamente. E non ho avvisato la sovrintendenza, ma io devo liberare 10 nuclei familiari. Questo è quello che rischiano i sindaci tutti i giorni, ma penso che lei, insegnamento rispetto a questo. Allora noi vogliamo delle leggi chiare, nette, che vengono applicate, ecco, attraverso una legge speciale sul nostro, così qualsiasi momento che viene, lo diceva il mio collega, viene la scossa, noi sappiamo che esiste una legge e quelle sono le procedure. Rispetto invece alla contabilità, io vi dico un'altra cosa. Oggi noi non abbiamo una contabilità speciale, noi abbiamo un sistema di mobilitazione, ma giusto per rendere conto, Presidente, e qua
2: questo è l'intervento dove io, per tutti,
5: Io, no, io, allora, guarda, io ho rendicontato, ma giusto per rispondere a qualcuno che fa magari su polemica politica, che oggi qua non c'è colore politico rispetto al battesismo, e su questo vi devo ringraziare tutti, però qualcuno sta assumendo, cominciando a strumentalizzare la questione. La rendicontazione presentata 2 anni e mezzo fa, automaticamente, di 4 milioni che ho anticipato io come comune di Pozzuoli, perché ho la fortuna di avere un comune virtuoso e pagare a 10 giorni presentazione e fattura, giusto per farvi capire, con i soldi, e oggi sono riuscito a regolarizzare, a andare in ordinarietà con quello che si è creato sul territorio grazie al contributo della Regione Campania, del Presidente Fico, e grazie ai soldi praticamente del comune di Pozzuoli. Allora, pure questo bisogna fare una legge speciale con un capitolo ad hoc praticamente solo sui campi flegrei, e dove naturalmente, dove se i soldi non vengono più, non riescono a essere spesi perché magari delle piccole difformità non ci consentono di accedere dei fondi, non è che ritornano nel calderone del bilancio, ma rimangono su quel bilancio ad hoc per quella legge speciale. Rispetto alla dollarizzazione è un tema che secondo me bisogna cominciare ad affrontare anche su base volontaria, ma soprattutto poi ci sono degli edifici della Regione Campania dove noi abbiamo delle aree, stesse all'interno del perimetro del comune di Pozzuoli, che sono vincolate con dei vincoli che dal 1918, sto parlando, dal 1918 ci sono vincoli praticamente, quindi che sono, se riusciamo a liberare anche quelle zone che sono fuori dalla zona bradisismo, da questi vincoli archeologici, paesaggistici eccetera, noi potremmo veramente fare un lavoro di delocalizzazione in maniera spontanea anche dei cittadini dal centro storico, cosa che non è stata fatta negli anni 83-84.
2: Allora, intanto voi se non approfittate, lo vedo io che voi non approfittate, e volevo dare pure la parola al vice sindaco di Napoli che è in attesa. Vice sindaco, prego per la replica.
8: Grazie Presidente, volevo riprendere questo tema perché mi rendo conto che va sgranato bene, ci dobbiamo intendere molto bene sul punto condono e diciamo lievi difformità, proprio perché queste difformità sono lievi e lo sono perché sono sanabili, non c'è nessuna ragione per farne una condizione sospensiva della sicurezza, questo è il punto. Le sanatorie, come quelli che fanno i sindaci o come l'onorevole che prima ha sollevato giustamente il tema, sindaco, ex sindaco a sua volta, la sanatoria ha i suoi procedimenti, i suoi accertamenti, i suoi oneri, le sue sanzioni, ha le sue tempistiche. Ma noi nel frattempo non possiamo impedire a una famiglia di mettere in sicurezza la propria casa o un condominio e consolidare l'edificio. Questo è il punto. Oltretutto, negli emendamenti, come avrete modo di leggere, non sono segnalate soltanto le lievi difformità, che sono appunto quegli interventi realizzati senza un procedimento autorizzativo, ma che però appunto possono essere riportate all'interno, diciamo, di una condizione di regolarità. Ma le lievi difformità sono anche quelle che non pregiudicano l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio. È proprio per questo che noi insistiamo sul diverso binario. Un conto è la sicurezza, un conto sono le lievi difformità. Teoricamente lei ha ragione quando dice: ma scusate, ma perché non le fate prima sanare le lievi difformità e poi intervenite? Ma l'intervento in questo momento per noi prioritario è quello di far tornare a casa le persone. E se mettiamo a disposizione di questa commissione i dati delle graduatorie che tutti noi comuni abbiamo realizzato in questi mesi, vedrete che molti interventi risultano improcedibili a causa delle lievi difformità. È chiaro che, diciamo, in un tempo teorico quelle lievi difformità devono essere riportate nel solco della regolarità. Ma nessuno si tira indietro su questa questione, ma ripeto, non c'è motivo di ritardare un intervento di messa in sicurezza, fermo restando che il regime sulle lievi difformità va osservato. Grazie.
2: No, grazie a lei. Il sindaco di Monte di Procida voleva dare una risposta telegrafica.
9: Sì, telegrafica, io volevo solo far presente una cosa, al di là della presenza di Monte di Procida come cul-de-sac della penisola flegrea, è un dato di fatto questo oggettivo dal punto di vista geografico, il promontorio, i costoni, tutte le criticità che ha il territorio, ma un dato di fatto pure scientifico, negli ultimi due anni sono aumentate le accelerazioni sul territorio di Monte di Procida, perché sono aumentate le stazioni di rilevamento delle accelerazioni, quindi è un dato di fatto scientifico, basta vedere le rilevazioni, quindi non è solo un fatto deficitario per quanto riguarda l'aspetto geografico che di per sé è, perché bisogna decidersi, o Monte di Procida va con le isole Procida e Ischia o rimane nell'area flegrea dal punto di vista geografico, ma non solo questo, ma c'è un dato di fatto oggettivo, scientifico, sulle rilevazioni delle accelerazioni dell'INGV degli ultimi due anni sono notevolmente aumentate ed è per questo che noi chiediamo che la popolazione di Monte di Procida venga tutelata per quanto riguarda i rischi bradisismici e quindi la prevenzione sulla vulnerabilità delle scuole, i costoni e tutto quello che interessa le criticità del paese.
2: Grazie sindaco. Sindaco Di Bacoli, prego.
10: Grazie, super telegrafico. Per quanto riguarda il calo commerciale c'è stato, abbiamo avuto numerose attività commerciali, non solo a Bacoli, che hanno chiuso le attività e altre addirittura che hanno aperto e hanno chiuso nel giro di pochi mesi perché, come dire, nell'incapacità di agire, perché la scossa purtroppo non ti preavvisa e quindi tu ti trovi costantemente in una storia di difficoltà. Tanto per fare un esempio, se avessimo voluto già dal 2023 iniziare a parlare di stato di emergenza, avremmo dovuto nominare 7-8 commissari almeno per le scosse più importanti, quindi il caos più generale, anche perché una volta una scossa incide più su Pozzuoli, una volta l'accelerazione viene su Bacoli, un'altra volta su Monte di Procida, altra volta ancora su Napoli, e quando ho parlato di decreti ad scossa, lo diceva prima l'onorevole Caso, va ribadito che ci sono i terremotati, diciamo coloro che hanno avuto danni a causa delle scosse del giugno 2025, che per poter ricominciare ad avere gli stessi diritti di quelli di maggio 24 hanno dovuto attendere la scossa di luglio 2026. Questo è il vero, come dire, una vera preoccupazione. Ecco perché parlare di legge speciale, testo unico, possa essere una soluzione, secondo me nel decreto anche inserire che si possa porre come obiettivo nel giro di pochi mesi di ottenere anche una legge speciale può essere un ragionamento molto utile. Voglio anche specificare la questione delle schede di vulnerabilità, le schede Cartis, l'ha detto già la vice sindaco di Napoli, non aggiungo null'altro, però il tema della percentuale di contributo è stato anche uno dei principali motivi per cui la gente non ha partecipato. Il 50%, già di per sé una cifra bassa per somme che sono molto importanti, diventa impossibile da colmare laddove la maggior parte delle persone abitano all'interno di condomini, quindi mettere insieme tante teste che devono ognuno dare la propria disponibilità o compartecipare è totalmente impossibile. Prima il sindaco di Pozzuoli ha detto almeno il 100%, che poteva apparire una cosa, oltre il 100% che c'è, il 110%, cioè riuscire a fare in modo che anche l'elemento di progettazione possa rientrare all'interno di queste spese che sono fondamentali, perché noi non possiamo con la forza entrare nelle case delle persone, ma è evidente che se una scuola, il municipio è un edificio pubblico, io comune riesco a controllarlo, l'edificio privato non riesco a controllarlo, quindi devo stimolare il cittadino a partecipare e a darci, come dire, la possibilità di entrare in casa. Sulla contabilità speciale non ce l'abbiamo e secondo me è una questione come particolarmente drammatica e preoccupante, bisognerebbe intervenire in... io credo di sì che potrebbe essere interessante. E poi sul commissario, nulla contro la figura del commissario Soccodato, che credo veramente sia una figura capace, ma oltre che per i temi che diceva il sindaco di Pozzuoli, aggiungo anche a mio avviso una carenza di personale che lui non ha per affrontare queste problematiche. Noi la percezione dell'azione commissariale non l'abbiamo proprio percepita, ma non perché io abbia un pregiudizio, l'ho detto in termini preliminari. Chiedete al commissario Soccodato, rispetto ai 300, 500, 800 milioni di euro che il governo ha stanziato per le opere, quanto è stato speso? Basterebbe questa cifra per rendersi conto che non per una non volontà individuale, ma per questioni procedurali che si possono sanare con un decreto e con strutture e con personale, si può, in più aggiungo, io credo che i comuni possono diventare soggetti attuatori di molte opere pubbliche che si devono realizzare e quindi coinvolgere i comuni, dotandoli di personale, per realizzare gran parte delle opere che prevede la struttura commissariale può essere un superamento della questione emergenziale che non esiste nei campi freghei. Noi non viviamo un'emergenza, noi viviamo quello che per altri è l'emergenza, per noi è la quotidianità che viviamo oggi e che vivremo in futuro. Quindi mi auguro che si abbia questa percezione. Dopo so che interverranno, ho letto, i sindaci di comuni, Amatrice e altri, lì loro non
11: hanno vissuto un'emergenza e va trattata come tale. Noi quella questione è vissuta nella quotidianità, e sentivo oggi, chiudo su questo, alcuni degli intervenuti, ho letto delle ANSA che parlavano, erano d'accordo la delocalizzazione dei cittadini dei Campi Flegrei. L'ho detto 3 anni fa, ho gli capelli un po' più lunghi, lo ripeto oggi, noi non siamo dei pacchi postali che si spostano dall'area Flegrea, ci spostiamo dall'entroterra della campagna, che sono luoghi bellissimi, ci vogliamo andare mo autunno, sta l'uva, a dicembre stanno le sagre, ci vogliamo andare, ma nella quotidianità noi vogliamo e possiamo restare nei Campi Flegrei se col Ministero della Cultura e i ministeri coinvolti ci mettiamo al tavolo con i nostri piani urbani comunali. Pozzuoli lo sta approvando, noi l'abbiamo approvato 2 anni fa, si possono prevedere abbattimenti e ricostruzioni, noi l'abbiamo chiamato sistema di decollo e atterraggio in aree, nei nostri comuni che non rientrano nella zona di intervento bradisismo e che possono invece accogliere dei fabbricati delle persone. Questo può permetterci di eludere abusi e quant'altro, e può permettere ai cittadini di Bacoli, alla comunità di Bacoli, di avere ancora 25.000 abitanti, Pozzuoli 90.000, Montevideo 12.000, ma se continueremo a ragionare in questo modo sposteremo la comunità verso l'entroterra della campagna. Il problema del spopolamento dell'entroterra italiano e campano è un tema, ma che non si risolve spostando i Flegrei lì all'interno.
2: Grazie, ringrazierei tutti i nostri ospiti, va bene, no? Penso, sto guardando, ok? Per il contributo fornito nei nostri lavori di commissione, e dichiariamo conclusa l'audizione.
12: Radio Radicale, siamo in diretta con le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera, che svolgono le audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026 numero 144 recante le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Adesso ci dovrebbero essere le ultime audizioni dallo schema che era dato prima delle stesse, perché appunto hanno parlato i sindaci dell'area intorno ai Campi Flegrei. Adesso dovrebbero intervenire il sindaco di Accumoli Mauro Tolomei, il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e il sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. Quindi restiamo in attesa, anche appunto se il presidente, come avete potuto ascoltare, ha dichiarato finite le audizioni, però riteniamo che erano appunto le audizioni dei sindaci, delle autorità, dei sindaci, scusate, dell'area dei Campi Flegrei, che si sono protratte oltre, insomma, l'orario stabilito, perché queste altre audizioni dei sindaci dell'area del terremoto appunto di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto dovevano iniziare alle 17:30, quindi restiamo un momento in attesa che ci siano anche queste audizioni. Oppure vorrà dire che queste saranno previste per un'altra giornata, perché appunto i tempi sono slittati di almeno mezz'ora. Intanto, vediamo dalle agenzie che Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata, non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. All'ospedale Santo Spirito, in cui è ricoverata da ieri al reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale, stanno continuando a svolgere gli accertamenti del caso e a verificare la reazione alle terapie. Ma adesso ci colleghiamo di nuovo con la commissione.
2: Informa l'innanzi alla Commissione Quinta e Ottava di Mauro Tolomei, sindaco di Accumoli, Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice, e Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge 3083 di conversione di legge del decreto legge 144/2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti e osservazioni agli auditi, di replicare, chiedo di contenere ciascun intervento in circa 7 minuti al massimo. E io partirei subito con Mauro Tolomei, che è il sindaco di Accumoli. Sindaco, a lei la parola.
13: Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io esprimo grande
14: contentezza del decreto, perché evidenzia una e porta finalmente a evidenziare un primo cratere, che siano questi tre comuni che stanno qui, che nonostante tutto l'impegno che ci hanno messo avevano sempre difficoltà a poter ricostruire, perché erano praticamente tutti i comuni trattati nella stessa maniera e questo allungava le procedure di ricostruzione. Un altro elemento importante che abbiamo colto all'interno del decreto, di cui siamo contenti, è il discorso relativo alla stabilizzazione. Noi viviamo in un momento di difficoltà, perché i nostri uffici, le persone vengono, fanno 70, 80, 90 chilometri per venire a lavorare da noi, e questo porta che migliorano professionalmente e spesso e volentieri, appena trovano un'occasione, se ne vanno. Ma la cosa sulla quale mi volevo soffermare, e poi magari anche i miei colleghi la riprenderanno, è il discorso delle SAE, perché è una cosa importante, però è una cosa molto buona che però va approfondita, perché come è riportato adesso, che questa gestione delle SAE può avvenire, non c'è certezza sul discorso relativo alla gestione dei fondi per la manutenzione e per la gestione delle SAE. Questo è un elemento estremamente, estremamente importante, perché vediamo la parola può, invece secondo noi per poter gestire le SAE, che possono essere una ricchezza e che sicuramente sarà una ricchezza, dobbiamo avere dei fondi certi di gestione, in modo tale che questo ci dia la possibilità di poterle gestire al meglio, farle diventare alberghi diffusi, farle diventare case per le seconde case, in attesa che avvenga la ricostruzione. E un altro punto, e poi sto all'interno dei 6 minuti come richiesto, importante è gli investimenti, cioè è previsto in maniera molto articolata una certa percentuale del 5% per i nostri comuni per dare investimenti e limitare lo spopolamento. Questo è un problema che era in corso già da prima del terremoto, il terremoto l'ha enfatizzato e rinforzato. Quindi questo ci dà la possibilità, noi dobbiamo ricostruire, ma al tempo stesso creare posti di lavoro, perché se non facciamo questo e non diamo possibilità a capacità imprenditoriali, corriamo il rischio che dopo aver speso tanti soldi lo Stato si ritrova che lo spopolamento continua e continua in maniera inesorabile. Questa forma, scritta veramente in maniera chiara, secondo me è un argine, è un punto estremamente, estremamente chiaro, e dà la possibilità a noi sempre di più di stare lì, di continuare a stare lì, e le persone avranno un futuro anche lì, evitando di muoversi verso le grandi città.
15: Questo molto bene,
14: considerazione in generale, se ci sono domande.
15: Benissimo. Grazie sindaco, andiamo subito al sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, prego sindaco.
16: Buonasera, nel ringraziare del provvedimento che è eccezionale per questo territorio, che è da 10 anni che aspettavamo un provvedimento del genere, perché i nostri 3 comuni sicuramente hanno un'esigenza completamente diversa da quegli altri del cratere sismico, quindi per questo ringrazio. La preoccupazione che ho anch'io è quella che esprimeva Mauro Tolomei. Io per 5 anni ho tenuto duro non assegnando le SAE libere, perché il costo imposto alla protezione civile dell'affitto non copre assolutamente i costi di manutenzione di quei fabbricati, perché sono passati molti anni, hanno una garanzia di 10 anni e hanno costi di manutenzione molto alti, 3 volte quello che è l'affitto più o meno stimato. Quindi la cessione a titolo gratuito va benissimo, che vengono dati a titolo gratuito nei comuni, ma devono essere coperte poi le spese, perché un comune come il mio che ha 520 SAE, gestirli ha un costo elevatissimo che non potrà mai permettersi di sostenere. Né tanto noi abbiamo fatto una ricognizione di tutte le aree SAE, e alcune possono essere tenute, alcune no, e la rimozione, il ripristino stato dei luoghi ha dei costi enormi. Almeno da quello che leggo nell'articolo 21 non è stabilito se viene dato oppure no, perché c'è scritto può con proprio provvedimento, invece sarebbe bene insomma vedere, quantificare le somme che occorrono sicuramente per ripristinare o gestire questi SAE, per poter far sì che noi comuni potessimo gestirli. Sicuramente io sono quello più penalizzato, perché ne ho tantissimi, loro ne hanno di meno, sicuramente hanno più possibilità di gestirli. Poi so che nelle Marche glieli gestisce il nostro l'ERAP, che invece da noi non l'hanno voluto mai prendere, l'Istituto Autonomo Case Popolari, perché credo che sia ci sia un contributo congiunto della regione che gli permette poi di coprire quelli che non sono i costi di attivazione. Premesso anche il fatto che in questo momento c'è un'emergenza abitativa importantissima, Matrice, perché ci sono svariati migliaia di operai che le ditte affittano le case, le affittano a prezzi altissimi, tant'è che un affitto da Matrice costa quasi come a Roma. Partiamo dai 700 ai 1500 euro d'affitto per un'abitazione, quando prima del terremoto le affittavi a 200-300 euro. Quindi anche per le persone sarebbe importante poterli utilizzare, però tenuto duro fino adesso, perché nonostante la necessità dell'utilizzo, purtroppo un comune piccolo come Matrice è svantaggioso economicamente, quindi avrei messo in default il comune, cosa che non posso e non mi permetterò mai di fare, perché insomma io lo gestisco da buon padre di famiglia il comune, quindi dobbiamo fare in modo che ci sia una copertura economica che ci permetta di gestirla.
15: Grazie sindaco. A questo punto Michele Franchi.
17: Sì, prego. Io mi riallaccio a quello che ha detto sia il mio collega Mauro Tolomei che Giorgio Cortellesi, ringrazio ovviamente il provvedimento, perché davvero è stato un provvedimento che abbiamo richiesto da tantissimo tempo, e l'ho detto anche l'altro giorno quando siamo stati nelle celebrazioni del 24 agosto, che è stato un provvedimento importante, dovuto, e non ce ne vogliono gli altri comuni, perché erano tre comuni che sapete benissimo quello che è successo. Non torniamo lì, questo provvedimento è un provvedimento comunque che per noi è una grande boccata d'ossigeno, perché adesso con la ricostruzione sta vedendo una fase comunque accelerata, perché diciamocelo com'è, i nostri borghi, tolte le frazioni perimetrate, quelle un pochino più colpite come Matrice Centro Storico, Arquata, Centro Storico, Pescara del Tronto, Accumoli e tutto, nelle frazioni limitrofe vediamo tante RU, tante cose. Il discorso che è importante per noi è la stabilizzazione del personale, come ha detto Mauro Tolomei, perché noi tante volte abbiamo perso nel corso degli anni tantissimi dipendenti e abbiamo comunque ancora da sistemare tantissimi edifici, e quindi il personale aggiuntivo ci vuole ancora per un po' di anni ad Arquata, da Matrice al Comune, il cratere vero ristretto, e quindi questo è qualcosa che ci fa ben sperare, soprattutto anche quella dei fondi che possono essere utilizzati. Per noi un 5% è di fondamentale importanza, perché oltre al fatto delle ricostruzioni delle case si pensa anche a dare la possibilità di dare un'ulteriore vita a queste zone, perché noi ci crediamo, io ci credo che una zona come Arquata, Comune Marice, anche se siamo in due regioni diverse, sono comuni vicinissimi, noi per dirti a distanza di 10 km, anche per il sindaco, ex sindaco di Lonessa, sappiamo benissimo che sono territori di montagna dove le persone da Roma tornano sempre. Non saremo persone oneste se diciamo che lo spopolamento è avvenuto solo con il sisma. Lo spopolamento purtroppo viene da tanti anni, e quindi dobbiamo fare in modo che una volta ricostruite le case gli diamo degli strumenti importanti, e questo del 5% è uno strumento importante, come uno strumento importante la zona franca urbana per 2 anni, se si può anche prorogare ancora di più, è uno strumento ancora che invoglia tanta gente a poter investire lì. Secondo noi è davvero un ottimo punto di partenza, ci auguriamo che lì si possa anche ulteriori strumenti che possano aiutare. Ecco, io ci credo ancora. L'unico problema che come Giorgio sulle SAI, noi abbiamo una gestione delle Marche, diciamo la protezione civile dà dei fondi all'ERAP, sarebbe l'ente regione per le case pubbliche, noi gli diamo anche giriamo le risorse che vengono dagli affitti delle SAI, di quelle poche SAI che siamo riusciti a assegnare alle seconde case, alle giovani coppie, a chi è rientrato dentro casa, e lì riusciamo a fare la manutenzione. Ecco, questo provvedimento va bene, se noi riuscissimo comunque ad avere, come detto, la copertura finanziaria e soprattutto anche facoltativa, nel senso che il comune può decidere se averla o no questa gestione delle SAI, ma soprattutto una volta che passa la struttura commissariale, questa è la struttura, diciamo, una volta che dalla protezione civile queste risorse vengono stabilite, allora io credo che con queste convenzioni, da noi funziona bene, credo che possa davvero funzionare, anche perché dobbiamo vedere, io faccio un esempio ad Arquata, a Comune, a Matrice, tanta gente tornava l'estate, seconde case che non sono seconde case di persone che venivano in villeggiatura, ma i genitori, i nonni, e quindi se noi riusciamo già a ridare le seconde case in attesa che finiscano le seconde case, anche le sai, quello che abbiamo fatto ad Arquata, vediamo anche quest'estate un movimento più, perché un comune come Arquata che adesso 950 residenti, d'estate arrivava a 8-9 mila, Marigina arriva a 40 mila, a comuni idem come Arquata, quindi vogliamo tornare a quella mole e quindi vogliamo fare in modo che tutte quelle azioni messe, e sono davvero felice che questo primo cratere, che possano andare in quella direzione. Ecco, io ci tengo a dirlo perché questa zona ancora ha la voglia di poter lottare. Lo stiamo facendo perché abbiamo aperto un centro infanzia, la scuola la stiamo salvando, stiamo lottando per la salaria, la matrice apriamo l'ospedale. Cioè, una zona che, di montagna, che vuole ripartire tutti insieme. Noi non facciamo guerre tra poveri, ci piace guardare all'obiettivo insieme. Ecco, io credo che questo che chiediamo oggi è qualcosa che gli altri comuni, mi dispiace anche che ho letto qualche polemica sui giornali, non hanno capito. Questo è un primo cratere che era dovuto a proprio l'emergenza, emergenza, emergenza. Poi ovviamente gli aggiustamenti, cioè, ci sono le commissioni per farli, però era di fondamentale importanza questo cratere. E io ti credo che adesso bisogna rimboccarsi le maniche per fare in modo che queste cose, e io ringrazio davvero chi ci ha pensato, perché sono cose importantissime, possono essere sistemate, soprattutto questa delle casette, che secondo me si riesce ad accomodare, perché sono davvero convinto. E però abbiamo anche degli strumenti importanti, perché ripeto, un personale che noi in questi 10 anni abbiamo cambiato dalle 60 alle 70 persone, non è semplice, inizi con delle persone, un turnover davvero spropositato. Ecco, io credo che questo è qualcosa di importante. Un'ultima cosa, poi, perché noi in montagna ci piace sempre chiedere di più, la cosa che ci interessa è che questo sia un punto di partenza, perché io credo che davvero tanti imprenditori, tante persone in queste zone possano investire e possano ridare a una realtà come Arquata, come Accumoli, come Amatrice, ma non solo. Io parlo dal Reatino fino all'Ascolano, fino alle aree interne dell'Umbria e del Lazio. Noi siamo un lembo di terra che confina con 4 regioni, siamo tutti lì. Ecco, io credo che sia importante, perché il lavoro, l'ospedale, la sanità, la scuola sono il futuro di queste terre, quindi va benissimo la ricostruzione, che adesso stiamo lavorando per far sì che vada ancora più veloce, ma di pari passo ci devono essere questi strumenti. Grazie.
14: Grazie. Posso aggiungere una cosa? Certo. Nonostante siamo di 2 regioni diverse, siamo riusciti, e burocraticamente non è stato facile, avere la scuola insieme. Noi abbiamo le scuole elementari e medie, pur di mantenerle insieme, e non è facile quando 2 regioni devono parlare tra di loro e mettersi. Questo è lo spirito montanaro di chi vuole
15: tornare. Grazie sindaco. Allora, io c'ho intanto il collega Curti prenotato. Prego, onorevole Isen.
18: Sì, grazie Presidente, mi sentite?
15: Sì, sì, bene, vai.
18: Grazie Presidente, intanto saluto i sindaci, saluto Michele, li ringrazio per il loro contributo. In realtà mi ero prenotato proprio volendo intervenire su quel punto che tutti e 3 i sindaci hanno toccato, cioè quello del trasferimento delle soluzioni abitative e temporanee direttamente ai comuni, senza un fondo che affiancasse appunto questo trasferimento. Noi sappiamo benissimo che in modo particolare che sui comuni che oggi sono rappresentati dai sindaci, Amatrice, Arquata e Accumoli, oltretutto la ricostruzione, diciamo, va anche un po' più a rilento rispetto agli altri comuni, proprio per la situazione che lì c'è stata nel 2016, che è diversa rispetto alle altre realtà. E quindi caricarli ancora di più, diciamo, facendo questo trasferimento di patrimonio senza risorse aggiuntive, rischia di essere un danno che quei comuni, che i bilanci di quei comuni si portano dietro per un periodo, diciamo, per un lungo periodo. E quindi condivido pienamente le perplessità espresse da tutti e tre i sindaci, e credo, faccio l'esempio nelle Marche, il sindaco di Arquata lo diceva molto bene, qui fu fatta una scelta che era quella della gestione da parte dell'ERAP. Io credo che in tutte e due le regioni, diciamo, interessate, bisognerebbe ragionare su un qualcosa del genere. Ora, se può essere un ente unico, diciamo, a gestire tutte e 3 meglio, ma diversamente io credo che noi, ripeto, dobbiamo lasciare la gestione della manutenzione di queste soluzioni abitative all'ERAP, benissimo a mio avviso nelle Marche, e vedere poi nel Lazio. Anche perché, e condivido anche l'opportunità, magari di trasferire queste strutture ai sindaci, anche se abbiamo sentito dal sindaco di Amatrice come sono oltre 500 soluzioni abitative, e quindi può essere anche un'opportunità in prospettiva, ma in questo momento pensare di fare una riconversione di quelle strutture dove ancora la ricostruzione purtroppo avrà dei tempi abbastanza lunghi, e quindi diventerebbe complicato anche fare delle riconversioni, perché abbiamo delle soluzioni abitative utilizzate, diciamo, con il primo scopo con cui sono state fatte, quindi capite, diventerebbe un qualcosa di delicato. Quindi condivido la loro perplessità, anticipo che presenteremo nelle fasi emendative degli emendamenti proprio per correggere un qualcosa che rischia di ingessare i bilanci di quei comuni per i prossimi anni.
15: Grazie. L'onorevole Caso, prego.
3: Grazie Presidente, innanzitutto
12: del Movimento 5 Stelle.
3: Mia vicinanza ai sindaci per la difficile situazione che stanno vivendo purtroppo da un po' di tempo a questa parte, e quindi tutte le difficoltà del caso. Io in realtà vorrei chiedere paradossalmente io a voi un aiuto, in che senso? Io sono eletto nel territorio dei Campi Flegrei e vivo a Pozzuoli in particolare. In questo decreto ovviamente viene trattato anche il nostro caso, che io vivo sia da deputato eletto in quel territorio, oltre che cittadino privato lì. Abbiamo cercato ovviamente.

0: buone come la zona franca urbana o altre cose che personalmente, proprio prendendo spunto da quel che è stato sui vostri territori, avevo portato in passato nei precedenti decreti come proposta anche per i campi Flegrei. Se immaginate che, cioè, quindi che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato più come strumenti, da un lato anche quelli che riguardano sia l'edificato privato, sia il tessuto socio-economico. Quindi se io per esempio sui campi Flegrei stavo proponendo ad oggi a più riprese la volontà di attivare il super sisma bonus rafforzato al 110% con cessione in fattura, che da noi non c'è stato ora come misura, ma si è optato per altro. Capire un po' quindi se da voi ci possono essere suggerimenti di cosa ha funzionato e che cosa no, e ovviamente di chiedervi memorie, quindi ne approfitto di voi, di chiedervi poi ovviamente nel caso vostro se depositerete delle memorie con suggerimenti di emendamenti, eventualmente se è caso di modificare ovviamente per il centro Italia e per i vostri comuni e delle migliorie per questo provvedimento.
1: A ricerca di migliori pratiche. Francassini, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Intanto ringrazio i sindaci
3: di Fratelli d'Italia
2: per essere venuti, per le cose che ci hanno detto. Li ringrazio, come ho fatto con i precedenti, per il lavoro che fanno, che è estremamente complicato. È già complicato il lavoro del sindaco, ma il vostro lo è ancora di più, e complimenti per tutto quello che fate per le vostre comunità. Il tema delle SAE è sicuramente un tema che verrà attenzionato alla fase emendativa. Ho già parlato con il commissario Castelli, che penso che abbia parlato già anche con voi, insomma, che va specificato meglio, va affrontato e ovviamente migliorato rispetto alle spese, rispetto anche alle semplificazioni. Ci tengo però a dire che sentivo prima il collega Curti dire sì, vabbè, però insomma le SAE non è questo il momento, perché ancora le SAE insomma siamo in una fase in cui vengono abitate. In realtà è questo il momento, cioè io ho gestito nel 1990, mi sono trovato le chiamiamo le casette, ma insomma erano le SAE del 1979, ed era un problema smaltirle, perché erano arrivate praticamente a fine vita e dovevano essere smaltite, fu un grosso problema. Questo è il momento in cui la gente entra, cioè esce dalle SAE e rientra nelle proprie abitazioni, e quindi deve essere una cosa continua, no? Noi sappiamo cosa succede a un'abitazione se noi non la abitiamo per un anno, per due anni, la troviamo, cioè tutto diventa più difficile, la manutenzione ordinaria non esistono più, diventa tutto straordinario. Quindi per questo abbiamo pensato, e penso che abbia fatto molto bene il governo, a dire che oggi i sindaci possono gestirle. E anche qui mi piace sottolineare l'apertura di credito, perché noi siamo abituati in questa nazione, secondo me anche giustamente, a dividere i politici in due categorie, no? Cioè il sindaco è bravo fino a prova contraria, il deputato è pessimo fino a prova contraria, e questo lo dico avendo rivestito tutti e due i ruoli, diciamo che ci sta. Però poi i sindaci dobbiamo mettere in condizione di fare quello che loro sanno fare, cioè mettere in campo la conoscenza del territorio, la conoscenza della comunità, sapere esattamente quello che serve. Le SAE, cioè l'utilizzo delle SAE ad Amatrice, non è lo stesso utilizzo che può fare il comune di Lionessa o il comune di Accumoli, perché magari c'è esigenze diverse. Ne dico una, no? Le SAE di Amatrice possono magari essere adibite anche a foresterie per quelli che andranno a lavorare nel futuro ospedale, potrebbero essere una fonte di attrazione rispetto a medici e infermieri, che è un uso che ovviamente non c'hai nelle altre 136-137 comunità. Quindi è questo il momento, bisogna farlo in un modo diciamo estremamente sensato e anche più semplice, e ovviamente mettendovi al riparo dalle spese. E poi c'è un'altra cosa che voglio sottolineare, perché anche oggi abbiamo sentito in audizione, mi pare, con i tecnici, sì, però ci sono anche altre comunità, eccetera. Io penso che questi tre comuni siano davvero altro rispetto agli altri, da un punto di vista del tributo di morti che hanno avuto, ma anche da un punto di vista della devastazione.

0: stazione della distruzione. In questo momento la partita che i sindaci stanno giocando insieme alla regione, insieme al commissario, insieme al governo, è la ricostruzione di una città, non la messa in sicurezza o la riparazione di edifici, che è una cosa completamente diversa. E parliamo di città, perché noi parliamo, purtroppo si commette l'errore di valutare i vostri comuni da un punto di vista degli abitanti, e uno pensa che comune 2500 abitanti, insomma, voglio dire, che vuoi che sia, ma Amatrice è una città da un punto di vista dell'estensione territoriale, dei cimiteri che ha, delle piazze che ha, delle chiese che ha. Parliamo di, forse ci sono capoluoghi di provincia che hanno estensioni territoriali sicuramente più piccole. E quello che ci tengo a dire, Presidente, e concludo, è che in realtà noi dobbiamo completamente ribaltare il tema. Cioè non è che noi oggi, cioè non è che tre comunità vengono messe su una corsia preferenziale a dispetto delle altre, è che le altre hanno delle opportunità grazie a quelle tre. Perché oggi noi, a distanza di 10 anni, parliamo ancora del terremoto di Amatrice, per quanto è stato grande, per quanti morti ci sono stati, per quanto ha distrutto. E oggi questo permette a tutti gli altri 35 di avere il 4% sull'intero ammontare per poter avere dei progetti di rilancio. E grazie sempre al terremoto di Amatrice, cioè a questi tre comuni, tu oggi hai la possibilità di dare le SAI direttamente ai sindaci, cioè ci sono una serie di norme che vanno a vantaggio di tutti. La vera scommessa, e concludo, e mi auguro, e questa è la domanda, se i tre sindaci stanno già lavorando a questa sfida, la vera sfida è questo 4% e questo 5%, perché questo ci permette di fare degli abiti su misura per le nostre economie. Quindi la vivacità del territorio, la vivacità degli imprenditori, la vocazione del territorio oggi incontra la risposta del 4 e del 5%, e questo secondo me è una grandissima occasione, e ribalta finalmente il rapporto governo, ente centrale, piccolo territorio. È il territorio che dice quello che serve e non viceversa. Una serie di piccoli ma importanti e significativi abiti su misura che possono davvero essere la risposta per rilanciare l'economia di tutti e 138 i comuni colpiti dal sisma del 2016.
1: Grazie. Chi è che vuole replicare? Perché c'era Curti prima, Caso poi, e l'ultimo intervento, il sindaco d'Amatrice.
2: Lo posso fare io, però sarò un po'...
1: Come volete.
2: Allora, io sono del parere che non va dato il contributo al 100% ai proprietari, perché sicuramente quello che non funziona da noi nella ricostruzione delle abitazioni è che non si attivano abbastanza, soprattutto voi non avete questo problema delle seconde case, perché le vostre sono tutte prime case, quindi sicuramente avete un problema minore. Però spesso, soprattutto quando ci sono più proprietari nelle abitazioni, non si mettono d'accordo per liti pregresse o per vari motivi, e stentano a far partire la ricostruzione, perché uno dei principali motivi è la scarsa presentazione dei progetti. Perché, e ringrazio qui c'è il questore Trancassini che sa benissimo la situazione, da noi il problema non sono i soldi che ci sono stati dati, ma è metterli a terra, e soprattutto i privati hanno una lentezza enorme tra proprietari, tecnici e imprese. Forse ci vorrebbe un controllo più forte da parte dell'ente pubblico, che gli intima dei punti fermi, che noi non abbiamo, perché si rimanda di volta in volta, perché noi abbiamo una distruzione enorme. Io conosco bene il vostro territorio, tra l'altro ho degli amici che hanno delle case lesionate da voi, è completamente diversa la situazione, non è la stessa cosa, però sono il parere, attivate e fate in modo che i proprietari presentino, abbiano accesso ai contributi e li mettano a terra, perché spesso e volentieri noi l'unica cosa che non soffriamo è che i fondi ci sono, perché tutti mi dicono, ogni tanto leggo scritto, ma dice non hai i fondi, lo Stato non gli dà i fondi, invece i fondi ci sono ma non vengono messi a terra per vari motivi.
1: Volete aggiungere qualche? Prego, prego sindaco, prego.
3: Io volevo aggiungere una cosa riprendendo l'onorevole Caso. Il discorso, sono due terremoti differenti, ma purtroppo in Italia in tutti i terremoti si è fatto l'errore di guardare al terremoto precedente. Adesso c'è un testo unico, sono state fatte tante ordinanze. Devo dire che il commissario Castelli sta lavorando bene, e devo dire che anche il commissario Regnini, perché i primi commissari non è che hanno lavorato hanno indovinato, diciamo, sono andati un pochino più a rilento. E quindi devo dire che adesso siamo sulla giusta via. Il discorso è che dobbiamo far capire che queste sono terre che hanno, sono comuni, come ha detto l'onorevole Trangassini, ma l'ha detto anche Curti, che ci sono comuni che ancora come Arquata, come Marice, hanno una zona rossa all'interno del centro storico, ma perché purtroppo è tutto quanto giù. Tutto giù, noi abbiamo Pescara del Tronto, è una frazioncina di Arquata che faceva 95 abitanti d'inverno, d'estate 500, ha fatto quasi 48 morti, tutti quanti morti del sisma. Ecco, bisogna, a Marice del centro storico ne ha fatti 200, cioè non sono troppi, e purtroppo abbiamo tutto quanto a terra. Credo che bisogna fare in modo di, io sul contributo del 100%, sì, forse Giorgio c'ha ragione, a qualcuno non è stato sbagliato, perché anche da noi sono seconde case, ma non sono le seconde case di villeggiatura, come dicevo prima, sono le seconde case dei nonni e genitori che negli anni 40, 50, 70, chi in America, chi a Roma, chi ad Ascoli dopo, o a Roma è andato via per esigenze. Però il problema è stato la deroga, questo gradello deve essere fatto prima, perché il comune di Arquata, il comune Marice, non me ne voglio gli altri comuni, ha delle difficoltà, e all'inizio, quando c'è stato il 110, quando ci sono state altre cose, le imprese hanno scelto di andare a ricostruire in comuni più semplici, dove era più facile ricostruire, e questo ha creato un ulteriore ritardo a noi. Poi noi facciamo parte di due parchi, io sono un comune, sono il comune d'Europa che ha il territorio in due parchi nazionali, i Sibillini e il Gran Sasso Monte della Laga, e lì sono vincoli su vincoli. Noi forse con un cratere, con delle deroghe in più, fermo restando che le risorse ci sono ed è giusto che le abbiano tutte 138 comuni del cratere del sisma e del terremoto e del centro Italia, però io credo che le deroghe era da fare prima, perché rischiamo che gli altri comuni, che adesso si rivedrai, stanno a buon punto, vanno con l'Eurostar e noi andiamo con la Littorina Ascoli San Benedetto, e quello faccio un esempio, perché purtroppo è così, le deroghe. E tante imprese in quegli anni hanno preferito andare a lavorare. Ecco, quello che abbiamo chiesto in questi giorni e che chiediamo anche a mezzo stampa, le imprese si concentrassero sulla Matrice, sul Comune di Arquata, perché quei centri storici che adesso hanno visto delle ordinanze speciali importanti hanno bisogno di manodopera e di tempi certi.
1: Chiudiamo col sindaco. Volevo chiudere col sindaco, prego.
2: No, dicevo, ho sentito parlare del cumulo del contributo, di aumentarlo con altri contributi, è la cosa più sbagliata che c'è. Dovete avere un contributo che copra tutto, perché la gestione di più contributi da noi è stata devastante, cioè il sisma bonus, il super bonus cumulato ha una gestione completamente diversa da quello che è il contributo sisma, e poi la gestione rendicontazione diventa impossibile, quindi vi diventa ingestibile, questo ve lo consiglio. No, dicevo del contributo non al 100%, non perché non per aiutare, perché noi italiani purtroppo quando una cosa ci arriva al 100% è di altri, non è nostra, quindi c'è una gestione un po' difficile. Invece se ci mettiamo un piccolo contributo magari siamo invogliati a controllare quello che succede.
1: Chiudiamo col sindaco di Accumuli.
4: Ma no, semplicemente uno spot di tutt'altra direzione. Mi raccomando, quello che abbiamo visto, la vicinanza alle persone tramite le comunità locali e evitare i rimbalzi di responsabilità. Non è colpa mia, è colpa della regione, è colpa dello Stato, che altrimenti le persone percepiscono lontananza. Appena sono arrivato sindaco ho percepito esattamente questo, sfiducia in generale in tutti, perché avevano vissuto rimbalzi di responsabilità e rimpalli. Alla fine la cosa è paradossale, perché lo Stato spende tanti soldi e viene percepito come assente. Ecco, questo non c'è una ricetta magica, però se vi posso dare un consiglio è questo qua: cortocircuitare ed evitare i rimbalzi di responsabilità sulla politica, su tutto. Però siamo comunità piccole, dobbiamo essere vicino alle persone, portarle per mano e fargli capire che la direzione è quella giusta. Concludo dicendo che questo credo per noi è manna dal cielo. Grazie.
1: Grazie a voi, ringraziamo i nostri ospiti per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale. Grazie a tutti, signori.
5: Radio Radicale, e così si sono concluse le audizioni di oggi delle commissioni riunite Bilancio Ambiente della Camera, che hanno svolto queste audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto 7 agosto 2026 numero 144 recante le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Ora noi andiamo avanti con la nostra programmazione e ci occupiamo delle rivelazioni sul 7 ottobre e della campagna elettorale in Israele con questa intervista di Roberta Iannuzzi a Sharon Nizza.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con Tel Aviv, con la giornalista Sharon Nizza. Sharon, buongiorno e ben ritrovata.
7: Buongiorno.
6: Allora, parliamo con te innanzitutto delle prossime elezioni in Israele. Si vota, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il 27 ottobre per eleggere la Knesset e oggi, tra l'altro, si chiude il deposito delle liste presso la Commissione elettorale. Allora, liste presentate e sondaggi al momento quando insomma manca più di un mese alle elezioni.
7: Sì, oggi ancora non so il numero finale di liste che si presenteranno, ma in genere sono tantissime, di cui però poi se passano, possono passare la soglia di sbarramento, sono più o meno quegli attori di cui abbiamo parlato in questi mesi più volte. E quello che è interessante da vedere, Netanyahu ancora, Likud non ha ancora presentato la lista, è proprio all'ultimo, sta cercando di anzi proprio stamattina ha già annunciato tre nomi che sono lì, ha ancora quattro posti bloccati, no? Dopo che aveva fatto le primarie, Likud ha fatto le primarie, quattro posti erano bloccati a discrezione di nomine dirette di Netanyahu. E lui ha cercato per tutto questo periodo, per più di un mese, di trovare una figura che fosse era una grande incognita qual era la figura che lui voleva mettere, ma comunque si sa che molte figure rilevanti, anche provenienti dall'esercito, leader considerati molto centristi, ecco, diciamo questo era il profilo che lui cercava, hanno rifiutato moltissime figure stamattina ha annunciato che la madre di Rangvili, che è l'ultimo ostaggio ucciso il 7 ottobre, è un poliziotto che fu ucciso durante i combattimenti ed è l'ultimo ostaggio che fu riportato indietro dopo il cessato il fuoco di ottobre. La madre è stata messa in uno di questi posti bloccati, che è un po' un simbolo, un ferito, un eroe di guerra che ha perso entrambe le gambe e che viene dal mondo degli insediamenti, però anche considerato una figura abbastanza trasversale, ok? Quindi è andato su queste due figure, chiamiamole emotive, direi, così politici, anche persone che entrano alle prime armi, insomma, in politica, quindi simboliche. Però ancora non ha consegnato perché gli manca ancora almeno un nome da mettere in lista, cioè fatti capire com'è tutto all'ultimo minuto. Dall'altra parte invece la P. de Bennett, che sappiamo che concorrono in una lista insieme, e Eisenkot, che attualmente è il principale rivale di Netanyahu, anzi lo supera, hanno con la fine consegnato le liste e hanno sciolto la riserva che per mesi ci siamo interrogati se alla fine avrebbero presentato una lista unica. Invece purtroppo le loro battaglie di ego anche lì hanno impedito questa unione strategica e quindi hanno presentato due partiti, due liste diverse, quindi Eisenkot la sua e Bennett la P della loro e tutto questo porta al fatto che in sostanza, poi dall'altra parte anche Ben-Gvir ha presentato, c'è un nuovo partito che è nato recentemente che del generale Falco Osterwinter, anche lì lui combatte un po' con la soglia di sbarramento che è al 3,25% ed è un profilo simile a quello di Smutrich, più ha creato una lista molto più non settoriale, nel senso con parlamentari anche laici, l'arabo israeliano cristiano Youssef Haddad al numero 2, quindi una lista diciamo molto diversa da quello che è la natura invece dell'elettorato di Smutrich, e quindi in sostanza ruba voti a Smutrich, che a destra anche lui cerca di fare delle alleanze last minute per salvarsi da questa prospettiva che potrebbe non passare la soglia di sbarramento. Quindi in sostanza c'è divisione nell'attuale opposizione, c'è divisione nell'attuale coalizione, e questa sembra che sarà più o meno le squadre con cui si adesso de facto esenterà negli ultimi 50 giorni di questa campagna elettorale.
6: Ricordiamo che servono 61 seggi per la maggioranza, il sistema è proporzionale puro, dicevi la soglia al 3,25% e al momento i sondaggi che dicono?
7: Ovviamente i sondaggi dicono che Eisenkot, poi dipende, bisogna fare una, faccio un po' una media perché sono abbastanza diversi i sondaggi, però che Eisenkot intorno ai 25 seggi, mentre Netanyahu intorno ai 21-22, a parte il canale 14 che è un canale filo governativo che invece dà Netanyahu maggiore, da più peggio a Netanyahu perché interpreta la fuoriuscita dei seggi, dei voti diciamo a Bennett Lapid invece che a Eisenkot a Netanyahu, ecco questa diciamo la loro spiegazione, e devo dire che io lo segnalo perché si tende a non segnalarlo perché è considerato appunto un canale filo governativo, ma in realtà nelle elezioni precedenti del 2022 sono quelli che si azzeccarono più di tutti nei loro sondaggi, e quindi è inutile insomma ignorare questo dato, però diciamo se andiamo sul mainstream Eisenkot è dato come in questo momento vittorioso con 25 seggi, ma quello che è rilevante rispetto alla formazione poi del governo che nessuna delle due parti riesce ad arrivare ai 71 seggi necessari per formare un governo, il che ci avvicina a due prospettive, o quella di tornare alla farsa incredibile dei 5 tornate elettorali in 3 anni che ha caratterizzato la politica israeliana dal 2019 al 2022, quindi ritornare in sostanza alle urne, oppure la possibilità di un governo di minoranza, in sostanza un governo che non raggiunge 61 seggi e che ottiene l'appoggio esterno di qualcuno. Chi è quel qualcuno? Potrebbero essere, mettiamo nel caso, chi è che si avvicina più a comunque formare i 61 al momento sono le opposizioni, ok? Quindi questa alleanza eventualmente a guida di Eisenkot e che potrebbe ottenere questo sostegno esterno da per esempio il partito arabo Ram, che anche altra mossa interessante ha presentato alla finalista con al numero 2 Yoav Segalovic, che è un ex commissario di polizia, funzionario di polizia di altissimo livello, ebreo, ashkenazita, che ha fatto questa mossa di entrare in un partito che è proprio per definizione un partito islamico, questo è il partito Ram di Mansour Abbas, con il ticket di combattere la criminalità nella società araba e anche con l'idea che bisogna includere gli arabi israeliani nella politica, cioè a livello proprio esecutivo israeliano. Quindi questo è molto interessante perché allora anche loro si pongono come un ago della bilancia. Altro ago della bilancia potrebbero essere dei piccoli partiti che stanno intorno ai 4-5 seggi centristi, ago della bilancia sono eventualmente gli ultraortodossi anche, che potrebbero assolutamente, diciamo che loro potrebbero andare col miglior offerente rispetto alle loro questioni, domande sempre molto settoriali, potrebbero anche andare assolutamente con l'opposizione, già si è visto in passato. C'è anche una terza ipotesi che io vedo molto lontana, ma che come dire, che invece poi arrivati al momento delle trattative, mettiamo che c'è ancora questo stallo, che invece io penso che sia un po' il desiderato dell'amministrazione Trump di creare un governo, quello che Netanyahu dice sempre da 3-4 mesi, parla con questa terminologia, un ampio governo nazionale, okay, usa questa terminologia, quindi in sostanza far fuori da un prossimo governo Smutrich, gli ultraortodossi, Ben-Gvir, insomma tutte le figure più radicali che non permettono di intervenire su una serie di operazioni congiunte, che sono quelle che appunto a cui auspica anche la Casa Bianca, e creare un governo così che potrebbe vedere il Likud di Netanyahu con o senza Netanyahu, Eisenkot, Bennett, Lapid, quindi però questo vorrebbe dire, implicherebbe che diciamo cade il veto alla figura di Netanyahu che al momento invece sussiste da tutti questi partiti dell'opposizione, quindi è tutto ancora da capire.
6: Torneremo su Netanyahu dopo, intanto ti chiedo se le elezioni hanno effetti, le elezioni insomma imminenti anche sui fronti di conflitto che sono aperti.
7: Ovviamente lo ha l'anno perché la situazione sul fronte sui due fronti immediati che sono il Libano e la striscia di Gaza ci sono in teoria degli accordi di cessate il fuoco. Accordi di cessate il fuoco che permettono quindi se sono stabilite delle linee gialle, no? Delle linee diciamo dove al momento che limitano diciamo l'azione delle truppe israeliane oltre. Però in realtà noi vediamo che poi secondo appunto il meccanismo di cessate il fuoco che è stato instaurato, Israele continua a rispondere, cioè gli viene riconosciuto anche dall'America la possibilità di rispondere a quella che viene definita una minaccia immediata. imminente, e quindi noi vediamo ogni qualche giorno delle azioni dell'IDF sia sulla striscia di Gaza sia ancora in Libano, in particolare in Libano tutta quell'area che riguarda la cresta di Al-Itair, del Bufor più o meno, dove c'è una grande infrastruttura di Hezbollah, un grande centro di comando, diciamo, che gestiva le operazioni di Hezbollah nell'area appunto del sud del Libano, costruita nell'arco di 20 anni, finanziata dall'Iran, in cui non a caso proprio qualche giorno fa Israele l'esercito israeliano ha detto di aver completato la bonifica di quell'area che si trova sotto il controllo dell'AIDS, e ancora però stanno facendo delle azioni, ancora ieri sono state fatte molti bombardamenti in quell'area da parte dell'AIDS, e in parallelo c'è stata questa questione di un rilascio simbolico di 5 libanesi che erano detenuti da Israele, che Israele ha rilasciato in cambio, e qui questo in teoria in cambio di informazioni rispetto a un dossier che risale agli anni 80 dei leader della comunità ebraica libanese che furono rapiti e uccisi da Hezbollah allora, e di quei corpi non si è mai saputo nulla, quindi è una cosa un po' labile, era diciamo un modo per Netanyahu per far passare questa cosa al pubblico israeliano, c'è cioè una piccola concessione nell'ambito di quelle che dovrebbe essere la ripresa delle colloqui tra Israele e Libano, che di nuovo ci saranno a Roma, si era parlato di inizio settembre, poi sono stati posticipati, ancora non è noto quando riprenderanno, ma l'idea è quella che comunque continueranno a riprendere. Quello che voglio dire in generale è che è molto evidente il clima, che soluzioni diplomatiche, se mai possibile veramente avvicinarle, sembra quasi che prima delle queste elezioni israeliane, prima di capire quale sarà il risultato delle urne israeliane, insomma saranno posticipate, anche se di nuovo ricordo sempre che ricordiamoci che delle azioni sul campo avvengono, anche il Tencom ha creato una nuova base militare a ridosso della striscia di Gaza, a ridosso del valico Kerem Shalom, tutto tenuto in sordina, che dovrà ospitare la forza di stabilizzazione internazionale, questi soldati marocchini e ugandesi in primis, che dovranno entrare a occuparsi del disarmo di Hamas. Tutto questo avviene con grandissimo spesa, quindi voglio dire, vengono investiti soldi e truppe. Quindi io difficilmente credo che poi non avrà una traduzione, di nuovo, almeno dal punto di vista di quello che intende fare l'amministrazione americana nell'area.
6: Torniamo sulle notizie invece del giorno legate anche alla campagna elettorale. Mancano poche settimane, un mese all'anniversario del 7 ottobre. Arez riferisce oggi che circa 10 giorni prima del 7 ottobre del 2023 il presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed avrebbe avvertito personalmente Netanyahu in una telefonata di 45 minuti. Tra l'altro questa rivelazione arriva dopo quell'intervista data da Sara Netanyahu, la moglie del primo ministro, in cui in sostanza tornava sul 7 ottobre e sulla mancanza di informazioni che ha sempre addotto Netanyahu, il fallimento diciamo dei vertici militari e di intelligence, e in cui ha sostenuto che quella mattina i capi della sicurezza scelsero deliberatamente di non svegliarlo. Che cosa si sostiene esattamente secondo Arez?
7: Allora, questo diciamo un grande tema, questo forse è uno dei temi, come spesso ho detto in questa campagna elettorale, che è veramente molto esistenziale, e purtroppo mancano a livello di dibattito interno israeliano, si parla pochissimo, cioè le opposizioni parlano pochissimo di quali sono i loro piani per il futuro delle trattative di Gaza o del Libano. I temi sono molto molto interni, cioè l'arruolamento dei Haredim e la questione della commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, cioè di cosa ha portato al fallimento del 7 ottobre, e quindi tutte queste diciamo rivelazioni rientrano in questo dibattito, che effettivamente la questione della commissione d'inchiesta del 7 ottobre è una questione che questa Knesset non ha alla fine portato avanti, e sarà la prossima Knesset a dover stabilire. Ora, per quanto riguarda la prima rivelazione, quella che dicevi di Arez oggi, l'anticipazione di un libro di uno scrittore che sui retroscena delle trattative sul rilascio degli ostaggi, 251 spargi i rapiti il 7 ottobre, e quindi una parte di questa, di questo libro fa anche riferimento a questa telefonata avvenuta appunto 10 giorni prima di Ben Zayed, stimolata dal fatto che una fonte dello Shin Bet, dell'intelligence israeliana, servizi di intelligence interni israeliani, dentro la striscia di Gaza, aveva riferito di una, di conversazioni avute con Sinwar. Questa fonte è una fonte, secondo quanto riportato, una fonte legata al partito Fatah, ok? Io, da come viene descritta, non viene fatto il nome, ma a me sembra molto che parlino dell'entourage di Mohammed Dahlan, che è, perché dicono che è un palestinese che poi è emigrato da Gaza ed è oggi consigliere di Ben Zayed. Mohammed Dahlan è esattamente questa figura, quindi un acerrimo rivale di Abu Mazen, che è molto dietro a tutto, diciamo, i finanziamenti e il contributo degli Emirati alla striscia di Gaza. Ecco, insomma, questa fonte che è legata all'entourage di, quindi, Dahlan, avrebbe portato il messaggio di Sinwar a settembre 2023 che se Israele non si sbloccava rispetto alle trattative che erano in corso, Sinwar avrebbe fatto esplodere un terremoto, zilzal, usa questa parola in arabo. Allertato di questa eventualità, Ben Zayed prima di tutto fa parlare la fonte con lo Shin Bet, fa riferire questi dati alla Shin Bet. Lo Shin Bet allerta Netanyahu prima della telefonata di Ben Zayed, questo quando, secondo la ricostruzione, e avviene un incontro, una valutazione di sicurezza il 17 settembre, in cui lo Shin Bet, praticamente, però cosa succede? Che nella valutazione non viene... nel messaggio, diciamo, il terremoto non viene citato dove avverrà, in che forma sarà, cioè un'azione pesante. Secondo quanto riportato da Arez, in quella riunione del 17 settembre lo Shin Bet pensa che Hamas vuole mettere le mani su Elizabeth Zurkov, che è una ricercatrice israeliana che era stata rapita 6 mesi prima in Iraq, e la vuole usare come arma di scambio per il rilascio di ostaggi, di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. E Netanyahu viene consigliato, sempre di nuovo quanto riportato, l'uccisione, di l'eliminazione di Sinwar. Netanyahu dice: ok, presentatemi un piano. Poi questa cosa viene trascinata. Qualche giorno dopo, fine settembre, arriva invece la telefonata diretta di Ben Zayed a Netanyahu. Netanyahu ha smentito nello stesso articolo, l'ufficio del primo ministro ha detto che non c'è stata una telefonata di questo genere, e che Ben Zayed di nuovo avrebbe detto che Sinwar stava programmando qualcosa. Peraltro anche un segnale di questo genere erano stati riportati anche ancora nel 2023 anche dall'intelligence egiziana, erano arrivati, ma si concentravano tutti su qualcosa che poteva accadere più che altro in Cisgiordania. E quindi questa è la tutta questa ricostruzione, questa questione si lega a quello che hai detto tu, la intervista di Sara Netanyahu la settimana scorsa. Perché? Perché in quell'intervista Sara Netanyahu, in sostanza, in cui si parlava di tutt'altro, a un certo punto lei ha questa uscita in cui dice, stavano parlando di Yair Golan, che è il leader del Partito dei Democratici, ex vice di capo di Stato Maggiore all'epoca di Eisenkot, e quindi uomo che viene dai ranghi militari, che entra adesso in politica per la prima volta e ha portato questo partito a avere peraltro intorno agli 11 seggi, che non è da poco, perché questo partito è la unione tra il Meretz e il Labour, e fino a questo momento l'attuale Knesset vedeva solo 4 membri del Labour nella Knesset, quindi lui porta un aumento. Stavano parlando di lui nell'intervista e lei, en passant, dice: ecco, lui che cosa ci faceva il 7 ottobre già tutto in divisa e armato sul campo, quando il primo ministro ancora neanche sapeva niente. Effettivamente Yair Golan, come tantissime altre persone, anche civili, hanno, vedendo su Telegram, come chiunque noi, visto dell'attacco che stava avvenendo, gente ha lasciato tutto e presa, è andata sul campo. Yair Golan, nello specifico, ha salvato 6 giovani dal Nova Festival. Entrava nell'area che era sotto attacco, li prendeva in macchina e li metteva al sicuro, come appunto tante altre persone che hanno agito individualmente. Ora, questa illazione, diciamo, fatta da Sara Netanyahu ha portato a dire che lei stava ridondando una teoria della cospirazione che si trova sui social media, in cui in sostanza l'esercito sapeva dell'attacco, del 7 ottobre e che apposta la non in nelle dimensioni di in quello che è avvenuto, ma sapeva che qualcosa poteva accadere, era una valutazione esistente, e che non ha avvertito Netanyahu durante la notte, perché sappiamo che durante la notte ci sono state il capo di Stato Maggiore, il capo dello Shin Bet sono stati svegli tutta la notte, era un festivo, ricordiamoci,
6: sì.
7: E hanno esaminato dei segnali che venivano dalla striscia di Gaza. E in quelle telefonate, sono state almeno tre telefonate di alto rango, non hanno mai allertato non solo Netanyahu, ma neanche il ministro della difesa, che è il loro principale anche referente. Mm. E quindi questa cospirazione è perché si voleva fare qualcosa, no, per far uscire male Netanyahu, ok? Quindi ovviamente. Quindi adesso in sostanza molto di questa campagna elettorale gira intorno a questi temi. Speculazioni ovviamente da tutti i punti di vista. Netanyahu poi ha dato un'intervista ha dato una dichiarazione dicendo assolutamente non c'è stato nessun tradimento nell'esercito, sia ben chiaro, c'è stato un grande fallimento, e lui la punta su questo, dice, ha detto anche questo intendeva mia moglie. Ma lui allora lì è il punto, dice, se mi avessero allertato a me, se quella notte mi avessero chiamato, non sarebbe successo tutto questo. E questo è anche un assunto di cui non sappiamo assolutamente, ovviamente anche questa è un'illazione, no? Quindi è come se la campagna elettorale vertesse su, se Netanyahu avesse saputo, allora mister sicurezza avrebbe prevenuto il disastro? Questa è una domanda, no? Molto oserta intorno a questa questione. E quindi se ricolleghiamo tutti i pezzi del puzzle, il reportage di Arz di oggi cosa vuole dire? Che Netanyahu in sostanza sapeva qualcosa, ok? E che non ha fatto niente comunque, quindi comunque tutto il sistema era addormentato, questa è la questione, che è anche una domanda, ok? Perché, tra l'altro ho dimenticato di segnalare che il motivo per cui c'era quell'intermediario a Gaza di cui parlavo era perché tutto l'anno precedente, tutto il 2023, che noi abbiamo sempre parlato del 2023 come l'anno della protesta e delle divisioni interne intorno alla questione giudiziaria, in realtà in maniera segreta questo governo molto estremista, che era nato nella fine dicembre, nel fine 2022, aveva avviato questo canale diretto con Hamas, non diretto, scusate, indiretto tramite questa intermediazione, per cercare di arrivare a una hudna. Hudna è una tregua a lungo termine, ok, con Hamas, e infatti si parlava, io questo me lo ricordo perché mi ricordo che questo sul campo se ne parlava, per esempio della costruzione di un parco industriale nel nord della striscia di Gaza, nel presso del valico di Erez, dell'aumento dei permessi di lavoro dei lavoratori palestinesi da Gaza verso Israele, della questione addirittura del gas, la fornitura del gas, insomma c'erano tutta una serie di concessioni, della riduzione del blocco alla striscia di Gaza, all'entrata dei beni dual use, tutta una serie di questioni in cambio per arrivare, l'obiettivo era arrivare al rilascio di 4 ostaggi che già c'erano dentro la striscia di Gaza israeliana, 2 vivi, 2 civili instabili di mente che erano entrati dentro la striscia di Gaza da soli anni prima, che ancora da anni stavano dal 2017 stavano dentro la striscia di Gaza, e 2 soldati, 2 corpi di soldati uccisi nel 2014 che anche loro stavano ancora dentro la striscia di Gaza, in cambio del rilascio di circa 30 prigionieri palestinesi, tra cui 20 ergastolani. Questa era la questione che loro stavano trattando e che si era arenata a inizio settembre, ok? E il messaggio di Sinuar era: se loro non vanno avanti io faccio scattare il terremoto. Questo era questo è più lo scenario più ampio di questo retroscena di Are.
6: Sei stata molto chiara, Sharon, intanto ti ringraziamo, ci risentiamo nei prossimi giorni, grazie a Sharon Nitz.
7: Grazie a voi.
8: Intervista a cura di Roberta Iannunzi, Radio Radicale 19 in punto. Noi siamo in attesa di collegarci in diretta con la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma per ascoltare il dibattito AI umano resta al comando con Paolo Benanti, Francesco Cancellato, Giorgio Marasà, coordinato da Marco Scotti. Intorno alle 20 invece dovrebbe cominciare, sempre all'interno della stessa cornice, il dibattito Prima le idee con Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e Alice Schlein, coordinato da Daniela Preziosi. Alle 20.30 il notiziario serale di Radio Radicale. Nel frattempo diamo una occhiata veloce alle ultime notizie. Rispetto al tema delle banche, ci sono delle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini che dice: la sinistra dice no a tutto, anche in maggioranza c'è qualcuno che prova a rallentare invece di accelerare, ma gli alleati al tavolo di fronte ai numeri non potranno che dire di sì a un contributo da parte delle imprese più ricche d'Italia, ma non una tantum straordinario, un contributo sulla differenza degli interessi che danno e prendono e sulle commissioni, che deve essere strutturale e definitivo. Sto parlando delle grandi banche, non di quelle cooperative di territorio, parlo delle prime 10 banche e non della patrimoniale di quel genio della Schlein sulla gente. Questo dunque Matteo Salvini sul tema delle banche. Nel frattempo diamo un'occhiata ad una proposta che l'Italia sta portando avanti a livello del Consiglio europeo in scia al protocollo firmato al MEF il 15 giugno per ridurre e rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti, come riferiscono fonti vicino al dossier. La proposta italiana è quella di zero commissioni sui pagamenti effettuati con l'euro digitale per gli importi fino a 10 euro. Una iniziativa, si legge, che punta ad incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici, garantendo al contempo una riduzione dei costi per le piccole e micro imprese e per i cittadini, riferiscono le fonti. Il Consiglio UE è al lavoro con l'Europarlamento e la Commissione dell'Unione per definire la legislazione che governerà l'euro digitale, il cui lancio è atteso nel 2029. Vediamo ancora altre notizie, in particolare per quanto riguarda quello che sta accadendo in Sassonia, in Germania, perché un gruppo di lavoro federale statale per valutare la conformità alla Costituzione tedesca, chiamata legge fondamentale, sta appunto cercando di capire se l'AfD sarebbe conforme alla Costituzione. Una proposta avanzata dal popolare primo ministro della Renania settentrionale Westfalia, Hendrik Wüst, considerato da tempo uno dei possibili successori di Friedrich Merz alla cancelleria a Berlino. Nella struttura immaginata e promossa dal governatore del Land più popoloso del paese sarebbero coinvolti anche l'ufficio per la protezione della Costituzione, esperti costituzionalisti. Si tratta di capire come lo Stato debba comportarsi nei confronti di un partito che almeno in alcuni Länder, persegue obiettivi anticostituzionali. Tale esame deve essere aperto a qualsiasi esito e non deve portare automaticamente a una procedura di messa al bando, ha aggiunto il politico della CDU alla Deutsche Presse Agentur. Deve esserci una struttura in cui queste questioni vengono esaminate con attenzione, professionalità e serietà. L'ipotesi non convince però la CSU, il potente gemello bavarese della CDU, che reagisce scettica. Pur comprendendo pienamente che sarebbe preferibile che l'AfD non esistesse, la realtà è che dal punto di vista costituzionale ciò che è difficilmente realizzabile. E proprio sull'AfD vi proponiamo questa intervista a cura di Andrea Billau a Franca Giansoldati.
9: Radio Radicale, ci occupiamo, come l'ha definito il Messaggero nel numero di oggi del giornale, del terremoto politico in Germania. E ce ne occupiamo da un punto di vista particolare che è stato evidenziato dal giornalista Franca Giansoldati, che abbiamo in collegamento telefonico e a cui auguriamo un benvenuto sulle frequenze di Radio Radicale.
10: Salve, buongiorno a tutti.
9: Allora, tu sotto il titolo L'argine della Chiesa tedesca hai raccontato di una particolarità di queste elezioni, perché c'è stata proprio una frattura tra l'appartenenza religiosa e il comportamento politico, perché la Chiesa cattolica, ma anche quella protestante, si erano più volte espresse contro le politiche, i programmi dell'AfD, e però i fedeli non hanno risposto adeguatamente, no?
10: Sì, diciamo che il voto i risultati del voto hanno prodotto un risultato, diciamo, che è difficilmente liquidabile come marginale per la Chiesa tedesca, sia per il risultato raggiunto, cioè il 43% e rotti per cento, no? Quindi e sia perché c'è alle spalle un lungo percorso di avvertimenti che i vescovi cattolici, ma non solo quelli cattolici, quelli evangelici, quelli luterani, hanno evidenziato in questi anni. Non è una cosa, un allarme che secondo loro, secondo le chiese cristiane appunto, nasce oggi, ma lo hanno visto proprio crescere, lo hanno visto avanzare e ne hanno proprio evidenziato proprio la caratteristica che era incompatibile con l'idea del cristianesimo stesso, lo hanno proprio detto esplicitamente. Ma per tornare appunto al risultato di questo voto, è importantissimo per le chiese perché sostanzialmente, come evidenziavi anche tu nella domanda che mi hai fatto, si evince che tanti fedeli hanno votato comunque per la AfD. È stato evidenziato da un sondaggio fatto a caldo dall'agenzia cattolica KNA, io vado un po' a memoria, però
9: sì,
10: i dati appunto sono stati diffusi ieri. C'era circa il 32% dei cattolici che ha votato, mentre tra i protestanti la percentuale saliva di qualche punto e addirittura arrivava poi al 47% per quelli senza appartenenza religiosa. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la religione continua comunque a rappresentare un punto fermo, però non riesce più a fare un argine, non riesce più a parlare anche alle paure che hanno gli stessi elettori cattolici. E quindi diciamo che la religione continua a rappresentare, è più debole di quanto la mobilitazione delle chiese lasciasse immaginare, perché tieni presente che sono intervenuti per la Chiesa Cattolica proprio i presidenti della Conferenza Episcopale, quindi con delle dichiarazioni massicce, e non solo questo presidente, l'ultimo, ma anche quello prima, Batzing. Quindi quando dico che il loro allarme, la loro paura, i loro timori si concretizzavano, lo hanno poi esplicitato in dichiarazioni che erano chiarissime, tant'è che già 3 anni fa i cattolici, quindi parlo della Chiesa Cattolica in questo caso, avevano sottolineato che addirittura i dipendenti, diciamo, delle diocesi non potevano appartenere alla AfD. Tant'è che ci fu un caso di un rappresentante di una diocesi che fu proprio cacciato via. E quindi questo dato che cosa ci fa capire? Ci fa capire che si apre una riflessione inevitabile sull'effettiva capacità della Chiesa di orientare politicamente e culturalmente i propri fedeli. E quindi adesso secondo me la questione non riguarda più solo cosa possono dire i vescovi su questo partito di estrema destra sostanzialmente, ma quanto le loro parole riescono ancora a incidere nelle scelte delle persone che poi continuano a definirsi cattoliche e pagano ogni anno la tassa.
9: Certo, no, perché poi questo, al di là adesso di questo risultato, per esempio a mio modesto avviso è sempre stato un mio dubbio sul fatto di quanto appunto la Chiesa, che si è espressa negli ultimi decenni molto chiaramente, per esempio sui temi dell'accoglienza, sull'immigrazione, quanto poi rispetto non a coloro che agiscono, e sono tante, per esempio qui nel tuo articolo citi la Caritas tedesca, no? E agiscono effettivamente.
10: Ieri sono intervenuti diverse voci proprio dell'associazionismo cattolico, al di là delle gerarchie. E quindi la lettura, come dire, sposta l'analisi da un terreno, diciamo, morale a quello sociale, cioè che cosa c'è dietro l'avanzata di questa estrema destra, che ne so, c'è la paura dell'immigrazione, l'insicurezza economica, che ne so, il rigetto delle politiche climatiche, eccetera. E però vuol dire che queste paure hanno la meglio addirittura su, su un, come dire, un terreno interno, un'appartenenza morale, su un faro.
9: Eh sì, perché appunto quello che stavo dicendo, cioè probabilmente c'è uno scollamento tra chi si impegna, no, nell'associazionismo cattolico o anche protestante, molto chiaro il suo impegno, e magari diciamo la massa dei praticanti, no, che vanno a messa, insomma, come dire, no, questo potrebbe essere lo scollamento che effettivamente si è verificato poi anche numericamente in queste elezioni in Sassonia-Anhalt.
10: Sì, tra l'altro mi viene in mente che sempre ieri in questo, in queste dichiarazioni, devo dire abbastanza scioccate, si percepiva proprio anche una parte di angoscia, cioè c'è chi ha proprio parlato di radicale sconvolgimento politico, ma anche del fatto che un paese, diciamo, senza immigrazione, senza sforzi anche per combattere, che ne so, il cambiamento climatico, è un paese che non può avere futuro. Quindi adesso i vescovi, sia cattolici che luterani, che evangelici, dovranno in qualche modo trovarsi intorno a un tavolo e provare a capire dove sta venendo a mancare questo congiungimento. Parlano addirittura di crisi della democrazia, ma secondo me si va anche molto più avanti.
9: Tra l'altro la Chiesa tedesca è diciamo la Chiesa più avanzata in Europa anche sui temi dei diritti civili, e quindi questo scollamento, insomma, appare abbastanza importante. E quindi, come si è detto, forse, no, per l'aspetto politico, che questa elezione non riguarda solo la Sassonia-Anhalt, ma riguarda la Germania, ma non riguarda solo la Germania, riguarda anche l'Europa, così si potrebbe dire per la Chiesa, che riguarda non solo la Chiesa tedesca, che peraltro appunto nei suoi vertici è una delle più avanzate al mondo, ma riguarda a questo punto anche la Chiesa in generale.
10: Sì, sicuramente, tenendo presente però, tu dici la Chiesa più avanzata, è diciamo una Chiesa che su questo solco, diciamo il solco delle riforme, è una Chiesa che è andata anche molto oltre quello che anche Roma stessa può digerire.
9: Esatto.
10: Perché, si deve andare a fare qualche passo indietro. Quando Papa Francesco diede il via al processo sinodale, i vescovi cattolici tedeschi hanno lavorato e hanno veramente coinvolto la parte, diciamo, la loro base, che come sappiamo è una base fortissima. Una base fortissima, perché in Germania il principale datore di lavoro, oltre, dopo lo Stato, è la stessa Chiesa cattolica. Quindi questo nucleo, questo zoccolo duro, ha iniziato a sollevare questioni del tipo: adesso portiamo la democrazia all'interno delle strutture ecclesiali, facciamo in modo che i vescovi siano eletti democraticamente dai fedeli, e però questo, come dire, va oltre, e non è più essere Chiesa cattolica. Non so se riesco a spiegare.
9: No, certo, è avanzata, io lo intendevo anche in questo senso. Effettivamente, come dire, la punta di lancia in Europa di una riforma proprio della Chiesa, quindi appare ancora più strano, no? Visto che poi ci dici che hanno coinvolto la base, che invece sul piano politico poi interno, insomma, uno su tre dei cattolici voti AfD.
10: Sì, in ogni caso, per rimanere sul tema religioso, ieri sono intervenuti, e secondo me vale comunque la pena sottolinearlo e inserire questo elemento, diciamo, nell'analisi generale, sono intervenuti anche i rabbini, quindi anche il mondo ebraico. Ah. E c'è stata la conferenza dei rabbini europei che già da tempo suona l'allarme, comunque ha definito quel risultato un campanello d'allarme, però i responsabili diciamo che hanno introdotto un elemento autocritico ulteriore nel dibattito che secondo me varrebbe la pena comunque affrontarlo, cioè loro si chiedono che anche i media dovrebbero interrogarsi sul ruolo svolto in questi anni, in queste condizioni, dall'AfD. Mm-hmm. Quello che è successo in Germania deve far riflettere poi tutta Europa a 360 gradi, niente escluso, perché non è solo il tema della politica o dei fedeli o delle fedi, ma è anche un tema secondo me che riguarda tanto anche i media, per come hanno veicolato tante istanze, compreso le paure.
9: Esatto, certo, è fondamentale questo discorso, sì, esattamente. Va bene, io ringrazio Franca Giansoldati, con cui abbiamo parlato delle elezioni in Sassonia-Anhalt da una particolare angolatura che però è molto significativa, quella appunto del voto dei credenti cristiani in Germania. Grazie e buona giornata.
10: Grazie a voi, buona giornata.
8: Questo è Andrea Billau, 19:17 minuti, Radio Radicale. Siamo in diretta, vi ricordiamo, in attesa di collegarci con la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, dove ascolteremo il dibattito AI, umano resta al comando, con Paolo Benanti, Francesco Cancellato, Giorgio Marasà, coordinato da Marco Scotti. A seguire seguiremo anche un altro importante dibattito, tra l'altro con i principali leader del centro-sinistra, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein, coordinato da Daniela Preziosi. Alle 20:30 il notiziario di Radio Radicale, alle 21 Radio Carcere a cura di Riccardo Arena. Velocemente le ultime notizie: sono stati bocciati gli emendamenti per quote giovani e donne. Infatti la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato in particolare l'emendamento di Aurora Floridia, Verdi Alto Adige su Tirol, la legge elettorale che prevedeva almeno il 25% dei candidati con meno di 35 anni. Sull'emendamento è stato comunque fatto da parte del governo un invito per l'Aula a trasformarlo in un ordine del giorno, senza però il riferimento alle quote. Bocciati anche gli emendamenti delle opposizioni, anche unitari, per aumentare l'alternanza di genere. Vediamo le principali notizie del giorno. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Haaretz intanto rivela che l'emiro emiratino Bin Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, in una telefonata alla fine di settembre del 2023, ma il premier non informò l'intelligence. Il suo ufficio nega tutto, menzogne. Vediamo anche altre notizie, in particolare per quanto riguarda Mosca e gli Stati Uniti, perché c'è stata una telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati USA a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già a settembre. Da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca, la risposta sarà dura e dolorosa. Voli in tilt in Gran Bretagna, un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato infatti disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto come lo scalo di East Midlands. A Manchester possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Andiamo alle questioni italiane. Infatti un caso, è diventato un caso la elezione di Vannacci ai poliziotti a Torino, dai sindacati in particolare FSP Polizia di Stato ed FMP a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana era stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Una decisione arrivata a polemica esplosa con la SILP CGL che aveva chiesto la revoca dei crediti formativi e l'opposizione.

0: i tedeschi, anche da Mosca. La SPD intanto non chiude a AfD. Un amministratore distrettuale in Sassonia dei socialdemocratici chiede di aprire al dialogo con i vincitori delle elezioni. La CDU invece assicura nessun transfugo e studia la Costituzione per far muro contro l'estrema destra. Morti in ambulanza, spada un predatore seriale. Stiamo parlando di Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria. Agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM e nel provvedimento del GIP che in estate ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Andiamo ad altre notizie, in particolare al Medio Oriente, perché Benjamin Netanyahu sarà a New York solo un giorno, il 24 settembre, per partecipare al dibattito di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha fatto sapere l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Danny Dannon, precisando che il Premier non si recherà a Washington in questa occasione. Arriverà il 23 pomeriggio e ripartirà il 24 sera, perché il viaggio cade in mezzo a festività ebraiche e se non fosse in patria sarebbe un problema, ha detto Dannon. Il Premier parlerà delle sfide ma anche delle opportunità, ha proseguito criticando il sindaco di New York Zoran Mamdani per le minacce di arresto. Ma torniamo in Germania, precisamente in Sassonia, e vi proponiamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Ettore Rosato.
1: E Radio Radicale con Ettore Rosato vogliamo commentare il voto in Sassonia-Anhalt in Germania. Allora, sono due giorni che non si parla d'altro. Io ho visto i commenti diciamo più bizzarri su questo voto, che è stato molto italianizzato, ovvero siamo stati molto preoccupati nel vedere come l'hanno presa Salvini, Tajani, come non lo ha commentato la Meloni. Allora, si può fare un ragionamento un po' più, diciamo, spassionato su questo voto senza lanciare eccessivi allarmi?
2: Gli allarmi ci sono. Sono allarmi per chi ha a cuore un certo modello di vita in Europa, naturalmente, perché per altri invece sono un segnale di soddisfazione. Io penso che l'Europa abbia bisogno di esserci, abbia bisogno di essere forte, abbia bisogno di essere unita, abbia bisogno di integrarsi sempre di più. Questo è il futuro delle nostre generazioni, i nostri figli vivranno bene se vivranno in un contenitore, in un contesto, in una patria, in un luogo dove la forza sarà quella della coesione e sarà quella di avere relazioni capaci di proteggerci dal punto di vista economico, banalmente, dal punto di vista politico, dal punto di vista anche culturale e anche dal punto di vista militare. Questo che può essere solo l'Europa. Non è una cosa che risolveremo nei prossimi anni, ma è una prospettiva che noi dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi. AfD vuole il contrario di tutto questo. Ma lo vuole semplicemente perché ha un obiettivo politico, che è quello di destabilizzare, di rompere il meccanismo, raccoglie il disagio forte che c'è in un pezzo della popolazione, che è dovuto all'inflazione, che è dovuto all'impoverimento. Sono quelle classi operaie che prima stavano bene anche in Germania, che oggi non stanno più bene perché le politiche, anche quelle europee, hanno danneggiato il nostro settore industriale, ricordo il Green Deal, perché questo effetto lo ha avuto, e che trovano nel voto di protesta intanto la protezione rispetto a questo e poi la protezione della loro identità, che è il vero tema che alimenta le destre in questo momento, in Germania, in Francia, in Spagna, in Italia, la protezione dell'identità. La destra promette questo, dopo non realizza niente, sia chiaro, ma promette la protezione dell'identità.
1: Quanto rischia Merz secondo lei, e soprattutto ritiene che Merz sia stato troppo debole nella sua conduzione politica? La stessa Merkel aveva delle grosse riserve su di lui.

0: Ma è chiaro che quando si perde le elezioni non è che si perde perché è successo sempre qualcosa di colpa degli altri, c'è una responsabilità in chi ha guidato. È evidente che una coalizione in cui c'è dentro socialisti e popolari, i liberali con le loro cose, che non nasce da una campagna elettorale vissuta insieme, ma nasce da un accordo quasi costretto il giorno dopo, ha delle contraddizioni che dopo è difficile riuscire a superare negli anni di governo e questo sono stati pagati. Poi ci sono delle fortissime tensioni economiche in Germania che noi non percepiamo, ma che sono fortissime. La Germania non sta meglio di noi oggi dal punto di vista industriale, dal punto di vista dei suoi mercati, risente in maniera più forte di quello che è l'influenza dell'invasione russa in Ucraina, perché banalmente sono più vicini e le loro economie erano più interconnesse, in particolare quella con la Russia era fortemente più interconnessa con la Germania rispetto che con noi. Quindi ci sono anche delle cause che loro pagano in maniera più pesante. Certo, poi c'è un'onda che come tutte le onde cambia, passa. Adesso non bisogna dare per scontato come Trump passerà,
1: Certo.
0: così passerà anche
1: Senta,
0: altri.
1: lei è d'accordo nel muro che diciamo, i partiti, adesso utilizzo un termine improprio per la Germania, i partiti dell'arco costituzionale tedesco hanno posto nei confronti di Alternative für Deutschland. Noi abbiamo fatto, in Italia è cresciuto il Movimento 5 Stelle fino a quando poi il Movimento 5 Stelle non è andato al governo e ha svelato tutta la sua fragilità.
0: Ma sì, ma è chiaro che quando tu ti trovi con le responsabilità di governo, tutti i tuoi proclami, l'abolizione della Fornero, l'abolizione delle accise, l'abolizione della povertà per restare in chiave nostra, si dimostrano che non abolisci niente, anzi non tocchi proprio niente. E così succede anche dalle altre parti. AfD però ha un'altra cosa, ha una radice profondamente antieuropea, ha una radice profondamente filorussa, perché lo dicono tutte le manifestazioni, e ha una forte matrice nazifascista, che c'è dentro quel pezzo di gruppo dirigente che guida quel partito. E tutto questo non è semplicemente un partito della demagogia, è un partito che magari raccoglie anche i voti di protesta del popolo che non si riconosce in quei valori, che però lo vota lo stesso, perché è un partito che raccoglie voti della demagogia. Allora bisogna preoccuparsi di questi aspetti qui. Non mi preoccupo di quello che dice sul programma, perché dopo non fanno niente. Mi preoccupo però di questi aspetti che sono fortemente ideologici, che hanno ripercussioni immediate in politica estera. Abbiamo visto quanti danni ha fatto l'Europa l'Ungheria di Orban. Ecco, se invece dell'Ungheria di Orban ci metti la Germania della AfD, cambia completamente quadro e cambia completamente il
1: Sì,
0: destino dell'Europa.
1: l'ultima cosa, tra le tante cose che sono state dette, non è stata detta una cosa, che se c'è stata l'influenza russa in questo voto, perché ogni volta che c'è un'elezione, soprattutto nei Balcani, nei paesi, per questa volta non si è detto questa cosa. Perché?
0: Io penso
1: Pe
0: che.
1: pensa non ci sia stato, che è un'onda indipendente dall'influenza russa?
0: Allora, io penso che AfD ha vinto perché ha raccolto il consenso tra la gente. E dopo noi banalizziamo l'influenza russa pensando che ci siano dei piccoli comunisti che vanno a cambiare i voti nelle schede. Non è così. L'influenza russa è molto più profonda ed è molto più organizzata, perché i russi investono tantissimo in questo, investono economicamente, investono nel condizionare l'opinione pubblica, nell'alimentare il dissenso delle opinioni pubbliche, condizionano negli aspetti informativi della rete in particolare. E questo è un condizionamento che avviene durante tutto l'anno, non è che avviene il giorno delle elezioni, avviene quando alimentano queste cose, avviene quando fanno nascere i personaggi, come è successo qua anche in Italia. Avviene in questa maniera qui. Quindi, se c'è stata l'influenza russa durante il giorno del voto, come hanno voluto condizionare, per esempio, in Romania, no, non credo che ci sia stata. Non ho elementi per dirlo e non lo direi, quindi. Che ci sia un'influenza russa che cerca di logorare all'interno e nelle radici più profonde l'Unione Europea, alimentando i partiti antieuropei, su questo non c'è dubbio.
1: Grazie come sempre Ettore Rosato di Azione.
0: Grazie a voi.
2: 19:31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, scusate, in attesa di collegarci con... la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, dove ascolteremo il dibattito AI umano resta al comando con Paolo Benanti, Francesco Cancellato, Giorgio Marasà, coordinato da Marco Scotti. Velocemente vediamo qualche notizia, in particolare delle indiscrezioni sulla visita del Papa in Francia, che costerà 27 milioni di euro. Questo è stato stimato dalla Chiesa francese, che ha avviato una raccolta fondi, già arrivati nelle casse oltre 5 milioni di euro. Ma il super budget necessario per accogliere il pontefice dal 25 al 28 settembre a Parigi, Lourdes Metz, non preoccupa più di tanto i vescovi francesi, che hanno fortemente voluto la visita del Papa quest'anno. Ci saranno i grandi benefattori a dare una mano, ma anche la vendita del merchandising legato alla presenza di Leone per coprire i costi. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, ha spiegato la Conferenza Episcopale Francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi nelle quali Leone XIV farà tappa. Non è solo il budget ad impegnare gli organizzatori, ma anche l'annunciata presenza di centinaia di migliaia di persone in un viaggio molto concentrato. A Parigi la sfida sarà accogliere circa 1 milione di persone in 6 eventi distinti nell'arco di 1 giorno e mezzo, è stato spiegato dalla diocesi di Parigi, come riferito da AFP. A Lourdes accoglieremo 50.000 persone sabato sera per una preghiera nella grotta del santuario, 150.000 persone domenica mattina per una grande messa e 25.000 persone domenica sera per una processione con le fiaccole, ha affermato Damien Massette, coordinatore del santuario. A Metz, dove la visita si concluderà lunedì 28, sono previste 40.000 persone provenienti da tutta la regione del Grand Est, dalla Germania, dal Lussemburgo e dal Belgio. Da oltre un mese non c'è una sola stanza disponibile a Metz, è stato detto in una conferenza stampa. Tutto esaurito da settimane anche a Lourdes. E anche i posti disponibili per gli eventi con il Papa a Parigi registrano il sold out, compreso lo Stade France a Saint-Denis, dove Leone sarà accolto da 80.000 giovani. Ci occupiamo adesso di intelligenza artificiale, lo facciamo proponendovi questa intervista di Gianfranco Palazzolo a Giulia Pastorella.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Giulia Pastorella di Azione, che come sapete si occupa di questioni legate al digitale e alla rete, per parlare con lei dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché oggi c'è una lunga intervista e articolata intervista al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, che si occupa proprio di digitale, di innovazione digitale, per parlare appunto di questo aspetto. Esiste una strategia italiana per l'intelligenza artificiale o è la strategia europea per l'intelligenza artificiale? E soprattutto quanto siamo indietro, perché si è parlato di società italiane di intelligenza artificiale, ma gli esiti non sono stati molto, molto fortunati. Allora, noi oggi non abbiamo alcun tipo di speranza di competere con gli Stati Uniti e altri colossi come per esempio la Cina?
4: L'intervista del sottosegretario mette in luce alcuni aspetti secondo me condivisibili, cioè che la strategia europea è una sorta di sveglia che ci siamo dati proprio perché siamo rimasti così indietro. La strategia europea coraggiosamente punta il dito nella ferita e dice dobbiamo fare alcune cose. La strategia italiana, tante volte io ho commentato il fatto che abbiamo avuto diverse strategie, perché poi gli anni passano, no? E le strategie si cambiano, da quando c'è questo governo ne abbiamo avute ben due, ma sono rimaste assolutamente lettera morta, mentre si è stati molto più rapidi nel puntare sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale col famoso AI Act italiano, insomma la legge sull'intelligenza artificiale, che era assolutamente non necessaria e prematura, tanto che a livello europeo la legge europea adesso sta essendo rivista e ci sarà un rallentamento nell'implementazione. Quindi la mia critica dell'Italia è che si è puntato troppo alla regolamentazione e troppo poco invece proprio sulla strategia. La strategia cosa deve comprendere? Deve comprendere l'adozione, quindi capire come una volta che si ha questa tecnologia il paese può approfittarne, deve puntare sugli investimenti, chi, come, cosa, perché, e deve puntare naturalmente su la strategia più all'interno del quadro europeo. Il sottosegretario Butti riconosce che la strategia europea va nella direzione giusta, e puntualizza anche rispetto a una domanda sulla legge di bilancio un aspetto importante. Lui dice: al di là di come finirà la legge di bilancio, noi dobbiamo attivare i capitali privati. Parla di venture capital, parla. E questo è corretto, perché il nostro problema in Italia è che quel mercato lì, il mercato del capitale di rischio, in generale del capitale privato, è molto molto debole per quanto riguarda l'innovazione, molto conservativo. Anche i tentativi di utilizzare i fondi pensione per spingere sul venture capital al momento sono rimasti lettera morta, nonostante ci sia una norma. Quindi condivido in questo caso, in questo senso, la risposta di dire: non pensiamo sempre che gli investimenti debbano venire dai soldi pubblici, ma capiamo quali meccanismi impediscono al capitale privato, che in Italia è molto molto rilevante, di andare in quella direzione. C'è però un aspetto che mi ha convinto poco invece di questa intervista, perché l'intelligenza artificiale, come lei sa, ma come sanno tanti ascoltatori, non nasce e vive nell'etere, vive nella terra, nei data center e in tutte quelle infrastrutture che ne permettono lo sviluppo, il mantenimento dei dati, processare i dati e tutto quanto. Ecco, lì il sottosegretario dice una cosa corretta, dice: noi abbiamo una strategia nazionale sui data center, non serve una legge ulteriore, l'accetta, adesso non ricordo l'espressione precisa. Questo non è assolutamente vero, infatti il suo stesso governo prima dell'estate ha passato nel decreto bollette un articolo specifico sul tema dell'iter autorizzativo per i data center. Quindi dire che magicamente i data center arriveranno nel nostro paese e che tutto andrà benissimo, basta una strategia, non è vero. Vediamo le rivolte di tanti cittadini proprio perché manca quella rassicurazione di un quadro normativo nazionale che tocchi tutti gli aspetti, dall'aspetto ambientale all'aspetto sociale, all'aspetto lavorativo, tutti quegli aspetti che preoccupano, energetico ovviamente, non sto neanche a dirlo, che preoccupano i cittadini.
3: Idrico.
4: Idrico sì, anche se oramai i sistemi di raffreddamento evolvono, non c'è più bisogno, ecco, quella boccetta che la Ocasio-Cortez ha portato al congresso americano in realtà è frutto di tecnologia vecchissima. Se noi andiamo a vedere i nuovi data center che si stanno costruendo, c'è raffreddamento ad aria, c'è riciclo d'acqua, cioè non sono neanche paragonabili alle tecnologie di 10, 20, 30 anni fa. Quindi anche lì bisogna fare una grande campagna di informazione. Io sicuramente c'è il tema della legge, ma c'è anche il tema di bloccare sul nascere, rassicurando le persone per evitare la sindrome NIMBY, perché noi abbiamo bisogno di queste infrastrutture in un'ottica di sovranità digitale, in un'ottica di sviluppo di intelligenza artificiale, insomma in tutte le ottiche che vogliamo sviluppare, che anche questo governo vuole sviluppare, ma si rifiuta di dare un quadro normativo coerente, per cui cominciano a spuntare la legge lombarda, adesso il Piemonte vuole fare una legge propria, scommetto che la Puglia farà una prossima legge. Quindi per concludere, dire che per lo sviluppo
3: è materia di competenza esclusiva?
4: No, è materia che potrebbe tranquillamente essere regolamentata a livello nazionale, come ha fatto tanti altri paesi, anzi eviterebbe di avere magari la Lombardia che mette certi paletti e il Piemonte che ne mette un altro, facendosi una guerra tra poveri. Noi dobbiamo attrarre come sistema paese, poi è chiaro che un investitore magari sceglierà una zona o un'altra rispetto a quali sono le industrie che ci sono lì, le imprese, quello che è. Però non è possibile andare a costruire un puzzle di normative che ci renderà, certo, davvero poco attrattivi.
3: Senta, secondo lei l'investimento per l'intelligenza artificiale può essere computato anche in una spesa per la difesa? Perché certo, noi vediamo che c'è questa corsa un po' folle agli armamenti, e ritiene che in qualche modo questo settore faccia parte di questo ambito.
4: Ah, chiaro, è forse il settore o la tecnologia più dual use possibile, perché l'intelligenza artificiale, per esempio in ambito cyber, può essere chiaramente usata ed è già usata moltissimo sia come metodo di attacco più efficace che come metodo di difesa, quindi per potenziare, diciamo, le capacità umane di trovare la falla e di immaginare un ransomware ancora più cattivo e così via. Adesso semplifico, però sicuramente è una tecnologia che non è domani, è oggi usata, certo, nella guerra ibrida, quindi certamente sì.
3: E se lei dovesse valutare la capacità di difesa del nostro paese, valutando la capacità dell'intelligenza artificiale italiana, che
2: 19:41 minuti, ci fermiamo qui con questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Giulia Pastorella, che potete recuperare sul nostro sito internet www.radioradicale.it, perché ci ricolleghiamo in diretta con la festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Siamo in diretta per seguire per gli applausi. Il dibattito.
5: Buonasera.
2: AI umano resta al comando.
6: Noi dobbiamo scaldare il palco per i leader.
5: Esatto, ma è... vabbè, un bel ruolo, dai, però quello che ci ha toccato. Allora, abbiamo, vedo il counter qui inesorabile, abbiamo 25 minuti. Ok. 25 minuti sono più che sufficienti però per farci una bella chiacchierata. Inizio io lanciandovi un tema proprio rapidissimo, poi passo la parola a Giorgia, Francesco e ce la palleggiamo come su un tavolo da ping pong. Allora, c'è un cartone animato che avevo visto quando ero bambino, in cui c'era Paperino su una nave, su una barca. Su questa barca si apriva una piccola falla e Paperino la tappava con una mano. Poi si apriva un'altra falla e la iniziava a tappare con
2: il dibattito è coordinato da Marco Scotti.
5: Le falle diventavano sempre più complicate. Oggi il discorso sull'intelligenza artificiale, come dire, si sta prestando il fianco a molte falle che progressivamente si stanno aprendo. Ne parlavamo prima quando ci siamo incontrati. Ci sono vari temi, dal tema della sovranità digitale, quindi dove vanno i dati, chi li detiene, a quello di chi poi compone i dataset che istruiscono le intelligenze artificiali, fino anche a capire come si possono gestire e come le tecnodestre che stanno crescendo rapidamente possono essere in qualche modo arginate. Allora Giorgio, parto da te per capire intanto se è davvero la metafora di Paperino con cui ho esordito si presta bene, cioè se ci sono tante falle che dobbiamo tappare o se invece c'è ancora, come dire, un pochino più di serenità con cui affrontare il tema.
7: Beh, devo dire che la metafora della barca con le falle rende bene il concetto, forse non rende bene, diciamo, i tempi con cui si sviluppano queste falle e la capacità nostra di poterle un pochettino ricoprire o rimettere in salvo, diciamo, il mondo nel suo complesso, perché quello su cui siamo di fronte è una rivoluzione industriale, locale, che riguarda il cambiamento profondo delle nostre vite, del nostro sistema di produrre e di vivere, forse richiede non qualche falla, ma capire come ricostruire una barca nuova. Io credo che attorno al tema dell'intelligenza artificiale ci sono degli errori da non commettere. Il primo è pensare che la tecnologia, per come la pensiamo, per come l'abbiamo vissuta nella storia del mondo, sia un qualcosa di neutrale, sia un qualcosa di completamente asettico che ci cade sotto mano e che tale dobbiamo provare a prendere. Ecco, questo non è assolutamente vero. Doveva essere con noi questa sera il professor Benanti, lo spiega benissimo nel suo libro come la tecnologia in realtà sia totalmente lo specchio della società, e quindi questa intelligenza artificiale, questo pezzo di sviluppo tecnologico riproduce in toto tutto quello che distorto c'è in questa società, soltanto, dicevo, dei tempi, li amplifica in una maniera totalmente poderosa, per cui concettualmente, dal punto di vista di regolamentazione, dal punto di vista del modello industriale, probabilmente non riusciamo a starci dietro. L'altro punto su cui secondo me dovremmo provare a approfondire è la questione dell'uomo. Provo a smentire il titolo di questo dibattito, che uomo umano torna al comando. Il tema non è se l'uomo c'è o non c'è dietro le macchine, ma chi c'è dietro le macchine e che cosa c'è sotto in tutte le catene dell'intelligenza artificiale, perché l'uomo in tutto questo processo non è affatto scomparso.
5: Francesco, ne parlavamo prima, c'è sicuramente un tema di chi c'è dietro a questa macchina, a questa intelligenza artificiale, come lo addestra e soprattutto poi quali sono i risultati che si ottengono. Ne parlavamo prima, ci sono nomi e cognomi che si possono tranquillamente fare, ad esempio Elon Musk che ha sostenuto AfD, ha sostenuto Trump, ha sostenuto partiti dell'ultradestra anche in UK, 2 volte su 3 gli è andata bene, quindi, come dire, c'è forse un'ingerenza poi anche nella vita reale che tocchiamo tutti i giorni che inizia a essere particolarmente rilevante.
8: Allora, grazie. Io credo che ci sarà una campagna elettorale tra poco, no? Mi pare. E in questa campagna elettorale, qualcuno dice che è già iniziata, si parlerà di tantissime emergenze e provo già a scommettere che non si parlerà di intelligenza artificiale. E sarà la seconda grave mancanza della campagna elettorale, probabilmente, a livello mediatico, perché se non si parla di emergenza climatica, di crisi climatica, e non si parla di intelligenza artificiale, non si parla, credo, di due questioni gigantesche che abbiamo di fronte. L'emergenza climatica, la crisi climatica la mettiamo un attimo da parte, parliamo di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un processo, così lo colleghiamo, estremamente energivoro. Noi stiamo adottando una tecnologia che ci fa sprecare una marea di energia, tantissima energia in più, nel momento in cui dovremmo ridurre i consumi energetici e trovare fonti alternative alle fossili. Di fatto una cosa senza senso che stiamo facendo in questo momento. Un'emergenza, creiamo una situazione che aggrava la più grande emergenza che abbiamo di fronte. Secondo punto, è una tecnologia che procede velocissima e che inevitabilmente spiazzerà interi settori produttivi. Noi non abbiamo ancora percezione di quanti posti di lavoro probabilmente perderemo nel mismatch tra domanda e offerta, nell'incapacità di ricollocare tutta una serie di persone e di lavori che verranno spiazzati dall'intelligenza artificiale. E intelligenza artificiale che peraltro farà tutta quella serie di lavori all'ingresso delle professioni, soprattutto delle professioni intellettuali, che in questo momento i vostri figli e voi probabilmente state studiando, perché vanno detto che le professioni intellettuali erano il viatico per il futuro. Quella che andremo a vivere tra poco sarà una crisi delle professioni intellettuali. Terzo punto, ed è un punto eminentemente democratico, quello che tocchi tu. L'intelligenza artificiale non è una tecnologia neutrale, è una tecnologia nelle mani di pochissimi uomini che detengono tutto il potere di quelli che sono i dataset con cui vengono decise le risposte che vengono date. Se tu chiedi a un'intelligenza artificiale come Grok o come ChatGPT qual è una soluzione a un problema, non ti dice la verità, ti dice la sua verità, ed è la verità che persone e aziende gigantesche che hanno enormi rapporti con la politica vogliono darvi in pasto. Ci sarà un tema di democrazia e informazione che saranno giganteschi nei prossimi anni e se ne deve parlare. Ultimo punto, c'è un tema di monopoli giganteschi che si verrà a creare. L'intelligenza artificiale nelle mani di pochissime persone, e noi pensiamo alle aziende, pensiamo a DeepSeek, pensiamo a Gemini, pensiamo a ChatGPT, pensiamo a Grok, ok?
5: Claude.
8: E a tutte queste realtà, 4-5 realtà, le sappiamo contare sulle dita di una mano. Ma attenzione, c'è un tema di data center. E chi ha in mano tutti i data center in cui vengono generate tutte queste domande, le risposte alle domande che noi facciamo? In buona parte sono nelle mani di Elon Musk. E c'è un tema di connessioni satellitari. E di chi sono tutte le connessioni satellitari? Elon Musk. E chi è che si è complimentato con AfD per la vittoria alle elezioni in Sassonia? Sempre Elon Musk. E chi ha dato un sacco di soldi a Donald Trump per essere eletto? Sempre Elon Musk. Se noi non ci accorgiamo di questa linea di tensione politica, lavorativa, ambientale e di informazione, noi perdiamo completamente di vista quelle che saranno le criticità che ci aspettano nei prossimi anni.
5: Vi lancio due spunti, prenditi l'applauso che arriva finalmente scrosciante dopo un po' di gazzarra che c'è stata prima. E un po' sono invidioso del panel precedente che ha avuto anche, come dire, un momento di crisi così, però adesso, a parte le battute, volevo farvi due domande. La prima è sull'Europa, perché forse l'Europa è stata criticata inizialmente all'epoca del GDPR, per esempio. Abbiamo detto che eravamo troppo conservatori, che avevamo ingessato la procedura tecnologica, che stavamo rimanendo indietro. Vero, da un certo punto di vista, però forse abbiamo anche creato quegli anticorpi per fare in modo che le intelligenze artificiali non devastino completamente interi settori, come diceva prima Francesco. Seconda cosa, provo a fare anche l'avvocato del diavolo e poi vi lascio rispondere, come dire, a entrambe le cose. L'intelligenza artificiale però ha anche una serie di dati molto positivi per quanto mi riguarda. Penso ad esempio alla sicurezza sui cantieri, un tema che sta molto a cuore e che potrebbe aiutare a ridurre significativamente i morti sul lavoro. L'intelligenza artificiale ti può dire che lì c'è un cavo da 3000 volt dove tu non devi andare a toccare, a spaccare la pietra, insomma, perché sennò rischi di restare fulminato. Può sostituire l'uomo in alcuni determinati settori in modo da far sì che non vi siano più tanti rischi come vi sono oggi e quindi a ridurre sensibilmente il numero dei morti. Queste, secondo me, sono tutte cose estremamente positive. Poi, ovvio, ci sono centinaia di aspetti negativi in questo momento, però vorrei che da questa discussione emergesse anche qualcosa di positivo, perché ormai, per tornare a Paperino, come dire, non possiamo più fermare l'acqua con le dita, serve prendere anche coscienza di quello che sta succedendo. Giorgio.
7: Sì, io credo che hai individuato esattamente, diciamo, l'attore fondamentale a cui noi dobbiamo provare a riferirci quando vogliamo immaginare, diciamo, un altro tipo di intelligenza artificiale, esattamente perché sono d'accordo con te. Io non credo che noi possiamo dire rispetto a una tecnologia questo è giusto o sbagliato, o tantomeno noi possiamo pensare di fermarla. Possiamo però fare delle cose, serve coraggio, intelligenza e visione strategica e anche un po' di soldini spesi nella direzione giusta. Su tutte queste cose l'Europa si è dimostrata a singhiozzi, a tratti coraggiosa su alcuni punti, su quello della regolamentazione, ma ci arrivo tra pochissimo, su altri invece assolutamente sballata. Assolutamente fuori dalla fase strategica e incapace di vedere l'importanza di una politica industriale autonoma basata sull'intelligenza artificiale. Che cosa ha fatto l'Europa? Ha fatto un pochettino come la metafora che dicevi tu del tappare i buchi della barca, cosa giusta. Cioè ha iniziato a regolamentare, ha fatto il primo regolamento globale sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. È stato conclusa la negoziazione nel 2024, è entrato in vigore nell'agosto del 2025. Il principio è semplice, non tutto che quello che tecnologicamente è possibile deve essere legale. Va benissimo l'intelligenza artificiale se consente la sicurezza nei cantieri, se aiuta una diagnosi medica, ma c'è un problema se c'è un test biometrico che porta la tua identificazione senza un permesso, c'è un problema se la usi per bloccare il flusso dei migranti, c'è un problema se lo usi per determinare chi può avere un contratto di lavoro, chi debba essere licenziato. Ci sono dei limiti e questa cosa, devo dire, anche coraggiosamente l'Unione Europea è riuscita non a fatica a metterlo in piedi. Guarda caso, comunque si è chiusa nel 2024 con un Parlamento e con numeri ben diversi da quelli del Parlamento attuale. Il coraggio però, come si diceva di Don Abbondio, chi non ce l'ha non se lo può dare, e evidentemente l'Unione Europea non ce n'è abbastanza, perché c'è una parolina magica che vale nel corridoio dell'Unione Europea ed è omnibus. Ecco, quando si dite omnibus tendenzialmente spaventatevi, perché molto spesso vuol dire semplificazione e molto spesso semplificazione vuol dire sottrazione di diritti, di garanzie e di tutela. Ecco, entrato in vigore l'AI Act nell'agosto del 2025, a meno di 6 mesi dell'entrata in vigore del regolamento c'è già in campo un omnibus che deregolamenta la regolamentazione già fatta, sull'idea che tutto sommato noi dobbiamo stare sul modello industriale essenzialmente delle big tech americane, e che per fare questo abbiamo bisogno di meno orpelli, di meno regole, di meno fastidi. Poi c'è un altro elemento che non riguarda soltanto la regolamentazione. Noi non abbiamo bisogno soltanto di mettere delle toppe, noi abbiamo bisogno di una barca nuova. Avere una barca nuova vuol dire creare un modello di politica industriale sull'intelligenza artificiale che sia democratica, che sia uno spazio pubblico e a servizio del pubblico, perché il tema è che l'uomo al comando, gli uomini al comando a cui faceva riferimento Francesco, ci sono potenti e sono pericolosi per la nostra democrazia. Rispetto a questo sarebbe ridicolo poter pensare di poter competere con quel modello lì, rimettendo in piedi un modello che sostanzialmente sta prendendo 2 o 3 player europei e pensando che questi giocano la stessa partita, perché non sarà così. O sarà ridicolo, e il ridicolo si gioca, diciamo, anche sulla visione strategica che l'Unione Europea ha su questo. Dicevo, serve qualche soldino, noi qualche soldino, più di qualche soldino lo stiamo mettendo su quello che pensiamo essere sicurezza e che pensiamo possa garantirci autonomia strategica, cioè i carri armati. Il piano ReArm EU prevede in questo momento 800 miliardi di spesa di denaro pubblico europeo e degli stati membri. Questa cosa ha diversi livelli, innanzitutto il livello della profonda insicurezza, della profonda immoralità, ma sbaglia completamente la nozione di che cos'è sicurezza e che cos'è autonomia strategica. Gli 800 miliardi li dovete paragonare a quello che viene invece speso per costruire, per investire sull'intelligenza artificiale. Esiste un programma che si chiama InvestiAI, consiste in un piano di leve economiche dove i soldi veri in realtà sono pochissimi e dove si può arrivare a un massimo di 200 miliardi di investimenti privati sull'intelligenza artificiale, essenzialmente per costruire data center che ha quel problema di impatto, diciamo, di cui giustamente parlava prima Francesco, ma qui c'è un problema più grosso. C'è un problema di possesso di questi data center. Noi stiamo investendo in quella che dovrebbe essere la nostra autonomia per l'intelligenza artificiale, rafforzando il nostro legame di subordinazione rispetto a chi oggi detiene il potere. Devo dire, dobbiamo guardare a questa struttura del potere, dobbiamo riguardare alla struttura dei rapporti economici e del profitto che si arriva dall'intelligenza artificiale, perché ha ragione Francesco, sì, il lavoro cambierà, alcuni settori saranno stravolti, ma da questo qualcuno trae profitto, e quel pezzo di ricchezza è un qualcosa che la politica ha il dovere di redistribuire, ha il dovere di investire in nuovo lavoro, in nuove cose, perché altrimenti è evidente che chi è potente, chi è ricco diventerà sempre più ricco e più potente. È la tecnologia non neutrale che riproduce esattamente gli squilibri e gli orrori di una società ingiusta come quella che stiamo vivendo.
5: Francesco, a te.
8: Quando parlavi di essere ottimisti, ed è vero, una tecnologia può essere una cosa e può essere il suo opposto, mi veniva in mente Internet. Non so se vi ricordate quando vi dicevano Internet renderà l'informazione libera, Internet ci permetterà di avere una democrazia orizzontale, di superare la democrazia rappresentativa e di fare democrazia diretta. I social network ispireranno rivoluzioni, primavere. E poi ci ritroviamo con dei social network di cui il proprietario è ancora quello Elon Musk. E sono esattamente il contrario della promessa che Internet aveva fatto. Perché, come dicono due papi, non due sovversivi, come Papa Leone e Papa Francesco, che Papa Leone cita nella sua enciclica, dice: occorre domandarci con realismo chi oggi detenga il potere e a quali fini lo orienti. Questo è il punto cruciale di questo tema e di questa questione dell'intelligenza artificiale, che noi abbiamo creato una tecnologia potentissima, l'hanno creato delle aziende private. Queste aziende private hanno creato una tecnologia potentissima in grado di orientare il futuro dell'umanità, potenzialmente in sensi positivi, potenzialmente in ambiti che positivi non sono, e questa tecnologia è nelle mani di persone e di miliardari, chiamiamoli col loro nome, di triliardari, che hanno una visione della società che replica sostanzialmente la visione, una specie di mondo fatto di tante piccole Singapore, in cui i ricchi non pagano le tasse, in cui c'è la massima libertà di regulation economica e in cui c'è un potere autoritario e non democratico. Questo è il sogno di Peter Thiel, questo è il sogno di Elon Musk, questo è il sogno delle tecnodestre della Silicon Valley che stanno sostenendo Donald Trump e J.D. Vance. Aggiungo quello che ancora va avanti a dire il Papa nella sua enciclica, e scusate se leggo, non c'è Padre Benanti, lui l'avrebbe potuta recitare a memoria, io no. Oggi i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse, capacità e intervento superiori a quelli di molti governi. Il potere ecologico assume così un volto inedito, prevalentemente privato, e per questo ancora più difficile da discernere, governare e orientare al bene comune. Questo è il punto centrale, è che è un potere detenuto nelle mani di privati che è molto difficile da orientare al bene comune. Non lo dice un pericoloso luddista, non lo dice un sovversivo, lo dice un tizio che abita a San Pietro, che si chiama Papa Leone, nella sua ultima enciclica. Forse dovremmo partire da qua per capire l'enormità di questa sfida, e forse dovremmo capire che il punto centrale di tutta questa storia non è dirci in qualche modo che l'intelligenza artificiale può fare cose belle o fare cose brutte, è riprenderci il potere di permettere a quella tecnologia di fare cose belle e di toglierlo dalle mani di chi vuole farci cose brutte.
5: Abbiamo ancora poco più di 5 minuti, quindi facciamo un ultimo giro rapidissimo. c'è un tema anche generazionale per quando si parla di intelligenza artificiale, ovviamente. La mia generazione, io sono millennial, quindi la sta vivendo, come dire, in maniera completa, ma al tempo stesso ricordandosi cosa c'era prima. C'è invece un'intera generazione, la generazione Z, insomma, che è entrata nel mondo del lavoro sostanzialmente già supportata e facendo leva su quelle che sono le intelligenze artificiali. E questa cosa poi si nota, si vede anche nel problem solving, ma anche al tempo stesso in quello che poi è la società che si sta andando a creare. C'è una società di gente sempre più sola, di unioni monadiche, di persone che cercano nell'intelligenza artificiale anche una sorta di interlocutore a volte. Lo vedo perché un amico mi raccontava che il figlio diciottenne chiede a ChatGPT come chiedere a una ragazza come uscire, che messaggio scriverle, come interagire in questo modo. Ed è una cosa che mi ha molto colpito, perché quella difficoltà lì noi l'abbiamo dovuta vivere sulla nostra pelle, in qualche modo, l'imbarazzo. Ecco, mi sembra che l'intelligenza artificiale, anche da un punto di vista prettamente sociologico, ci stia togliendo una serie di ostacoli basilari che però compongono poi la creazione dell'uomo e la sua poliedricità. Ecco, diciamo così. Volevo un vostro parere su questo, avendo ancora 2 minuti a testa.
7: Devo dire, è un buon interrogativo. Io non lo so se ce lo sta togliendo l'intelligenza artificiale o meno, sicuramente lo sta almeno amplificando. Dicevamo, non è tecnologicamente neutra, è legata alla società, e non da oggi, non per forza a causa dell'intelligenza artificiale, viviamo in una società più frammentata, dove i momenti collettivi, le riunioni, le speranze, diciamo, comuni vengono meno, il desiderio collettivo di cambiare la società. E questa cosa, devo dire, si combina quasi perfettamente, diciamo, con quello che hai detto tu, con un fenomeno, diciamo, amplificatore da parte dell'intelligenza artificiale, che rompe qualche elemento di solitudine, peraltro però creandone, diciamo, delle altre ancora più perverse e pericolose. Quindi sì, ha anche questo pezzo di dinamica che non sta soltanto nell'elemento d'apice, diciamo, della gestione del potere, ma anche nella solitudine individuale. Approfitto del minuto per accennare un qualcosa che in realtà forse meriterebbe, diciamo, un po' più di un minuto, forse meriterebbe, diciamo, un'ora di riflessione. Che, diciamo, l'intelligenza artificiale ha effetto sui rapporti di lavoro, sui rapporti di produzione, ha effetto sulla democrazia, ha effetto anche sulla geopolitica che noi stiamo vivendo oggi. Io credo che noi dobbiamo stare molto attenti a non farci sfuggire questo passaggio, perché è evidente che è in corso attorno a noi una guerra tecnologica che può diventare un pezzo di guerra anche vera, che riguarda la catena di approvvigionamento e lo sviluppo tecnologico che sta dietro l'intelligenza artificiale, che riguarda l'accaparramento delle risorse, che riguarda il modo con cui noi guardiamo al sud del mondo. È un pezzo, diciamo, di nuova politica predatoria in cui stiamo totalmente immersi. Insomma, è un argomento a tutto tondo, diceva Francesco. Lui pensa che non sarà nel prossimo programma elettorale, invece secondo me dovrebbe starci tutto, perché attorno a quello c'è un elemento di visione del presente e del futuro delle nostre economie, della nostra società e della nostra democrazia.
8: Io vorrei anche qui tornare alla base di tutto. I modelli di linguaggio, perché di quello si tratta, sono large language model, le intelligenze artificiali che noi abbiamo, fondamentalmente funzionano così. Sono un calcolo probabilistico su che parola è più probabile che ci sia dopo una certa parola sulla base di una determinata domanda che è stata fatta. L'intelligenza artificiale, per quanto apprenda, per quanto assomigli alle modalità di apprendimento dell'intelligenza umana, non si muove e non funziona secondo le logiche dell'intelligenza umana. Quella che noi interroghiamo, e questo dovremmo sempre averlo in testa quando la interroghiamo su problemi personali, non è un'intelligenza artificiale che è mutuata perfettamente sull'intelligenza umana, non è una versione artificiale di noi. mi spiace se la butto in filosofia, è un calcolo probabilistico fatto da una macchina. E se noi facciamo di quel calcolo probabilistico lo specchio di un'altra intelligenza umana e sostituiamo quell'intelligenza umana con un'intelligenza artificiale che si muove secondo altre logiche, altre dinamiche, il vero rischio è che prima o poi noi cominceremo a pensare come quell'intelligenza, a fare i passaggi logici di quell'intelligenza, a perdere ciò che c'è di umano in noi. Quando diciamo umano torna a guidare, intendiamo dire che i processi cognitivi devono essere quelli umani, perché magari può essere qualcosa, può portare a cose bellissime, non lo sappiamo, ma entriamo in una terra ignota in cui sostanzialmente degli ingegneri pagati da Elon Musk o da qualcuno come lui costruiscono un modello di linguaggio basato su una rete neurale di cui noi non conosciamo né da dove va a pescare i dati né come connette le parole e come connette le probabilità, e ci abituiamo a aggiornare, a ragionare come lei. Entriamo in una terra inesplorata che può generare mostri. Per questo, secondo me, il punto è che noi prendiamo coscienza di questo e che cominciamo a ragionare sull'intelligenza artificiale per quello che è, non come un giocattolo. Noi oggi la stiamo usando come probabilmente dei bambini, quando c'erano gli interruttori dell'energia elettrica, usavano gli interruttori dell'energia elettrica, cioè schiacciando compulsivamente quell'interruttore per vedere la luce che si accende e che si spegne. Ma è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa che ci interroga molto più nel profondo, e dobbiamo cominciare a pensarla in questi termini, altrimenti se la affrontiamo con superficialità e con inconsapevolezza, convinti che in qualche modo a fare quello che è stato fatto siano delle persone che vogliono il nostro bene, che vogliono la democrazia e che vogliono il pieno sviluppo della umanità delle persone, rischiamo di essere travolte. Queste persone vogliono solo profitto e potere. Questo dobbiamo segnarcelo e sottolinearlo 50 o 60 volte.
5: Vedo che sono arrivati i protagonisti della prossima tavola rotonda, però la regia ci dice che abbiamo ancora 2 minuti. Allora, telegraficamente, è il momento più, per usare una brutta parola ma che rende l'idea, disruptive della storia dell'umanità, quello che stiamo vivendo adesso?
7: È un crocevia molto pericoloso, esattamente per le 3 cose che ho citato prima, perché in questo momento siamo di fronte a un'enorme fase di trasformazione, alla creazione di un nuovo ordine mondiale in cui saltano le norme del diritto internazionale, e quindi la questione che riguardano i rapporti e le modalità di produzione, la tenuta dei livelli democratici, i modi con cui tu poi stai anche nei conflitti, nelle guerre, su cui diciamo non abbiamo parlato, ma l'intelligenza artificiale ha un'applicazione grande e assolutamente spaventosa. È il modo in cui gestisci i rapporti tra le società e tra gli stati, diventa il crocevia determinante. Io penso che stiamo in un incrocio veramente molto pericoloso, in cui abbiamo il dovere di rimettere in piedi non solo un modello diverso sull'intelligenza artificiale, ma anche un modello diverso di mondo, perché è assolutamente essenziale per la salvezza di Terra.
5: Francesco, a te l'ultima parola.
8: A me spiace chiuderla con pessimismo, ma come si dice, sto scaldando il palco per i leader, quindi, come dire, no, scherzo. Poi loro porteranno l'ottimismo, mettiamola così. Il momento più disruptive dell'umanità in realtà è la crisi climatica. Noi dovremmo ricordarcelo sempre e dovremmo pensarci ogni volta che quella è la nostra sfida, quella è la sfida del nostro tempo. L'intelligenza artificiale è uno strumento. E se volessimo fare il bene di questa generazione, se volessimo essere una generazione ricordata come quella che ha cambiato in positivo le cose, dovremmo mettere a servizio quello strumento, a servizio della soluzione della crisi climatica e aiutarci a risolverla. Lo stiamo facendo? No. Quindi non sono molto ottimista. Però non dubito del fatto che magari ci possiamo arrivare, magari non questa ma la prossima generazione.
5: Vediamo, come dicevamo prima, però è una generazione che già nasce e lavora con l'intelligenza artificiale, quindi ha una complessità in più da risolvere. Vedremo quello che succederà. Bene, grazie per... No, ancora 5 minuti, andiamo avanti così per... Okay.
8: Era la risposta finale ad effetto, adesso ne devo trovare un'altra.
5: Devi trovarne una ancora più ad effetto.
8: State lì che arrivano i leader.
5: Quindi... No, come dire, i temi, tu l'hai toccato prima molto rapidamente, allora chiudiamo su un altro tema che è abbastanza spaventoso, giusto per non farvi sentire troppo tranquilli, che era il tema poi legato a tutto ciò che è l'uso militare dell'intelligenza artificiale e della difesa. Ne abbiamo parlato lungamente e le nuove guerre non sono più, o non sono ancora, quelle da film che eravamo abituati a vedere, in cui si schiaccia un pulsante, i famosi war games, però lo stanno diventando molto rapidamente.
7: Guardate, provate adesso, senza fare il gioco dell'interruttore di Francesco, provate a chiedere un aiuto per fare la formazione del fantacalcio a un programma qualsiasi di intelligenza artificiale. A un certo punto farà un errore, vi proporrà un giocatore del Pisa, ignorando che il Pisa sta in Serie B. Poi fermatevi un attimo a ragionare e immaginate se questo pezzo di errore riguarda uno strumento letale automatico. Noi abbiamo assistito in diretta social all'applicazione dell'intelligenza artificiale in un genocidio, nel genocidio di Gaza. L'abbiamo assistito attraverso tre strumenti, tre modelli che hanno dei nomi altisonanti. Uno si chiama Gospel, uno nome evangelico, uno si chiama Lavandir e l'altro, quello che a me fa più paura di tutti, si chiama Where's Daddy? Dov'è Papino? Si tratta di un sistema che consente l'identificazione di un potenziale sospetto terrorista e che riesce ad azionare un'arma letale automatico nel momento in cui questa persona si trova a casa con la propria famiglia. Quindi, diciamo, un danno collaterale preordinato e preprogrammato. Inoltre, attorno ai sistemi automatici di intelligenza artificiale sulle armi, che sono figli non di uno sviluppo specifico sull'infrastruttura militare, ma sono figli del cosiddetto dual use, di una serie di accumulo di dati che noi tutti quotidianamente stiamo fornendo da masticare all'intelligenza artificiale, riesce non a togliere completamente l'umano dal processo decisionale, ma a fare un qualcosa di più crudele e di più cinico, quello di ridurre il tempo di umanità, il tempo della decisione, lo spazio della decisione in cui chi esegue, diciamo, l'atto militare si trova a compiere. Ecco, io credo che, diciamo, nella storia del mondo siano fatte grandi battaglie per estromettere, diciamo, dalla civiltà, diciamo, alcune armi. Penso, diciamo, alle convenzioni sull'uso delle mine antiuomo. Credo che la stessa cosa noi dovremmo, con grande e più forte consapevolezza, farlo non solo sull'uso esplicito di armi, sull'intelligenza artificiale, ma anche su quello che nasce come infrastruttura e sviluppo tecnologico civile e che poi viene utilizzato per scopi come quello che abbiamo visto sul genocidio di Gaza.
5: Hai 2 minuti per un'uscita effetto clamorosa. Vedo qua che c'è.
8: Io sarò ancora più breve perché i leader sono parterre. Arrivati e quindi penso che presto lasceremo il palco a loro. L'unica cosa che vorrei dire è che a livello di pericolosità, da un punto di vista bellico, l'intelligenza artificiale ha un impatto paragonabile a quello della bomba atomica e delle tecnologie nucleari applicate all'uso militare. Io non so se si arriverà a un mondo di deterrenza digitale o se prima di quella deterrenza digitale si arriverà a un disarmo multilaterale digitale. Io mi auguro solo che in entrambi i casi non ci si arrivi dopo un Hiroshima e un Nagasaki digitale. Quindi io spero che l'umanità faccia, come dire, un passo in meno verso quella direzione e ci si renda tutti conto della pericolosità di mettere nelle mani di strumenti del genere la sicurezza e la vita delle persone. Grazie.
5: Ok, stavolta ci dicono che abbiamo veramente finito, quindi grazie a tutti per questa chiacchierata, non posso dire, come dire, ammantata di ottimismo, però di un po' di sano realismo, quello sì, e quindi grazie davvero per questo confronto veramente interessante.
8: E grazie a voi per l'attenzione, buona serata.
2: 20 e 16 minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta da Roma la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Abbiamo ascoltato in particolare il dibattito AI umano resta al comando con Paolo Benanti, Francesco Cancellato, Giorgio Marasà, coordinato da Marco Scotti. E siamo in attesa, lo avete sentito dalla voce dei protagonisti del precedente dibattito, di proporvi il prossimo panel con Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e Alice Line, coordinato da Daniela Preziosi ed intitolato Prima le idee. Dunque gli ospiti si stanno accomodando e sta per cominciare questo confronto tra i principali esponenti del centro-sinistra. Daniela Preziosi, già giornalista del Manifesto, ora di domani, del quotidiano Domani. Facciamo velocemente un aggiornamento delle notizie, perché in particolare dal Medio Oriente il ministero turco ha affermato che Israele sta intensificando gli sforzi per impedire l'attuazione del principio della soluzione a due stati. Gli insediamenti illegali sono diventati una politica sistematica di occupazione e minacciano l'esistenza dello Stato palestinese. Si legge in questa nota del ministero turco: la violenza dei coloni ha raggiunto le proporzioni di una pulizia etnica. La Turchia ritiene che la comunità internazionale debba adottare misure necessarie in risposta alle azioni di Israele al fine di raggiungere una soluzione pacifica al conflitto israelo-palestinese e instaurare una pace giusta e duratura nella regione. Ankara ha inoltre confermato l'intenzione di proseguire gli sforzi per creare uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale. Nel settembre del 2025 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato un progetto per la costruzione di migliaia di unità abitative nell'area di Mevaseret Adumim. Il progetto collegherà la città israeliana di Maale Adumim con Gerusalemme, violando l'integrità territoriale palestinese. Nell'agosto del 2026 le autorità israeliane hanno indetto una gara d'appalto per il progetto. Questo dunque per quanto riguarda il Medio Oriente e in particolare il divieto di commercio con gli insediamenti in Cisgiordania ordinato dal governo turco. Ci sono anche altre notizie sul Medio Oriente. C'è Elish Line, che ascolteremo tra poco, la segretaria del PD, che appunto si dice convinta che queste sanzioni nei confronti dei coloni di Israele debbano essere sostenute anche dal governo italiano. Oggi ci sono 9 paesi che insieme alla Francia, alla Gran Bretagna e al Canada hanno deciso di vietare il commercio dei prodotti che vengono dalle colonie illegali in Cisgiordania, e proprio su questo avevamo anche noi presentato già qualche mese fa una proposta unitaria firmata dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e dall'Alleanza dei Verdi e Sinistra. Quindi torniamo a rivolgere al governo una forte richiesta di fare come stanno facendo gli altri paesi, perché credo che sia veramente grave che oggi il governo abbia deciso di mancare anche a questa iniziativa. Questa dunque è Elish Line. Ancora altre notizie, in particolare si parla di Ceuta, lo fa il re Felipe VI, che ha discusso della situazione con i vertici militari. A fine luglio c'è stato un massiccio afflusso di migranti dal vicino Marocco, come sapete. Dunque Re Felipe ha incontrato il ministro della difesa Margarita Robles e i vertici delle forze armate spagnole per discutere della situazione a Ceuta nell'ambito della crisi migratoria, lo ha riferito in particolare la Casa Reale. Sua Maestà il Re ha tenuto ieri un incontro a Palazzo della Zarzuela per esaminare la situazione a Ceuta dal punto di vista della difesa. La Casa Reale non ha specificato quali questioni siano state affrontate durante l'incontro. Secondo le stime fornite dal Ministro degli Interni, ci fermiamo qui con questo aggiornamento, ci ricolleghiamo in diretta con la festa di Alleanza Verdi e Sinistra.
9: 2026, la terza giornata. Il dibattito tra pochissimo su questo palco. Ma prima volevamo ricordarvi anche che quando entrate sulla vostra destra c'è una mostra molto importante per noi, che è una mostra di disegni di bambini di Gaza, che si chiama Heart of Gaza, che è importantissima per continuare a resistere e non dimenticare. Quindi visitatela.

0: Elli Schlein.
1: 20 e 24 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta da Roma, festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, dove siamo per seguire il dibattito. Prima le idee,
2: grazie.
1: Ecco Daniela Preziosi che coordina.
2: Grazie agli amici e ai compagni, alle amiche e le compagne di AVS, i Rossi e i Verdi, grazie per questa opportunità che mi date di averli tutti e quattro qui. Mi hanno fatto fare la foto, però spero che non mi considerino il rappresentante di quelli che non ci sono, perché io non faccio la cronista qua, non farò la rappresentante di quelli che non ci sono. Ma prima di parlare esattamente di questo, perché è una delle cose di cui dovremo parlare questa sera, 8 settembre, c'è una malizia nelle date, no? 8 settembre è l'armistizio, ma anche l'inizio della lotta partigiana. Ma anche, sapete, me l'ha detto una mia amica cattolica, ma anche la festa della Beata Vergine Maria della Speranza, mi sembra un'altra Beata Vergine a cui in questo momento possiamo tranquillamente affidare i nostri destini insieme a questi quattro signori e signore che stanno qui accanto. Però la prima cosa invece ve la voglio, è una domanda un po' meno allegra. E, poco fa il governo britannico, inizierei da qui, insieme a altri ultimi paesi, 11 paesi, ha annunciato il divieto delle importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Lo ha fatto con una dichiarazione congiunta con i rappresentanti ministri degli esteri di Regno Unito, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Angelo Bonelli, manca qualcuno a questo elenco?
3: Sì, manca Giorgia Meloni che ancora una volta mostra la sua complicità politica rispetto a quello che è accaduto a Gaza, in Cisgiordania, e sta continuando ad accadere. Avete letto stamattina questa notizia? Gli Emirati Arabi avevano avvertito Netanyahu dell'imminente attacco del 7 di ottobre. E non aveva avvertito i servizi di intelligence israeliana. Ebbene, dopodiché non sono mai stato e non saremo mai dei complottisti, però parlano i fatti. I fatti è che dopo quella data si è aperta una pianificazione di un genocidio contro il popolo palestinese, la distruzione pianificata di Gaza, una situazione inaccettabile. Ed è inaccettabile che l'Europa, compresa Giorgia Meloni, costruisca un doppio standard nel diritto internazionale di sanzionare la Russia, io dico giustamente perché ha violato il diritto internazionale, ma di non sanzionare un governo criminale di Netanyahu che ha ucciso donne e bambini. Noi vogliamo batterci per ripristinare il diritto internazionale, che è l'unico modo per impedire che si costruisca un ordine geopolitico mondiale basato sulla supremazia militare del più forte, Putin, Trump, Netanyahu. Questo vogliamo fare. Se noi andremo al governo, vorremo e riconosceremo lo Stato di palestinese, riconosceremo il ruolo della Corte

0: internazionale, penso e pensiamo che Netanyahu vada arrestato come tutti i criminali vadano arrestati. E noi abbiamo presentato, e chiudo, una proposta di legge PD, AVS, Movimento 5 Stelle, che dice e chiede quello che hanno deciso i paesi europei questa mattina, ovvero di dire stop al commercio illegale dalle colonie israeliane in Cisgiordania.
1: Nicola Fratoianni. E sempre su questo vi chiedo un giro brevissimo su questo. Mi pare che Bonelli abbia già detto tutto.
2: Sì, Angelo ha già detto tutto, io ne approfitto per dire una cosa che volevo dire questa sera, cominciando questa serata meravigliosa. Siete tantissimi, tantissime, eppure c'è qualcosa che manca, c'è un'assenza. Penso che oggi, di fronte a questa notizia, che è una bella notizia, che dà pure un poco di speranza, no? In un mondo in cui pare che il diritto internazionale sia stato preso a calci nel sedere, umiliato, buttato nel cestino, questo è un piccolo segno che non è tutto perduto e che la politica può avere ancora un ruolo. Ha detto Angelo benissimo e io lo voglio solo sottoscrivere: se vinciamo noi, dal giorno dopo si cambia. Riconosciamo lo Stato palestinese, chiediamo lo stop dal trattato di associazione tra la UE e Israele, chiediamo che il diritto internazionale torni a farsi valere contro la macchina della morte, del genocidio, dell'annessione, dell'apartheid, della distruzione. Ecco, però, vedete, oggi se il mondo non ci facesse brutti scherzi quando non ce n'è bisogno, di fronte a questa notizia io avrei ricevuto una telefonata di quelle che ricevevo continuamente da una splendida persona, da uno splendido essere umano, da un meraviglioso dirigente politico della sinistra italiana, un gigante della sinistra italiana, che mi telefonava sempre e non mi diceva neanche ciao, come stai, cominciava a parlare di quello di cui sentiva l'urgenza. Si chiama Fabio Mussi e mi avrebbe detto, col suo stile anche ironico e tagliente: Nicò, vedi, c'è speranza, continuiamo a batterci per restituirla anche a questo nostro paese umiliato. E allora voglio dire, da questo palco, con tutti e tutte voi, ciao Fabio Mussi, resterai sempre con noi. Abbiamo bisogno della storia, della passione, del coraggio e della bellezza di gente come te. Ne avremo ancora bisogno.
1: Allora, con una battuta, anche se diciamo non è cosa da battute, da Eli Schlein e poi da Giuseppe Conte.
3: Anzitutto mi associo a questo ricordo di Nicola, di Fabio Mussi e della sua intelligenza, della sua lungimiranza, della sua capacità di dire sempre una parola che ci spronasse anche a fare di più. E quindi naturalmente riconfermo anche da qui la nostra vicinanza a tutti coloro, e qui ce ne sono tanti, che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di strada con lui e che gli hanno voluto bene. Ma è molto chiaro, io penso che sia vergognoso che quest'oggi, nell'elenco dei paesi che prima facevi, mancava il paese nostro, mancava l'Italia. E cioè è vergognoso che ancora una volta questo governo abbia perso l'occasione di difendere il diritto internazionale, di non avere i doppi standard di cui parlava prima Angelo. E penso anche io che sia ancora stasera l'occasione di rilanciare proprio insieme da questo palco una legge che abbiamo firmato insieme qualche mese fa, con Angelo, con Giuseppe, con Nicola, ed è una legge che dice che in Italia deve essere vietato il commercio dei prodotti che vengono dalle colonie illegali in Cisgiordania, perché bisogna mettere fine a quelle occupazioni illegali. Guarda caso, è un punto che mancava nel famoso piano di pace, che poi pace non è mai diventata, perché a Gaza si continua a morire di fame, di mancanza di aiuti umanitari che avrebbero già dovuto arrivare, e si continua a morire anche sotto le armi dell'esercito israeliano, perché non si sono fermati quei crimini che anche gli esperti hanno definito crimini di genocidio, e noi continuiamo a pensare che quei crimini non possano essere impuniti, e continuiamo a pensare che, come abbiamo fatto mozioni parlamentari insieme, una grande piazza l'anno scorso insieme con 300.000 persone, continueremo a chiedere questo e a impegnarci che tra le prime cose che faremo, se insieme vinceremo le elezioni, è il riconoscimento doveroso dello Stato di Palestina, perché due popoli e due stati si fa così. Due popoli che hanno entrambi diritto di esistere, di vedersi riconosciuto un proprio Stato. E ha ragione Nicola, bisogna anche sospendere, per dare un segnale chiaro, quell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele. E guardate che oggi Tajani è intervenuto davanti a questa iniziativa della Gran Bretagna, della Canada di Carney, di Macron e degli altri 9 paesi, dicendo: per noi deve essere l'Unione Europea a prendere queste decisioni. Ma allora, scusate una cosa, ma pensa che siamo fessi e che non sappiamo che in Unione Europea è il nostro governo che con il suo veto sta impedendo di sospendere finalmente quell'accordo e di dare un segnale? Noi chiediamo ancora di sospendere quell'accordo perché non possiamo stare a guardare in silenzio.
1: Giuseppe Conte.
4: In breve, andando a Chigi, noi dovremmo avere l'obiettivo prioritario di restituire dignità alla politica e forza al diritto. Stiamo parlando qui di diritto internazionale. Qui non si tratta di fare una singola azione, si tratta di chiarire a tutti i cittadini, devono stare tranquilli, un altro caso al Masri non ci sarà. Si tratta di chiarire ai cittadini che riconosceremo, come è stato già detto, lo Stato della Palestina, ma ci batteremo anche per le sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Netanyahu e tutti i responsabili del genocidio. Dovremo anche promuovere anche noi un intervento come Italia all'interno dell'Unione Europea presso la Corte Penale Internazionale, dove è in corso un processo contro l'aggressione al popolo palestinese. Dovremo anche condannare, certo, l'aggressione della Russia di Putin, come abbiamo già fatto, senza se, senza ma anche condannare l'aggressione al Venezuela, all'Iran e ovunque ci siano guerre, comunque motivate, perché non possiamo, se vogliamo evitare la legge del più forte, permetterci doppi e tripli standard e tante altre cose.
1: Grazie, allora mi sembrava doveroso perché è la notizia del giorno. Adesso noi parleremo di un po' di cose. Ho tante domande, se non le faccio i colleghi peraltro mi staccano la testa, e quindi come dici? Appunto, basta che me le fate fare. Programma Ucraina, patrimoniale, Vannacci, destre, legge elettorale,
4: anticipa tutto così,
1: ve lo dico perché ce ne sono tante,
4: sorpresa.
1: No, per cui voi sapete che avete tempi stretti e discorsi chiari. Comincio subito a fare team building, diciamo, tra di voi, e vorrei parlare delle primarie, che sono un tema di cui, ahimè, si è parlato per tutta l'estate. Poco. No, non volete? Loro saranno molto veloci, con delle risposte molto, molto chiare, che ci chiariranno le idee, e noi passeremo al capitolo successivo subito. Allora, Bonelli, qui c'è. Non ho capito? Okay. Sbrigatevi. Ah, ma non è, certo, sbrigatevi, non è con noi, certo. Sbrigatevi, ecco, questo è per voi, eh? Vuol dire che c'è bisogno di interno. Adesso però parlerò con loro e non con voi, dopo parlo anche con voi un attimo. Allora, Bonelli, qui c'è la coalizione, sì, c'è un pezzo della coalizione, manca sempre qualcuno. Ma quel qualcuno servirà anche a fare il programma, perché oppure avete deciso, sto parlando naturalmente degli eventuali altri protagonisti di altre liste, liste di centro o come si vorranno diavolo chiamare, però voi avete promesso che adesso si fa il programma, comunque si fa presto, entro settembre si comincia a lavorare. Che significa, che partite senza gli altri alleati? Partirete senza gli altri alleati?
0: Innanzitutto sono d'accordo, sbrigamose, perché proprio non quello che è successo in Germania con Alternative für Deutschland, un partito neonazista che raggiunge il 45%, deve portarci a una riflessione profonda e un atto di responsabilità che noi qui sul palco abbiamo, che dobbiamo salvare l'Italia per salvare l'Europa, perché per vincendo in Italia costruiamo un percorso importante per tutta l'Europa, perché il tentativo di disgregare l'Europa è evidente. Daniela, ti rispondo subito. Io penso assolutamente che il programma, noi pensiamo che il programma sia assolutamente fondamentale, perché quello che ci chiedono gli italiani non è una disputa personalistica su chi guida o non guiderà il futuro centrosinistra, ma è come cambiamo la sanità pubblica, che risposta diamo a 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche e sanitarie, che risposta diamo a quegli italiani che hanno gli stipendi più bassi in Europa, Che risposta diamo a quei 5.800.000 persone che vivono in situazioni di povertà assoluta? E che risposta diamo rispetto a una destra negazionista dal punto di vista climatico, con una crisi climatica che amplifica le diseguaglianze sociali, che impone purtroppo un'invivibilità nelle città e dice una cosa molto chiara? Penso agli anziani, alle popolazioni, alle realtà più deboli che non possono permettersi il condizionatore d'aria e che oggi determina veramente un aumento della forbice sociale. Rispetto a questo, noi dobbiamo intervenire per costruire un percorso totalmente diverso. E quindi, da qui posso dirvi già subito che PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30% per le famiglie italiane e per le imprese, ciò che Giorgia Meloni non ha fatto, perché quello che ha fatto Giorgia Meloni in questi 4 anni è che ha dato 38 miliardi di euro di soldi pubblici per abbassare il costo dell'energia dei carburanti e che ha portato l'energia ad essere la più cara in Europa, puntando sul gas, alimentando gli extraprofitti delle grandi società energetiche e portando gli italiani ad essere più poveri. Ecco, questa è una notizia che vi diamo. Stiamo costruendo tassello dopo tassello punti importanti e sul programma, lo dirà Conte, ma noi di Alleanza Verdi e Sinistra con questa festa termineremo la nostra fase di consultazione attraverso la piattaforma Decidiamo e quindi noi saremo pronti, siamo pronti e immagino, lo dirà Giuseppe, che quando avranno terminato la loro iniziativa, mi pare che sia il 20 di settembre, potremo iniziare una consultazione popolare tra le forze sociali, sindacali, di movimento e anche tra le forze politiche. E per siccome non voglio sviare, per noi di Alleanza Verdi e Sinistra l'unico discrimine è il punto programmatico. Se c'è qualcuno, ad esempio, come Calenda vuole dire, che la responsabilità dell'avanzata di Alternative für Deutschland in Germania è il Green Deal e non la chiusura delle industrie automobilistiche per fare industria di armi, perché c'è una grande questione, perché la politica dell'Europa del riarmo oggi rischia e sta portando un pezzo dell'Europa a guardare con grande non solo ansietà ma con una grande, diciamo, ostilità a quello che si sta facendo in Europa. Noi dobbiamo ribaltare, mettere al centro una grande questione della lotta alla povertà, della lotta alla crisi climatica e siamo pronti ovviamente per trasformare il mese di ottobre in una fase di grande consultazione popolare per la costruzione del programma. Poi sulle primarie, io vorrei dire a Giorgia Meloni, il vero tema, e che lo vorrei che lo dicessero anche i giornalisti, è che c'è una trattativa riservata in questo momento tra Meloni, Tajani e Salvini su quando si andrà a votare. Si voterà ad aprile, si voterà a settembre, ottobre, però Giorgia Meloni, la democrazia non è di tua proprietà, tu devi dire agli italiani cosa vuoi fare. Non puoi mettere in ostaggio il paese e decidere, oltre che stai facendo una legge elettorale incostituzionale, decidere quando ti conviene andare a votare. Dici quando vuoi a votare, dillo agli italiani, noi siamo pronti.
1: E proprio su questo vorrei chiedere a Nicola Fratoianni, adesso io mi eserciterò a dare del lei, perché sapete non è bello a Palazzo Chigi dare del tu ai ministri e ai presidenti del Consiglio, quindi io comincio insomma a esercitarmi e quindi le darò del lei, tu fai le corna giustamente, però insomma. Allora, lei, Fratoianni, stamattina sono stata a fare colazione al bar, non colazione, ho preso un tè freddo e ho incontrato un altissimo dirigente di Fratelli d'Italia che è mio vicino di casa ed è anche una persona abbastanza per bene, diciamo, anche se, diciamo, è un di Fratelli d'Italia, sì, molto per bene, assolutamente, che mi ha detto, guarda che non si va a votare in primavera, ma noi abbiamo fatto, Giorgia ha fatto il discorso sul fatto della stabilità di un governo che dura tantissimo e ti pare che fa poi la crisi anticipata e se ne va prima? Quindi allora, io adesso non lo so, è una persona per bene, ma poteva anche raccontarmi una frescaccia. Però insomma il tema esiste, lo diceva adesso Bonelli, il tema che stanno trattando sulla legge elettorale, tra l'altro la legge elettorale va domani in Senato e l'oggetto del contendere è questi, gli alleati la voteranno a Fratelli d'Italia se Giorgia Meloni darà in cambio la durata della legislatura, questo è uno degli oggetti del contendere. Quindi Nicola Fratoianni le chiedo, ma se voi fate le primarie adesso o presto, l'eventuale, diciamo così, candidato premier e tutta la campagna elettorale dovrà durare un anno intero a rischio di spomparsi tutti quanti?
2: Ma...
1: Grazie. Prego. Hanno applaudito la domanda. Vorrei.
2: Prego. Posto che Angelo Bonelli ha detto una cosa importante, sarebbe il caso, sarebbe cortesia che Giorgia Meloni dicesse al paese quando intende portarlo al voto. La democrazia non è un affare privato, non può diventare l'oggetto di uno scambio mercantile. Ora è vero che questa maggioranza ci ha abituato a intendere il potere come una trattativa mercantile fin dall'inizio: a te la separazione delle carriere, a me il premierato e a lui l'autonomia differenziata. Per fortuna non hanno portato a casa ancora niente di tutto questo, ma questo è stato il cuore del rapporto tra Giorgia Meloni, la sua maggioranza e le istituzioni. Sarebbe il caso che cominciassero, diciamo, a cambiare marcia, dicessero chiaramente quando andiamo a votare in tutta Europa, se andate su un qualsiasi motore di ricerca vi appare la cartina del voto europeo tra l'ottobre del 2026 e il 2027, si sa il giorno, l'ora e la data in cui si vota in ogni paese europeo. Che in Italia questo sia l'oggetto di una trattativa di cui leggiamo sui giornali, influenzata probabilmente dal sondaggio del giorno, vero? Perché è come per la legge elettorale: un giorno spunta il doppio turno, un altro giorno spunterà il triplo turno, a seconda di quanta paura gli fa il sondaggio del giorno. Ciò detto, però, c'è qualcosa che riguarda noi, e vorrei dirlo a noi tutti, a voi, credo che sia, diciamo, il cuore della questione, e che prescinde dalla definizione della data delle elezioni, da quel che decide Giorgia Meloni, da quel che impone la legge elettorale sull'indicazione del nome del premier, su questo, su quello, ed è la responsabilità che abbiamo di avanzare una proposta politica chiara a questo paese, in grado di rendere comprensibile una cosa semplice semplice: se vinciamo noi, che cosa cambia nella mia vita, cioè nella vita della maggioranza degli italiani e delle italiane che non arrivano più neanche alla metà del mese? Come aumentate i salari? Come ricostruite il diritto universale alla salute? Come date una risposta ai miei problemi? Ed è il motivo per cui anche in questa estate caldissima, che drammaticamente, come ci dicono i climatologi, l'anno prossimo ricorderemo come l'ultima estate fresca che abbiamo attraversato, anche durante quest'estate caldissima alcuni di noi hanno detto: badate, mettiamo questo al centro. Ma non perché sono contro, parlo per me adesso, non perché io sia contro alle primarie in sé, le primarie sono uno strumento, non sono buone né cattive. Io sono dell'idea che quello che ci chiedono gli italiani è questo, e allora anche il tema della durata della campagna elettorale, della fatica, della leadership eventuale che sceglieremo in un modo o nell'altro, diventa un pochino secondario. Perché se noi abbiamo la capacità di rendere chiaro che cosa vogliamo fare, e alcune cose le abbiamo scritte, le abbiamo presentate, abbiamo delle proposte di legge, stanno però lì di fronte a noi, anche di fronte all'urgenza del momento. AfD, i nazisti, perché bisogna dire le cose come stanno, prendono il 44% perché negli ultimi 30 anni la politica, anche in modo trasversale, ha massacrato la civiltà del welfare, ha umiliato la civiltà del lavoro. E allora noi ripartiamo da qua, ridiamo un ruolo al pubblico nell'economia, combattiamo la diseguaglianza, diamo segnali chiari, diciamo a questo paese: se vinciamo noi cambia, e facciamo vivere queste idee nel paese. Per far questo abbiamo bisogno di tempo, altro che sfiancarci, Daniela, altro che sfiancarci, abbiamo bisogno di tempo, perché, e chiudo, oltre a definire gli assi programmatici, oltre a definire il perimetro della coalizione, oltre a definirne la leadership, noi abbiamo bisogno di ricostruire un patto di popolo, abbiamo bisogno che il programma diventi non un libro da leggere, consultare, ma uno strumento in mano alle persone, capace di restituire speranza, di mobilitare. Abbiamo, si dice sempre, quando discutiamo delle primarie, serve una bella festa di partecipazione. È vero, la partecipazione è importantissima, però qui serve anche la mobilitazione. Dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che se vinciamo noi cambiano le cose, e che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
1: Allora, ho capito. Adesso farò una domanda a Schlein e poi a Conte, poi però cambio giri, quindi state sempre attenti, per cui non è che è questo, perché se non lo sapete è questo qua. Ecco. Allora, Schlein, c'è un tema che per esempio il Presidente Conte ripete spesso, e che è quella della fiabilità degli alleati. E io che sono un'anzianissima cronista e ho visto tutti i centrosinistra che hanno vinto, diciamo, in epoca storica, cioè due, cadere però molto presto, e so che uno degli impegni che voi dovete prendere è quello non solo di vincere, ma di durare e di avere un patto, diciamo, leale fra voi. Allora la domanda è: qui ancora manca qualcuno su questo patto? Questo è un pezzo, il nocciolo duro, dite voi, dell'alleanza. State buoni un attimo e fatemi arrivare alla domanda, no? Non manca nessuno. Dici che possono vincere solo loro quattro? Non facciamo l'arena, su, state buoni, ascoltiamoci l'un l'altro, non facciamo l'arena. E così ci ascoltiamo e facciamo tutti insieme un passo avanti, e tutte insieme. Allora, dicevo, mancano sicuramente altri alleati, e quindi la domanda è: lei ha avuto garanzie di affidabilità da Renzi? Cioè, le ha promesso che non fa, perché Renzi ha fatto cadere il governo, prima il governo Letta nel vostro partito, poi il governo Conte, quindi insomma un pochino, diciamo, sto vizietto un pochino ce l'ha avuto.
3: Guarda, io penso che le persone che sono qui su questo palco questa sera hanno una responsabilità enorme, che noi dopo 20 anni, pensate, ci sono passati 20 anni, possiamo finalmente andare a vincere le elezioni con un'alleanza progressista che abbia un programma scritto e che faccia il giorno dopo esattamente quello che si è impegnato a fare. Allora la dico così, e non è la prima volta che la dico: io penso che non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. E sono d'accordo con Bonelli su questo. Per me sbaglieremmo a fare il perimetro da sigla a sigla, da nome a nome. Per me, noi qua dobbiamo farci carico di garantire la coerenza di un programma che metta al centro le cose che diceva adesso Nicola Fratoianni, perché dopo 4 anni di governo della destra di Giorgia Meloni, qual è la fotografia? Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Il costo dell'energia è il più caro d'Europa in assoluto. Abbiamo le liste d'attesa che per 1 anno e mezzo ti fanno aspettare una gastroscopia, che vuol dire che non c'è più la prevenzione in questo paese. Abbiamo un calo di produzione industriale che va avanti da 3 anni consecutivi, e questo governo non ha fatto uno straccio di politica industriale. Fatemelo dire che oggi sono andata a trovare davanti ai cancelli delle fabbriche lavoratori e lavoratrici della Beko, a cui vorrei dessimo tutta la nostra solidarietà, perché l'azienda non sta rispettando i patti. Sono andata a Cerreto d'Esi, lì vicino, dove Electrolux ha annunciato la chiusura. L'ultima volta Urso ci aveva detto che avrebbero ritirato il piano, in piano è ancora lì, 1450 esuberi, e quello stabilimento di 170 lavoratori con famiglie, con mutui da pagare, invece rischiano di rimanere per strada. Allora, davanti a tutto questo, è chiaro che per me quello che fa la differenza è la coerenza del programma. Però non partiamo da zero, questo ci tengo a sottolinearlo, no? Perché ogni tanto sentiamo anche questa narrazione tutta negativa. Ma noi in questi 3 anni e mezzo abbiamo lavorato insieme. Non solo, abbiamo costruito alleanze nelle regioni e nei comuni, e le uniche 2 regioni che hanno cambiato colore in questi anni le abbiamo vinte noi, sono la Sardegna e sono l'Umbria. E la notizia che vi abbiamo dato piuttosto è che dopo tanta litigiosità noi governiamo bene insieme, e non vi abbiamo fatto scrivere un giorno di una giunta regionale o comunale che è saltata. Perché? Perché non stiamo costruendo questa alleanza contro i nostri avversari, ma la stiamo costruendo per le cose che vogliamo fare insieme. E allora, quando mi dite da dove partiamo, partiamo dal salario minimo, e chi ci sta e chi non ci sta non ci sta. Partiamo ad esempio dalla proposta che ha firmato per primo Nicola sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Ci sono gli ordoliberisti che ci dicono: ma siete rimasti a 30 anni fa, quando si diceva lavorare meno, lavorare tutti. La verità è che ci sono rimasti loro a 30 anni fa, che non c'era l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, lo sfruttamento becero dei rider che non hanno assicurazione malattia e non hanno un contratto dignitoso. Allora, davanti a questo, io partirei rivendicando esattamente le proposte che abbiamo già condiviso. Bonelli stasera ha dato una notizia importante, ne sta arrivando un'altra, ne sta arrivando proprio un'altra sull'energia, perché anche sull'energia in questi 4 anni il governo non ha fatto nulla. È per questo che dobbiamo essere molti chiari: non si sono impoveriti tutti in questi anni di crisi, mentre gli operai non riuscivano a pagare le bollette, venivano messi in cassa integrazione da un'azienda che non riusciva a competere con quel costo dell'energia, qualcuno ha continuato ad arricchirsi. E io penso che sia il momento di sfidare Giorgia Meloni ad avere il coraggio di tassare gli extra profitti sulle grandi società energetiche, perché è giusto chiedere un contributo a chi si è arricchito anche mentre tutti gli altri stavano in bolletta. Guardate, su questi temi credo che dovremmo fare questa discussione, e come dico sempre, e questo l'hanno detto anche Nicola e Angelo, non facciamola chiusi in una stanza questa discussione soltanto tra le forze politiche che sono interessate a costruire un'alternativa. Facciamolo tra le persone, facciamolo in una grande partecipazione di società civile, di terzo settore, di mondo associativo, di sindacati, di mondo produttivo che vuole dare una mano. Facciamola insieme, e facciamola soprattutto ricordando una cosa che secondo me è fondamentale. Voi ricorderete il contributo straordinario che avete dato solo qualche mese fa a vincere una sfida che ci dicevano che avremmo perso di certo, perché stavamo 25 punti sotto. Il referendum l'abbiamo vinto insieme, ma non l'avremmo vinto senza la grande mobilitazione dal basso della società civile, che dopo tanti anni ha risvegliato una grande partecipazione. Non l'avremmo vinto senza le nuove generazioni che si astengono spesso alle regionali, alle comunali, ma sono venuti a votare per difendere la Costituzione. Ecco, di quei 15 milioni di no, lo dico sempre, dobbiamo essere consapevoli che ci sono almeno 5 milioni che non hanno votato noi alle ultime elezioni europee. È con loro che dobbiamo costruire questo programma, e dobbiamo fare presto e mettere questo al centro. Chiaro, poi sceglieremo, però io vorrei che non ci facessimo la testa da soli, perché guardate che oggi non dobbiamo dare per scontato che la legge elettorale passi, perché tutte le nostre forze politiche, non solo, ma anche le altre opposizioni con cui governiamo nelle regioni, abbiamo presentato insieme emendamenti contro questa pessima legge elettorale, che è un antipasto insopportabile di premierato a un premio enorme di maggioranza che consentirebbe a chi vince quasi da solo di arrivare al quorum di garanzia e di eleggere il Presidente della Repubblica, perché l'ossessione per il potere è l'unica cosa che tiene insieme questa destra divisa e litigiosa, ricordiamolo. E quindi non diamo per scontato che passi, noi dobbiamo fare di tutto per non fare passare questa legge elettorale, e li abbiamo già mandati sotto una volta alla Camera, lavoriamo per fermare questa legge elettorale e poi valuteremo se fare un accordo a chi prende un voto in più e se fare invece delle primarie, a cui io mi sono sempre detta disponibile, ma sono d'accordo con voi. Oggi quello che ci chiede la nostra gente è soprattutto di capire come vogliamo migliorare la vita degli italiani con un programma chiaro e coerente che tutte le forze dell'alleanza si impegnano a portare avanti anche il giorno dopo. E finalmente.
1: Vabbè. Adesso ce n'è per lei. No, deve essere che Renzi ha dato delle garanzie, perché deve essere che Renzi ha dato delle garanzie, perché ho visto molto convinta la segretaria. Ma ho capito bene, se non c'è questa legge elettorale, segretaria, ancora con lei. Se non c'è la legge elettorale, se non dovesse passare, Dio lo volesse, potrebbe essere in dubbio la scelta delle primarie?
3: Prima il programma, poi decideremo insieme.
1: Va bene. Conte, ce n'è anche per lei. Si scrive e si mormora che lei ha un patto, perché parlavamo di Renzi, no? Io lo nomino perché bisogna farci l'abitudine, insomma, a questa.
4: Sono abituato, prego.
1: Allora, c'è chi scrive, oggi l'ha scritto il Corriere, che c'è un patto anti-Renzi tra lei e Onorato. Onorato è un assessore romano che si sta molto muovendo, diciamo, per una lista al centro per ridimensionare Renzi. Lo dica, è così o non è così?
4: No, io non ho fatto nessun patto con nessuno.
1: Effetto Larsen.
4: Per ridimensionare qualcuno, ma sto cercando sin dall'inizio di lavorare col Movimento 5 Stelle per cercare di costruire un progetto progressista e rafforzare la qualità di questo progetto. E quindi l'ho già dichiarato, non lavoro contro nessuno, ma sicuramente mi preoccupo tantissimo, per esserci anche passato direttamente, che questo progetto sia solido, coerente e non solo sia vincente, ma ci garantisca la possibilità di cambiare il Paese. E per cambiare il Paese non basta un anno, non basta due anni. occorre una legislatura quantomeno per fare cose molto seriamente. Quindi il problema della, diciamo, delle garanzie di affidabilità, delle garanzie del fatto che non ci siano compagni di viaggio che per ragioni opportunistiche possano pensare di, con grande disinvoltura, di poter scartare in qualsiasi momento per accomodarsi rispetto alle proprie ragioni personali o partitiche. Questo è un problema che deve riguardare tutti. E visto che oggi il grande tema è anche l'avanzata, i venti dell'estrema destra che spirano fortissimi in Europa, io vorrei anche ricordare, attenzione, perché sennò qui ho letto tante interpretazioni su questo voto in Sassonia. Permettetemi anche di dire la mia su questo. Io credo che se noi faremo il nostro dovere, se noi presenteremo a questo, a questa comunità nazionale, i cittadini, delle misure concrete, quindi un programma che è assolutamente prioritario, non c'è dubbio, come è stato detto, ma un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra noi lo togliamo. E sapete perché? Anche storicamente l'abbiamo dimostrato. Perché il governo più progressista che c'è stato è stato il Conte 2. Il Conte 2, guardate che ha addirittura introdotto per la prima volta il blocco dei licenziamenti. Il governo Conte 2 ha portato avanti le misure contro la povertà. Tu c'eri, Nicola. Il governo Conte 2 addirittura, a un momento di grande difficoltà, ha consentito anche alle piccole imprese che non avevano accesso al credito di poter beneficiare della garanzia dello Stato per acquisire liquidità necessaria e non saltare in aria. E potrei continuare con tantissime misure. Quel governo progressista è riuscito a imprimere in Europa, nel momento in cui per 20 anni e più avevano sempre detto no al debito pubblico comune, con uno sforzo congiunto siamo riusciti a imprimere una svolta per gli eurobond, a portare 209 miliardi. Noi siamo andati a casa nel febbraio del 2021, ma vorrei ricordare...
5: 21 in punto su Radio Radicale, ci fermiamo qui con l'ascolto della terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra in diretta. Prima le idee con Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte che stava intervenendo, incontro coordinato da Daniela Preziosi. Potete continuare a seguire questo evento sul nostro sito internet www.radioradicale.it. Vi lasciamo adesso a Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
6: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
8: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: Radio Radicale, ore 21.03 minuti e buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora vi dico subito che questa sera torneremo ad occuparci di una questione assai importante e che potrebbe riguardare sia il presente che il futuro delle persone detenute che oggi purtroppo vivono ammassate nelle carceri italiane. Ed infatti la Corte Costituzionale ha fissato per il prossimo 22 settembre l'udienza per decidere sulla questione di costituzionalità che è stata sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze sui istanza degli avvocati Mimmo Passione e Nicola Muncibì e che riguarda la questione degli articoli, la legittimità degli articoli 147 codice penale e 47 ter comma 1 ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedono il rinvio facoltativo della pena o il ricorso alla detenzione domiciliare quando la pena stessa debba essere scontata in modo disumano e degradante, circostanza questa che purtroppo si ripete spesso nelle carceri italiane. italiane. Tradotto, il 22 settembre i giudici della Consulta dovranno pronunciarci circa la possibilità di poter differire la pena a una persona detenuta oppure di metterla ai domiciliari, non solo perché è affetta da una grave patologia fisica o mentale, ma anche quando l'esecuzione in carcere di quella pena è divenuta illegale per il modo in cui viene scontata, in quanto viola il diritto alla dignità personale, articolo 2 della Costituzione, a causa non solo del sovraffollamento, ma anche per insalubrità, inadeguatezza e fatiscenza degli ambienti carcerari. Insomma, il 22 settembre i giudici della Corte Costituzionale risponderanno alla non facile domanda: è giusto o no che i magistrati di sorveglianza non abbiano strumenti giuridici efficaci e idonei per evitare che una persona subisca una pena crudele, disumana, degradante e quindi illegale? Va anche detto, ma forse qualcuno se lo ricorderà, che nel 2013 la Corte Costituzionale si era già pronunciata su un quesito analogo, anche se era più limitato al sovraffollamento, e in quell'occasione la Consulta aveva scelto una sentenza monito, aveva rigettato, però aveva avvisato il legislatore dicendo che nel caso di inerzia, cioè ove il Parlamento non fosse intervenuto sul crescente sovraffollamento, e parliamo di 13 anni fa, la Corte si sarebbe riservata di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità. Ora, non solo da quel monito così autorevole sono passati ben 13 anni e il legislatore poco o nulla ha fatto per migliorare il sistema penitenziario, ma in questi anni è anche cambiata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, giurisprudenza che oggi sembra più propensa alla difesa dei diritti fondamentali violati rispetto alla tutela della competenza del legislatore, visto che sempre più spesso la Consulta, nelle sue decisioni, individua quelle soluzioni già presenti nell'ordinamento e le applica. È la sentenza cosiddetta additiva. Un passaggio questo, un cambio di baricentro che, come osserva il professor Andrea Puggiotto, è decisivo anche sul futuro di questo ricorso. Infine vi preciso anche che, vista l'importanza della questione che verrà discussa il 22 settembre dalla Consulta, sia l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale che l'Unione delle Camere Penali Italiane hanno presentato dinanzi alla Corte Costituzionale dei pareri scritti in qualità di amicus curiae. Ebbene, per approfondire e capire meglio questo tema su cui dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale e che, come è facile capire, contiene tante implicazioni sia giuridiche che istituzionali, sono oggi con noi il professor Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Buonasera professor Gatta.
10: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
9: Saluto anche il consigliere Fabio Fiorentin, magistrato di sorveglianza a Venezia. Buonasera consigliere Fiorentin.
11: Buonasera, buonasera avvocato, buonasera a tutti.
9: Saluto anche il professor Marco Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Buonasera professor Ruotolo.
12: Buonasera a voi.
9: E ci sta raggiungendo, un po' bloccato nel traffico, l'avvocato Giampaolo Catanzariti, responsabile dell'osservatorio carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Allora iniziamo dal cuore della questione che dovrà decidere il 22 settembre la Corte Costituzionale. Professor Ruotolo, è vero o no che insomma il cardine di questa questione sta nel fatto che una pena disumana non è una pena, è quindi illegittima e di conseguenza va sospesa?
12: Sì, io ricordo su questo tema un insuperabile e breve contributo di Valerio Nita che parlava del carcere come luogo della legalità. La pena, il carcere deve essere la pena legale per un delitto, se la pena si svolge in forme non conformi alla legge diventa una pena illegale. La questione grossa è questa perché, come lei ha ricordato, la Corte dichiarò inammissibile la questione nel 2013, era una questione parzialmente diversa perché riguardava solo la fattispecie del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, ma lo fece con il monito che lei ha ricordato e fu evidentemente una decisione sofferta. Io ricordo che un anno dopo quella decisione, o meglio un anno dopo la sentenza Torreggiani, perché i tempi erano quelli, andammo con l'Associazione dei Costituzionalisti e con l'evento organizzato insieme al Master di Diritto Penitenziario e Costituzione a Re Bibbia e con il Presidente Silvestri, all'epoca era Presidente della Corte Costituzionale, e chiuse il suo intervento dicendo che questo, cioè quello compiuto con la decisione del 2013, era l'estremo atto di deferenza nei confronti del legislatore, e proprio invocando quelle rime obbligate che oggi, magari lo diremo successivamente, la Corte intende in senso meno stretto.
9: Eh sì, quello è un passaggio essenziale, poi lo affrontiamo, caro professore.
12: Poi lo affrontiamo successivamente.
9: Però questo è un passaggio fondamentale. Consigliere Fiorentini, sappiamo che da un lato la nostra Costituzione vieta trattamenti disumani e degradanti e tutela giustamente la dignità anche delle persone detenute, ma dall'altro i magistrati purtroppo non hanno oggi strumenti efficaci per evitare che una persona subisca una pena crudele, ovvero un trattamento costituzionalmente illecito. Ecco, secondo lei è questa in sintesi la questione posta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze e su cui dovrà pronunciarsi il 22 settembre la Consulta?
13: Sostanzialmente sì, nel senso che, come ricordiamo tutti, sono stati introdotti due cosiddetti rimedi, no? Rimedio preventivo e rimedio compensativo, il 35 bis e il 35 ter dell'ordinamento penitenziario, che diciamo nelle aspettative anche della Corte europea peraltro, avrebbero dovuto costituire proprio quegli strumenti per consentire alla magistratura di sorveglianza di intervenire con il rimedio preventivo nel caso di violazione patente di un diritto fondamentale della persona, dettando le opportune, diciamo, istruzioni per farlo terminare, e con il rimedio cosiddetto compensativo, per quello del 35 ter dell'ordinamento penitenziario, per indennizzare il pregiudizio, cioè il danno che nel frattempo si fosse verificato.
9: Infatti l'abbiamo chiamato il prezzo scontato della tortura, il 35 ter.
13: Sì,
9: prego,
13: beh,
9: scusi.
13: Ecco, sul quantum, credo che unanimemente ci siano delle critiche, ma ecco, quello che è importante sottolineare però è quello su cui fa gioco l'ordinanza di rimessione è proprio il fatto che questi rimedi non solo nella fattispecie che il Tribunale Superiore di Firenze ha ritenuto appunto rilevante, ma in generale mostrano, diciamo così, un po' la corda, nel senso che è l'esperienza ormai generale, comune, che questa tipologia di strumenti introdotti, ripeto, all'indomani della Torreggiani, si sono rivelati purtroppo largamente ineffettivi, per tutta una serie di ragioni che, insomma, qui non è il caso di approfondire, però questo è un dato, direi, di partenza, cioè un dato fattuale di partenza. E su questo il Tribunale Superiore di Firenze poi si muove, cercando una risposta davanti al giudice delle reti.
9: La premessa sono proprio questi rimedi, caro consigliere Fiorentini, che si sono dimostrati del tutto inefficaci, tant'è vero, poi lo ricorderemo anche, che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze addirittura impone all'amministrazione penitenziaria di intervenire, si chiama giudizio di ottemperanza, l'amministrazione ignora l'ordine che gli viene dato da un tribunale, l'amministrazione penitenziaria ignora l'ordine che gli viene impartito da un tribunale, se capitasse a noi cittadini sarebbe un reato, e quindi a quel punto il Tribunale di Sorveglianza non può far altro che sollevare la questione di costituzionalità. Ci arriviamo piano piano. Professor Gatta, mi sembra che qui si tratti di capire quale tutela davvero efficace deve essere assicurata per tutelare il diritto della persona detenuta a scontare una pena carceraria che non sia disumana, e questo proprio alla luce di quello che diceva prima il consigliere Fiorentin della inefficacia dei rimedi risarcitori. Sbaglio?
14: No, è corretto. Qui la situazione che è descritta in modo implacabile nelle pagine dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e che davvero andrebbero lette, ecco, da parte dei cittadini per rendersi conto delle condizioni di fatto di detenzione in quel carcere, come magari anche in altri, quindi un carcere in cui quando piove ci sono infiltrazioni, muffa le pareti, acqua per terra, piedi bagnati, con tutti i conseguenti rischi che ci sono non solo per la salute, ma anche immagino dal punto di vista di impianti elettrici e quant'altro. Zecche che punzecchiano nei materassi, infestazioni di queste zecche nei materassi che punzecchiano i detenuti, topi che girano anche nelle cucine dove lavorava il detenuto di cui si tratta. Ecco, davvero un'immagine della quale dobbiamo vergognarci come paese, come italiani. E quindi qui il punto è come si può porre rimedio a questa situazione. Qui è stato anche nominato un commissario ad acta, o meglio, il Tribunale è arrivato vicino all'estremo rimedio di nominare un commissario ad acta, ma ha detto non lo nominiamo perché non potrebbe, un commissario ad acta non avrebbe le risorse economiche, le possibilità di sistemare un intero carcere, come in questo caso, che è in condizioni pietose.
9: Poi ci sono i tempi di intervento, no professore? Voi lo ricordate anche nel vostro...
14: Ma poi è noto all'opinione pubblica, la stampa è piena di articoli che ci parlano di Soldicciano, è noto ai magistrati di sorveglianza e agli avvocati, una situazione davvero, davvero intollerabile. E allora di fronte a questa situazione, che tra l'altro è certificata anche dallo Stato, perché la legge sull'ordinamento penitenziario prevede visite semestrali negli istituti da parte dell'ASL.
9: Esatto.
14: Quindi come se un ristorante è in condizioni pietose, no? Arriva l'ASL e può chiudere quel ristorante, per quanto riguarda le carceri ci sono per legge delle visite periodiche, in questi verbali può essere anche scritto quello che ha descritto l'ordinanza di Firenze, ma questo è il punto, non c'è un giudice, quindi una tutela giurisdizionale, un'istanza giurisdizionale che possa assicurare la cessazione della violazione del diritto fondamentale.
9: E non è poco questo.
14: E questo è il cuore del problema, quindi l'ineffettività, la mancanza di un rimedio, di un giudice che possa porre rimedio. Il giudice può solo ordinare all'amministrazione di intervenire, ma se l'amministrazione non interviene, il vulnus non
9: perché
14: non
9: l'amministrazione viene. Pubblica, il DAP può benissimo disattendere l'ordine di un magistrato, cosa che non può fare un cittadino. Dovrebbe esserci qualcosa che si chiama lo Stato di diritto, ma forse ci è sfuggito. Gianpaolo Cavanzariti è stato liberato dal traffico, ci ha raggiunto qui negli studi di Radio Radicale. Buonasera innanzitutto. Ecco Giampaolo, voi dell'Unione delle Camere Penali, anche voi avete scritto alla Corte Costituzionale un vostro parere come amicus curiae nel caso della questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ponete da un lato il problema dell'inefficacia dei rimedi e dall'altro riproponete le condizioni vergognose del nostro sistema penitenziario. Non a caso voi delle Camere Penali denunciate dinanzi alla Corte Costituzionale il trattamento disumano come un di più di punizione privo di base legislativa.
15: Certo, sì, intanto buonasera a tutti, eccomi. E sicuramente la questione che è stata illustrata già da chi mi ha preceduto e che è veramente descritta in maniera significativa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Ma il tema è proprio questo, quanto ci sia di illegalità nell'esecuzione di una pena in simili condizioni. Ora, l'ordinanza si riferisce a Sollicciano, ma le questioni si ripropongono per molti istituti penitenziari. Noi ieri siamo stati a Opera e non è che le condizioni, certo, magari Sollicciano è ancora un maggior degrado, ma non è che siano assolutamente delle condizioni diverse da Sollicciano, con locali ammalorati dalle muffe, e ratti che circolano nelle celle e sono davvero ristrette in condizioni di notevole restrizione, cioè nemmeno 5 metri per più di 2 persone. Cioè, il tema è proprio questo. Sono passati tanti anni dalla questione posta nel 2013, è vero, lì si parlava esclusivamente di sovraffollamento, l'ordinanza di Firenze è molto più articolata sulle incapacità e sulle impossibilità per lo Stato di garantire che le condizioni detentive siano davvero rispettose della dignità umana. E però siamo dinanzi a una situazione ancor più drammatica rispetto a quello che ci portò alla Torreggiani, con secondo me delle aggravanti, perché abbiamo introdotto diversi istituti, sono stati ricordati prima tutti i rimedi, diciamo, che sono stati introdotti dopo la Torreggiani, compreso il rimedio compensativo, che è un altro istituto che è fallito nella concreta applicazione, perché anche su questo andrebbe fatta una riflessione, un'analisi statistica sul modo di agire rispetto al 35 ter. Come anche le relazioni di cui parlava il professore Gatta, noi abbiamo fatto un'indagine e la presenteremo assieme a Nessuno Tocchi Caino, assieme a Rita Bernardini, Comunione Camere Penale, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sulle relazioni delle ASL a livello nazionale. E un po' richiamando e ripercorrendo anche l'interrogazione dell'onorevole Giachetti, ma queste relazioni non solo non sono rispettate, ma in diversi istituti non sono nemmeno, non ci hanno dato alcuna risposta, non sono adeguatamente date delle risposte a quelle criticità che vengono segnalate. Cioè sono un insieme di strumenti che sono falliti e non riescono a risolvere.
9: Sì, ma anche lo stesso rimedio risarcitorio, correggetemi se sbaglio, un magistrato di sorveglianza può certificare che in quella cella non ci sono, per esempio, no? tre metri quadri a testa per detenuto, non ci sono trattamenti adeguati, sanziona, risarcisce il detenuto, eppure la situazione non cambia. Cioè il carcere è fatto per non cambiare, e questo è il punto.
15: E infatti proprio il tribunale di sorveglianza proprio su questo interviene, cioè l'impossibilità di garantire con i rimedi, con gli strumenti
9: attuali
15: e anche, attenzione, anche con un altro rimedio che è ordinariamente utilizzato nel nostro sistema, cioè il trasferimento da un locale ad un altro di dei detenuti come dei pacchi, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in maniera intelligente e in maniera significativa, proprio così si esprime, dice: nemmeno vi è la possibilità di utilizzare il classico
9: trasferimento.
15: Il trasferimento, perché vuol dire mettere in quella cella da cui stiamo spostando
9: un altro
15: a soffrire, a patire una condizione disumana.
9: Allora, consigliere Fiorentina, a proposito dei rimedi interni, che sono veramente forse la questione più importante, in questa ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze c'è gran parte dedicata a ricostruire questa vicenda del merito di questa persona detenuta, durata due anni e mezzo durante i quali gli avvocati di Mimmo Passione e Nicola Muncibì hanno presentato diversi reclami seguiti da ricorsi, fino ad arrivare al cosiddetto giudizio di ottemperanza, lo dicevamo prima, dove il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ordinato al DAP di bonificare quelle celle di Solicciano senza ricevere risposta, perché loro possono non rispondere. A questo proposito, ovvero a proposito del reclamo giurisdizionale previsto dall'articolo 35 bis dell'ordinamento evidenziario, è lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Firenze a denunciarne l'inefficacia, tanto che il presidente Marcello Bortolato scrive: si è costretti a registrare l'ineffettività della tutela, che è la negazione della giurisdizione. Ecco, consigliere Fiorentino, mi sembra che questo sia veramente l'aspetto cruciale della vicenda, o no? Qui si afferma addirittura la negazione della giurisdizione.
13: Sì, effettivamente, ma devo dire, qui spendo anche un ricordo personale, questo 35, l'istituto è stato introdotto poi in seguito ai lavori di una commissione di cui abbiamo fatto parte, tra l'altro sia il sottoscritto che il presidente Bortolato, e ricordo molto bene che la nostra proposta della commissione Giostra era quella di introdurre, proprio per assicurare l'effettività di questo rimedio, una sorta di taxatio, cioè una sorta di penale di una certa somma di denaro l'amministrazione è stata tenuta a pagare per ogni giorno di ritardo,
9: almeno quello,
13: e questo per cercare, proprio perché, diciamo, in qualche modo essendo tutti operatori, diciamo, sul campo, ci rendevamo conto della possibilità che si arrivasse proprio a questo, cioè il fatto che l'amministrazione poi alla fine non ottemperasse. Però questa nostra proposta non è stata accolta per, diciamo, intuibili ragioni di equilibri ed equilibrismi politici, perché naturalmente si temeva che con questa tax ratio chiaramente si sarebbero aperte le voragini nei bilanci dello Stato, proprio perché già si sapeva che poi questo rimedio era destinato un po' a fallire il suo scopo. Ed è proprio per questo che poi alla fine si arriva a conferire, no? come spesso succede, purtroppo, sottolineo, purtroppo nel nostro paese, ai giudici la il compito di porre rimedio, che sia il giudice costituzionale,
9: lo so,
13: il giudice di merito, la Cassazione, però alla fine veramente pare che sottolineava lei, no? In una trasmissione di qualche giorno fa, che alla fine hanno fatto in questi anni più i giudici per i detenuti che il legislatore. Lo ripeto, benché appartenga appunto alla giurisdizione, però lo sottolineo con rammarico, perché quando uno, un potere dello Stato, deve intervenire a
9: compensare
13: di un altro potere, vuol dire che il sistema è malato.
9: C'è poco da stare allegri, certo.
13: Lo dico molto chiaramente, quindi lungi dalla pormi una medaglia,
9: sì,
13: al contrario, lo registro con vero rammarico. E qui si porrà il problema. Qui si porrà il vero problema.

0: veramente impegnative, perché davvero quando si passa a immaginare quale potrebbe essere lo strumento da adottare, veramente sorgono una serie di problemi rilevantissimi.
1: Lo so.
0: Quindi ecco, io non vorrei che la Corte adottasse una ordinanza che in qualche modo lanciasse la palla nel campo del legislatore, come del resto ha fatto già di fronte a una riforma che faceva altrettanto tremare le vene ai polsi come quella dell'ergastolo.
1: Tanti osservatori vivono la sua stessa preoccupazione, caro consigliere Fiorentino. Professor Ruotolo, l'inefficacia dei rimedi interni che sono stati introdotti 12 anni fa, se non ricordo male, ormai è evidente. Mi sembra chiaro questo, no?
2: Sì, tra l'altro la decisione del 2013 si inseriva in un contesto storico che era quello appunto dell'immediato posto Torreggiani, ancora non era scaduto il termine dato all'Italia e la Corte sollecitava interventi strutturali, sollecitava pure l'introduzione dell'ottemperanza, quindi ci sono tanti elementi di novità rispetto ad allora, anche in termini di inefficacia dello strumento, mi paiono ben descritti nell'ordinanza di dimissione. E poi c'è anche questo discorso che io ho fatto anche rispetto ad altre branche del diritto, cioè quando c'è un monito così significativo, anche il limite del rispetto della discrezionalità del legislatore si relativizza, nel senso che se si tollerasse la prosecuzione di un'inerzia nonostante il monito, la Corte invece che dare la risposta di giustizia costituzionale darebbe un avallo alla in attuazione della Costituzione. Rispetto a quello che diceva prima il consigliere Fiorentino, aggiungo due punti. Ha posto, mi pare, in campo la questione che la Corte potrebbe uscirne utilizzando lo strumento dell'ordinanza motivata di rinvio, come è accaduto non solo per il gas lo stativo, ma anche per il caso Cappato. E anche ci fu un'altra questione che mi piace ricordare, che era quella proprio dell'applicazione della pena detentiva per l'ipotesi di diffamazione del giornalista.
1: Sì.
2: Quello fu un rinvio, un giovane studioso, Lorenzo Madao, fece un rilievo critico sin dal titolo, lo intitolò la nota "Fai domani ciò che potresti fare oggi". A me non pare che ci siano i margini per un rinvio che sarebbe poco utile, e aggiungo un elemento molto fattuale. Diversamente da quanto accaduto nei casi precedenti, il rinvio ragionevolmente sarebbe ad un anno, il collegio rinvierebbe la decisione ad un collegio parzialmente diverso, perché di qui ad un anno ci saranno 3 nuovi giudici costituzionali. Questo è un elemento che non sottovaluterei, perché finora era il collegio che rinviava l'udienza sapendo di riassumere la questione in una composizione identica o quasi identica. Peraltro lo stesso giudice relatore, che è Francesco Viganò, se dovesse la Corte optare per il rinvio, poi non si troverà più a decidere la questione, perché la decisione avverrà in un momento presumibilmente successivo alla scadenza del suo mandato, che se non ricordo male a marzo del 2027.
1: Sì, prima presidente e poi la scadenza del mandato, se non ricordo male,
2: e,
1: no?
2: E prima dovrà essere fatto il presidente, poi appunto questo sceglierà la Corte quale presidente fare, però sicuramente la scadenza sì c'è, il presidente attuale scade a novembre, marzo Viganò e nell'estate Antonini, quindi è un elemento appunto meramente fattuale, però si aggiunge al fatto che il monito, una sorta di incostituzionalità annunciata e differita, che è un'ipotesi che tra l'altro nell'ottimo, devo dire, amicus curiae presentato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, si fa alla fine, ma lo si fa in senso critico, si dice nemmeno sarebbe risolutiva una dichiarazione di incostituzionalità differita in attesa di un intervento del legislatore. Questo lo diceva un grande costituzionalista, Leopold Elia, molto spesso è meglio evitare di mettere un out al legislatore, più rispettoso del legislatore, fare un intervento integrativo, colmare la lacuna, che metterlo spalle al muro con il rischio che poi non dia, come è successo in altre situazioni, penso al caso Cappato, seguito o dia un seguito discutibile, mi permetto di dire, come è accaduto per l'ergastolo stativo.
1: Professor Gatta, Giuseppe, lei è stato chiamato in gioco, anche voi dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, vi augurate che la Consulta non si adoperi per una sentenza motivata di rinvio, insomma non faccia un mero rinvio a 6 mesi, a un anno, vero?
3: Certamente la nostra opinione è a supporto, a sostegno, a integrazione delle ragioni del Tribunale di Sorveglianza.

0: somiglianza di Firenze, e quindi auspica che venga introdotto questo rimedio estremo, con le parole dello stesso Tribunale di sorveglianza. E io vorrei dire, qui dobbiamo sottolineare come, a differenza del caso del 2013, qui il problema non è il sovraffollamento, ma sono le condizioni di detenzione, e poi per circoscrivere ulteriormente il problema, sono condizioni di detenzione particolari, come quelle oggetto che vanno circoscritte sulla base dei criteri, probabilmente il punto di riferimento è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ecco, di condizioni appunto di detenzione inumane che compromettono l'igiene, la sicurezza e la salute, in presenza di un detenuto che non possa avere accesso a misure alternative per l'entità della pena che deve scontare, e di un detenuto che abbia già cercato, diciamo, percorso le vie dei rimedi, inutilmente le vie dei rimedi previste dall'ordinamento, e di un'amministrazione che non si è adoperata. Quindi vede quanti lacci per stringere il caso, perché non vorrei che invece si pensasse, laddove mai questa questione diventasse attirasse l'attenzione oltre che di Radio Radicale, meritoria anche dell'opinione pubblica, non vorrei che si pensasse, la Corte adesso deve intervenire liberando e svuotando le carceri. Non è assolutamente questo, è una Corte che è chiamata al suo ruolo di giudice dei diritti, deve tutelare un diritto costituzionale a non subire una pena inumana e tutti gli altri diritti della dignità e dell'individuo, e viene chiesto di farlo introducendo appunto un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena, eventualmente nella forma della detenzione domiciliare in surroga. E qui introduco questo possibile elemento, cioè intanto è chiesto un rinvio facoltativo e non obbligatorio dell'esecuzione della pena, il che già mostra, diciamo, una accortezza da parte del Tribunale di sorveglianza. Un rinvio facoltativo che presuppone l'accertamento che si tratti di persona che non rappresenti un pericolo se messa in libertà. E poi la norma, l'articolo 147, prevede, oltre a questo accertamento sulla pericolosità, prevede che il giudice indichi un termine di sospensione. E quindi non è una sospensione sine die, ma è una sospensione finché non sia posto rimedio alla situazione, che vuol dire o sistemare la cella, l'istituto di pena, oppure anche provvedere a un trasferimento compatibile con i diritti del detenuto, perché anche questo dobbiamo dirlo, non è che si può trasferire ovunque un detenuto, ma
1: c'è il principio di territorialità della pena,
0: c'è un principio di territorialità della pena. E quindi l'alternativa che si presenta, e che noi prospettiamo nella parte conclusiva della nostra amicus curiae, è addirittura se pensare alternativamente anche solo alla detenzione domiciliare, un po' come la Corte fece con una sentenza riguardo di alcuni anni fa, la numero 99 del 2019, per il caso di incapacità sopravvenuta,
1: esatto,
0: del detenuto.
1: Sentenza che è stata poco adottata, poi nella pratica, mi sembra, nelle carceri siamo pieni di persone affette da gravissime patologie psichiatriche,
0: certo,
1: pochissimi ricevono
0: certo
1: questo.
0: Qui comunque, scusi, aggiungo solo questo, qui siamo di fronte a un caso, perché secondo me questa è un'osservazione che ci deve far riflettere. Allora, intanto la detenzione domiciliare ha come vantaggio rispetto alla sospensione dell'esecuzione della pena che proseguirebbe l'esecuzione della pena, che quindi sarebbe intanto espiata,
1: certo,
0: no? Mentre la sospensione apre una parentesi. Certo, porrebbe il problema che non tutti hanno un domicilio.
1: È quello,
0: stavo
1: per dire.
0: Però ecco, no, il dato su cui io vorrei che si riflettesse è questo, che se questa stessa situazione venisse presentata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, porterebbe indubbiamente a una condanna dell'Italia per le condizioni di detenzione, e magari chissà anche a un executive order, a una misura urgente che preveda appunto di risolvere la situazione, di togliere il detenuto da quel luogo. Ecco, quindi che non esista un rimedio interno a questa situazione, torniamo lì, è il punto problematico.
1: È il punto problematico. E Giampaolo Caldazzini, sentire l'argomentazione del professor Gatta, contenuta tra l'altro poi nel parere come amicus curiae depositato dalla Corte Costituzionale in vista della prossima udienza del 22 settembre, insomma qua il professor Gatta dice: io propenderei non tanto per la sospensione della pena, purché anche se è facoltativa, ma più per una detenzione domiciliare in surroga, si usa dire.
2: Ma sicuramente nell'ordinanza di dimissione appunto il riferimento è specifico alla detenzione domiciliare in surroga, proprio per rendere, cioè per conciliare sicuramente le esigenze di tutela del diritto del detenuto che vive una condizione detentiva inumana, ma anche le esigenze di sicurezza
1: che già adesso sono presenti nel 147,
2: appunto, in un certo senso appunto viene contemperata, e come spiegava bene il professor Gatta, qui non è che si è sub iudice una ipotesi di taglio lineare delle detenzioni, come spesso si affanna il ministro Nordio a mettere le mani avanti ogni volta che commenta un provvedimento non provvedimento come quello delle residenze
1: fantomatiche,
2: sì, mette sempre le mani avanti. Noi non pensiamo a tagli lineari, non pensiamo a tagli lineari. È chiaro che la Corte non sarà chiamata, però sarà chiamata a dare una risposta, è vero, su un caso specifico, ma un caso specifico che stigmatizza l'incapacità, l'inefficienza rispetto alle questioni critiche strutturali del nostro sistema, che non è certo dell'ultimo momento, cioè lo dice chiaro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, riguarda l'incapacità, l'inerzia dell'amministrazione penitenziaria non da un mese ma da decenni, perché queste sono le considerazioni che vengono fatte e che si traggono dalla lettura dell'ordinanza, l'incapacità quindi anche dello Stato di dare risposta adeguata attraverso degli strumenti che si sono immaginati.
1: Poi ove accogliesse la Corte Costituzionale questa questione di costituzionalità, dovremmo vedere come verrà poi applicata nei casi concreti,
2: certo,
1: dai magistrati di sorveglianza,
2: appunto,
1: perché noi
2: appunto,
1: adesso come adesso appunto, la detenzione domiciliare in surroga a cui faceva riferimento il professor Gatta per persone affette da patologia mentale è una applicazione ridicola.
2: Certamente, infatti proprio questo, non è che la Corte fa un provvedimento fuori tutti,
1: poi,
2: ma in realtà dà la possibilità o darebbe la possibilità, una estrema soluzione, un estremo rimedio al magistrato di sorveglianza che si trova impossibilitato rispetto ad una inefficacia di ogni altro rimedio ad oggi previsto. Perché anche la questione che tu ponevi, sì, della detenzione per casi psichiatrici, non solo le carceri sono pieni di soggetti che manifestano un disagio evidente psichiatrico, ma le carceri sono incapaci di rilevare quel disagio psichiatrico, perché quando andiamo nelle nostre visite nelle strutture penitenziarie ci viene rappresentato in più, diciamo, istituti che non hanno la possibilità di poter monitorare adeguatamente.
1: Infatti,
2: con
1: impicca,
2: gli specialisti
1: quando
2: psichiatrici,
1: quando qualcuno si impicca ti rispondono: ma non ha dato mai segni di avere problemi. No, non te sei mai accorto.
2: Siamo il paese delle belle disposizioni, ma siamo il paese che ipocritamente consente lo strazio delle disposizioni normative.
1: La grande riforma italiana sarebbe quella di applicare la legge, non di cambiarla. Caro consigliere Fiorentin, ma insomma accennavamo prima poi a questa futuribile applicazione dell'articolo 147 del codice penale, ma già oggi si fa un bilanciamento tra il rinvio facoltativo della pena, non so, per chi è in stato di gravidanza, per chi è affetto da una patologia psichica o mentale, e la pericolosità, o no? Questo dovrebbe rimanere, no?
0: Ma allora,
1: in teoria, no, perché qui stiamo parlando.
0: Ecco, appunto, prendo solo qualche minuto perché.
1: Prego.
0: Immaginando di metterci a valle di questa pronuncia, quale potrebbe essere lo strumento? Ecco, io non voglio chiamarlo, perché chiaramente l'ordinanza punta
3: sul differimento anche nella forma della detenzione domiciliare surrogatoria. Ecco, allora io mi pongo più che altro dei temi di riflessione, ecco, non mi permetto di suggerire soluzioni, però punto primo, qui giustamente tutti noi parliamo di rimedio estremo, di natura eccezionale, eccetera, però io, e lo sappiamo tutti, ecco, devo osservare che noi stiamo parlando di uno strumento che dovrebbe affrontare una emergenza sistemica, vale a dire, noi in modo forse irrazionale, forse contraddittorio, ecco, non so che aggettivo usare, noi stiamo parlando di utilizzare uno strumento eccezionale come differimento della pena, anche nella forma della detenzione, a fronte di, per risolvere o affrontare quantomeno un problema di natura sistemica. Se noi dovessimo guardare alle statistiche che ci riportano le condanne dello Stato all'indennizzo 35 ter, noi parliamo di migliaia di casi. Allora questo è il primo elemento di perplessità. Cioè noi stiamo chiedendo alla Corte dacci uno strumento eccezionale per affrontare a regime un'emergenza sistemica, laddove invece ci vorrebbe uno strumento di natura molto più generale, non eccezionale. Primo punto.
1: Cioè, secondo, quindi l'indulto e non,
3: secondo, ecco, io non mi permetto di usare nomi, proprio per, ma in modo, ecco, non per schermirmi, ma perché voglio porre degli elementi di riflessione generale. Secondo punto. Il problema è che questo strumento, dovrebbe andare a sanzionare in qualche modo il sistema, laddove il sistema penitenziario in questo caso, o esecutivo, violi l'articolo 3 della CEDU, vale a dire, imponga una detenzione in condizioni inumane e degradanti. Ecco, osservo però che lo strumento del nostro differimento della pena italiano va a bilanciare, vale a dire bilancia ad esempio le condizioni di salute con, appunto, lo dicevamo, la pericolosità sociale.
1: Esatto.
3: Però mi pare di ricordare, ma qui abbiamo valentissimi giuristi molto più bravi di me, però mi pare di ricordare che la CEDU dica che la violazione dell'articolo 3 non è bilanciabile. Quindi dovremmo, lo strumento che dovrebbe essere adottato, paradossalmente, e qui purtroppo si crea un problema, non dovrebbe consentire un bilanciamento.
1: Bravo. Cioè, perché la dignità non è negoziabile, come scriveva Puggiotto.
3: Bravissimo. Tant'è vero, banalmente, che l'articolo 35 ter viene dato al 41 bis.
1: Infatti, l'avvocato Calanzariti ride sotto i baffi mentre parla, consigliere, glielo dico.
3: No, però è così. Però è un dato di fatto, il 35 bis, viene dato a chiunque, a prescindere dal titolo di reato.
1: Certo.
3: Quindi non va in bilanciamento, secondo punto. Terzo punto. Quale questo strumento? Su quale base, su quali parametri dovrebbe essere attivato? Uno dice, va bene, guardiamo alla giurisprudenza della CEDU, quindi guardiamo un po' al 35 ter ancora una volta, vale a dire non solo lo spazio, ma come adesso dice anche la giurisprudenza più recente della Cassazione, guardiamo all'offerta complessiva, no, del trattamento.
1: La qualità del tempo che trascorre in carcere.
3: Ecco, allora io mi chiedo, facendo autocritica, come magistratore di sorveglianza, se già noi magistrati di sorveglianza non riusciamo a metterci d'accordo su cosa significhi 3 metri quadri, cioè una cifra, un parametro che dovrebbe essere banale quasi, no? Pacifico, 3 metri quadri.
1: Beh, geometria.
3: 3 non è 2 e non è 4. Ecco, non riusciamo a metterci d'accordo, perché abbiamo almeno 3 orientamenti al momento, no? Io mi chiedo cosa succederebbe se questo strumento venisse modellato sulla base del presupposto, qualora risulti la violazione dell'articolo 3 della CEDU, il magistrato di sorveglianza può, eccetera, eccetera.
1: Certo. Lì libero convincimento, ciao. Cioè.
3: Terzo elemento di riflessione. Quarto, ecco, e qui è un po' polemico, lo ammetto. Cioè, noi tutti, mi pare, o meglio, tutti quelli che abbiamo preceduto, danno quasi per scontato che questo rimedio dovrebbe essere l'ennesimo strumento affidato al giudice di sorveglianza. Io da questo punto di vista nutro qualche perplessità per due ordini di ragioni. Il primo, perché andrebbe a impattare, e ripeto, non con decine, con migliaia di istanze o situazioni o procedimenti d'ufficio a seconda di come potrebbe essere strutturato lo strumento, parliamo di migliaia di casi, andrebbe a impattare sulla magistratura di sorveglianza che è già tremata.
1: Lo so.
3: No? Cioè, tant'è vero che recentemente c'è stata una promessa di aumento di organico e il professor Gatta e l'amico Gianluigi sta benissimo, ne abbiamo parlato in un meritorio studio che ha promosso proprio con l'Università di Milano, tanto per fare un esempio abbiamo oltre 110, 120, 130 mila liberi sospesi che come magistrati di sorveglianza non riusciamo a smaltire. Di cosa stiamo parlando? Secondo aspetto un poco polemico, lo riconosco, vale a dire qui il problema è sistemico. Giustamente l'avvocato delle Camere Penali ci ricordava che qua parliamo di decine di anni, di decenni di trascuratezza, di nessun investimento, nessuna prospettiva. Quindi non vorrei che questo strumento fosse l'ennesimo giochetto, cioè chi ha creato il problema, vale a dire l'amministrazione, noi diciamo l'esecutivo, diciamo il decisore politico che ha creato questo problema, dice va benissimo, adesso passo la palla l'ennesima volta alla magistratura, in questo caso alla magistratura di sorveglianza, che se la sbrighi. Finire, io non vorrei, per parlarci proprio in modo molto chiaro, che si tornasse a una riedizione appunto del 35-ter o del 35-bis.
1: Rimanete...
3: uno strumento che viene dato come una sorta di pannicello caldo oppure di velo per coprire un'inefficienza che proprio per questo poi non verrà mai colmata.
1: Ah, certo.
3: Perché poi alla fine si dirà vabbè, ma tanto ci sono i magistrati che dovrebbero scarcerare tutti e quindi rimaniamo
1: col cerino in mano come prima, caro consigliere. Professor Ruotolo, l'ha ascoltato le argomentazioni del consigliere Fiorentini? Che ne pensa?
4: Dunque, innanzitutto volevo fare una precisazione che mi veniva dall'intervento del professor Gatta. In realtà già nelle due ordinanze di rimessione che portarono alla decisione del 2013, opportunamente si faceva riferimento alla possibilità di applicare la detenzione domiciliare in surroga. E la Corte, nel rispondere a quelle ordinanze, quando disse manca la rima obbligata, ci sono più possibilità, oltre al rinvio facoltativo ci sarebbe la possibilità di estendere le maglie della detenzione domiciliare, certamente facendo riferimento alla necessità di un intervento strutturale. Io ora non vorrei però che se ci rifugiamo dietro la presenza di un problema sistemico, e sappiamo benissimo che il problema sistemico ha una sola via per essere risolta, quella dell'intervento politico, ma assistiamo da anni alla inerzia del legislatore sui nostri temi e quando non c'è inerzia si va in direzione contraria, che questo possa essere paradossalmente un argomento per dire ma la Corte è evidente che la Corte è chiamata a fare un intervento chirurgico in questo caso, ad introdurre questo rimedio estremo, poi vedremo se le difficoltà applicative saranno tali da riproporre una nuova situazione di 35 ter, però non vorrei che questo argomento venisse impiegato la necessità dell'intervento strutturale per rinviare o addirittura per arrivare a decisioni di nuovo di inammissibilità. E aggiungo un altro elemento rispetto all'applicazione della detenzione, della detenzione domiciliare, sono d'accordo con la linea che la soluzione possibile integrativa, quella a rime adeguate, possa essere quella appunto di consentire al magistrato di applicare la misura della detenzione domiciliare anche tenendo conto delle esigenze di sicurezza, ma aggiungerei alle esigenze di sicurezza anche le esigenze del condannato che potrebbe preferire una misura del genere e non avere interesse al rinvio perché il rinvio lascerebbe a lungo aperta probabilmente la sua vicenda esecutiva.
1: Almeno stando ai domiciliari sconta intanto la pena.
4: Esatto, cioè ci potrebbe essere non solo l'interesse, diciamo la tutela delle esigenze di sicurezza, ma anche l'interesse dell'individuo che sta scontando la pena. A me sembra questa una via possibile, sono d'accordissimo, sono il primo a dire lodo la magistratura, lodo la Corte Costituzionale per i tanti interventi integrativi che ha fatto in questi ultimi anni, e subito dopo dico però non è giusto che sia la Corte, anche perché la Corte e i giudici non hanno gli strumenti ad ampio spettro che avrebbe il legislatore. Però se questa deve diventare una motivazione idonea a
1: non fare niente,
4: una situazione oggettiva di incostituzionalità, allora io torno a essere silvestriano e a dire che la Corte deve rendere giustizia costituzionale. Silvestri, ancor prima di Pugiotto, a dire che la dignità non si bilancia, perché la dignità è la bilancia, e siccome la bilancia non è soggetta a bilanciamento.
1: E questo, appunto, torniamo proprio a bomba, infatti, per difendere invece la diciamo così, una rotta che guarda veramente verso nord da parte della Corte Costituzionale, controvento, cioè qui stiamo tutelando la dignità della persona con valore fondamentale della nostra Costituzione, e stiamo cercando di ragionare sul fatto essenzialmente che una pena disumana e degradante, pena a cui siamo purtroppo abituati, non è una pena, è un comportamento illegale dello Stato e come tale va interrotto. Ci saranno complicazioni? Sì, pazienza, ma con la Bossi Fini, con la Fini Giovanardi non ci sono state complicazioni? Sì, pazienza, è così. Professor Gatta, mi sbaglio? Sono troppo tranchant?
0: No, non è tranchant. Io credo, appunto, sono molto d'accordo anche con l'intervento adesso ultimo del professor Ruotolo, e credo che bisogna guardare a questa questione ritagliandola molto, circoscrivendola, partendo dal caso, che è un caso direi perfetto, certo non è unico, come abbiamo detto, non è isolato probabilmente, però è un caso in cui viene a rilievo una specifica violazione di diritti individuali in un caso concreto. Quindi anche secondo me può essere rischioso, fuorviante fare riferimento al carattere sistematico, sistemico del problema. Cioè, io penso proprio che qui c'è bisogno di far fronte a un problema di diritti individuali, cioè una persona che si trova in quella cella, in quelle condizioni, con quei topi, con quelle zecche che stanotte lo punzecchieranno, a quella persona dobbiamo pensare. E allora io trovo intollerabile che apro la Costituzione e leggo che la pena non può consistere in trattamenti contrari di umanità, e questa notte quel detenuto e chissà quanti altri hanno le zecche addosso. Allora, o vogliamo fare sul serio o non vogliamo fare sul serio.
1: Esatto.
0: E io credo che gli strumenti ci sono. Dopodiché capisco, ecco, giustamente il disagio dell'amico Fiorentin, però d'altra parte quello è un problema ulteriore, cioè il problema è che la magistratura di sorveglianza andrebbe supportata di più, oltre all'aumento dell'organico c'è il problema della carenza del personale amministrativo. Bravo. Gli addetti all'ufficio del processo, c'è una norma che consente che vengano assegnati anche alla sorveglianza, ma ci vogliono fondi di bilancio per farlo. E poi oggi i magistrati di sorveglianza si occupano quasi più dei liberi che dei
1: I numeri ci dicono questo, purtroppo.
0: Che dei detenuti, quindi sarebbe paradossale, no? Che i magistrati di sorveglianza si devono occupare dei liberi sospesi, cioè si devono occupare, però che per doversi occupare di quelli non si possono occupare di chi invece sta in carcere. E poi ecco, il riferimento alle relazioni, ho trovato molto interessante quello che ci ha raccontato l'avvocato Catanzariti su questo studio, su queste relazioni dell'ASL, che è molto interessante, ecco, perché, ripeto, è un po' provocatoria come immagine, però pensiamo davvero ai ristoranti, no? Alle notizie di chiusure di ristoranti, voglio dire, ma perché allora se una struttura pubblica non può essere chiusa e non c'è uno strumento, ecco, per ordinare di farlo? Questo secondo me è un punto, è una lacuna, ecco, una falla nel sistema. La Corte Costituzionale quello che potrebbe fare è dare al magistrato di sorveglianza lo strumento anche per esercitare indirettamente una pressione ulteriore sull'amministrazione più efficace, perché a quel punto l'amministrazione sa che se non interviene vengono rilasciati dei detenuti in condizione di detenzione domiciliare o di sospensione dell'esecuzione della pena, e quindi chi bene amministra il carcere e anche chi evita queste situazioni.
1: Lo so, mentre voi ragionate ad alti livelli, io rimango un po' a basso livello e sogno e penso che la Corte Costituzionale invece interverrà su questa questione di legittimità costituzionale, pensando al numero chiuso, perché è quello poi alla fine il criterio che ci garantisce che in quella struttura, come negli ospedali, nelle scuole, nell'università, a 41 bis ci possono stare 40 persone, 41 non ci può entrare, tanto semplice, quello che arriva, quello pericoloso appena arrestato, entra ed esce quello che sta per finire di scontare la pena. Ma io sogno, questo è il mio sogno, e in conclusione abbiamo veramente pochi minuti a disposizione, 4 minuti, in conclusione adesso un punto, ovvero non si tratta di capire se la consulta, secondo me posso sbagliare, potrà estendere la sospensione facoltativa della pena anche nei casi di detenzione disumana e degradante. La questione mi sembra è se la Corte Costituzionale vorrà dare seguito al suo monito scritto nella sentenza del 2013. Sbaglio, professor Ruotolo?
4: Dunque, dal punto di vista tecnico, in questi ultimi anni è successo questo. Si è passati dalla cosiddette rime obbligate, cioè deve essere presente una e una sola soluzione tale da colmare la lacuna, alle cosiddette rime adeguate o addirittura rime possibili, cioè la presenza nel sistema di soluzioni idonee a colmare quella lacuna garantendo la conformità costituzionale. Considerate che tutti i provvedimenti in cui la Corte ha estesa la sua possibilità di intervento si concludono, e non è soltanto un gioco retorico, dicendo poi potrà il legislatore intervenire e, nel rispetto dei principi indicati da questa Corte, che sono i principi costituzionali, adottare altre soluzioni. Però intanto la soluzione, poi penso che Fulli, che si era inventato la formula della rima obbligata, intendeva in realtà la rima obbligata come soluzione presente anche allo stato latente, così scriveva nel sistema. A me pare che allo stato latente, tra rinvio facoltativo, possibilità di applicazione della detenzione in surroga, ci sia la soluzione, e d'altra parte la stessa Corte ha detto ormai anni fa che non avrebbe tollerato il protrarsi di questa situazione. È una situazione che si è ripresentata. Tecnicamente ricorrono le condizioni per
1: fare l'omissione legislativa. Se vuole può farlo. Professor Gatta, che ne pensa? Brevemente, scusi, vi ho detto, ho 3 minuti a disposizione.
0: Sì, io penso anch'io che sicuramente, intanto a me pare che questa questione, oltre che indubbiamente rilevante, sia anche ammissibile, perché non si tratta, diciamo, di appunto una questione di sistema, cioè che si esponga un'obiezione di inammissibilità di sistema, ma una questione di tutela di diritti di individuali, quindi una questione calata sulla singola situazione. Effettivamente non è facile, la difficoltà tecnica credo che sia quella di circoscrivere, calibrare bene questo rimedio circoscrivendo il novero dei casi. Per esempio, oltre alla difficoltà di dover individuare quali sono le condizioni che possono giustificare il rimedio, secondo me non è privo di significato il fatto che ci siano dei verbali della ASL.
1: Aiuta la decisione, però
0: è un elemento oggettivo in più.
1: Se non è un fatto se la Corte Costituzionale può intervenire, ma se vuole.
0: Beh, quello è un tema, naturalmente poi si devono formare delle maggioranze.
1: Però la possibilità c'è. Consigliere Fiorentini, sì. Lo chiedo anche a lei, la questione non è tanto se la Corte potrà estendere la sospensione delle facoltà, ma se vorrà.
3: Ecco, e ritorniamo alla mia riflessione proprio iniziali, perché il timore è quello che ci sia un giudizio che tiene conto del momento politico, che tiene conto delle implicazioni gravissime di una decisione.
1: E non del merito.
3: Io in chiusura, proprio per fare una battuta, io in realtà vorrei sognare con lei, avvocato Arena, perché secondo dal mio punto di vista la vera soluzione è veramente il numero chiuso. Il numero chiuso è un meccanismo automatico, è un meccanismo che inchioda alle proprie responsabilità chi avrebbe l'onere di garantire delle condizioni.
1: E poi gli impone un'organizzazione, capito? Gli impone di organizzarsi.
3: Esattamente, perché qualunque altro rimedio, come si è dimostrato con le decine di svuota carceri, assegnate alla magistratura di sorveglianza non è effettivo. Perché poi ci c'è il discorso del giudizio di pericolosità, della ponderazione, del domicilio. Pensiamo alle decine di migliaia di stranieri che ci sono nelle carceri che non hanno domicilio. E questi dove li mettiamo?
1: Cerchiamo di non fare troppi sogni insieme, sennò ci abbiamo un incubo. Sono io l'incubo per lei.
3: Io sogno con lei.
1: È già quello che hanno detto. Abbiamo 20 secondi. No, la Corte può o può o vuole, un problema di volontà o di potere, intervenire?
2: Più che sogno e più che dal punto di vista tecnico, oltre che richiamare, come diceva il professor Ruotolo, le strette parole della Corte nel 2013, questa Corte deve affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, e anche il presidente Amato, nel discorso su tua domanda, caro Riccardo, ha detto proprio non ci possiamo voltare dall'altra parte. Io penso che al di là delle questioni tecniche c'è un problema concreto. Nelle carceri è cominciata a galoppare la scabbia, una malattia che non si sentiva da diversi anni. Sono numerosi casi di scabbia riscontrati nelle carceri e che vengono affrontate con l'abbandono all'interno di una cella di chi è affetto da scabbia assieme a chi non lo è affetto in stato di isolamento.
1: Quando va bene.
2: E allora io vorrei anch'io il numero chiuso, però credo che potremmo già iniziare a prevedere che ad esempio il 35 ter dovremmo cominciare ad applicarlo quando già abbiamo un numero di sovraffollamento oggettivo che ci viene dalla struttura penitenziaria. Perché a me che si dica che abbiano possibilità di aria, di spazio, di movimento, quando sappiamo che più del 60% dei detenuti vivono in sezioni chiuse.
1: 28.000 e rotti.
2: Sono più del 60% e non è solo l'alta sicurezza, ma la più della metà della media sicurezza.
1: Detenuti comuni.
2: E allora credo che dovremmo davvero metterci una mano sulla coscienza e affrontare il tema con grande sensibilità, prima ancora che giuridica
1: e coerenza, umana. E coerenza. Grazie al professor Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale dell'Università di Milano, presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Grazie a Fabio Frentin, magistrato di sorveglianza a Venezia. Grazie al professor Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Grazie a Gianpaolo Catanzariti, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Grazie davvero. Torneremo a parlare di questo tema poco prima dell'udienza. Io ringrazio anche Lorenzo Bruschi per la pazienza e per l'assistenza in regia, e ora ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: Questa era Radio Carcere, cura di Riccardo Arena, e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con la trasmissione autogestita del Partito Radicale, condotta da Diego Sabatinelli.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, il partito di Marco Pannella, e come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it. dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito ad andare anche sulla pagina Facebook del Partito Radicale, quello non violento, transnazionale e transpartito, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza rispettivamente del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Anche oggi parleremo delle visite in carcere, parleremo della diffida presentata per conto del Partito Radicale al DAP, delle vicende tragiche che purtroppo riguardano ancora i detenuti, continuiamo a contare i suicidi all'interno delle carceri, e come la settimana scorsa parleremo della guerra scatenata in Ucraina da parte di Putin. La scorsa settimana abbiamo sentito le parole dei militanti ucraini, oggi sentiremo la voce dei russi, i russi che sono dovuti scappare dalla loro patria per non dover subire la repressione del regime. Non mi resta che salutarvi, augurarvi buon ascolto da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento Roberto Casonato. Buonasera Roberto.
9: Ciao a tutti.
8: Allora Roberto, tu sei stato nel carcere di Verbania, dove c'è stato anche un tragico episodio di poche ore fa, un paio di giorni fa.
9: Sì.
8: Intanto ricordiamo la tua visita, che è stata questa estate, insieme alle altre visite in carcere dei militanti radicali. E poi parliamo sì, di quello che è successo a seguito di questo tragico episodio.
9: Sì, rigorosamente il 15 di agosto siamo stati lì con il compagno Michele Siniscalco, Michele nei secoli fedele, perché con lui di solito organizziamo queste visite, e il carcere, quello di Verbania, non è un carcere tremendo come ho sentito in altri interventi di visite veramente drammatiche. Il carcere di Verbania è un po' più tranquillo, più piccolo, con meno detenuti. Sono comunque tra gli 80 e gli 82, oggi erano 82 i detenuti, quindi abbastanza gestibile. L'unico problema è che gli agenti di custodia hanno un 20% meno della pianta organica, quindi quello è veramente un problema, perché anche per loro diventa complicato. C'è un educatore in pianta stabile. E poi avevano un grosso problema già da qualche tempo, c'è la ditta che si occupa del vettovagliamento, quindi la fornitura della cucina, dell'extravitto, eccetera, che compie delle azioni piuttosto poco commendevoli. La ditta si chiama La Disa ed è di Orbassano. Figurati che è arrivato il camion con le merci, ma non era un camion refrigerato, quindi hanno dovuto rimandare il tutto indietro. Vabbè, ma le cose del carcere sono state più o meno dette in un precedente intervento. Quello che mi importava di più era parlare di questo detenuto che si è suicidato. Sì, perché è una condizione abbastanza incredibile, quindi adesso vedrete a mano che capirete e sentirete i dettagli della vicenda, veramente ha dell'incredibile. Una storia di carcere, veramente, anche con dei risvolti anche sul piano dei sentimenti, delle emozioni, eccetera. Ora, questo signore si chiamava Vincenzo e aveva 57 anni ed era un pugliese di Bari. Era stato trasferito qui 2-3 anni fa circa da Poggio Reale, figuratevi che razza di cambiamento, no? E però era nel reparto dei protetti, ovvero degli omosessuali. E questo signore, questo Vincenzo, ha fatto il piantone. Noi tutti sappiamo che cos'è il piantone nelle carceri, ed è quello che si occupa di un altro detenuto ammalato. Quindi per un certo periodo di tempo, per mesi, mesi e mesi, si è occupato di quest'altro detenuto, che però, siccome era diventato terminale perché aveva un brutto tumore, è stato trasferito, non sappiamo esattamente dove, in una casa di cura oppure in un ospedale, non sappiamo. E l'imbroglio di tutta questa matassa è che il detenuto che si è suicidato ha ricevuto la notizia della morte del suo assistito, diciamo così, 3 giorni prima, quindi poi si è tolto la vita. C'è questa concomitanza veramente incredibile, cioè queste due persone che recuperano probabilmente un rapporto a lungo termine, c'è questa dipendenza l'uno dall'altro, e poi uno muore e l'altro si suicida. Questa è una storia di carcere che andrebbe raccontata con più dovizie di particolari, ma insomma questo è la situazione. Ecco, l'unico reparto, tra l'altro, con un sovraffollamento di livello, insomma, nel senso che in quel reparto le celle da due persone sono occupate da 3-4 persone, e questo che si è suicidato è in una cella da 3, ed è riuscito comunque nel suo intento, perché ci sono il bagno e le docce sono separati dalle celle in questo carcere. Anni fa un idraulico con una pena abbastanza lunga è riuscito ad ottenere il materiale e ha fatto la doccia, ha realizzato veramente la doccia in tutte le celle, e quindi nessuno si è reso conto, e questo è riuscito con degli strofinacci, con delle cose, è riuscito ad impiccarsi, insomma. Questa è la triste realtà.
8: È terribile. E so che tu hai tentato dei contatti anche istituzionali per capire un po'.
9: Allora, io oggi, dopo aver chiamato la garante dei detenuti, che conosciamo comunque, è una signora incredibile, bravissima, simpaticissima, la Magistrini, la professoressa Magistrini, veramente molto molto brava. Io però, prima di fare la visita il 15 di agosto al carcere di Verbania, siccome sono un presuntuoso, istigato però da Walter Veceglio, sia ben chiaro, non è tutta colpa mia, mi sono preso la briga di mandare una mail all'ufficio dei magistrati di sorveglianza di Novara, dicendo: io e il mio compagno Michele Siniscalco andiamo a visitare il carcere, non è che qualcuno di voi può venire? Cioè, buttata lì così, sembrava una cosa, dire vabbè, non mi considerano, non mi risponderà nessuno. La responsabile dell'ufficio dei magistrati di sorveglianza di Novara non solo mi ha risposto, mi ha risposto con una lettera autografa bella in cui mi diceva che mi avrebbe incontrato volentieri, eccetera eccetera, tant'è che il 17 ci siamo visti sempre a Verbania e abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci siamo lasciati con l'intenzione di ritrovarci e di combinare qualcosa. Adesso le nostre fantasie reciproche si inventeranno qualche strano avvenimento, qualche strana cosa, però nel frattempo arriva questo suicidio in un carcere dove nessuno se l'aspettava, e nessuno anche all'interno del carcere si aspettava che questo detenuto si suicidasse. Veramente era una cosa non prevista. Quindi sulla scorta di queste notizie che sono arrivate, di questo che faceva il piantone, eccetera, contatterò prossimamente, perché evidentemente, pensate bene, che la Magistrini, la garante, e la dottoressa Criscuolo, responsabile dei magistrati di sorveglianza, si conoscono benissimo da anni. Quindi io mi intrufolerò lì dentro e cerchiamo di combinare qualcosa, cercare di andare a fondo soprattutto a questa vicenda, e cercare di capire, perché in fondo ormai il suicidio è avvenuto, quello che possiamo fare è cercare di capire. Però devo dire comunque che il carcere di Verbania funzionicchia bene, perché in articolo 21 ce ne sono una quantità incredibile, perché di fianco al carcere, lì a due passi, c'è la Gattabuia, un ristorante gestito da una cooperativa in cui lavorano i detenuti che arrivano ad avere la possibilità di fare i corsi di cucina, eccetera. Tra l'altro si mangia anche benino, quindi insomma, se qualcuno fosse interessato. Ma c'è una cosa interessante che devo dirvi, e che molti si ricorderanno di questa cosa. All'interno del carcere c'è una sartoria gestita da 3-4 detenuti, e hanno un successo enorme, veramente. Addirittura due anni fa, tre di questi detenuti che si occupano della sartoria, ma fanno anche sfilate, fanno produzione, non è una cosa bau bau micio micio, è una cosa veramente incredibile. E sono stati addirittura ricevuti da Papa Francesco, perché hanno osato anche loro, presunzione incredibile, a mandare i biscottini che fanno nella pasticceria del carcere, i biscottini a Papa Francesco. Papa Francesco, visto questa buona volontà dei detenuti li ha voluti ricevere a Roma, e la dottoressa Criscuolo è quella che si è adoperata perché la cosa avvenisse. Non è facile trasferire due detenuti da un carcere e mandarli a visitare il Papa, è una cosa di grande impegno, di grande responsabilità, quindi onore al merito di queste persone e in particolare della dottoressa Criscuolo. Poi c'è un'altra cosa: questa sartoria funziona anche perché, udite udite, vicino al Lago Maggiore, dove mi trovo io in questo momento, c'è anche il Lago d'Orta. Il Lago d'Orta è un piccolo lago, un piccolo tesoro turistico delle nostre zone, e c'è un'isoletta, quella di San Giulio, dove c'è un monastero di clausura, e questo monastero di clausura producono paramenti sacri, restaurano paramenti sacri storici, eccetera, eccetera. Bene, le suore benedettine dell'isola di San Giulio mandano regolarmente i tessuti e le macchine da cucire in modo tale che la sartoria del carcere possa funzionare. Udite, udite, chi era negli ultimi anni di vita ospite in questo monastero dell'isola di San Giulio? Suor Marisa Galli.
2: Sì.
9: Quindi la storia radicale che si intreccia in tutti i modi, attraverso Suor Marisa Galli, attraverso le visite delle carceri, attraverso il nostro impegno di partito storicamente, eccetera. Quindi una bella storia, vedremo di combinare qualcosa di buono e cercare di capire il perché di questo Vincenzo che ricordiamo ancora.
8: Prima di chiudere, tu ti sei fatto un'idea se è una questione completamente personale o ci stanno delle responsabilità oggettive, a parte la detenzione, quella già è,
9: secondo
8: è un
9: me,
8: motivo.
9: Secondo me no, l'idea è il carcere, ma poi c'era questo dettaglio non trascurabile della morte del suo assistito a cui lui faceva il piantone. Nessuno se l'aspettava, nessuno poteva immaginarlo, perché veramente il carcere di Verbania è un po' un carcere diverso, piccolo, gestito benino.
8: Però io mi domando una cosa, Roberto, scusami se ti interrompo.
9: No,
8: dimmi. Ma questa persona, e io allora mi informerei, ha avuto un supporto psicologico dopo la morte?
9: No, questo
8: è un problema.
9: Questo sicuramente no. Questo sicuramente no. Ma non aveva manifestato nessun tipo di.
8: Lo so, però una perdita importante all'interno di un carcere, in reclusione.
9: Sicuramente. No, secondo me non è stato fatto assolutamente nulla.
8: Allora, un punto di partenza potrebbe essere anche
9: punto
8: quello.
9: Sì, ma certo.
8: Cioè, un supporto psicologico per coloro, anche perché non è che ti avvisano prima le persone.
9: No.
8: Un gesto improvviso, raramente ti avvisano prima, guarda, mi sto per suicidare. Quindi io penso che forse una riflessione sul supporto psicologico di persone che hanno subito una perdita, magari la morte di un parente, può essere un motivo di riflessione.
9: Fattore scatenante. Poi sappiamo che comunque nei periodi immediatamente vicino a delle festività come il Natale, eccetera, è molto più probabile che succeda. Qui il Ferragosto era passato, quindi da qualche settimana, due settimane, eccetera. Non so, vedremo di capire meglio, su questo non ci sono dubbi, bisogna indagare ancora un po' di più. E questo lo faremo con le persone che si sono occupate, che si occupano di carcere, vedremo di capire. Ci sarà sicuramente in primis un incontro. Proporrò un pranzo alla Gattabuia, che così almeno siamo in ambiente rimaniamo nell'ambiente e vedremo di gettare le basi per una cosa che possa funzionare nel tempo, che non sia un avvenimento estemporaneo, ma che si possa trovare un qualcosa per cui ci si occupi veramente. Perché non era mai successo, Verbania veramente era un po' fuori dai problemi dei suicidi e anche dall'autolesionismo, devo dire, avevano veramente degli episodi rarissimi e suicidi mai, quindi è una cosa appunto proprio per quello da indagare sicuramente.
8: Ti ringrazio Roberto Casonato, un abbraccio e
9: grazie,
8: un bocca al lupo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, non perdiamoci di vista.
8: E abbiamo in collegamento l'avvocato Fabio Federico. Buonasera, avvocato.
10: Buonasera.
8: Allora, parliamo della diffida fatta al DAP. Ovviamente è una diffida che parte dalle visite in carcere dei militanti del Partito Radicale.
10: È un'iniziativa che ha assunto il partito a firma di Maurizio Turco e Irene Testa in qualità di segretario e rispettivamente di tesoriere. L'obiettivo è stato quello di convenuto anche in occasione del Consiglio Generale del Partito Radicale di anche caratterizzare un nuovo tipo di iniziativa. Finora siamo rimasti ovviamente a quello che è stato un'iniziativa costante del partito nel tempo di monitorare quello che è le condizioni del carcere, del sovraffollamento, di quelle che sono ormai considerate e conclamate anche a seguito delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condizioni disumane e degradanti per soprattutto quello che è il sovraffollamento. Non ci si può limitare a questo. Nel passato si è rivolta un'iniziativa diretta in maniera concreta ad anche denunciare eventuali profili di responsabilità penale di chi aveva una diretta cognizione di questi dati e di queste condizioni che, ripeto, sono violazioni sistematiche dell'articolo 3 della CEDU, che appunto vieta trattamenti inumani e degradanti quando il sovraffollamento supera quelle che sono le condizioni ormai conclamate sia dalla sentenza Torrigiani e sentenze anche successive, nonché consolidate anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 6551/2021 che ha stabilizzato soprattutto questo, quelle che sono i spazi minimi per una detenzione che debba rispettare i diritti umani. Abbiamo deciso quindi di cambiare, o meglio, di rafforzare questa strategia proprio grazie al monitoraggio costante che i militanti del Partito Radicale ci hanno potuto offrire ed comunicare tramite le visite del carcere, tramite un'azione di tipo amministrativo. Questa azione invoca i poteri doveri del capo del DAP, poteri doveri del capo del DAP che esercita quelle che secondo sia il decreto legislativo 30 luglio del 99, il numero 300, e del DPCM del 15 giugno 2015, il numero 84, pongono in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quindi al vertice responsabile della gestione, l'esercizio di quelle funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'intero sistema penitenziario. In tale qualità, quindi, il capo del DAP è titolare del potere e dovere di ripartire risorse umane e finanziarie e strumentali tra le direzioni generali, gli uffici periferici del Dipartimento, ivi compresa ovviamente quella che è una necessità e un'emergenza di ridistribuzione territoriale della popolazione detenuta, secondo quindi quei criteri di equilibrio tra capienza regolamentare e presenze effettive, quello che ormai da anni denunciamo costantemente anche quest'estate i militanti del Partito Radicale e il Partito Radicale ha denunciato nelle visite effettuate. E abbiamo chiesto anche di disporre quindi quei trasferimenti d'urgenza negli istituti con tassi di sovraffollamento critici, e di trasferirli ovviamente verso strutture con una maggiore disponibilità, e comunque di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario a garantire che in ciascun istituto le condizioni di detenzione siano conformi ai parametri dell'articolo 3 della CEDU. È necessario che si emanino delle direttive, delle circolari per ristabilire lo stato di diritto nelle carceri. Le carceri non sono un luogo di discarica sociale o di convergenza dell'incapacità dello Stato di risolvere i problemi. L'esecuzione penale è il cuore di uno Stato di diritto, perché nel processo rieducativo della pena si può concretizzare la giustizia e la riparazione sociale per chi è stato condannato in un processo che effettivamente dobbiamo concepire giusto ai sensi del 111, non solo quando e soltanto viene esercitato e amministrato, ma anche quando viene eseguito quelle sentenze che sono il frutto di un processo giusto. Se no il processo non è giusto, non è giusto fino a quando chi stupisce il processo e viene condannato ha effettivamente concretizzato quello che la Costituzione, l'articolo 27 della Costituzione, dice, che la pena deve avere una funzione rieducativa. Quindi è un interesse essenziale del Partito Radicale, interesse giuridicamente qualificato e differenziato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 e 117 del codice del processo amministrativo. Il Partito Radicale da sempre, storicamente, ma anche nel suo statuto,

capienza regolamentare e abbiamo attivato quindi quello che una richiesta di obbligo a provvedere, ex articolo 2 della legge 241 del 90, che impone a una pubblica amministrazione al quale vengono fatte le richieste. Noi abbiamo intimato, ripeto, richiesto di provvedere a quanto è necessario per diminuire il sovraffollamento, di emanare degli atti concreti, di darci risposta entro 30 giorni. Entro 30 giorni, quindi, il capo del DAP deve darci una risposta, altrimenti, proprio perché consentito dalla legge 241 del 90, che regola il procedimento amministrativo, noi possiamo attivare quelli che sono gli strumenti del codice del processo amministrativo per avere giustizia, ma è una giustizia verso i detenuti, verso i cittadini italiani, verso tutti coloro i quali si aspettano che uno Stato di diritto, anche nella fase esecutiva, renda giustizia, giustizia anche rendendo un processo, un procedimento e una fase dell'esecuzione umana, cosa che attualmente non è in questi termini. Quindi ci aspettiamo una risposta concreta da parte del capo del DAP nelle sue funzioni ed altrimenti procederemo con quelli che sono gli strumenti proprio della giustizia amministrativa, che già in passato ha dato soddisfazione al Partito Radicale, l'ha data in più occasioni fino ad, ricordo una su tutte, l'ultima battaglia in ordine temporale, quella sul simbolo del Partito Radicale che era stato escluso nelle ultime europee, è stato riammesso proprio dal Tribunale Amministrativo del Lazio. E ancor prima riguardo all'esclusione del Partito Radicale dai palinsesti di informazione della radio e televisione pubblica, battaglia portata avanti da Marco Pannella, che ha trovato soddisfazione sia con una sentenza o con una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo e successivamente una concreta applicazione, grazie anche sempre alla giustizia amministrativa, quello che stiamo attraversando e stiamo vivendo in campo carcerario. È ovvio che le condizioni dei detenuti in questo momento storico, ormai da tempo, dalla Torrigiani in poi, non possono considerarsi umane. La soluzione dell'aver introdotto il 35 ter dimostra invece il fallimento di un sistema penitenziario, una bancarotta, l'ho detto più volte, una bancarotta fraudolenta, dolosa di tutto l'apparato amministrativo di vertice dell'amministrazione penitenziaria. Noi siamo vicini agli agenti della polizia penitenziaria, noi siamo vicini ai direttori del carcere, ma chiediamo risposte ai vertici dell'amministrazione penitenziaria, che è il punto di congiunzione con una politica che può dare indicazione, ma vi è un dovere da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione, dirigenti di vertice della DAP, quello di fare in modo che il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione si concretizzi nel servizio e nelle funzioni al quale loro sono deputati. E il carcere, il pianeta carcere è il loro pianeta, il pianeta che deve avere delle regole che devono essere conformi alla nostra Costituzione, articolo 27 della Costituzione, ma devono essere conformi a quello che ci ha chiesto la Corte Europea dei diritti dell'uomo. I palliativi non sono soluzioni, non sono quello che ci si aspetta. Noi ci aspettiamo un'amministrazione penitenziaria efficiente, un'amministrazione che controlli, un'amministrazione penitenziaria e i vertici amministrazione che intervenga ed renda effettiva nel nostro paese quella che uno Stato renda effettivo, uno Stato di diritto e il rispetto di quelli che sono principi fondamentali del nostro sistema in materia penitenziaria. Lo deve fare anche, e questo in ultimo l'abbiamo anche chiesto, dandoci delle risposte, dandoci delle risposte e delle informazioni concrete, informazioni su quello che sta accadendo, sui numeri esatti di sovraffollamento che a noi giungono ovviamente sempre filtrati, che ci dicano dalla parte del

0: DAP, quelle che sono e siano effettivamente trasparenti, le informazioni necessarie perché i cittadini possano rendere conto di che cosa sta accadendo all'interno del pianeta carcere. È venuto il momento quindi di una risposta. Attendiamo queste risposte, se no procederemo attraverso la giustizia amministrativa.
1: Ci sono dei tempi che sono stati dati in questa diffida al DAP per rispondere.
0: 30 giorni dalla comunicazione che è stata fatta a mezzo PEC da parte del nostro segretario, dopodiché noi abbiamo l'opportunità nei successivi, a secondo del tipo di risposta, perché potrebbe esserci anche un silenzio da parte della pubblica
1: Sì,
0: amministrazione,
1: appunto.
0: che è comunque obbligata da questo punto di vista a dare una risposta, attivare l'ulteriore strumento previsto di poter obbligare l'organo proposto all'interno del DAP che deve dare risposte su richieste di inizio di un procedimento che noi abbiamo attivato. Quindi i tempi sono cadenzati dal procedimento amministrativo e dalla giustizia, dal codice di procedura amministrativo. Noi attendiamo appunto il decorso di questi 30 giorni ed confidiamo veramente che invece il DAP sia sensibile, o meglio, il capo del DAP sia sensibile alla nostra richiesta, perché noi vogliamo aiutare l'amministrazione penitenziaria a rendere il sistema il penitenziario e la fase dell'esecuzione un momento di giustizia, che attualmente non è. Non è assolutamente, non lo è nei numeri, non lo è in quello che noi sentiamo, in quello che ascoltiamo, non lo è nel momento nel quale vi è un dramma che si chiama autolesionismo fino al suicidio, non lo è tutte le volte nel quale il carcere si trasforma, come nelle occasioni che abbiamo avuto di constatare, in un vero e proprio inferno. Quest'estate è stata forse una delle più drammatiche, perché le condizioni igienico-sanitarie nella maggior parte dei carceri italiani si sono acuite ulteriormente a causa delle temperature elevatissime, la mancanza d'acqua, le condizioni igienico-sanitarie hanno registrato nell'ambito carcerario degli aspetti drammatici. In qualsiasi ambiente pubblico, quello che noi avvertiamo e possiamo constatare e registrare nelle carceri sarebbe da portare a una necessaria chiusura di quel luogo pubblico. Le carceri invece rimangono in queste condizioni. Abbiamo assistito soprattutto a condizioni sanitarie assolutamente drammatiche, perché ovviamente il moltiplicarsi del disservizio si riflette anche in un mondo già difficile da gestire, che è quello del servizio sanitario. Ultimamente registriamo veramente delle difficoltà, soprattutto del personale penitenziario, a dover gestire continue fasi e condizioni di emergenza. C'è un tasso, e questo dimostra il tasso di abbandono da parte del personale penitenziario, dal servizio penitenziario per trasferimento in altra amministrazione, perché veramente la polizia penitenziaria viene sottoposta ad condizioni altrettanto disumane e degradanti nel servizio pubblico che devono rendere, che si riflette purtroppo, quelle condizioni disumane e degradanti, sul personale penitenziario, al quale il partito più volte ha manifestato la sua vicinanza ai detenuti, perché posso dire che non ho sentito da parte dei detenuti assolutamente alcun rimprovero, se non avere per fortuna un personale che è vicino alle tematiche, perché le subisce anche il personale penitenziario, e una solidarietà comune. Personale penitenziario e detenuti nel tentare di risolvere questi problemi. Ma è il vertice che purtroppo in questo momento non dà risposte, riflette purtroppo profili evidentemente disorganizzativi o vecchie logiche che non possono più essere accettate, dovendo in qualche maniera, in maniera concreta soprattutto, dare effettività e rispondenza a quello che è una funzione rieducativa della pena, che attualmente non c'è.
1: Ti ringrazio, avvocato Fabio Federico, sei stato gentilissimo e così abbiamo dato spazio a questa diffida al DAP da parte degli organi del Partito Radicale e ci risentiamo quando ci sarà una risposta o un silenzio, come hai detto te, ma in qualche modo poi questa diffida andrà comunque avanti. Ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a te.
1: E abbiamo in collegamento Daria Kriukova. Buonasera Daria.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, Daria, lo ricordiamo agli ascoltatori di Radio Radicale, una cittadina, penso, ancora russa, ancora non ti hanno cacciato via dalla federazione, immagino.
2: Sì,
1: Per
2: non ancora.
1: adesso, però vive in Italia da quando è scoppiata la guerra, diciamo, da quando c'è stata l'aggressione della Russia di Putin nei confronti dell'Ucraina e hai deciso di dimorare qui in Italia, però mantieni contatti anche con la Russia e poi ti documenti, leggi i social, insomma, hai uno sguardo privilegiato su quel che accade. Vorrei sapere da te se ci sono delle novità, se la narrazione è anche cambiata, direi più della popolazione rispetto al regime, perché mi sembra il regime più o meno dica sempre le stesse cose.
2: Ah sì, quali sono le novità? Adesso abbiamo una seconda ondata della crisi dei carburanti, perché continuano gli attacchi ucraini sui petroliferi, su tutti quegli impianti, e adesso ancora ci sono le code in diverse città russe, incluso Mosca, anche se recentemente, diciamo, le logistiche si sono spostate a Mosca proprio per diciamo, nutrire la capitale con i carburanti, per non fare i moscoviti di restare in code, ma il resto della Russia sta ancora in code. E in questo abbiamo anche una notevole legge firmata da Putin che dice che in sostanza lo Stato può nazionalizzare le aziende private che lo Stato ritiene che non si sono protetti sufficientemente dai droni.
1: Ah, ok.
2: Come verrà deciso questo non è chiaro. In realtà non si tratta ufficialmente di una nazionalizzazione perché verrà imposto un governo esterno, però in sostanza è una nazionalizzazione, anche perché per rimuovere quel governo esterno serve la decisione del Consiglio dei Ministri, che non è una cosa facile. E quindi in sostanza il governo scarica su business tutti i costi della guerra, tutti i costi per la difesa della guerra. Insomma, è una decisione un po' assurda, perché se pensiamo, funziona così, che i cittadini, i business, pagano le tasse allo Stato anche per la sicurezza e per la difesa nel caso della guerra, no? Per questo paghiamo le tasse. E in Russia lo Stato dice ai cittadini, anche alle imprese, che no, voi dovete difendere da soli. Noi difendiamo, e in più, se non vi difendete in modo sufficiente, allora vi nazionalizziamo le imprese che ritengono strategicamente importante, che però sono tantissime, ad esempio quel gigante dei e-commerce Walgreens. Anche tutti gli impianti petroliferi sono strategicamente importanti, quindi è così.
1: Senti, però
2: Poi
1: una
2: sì.
1: domanda ti volevo fare. Io, da quello che ho capito, questi grandi imprenditori definiti oligarchi in realtà hanno quel potere economico perché in qualche modo gli deriva da Putin. Non è una sorta di richiesta di saldare il conto da parte di Putin nei confronti di questi oligarchi?
2: Sì, ma gli oligarchi già pagano, perché mi sa che di primavera c'è stato quell'incontro di Putin con gli oligarchi, con il grande business, e in sostanza lui le ha chiesto di pagare per la guerra, cioè pagare direttamente, volontariamente, così per la guerra. E loro pagano, hanno versato più di 500 miliardi, mi sa se non mi sbaglio, una somma del genere. E quindi questo è un costo per loro, ma c'è un altro costo proprio per difendere le
1: Sì,
2: imprese, le
1: sì, sì.
2: aziende, tutte quelle cose dai droni, e poi per ricostruire quello che è stato distrutto ancora una volta e tante volte, perché i droni non è che arrivano una sola volta, arrivano tante volte, e ogni volta le imprese, quegli impianti devono essere ricostruiti. Quindi anche questo. Quindi uno non esclude l'altro, diciamo. Sì, gli oligarchi pagano direttamente per la guerra e devono pagare anche
1: La
2: per
1: difesa.
2: la difesa. Sì, Putin lo ammetto proprio direttamente. Mi sa che al recente forum di Vladivostok ha detto che sì, abbiamo parlato con gli imprenditori, le abbiamo detto questo e abbiamo raggiunto una sorta di compromesso, che loro sono stati d'accordo con questa gestione.
1: Beh, anche perché mi sembra difficile in questo momento essere in disaccordo con Putin. Adesso siamo a ridosso delle elezioni.
2: Sì, giusto.
1: Ho visto che
2: Fra.
1: ci sono, diciamo che l'argomento sulla mancanza di carburanti, sul costo della vita, in un certo modo nella campagna elettorale è entrato, mi sembra anche, e soprattutto da candidati comunisti, almeno si vede in internet e in giro questo. Queste sono critiche abbastanza dirette al regime, ma ce ne sono altre o sono solo sporadiche?
2: Ma ce ne sono altri, ce ne sono alcuni comunisti, appunto, soprattutto regionali, perché la lista federale non osa di fare le critiche così dirette, ma i comunisti regionali tentano a filmare addirittura qualche video elettorale dove criticano la guerra, nel senso che promettono pace, perché questo è il modo più che ha più successo adesso in Russia. Qualsiasi persona che promette pace può essere eletta in Russia e tutti lo sanno, solo che bisogna tenere l'equilibrio per non criticare direttamente, per non dire le cose sbagliate, eccetera, eccetera. Però è anche interessante notare che a parte che è stato escluso il partito Yabloko dall'elezione federale, cioè la lista federale, è stata esclusa, ma vengono anche esclusi i candidati regionali, non solo di Yabloko, ma anche del Partito Comunista, appunto, anche altre, quindi diciamo, io direi che la Russia Unita, il governo, anche pur controllando tutto, potendo diciamo, disegnare i risultati, quelli che vogliono, comunque sentono che non sono in posizione di forza, comunque vogliono prevenire qualsiasi cosa improvvisa, diciamo. Quindi escludono quelli candidati che possono fare concorrenza ai loro candidati.
1: Possono essere pericolosi nei vari
2: Sì.
1: collegi elettorali. Senti, e la gente però, perché un po' la narrazione è cambiata. Prima sembravano tutti uniti nel considerare la guerra contro l'Ucraina giusta. Io sto parlando della politica ufficiale, ovviamente. E adesso però la narrazione sta cambiando. Ma la spinta quindi. Secondo te viene dal basso? Cioè è un'esigenza che la popolazione non riesce a manifestare, ma che sente impellente quello di una pace, di una terminare la guerra con l'Ucraina?
2: Questa è una richiesta che va dal basso. Da un lato sì, perché sappiamo anche dai sondaggi che i russi, diciamo, hanno iniziato proprio a percepire la guerra da aprile di questo anno, cioè quando sono cominciati gli attacchi ucraini sulle città russe, sui impianti petroliferi, su tutte quelle cose, proprio da marzo-aprile 2026, quindi da quest'anno. E da questo periodo è iniziato anche a crescere l'ansia dei russi. Quindi sì, naturalmente c'è la richiesta del basso perché adesso i russi vedono più in modo più chiaro, in modo più diretto le conseguenze della guerra, anche sulle loro pelle, perché ogni giorno, a parte dei petroliferi, quei magazzini di Wildberries e Ozone che vengono distrutti, ma vengono uccise anche le persone. Quindi sono le conseguenze dirette. Ma c'è anche la richiesta da parte delle elite, soprattutto delle elite quelle più, diciamo, amministrative, burocratiche, economiche, perché in sostanza le elite economiche, ad esempio, lo sappiamo anche dai vertici dei Sberbank, la più grande banca russa, dicono che cioè, bisogna evitare di militarizzare troppo l'economia, quindi lo ritengono come un pericolo. E poi c'è la richiesta, naturalmente, da parte dei grandi business, okay, escludendo quelli business militari, quel settore che è gonfiato, che adesso è molto potente, ma altri settori di business sono in calo e quindi anche loro, anche quelle grandi imprese, vorrebbero pace, perché più o meno tutti lo ritengono come la proseguenza diciamo, di vita giusta, già hanno tanti problemi. E quella guerra che è in corso gli aggiunge i problemi sempre di più.
1: Senti, secondo te può creare problemi a Putin questa voglia di pace, questa voglia di terminare il conflitto con l'Ucraina? nel medio termine.
2: Problemi, proprio problemi nel senso che problemi per il suo potere nel medio termine, io al momento io non le vedo. Magari mi sbaglio, perché tutto questo avviene sempre in modo improvviso, perché sempre, cioè, quando parliamo della rivoluzione del 1917 o anche del crollo dell'Unione Sovietica, 2 settimane prima nessuno non lo prevedeva, proprio nessuno 2 settimane prima. È sempre così che viene all'improvviso. Quindi io adesso più che altro non vedo i meccanismi con quali quel malcontento dal basso può produrre qualcosa più in su, perché veramente l'apparato repressivo è troppo forte, il sistema repressivo veramente è potente. Poi dal parte delle elite c'è sempre qualche possibilità. Però anche Putin lo sa bene. Infatti, The Economist recentemente ha pubblicato un articolo dove ritiene che le sue fonti a Mosca hanno riferito che Putin dice al suo entourage che non può finire la guerra senza conquistare almeno Donbass, altrimenti verrà impicchiato. Proprio
1: Impicchiato,
2: così.
1: sì.
2: Sì,
1: Sì.
2: impicchiato, sì.
1: Lui è costretto ad andare avanti per salvare la pelle, perché poi non saprebbe come giustificarsi davanti al popolo russo. Tanti morti, tante sofferenze, e tutto quello che sta passando la Russia, perché comunque il popolo russo anche negli ultimi anni e mezzo, due, sta subendo questa guerra. Se poi non porta nemmeno a quello che ha promesso, la conquista del Donbass, certo non esce fuori bene.
2: Sì, al popolo e anche davanti all'elite, perché così se non
1: Ma secondo
2: conquisterà
1: te
2: niente.
1: interessa qualcosa del Donbass al popolo?
2: No,
1: Oggi?
2: del Donbass no. Cioè, non oggi, né ieri, né mai.
1: E allora,
2: Cioè,
1: perché
2: se
1: ha tutto questo
2: non.
1: sostegno nei confronti di Putin? Perché comunque da solo, senza un sostegno popolare, non avrebbe mai fatto questa avventura. Tu ci hai sempre raccontato, mi ricordo anche nelle puntate passate, che ogni volta che Putin si trova in crisi di consensi, lui scatena una guerra. Scatenare una guerra significa attrarre il consenso del popolo intorno al leader.
2: Sì, giusto, ma non per la conquista del Donbass, perché del Donbass ai russi non ne fregava nulla. Cioè, sappiamo dai sondaggi che del periodo 2014 fino all'inizio dell'invasione su vasta scala, ai russi del Donbass magari, cioè, lo seguivano questi 20, cioè 3% dei russi più o meno. Quindi non è che importavano. E persino prima dell'invasione, quando quelle due regioni, Donetsk e Lugansk, sono stati dichiarati prima indipendenti e poi sono stati ammessi, tra virgolette, in Russia, cioè la minoranza dei russi riteneva che è necessario ammettere quelle regioni come parte della Federazione Russa. Quindi no, il punto non è conquistare Donbass.
1: Ah, ok.
2: Putin comincia una guerra nella speranza che ci sarà una, appunto, operazione militare speciale con qualche risultato. Se ci fosse Donbass conquistato, se ci fosse un cambio del governo a Kiev, se ci fosse qualche altra cosa, quella cosa verrà venduta al popolo come una grande vittoria. Cioè, ma il
1: E il
2: punto è
1: popolo
2: che
1: ci
2: dovrebbe.
1: casca?
2: Ma sì, come sappiamo dalla Crimea, sì.
1: Sì, la Crimea però è stato un attimo, la Crimea è durato veramente
2: Appunto,
1: poco.
2: cioè, ma il calcolo di Putin, lui contava su operazione
1: Ah,
2: militare
1: ok, ho
2: speciale.
1: capito, sì.
2: Appunto, quello dovrebbe essere un'operazione militare speciale di 2 settimane, un mese, qualcosa così, più o meno come la Crimea.
1: Sì, ho
2: Invece
1: capito,
2: adesso
1: chiaro.
2: è diventato una carneficina di quasi 5 anni oramai. E quindi lui, almeno lui lo ritiene, dovrebbe presentare un risultato, almeno qualche risultato, per vendere il popolo questo come una grande vittoria.
1: Eh sì, senti, invece ti volevo parlare di questa stretta che chiedono alcuni paesi dell'Unione Europea ai visti d'ingresso. Tu sei un po' contraria alle restrizioni dell'ingresso dei russi nell'Unione Europea, però sembrerebbe che la Germania ha le prove che i servizi russi hanno provato a fare danni in Germania e non solo in Germania.
2: Ah, certo, ma io non contesto che sono stati i servizi segreti russi. Io lo dicevo molto prima dell'attentato della Germania, che è stato poi solo uno in questa catena dei sabotaggi in Europa. Ci sono stati altri in Polonia, in Slovacchia, eccetera, eccetera, e sono sempre tracce, diciamo, dei servizi segreti russi, anche non sempre ci sono le prove, almeno per il momento. Però il punto non è questo. Quindi, anche se sono stati i servizi segreti russi, in cui io non ho dubbi, però quelli che sono stati fermati in Germania dopo questo attentato è un cittadino lettone e un cittadino bielorusso con il passaporto russo. Però il cittadino bielorusso ha ottenuto il visto turistico, ovvero il visto turistico Schengen, ha ottenuto a Minsk, cioè in Bielorussia, e senza dubbio ha usato il passaporto bielorusso. E se guardiamo tutti altri sabotaggi in Europa che ci sono stati fino al momento, sono sempre, vengono fermati sempre o cittadini ucraini, o cittadini bulgari, o cittadini rumeni, o cittadini lettoni, insomma, o sono cittadini dell'Unione Europea che non hanno bisogno del visto turistico per girare in Unione Europea, o sono cittadini ucraini che non hanno bisogno del visto, o sono cittadine bielorusse che sì, hanno bisogno del visto, però lo ricevono in Bielorussia, non in Russia. E finora non c'è stato nemmeno un esempio quando è stato fermato un cittadino russo con visto turistico per un attentato. E quelle che reclutano quelli esseguatori, diciamo, i servizi segreti russi, stanno in Russia e reclutano da remoto, usando i Messenger, molto probabilmente Telegram, e pagando in criptovalute. Quindi non è che loro hanno bisogno del visto turistico per venire in Europa e reclutare gente. Quindi io proprio, questo divieto dei visti turistici soprattutto non ha senso dal punto di vista di sicurezza. Io temo purtroppo che questa decisione, che molto probabilmente verrà presa, è più che altro un'imitazione delle attività, invece di fare una reale attività a fronte di una reale minaccia. Perché servirebbero, secondo me, almeno delle misure diverse, tipo l'espulso dei diplomatici russi perché sono quasi sempre i membri dei servizi segreti, e tipo l'amplificazione magari dei poteri dei servizi di intelligence che possono prevenire, perché in questo caso sempre serve prevenire gli attentati, quindi lavorare con le reti delle agenti, eccetera, eccetera. Cioè servono delle misure molto concrete e molto, secondo me, molto meno populistici.
1: E secondo te quali potrebbero essere per i russi le conseguenze di una limitazione dei visti?
2: Ma soprattutto, come ho detto, ok, naturalmente non potranno venire in Europa né come turisti né come, diciamo, per visitare i propri cari.
1: Né per scappare.
2: Quelle anche per scappare, ma anche per visitare i propri cari, quelli che vivono in Europa, anche questo. Ma quello che mi preoccupa di più è proprio quel senso di risentimento, perché anche adesso si può vedere nei social quel discorso che io ritengo anche logico. Se i russi dicono: ma se è stato fermato un cittadino lettone, un cittadino bielorusso, come può essere una conseguenza di evitare i visti ai russi?
1: Beh, perché è chiaro che sono comunque stati reclutati dal servizio segreto russo, quindi la Russia che tenta di fare, no, delle azioni eclatanti in Europa. Però forse hai ragione tu nel dire che non è limitando i visti ai russi che può evitare quel tipo di attentati, ma è utilizzando nuovi strumenti. E quello degli addetti alle ambasciate, dei diplomatici, potrebbe essere una strada, cioè limitare la presenza di diplomatici e persone coinvolte nel governo russo. Ecco, limitare la presenza e la circolazione di queste persone potrebbe essere un segnale molto più forte che limitare il visto d'ingresso ai turisti, che poi ci stanno, voglio dire, non è quello il.
2: Sì, sicuramente, anche perché evitare i visti ai cittadini russi non ha nessun effetto al Cremlino, perché non è che Putin ne frega qualcosa dei
1: Ah, beh,
2: cittadini
1: certo.
2: russi. Invece ai diplomatici almeno, quello si sente direttamente al Cremlino.
1: Non so se hai qualcos'altro da aggiungere.
2: Ah sì, io vorrei aggiungere magari il caso di Lida Muniava, direttrice delle hospice Doms Maiakom, casa con il farro, che è stata arrestata a Mosca qualche giorno fa con accuse delle diffusioni dei fake news sull'esercito russo per un post che ha pubblicato su Telegram nel 2023, dove ha raccontato dei civili ucraini uccisi dall'esercito russo a Sumy e in altre città, nel giorno dell'anniversario della guerra. E adesso, dopo 3 anni, è stata arrestata. Ed è una persona proprio meravigliosa che aiuta i bambini gravemente malati per tantissimi anni, ha aiutato tantissime famiglie, gestisce quel hospice che è una struttura molto, cioè, molto grande, anche ha diversi uffici in diverse città, e insomma fa un lavoro importantissimo, e in più lo fa per lo Stato, perché nel senso che dovrebbe farlo lo Stato, ma lo Stato russo non lo fa, e lo fa proprio lei, Lida, e anche altri volontari, quelli che aiutano quei poveri bambini. E lei è stata arrestata, e quando lei è stata portata in tribunale per decidere la misura cautelare, sono venute persone con i figli gravemente malati per sostenerla. La misura cautelare, per fortuna, è stata decisa come limitazione di alcune attività, non come un carcere preventivo, però è solo la misura cautelare, e poi ci sarà un processo, e molto probabilmente a lei verranno assegnati almeno 5-7 anni di carcere. Lei rischia fino ai 10 anni di carcere per un post su Telegram. E oggi lei non ha postato, ma ha trasmesso tramite amici quel messaggio, che naturalmente tante le avvisano di lasciare la Russia, e le avvisano già da tanti anni di lasciare la Russia per evitare almeno il carcere, ma lei ha detto che lei capisce tutti i rischi molto, molto meglio di tante. Però ritiene che è necessario proprio in questo momento di restare in Russia. E quindi, pur rischiando quei 10 anni di prigione, lei ha scelto di restare in Russia. E oggi ha lasciato anche l'incarico della direttrice dell'hospice, così diciamo, così l'hospice può continuare a esistere anche senza di lei, senza quel collegamento con la persona accusata con questo articolo. Io veramente sono stata scioccata da questo arresto, da questa cosa, perché anche se sono abituata già alle repressioni russe, però un arresto di una persona di così grande valore, proprio di un'eccellenza russa, se la possiamo chiamare così, mi ha proprio scioccato in modo tremendo.
1: No, ti posso capire. Vogliamo ricordare il nome di questa persona? Magari
2: Sì,
1: hai
2: lei si
1: visto un.
2: chiama Lida Moniava. Ed è lei stata in Italia, anche ha parlato di meeting a Rimini, mi sa che nel 2024, e quindi ho scoperto che alcune persone in Italia la conoscono e la seguono.
1: Davanti a queste cose io non ho parole, Daria, non so come esprimere, perché poi sì, lo sdegno è facile, però è una cosa più grande di noi, sicuramente più grande di me, quindi forse tacere è meglio di fronte a una situazione del genere. Io ti ringrazio, sei stata gentilissima e spero che ci terrai aggiornato su quello che sta accadendo in Russia. Veramente ti auguro in bocca al lupo, un buon lavoro. Grazie mille.
2: Grazie, grazie mille, ciao a tutti.
3: La trasmissione autogestita del Partito Radicale, curata da Diego Sabatinelli, torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione serale che prosegue adesso con Neureka, il momento della trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino.
2: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento con noi Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica. Buonasera, Tonia.
4: Buonasera.
2: E partiamo da quello che era un po' annunciato, ma diciamo queste percentuali francamente forse non ce le aspettavamo, cioè il trionfo dell'AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, 44,5%. Ora, diciamo, si apre ufficialmente un terremoto politico, insomma, che in qualche modo era atteso, ma forse speravamo di scongiurarlo, Tonia.
4: Sì, il 44% era un risultato che ha scioccato tutti, Merz lo ha ammesso chiaramente perché i sondaggi davano l'AfD al 40-42, ma non oltre, e soprattutto la CDU è crollata al 18%, sotto, anzi al 17 e rotti, quindi ha perso 20 punti rispetto alle ultime elezioni regionali 5 anni fa, e questa è una debacle perché ovviamente
2: Totale.
4: la Volkspartei CDU è stata sostituita dalla Volkspartei, cioè dal partito di massa AfD, ormai è chiaro questo. Peraltro tutti, diciamo, l'AfD ormai è un partito votato in stragrande maggioranza da tutti i ceti sociali, dai giovani come gli anziani. Ci sono delle caratteristiche, analizzando il voto si vede ad esempio che gli ultrasettantenni votano ancora poco AfD, votano al 30%. La fascia che più entusiasta, diciamo, più è quella dei diciamo 40-60enni, quindi una fascia intermedia, però è comunque primo partito anche tra i giovani, cioè. E poi se si guardano anche, se si analizzano più estesamente, più approfonditamente le categorie sociali, certo si scopre che votano AfD le persone più disagiate, quelle che hanno problemi economici, lo votano in stragrande maggioranza.
2: Io ci do proprio
4: uomini.
2: Un identikit, no? In queste ore, sì, anche sì, sotto sì. Il giornale.
4: Sì, esatto, che ho scritto perché diciamo i flussi erano molto, molto, come dire, i dati erano online sul sito della Tagesschau poche ore dopo il voto, che è una cosa sempre molto utile in Germania. E quindi viene fuori questo identikit dell'uomo bianco arrabbiato, no? Di mezza età, perché sono soprattutto uomini che l'hanno votato oltre il 50% contro il 39% le donne, e soprattutto gli operai e lavoratori autonomi, quindi sì, c'è un po' un identikit di chi l'ha votato, però è chiaro che ormai è un movimento di massa, no? È un movimento che è rappresentato in tutti gli strati sociali, in tutte le età, è molto forte sia tra gli uomini sia tra le donne, voglio dire. Quindi bisogna capire veramente perché tanta gente ha deciso di votare un partito così estremista, che è stato bollato come di estrema destra già dal Verfassungsschutz, dal servizio interno, segreto interno da anni, e comunque diciamo è un po' particolare quel caso lì, perché anche il leader, lo Spitzenkandidat, è un personaggio abbastanza peculiare anche nell'AfD, perché è un personaggio molto positivo, nuovo, molto accogliente, è uno che si ricorda i nomi di tutti gli elettori quando li incontra, insomma è uno che ha no, un sonny boy, diciamo un personaggio molto positivo, e questo anche ha contribuito al successo. Non tutti i leader dell'AfD sono così solari, sono così positivi. Gli stessi capi, Tino Chrupalla e anche Alice Weidel, sono due personaggi abbastanza con molte ombre, insomma, irritabili. Certo. Quindi, ecco, questo è una peculiarità della Sassonia-Anhalt. E quello che preoccupa, ovviamente, è che adesso, anche se l'Efse è a tre seggi dalla maggioranza assoluta, però è abbastanza plausibile che diventerà governatore Sigmund, perché se non riuscirà a conquistare nelle prossime settimane dei transfughi della CDU, che è quello che lui sta cercando di fare, ma sarebbe un terremoto nel partito di Friedrich Merz, comunque il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht ha già garantito il suo appoggio totale.
2: Esatto, la rosso-bruna di cui avevamo parlato ampiamente. Sì. Invece, Tonia, ti volevo fare una domanda: quanto la Sassonia-Anhalt ha un peso numerico, diciamo, si parla appunto di un peso numerico ridotto a livello federale, ma appunto il suo impatto politico in questo momento è molto grande, e quanto può essere un termometro politico per l'intera Germania, cioè quanto questa proiezione così schiacciante può essere, diciamo, esemplificativa, rappresentativa di quello che sta succedendo in Germania in generale, perché poi questa è la grande domanda, credo. Anche,
4: certo, no? Allora, la Sassonia-Anhalt vive il 3% della popolazione tedesca, vivono 2 milioni di persone, gli elettori sono tra 1 milione e 7 milioni e 8, quindi uno direbbe è uno statarello, un land molto piccolo, però la forza che si irradia da questa elezione è fortissima, no? Perché sta facendo tremare per esempio il governo Merz, cioè Merz, secondo me la resa dei conti col cancelliere è solo rimandata, perché adesso a 2 settimane dalle elezioni in altri due land, il Mecklenburg-Pomerania anteriore e Berlino, ovviamente nessuno ieri uscito allo scoperto a chiedere la testa del cancelliere, però la testa del cancelliere potrebbe rotolare dopo le elezioni.
2: Tra un mese massimo, diciamo.
4: Sì, insomma, lui stesso in una riunione molto drammatica ieri a porte chiuse in cui pare si sia mostrato molto, molto avvilito e molto scioccato da questo risultato, abbia detto che insomma saranno settimane e mesi difficili. Non... E anche in conferenza stampa ieri ha riconosciuto che c'è un problema della sua impopolarità, che bisogna che devono comunicare meglio, eccetera. Però bisogna vedere se un uomo di 70 anni riuscirà a saltare sulla no, la sua ombra, come dicono i tedeschi, che è una bellissima espressione, riuscirà a uscire da queste cattive abitudini che ha, che è quella di non consultarsi mai con nessuno, di avere dei consiglieri pessimi, di comportarsi come un capo azienda. E poi diciamocelo, la sua strategia ha fallito su tutta la linea. Cioè, quando lui ha preso le redini della CDU, dopo che Merkel è andata via e aveva lasciato un paese in cui la CDU era ancora al 30% e l'AfD al 10%, adesso nei sondaggi federali l'AfD sfiora il 30% e la CDU sta scendendo man mano, ma sta poco oltre il 20%, ecco. E soprattutto in Sassonia-Anhalt, appunto, si è visto che il cancelliere che voleva dimezzare l'AfD è stato dimezzato dall'AfD, no? Quindi è fallito questo suo progetto di rincorrere l'ultradestra sul suo terreno, quello dell'immigrazione. Cioè, in questi anni in cui l'immigrazione alla fine non è stato più un problema perché i flussi sono diminuiti, no? Perché ci sono. C'è una percezione fortissima di questo pericolo dei migranti, perché è una percezione molto alimentata da una discussione pubblica che continua a essere molto, appunto, accesa su questi temi, no? Invece di mettere. Per esempio, in campagna elettorale, quella per le elezioni di gennaio 2025, Merz aveva messo in conto di fare una campagna elettorale sui temi economici, e invece poi ha sterzato sull'immigrazione per correre dietro all'AfD. E ha sbagliato perché ha perso moltissimi voti, ha preso già un voto abbastanza vergognoso alle elezioni federali, e adesso in tutte le elezioni regionali la CDU sta perdendo clamorosamente. Quindi questa strategia di dimezzare l'AfD è fallita. Va ripensata. L'AfD non si può battere sul terreno dell'immigrazione perché ha in assoluto la proposta più radicale, che è questa orrenda idea della remigrazione, no? Delle deportazioni di massa. E come fai in un elettorato spaventato, da una discussione continua, anche molto virtuale, insomma, una discussione del genere ovviamente fa bene solo all'AfD, non fa bene alla CDU.
2: Anche perché tra l'altro i temi economici certo non mancano, soprattutto se guardiamo alla crisi senza precedenti del gruppo Volkswagen, che ha appena approvato il piano Future Plan 2030 con una ristrutturazione davvero lacrime e sangue, taglio di 50.000 posti di lavoro, più altri 50.000, insomma la chiusura probabile di ben quattro storici stabilimenti dentro la Germania, insomma. Non mancano certo gli spunti da questo punto di vista, e questo è ulteriore, immagino, benzina per i partiti più
4: Certo.
2: estremi.
4: Sì, no, assolutamente. La crisi da Volkswagen adesso è diventata anche una crisi politica, perché per la prima volta negli scorsi giorni, quando il Consiglio di amministrazione ha cercato di preparare, di presentare e di far passare al Consiglio di sorveglianza l'ennesimo piano lacrime e sangue, in cui c'erano 50.000 ulteriori esuberi ai 50.000 già, diciamo, negoziati un anno e mezzo fa. C'era la chiusura di quattro stabilimenti, c'era l'esternalizzazione di tante forniture, eccetera. Ecco, il piano della proprietà, soprattutto delle due famiglie che hanno fondato questo grande gruppo automobilistico, cioè
2: E non abbiamo
4: Porsche e
2: neanche
4: CBS.
2: citato, diciamo, gli effetti anche su altri paesi, penso alla possibile chiusura entro il 2029 della Seat, che
4: Sì,
2: insomma ha un altro storico marchio.
4: appunto, esatto, la Seat, eccetera. Comunque il problema è politico a questo punto, perché nel consiglio di sorveglianza di Volkswagen, il Land Bassa Sassonia, che detiene il 20% dell'azienda, però ha un diritto di veto da sempre, ha una sorta di minoranza di blocco, no? Questa minoranza di blocco è molto importante in questa fase politica perché naturalmente in questo momento di AfD così popolare, la Bassa Sassonia voleva evitare il bagno di sangue, quindi si era addirittura alleata col sindacato per dire non si possono fare questi tagli così draconiani, non si possono chiudere quattro stabilimenti, eccetera, eccetera. A quel punto la proprietà, quindi ripeto, Porsche, PIEC, ma anche il fondo del Qatar, hanno minacciato di convocare un'assemblea straordinaria e in qualche modo di cambiare, no, gli equilibri ai vertici del gruppo, cancellando questo diritto di veto della Volkswagen. Dinanzi a questa minaccia, che è una sorta di atomica nella governance della Volkswagen, i sindacati hanno fatto un passo indietro e hanno accettato il piano di esuberi, con qualche aggiustamento, per esempio con un vincolo sulla chiusura dei 4 stabilimenti, cioè se riusciranno a risparmiare 1,5 miliardi all'anno nei prossimi anni potranno evitarsi le chiusure dei 4 stabilimenti, però è qualcosa di molto, molto complicato da realizzare, no? Quindi ecco, la situazione in Volkswagen è molto dura, è molto molto difficile. Ho parlato con dei sindacalisti che mi hanno detto che l'atteggiamento della proprietà si è molto indurito e che quindi loro, per evitare questa atomica nella governance, hanno ceduto, diciamo, hanno ceduto stavolta, però che la guerra è solo rimandata, perché questo piano di tagli dovrà essere presentato nel 2027, l'anno prossimo, e se l'azienda riproporrà la chiusura dei 4 stabilimenti, lì a quel punto si scatenerà proprio la guerra. E questi sindacalisti sono anche convinti che l'azienda non abbia rinunciato sostanzialmente a far fuori la Sassonia-Anhalt dalla governance.
2: Tonia, a proposito, appunto, tra 12 giorni si terranno le elezioni regionali nei Land di Berlino e Mecklenburgo Pomerania Anteriore. Quali sono su questi due Land le aspettative? E i sondaggi, ci dobbiamo aspettare anche lì il peggio, oppure la situazione potrebbe essere un po' più calmierata?
4: Ma allora, a Berlino in questo momento guida i sondaggi la Linke, perché ha fatto un programma che è molto sentito, che è quello di frenare il caro affitti e quindi anche di statalizzare, diciamo, alcune aziende, alcuni grandi gruppi che hanno speculato molto nel settore immobiliare, però anche l'AfD anche a Berlino è diventata molto forte, cioè al 18%, quindi anche questo è un caso, e soprattutto la SPD è il quarto partito, perché è dietro la Linke, la CDU e l'AfD, e anche qui, insomma, si vedono gli effetti evidentemente di un governo che non piace a nessuno.
2: E poi, diciamo, normalmente le forze più estreme nelle grandi città, no, si pensa sempre che siano un po' più tenute a bada, però a questo punto sì, non è neanche vero questo, mi pare di capire.
4: Sì, allora, in Mecklenburg-Pomerania, diciamo, la situazione è un po' diversa, perché lì c'è un leader dell'AfD molto meno carismatico di Ulrich Siegmund, che comunque però è riuscito a mantenere il partito intorno al 38% nei sondaggi, però sta recuperando molto fortemente la SPD. La SPD è stata forte in questi anni grazie a una leader come Manuela Schwesig, che è una amatissima appunto governatrice del Mecklenburg-Pomerania, ma anche perché è una che si è sempre battuta molto per Nord Stream, quindi ha una posizione un po' diversa rispetto alla SPD, e se lei vincesse in Mecklenburg-Pomerania non solo si candiderebbe un giorno ad avere anche più peso a livello federale, certo, ma rischia di costringere il partito a prendere una posizione meno filo-ucraina, diciamo, di adesso, perché a est è chiaro che questo tema dell'Ucraina è un tema enorme, uh-huh, molto sentito.
2: E questo non, diciamo, è una buona notizia per l'Europa.
4: No, però, esatto, la propaganda filorussa è molto forte, molto, molto penetrante, insomma, e anche i partiti come appunto la CDU e la SPD sono abbastanza imbevuti anche di questo, insomma, spirito finto pacifista, no? Per dire, Sven Schulze, il governatore della CDU, ha consentito a uno dei più famosi comici tedeschi, Didi Hallervorden, di salire sui suoi palchi dei suoi comizi e di fare tutte delle intemerate contro Merz, il guerrafondaio. Ecco, se lo fa uno della CDU, potete immaginare anche con che spirito stia affrontando la SPD questa campagna elettorale. appunto a est questo atteggiamento filorusso è molto più diffuso.
2: Tonia, noi ci fermiamo qui intanto, ti ringraziamo per questo collegamento su Nevroica, qui su Radio Radicale, e grazie anche per il lavoro che hai svolto, insomma, in questi giorni, raccontandoci molto dettagliatamente delle elezioni appunto in Sassonia-Anhalt di questo terremoto politico. Continueremo a seguirlo con te anche qui su Radio Radicale a Nevroica. Grazie ancora, alla prossima.
4: Grazie a voi.
3: Questa era Neoreca, questa è Radio Radicale. La nostra programmazione prosegue adesso con Focus Europa, a cura sempre di Valeria Manieri.
2: Ben ritrovati, spazio con le istituzioni europee, e continuiamo con il collegamento con la rappresentanza della Commissione europea in Italia. C'è con noi Alessandra Marino, a capo dell'ufficio stampa della comunicazione della rappresentanza nel nostro paese. Ben ritrovata.
5: Bentrovati, grazie per l'ospitalità.
2: E ovviamente è un settembre che è ripartito con una serie di impegni istituzionali importanti, con la riapertura del Collegio d'Europa, ma anche con, diciamo, posizionamenti interessanti. A breve, tra una settimana circa, avremo il famoso discorso sullo Stato dell'Unione da parte di Ursula von der Leyen, che è sempre un momento spartiacque, diciamo, della ripresa ufficiale della politica europea, e anche, diciamo, una linea guida per capire dove siamo e dove stiamo andando, anche perché, diciamo, i problemi non mancano: tra la guerra in Ucraina, le tensioni internazionali, ancora le tensioni e i rapporti difficili con gli Stati Uniti, e i terremoti politici in Europa, che insomma preoccupano, perché spira, insomma, venti forti di estrema destra. Ma insomma, siamo qui, e quindi parliamo di che cosa c'è in calendario, Alessandra Marino.
5: Allora, esattamente, settembre è il mese della ripartenza. Questa settimana il collegio riprenderà le proprie sedute. Ci sono già un numero di iniziative importanti che cito brevemente. Il collegio approverà una semplificazione del sistema degli appalti pubblici, volta a migliorare appunto sia per gli enti pubblici sia per gli operatori economici, appunto, la domanda e offerta nel settore degli appalti, introducendo anche delle innovazioni, diciamo, digitali, per semplificare l'incontro di questa domanda ed offerta e i criteri di selezione. Ci sarà anche un'iniziativa la strategia per le regioni ultra periferiche, una iniziativa in merito all'atto sull'innovazione, e un pacchetto sull'accesso sostenibile all'housing, quindi alla casa, con delle raccomandazioni che permetteranno agli stati membri agli enti locali di prendere decisioni volte a in qualche modo regolamentare l'accesso al mercato degli affitti di proprietà immobiliare in aree particolarmente sensibili rispetto alla disponibilità appunto di alloggi. Quindi già un numero di iniziative importanti. Poi questa settimana la Presidente è già in viaggio internazionale, si è recata in Groenlandia.
2: Esatto, questo è un tema molto interessante, perché sottolinea in qualche modo dà seguito al fatto che la Commissione abbia finalmente una strategia per l'Artico, ed è un epicentro ormai geopolitico fondamentale, anche, diciamo, sollecitato, ma non solo, dalle aspettative o dalle richieste o dalle intemperanze di Donald Trump. Ricorderete la questione Groenlandia di poco tempo fa, e appunto la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha firmato a Nuuk una dichiarazione congiunta con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando un prossimo pacchetto appunto di partenariato da 200 milioni di euro per 2026-2027, che rientra, no, poi in quel piano europeo del Global Gateway, no, per consolidare legami politici, strategici, economici tra Bruxelles e il territorio autonomo danese. Ecco, questa è la fotografia, gli elementi essenziali, ma appunto è un appuntamento, questo un viaggio fortemente simbolico.
5: Assolutamente sì, come hai ricordato e anche la Presidente lo ha detto in maniera molto chiara, una delle dimensioni di questo viaggio, oltre a quella dell'investimento di lungo periodo, appunto non miope, ma appunto volto a costruire una relazione sempre più rinsaldata e duratura, è proprio quello di stare al fianco del popolo groenlandese e danese nella sua capacità appunto di scegliere, di prendere decisioni per il proprio destino in maniera autonoma e democratica. Quindi un messaggio di rispetto della volontà del popolo e un messaggio, diciamo, più ampio di rispetto del diritto internazionale e appunto della convivenza fra le nazioni. Poi, come hai ricordato, appunto, è il secondo viaggio della Presidente in Groenlandia. Ha fatto seguito una dichiarazione congiunta, ma anche un accordo di partenariato concreto che porterà investimenti sia quest'anno sia con dei fondi stanziati all'interno del prossimo budget europeo, budget pluriennale, di altri, oltre a quelli ai 200 milioni che hai citato, ancora 500 milioni per i prossimi anni. Il partenariato si incentra sulla dimensione della competitività, ma anche su quella umana dell'investimento nelle persone. Per la competitività si parla di maggiore connettività delle aree del vasto territorio. Questo con effetti già piuttosto a breve termine, investimenti nel settore dell'energia sostenibile e delle materie prime critiche. Inoltre, maggiore scambio fra le persone, intensificando il programma Erasmus+, nell'housing, nella pesca e nello sviluppo del settore del turismo sostenibile. Appunto, l'obiettivo è quello di rafforzare il legame fra l'Unione Europea e la Groenlandia, che come sappiamo è un territorio di oltremare, quindi ha uno statuto un po' particolare, non come quello di un paese, diciamo,
2: Certo.
5: aspetti.
2: L'altro tema importante è che ci avviciniamo al fatidico momento dello Stato dell'Unione. Quali aspettative? C'è sempre, diciamo, una grande attenzione ovviamente mediatica del Parlamento europeo, della Commissione europea, insomma di tutti i media nazionali e internazionali per appunto quello che è un discorso di indirizzo che fa un po' un bilancio, ma traccia anche una rotta.
5: Esattamente, siamo a circa una settimana, infatti il 16 settembre prossimo a Strasburgo la Presidente pronuncerà davanti al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo quello che è il discorso programmatico chiamato noto come Stato dell'Unione. È un discorso che guarda all'anno passato e presenta le iniziative per l'anno a venire. Come ricorderai, lo scorso anno il discorso si era incentrato sul momento dell'indipendenza dell'Europa, ovvero la necessità, la presa di coscienza dell'importanza di prendere in mano le redini del proprio destino, potenziando l'autonomia strategica europea in vista appunto dei molteplici cambiamenti a livello internazionale e geopolitico che avevano, diciamo, in qualche modo scardinato le certezze alla base delle politiche e della posizione europea. europea per molti anni. Quindi in questo anno quello che possiamo vedere è stato un forte investimento sulla sicurezza, sulla competitività e sull'autonomia appunto strategica, anche attraverso la ricerca di una diversificazione delle partnership e degli accordi commerciali per espandere la capacità economica e di export dell'Unione Europea verso nuove regioni che avessero come l'Europa condivisione

0: rapporto Draghi, e anche l'anno appunto dove c'è stata una spinta, un accento sulla Saving and Investment Union, quindi l'unione, il mercato del risparmio e degli investimenti volto a trovare nuove forme di finanziamento per le imprese che venisse proprio dai risparmi europei. E poi l'anno della sicurezza, con investimenti strategici per potenziare la capacità di difesa e la capacità industriale europea nel settore appunto della sicurezza e della difesa, e un anno in cui l'Europa ha con fermezza riaffermato la propria vicinanza e presenza accanto all'Ucraina nel suo combattere contro la guerra di aggressione russa, con 21 pacchetti, siamo ormai arrivati, 90 miliardi stanziati per il periodo 2026-2027 in supporto dell'Ucraina, che si vanno ad aggiungere agli oltre 200 miliardi stanziati in precedenza. E questo è un po' il quadro.
1: Qua, certo.
0: E ascolteremo dalla voce della Presidente la rotta per il prossimo anno.
1: E noi ovviamente con Radio Radicale, poi in Focus Europa, ve lo racconteremo. Intanto grazie davvero a Alessandra Marino per essere stata con noi, a capo dell'ufficio stampa della comunicazione e della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. A presto, risentirci.
0: Grazie.
1: Bentrovati, Focus Europa, qui su Radio Radicale, lo spazio, l'approfondimento con le istituzioni europee. Siamo in collegamento con il direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza. Ben ritrovato e buonasera.
2: Buonasera.
1: E c'è sicuramente da commentare il terremoto politico tedesco a partire da un Land, perché in realtà non il più importante esteso in termini di popolazione, ma insomma un land importante in Germania come la Sassonia-Anhalt, dove c'è stata la vittoria schiacciante dell'Alternative for Deutschland. Era un dato atteso, però non si pensava si andasse oltre il 40%, che già di per sé sarebbe stato, diciamo, un dato eclatante. Siamo al 44,5%, probabilmente riuscirà anche a formare un governo, visto che ci sono insomma un po' di appoggi, e c'è il crollo della CDU, e tra l'altro tra poco meno di 12 giorni ci sono altre elezioni in due land importanti. Questo costituisce ovviamente più che una spina nel fianco del cancelliere Merz, che ormai sembra già un cancelliere dimezzato, e questo non è una buona notizia né per l'Europa né per tanti temi che cerchiamo di analizzare anche in questo spazio, dal tema della difesa, al tema migranti, al tema economico, ma in generale alla difesa della democrazia europea.
2: Sì, si possono fare tante analisi su questo voto. Il dato di fondo è che c'è un vento di estrema destra che spira molto forte, direi più che di estrema destra populista, un po' in tutti i paesi dell'Unione Europea, sicuramente la Germania, dove Alternative for Deutschland è il primo partito a livello nazionale, staccando di parecchi punti ormai la CDU. E la Francia, dove Le Pen ha ottime chance di diventare il prossimo presidente della Repubblica, e questa è una sfida alla sopravvivenza dell'Unione Europea, così come l'abbiamo conosciuta, perché l'ascesa al potere di partiti che hanno tra loro obiettivo quello di tornare agli stati-nazione, al nazionalismo, Alternative for Deutschland, anche con soluzioni molto radicali come la fine dell'euro. Non è compatibile né con un rilancio dell'Unione Europea, ma forse neanche con la sua sopravvivenza. Invece la ricetta, l'unica possibile ricetta per fermare questo vento di populismo è governare bene, quindi dare risposte ai cittadini che si sentono disorientati, hanno paura di una crisi economica, hanno paura della disindustrializzazione, vedono gli immigranti come dei concorrenti con disagio. Quindi sono tutti problemi che nessuno Stato da solo, nessun Land, nessuno Stato-nazione può affrontare da solo. Ci vorrebbe un'Europa capace di avere delle politiche robuste, di investire di più, di fare un debito comune, di contrastare la disinformazione.

0: russa o delle autocrazie, di regolare meglio, ancora meglio i giganti del web, che spesso sono alleati naturali di fatto delle propagande delle autocrazie. Ci vorrebbe un'Europa più forte, ma in questo momento la debolezza della politica nazionale sembra rendere anche l'Europa sempre più debole. Quindi, insomma, invece di lavorare per rafforzare l'Unione Europea, si sta andando sempre più in ordine sparso.
1: Ecco, e per quanto riguarda invece le iniziative che tenderanno a rafforzare questo spirito europeo democratico, ci avviciniamo alla seconda conferenza di Ventotene che ormai si apre davvero tra pochi giorni, tra poche ore. Immagino che anche l'agenda dell'appuntamento della conferenza sarà arricchita anche da questi ultimi eventi. Appunto, politico-elettorali che mandano un segnale, come dicevi, forte e chiaro, purtroppo.
0: Segnale che se vogliamo difendere la libertà e la democrazia, quella a cui ci siamo, ahimè, abituati, ma che purtroppo vanno difese ogni giorno, dobbiamo reagire, dobbiamo reagire con un'Europa più forte, aperta, che lotti per difendere i suoi valori, che sono la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, la tutela delle minoranze. Anche un'Europa più forte dal punto di vista economico, con un'autonomia strategica, capace di difendersi con una base industriale più forte, meno ingenua. Quindi non è solo, non si parlerà solo di diritti, si parlerà anche di competitività, di economia, di intelligenza artificiale, di autonomia strategica, di tutte quelle cose a cui dobbiamo lavorare a testa bassa se non vogliamo lasciare al populismo e alle autocrazie il compito di continuare a disgregare il nostro continente. È arrivato il momento di difendersi e la prima difesa è rafforzare l'unità europea.
1: Vogliamo ricordare qualcuno degli ospiti che sarà presente appunto in questa 3 giorni?
0: È previsto il vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani, l'evento è promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, ci saranno tanti parlamentari europei, tanti premi Nobel, tanti premi Sakharov, uscito Yulia Navalny, la moglie di Navalny, Tatiana Titayoskova, che è la leader dell'opposizione bielorussa in esilio. Insomma, tanti rappresentanti dei cosiddetti freedom fighter che nei loro paesi, in condizioni spesso molto difficili,
1: Certo.
0: si battono per difendere la libertà e i diritti. Grazie
1: E allora ci vediamo a Ventotene e ve la racconteremo ovviamente da vicino e poi ci
0: a tutti,
1: risentiremo.
0: da 10 al 12.
1: Esatto, e ci risentiremo ovviamente il prossimo martedì sempre nello spazio con le istituzioni europee qui a Focus Europa, qui su Radio Radicale. Grazie, alla prossima.
0: Grazie.
2: Siete all'ascolto di Radio Radicale dopo Focus Europa, cura di Valeria Manieri. Adesso è il momento di Fuor di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti.
3: Radio Radicale, questa è Fuor di Pagina, la rassegna stampa settimanale dell'associazione radicale Certi Diritti. Io sono Chiara Squarcione, questa settimana che si è appena conclusa, porta notizie che ovviamente arrivano dall'Europa che fanno riflettere politicamente, fanno riflettere anche da un punto di vista del dibattito che riguarda anche i diritti umani, le libertà individuali, le libertà sessuali, che sono i temi appunto che riguardano questo nostro spazio e in particolare l'attività dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Parto immediatamente infatti dall'Europa, dalla Germania. Sappiamo che il 6 settembre sono state le elezioni in Sassonia-Anhalt e insomma c'è stata una vittoria schiacciante di AfD, Alternative for Deutschland, per diciamo, quelli che sono i nostri temi primari di interesse. Vi rimando su questo a un articolo pubblicato da Giuliano Federico su gay.it: Germania sconvolta dall'onda nera, ecco tutte le aberrazioni anti-LGBT di AfD, Alternative for Deutschland, abolizione del matrimonio ugualitario, cancellazione delle identità trans, ridicolizzazione delle persone LGBT+. concreto il rischio che il clima ostile sfoci in discriminazioni o violenza reale. Ovviamente per una lettura politica più ampia, per varie analisi vi rimando sia alle principali testate italiane che però anche alle sempre molto puntuali analisi e ai grafici peraltro riportati da Politico. Torniamo però all'articolo che è anche insomma un'analisi a firma di Giuliano Federico, che scrive proprio: AfD ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt sfiorando ma non raggiungendo la maggioranza assoluta, un traguardo che il partito di estrema destra può però centrare comunque alleandosi con i rosso-bruni di BSV di Sara Wagenknecht, la formazione che ha appena superato per un soffio la soglia di sbarramento del 5%, due partiti accomunati oltre che dalla vicinanza al regime russo, da un'esplicita ostilità verso le persone LGBT+, insieme totalizzerebbero 44 seggi nel nuovo Parlamento regionale, due sopra la soglia della maggioranza assoluta contro i soli 39 messi insieme da CDU, SPD, Verdi e Linke. Tutti i partiti democratici sommati insieme non basterebbero a fermarli. Questo è un po' quello che si chiama nel gergo politico il famoso cordone sanitario. È sostanzialmente la prima volta dalla seconda guerra mondiale, dalla caduta del nazismo in Germania, che un partito di estrema destra, che propugna peraltro idee proprio afferenti insomma a un estremismo di destra molto molto importante, molto serio, insomma, che ci deve far riflettere, prende questi voti. È anche vero che quell'area della Germania tradizionalmente è un feudo AfD, però come dire, è chiaro che i numeri devono far riflettere. Continua infatti poi Giuliano Federico dicendo appunto: il programma elettorale approvato dal partito il 13 aprile 2026 al congresso di Magdeburgo individua nel rifiuto delle persone queer uno dei suoi punti centrali, sostenendo che l'obiettivo nascosto della comunità LGBT sarebbe distruggere quella che il testo chiama la normalità tramandata. Anche Giuliano Federico fa riferimento a queer.de, che è diciamo, la principale testata online che si occupa di queste tematiche, che appunto fa anche questa in tedesco, però un'analisi molto puntuale di quelle che sono non solo le dichiarazioni ma i punti che anche politicamente negli anni AfD ha costruito, e insomma ci siamo occupati anche ampiamente di questo tema qui in questo nostro spazio. È sicuramente qualcosa che continueremo a seguire, perché ovviamente ha a che fare anche con tutta una più ampia analisi che va fatta su altri paesi europei, Italia compresa, e in generale su quello che è oggi l'Europa e sul tipo di spazi democratici e anche di sicurezza, di partecipazione alla vita pubblica, politica, alle libertà individuali che l'Europa intende continuare a garantire, mentre evidentemente si fanno avanti idee decisamente meno di minore apertura, diciamo così, ma anzi di costante restringimento e di messa in pericolo di quelli che erano diritti che insomma da radicali sappiamo che non sono mai definitivamente assodati, ma che insomma sembravano in qualche modo essere entrati a far parte della cultura democratica europea. Al contempo, rimanendo diciamo sempre un po' in area mitteleuropea, sempre Giuliano Federico su gay.it ci informa che la Svizzera si muove invece verso il divieto federale totale alle terapie di conversione. Il Consiglio federale apre per la prima volta una legge nazionale contro le terapie di conversione. Ecco a che punto è l'iter e cosa succede in Europa. C'è insomma un'analisi su quello che sta accadendo. Le terapie di conversione o riparative sono pratiche di tipo psicologico, religiose, mediche o per meglio dire pseudomediche, che hanno l'obiettivo, la pretesa di modificare anche nel senso della repressione l'orientamento sessuale delle persone, l'espressione di genere delle persone, partendo, come scrive Federico, dal falso presupposto che l'omosessualità o la transessualità, scusate, siano malattie da curare. Come anche Federico ricorda, non c'è alcun fondamento scientifico, sono state condannate dall'OMS, da qualunque società medica, possono creare danni gravissimi fisici e psicologici, sono alla base purtroppo di molti tentati agiti anticonservativi o suicidi avvenuti. Tutto questo in società, diciamo per esempio come quella russa, in realtà sono anni che sono tornate ad essere assolutamente praticate, e ci sono tutta quanta una serie di gruppi, come sa chi ascolta questa rassegna stampa, che in realtà anche in varie parti del mondo, per esempio in Africa, tendono a voler riportare in auge queste pratiche. C'è nella chiusura dell'articolo di Giuliano Federico un piccolo approfondimento sulle terapie di conversione in Europa. Il caso svizzero va letto dentro una pressione politica che negli ultimi 2 anni ha investito tutta Europa, con risultati però diseguali. Diversi stati europei hanno già un divieto nazionale: Malta, Germania, Francia, Paesi Bassi, Grecia, Belgio, Cipro, Portogallo, la Spagna non ancora in via definitiva. Il Parlamento europeo, vi ricorderete, ne abbiamo parlato anche qui su Fuori di Pagina, il 29 aprile del 2026 ha votato a favore di una richiesta esplicita di vietare le pratiche in tutti gli stati membri, respingendo un tentativo del gruppo ECR, di cui peraltro fa parte Fratelli d'Italia, di cancellare il passaggio dal testo. Il nodo resta: la Commissione europea, infatti, il 13 maggio 2026, rispondendo all'iniziativa dei cittadini europei, alla LICE, che aveva raccolto oltre 1 milione di firme, di cui più di 60.000 in Italia, aveva scelto in realtà con la von der Leyen la via più debole, cioè una direttiva di fatto non vincolante, ovvero una raccomandazione, che di fatto, perché è diciamo la via più facile, perché è priva di sanzioni, quindi di fatto è ignorabile dai singoli governi. Tutto questo perché era stato giustificato con la mancata unanimità tra gli stati membri, che su questo tipo di materia è invece necessaria. E qui rispunta un altro tema caro al dibattito, diciamo, federalista europeo e radicale, più precisamente proprio circa il veto, il diritto di veto e la necessità di superare, insomma, il concetto dell'unanimità. La raccomandazione formale non sarà adottata comunque prima del 2027 sulla base di uno studio approfondito i cui risultati sono attesi all'inizio dello stesso 2027. Vi rimando comunque per gli approfondimenti del caso, appunto, in italiano gay.it, ma insomma sono notizie che si trovano online anche in lingua inglese. Per stare invece in Italia, e però senza allontanarci troppo, insomma, un po' da questo clima che la prima notizia che arriva dalla Germania oggi ci porta, informa un po' questa rassegna stampa di questa settimana. Ricorderete, lo abbiamo detto all'inizio di settembre, il 5 di settembre, Vesuvio Pride a Portici, ospiti d'onore Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Che cosa succede? Che sono stati esposti degli striscioni omofobi contro il Vesuvio Pride a Portici. Ne parla lungamente su gay.it Emanuela Longo. Appunto, ci descrive il fatto che nella notte precedente al Vesuvio Pride alcuni striscioni omofobi sono stati affissi lungo Corso Umberto a Portici, che era proprio una delle strade principali attraversate dalla manifestazione. Gli striscioni avevano ovviamente contenuti messaggi di intolleranza, riferimenti contro il Pride, sono stati poi rimossi dall'amministrazione comunale, sequestrati dalle forze dell'ordine. Ovviamente il comune si è, insomma, espresso assolutamente a favore e a sostegno del Pride. Sia Imma Battaglia che Eva Grimaldi hanno invitato la comunità cittadina a reagire. Peraltro la partecipazione di Imma Battaglia al Pride aveva un significato estremamente particolare, soprattutto per il legame di battaglia con Portici, essendo lei peraltro già stata presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e tra le principali organizzatrici del World Pride di Roma del 2000, ed è certamente una delle figure storiche del movimento LGBT italiano. Succede questo in un paese dove, come ricorderete anche dalla puntata precedente di Fuori di Pagina, avanzano le idee del generale Vannacci e del suo partito. Nel frattempo ci sono, tra virgolette, prove di resistenza, o meglio, si cerca di intercettare delle posizioni che possano essere sostanzialmente di risposta efficace, politica, senza moralismi o senza, come dire, dare risposte semplicistiche, per esempio basate sul questi movimenti avanzano perché c'è una dimensione di paura o perché è una reazione al woke. Insomma, vedremo più avanti nel corso di questa rassegna anche un contenuto, dei contenuti circa questo. Uno degli eventi, delle questioni che sicuramente sono più alla ribalta in queste settimane è proprio quella del referendum che è stato lanciato per abrogare la Val di Tara, la legge Val di Tara. Si è arrivati a circa 320.000 firme. È anche l'associazione Certi Diritti questa settimana ha espresso pubblico e pieno sostegno a questo referendum. La presidente, che è peraltro chi al momento vi parla, è stata ripresa in un lancio di agenzia pubblicato su gay.it: una democrazia liberale non dovrebbe avere paura della conoscenza, secondo i radicali LGBT non basta abrogare, ma è già urgente un'elaborazione su quale scuola, quale informazione e quale idea di persona vogliamo costruire. Ed è di fatto, insomma, questo quello che per noi come radicali è fondamentale, perché è chiaro che la posta in gioco, innanzitutto c'è sicuramente una riflessione sulla questione dello strumento referendario, che non solo ci è caro come tradizione radicale, ma perché per rispondere invece a chi magari è stato tentennante fra le associazioni LGBT del nostro paese, magari dicendo anche ma se non si dovesse arrivare al quorum poi in realtà questo farebbe male, e allora magari uno semplicisticamente potrebbe anche solo rispondere: bene, allora impegniamoci per far sì che questo quorum venga ampiamente raggiunto. Ma insomma, al netto di quella che potrebbe essere, appunto, ripeto, una risposta semplicistica, l'obiettivo è quello delle 500.000 firme entro il 30 di settembre. Abbiamo ancora un mese, e per noi radicali è come dire, appunto, la posta in gioco non si esaurisce soltanto in un dibattito legato all'organizzazione scolastica, né nella contrapposizione tra chi è favorevole e chi è contrario all'educazione sesso-affettiva e o sessuale, perché appunto una democrazia liberale non dovrebbe avere paura della conoscenza, no? Quindi il conoscere per deliberare è al centro del nostro agire, e questo è soprattutto quando questa conoscenza riguarda il corpo, la salute, le relazioni, la capacità di compiere scelte consapevoli. E quindi rivendichiamo da radicali il pieno diritto delle persone, comprese quelle minorenni, ad accedere agli strumenti culturali necessari per divenire cittadini e cittadine consapevoli e quindi liberi, con modalità ovviamente proporzionate all'età. Ovviamente l'accesso all'informazione su salute sessuale e riproduttiva è un diritto soggettivo della persona, anche minorenne, e questo è riconducibile all'articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute, e non è quindi un bene di pertinenza familiare. E la nostra critica più diretta alla Val di Tara si basa proprio su questo, cioè la potestà genitoriale nella nostra tradizione, la tradizione liberale, radicale, non è un diritto di proprietà sul figlio. Qui vi rimando anche all'articolo, appunto, su gay.it, con una dichiarazione molto chiara in tal senso del nostro segretario Yuri Guaiana, perché la potestà genitoriale è una funzione di protezione che si affievolisce quanto più il minore acquisisce un'autonoma capacità di autodeterminazione, ed è un principio che la legge 104/2026, cioè la Val di Tara, contraddice, subordinando di fatto integralmente al veto della famiglia l'accesso all'informazione anche per i minori più prossimi alla maggiore età. Peraltro noi da Radicali vorremmo fare un passo in più, e quindi stiamo aprendo e vorremmo coinvolgere non solo la comunità LGBT ma tutta la società italiana, le famiglie, gli studenti, gli attori scolastici, i professori, le figure formative, a, come dire, ripensare il modello di scuola che ci troviamo di fronte, quindi una distinzione tra una scuola che pretende di educare secondo un modello precostituito e una scuola che mette le persone in condizioni di conoscere e quindi di scegliere. Sempre su questo vi rimando ad una dichiarazione molto chiara di Lorenzo Bodellini, che è uno dei componenti del nostro consiglio direttivo, appunto il consiglio direttivo di Certi Diritti, perché l'obiettivo non è una pedagogia di stato della sessualità, ma un'informazione scientificamente fondata su corpo, consenso, relazioni, prevenzione, salute sessuale, e quindi per questo il referendum è un punto di partenza necessario ma non sufficiente. Non vogliamo semplicemente un referendum che abroghi e quindi ci faccia tornare alla situazione precedente, ma vorremmo aprire una discussione molto seria su quale scuola, quale informazione, quindi quale idea di persona vogliamo avere, vogliamo in qualche modo costruire. È l'inizio di una discussione su una scuola laica che fornisca strumenti di comprensione senza imporre modelli né lasciare spazi di silenzio. Quindi insomma il nostro sostegno al referendum è pieno e appunto vuole anche però aprire una discussione. Vi ricordiamo che potete andare appunto sul sito del comitato organizzatore per il referendum per firmare la questa importante proposta proprio per abrogare la Val di Tara. Vi ricordiamo che abbiamo tempo fino al 30 di settembre. Nel frattempo, dopo l'adesione di Certi Diritti, sono arrivate anche altre adesioni, sicuramente insomma molto importante quella di Arci Gay, vi è poi quella di Educare alle Differenze, AGEDO, Gay Center, Azione Trans, Onda Queer, e insomma c'è una lista nutrita e costantemente aggiornata che potrete andare a consultare, e insomma sulla base della quale appunto noi vorremmo aprire questa discussione. Nel frattempo, in questi giorni, un'intervista, una serie di dichiarazioni pubblicate da Il Giornale in data 3 settembre a firma di Anna Maria Greco, che raggiunge a Maria Stella Gelmini, la quale da par suo ribadisce la sua contrarietà al matrimonio egualitario e alle adozioni per le coppie dello stesso sesso, parlando di eccessi da gay pride, quindi riprendendo anche insomma una definizione che dice più di chi la pronuncia che di altro. Ci sono una serie di domande che vengono fatte anche rispetto insomma al programma appunto di futuro nazionale, e qui insomma la Gelmini ben pensa di dirci che sono gli eccessi del gay pride che consentono a Vannacci di trovare un pubblico, come negli USA gli eccessi della cultura woke hanno favorito il trumpismo. Però insomma si dice anche assolutamente pronta a non tornare indietro sulle leggi sulle unioni civili, ma per carità, siamo per la famiglia tradizionale, madre, padre, figli, ed è un interesse della società difenderla anche per superare l'inverno demografico. Sarebbe interessante approfondire anche questi aspetti in altro senso, per esempio quelli legati all'accoglienza dei migranti, alle questioni legate al welfare in generale. Ma insomma, Gelmini comunque conclude questa intervista accusando la sinistra di occuparsi della cosiddetta cultura woke anziché delle persone in condizioni di fragilità, e su questo vi rimando una splendida chiusura, devo dire, di Emanuela Longo su gay.it, che chiude appunto proprio su questo, dicendo: le parole di Gelmini separano così le rivendicazioni LGBTQIA+ dalle politiche rivolte alle persone fragili, sebbene precarietà, discriminazioni e difficoltà di accesso ai servizi interessino anche parte della comunità LGBT. E va bene, andiamo avanti così. A proposito di woke, però, e qui veniamo appunto a quanto vi dicevo in apertura, il segretario di certi diritti Yuri Guaiana ha pubblicato su HuffPost: il woke in Italia è un problema di metodo, non di etichette. La domanda giusta non è il woke che esiste in Italia, ma con quali mezzi vogliamo ottenere più diritti? Metodi identitari, penali, censori o semplicemente eufemistici vanno giudicati uno per uno, indipendentemente dall'etichetta che li ricopre. Il resto è rumore di sottofondo elettorale. Insomma, articolo estremamente puntuale, con riferimenti come sempre colti, alti, raffinati, di Guaiana, con tutta quanto anche un punto molto preciso su come il liberalismo è, come ci siamo già detti nel nostro congresso di maggio, è la risposta, o almeno fornisce l'orizzonte di risposte che si possono dare. Si fanno riferimento ovviamente a Badinter e quindi appunto all'universalità dei diritti. Quando Rosa Parks fu arrestata, scrive Guaiana, Martin Luther King non parlò di una donna nera arrestata, ma di una cittadina americana arrestata. Vi ricorderete anche nella precedente puntata di Fuori di Pagina, questo tipo di riflessione era iniziato, insomma. Yuri Guaiana ha deciso di metterlo per iscritto, facendo piena chiarezza, insomma, su quali sono non solo appunto i riferimenti culturali, filosofici, politici della sua riflessione, ma anche li estrinseca e quindi li porta poi ad una concretezza anche di una domanda finale del pezzo, insomma, a cui appunto vi rimando. Pannella lo diceva altrimenti: non è il fine che giustifica i mezzi, ma sono i mezzi che prefigurano il fine. La domanda giusta non è il woke esiste in Italia, ma con quali mezzi vogliamo ottenere più diritti? Metodi identitari, penali, censori o semplicemente eufemistici vanno giudicati uno per uno, indipendentemente dall'etichetta che li ricopre. Il resto, Conte, Renzi, Bonelli, è rumore di sottofondo elettorale. Avrete sicuramente presente, insomma, i riferimenti di queste settimane alle dichiarazioni, insomma, prima fra tutte quella di Conte, seguito poi a ruota dai vari altri, appunto Renzi, Bonelli. Chiaramente su questo, in chiave universalista, senza voler fare dell'universalismo un'altra etichetta e quindi cadendo specularmente nell'errore che viene qui analizzato criticamente da libertari e da liberali, va ricordata alla destra che la libertà individuale comprende anche il diritto di vivere liberamente la propria sessualità, la propria famiglia, il proprio progetto di vita, e contestualmente alla sinistra identitaria va ricordato che proprio perché questi sono diritti umani universali, non appartengono a una tribù politica e non dipendono dall'adesione a una determinata interpretazione ideologica dell'identità. In questo senso appunto che il liberalismo diventa una chiave di lettura e una risposta, perché è proprio il rimpallo del concetto di identità tra i due schieramenti a trasformarlo progressivamente sempre di più in un randello da brandire, appunto, per produrre poi di fatto censura, conformismo, divisioni e quant'altro. Si potrebbe aggiungere a questa riflessione di Guaiana, insomma, non solo con quali mezzi vogliamo ottenere più diritti, ma appunto quale idea di persona vogliamo mettere al centro della nostra politica liberale dei diritti. E questo apre ancora una volta una discussione, un pensiero, una riflessione che noi peraltro riportiamo e rivolgiamo alla comunità non solo radicale, non solo LGBT, ma tutta la comunità politica che segue questo dibattito molto importante. Andando, mi avvio alla chiusura, dal resto del mondo, un lancio che si trova su varie testate, anche su LGBTQ News, su Pink News, in italiano lo leggete a firma sempre di Giuliano Federico, su gay.it: Ecuador shock, adozione vietata, single, sessione LGBT e perdita della patria potestà per genitori di minori trans. Fu tra i primi paesi al mondo ad approvare il matrimonio egualitario, ma da qualche anno è in atto una torsione autoritaria inquietante. Cosa sta succedendo in Ecuador? Insomma, c'è tutta quanta una disamina molto puntuale. Peraltro ricordiamo che solo Argentina, Brasile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Cile e Cuba garantiscono oggi alle coppie LGBT il pieno accesso all'adozione congiunta, generalmente introdotta in parallelo al riconoscimento del matrimonio egualitario. Fa eccezione il Messico, insomma, che è un caso a parte. Tutti gli altri paesi della regione negano completamente l'adozione alle coppie dello stesso sesso. Insomma, il caso dell'Ecuador, della Bolivia, del Perù, del Venezuela, del Paraguay, oltre ovviamente a Panama, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Repubblica Dominicana, dove il divieto discende direttamente dal fatto che in quei paesi non è nemmeno riconosciuto il matrimonio egualitario. Vi segnalo poi dagli USA, da LGBT Connection, a firma di Faith X Collington, 22 stati che si denunciano un attacco senza precedenti di Trump alle cure di affermazione di genere. Lo trovate in italiano a firma di Federico Boni su gay.it. Una coalizione di stati a maggioranza democratica si è unita per intentare una causa contro l'amministrazione Trump, contestando il suo piano di tagliare i fondi federali destinati alle cure di affermazione di genere per i minori. LGBTQ Nation ne dà piena notizia in lingua inglese, ma insomma la trovate in italiano molto puntualmente descritta anche appunto da Federico Boni. Noi sappiamo che la transfobia è di fatto uno dei punti dell'agenda politica di Trump. Allo stesso modo abbiamo spesso seguito tutte quelle che sono anche le azioni collaterali, per esempio, dei gruppi politici di pressione, come soprattutto quelli cristiani, che in America sono molto potenti. E su questo la notizia che la Christian Employers Alliance impedirà, potrà discriminare le persone trans, ultima follia trampiana. Insomma, c'è questo nuovo accordo tra la Commissione per le Pari Opportunità di Impiego negli Stati Uniti e la Christian Employers Alliance, che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui lavoratori transgender e non binari denunciano la discriminazione sul lavoro. In italiano vi rimando sempre a Federico Boni. Ultime due segnalazioni molto veloci, sempre su LGBT Connection. Importante notizia su come alcuni gruppi d'odio anti LGBT stanno cercando di lottare non solo contro i Pride, ma contro l'esistenza stessa delle persone LGBT. Firma di Molly Spraygreen, che parla insomma del fatto che questi gruppi stanno aspettando una vittoria per la verità biologica. Vi chiudo con una segnalazione dalla BBC a firma di Darren Milby, perché il Pride sta affrontando un backlash, quindi una contrarietà, una reazione contraria dentro e fuori dalla comunità LGBT. Lunghissimo articolo in inglese, che però insomma è estremamente importante per avere un po' il polso anche di quelli che sarà il futuro del Pride, che appare controverso ma che insomma andrebbe recuperato nella sua centralità politica e non solo rivendicativa ma costruttiva di una strada di diritti, argomento che anche qui in Italia, come sappiamo, ha tenuto banco negli ultimi mesi. Con questa segnalazione io vi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento qua su Fuori di Pagina, su Radio Radicale, alla prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato e buona continuazione con i programmi di Radio Radicale.
2: Fuori di Pagina torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, siamo arrivati alla mezzanotte, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 9 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Il tema del giorno, leggeremo diversi editoriali e commenti dopo il trionfo di Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt, partendo da El Mundo, quotidiano conservatore spagnolo, secondo cui il partito di estrema destra capitalizza il malessere tedesco finché i partiti tradizionali non recupereranno la capacità di rispondere alle preoccupazioni materiali e culturali della società, l'estrema destra continuerà a trarne profitto. Per un altro giornale spagnolo, El País, la vittoria di AfD deve essere un allarme per le democrazie. Leggeremo anche Gideon Rachman, un commento pubblicato dal Financial Times, il risultato elettorale in Germania fa eco in tutto il mondo, il Cremlino e l'amministrazione Trump applaudono alla crescita di AfD. Chiuderemo con l'editoriale di ieri di Libération dal titolo Schiaffo, lo schiaffo inflitto all'Unione Europea, ma ce n'è un altro in arrivo, ricorda il quotidiano francese, le presidenziali in Francia della prossima primavera. Partiamo però da El Mundo, che ci aiuta anche a contestualizzare quanto accaduto domenica. Il titolo dell'editoriale di ieri: AfD capitalizza il malessere tedesco finché i partiti tradizionali non recupereranno la capacità di rispondere alle preoccupazioni materiali e culturali delle loro società, l'estrema destra continuerà a trarne profitto, scrive il quotidiano conservatore spagnolo. Il trionfo di Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt, che mette l'estrema destra tedesca sulla soglia di un governo, di un Land per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, è un altro sintomo del fallimento dei partiti tradizionali nel rispondere al malessere economico, sociale e identitario che attraversa l'Europa e di come negli ultimi anni queste formazioni si siano preoccupate, le formazioni tradizionali, più di isolare i populisti che di chiedersi perché una parte crescente dei vecchi elettori sceglie i populisti. Questo accade anche in un paese la cui memoria storica appariva come un vaccino definitivo contro esperimenti ultranazionalisti. Con quasi il 44% dei voti, AfD ha capitalizzato le stesse preoccupazioni che ci sono in altri paesi europei: immigrazione, perdita di potere d'acquisto, globalizzazione, competitività industriale, costo dell'energia, guerra, sensazione di perdita di controllo su molte decisioni che influenzano la vita quotidiana. A ciò si aggiungono le particolarità della vecchia Germania dell'Est. La Sassonia-Anhalt conserva le cicatrici di una riunificazione nella quale il sentimento di una parte dell'ex Repubblica Democratica tedesca è quello di essere rimasta ai margini della prosperità. Il risultato è una crisi di fiducia per la quale il centro politico ha offerto solo risposte parziali. In questo contesto, prosegue il Mondo, il cordone sanitario continua ad avere un certo fondamento di fronte a un partito estremista il cui programma contraddice diritti e libertà consacrati nel progetto europeo. Tuttavia, nessuna barriera parlamentare può sostituire all'infinito la politica. Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt dimostra che isolare questi partiti non porta alla riduzione del consenso di cui godono, semmai dipinge i loro avversari come partiti con una concezione patrimoniale del potere che li porta a difendere a ogni costo un sistema che gli elettori considerano fallimentare. Il voto di domenica, inoltre, ha una conseguenza che interessa la sicurezza europea, ricorda ancora il Mondo. Alternativa per la Germania difende il riavvicinamento con Mosca, mette in discussione il sostegno all'Ucraina e combatte elementi centrali del consenso strategico tedesco. Che una forza politica con queste posizioni accarezzi il potere in un land della Germania, il più grande paese attorno al quale ruota l'Unione Europea, è una grande vittoria per Putin. La Russia ha bisogno di un'Europa frammentata, con governi e società sempre più restii ad assumersi il costo della propria difesa. La Sassonia-Anhalt è dunque un monito per tutta l'Europa, anche per la Spagna, sottolinea il Mundo, che ovviamente non apprezza Pedro Sánchez, Spagna dove per l'appunto Pedro Sánchez ostenta di nuovo la sua posizione di baluardo contro l'estrema destra. Trasformare Vox, il partito di estrema destra in Spagna, in una minaccia permanente può mobilitare la sinistra in un'elezione, ma non risolve le cause della crescita di Vox. Finché i partiti tradizionali non recupereranno la capacità di rispondere alle preoccupazioni cruciali delle loro società, l'estrema destra continuerà a capitalizzare questo malessere in voti contro i quali il cordone sanitario si sta rivelando inutile, così tra l'altro il Mondo nel suo editoriale di ieri. Prendiamo il Financial Times, con Gideon Rachmann. Un risultato elettorale tedesco, locale, che ha echi in tutto il mondo. Il Cremlino e l'amministrazione Trump applaudono alla crescita di AfD. È raro che le elezioni locali in Germania vengano seguite in tutto il mondo, ma l'improvviso aumento del sostegno per il partito Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt è un evento di portata globale. La sezione locale di AfD è stata classificata dai servizi di intelligence interni tedeschi come estremista di destra. Alcuni membri del partito flirtano con immagini e slogan nazisti. Ciò nonostante i governi di Russia e Stati Uniti, due paesi che sono fieri del loro ruolo nella sconfitta del nazismo, applaudono all'ascesa di AfD. La cerchia di Vladimir Putin attendeva con ansia una vittoria di AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Lo scorso mese Kirill Dmitriev, intermediario di Putin con l'amministrazione Trump, aveva pubblicato su X questo messaggio entusiasta: la Germania si risveglia il 6 settembre. Sia il linguaggio sia la data di quel post erano significativi. Germania svegliati era uno slogan nazista. Il post di Dmitriev è apparso il 23 agosto, anniversario della firma del patto Molotov-Ribbentrop del 1939 tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. La Russia ha ragioni concrete per sostenere AfD. Il partito si batte per porre fine all'aiuto tedesco all'Ucraina, ripristinare i legami economici con la Russia e aumentare l'insegnamento della lingua russa nelle scuole tedesche. Oltre a essere un sostenitore di AfD, Dmitriev è il collegamento chiave tra il Cremlino e la Casa Bianca. Come il Cremlino, anche l'amministrazione Trump corteggia l'estrema destra in Germania. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco dello scorso anno, il vicepresidente J.D. Vance ha incontrato Alice Weidel, leader di AfD, senza invece trovare il tempo di vedere Olaf Scholz, che allora era cancelliere. La strategia di sicurezza nazionale di Trump, pubblicata lo scorso anno, dice che l'Europa affronta una cancellazione di civiltà, in gran parte per l'immigrazione di massa. Non c'è dubbio che Angela Merkel abbia gestito male la crisi dei rifugiati del 2015, che ha giocato un ruolo importante per AfD. I funzionari di AfD fanno campagna per la remigrazione, termine volutamente ambiguo che può significare qualsiasi cosa, dalla deportazione degli immigrati illegali al tentativo di espellere tutti i cittadini tedeschi di origine straniera. I partiti di estrema destra e anti-immigrazione sono già entrati a far parte di governi in altre parti d'Europa, Austria, Paesi Bassi, ma la storia e le dimensioni della Germania danno alla sua traiettoria politica un significato speciale. La memoria del nazismo significa che i partiti tradizionali tedeschi rimangono assolutamente determinati a mantenere il cordone sanitario contro AfD e a non formare coalizioni con l'estrema destra. Quel cordone sanitario potrebbe essere sul punto di incrinarsi in Sassonia-Anhalt e anche se dovesse reggere, impedire una coalizione escludendo un partito che ha ottenuto il 44% dei voti è moralmente e praticamente difficile. Il sostegno AfD a livello nazionale è di gran lunga inferiore rispetto alla Sassonia-Anhalt, tuttavia il partito è in testa nei sondaggi. Anche se i partiti tradizionali del centro continueranno a sostenere il cordone sanitario, potrebbero iniziare ad adottare politiche AfD light su questioni come migrazione, Unione Europea o guerra in Ucraina. Qualsiasi sviluppo in Germania, ricorda giustamente Rachmann, ha un impatto sul continente. Il riarmo tedesco è una politica che distingue il governo di Friedrich Merz, cruciale per gli sforzi europei di deterrenza verso la Russia, ma l'ascesa di un partito filorusso potrebbe alla fine mettere in discussione tutto questo. La rinascita di un partito nazionalista in Germania potrebbe anche porre domande profonde per la stessa Unione Europea. AfD, per esempio, vuole uscire dalla moneta unica, potenzialmente dall'Unione Europea. Qualsiasi disgregazione dell'Unione sarebbe accolta con favore in Russia e alla Casa Bianca di Trump, ma sarebbe accolta con costernazione dalle democrazie liberali al di fuori dell'Europa, Canada e Giappone, per esempio, che guardano all'Unione Europea per controbilanciare il nazionalismo e la politica della forza di Russia, Cina e dell'America guidata da Trump. L'ascesa dell'estrema destra non è inevitabile, ricorda Rachmann, che chiude però su un elemento cruciale. Nonostante tutto l'interesse che AfD sta attualmente suscitando, la storia più importante per la politica europea al prossimo anno probabilmente sarà la Francia, non la Germania. Il Rassemblement National sembra pronto a vincere le prossime elezioni presidenziali con Marine Le Pen. Le Pen ha cercato di moderare la sua immagine, ha respinto il discorso di AfD sulla remigrazione, le sue dichiarazioni revisioniste sul nazismo sono state denunciate da Le Pen, ma anche Le Pen ha una storia di vicinanza al movimento MAGA americano e alla Russia. L'ascesa di AfD è una storia straordinaria, ma la speranza più immediata di Putin e Trump di cambiare l'Europa risiede ancora in Francia, non in Germania, così tra l'altro Gideon Rachmann sul Financial Times. E questo elemento è sottolineato anche nell'editoriale uscito ieri su Libération dal titolo Schiaffo. La vittoria del partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt è il frutto di una constatazione amara e nota. La riunificazione tedesca dopo la caduta del muro non ha portato beneficio a tutti e certamente non a questa piccola regione deindustrializzata e invecchiata. Qui, come nelle altre regioni svantaggiate in Germania, come in Ungheria, ma anche negli Stati Uniti o in Francia, la narrazione dell'estrema destra ha prosperato sul rifiuto delle élite, soprattutto quelle di Bruxelles, e sulla paura dello straniero venuto a rubare i posti di lavoro e a minacciare la sicurezza, questi gli slogan. È un discorso primario, semplificatorio, ma, o meglio semplicista, ma efficace. Lo shock, ovviamente, è legato alla storia e al fatto che per la prima volta dal 1945 in Germania un partito, alcuni dei cui membri si ispirano apertamente all'ideologia nazista, potrebbe accedere al potere, sia pure solo, tra virgolette, a livello regionale. In questo paese, dove da 81 anni ogni atto politico e in primo luogo la sua profonda integrazione nel cuore europeo, dove ogni atto politico è stato dettato dal senso di colpa pesante del nazismo, dal passato oscuro, lo shock è immenso. Peggio, Quelli che applaudono con entrambi le mani Trump e gli scagnozzi di Putin provengono da due grandi paesi, Stati Uniti e Russia, senza i quali la sconfitta del nazismo nel 1945 sarebbe stata impossibile. Oggi invece chiedono la distruzione dell'Europa e di tutti i valori su cui è stata costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'inevitabile non è scritto, proprio a causa della storia. AfD non è ancora alle porte della cancelleria a Berlino, tutt'altro, l'estrema destra non è sul punto di governare la Germania, ma bussa alla porta del potere in Francia. Gli occhi del mondo sono già puntati sulle presidenziali del prossimo anno. Se il Rassemblement National ha lavorato duramente in questi anni per smussare i suoi angoli più spigolosi, rompendo anche i legami con AfD, la verità è che questo partito intrattiene relazioni cordiali con il movimento MAGA ed era, non molto tempo fa, molto vicino alla Russia. Non c'è dubbio che per Trump e Putin la distruzione del progetto europeo passi prima di tutto attraverso la Francia. Così, Libération, ci fermiamo, una buona notte che ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate e bentrovati all'ascolto della nostra programmazione notturna che inizierà tra qualche minuto andando alla Festa Nazionale dell'Unità, una nuova strategia per la crescita, il titolo dell'incontro che si è tenuto a Reggio Emilia lo scorso 3 settembre con gli interventi di Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL ed Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Valentina Pigliautile. Alle 2.10 andremo alla manifestazione Una montagna di libri, alla presentazione del libro La gente normale non va in giro armata, pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso, di Artem Chapey, scrittore e giornalista ucraino. Presentazione condotta da Francesco Chiamulera con la traduzione di Alessandro Achilli. La presentazione si è tenuta domenica 6 settembre a Cortina d'Ampezzo e ha chiuso l'edizione di quest'anno di Una montagna di libri. Alle 3.35 vi proporremo l'intervista di Giuseppe Di Leo a Giovanni Maria Vian sul suo libro Le vie delle Bibbie, edito da Il Mulino. Quindi alle 4.15, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, la presentazione del rapporto del Centro Einaudi sull'economia post-globale, curato dal professor Mario De Aglio e organizzata da Assonime, dal Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, che si è tenuta a Roma il 14 luglio, con gli interventi di Giuseppe Russo, direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Giorgio Arfaras, che fa parte del comitato scientifico del Centro di Ricerca e Comunicazione Luigi Einaudi, Alessandra Lanza, senior partner di Prometeia, e Giorgio De Felice, responsabile del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Il dibattito è stato coordinato da Stefano Firpo, direttore generale di Assonime. Alle 6 apriremo la mattina di questo mercoledì 9 settembre del 2026 parlando di legge elettorale che arriva in discussione oggi al Senato, che riprende i lavori dopo la pausa estiva. Lo faremo con un'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Quindi alle 6.15 Fortezza Italia, cura di Andrea Billau, alle 6.45 la rassegna di geopolitica curata da Lorenzo Rendi, alle 6.50 la rassegna stampa internazionale condotta da David Carretta, alle 7.10 spazio transnazionale curato e condotto come sempre da Francesco De Leo, che precederà Stampa e Regime, e la rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7.30 sarà condotta da Alessandro Barbano. Vi lasciamo allora adesso a Una nuova strategia per la crescita, il dibattito che si è tenuto lo scorso 3 settembre a Reggio Emilia nell'ambito della Festa Nazionale dell'Unità 2026. A tutti e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui stasera alla Festa Nazionale dell'Unità di Reggio Emilia. Io mi presento, sono Valentina Pigliautile e per Il Messaggero mi occupo di seguire la politica parlamentare e la vita dei partiti, temi che direte voi forse possono apparire un po' distanti dalle questioni di cui dibatteremo stasera, economia e crescita, ma che in realtà non lo sono, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato il Covid, la guerra in Ucraina e anche la guerra poi in Medio Oriente, è che politica ed economia viaggiano in realtà su due binari paralleli che molte volte si toccano e si sovrappongono. Quindi

0: da ricalibrare, come dire, in base alle tecnologie che si stanno evolvendo, è molto complicato. Di questo, quindi, di come muoverci nell'oggi e anche di che Italia disegnare per il futuro, parliamo con i nostri ospiti di stasera, che io ringrazio per essere qui: Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, e Antonio Misiani, responsabile economia del PD e senatore PD. Presidente Orsini, io comincerei da lei, perché quando è scoppiata la crisi ad Hormuz, l'ufficio studi di Confindustria ha fatto un dossier sottolineando che si era in una fase di incertezza e che, se quella incertezza fosse continuata fino a fine anno, si sarebbe entrati in recessione. Io le chiedo due cose: in che fase siamo ora e come andrebbero spesi, secondo lei, questi 14 miliardi concessi dalla Commissione europea, che ha dato l'ok all'utilizzo della flessibilità di bilancio per le spese energetiche?
1: Beh, intanto grazie dell'invito, grazie al Partito Democratico, grazie Antonio, grazie Maurizio, e un saluto a Maurizio Marchesini e Piero Albini, che sono con noi, e anche vedo qualcuno di Confindustria, e a tutti ovviamente le persone qui presenti. Hormuz ovviamente ha dato un'incidenza per noi molto ampia sul tema dei costi energetici, ma non è da Hormuz, perché dobbiamo dirci la verità che ormai il costo dell'energia in questo paese è diventato un costo insostenibile, e dobbiamo anche dirci le cose come sono. Il vero tema oggi è essere competitivi. Quando si pensa di costruire dei prodotti, uno dei primi elementi per la costruzione di un prodotto all'interno di questo paese è l'energia. Oggi siamo arrivati a dei prezzi che comunque ci mettono su alcuni capitoli fuori mercato. Io credo che su questo si sia fatto ancora poco, si debba fare ancora molto. Io credo nel mix energetico, l'abbiamo sempre detto come Confindustria, io credo che qualsiasi tipo di fonte ovviamente possibile per creare energia sia fondamentale, ma oltre a questo dobbiamo dirci anche che è una salvaguardia nazionale, perché se non cominciamo a pensare all'energia come comunque per noi un pezzo del nostro futuro, e sarà il prossimo anche l'acqua, perché l'altro tema sarà quello, e dobbiamo fare cose. Perché io sono molto d'accordo sul fatto che le rinnovabili debbono essere potenziate, di tutte le rinnovabili, io penso al la parte di geotermia, io penso all'eolico, penso al fotovoltaico, però anche qui noi abbiamo cominciato, ma pare, Antonio lo sa benissimo, abbiamo discusso diverse volte anche con la segretaria Ellie Schlein, sul fatto che comunque su alcuni nostri territori italiani, alcune regioni, perché è un capitolo regionale, siamo ancora molto indietro. Abbiamo delle regioni che sono sotto soglia, penso alla Sardegna, alla Calabria, alcune altre regioni, ma ce ne sono diverse. Se riuscissimo a mettere a terra l'energia anche solo rinnovabile, io credo che sia un grande aiuto. Detto questo, però, noi stiamo anche fautori delle energie nuove. Io credo anche che la sperimentazione al nucleare di ultima generazione, con gli ultimi, la possibilità di poter comunque costruire un percorso che possa dare un'energia costante, sia comunque un elemento. E non dobbiamo dimenticare come una terra come questa, poi vengo ai 14 miliardi, una terra come questa comunque, e penso al mondo ceramico, che comunque è per noi è fondamentale, è sempre stato un traino, è sempre stato un vanto, un pezzo del nostro Made in Italy. Oggi nel 2030, se sul tema degli ETS non cominciamo a metterci la testa, e lo stiamo non dicendo da oggi, ma lo stiamo dicendo da un po' di tempo, noi abbiamo sempre sostenuto l'ETS. L'ETS, quando è nata nel 2016-17, aveva un costo, non è nata nel 2016, ma nel 2016-2017 aveva un costo di 6 euro a tonnellata. Oggi il costo dell'ETS ha un'incidenza di 80 euro a tonnellata. Quindi cosa vuol dire? Che c'è una speculazione finanziaria dietro. Abbiamo il rischio di chiudere, e questo è un allarme anche dei sindaci del distretto ceramico, dei 5 sindaci, è un allarme dove diciamo, attenzione, il rischio è che 50.000 persone stiano a casa sul distretto ceramico nel 2030 perché il costo dell'ETS è troppo alto e ci manda fuori mercato, è un tema. E quindi io mi aspetto, e ne abbiamo parlato diverse volte anche con Maurizio, che visto che quando noi parliamo di impresa, per noi imprese e lavoratori sono la stessa cosa, perché se non c'è il lavoratore non c'è impresa, se non c'è l'imprenditore l'impresa non c'è il lavoratore, quindi noi stiamo dicendo la stessa cosa. Abbiamo bisogno di fare una battaglia comune per riportare quella necessità, che benissimo l'ETS è nata per poter decarbonizzare l'Europa.

0: Europa, di cui noi siamo anche d'accordo. Ma oggi anche qui dobbiamo dirci la verità, sui 74 miliardi di ETS raccolti, che vanno a incidere, l'ETS è la tassa carbonica per chi non la sa, che va a incidere sul costo dell'energia, oggi di quei 74 miliardi, 14 miliardi vanno a finanziare le spese della Commissione Europea. Io credo che su questi temi bisogna cominciare a ragionare e mettere la testa. Altro tema che anche una parte di ETS che il governo dovrebbe distribuire all'impresa, oggi ne viene distribuita solo una parte. Quindi anche su questo noi non possiamo aspettarci che il fatto che comunque i due oltre quasi 2 miliardi e 6, quasi 3 miliardi vengano ridistribuiti all'impresa per decarbonizzare. Sui 14 miliardi, e chiudo, vado velocissimo, io credo che abbiamo fatto delle misure, abbiamo spinto delle misure anche come Confindustria, l'energy release, cioè quindi la capacità di, diciamo, di generare, di fare impianti che comunque abbiano una visione sul futuro. Quindi non buttiamo soldi, creiamo strutture, mettiamo a terra il fotovoltaico, cominciamo a lavorare sul fatto che comunque le regioni, e anche qui noi abbiamo chiesto una cosa semplice, serve un commissario come la ZES, perché oggi purtroppo alcune regioni non sono in grado di prendere delle decisioni, e oggi sul rinnovabile, sì, ma perché poi tutti quanti, e anche qui ci dobbiamo dire la verità, tutti quanti siamo d'accordo sul rinnovabile, poi andiamo a capire quali sono, chi vuole la rinnovabile e chi non vuole la rinnovabile. Io so la posizione del Partito Democratico e la condivido anche sul fatto che dobbiamo fare più rinnovabili. Poi vediamo alcuni sindaci proprio del Partito Democratico che non riusciamo a mettere a terra le rinnovabili. Quindi su questo dobbiamo fare quadrato. Vogliamo le rinnovabili e a quel punto abbiamo dei sindaci che non le vogliono, ma di qualsiasi colore politico. Noi non abbiamo colore politico. Noi pensiamo all'impresa, alla famiglia e al benessere generale. Detto questo, serve comunque fare una cosa semplice, riuscire a abbassare il costo dell'energia. E l'Europa, anche qui, e chiudo, un mercato europeo unico dell'energia serve. Non è possibile che oggi noi, se vogliamo comprare l'energia dalla Spagna, non lo possiamo fare perché la Francia non ci fa superare i Pirenei perché ha vantaggio a venderci l'energia. L'Europa che vogliamo un'Europa che sia, dia la possibilità di avere un mercato unico. Perché se non abbiamo un mercato unico sull'energia, io credo che nessuno Stato europeo ce la possa fare contro la Cina o anche, fatemi dire, contro gli Stati Uniti, che oggi i loro mercati li salvaguardano in maniera diversa.
1: Quindi se dovesse mettere una fish, come dire, al posto del governo, la metterebbe in misure che riguardano le rinnovabili.
0: Ma non solo le rinnovabili, e correre anche sullo sviluppo, ovviamente, del nucleare di ultima generazione, perché comunque si va lì. Io lo ricordo, i rompighiaccio che girano o i sottomarini che girano già da 40 anni comunque sono reattore nucleare, cioè, quindi potenziamola quella che sia pulita, che sia sicura, che comunque abbia una capacità, ma a noi serve, non serve solo l'energia di discontinuità, perché il vero tema è che la rinnovabile dà un'energia di discontinuità, a noi serve anche l'energia continua per poter fare delle produzioni. Ma se oggi noi paghiamo l'energia 240 euro a megawattore, la Spagna la paga 60 euro a megawattore, ma come possiamo essere competitivi? Poi ci lamentiamo che gli imprenditori delocalizzano. Io sono il primo che vuole mantenere gli imprenditori nel nostro territorio, ma come facciamo a dire all'industria ceramica non vai a produrre negli Stati Uniti che il gas gli costa 4-6 euro a megawattore a confronto i 38-60 euro a megawattore ormai che siamo arrivati? O capiamo questo o diventa un problema, ma se vogliamo salvare quei posti di lavoro dobbiamo fare questo e lo dobbiamo fare insieme.
1: E sul nucleare ci torneremo. Io vengo da lei, segretario Landini, perché lei è tra quelli che hanno definito un pannicello caldo lo sconto sulle accise stanziato dal governo per rispondere al caro carburanti. Ora il governo sta riflettendo su delle misure strutturali e io le chiedo, ecco, che cosa ne pensa, ad esempio, questa è una delle ipotesi, no, su cui si sta lavorando, di un bonus esentasse per i lavoratori, o se secondo lei, come dice qualcuno, anche il segretario della Lega Matteo Salvini, servirebbe in questa fase storica anche uno scostamento di bilancio. Quale ipotesi preferisce di più?
2: Allora, innanzitutto, secondo me bisogna che partiamo dall'origine della discussione. E cioè, se oggi esiste una crisi energetica, perché esiste? E come si affronta un problema che è strategico per il futuro non solo del nostro paese, ma penso del mondo? A meno che uno non pensi che il cambiamento climatico è uno scherzo della natura che prima o poi passa, no? E lo dico perché noi in Italia e in Europa abbiamo avuto il problema dell'energia quando è scoppiata la guerra, perché prima che scoppiasse la guerra il problema dell'energia non c'era, e anzi allora si erano fatti gli accordi con la Russia, che erano quelli che avevano permesso alla Germania e all'Europa di crescere. E addirittura eravamo in un quadro in cui la Germania e l'Europa erano cresciuti perché prendevano il gas dalla Russia, che costava poco, e vendevano molti prodotti nella Cina esportando. Quindi se noi non facciamo i conti col fatto che oggi c'è un tema che si chiama come si bloccano le guerre e come si esce da questa logica delle guerre. La guerra si sta facendo sull'energia, vorrei che fosse chiaro. Quando Trump blocca Hormuz, sapendo che tanto di quel petrolio lì non va negli Stati Uniti ma va in Cina, è chiaro che ha un obiettivo molto preciso, quello di fare di tutto per fermare quella che è una competizione che la Cina sta facendo, che a diversità degli Stati Uniti e dell'Europa è quella che ha investito di più nelle energie rinnovabili e in altre fonti, nonostante che la Cina continua a essere quella che, oltre alla crescita maggiore delle energie rinnovabili, continua a usare quasi il 50% del carbone e delle altre attività. Allora, qui c'è un tema di fondo che va affrontato, perché e soprattutto c'è un tema: la vera sicurezza sia dell'Italia che dell'Europa è nel produrre armi, nel riarmarsi come sta succedendo, o nell'investire per diventare ad essere un soggetto che ha un'autonomia energetica. Perché da un certo punto di vista oggi io penso che uno degli elementi di fondo è l'indipendenza e l'autonomia energetica che ogni paese può tentare di costruire. Siccome noi il petrolio e il gas lo dobbiamo sempre comprare, e ciò dimostra che anche se non l'abbiamo preso perché veniva detto noi paghiamo tanto il gas, sì, quello che prendiamo dagli Stati Uniti, paghiamo tanto il gas che prendiamo da altre parti, perché in realtà quello che è avvenuto è questo, e questo cosa ha determinato? Non solo costi per le imprese, ha determinato l'aumento dell'inflazione e il calo naturalmente secco dei salari, perché questo è l'altro, con l'aumento dei consumi e tutto il resto. Allora io qui credo che si ponga un tema, che una discussione di questa natura non è una questione locale, è una questione che ha una dimensione europea, ma che è anche un problema che riguarda il tipo di modello di sviluppo che si vuole in un qualche modo affermare. E in questo senso, lo dico, ragionare di investire sulle rinnovabili non è solo, dal mio punto di vista, comprare i pannelli solari, il paleolico, le batterie dalla Cina, ma è si costruisce o no un sistema industriale attraverso una politica industriale in cui tu non compri da altri ma sei in grado di costruire le filiere produttive anche energetiche in Italia e in Europa, e costruisci un modello sociale che è in grado di affrontare questo tema, compreso i modelli con cui costruisci le città, con cui costruisci le auto, con cui ti muovi in una certa direzione. E processi di questa natura, la dico in modo molto chiaro, abbiamo due strade: o uno pensa che tutti questi processi li gestisce il mercato, come sta avvenendo, con i disastri che sta determinando fino all'arrivo della guerra, o si apre una strada che oggi fare politica energetica vuol dire ripartire anche con le politiche industriali, vuol dire anche da un punto di vista interventi pubblici, vuol dire anche investimenti che vadano in una certa direzione. Lo dico perché la prossima settimana ci sarà un incontro, visto che parliamo di cose concrete, no? Il governo Lotto ha convocato un incontro sull'Ilva, ce la vogliamo dire in italiano? Noi siamo quel tema lì. È come noi, un paese industriale, può essere un paese che pensa di essere industriale e smette di produrre acciaio e compriamo l'acciaio in giro per il mondo? Vorrei ricordare che il governo Draghi aveva stanziato 1.300.000.000 e aveva costruito una società per decarbonizzare le attività, che vuol dire chiudere gli altoforni, fare forni elettrici con nuove tecnologie. Quei soldi lì non sono stati spesi, addirittura i soldi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la decarbonizzazione li hanno tagliati e li hanno messo da un'altra parte, per cui se per caso la prossima settimana il governo ci viene a dire che non c'è nulla da fare, che le attività a caldo si devono chiudere, che gli imprenditori italiani vogliono fare solo le produzioni a freddo e pensa che il sindacato possa accettare o gestire 6, 7, 8 mila licenziamenti, io dico che si deve assumere la responsabilità che viene avanti. Quindi il governo è ora, dal mio punto di vista, che comincia a fare quello che non ha fatto in questi anni, non lasciar fare al mercato, ma avere anche un ruolo e una dimensione naturalmente che va in questa direzione. Dico che sono pannicelli caldi perché banalmente, come si vede, sono soldi che rischi di dare a tutti, a prescindere, anche per quelli che non ne hanno bisogno, e non fai altro che rincorrere il problema. E non affronti anche un elemento che si chiama formazione dei prezzi, che è a livello europeo, con le speculazioni che sono state fatte, e insisto, io penso che noi abbiamo un problema di questa natura. Sul nucleare, non voglio polemizzare, ma allora, io non voglio fare la parte di quello, no, che è contro il nucleare a prescindere, però, siccome ho provato a capire, non tiro fuori che c'è un referendum, io ho provato a capire, siccome banalmente quando una cosa non la so, vado a cercare di capire da chi la sa, e sono andato da quelli che stanno facendo gli studi, la ricerca, i ricercatori, anche nel nostro paese. Anche quelli più convinti, perché è il loro mestiere, ti dicono che se va fatta bene, perché stanno studiando, perché è uno dei problemi del nucleare, prima Orsini diceva che le energie rinnovabili vengono bloccate perché ci sono i comuni che non vogliono le pale eoliche. Trovatemi un comune che vuole le scorie. Chi è che vuole le scorie nucleari? No, perché se faccio, non hanno ancora smaltito quelle che ci sono. Ed oggi, quelli più avanzati, che sta, io l'ho capito così, sono diciamo così basico, no? Ma mi hanno spiegato che le evoluzioni, il cosiddetto nucleare pulito, significa arrivare a delle produzioni che in un qualche modo sei in grado anche di riciclare le scorie. Adesso la dico male, ma come concetto. Ma quando gli dici, scusa, ma quella cosa lì, quanto tempo ci vuole perché venga realizzata? Ti dicono che se va bene stiamo parlando di 15-20 anni. Ma tra 15 e 20 anni dove cazzo siamo se si continua a pagare l'energia in questo modo? Quindi, e scusate però, la parola, scusate l'eufemismo. Però lo dico perché io sento la necessità di smetterla di fare campagna elettorale su qualsiasi argomento. È ora di smetterla, perché o tu prendi seriamente la difficoltà, c'è una guerra, siamo di fronte a un cambiamento epocale, ci sono degli interessi in ballo, e allora è il momento, se uno dice facciamo delle cose assieme, allora è il momento di dire le cose come stanno, ma di fare delle scelte che siano in grado di costruire un'alternativa. E per me l'alternativa oggi di autonomia energetica non è una cosa che possa aspettare 20 anni, significa fare le cose che sono capace di fare e costruire sostanzialmente queste cose. A me sembra questo il tema.
1: Sugli interventi emergenziali, perché comunque siamo in una fase tra virgolette di emergenza, quindi la questione del bonus esentasse o anche lo scostamento di bilancio, lei che cosa ne pensa?
2: Ma io penso innanzitutto che sarebbe è una follia spendere 24 miliardi per le armi. Il nostro paese ha stanziato che nei prossimi 3 anni vuole spendere 24 miliardi per il riarmo. Io penso che sia una follia. Penso che bisognerebbe fare una battaglia con l'Europa, tutti assieme, perché come è successo quando c'è stato il Covid, che si è costruito il PNR e altre cose, è il momento di usare la stessa logica, di superare la logica d'austerità e di fare dei progetti di investimenti strutturali. Scusate, io non posso continuare quando giro, e anche qui lo dico con onestà, a sentirmi dire ma la Cina. Se io vado a vedere, c'è una diversità di fondo che può piacere o non piacere, ma la diversità di fondo che stiamo parlando di un paese che 20 anni fa, io vi faccio l'esempio delle auto, 20 anni fa la Cina produceva 3 milioni di auto, oggi ne produce 30 milioni. E i livelli di investimento che sono stati fatti e di avanzamento tecnologico sono senza precedenti. E se vai a vedere, mentre in giro per il mondo si destrutturava, si delocalizzava, si frantumava i processi produttivi, tu scopri che oggi quelle imprese sono quelle che tengono insieme tutto il processo produttivo, dai microprocessori alla vendita dell'auto, e hanno da un certo punto di vista sviluppato. Perché? Perché hanno pianificato, perché hanno indicato non cosa facevano ogni 3 mesi, ma cosa facevano nei prossimi 10, 15, 20 anni. Poi uno può discutere del regime, del modello, quello che ti pare, però il tema che oggi hai davanti è come pianifichi e come fai sistema e come costruisci un processo che è in grado di affrontare questa situazione. Per me questo è il tema che abbiamo di fronte. Il resto uno può anche discutere cosa succede domattina, ma non cambio questa situazione. Come si vede, tu rischi di cacciare via miliardi senza risolvere il problema e continuare a pagare di più. Allora io penso che sia venuto il momento non di ragionare su interventi spot, ma di porsi il problema di avere in testa una strategia che rimetta al centro il lavoro e che rimetta al centro il futuro di questo paese.
1: E su questo ci arriveremo. Antonio Misiani, la segretaria Lichlein è stata, insieme diciamo con il sindacato, forse dal punto di vista politico la più dura nei confronti di Giorgia Meloni, e è tornata a ribadire la necessità di una tassa sugli extra profitti. Io mi chiedo, una proposta del genere sicuramente piace al Movimento 5 Stelle, a VS, piace agli alleati, piace un po' meno alle imprese e all'industria. Proporre una tassa sugli extra profitti è fattibile, diciamo, dai banchi dell'opposizione? È fattibile allo stesso modo dai banchi del governo, qualora un governo di centrosinistra vincesse le elezioni?
3: Allora, buonasera, e permettetemi, prima di dire come la penso, di ringraziare le volontarie e i volontari di questa festa nazionale dell'unità e di tutte le centinaia di feste che costellano questa estate, che ci permettono di confrontarci, di discutere e di dire quello che pensiamo sul paese e sui problemi concreti. Parliamo di energia. Ecco, io credo che Elly Schlein abbia fatto benissimo a essere molto dura con il governo e con Giorgia Meloni, perché l'energia è uno dei punti più negativi dell'azione del governo di questi 4 anni. Questa è la verità. Noi avevamo avuto una pesantissima crisi energetica già nel 2022, quando era esploso il prezzo del gas, la guerra e le cose che ci ricordiamo benissimo, perché le abbiamo viste nelle nostre bollette. Che cosa ha fatto il governo dal 2022 a oggi? Ha fatto la guerra al Green Deal in Europa, come se il Green Deal fosse la causa di tutti i mali e il cambiamento climatico non esistesse. Ha fatto il tira e molla sulle rinnovabili, aree idonee sì, aree idonee no, comunità energetiche finanziate poi non finanziate, un tira e molla che ha rallentato l'installazione delle rinnovabili. Ha fatto chiacchiere sul nucleare. Possiamo avere posizioni differenziate, io sono laico, non sono pregiudizialmente contrario, ma il governo in 4 anni non ha nemmeno individuato il deposito delle scorie delle centrali chiuse 40 anni fa. Questo è il punto. E hanno indebolito gli incentivi per l'efficienza energetica. E non sto parlando del super bonus, sto parlando di quelli che c'erano prima, il 65%, con cui potevamo riqualificare dal punto di vista energetico le nostre abitazioni. È diminuito al 50 e scenderà al 36. Qual è la conseguenza di questo tipo di politica energetica, che deriva dalla loro cultura, che è una cultura negazionista sul clima? Il risultato è che noi oggi siamo dipendenti da gas e da petrolio, esattamente come nel 2022, siamo il paese più esposto d'Europa alla crisi energetica, e il risultato sono i costi della benzina e del diesel quando andiamo al distributore e le bollette che stanno arrivando nelle nostre case, che stanno alle imprese italiane. E come ha reagito il governo ad una crisi che ormai dura da 6 mesi, perché la guerra è iniziata il 28 febbraio, con i pannicelli caldi? Ma guardate, ormai siamo alle proroghe di 2 giorni del mini taglio dell'accisa sul diesel. Ma seriamente si può pensare di affrontare una crisi energetica di queste proporzioni facendo un decreto dietro l'altro per prorogare questo mini taglio fino al 10 di settembre e poi chissà cosa accadrà il giorno dopo? Secondo noi no. Secondo noi è necessario attrezzarsi, perché sta arrivando l'autunno e l'inverno e rischia di essere un autunno-inverno molto difficile. Non solo perché quando andiamo a fare la benzina ormai c'è il 2 davanti in tutta Italia, sulla benzina e sul diesel, ma per le bollette del gas, il cui prezzo è raddoppiato da febbraio, e per le bollette dell'elettricità, il cui prezzo è determinato per il 70% delle ore dal prezzo del gas. Perché nel frattempo noi non sono riusciti a sganciare il prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas. E allora abbiamo bisogno, primo, di misure molto più robuste per aiutare le famiglie e le imprese di fronte all'emergenza, altro che il mini taglio delle accise. Qui abbiamo bisogno di potenziare il bonus sociale luce gas, abbiamo bisogno di aiutare davvero i settori economici più esposti, abbiamo bisogno di aiutare i lavoratori che usano la macchina per lavorare, autonomi e dipendenti. Abbiamo bisogno di dare alternative agli italiani. Il governo precedente aveva fatto, su proposta del ministro Orlando, un bonus per tagliare i prezzi del trasporto pubblico locale, che era stato utilizzato da 3 milioni di italiani. Il governo Meloni l'ha tolto. E noi invece dobbiamo investire sulle alternative, sul trasporto pubblico, che permettano agli italiani di iniziare a contenere i costi energetici. E questo per l'emergenza. E poi abbiamo bisogno di una politica strutturale che abbia un obiettivo, che ci permette di prendere tre piccioni con una fava. L'obiettivo deve essere liberare questo paese dalla dipendenza da gas e da petrolio, ridurre i consumi di gas e di petrolio, che ci permette di ridurre le emissioni di CO2, e questo è un problema che dobbiamo affrontare oggi, non tra 30 anni, ci permette di tagliare i costi dell'energia, perché oggi produrre energia da rinnovabili costa molto meno che produrre energia da gas e da altre fonti, e ci permette, e sono d'accordo con Maurizio Landini, di diventare indipendenti dal punto di vista energetico. Perché la dipendenza da gas e da petrolio vuol dire che quando scoppiano guerre e conflitti, e nei paesi che producono gas e petrolio l'instabilità geopolitica è perenne, noi siamo immediatamente nei guai, e noi non possiamo essere legati per sempre a questa dipendenza che rischia di mettere in ginocchio le nostre famiglie e le nostre imprese. E allora abbiamo bisogno di una strategia per questo. E il primo punto è sbloccare gli investimenti sulle rinnovabili. Ha straragione Emanuele Orsini quando dice che tutto il paese, tutte le istituzioni devono impegnarsi pancia a terra. Guardate, qui non c'è un problema di soldi pubblici, perché gli investimenti privati sono pronti. Ci sono decine di miliardi di euro che devono essere messi a terra, 150 gigawatt di progetti che sono fermi a Palazzo Chigi e fermi anche negli enti territoriali. E allora abbiamo bisogno di meccanismi di semplificazione, abbiamo bisogno di corresponsabilizzare, perché tutti devono fare la propria parte, comprese le regioni anche governate dal centrosinistra, e poi però dobbiamo anche rendere convenienti le rinnovabili alle comunità locali che ospitano gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici, tagliando le bollette di quei cittadini e rendendo visibile agli italiani che installare i pannelli fotovoltaici, installare le pale eoliche, investire in quella direzione ci aiuta, perché taglia i costi dell'energia. Noi dobbiamo ridurre le rendite di posizione, perché ci sono meccanismi di formazione dei prezzi distorti, perché oggi sull'idroelettrico bisogna iniziare a fare un ragionamento di prospettiva, perché chi produce idroelettrico ha costi di produzione bassissimi, ma vende quell'energia come se fosse prodotta da gas. E noi dobbiamo rimediare ad alcuni errori di questo governo. Penso alla proroga della distribuzione elettrica, che per come l'hanno costruita loro permetterà alle aziende produttrici di scaricare sulle nostre bollette i canoni straordinari che devono pagare per accedere alla proroga, ridurre le rendite di posizione, usare bene i miliardi della flessibilità europea facendo investimenti che guardino al futuro, e poi, se servono risorse, e vengo al tema della tassazione degli extra profitti, andare a prendere i soldi dove i soldi ci sono. Ma a chi volete che li chiediamo i soldi per aiutare le famiglie e le imprese? Al ceto medio, tagliando la sanità? Ma viva Dio, abbiamo indicato dove prendere le risorse, e non facendo fantascienza. Ma sapete chi ha fatto per la prima volta la tassazione degli extra profitti energetici nel nostro paese? Mario Draghi, non Che Guevara. Il governo Draghi, di cui peraltro facevano parte anche la Lega, Forza Italia, tutti quelli che adesso si stracciano le vesti come se fosse la collettivizzazione dei
1: mezzi. Quindi la prendo come un sì, la sosterrete anche al
3: e
1: governo.
3: E sapete chi ha proposto in Europa di tassare gli extra profitti delle società energetiche? Giancarlo Giorgetti, che non è un iscritto al Partito Democratico, ma è il leghista ministro dell'economia del governo Meloni. E allora non ci raccontino che è fantascienza, che è un esproprio proletario, tutte queste fregnacce. Nessuno di noi è nemico delle imprese private che fanno profitti, però in una situazione di emergenza chiedere un contributo aggiuntivo a chi sta oggettivamente facendo tanti soldi e non proprio per meriti del management, io non credo che sia una bestemmia in una situazione di emergenza per aiutare le famiglie che si vedono arrivare delle bollette micidiali e che quando vanno al distributore di benzina il pieno è un salasso. Questa è la situazione che abbiamo di fronte. Noi le nostre proposte le abbiamo messe in campo, Elly Schlein le ha rese pubbliche in una lettera al Corriere della Sera, ci stiamo battendo in Parlamento e nel Paese, ci aspettiamo che il Governo, invece di dire sempre che quello che proponiamo noi non va bene in modo pregiudiziale, una volta tanto ci ascolti nell'interesse generale del Paese.
1: Parlavamo della transizione perché ci sono ovviamente dei posti di lavoro messi a rischio dalla transizione, ma c'è anche il problema opposto, vale a dire che da qui ai prossimi anni mancheranno alla manifattura circa 300.000 addetti e comunque già oggi per l'appunto c'è una carenza costante. In un contesto politico in cui si parla sempre più spesso di remigrazione, secondo lei non bisognerebbe avere forse il coraggio di parlare di regolarizzazione dei lavoratori stranieri o si può intervenire con decreti flussi allargando le maglie perché sappiamo che oggi non toccano, come dire, quel tipo di lavoratori lì e quindi si può procedere modificando l'impalcatura del decreto flussi senza, come dire, toccare il tema più forse complicato dal punto di vista politico della regolarizzazione?
0: Questo è un problema che è uno degli altri temi fondamentali che comunque impatterà sul mondo delle imprese e dell'industria. Oggi il saldo tra chi va in pensione e chi entra nel mondo del lavoro è di 300.000 persone all'anno, no? Quindi voglio dire, ci aspettiamo che da qui ai prossimi 15 anni ci vengano a mancare circa 5 milioni di lavoratori. E quando noi sappiamo già che questa è una carenza, quello che dobbiamo fare è ovviamente cercare di far entrare nel nostro paese in modo regolare persone che siano formate. Noi lo stiamo facendo, noi abbiamo sia in Egitto sia in Ghana, abbiamo fatto scuole di formazione dove stiamo insegnando l'italiano, dove stiamo formandoli sulle alcune nostre esigenze primarie come lavoro, elettricisti, saldatori e altre, dalla persona che comunque lavora con le mani, ma anche ovviamente alle lauree STEM. Oggi questo paese ha bisogno di professionalità, quindi è ovvio che per noi è fondamentale, ma detto questo io credo che sia anche importante per fare questo essere attrattivi, perché se poi noi come paese non siamo attrattivi verso chi ci guarda da fuori, questo è un altro capitolo. E anche per questo noi abbiamo voluto lanciare il piano casa 2 anni fa, perché credo che sia un'esigenza fondamentale avere una casa a un costo sostenibile, perché oggi è impensabile. Io sono di Modena, Maranello, oggi un appartamento in affitto costa di 63 metri dai 1.000 ai 1.100 euro al mese di affitto. E come fa un ragazzo che lavora all'interno di un'impresa a sostenere un costo, ma sia i ragazzi che vengono dalla polizia, chi lavora nel mondo della scuola? Oggi abbiamo la necessità comunque di poter dare un affitto a costo sostenibile. Per fare questo è ovvio che abbiamo cercato di lanciare, speriamo che venga fatto il prima possibile, venga messo a terra. Quindi la costruzione, sappiamo che per costruire case serve un po' di tempo e questo per noi è fondamentale. Altro tema che credo che per noi sarà fondamentale è anche parlare di, per essere attrattivi, parlare anche dei salari, cosa che stiamo facendo, perché anche su questo noi non ci nascondiamo, noi l'abbiamo detto già appena ci siamo insediati, uno dei temi più importanti che questo paese deve affrontare è il costo del lavoro e quanto percepisce uno dei nostri ragazzi all'interno delle nostre imprese. È ovvio che noi stiamo cercando di fare il meglio, si può fare sempre di più. Noi oggi, lo ricordo così più o meno, tra contratti che non sono scaduti o contratti rinnovati siamo circa al 94%. Quindi il nostro noi lo stiamo facendo, ma però poi quando vado a guardare un salario netto percepito di uno dei nostri ragazzi che lavora nel mondo dell'industria e dell'impresa a parità di professionalità nel mondo degli artigiani vale un meno 30-34%. Noi su 22 milioni di lavoratori ne rappresentiamo 6 milioni, 5 milioni e 8. Io credo che su questo si debba fare una riflessione su tutto. Quindi benissimo, poi il tema del welfare è fondamentale, benissimo quello che si sta cercando di fare ovviamente sulla rappresentanza, perché il contratto maggiore più rappresentativo è ovvio che dà un valore aggiunto sul fatto che comunque si possa costruire un contratto che comunque possa dare maggiori benefici a chi lavora. Poi su questo io credo che è un altro tema fondamentale, sia anche la capacità di mantenere i nostri giovani all'interno del nostro paese, perché purtroppo noi troppo spesso vediamo che tanti ragazzi che comunque oggi hanno fatto l'università, hanno fatto gli studi all'interno del nostro paese, vediamo che comunque scappano all'estero e il saldo tra chi va e chi torna è ancora poco. Quindi noi su questo dobbiamo essere attrattivi, e per essere attrattivi dobbiamo mettere a terra le condizioni per poterlo fare. Quindi l'altro tema è il merito, e su questo noi ci dobbiamo mettere in discussione, perché anche all'interno delle imprese io credo che il merito sarà fondamentale, perché vediamo che comunque i ragazzi giovani comunque non riescono a scalare così velocemente all'interno delle nostre imprese. E questo credo che sia anche un'altra volontà, è di poter far sì che ci siano anche altre persone, altri ragazzi che si approcciano al mondo dell'impresa e fare imprenditori, perché poi anche questo sarà fondamentale. Io credo che le condizioni sono diverse, la lotta ai contratti pirata, cosa che stiamo cercando di fare, perché comunque il lavoro che deve essere un lavoro che comunque sia un lavoro che abbia la sua dignità, perché come dicevo all'inizio, impresa e lavoratori impresa sono la stessa cosa. Oggi però io credo che si può fare di più, ma credo che con quel dito lo dobbiamo puntare verso qualche altra parte.
1: E il presidente Orsini, segretario, ecco, parlava di rappresentanza, e infatti mi soffermerei su due punti. Il primo, per ricollegarmi a prima e fare anche un, come dire, una riflessione più di complesso sempre sul nucleare, ma dal punto di vista industriale. Visto che la prima obiezione che viene fatta, gliela riporto, no? È che è vero che oggi il nucleare non è la soluzione, ma è anche vero che tra vent'anni, tra la produzione, come dire, l'elettrificazione dell'industria, la produzione di idrogeno verde, i data center, il fabbisogno energetico necessario aumenterà del 40%. Lei è proprio sicuro che le rinnovabili bastano a coprire tutto questo fabbisogno? E questo è il primo punto, quindi una visione, come dire, una visione da qui ai prossimi anni, quindi non sull'oggi. E poi, ecco, visto che il presidente Orsini parlava di rappresentanza, sappiamo che la prossima settimana ricomincerà il tavolo, no, di confronto sulla rappresentanza, che potrebbe anche riportare a ridefinire, no, anche il sistema di contrattazione nazionale. Se è positivo, come dire, sulla una possibilità di intesa, insomma, di questo tavolo, e che si possa chiudere, anche con che tempistiche?
2: Ma per quello che riguarda la prima domanda, la prima parte della sua domanda, io vedo questo, e cioè se noi vogliamo affrontare radicalmente il problema del cambiamento climatico, il processo di decarbonizzazione e progressivamente di superamento delle fonti fossili è un tema o no? Perché qui c'è un primo elemento che va affrontato.
1: Certo.
2: Poi se uno mi dice questa cosa l'affronta il singolo paese da solo, no. C'è bisogno di una politica più generale. Ma qui a me sembra che ci sia un elemento di due modelli di mondo che tu puoi vedere. E dall'altra parte, qui quindi vedo un punto che non è, che è proprio anche di politiche energetiche, perché non è solo il consumo di energia in senso generale, è proprio come costruissi le case, come costruissi le città, come costruissi le produzioni, come costruissi anche gli stili di vita. Cioè siamo di fronte a un elemento che ha questa caratteristica. Lo dico perché è assolutamente vero. Se uno pensa ai data center, l'intelligenza artificiale, hanno bisogno di più energia ancora, e anche di acqua, non solo di energia, anche di acqua. Ci siamo? Quindi da un certo punto di vista, però mi consente di fare una battuta, no? Cioè, poi sarò sempre, come dice, da catalano, però faccio un ragionamento molto banale. Se oggi parlo di petrolio e di gas, è chiaro che ci sono paesi che ce l'hanno e paesi che non ce l'hanno. Non a caso, se noi guardiamo le guerre, guarda caso, riguardano la Russia, il Venezuela, l'Iran, ci sono delle ragioni precise, no? Se ragiono di energie rinnovabili, il sole, il vento, l'acqua è dappertutto, eh? Non è che qualcuno ce l'ha e qualcun altro non ce l'ha, eh? E se ragiono in termini di strumento di investimento, mi devo porre il problema, la tecnologia non è neutra, eh? Dipende chi la usa, chi la progetta e per quali finalità. E allora l'uso delle tecnologie migliori e anche dell'intelligenza artificiale
4: e quindi anche dei sistemi con cui può essere utilizzata per porci il problema di come arrivo ad avere un'autonomia e a un'autonomia energetica? Investendo, perché sto pensando a un cambiamento radicale, insisto su questo punto, perché è un elemento di fondo che va determinato. Dopodiché, questo passaggio oggi non si sta facendo, e vogliamo anche qui parlare in italiano, perché non si sta facendo? Perché se noi ci pensiamo, oggi il petrolio e il gas, chi controlla il petrolio e il gas, sono quelli anche che sono più ricchi, che hanno più soldi. Se tu pensi agli arabi che hanno fondi internazionali che investono e che hanno soldi da girare per il mondo, la cui maggioranza viene investita negli Stati Uniti, e se pensi alle scelte fatte anche da Trump, Trump non è uno che ha perso la testa, eh? Non facciamo l'errore, sento tante volte, ma quello è matto. No, ci sono delle scelte molto precise che si stanno facendo, eh? Non è che dice non vive, ha scelto da un certo punto di vista di agire in una certa direzione, anche come modello di sviluppo, anche come sistema di impresa, anche sul terreno delle energie rinnovabili, per ragioni che riguardano anche in questo caso il potere, fino al riutilizzo sostanzialmente anche delle armi e dello strumento della guerra. Quindi dietro a questo tema dell'energia, del cambiamento climatico, per me si riapre un tema che si chiama modello sociale e che si chiama anche modello di imprese, modello di vita sostanzialmente delle persone. Questo è il tema che io vedo di fondo da affrontare. Poi sul fatto di come posso risviluppare questa cosa io sono pronto a fare una discussione. Credo, certo, che se ragioni in un certo modo hai dei problemi di quali tecnologie, di quali sistemi di accumulo, di come affronti sostanzialmente questo tema, di come gestisci, se vuoi, anche una fase di transizione, ma il punto è come ci arrivi e come sei in grado di affrontarlo. Perché se penso a come costruisci le case, all'efficienza energetica, al risparmio energetico, ci sono mille cose che in un qualche modo puoi fare, ma vuol dire cambiare il modello di sistema con cui ci è cresciuti fino adesso. Cioè, da un certo punto di vista, per me, se la guardo in modo utopico, se il Novecento è stato l'anno della crescita e dell'industria su fonti energetiche che erano il petrolio e il gas, noi dobbiamo pensare, è possibile pensare che il nuovo secolo diventa un nuovo secolo in cui l'industria e la manifattura è costruita sulla tecnologia, sulle rinnovabili, su altri sistemi, sì o no? Io non ho una risposta facile, vorrei che fosse chiaro, però questo è il tema. Se questa discussione non la facciamo, vuol dire che noi lasciamo continuare a decidere quelli che oggi con il petrolio e con il gas comandano il mondo, perché questo è il tema, che tra l'altro sono una minoranza. Perché vorrei che fosse chiaro che l'altra cosa che sta venendo fuori, che se uno parla di cultura o Occidente, nel mondo l'Occidente è sempre una minoranza, perché la crisi demografica che c'è nell'Occidente non c'è nel resto del mondo. E se oggi ci ragioni, sei di fronte al fatto che stanno emergendo quelli che noi consideravamo paesi in via di sviluppo fino a 20 anni fa, oggi in alcuni casi sono più sviluppati di noi. Qui si faceva l'esempio del merito e delle competenze, vogliamo fare i conti con quanti milioni di ingegneri ogni anno si laureano in India, in Cina e nelle altre parti del mondo? E vogliamo fare i conti del fatto che nel nostro paese, non da un'altra parte, in Italia, perché questa discussione sui migranti e non migranti, vogliamo dircela in italiano? Sono di più i giovani italiani che se ne vanno e che se ne stanno andando dal nostro paese degli stranieri che vengono in Italia. Sai perché? Perché gli stranieri non sono coglioni. E quando arrivano in Italia che sono sfruttati, eccetera, se possono vanno da un'altra parte, ci siamo o no, o racconto vivi in un altro mondo. Allora qui è chiaro che si pone anche un problema che si chiama investire. Per me una delle prime cose da fare è cancellare la legge Bossi-Fini. Poi se devo affrontare il tema, allora devo affrontare anche la politica dei flussi diversa da quella che viene adesso, perché i flussi ci sono già, eh? E per come vengono gestiti e per come vengono fatte adesso, sono fatte in modo per favorire il caporalato. Ce lo vogliamo dire come sta succedendo? Quando tu fai venire le persone, poi non le dai la cittadinanza, non hai il permesso di soggiorno, diventano e poi vengono sfruttati? Ce lo vogliamo dire? E il governo ha affrontato questo tema o sta facendo la campagna elettorale per dire che saremmo invasi, quando in realtà sono i giovani che se ne vanno? Allora io credo che qui c'è la necessità di affrontare seriamente questo tema, perché io sono il primo a saperlo, no? I capelli bianchi come tanti, ma guardate che alla lunga, se va avanti così, siccome tutti quelli che studiano ci stanno spiegando che nei prossimi 10 o 15 anni in Italia, non da un'altra parte, saremo 7-8 milioni in meno, io faccio un ragionamento anche qui, se volete, basico, no? Ma se aumenta il numero di persone che per fortuna vive più a lungo e quindi è in pensione, e calano quelli che lavorano, e sono meno quelli che lavorano di quelli che sono in pensione, quanto pensate che regga un sistema di questa natura? No, voglio dirlo in modo molto chiaro. Questa discussione la vogliamo prendere per serio, per com'è, oppure no? visto che in Italia, se c'è una cosa tra i tanti difetti che noi abbiamo, che noi siamo gente che è capace di lavorare, che è creativa, che non è fatta solo di cose che non funzionano, è fatta anche di cose fatte bene, ma abbiamo bisogno di fare sistema. Questo è il tema. E qui arrivo alla trattativa. Glielo dico in modo molto chiaro. Abbiamo discusso e questo mese sono fissati 7 giorni di trattativa. E quando a luglio abbiamo discusso, ci siamo posti proprio il tema di accelerare, perché per quello che ci riguarda noi vogliamo arrivare all'accordo.
1: Quindi entro l'anno?
4: No, non entro l'anno, entro settembre, entro ottobre, non entro l'anno, in tempi molto rapidi, perché o gli accordi li fai, non è il momento delle chiacchiere. E lì ci sono delle cose molto precise. Qui si diceva, il nostro paese è arrivato ad avere 1000 contratti pirata, depositati, 1000 contratti depositati a SNEL, di cui 800 sono pirata. Vuol dire, non lo dico io, c'è uno studio addirittura di Confcommercio, perché ci sono alcuni settori, non è l'industria la più colpita dai contratti pirata, eh? La più colpita dai contratti pirata sono il turismo, i servizi e via di questo passo. E lo dice Confcommercio, che banalmente, perché esiste il contratto pirata? Perché se tu guardi quanto prende il lavoratore, non solo di salario, ma di diritti, di ferie, di diritti, di tutele, eccetera, con un contratto firmato da CGIL, CISL, UIL e da Confindustria, e quanto prende da un contratto pirata, l'azienda che applica il contratto pirata risparmia all'anno dai 6 ai 7, in alcuni casi 8.000 euro. È chiaro perché esistono i contratti pirata? E da un certo punto di vista li vogliamo cancellare? Noi stiamo facendo un'operazione molto precisa. Noi diciamo che bisogna stabilire quando è valido un contratto e quando un contratto può essere applicato e avere un valore generale. E per noi questa cosa ha un momento preciso. Chi fa i contratti deve essere certificato, deve avere una rappresentanza certificata. Se parlo di sindacati, un sindacato può firmare, i sindacati possono firmare i contratti se per numero di iscritti e per numero di voti rappresentano la maggioranza di quei lavoratori che vogliono rappresentare. E allora lì devi dare il diritto ai lavoratori e alle lavoratrici di votare, di eleggere i loro rappresentanti. E le imprese è giusto che pure loro si misurino, e a quel punto lì un contratto è valido quando i soggetti almeno rappresentano più del 50% di quello, e che i lavoratori a cui quel contratto le è applicato li fai votare e sono d'accordo che quello è il loro contratto. Capite che se facciamo una cosa così di contratti pirata ne vengono meno? E a quel punto lì possiamo chiedere anche al governo e al Parlamento che faccia leggi per sostenere questa cosa? Quando diciamo questo, non è una cosa sindacale questa, vorrei che fosse chiaro. Questa è una cosa di civiltà politica, di civiltà sociale, perché quando arrivi ad avere stipendi che non ti permettono di vivere, o livelli di precarietà, o contratti pirata, lo dico non perché voglio imbonirmi gli imprenditori, ma io per fortuna tanti anni che ne frequento, e so che ci sono persone per bene e che fanno bene il loro lavoro, ma so che ci sono anche dei banditi, che fanno gli appalti, i subappalti, i sottappalti, che non rispettano le leggi. Allora questo, se favorisci questo, perché oggi in Italia si sono fatte leggi che hanno favorito questo, tu stai favorendo una concorrenza sleale anche tra le imprese. Veniva fatto l'esempio, no? Se io permetto che un'impresa, il contratto artigiano possa essere applicato anche a un'impresa dell'industria, io sto facendo una concorrenza sleale. Perché se io voglio riconoscere che esiste l'impresa artigiana e che ha delle caratteristiche, è un'impresa artigiana. Ma non può essere che l'impresa industriale, che non è artigiana, applica il salario degli artigiani per pagare meno i lavoratori e decidere che cosa fare. Ci siamo. In Italia queste porcherie, chiamiamole così, si possono fare. Aggiungo che nella trattativa noi vogliamo affrontare anche un altro tema. Ricordo tra l'altro che proprio la notte scorsa è stato firmato il contratto di rinnovo del settore del legno, argomento che Orsini conosce abbastanza bene, no? E io trovo, e lì dentro a quel contratto, come in quello dei metalmeccanici, come in alcune cose dei chimici, c'è anche un meccanismo molto importante, perché c'è un meccanismo contrattuale che le parti hanno definito proprio per tutelare il potere d'acquisto. Dentro a quegli accordi è stabilito che se io faccio un accordo e dico che c'è un aumento del 2%, ma poi alla fine dell'anno l'inflazione è stata il 3%, io 6 mesi o l'anno dopo, quella differenza lì la recupero e tutelo il mio potere d'acquisto. Vi è chiaro come concetto? Noi stiamo chiedendo che questa cosa, nell'accordo interconfederale, diventi una regola per tutti i lavoratori privati di tutti i settori del nostro paese, artigiani, commercio, lavoratori dell'industria e via di questo passo. Se si fanno quelle cose lì, poi aggiungo, perché c'è un problema salariale grande come una casa, però c'è un tema, perché io posso fare tutti i contratti che voglio e aumentare il sistema del salario che voglio, ma scusatemi, col sistema fiscale che c'è nel nostro paese, quelli che pagano più tasse sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, o no? E c'è un tema che si chiama, non solo, ma andiamo a vedere i conti,
1: Arrivo su un punto
4: perché è un elemento di richiesta della manovra. Io faccio un esempio molto preciso, si chiama fiscal drag. Cos'è successo in questi anni? Che quando l'inflazione è alta, anche se ti aumenta il salario e la pensione, ma non vengono rivalutate le detrazioni e gli scaglioni, tu paghi più tasse, senza saperlo, perché ti aumenta il lordo ma non ti aumenta il netto, e l'aumento del lordo ti fa scattare le aliquote e la tassazione. Abbiamo fatto dei conti, in 4 anni un lavoratore che prende 35.000 euro lordi, e chiunque sa che non è mica uno ricco, in 4 anni ha pagato 4.000 euro di tasse che non doveva pagare. Vogliamo prendere un pensionato che prende 1.000 euro di pensione al mese? In 4 anni ha pagato 900 euro di tasse in più, cioè una mensilità che non doveva pagare. Il prossimo anno, 2026, se non si introduce questo meccanismo, che si può fare, sempre 35.000 euro, paga 1.500 euro in più. Guardate che chiedere di introdurre un meccanismo automatico per cancellare il fiscal drag non è una cosa di sinistra, perché ci fu un presidente del Consiglio in Italia che la fece alla fine degli anni Ottanta, si chiamava Ciriaco De Mita, era democristiano. Sto chiedendo una cosa da democristiano, non so se è chiaro come concetto.
1: E di manovra, infatti, di manovra
4: è
1: parleremo.
4: Farlo, ci siamo.
1: Di manovra
4: non
1: parleremo.
4: È una cosa che uno dice addirittura.
1: Di manovra parleremo.
4: No, basta. Ma lo dico, no, ma non è qua il problema salario.
1: No, ci torniamo.
4: Il problema salario, perché se no ci raccontiamo delle balle, non so se è chiaro.
1: No.
4: Ci raccontiamo delle balle, punto.
1: Allora, abbiamo parlato di, grazie a Maurizio Landini, Antonio, abbiamo parlato di impresa, abbiamo parlato di energia, ecco, il resto è la questione dei salari, come diceva anche giustamente il segretario Landini. In una intervista a Milano Finanza, nella quale ha dato un po' il piano per l'economia, Elly Schlein si è soffermata non solo sull'energia, ma anche sui redditi. Come sostenerli, ha detto lei, col salario minimo e con la lotta alla precarietà. È chiaro che questo tipo di proposta guarda alle fasce, come dire, più in difficoltà, ma lascia, come dire, elusa un'altra domanda, cioè che ricetta serve invece per la classe media? Che qual è l'intervento invece che va fatto per aumentare i salari della classe media, che sono anche quelli poi esposti, no, al carico fiscale maggiore?
3: Allora, iniziamo a dire qual è il punto della situazione. Domani è il 4 settembre, è il giorno del mio compleanno, ma questo credo che interessi a pochi intimi. Ma domani è soprattutto il giorno in cui Giorgia Meloni festeggerà a Bari la durata del suo governo come il più lungo della storia della Repubblica. Io non capisco cosa abbia da festeggiare, e soprattutto gli italiani credo che non capiscano cosa ci sia da festeggiare, però Giorgia Meloni, tra i risultati che proverà a rivendicare, rivendicherà l'aumento dell'occupazione in questi 4 anni. Ed è un dato vero, perché noi abbiamo più posti di lavoro rispetto a quelli che avevamo nel 2022. Peccato che gli italiani stiano peggio rispetto al 2022. I salari reali oggi valgono 6 punti percentuali in meno rispetto a 5 anni fa. La povertà assoluta oggi è al livello più alto da quando ci sono statistiche sulla povertà assoluta. E oggi è in povertà assoluta un lavoratore dipendente su 6 operaio. Cioè, fare l'operaio in questo benedetto paese non basta più a proteggerti dalla povertà e dall'emarginazione, perché in tanti, troppi casi noi abbiamo situazioni, sono 4 milioni di lavoratori sottopagati, sfruttati. Lavorare un tempo automaticamente ti garantiva la possibilità di avere un tenore di vita dignitoso e magari di crescere come collocazione sociale. Oggi non è così, e come hanno ricordato sia Emanuele che Maurizio, la politica si occupa ossessivamente di immigrazione e si occupa troppo poco dell'emigrazione. Noi abbiamo perso 160.000 ragazzi e ragazze italiane negli ultimi 5 anni, la metà di questi sono laureati, persone su cui lo Stato ha investito centinaia di migliaia di euro per la loro formazione, vanno via perché solo all'estero trovano condizioni di lavoro e di vita dignitose. E noi dovremmo occuparci di questo, di un paese in cui il lavoro cresce, ma è lavoro povero nella stragrande maggioranza dei casi, è lavoro di over 50 che vanno in pensione più tardi rispetto al passato, oppure sono costretti a lavorare anche quando sono in pensione. Sapete qual è la fascia d'età in cui è più cresciuta l'occupazione in questi 4 anni in percentuale? Quella tra i 65 e gli 89 anni di età. Questa è la realtà dell'Italia del 2026. E allora non bastano piccoli aggiustamenti. E questo è un ragionamento che faccio a me stesso, al Partito Democratico, alle forze che con noi vogliono contendere alla destra la guida del Paese. Io credo che serva un cambiamento profondo, radicale, del mondo del lavoro. Quello che sta venendo avanti, la piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL, il confronto che si è aperto nel mondo datoriale sulla rappresentanza, sul modello contrattuale, io credo che sia straordinariamente importante. Un passo in avanti non scontato, devono esserne fatti altri. Noi ci auguriamo, incoraggiamo questo percorso perché riteniamo che possa rappresentare una svolta rispetto alle patologie che il lavoro in Italia soffre oggi: il lavoro povero, i salari che sono rimasti fermi, la produttività stagnante e quant'altro. Molto bene questo percorso, credo che la politica e le istituzioni debbano favorirlo, accompagnarlo in punta di piedi dal punto di vista legislativo, rispettando lo spazio di autonomia negoziale delle parti sociali che è sacro. Noi abbiamo fatto, come sapete, una proposta di legge sul salario minimo, che in realtà è una proposta di legge innanzitutto di erga omnes sui contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi, quindi il tema di dare forza alla buona contrattazione collettiva, quella delle organizzazioni maggiormente rappresentative, è per noi fondamentale per mettere fuori gioco la contrattazione pirata, per rimettere ordine nelle relazioni industriali, per affrontare il tema non solo dei minimi in un paese in cui, lo ripeto, 4 milioni di lavoratori prendono meno di 9 euro lordi l'ora, con cui non vivi in questo paese, ma anche più in generale dell'aumento di tutti i salari. Dovremmo e dobbiamo poi occuparci anche, lo ricordo sempre, di un mondo, quello del lavoro autonomo e delle partite IVA, in cui è cresciuto anche lì l'impoverimento e l'infragilimento. Penso a tanti, tantissimi giovani che oggi lavorano a partita IVA, anche se sono in condizioni magari reali di subordinazione, e vengono sottopagati e sono in condizione di crescente impoverimento. Dobbiamo lavorare in quella direzione: rafforzamento della buona contrattazione collettiva nazionale, minimi che permettano a chi lavora di non diventare povero. Dobbiamo anche lavorare sulle politiche industriali e sulla produttività di questo paese, che è rimasta anch'essa stagnante, ferma, e spiega buona parte della stagnazione di questo paese, e dice anche un altro grande ritardo del governo di destra in questi anni, che non ha minimamente pensato di cambiare questo modello economico e sociale, lo ha conservato, con il risultato appunto che in questo paese cresce il lavoro, ma i salari hanno perso potere d'acquisto e anche la produttività del lavoro è calata in questi anni. Il che vuol dire che il sistema è affaticato, non è competitivo, non regge e rischia di non produrre la crescita che sarebbe necessaria. E allora dobbiamo occuparci di formazione dei lavoratori in questo paese, facendolo diventare un diritto soggettivo, esigibile, con politiche di incentivazione, Guardate, noi andiamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale cambierà radicalmente il mondo del lavoro e ci sarà un enorme bisogno di aggiornamento delle competenze e di investimenti. Noi oggi, Emanuele, abbiamo il superammortamento per quanto riguarda gli investimenti in macchinari, in tecnologie, ma noi abbiamo bisogno del superammortamento sulla formazione accanto a quello per le nuove tecnologie.

0: su quali basi di riportare magicamente la produzione di auto a 1 milione di vetture, noi l'anno scorso siamo scesi al minimo storico dal 1955 in questo paese. C'era un fondo automotive stanziato dal precedente governo di 8,7 miliardi di euro che avrebbe aiutato il settore a riconvertirsi e a reggere la competizione. Governo Meloni ha pensato bene di tagliarlo dell'80%. Dobbiamo cambiare questa impostazione, tornare a fare politiche industriali degne di questo nome per evitare la deindustrializzazione e anzi aiutare le imprese italiane ad essere sempre più competitive e la manifattura a trasformarsi e a competere nel XXI secolo. E poi dobbiamo lavorare, e ho chiuso, sul sistema fiscale, che non è certo l'ultimo punto da affrontare. Partendo da una grande contraddizione del nostro sistema fiscale, parliamoci chiaro, il fisco italiano oggi penalizza chi lavora e chi investe e chi fa impresa e favorisce le rendite in questo paese. Questa è la realtà. Oggi è più conveniente vivere di rendita in Italia piuttosto che avviare un'attività, assumere delle persone, avere un lavoro dipendente che è tuttora molto appesantito dal punto di vista fiscale, anche per l'inazione del governo sul fiscal drag negli anni di inflazione del 22-23, che hanno fortemente penalizzato i lavoratori dipendenti, in particolare quelli a reddito medio. E allora noi questo paradigma lo dobbiamo cambiare, e credo che un punto chiave del centro-sinistra, dell'Alleanza Democratica e Progressista, sia quello di costruire un sistema fiscale più giusto, più leggero sul ceto medio, e ci tengo a sottolinearlo, maggiormente in grado di aiutare i redditi bassi, che in molti casi oggi non pagano le tasse perché hanno redditi talmente bassi che sono fuori dall'IRPEF. Insomma, abbiamo bisogno di un sistema che dia una mano ai redditi medi e ai redditi bassi e che premi chi investe, chi scommette, gli imprenditori che decidono di rimanere in questo paese e di puntare sul futuro anziché chiudere, delocalizzare e fare altro. E abbiamo bisogno, sempre a proposito di fisco, di un sistema fiscale che sia coerente con la decarbonizzazione, con gli obiettivi di riduzione delle emissioni.
1: Sicuramente di fisco si parlerà anche, diciamo, nella manovra, nella manovra, che è un po', ecco, l'argomento no cardine dei prossimi mesi. Il centrodestra sta proponendo la detassazione delle tredicesime e anche l'uscita anticipata a 64 anni. In modo flash, ecco, io volevo chiedere sia al presidente Orsini che al segretario Landini se c'è una misura che si aspettano di trovare nella prossima manovra.
2: Posso dire una cosa inerentemente al Green Deal, perché visto che mi sono sentito in causa un po', visto che sull'ambiente ne abbiamo parlato, ma vorrei dire una cosa perché ci teniamo, come impresa noi ci riteniamo molto vicino all'ambiente, cioè noi abbiamo criticato fortemente il Green Deal in Europa per un motivo semplice, perché mancava una parola, neutralità tecnologica, perché il vero tema era l'imposizione di tecnologie che noi non avevamo e che comunque ci hanno imposto di comprarli da altri paesi. Quindi la salvaguardia delle filiere, sono d'accordo con Maurizio, la si fa tenendo in piedi le filiere, le conoscenze e know-how del paese. Ma quando noi abbiamo accettato in quel momento di avere tecnologie che noi non produciamo, lì ci siamo fatti male. Voglio dare un dato, perché anche qui, quando parliamo di emissioni di industria europea, l'industria europea complessivamente emette in percentuale al mondo, fatto 100, tutta l'industria europea, l'1,3% di emissioni. 1,3% di emissioni. Ma io a quelli del distretto ceramico, che sono 50.000 persone, che le ceramiche si fanno solo con il gas, cosa gli dico? Che non uso più il gas? Lo facciamo stare a casa tutti? E dobbiamo dire la verità, noi abbiamo bisogno, perché se abbiamo le rinnovabili, sono d'accordo, quando dice Maurizio ci vorrà 10, 12, 15 anni per avere il nucleare in modo serio, pulito, è vero, nel frattempo cosa facciamo? Ma nel frattempo cosa facciamo? Cosa gli diciamo all'industria ceramica per i prossimi 15 anni? Chiudete? No, quindi dobbiamo dire la verità, il gas e le

0: fonti fossili per i prossimi anni, saremo costretti a utilizzarle. Quindi è inutile anche qui usare demagogia e dire, perché quando noi avremo le rinnovabili che fanno su e giù, l'unico cuscinetto che tiene attivo la nostra luce per accendi e spegni la luce si chiama gas, e per fortuna che c'è. C'era la pubblicità, no? Il metano ti dava una mano con tutto il cielo azzurro. Perfetto. Noi siamo quelli che abbiamo ottenuto come riciclo i migliori d'Europa. Il mondo ceramico ha speso 5 miliardi per la pulizia e tenere l'aria non inquinata. Siamo i migliori al mondo come tecnologia. Però, allora, su questi capitoli dico attenzione, perché quando diciamo anche di Cina, sono d'accordo, oggi quando andiamo in Cina si offendono pure se li consideriamo quelli che ci copiavano. Oggi noi purtroppo stiamo ricorrendo loro sulle tecnologie. Su questo ci dobbiamo comunque proteggere, perché sarà un altro capitolo. La ceramica indiana, io scusate se utilizzo la ceramica, ma sono qua, che cosa devo usare? La ceramica indiana ha fatto in Europa più 63% di vendite l'anno scorso, la ceramica europea ha fatto meno 20%. Da chi mi devo proteggere? Se voglio mantenere quella filiera, dobbiamo cominciare a dire usiamo le filiere europee. Quando noi, tu mi dicevi, che non so se ha parlato Antonio, di auto, l'auto... Eravamo i migliori, ma non è che in Europa non si fanno le auto le si fanno in Spagna, perché se parli con Filosa, Filosa ti dice il primo costo industriale per l'automobile è l'energia, la vado a fare dove costa meno, quindi noi dobbiamo dare le condizioni abilitanti alle imprese per rimanere qua. Allora quella è la vera filiera di sostenibilità. Però io a quei 50.000 lavoratori dell'industria della ceramica mi piacerebbe che tutti noi insieme gli andiamo a dire guarda ti abbassiamo il costo, quindi sull'ETS dobbiamo andare a verificare i benchmark perché non funziona, guarda che ti dobbiamo dare il gas attaccato direttamente da Ravenna perché comunque ti vogliamo mantenere in piedi e essere competitivi. Vengo alla domanda della manovra. Sulla manovra serve una cosa, noi l'abbiamo detto anche nella nostra assemblea, cioè servono misure strutturali. Basta attacca e stacca. Ma anche se venisse un governo di diverso colore il giorno dopo, non possiamo ogni volta cambiare la misura. Noi siamo imprenditori e siamo basici, abbiamo bisogno che quella misura, se funziona, venga mantenuta. Non perché l'ha costruita un altro, dobbiamo cambiarla. Se funziona, deve rimanere. Altro tema, produttività. Antonio ha toccato un tema sulla produttività. La produttività italiana effettivamente ha qualche problema, ma anche qui dobbiamo essere realistici e andare a suddividere il problema. Grandi, medie e micro imprese. Oggi il problema di produttività le abbiamo sulle piccole e micro imprese, perché sulle grandi imprese siamo poco sotto la Germania, sulle medie siamo sopra la Germania, il problema abbiamo sulle micro piccole. Dobbiamo fare operazioni fiscali di aggregazione, superare i campanili, e soprattutto nelle piccole imprese abbiamo generazioni grandi, perché ci sono grandi imprenditori di età, che uno rischiamo di chiudere l'impresa, secondo non abbiamo la capacità di aggregarle. Poi sul tema degli incentivi è fondamentale avere strumenti semplici. Abbiamo un problema di burocrazia. Non è possibile che qualche imprenditore o qualsiasi persona voglia fare qualcosa in questo paese sia debba rincorrere almeno 3 anni per fare un nuovo stabilimento. La dobbiamo finire, perché se vogliamo correre, alla fine io vado in Spagna, in 6 mesi mi danno, faccio un greenfield di un nuovo stabilimento, vado negli Stati Uniti uguale, qui per una pianta cresciuta in cattività in un terreno edificabile mi fermano alla costruzione dello stabilimento. Ma la dobbiamo finire, però questo ce lo dobbiamo dire. La ZES ha funzionato e l'abbiamo sostenuta al sud perché c'era uno che decideva, uno che diceva la concessione entro 60 giorni è un tuo diritto, te la do. Ma se noi non abbiamo queste condizioni e vogliamo generare del lavoro, e generare del lavoro vuol dire persone che vengono a lavorare, la velocità nel creare del lavoro vuol dire generare reddito, questo è il problema, quindi lo dobbiamo superare per forza. Poi ovviamente oltre a questo il tema dell'energia per noi è fondamentale. Ma uno dei capitoli più importanti è anche qui, lo dico attenzione, noi abbiamo avuto il super bonus, bene o male, non entro nel merito, ha dato 50 miliardi, abbiamo fatto il PIL che si è alzato, poi è crollato, poi ha avuto il PNRR che comunque l'ha risostenuto. Noi quando finirà il PNRR, se non saremo capaci di mettere a terra velocemente il fotovoltaico, come diceva Antonio, che ha una grande capacità comunque di traino perché sono miliardi, e mettere anche, dare la capacità di far sì che, noi l'abbiamo chiamato Rilancio Italia, chiamiamolo come volete, di far sì che diventiamo attrattivi per fare nuovi investimenti, perché ancora oggi sanità, welfare e crescita sono fondamentali per questo paese. L'abbiamo detto nella nostra assemblea, lì con tutti i fondi pensione che hanno una raccolta di circa 250 miliardi, più abbiamo conti correnti dei privati 1500 miliardi, che non vuol dire andargliela a prendere, però se io ti vengo a proporre un prodotto che ha una redditività dove creiamo comunque le infrastrutture del paese dei prossimi anni, riusciamo a costruire un nuovo PNRR. Però attenzione, il rischio che se non facciamo misure e si interrompe il PNRR, il rischio è che noi facciamo un meno 2 di PIL, altro che zero. Quindi su questo qualsiasi si candiderà a governare questo paese dovrà stare molto attento.
1: E lei, segretario Landini, c'è là una misura che secondo lei, ecco, andrebbe messa all'interno della manovra, se doveste scegliere una?
2: Per me è una questione di fondo che si chiama in particolare, dico senza venire una cosa un po' forte, però il principio di progressività vorrei che riflettessimo su questo punto. Noi abbiamo

Perché se io prendo 50.000 euro all'anno come lavoratore dipendente, arrivo a pagare anche il 43%, se prendo 50.000 euro da una rendita finanziaria ci pago il 20%, o da una rendita immobiliare o da un'altra forma di rendita. Perché due redditi uguali devono pagare tasse diverse? A me qualcuno me lo deve spiegare. Io penso che questo sia un punto. Quando parlo di progressività, la penso anche rispetto ai profitti. Perché se io guardo, la tassazione che in 15 anni è calata era il 33%, governo Prodi, per parlare in italiano con il tuo parla, oggi la tassazione è 24%. Quindi io ragiono sul fatto che sono calati di 9 punti la tassazione sui profitti, mentre la tassazione sul lavoro dipendente è arrivata al 43%, e l'altro lato non lo dice Landini, lo dice addirittura vari studi, dalla Banca d'Italia a Mediobanca, dicono che sono aumentati i profitti delle prime 2000 imprese nel nostro paese e sono calati gli investimenti. L'80% dei profitti è stato suddiviso dagli azionisti e non è stato reinvestito, perché questo è l'elemento. E quando parlo di imprese pubbliche, quindi non parlo di private, se io parlo di Enel, se faccio l'elenco, se lo vogliamo dire in italiano, quotate in borsa, buona parte di quei profitti vanno a fondi stranieri che usano quei soldi che noi paghiamo di bolletto di altre cose per investire da altre parti. È normale tutto questo? O è il momento di metterci in mano? Ma non perché a me piace far pagare le tasse alle persone, ma perché la tassazione è lo strumento che ti permette di avere le risorse per fare gli investimenti. Perché l'altro elemento che abbiamo noi, se non ci vogliamo girare attorno, o si riprendono gli investimenti in Italia e in Europa, o i cinesi, gli indiani e tutto il resto, non li riprendiamo, non so come dire in un altro modo. Oggi c'è un Stato che si è accumulato e lo recuperi, se riprende, a fare investimenti. E fare investimenti non vuol dire avere la logica finanziaria che ogni 3 mesi devi guadagnare. Fare investimenti vuol dire riprendere anche una logica industriale in cui per riprendere devi avere anche degli anni davanti con i rischi che devi correre. E devi favorire processi di questa natura. Perché se penso anche all'intelligenza artificiale, io non sono tra quelli che semplicemente dicono Dio porterà via la voce. Perché adesso anche lì la tecnologia cancellerà lavori che adesso venivano fatti, ma ne inventerà dei luoghi, determinerà altre condizioni. E se ci sono livelli di produttività alta, penso anche che va redistribuito in termini di formazione, di lavoro e di altre cose. Ma se ragiono oggi, vedo un'altra cosa, l'impoverimento che c'è del lavoro. Perché l'intelligenza artificiale, che in pratica è tale in base a quante informazioni e quante dati ha, e aumenta la sua capacità, più dati e più informazioni ha, sapete quante sono le persone nel mondo che lavorano per inserire dati pagati, nulla e sfruttati? Stiamo parlando di 5, 6, 7 milioni di persone in giro per il mondo che il loro lavoro è inserire dati perché l'intelligenza artificiale possa funzionare. Allora, se voi ci provate a pensare un attimo, sta cambiando da un certo punto di vista anche la forma di capitalismo. Perché se ci pensate un attimo, oggi quelli più ricchi, provate a pensare, potevano cosa facevano e come facevano a essere ricchi tanti anni fa, chi eventualmente faceva anche l'industria, e proviamo a pensare che oggi sono i più ricchi che molto spesso vivono proprio sull'intelligenza artificiale, sulla finanza e su altre cose, che in un qualche modo oggi stanno determinando anche altre condizioni, perché uno dei temi di fondo è che l'intelligenza artificiale e la tecnologia sta costruendo un rapporto con l'industria militare in un modo mai avvenuto in precedenza, con addirittura una dipendenza che sta mettendo in discussione anche il ruolo degli stati e delle nazioni. Allora siamo di fronte a dei passaggi non normali, insisto, di fondo. E dentro questo schema, allora, io penso che c'è bisogno oggi, uno, dei famosi 14 miliardi che l'Europa ha detto all'Italia di spendere per l'energia, devono essere spesi davvero per avviare un progetto straordinario di investimento sulle energie rinnovabili. Secondo, quando parlo di fisco, l'ho detto, introduciamo il fisco re, introduciamo un meccanismo automatico di rivalutazione per tutelare il valore reale delle pensioni e dei salari, e dall'altra parte facciamo un'operazione sulla riforma fiscale vera che faccia recuperare risorse, perché l'altra grande esigenza che abbiamo è investire per rafforzare la sanità pubblica. Perché oggi l'altro grande tema che abbiamo di fronte è il fatto che ci sono milioni di persone che non hanno i soldi per potersi curare. E siamo di fronte alla necessità di fare investimenti in questa direzione.
migliaia di firme proprio per una proposta di legge sulla sanità pubblica, proprio per cancellare il sistema del subappalto a cascata e per cancellare le forme di sfruttamento che ci sono in giro e le forme di precarietà che ci sono in giro. Allora questi sono provvedimenti da mettere in campo e noi pensiamo, lo dico già adesso, che è necessario queste cose farle vivere nel paese attraverso anche la mobilitazione e attraverso anche la necessità di un cambiamento che vada in questa direzione. E aggiungo che nella trattativa che stiamo facendo, con l'industria ma anche con tutte le

0: Emilia Romagna. Io oggi ho partecipato a una grande assemblea che ha approvato per la CGIL il patto firmato proprio sul clima, sul lavoro in Emilia Romagna. Allora si dimostra che ci sono modi diversi, se si vuole, di affrontare i problemi. La domanda che io pongo a chi fa politica è: al centro torna ad esserci il lavoro, la persona, la giustizia sociale, lo Stato sociale, o continua a esserci il mercato, il profitto e la competizione tra le persone? Questo secondo me è il punto di fondo. E banalmente, veniva ricordato che domani avremo la Presidente del Consiglio che festeggia, io banalmente vorrei che uno facesse un ragionamento. Io vi campagna elettorale, dovevo fare una cosa molto a settembre del 2022, come uno stava quando è cominciato questo governo, come stava? È migliorato o è peggiorato? Sta meglio o sta peggio? La sanità funziona meglio o funziona peggio? La protezione del suo salario è aumentato? Sì o no? Perché tutti i resto sono chiari, tutti i resto sono magari, non sono come chiari. In una prospettiva, io insisto, perché su questo vedo quasi che si rimuove, non se ne parla. Noi siamo dentro ad un'economia di guerra, la dobbiamo fermare. Come non possiamo dire belle parole Papa Leone quando dice una pace disarmata e disarmante e poi scordarci il minuto dopo che bisogna adottare la quantità di investimenti nel mondo che stanno andando avanti sull'Iran, compreso il nostro paese, compreso la Germania. Perché questa cosa qui è una bugia che sostituirà i posti di lavoro che si perdono nell'auto e negli altri settori. È una follia. Noi non abbiamo bisogno, la sicurezza non te la dà armati, la sicurezza te la dà l'autonomia energetica, la sicurezza te la dà affrontare in modo diverso questi problemi. Questo è il tema che abbiamo di fronte. E io penso allora che la manovra dovrà affrontare questi temi in modo prioritario.
1: Antonio. Il punto di partenza sono le 14 proposte unitarie che già avete fatto come opposizione. Una proposta in più, un passo in avanti che si può fare. E al tavolo della coalizione, il famigerato tavolo che dovrebbe, come dire, esserci a settembre, ma forse a ottobre, non lo sappiamo, si parlerà anche di patrimoniale?
2: Allora, io credo che dovremo partire dalla condizione reale del Paese, che è quella che veniva ricordata poco fa. Noi siamo un paese che in questi 4 anni si è via via fermato. L'anno scorso abbiamo avuto una crescita, se così possiamo chiamarla, dello 0,5%. Quest'anno ci attesteremo attorno a quella cifra, nonostante 200 miliardi di PNRR che questo governo ha avuto a disposizione, ha potuto spendere, ha potuto investire, ci hanno aiutato, ma nonostante quell'enorme iniezione di risorse, noi oggi siamo un'economia stagnante, con i problemi di impoverimento del lavoro che ricordavamo, i problemi di competitività e decine di migliaia di ragazzi che ogni anno se ne vanno all'estero, e credo che questo sia l'indicatore più preoccupante, più triste della condizione del nostro paese. Noi siamo fragili, questa è la verità, al di là della retorica e dalla propaganda che sentiremo domani, e siamo fragili in un mondo in tempesta che sta soffrendo una pesante crisi energetica, che è costellato di guerre, e noi non possiamo pensare di risolvere queste guerre e di riportare la pace con il riarmo generalizzato, come se la soluzione fosse quella. Abbiamo una situazione di instabilità finanziaria, penso a che cosa sta accadendo negli Stati Uniti con il debito pubblico americano che è arrivato a livelli stellari. Ecco, in questa condizione, un paese fragile in un mondo in tempesta, l'ultima cosa che ci possiamo permettere è una finanziaria preelettorale, una finanziaria di mance, una finanziaria di marchette, in cui magari il governo propone una giustatina all'IRPEF per prendere qualche voto in più, un bonus sull'energia a una parte dei cittadini, come se quello fosse sufficiente ad affrontare problemi della portata di cui abbiamo parlato questa sera. Dobbiamo lavorare invece in un'ottica strutturale, e questo è quello che noi proporremo al tavolo della coalizione, partendo dal lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Guardate, mi viene da sorridere quando vedo nei dibattiti le accuse al centro-sinistra, non avete un programma, non avete un'idea di paese. Noi abbiamo lavorato in questi anni duramente e abbiamo lavorato in modo coeso anche sui temi economici e finanziari. Abbiamo presentato insieme risoluzioni, abbiamo presentato insieme documenti e abbiamo presentato insieme un pacchetto di emendamenti partendo dai problemi reali del paese. L'anno scorso abbiamo presentato emendamenti sul fisco, sulla sanità e sulla scuola pubblica, sulla detassazione dei giovani per evitare che vadano all'estero. Abbiamo presentato, Emanuele, anche un emendamento per estendere l'autorizzazione della ZES unica a tutta Italia. L'abbiamo fatto noi a dicembre del 2025 e oggi, meglio tardi che mai, Giorgia Meloni si accorge che quella è una proposta che può funzionare. All'epoca ci avevano detto di no, perché era una proposta che veniva dal PD e dalle forze di opposizione. Speriamo che almeno su quello si ravvedano. Partiamo da quel lavoro e credo che dobbiamo concentrarci su alcuni nodi veri del paese. Il primo è l'energia e non bastano gli interventi per l'emergenza, serve veramente un cambio di passo strutturale sulle rinnovabili, le reti, l'efficienza energetica, su come utilizzeremo quei 14 miliardi di euro. E noi faremo proposte come Partito Democratico nei prossimi giorni nell'interesse del Paese. Dobbiamo occuparci di lavoro e di redditi, perché le famiglie non ce la fanno più e stanno peggio rispetto a 4 anni fa. Dobbiamo occuparci di fisco nella direzione dell'equità, ma anche di un sistema fiscale che aiuti il Paese a ripartire, e dobbiamo occuparci anche dei servizi pubblici essenziali. Guardate, la sanità è un nodo su cui non a caso Elly Schlein e il Partito Democratico hanno molto insistito in questi anni. Il numero di persone che oggi in Italia non si curano perché le liste d'attesa nel pubblico sono infinite e non hanno i soldi per andare nel privato ha raggiunto il record storico, 5 milioni e 800 mila persone. È 1,5 milioni in più rispetto a quando questo governo si è insediato. E questo è uno dei dati che dovrebbe allarmare di più. Giorgia Meloni domani ricorderà gli stanziamenti che ha fatto sulla sanità, ma naturalmente questo dato non lo citerà. Dobbiamo occuparci della sanità, dobbiamo occuparci della scuola pubblica, dobbiamo ragionare sull'Italia che vogliamo nei prossimi 10 anni. E concludo con un ragionamento che prende spunto. Almeno dei prossimi, guarda, mi accontenterei di un progetto che non guardi, come ha fatto questo governo in questi anni, all'Italia dei prossimi mesi e delle prossime elezioni, perché questa logica ha dimostrato, ci ha portato su un binario morto e noi invece dobbiamo veramente ragionare in prospettiva. E dico una cosa, il prossimo governo dovrà presentare in Europa il nuovo piano strutturale di bilancio. È un termine burocratico in apparenza, ma dentro il piano devono essere scritte gli obiettivi di finanza pubblica, gli obiettivi di investimento, le riforme che si vorrà fare nei prossimi 5 anni. È veramente un piano di medio periodo. Si può interpretare questa sfida in vari modi. Il ministro Giorgetti, quando l'attuale governo ha presentato il piano, l'ha interpretato in modo burocratico. Ecco, io credo che il prossimo piano invece possa diventare il cuore di un nuovo patto tra le forze sociali. Se noi andremo al governo, quel piano, quelle scelte, quelle strategie le scriveremo dopo aver discusso e condiviso con le forze sociali i grandi obiettivi, le grandi priorità e le politiche da mettere in campo, come in questa regione è già stato fatto nel 2020 con il patto sul lavoro e sul clima. Credo che sia un'esperienza importante che ha permesso all'Emilia Romagna di diventare capofila dello sviluppo nel nostro paese. Ecco, io credo che questo metodo vada ripreso dal prossimo governo nazionale per uscire dalla logica delle mance, per uscire dalla logica delle misure fatte in funzione elettorale e per discutere e decidere quale paese vogliamo, come andare nella direzione di un'Italia che riparte, di un'Italia più giusta.
1: Andiamo verso la chiusura, soltanto veramente una domanda lampo che tra l'altro ci dà uno spunto anche l'attualità, perché insomma mi faceva notare anche il Presidente Orsini che il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha appena approvato il piano di tagli e quindi insomma si va verso una, come dire, una situazione più complicata. Volevo, questo c'entra in parte come dire con l'aspetto della che stiamo per domandare, ma è comunque indice di un'industria che cambia. Giorgia Meloni e Schlein hanno fatto un patto contro i deepfake, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante le campagne elettorali. Serve anche un patto tra imprese e politica per evitare, come dire, che si creino anche degli abusi, sì o no?
3: Assolutamente sì, io credo che allora le persone che rimarranno a casa in Volkswagen sono 50.000. Scusa, era per dare il numero prima. Il patto noi abbiamo detto in assemblea a maggio, noi abbiamo 50.000 persone.
1: Volkswagen
3: 50.000 persone a casa. Sempre per il tema, no, di compriamo auto cinesi. Io credo che noi abbiamo lanciato una parola abbastanza semplice nella nostra assemblea, responsabilità. Io credo che il fatto che oggi serva responsabilità sui capitoli fondamentali per la crescita di questo paese ormai non si possa più aspettare. L'energia è un capitolo, la crescita è un capitolo, le aggregazioni è un capitolo, la demografia è un capitolo. Io credo che su alcuni temi dobbiamo anche avere la capacità di unire, e dove serve io credo che non si debba fare demagogia. Cioè oggi l'energia, come dicevi tu prima Antonio, non c'è colore oggi che non siamo indietro sulle rinnovabili. Oggi l'energia dobbiamo mettere a terra le rinnovabili in qualsiasi regione. Oggi sul tema demografico è un capitolo che tocca tutti, sulla formazione è un capitolo che tocca tutti, sulla crescita, come dicevo prima, è un capitolo che è interessante per tutti. Investimenti, quando parliamo di investimenti, l'iperammortamento ha funzionato. Abbiamo visto che nonostante lo stock sia creato, torno prima al pezzo della legge di bilancio, già 4 miliardi circa di richieste per nuovi investimenti. E la ZES unica, come dicevi prima tu, lanciata dal Partito Democratico, oggi ripresa da Fratelli d'Italia del governo, è un pezzo di semplificazione del paese. La modifica degli incentivi per la burocrazia è necessaria. Io credo che, per essere telegrafico, oggi la parola chiave deve essere responsabilità.
1: Quindi, segretario Landini, sì o no a un patto tra imprese e politica anche sull'intelligenza artificiale? Serve, come si è fatto anche per la campagna elettorale, l'hanno fatto le due leader?

0: C'è il lavoro, c'è la giustizia sociale, c'è la solidarietà, c'è l'interesse generale o c'è l'interesse di mercato? E c'è il fatto di poterlo utilizzare senza alcun vincolo sociale e senza mettere in discussione. Questo è il tema che abbiamo di fronte. Allora, qui non è una questione di patti per l'uso della campagna elettorale. Perché se no, se ragionano così, consentimi, vuol dire che non hanno capito nulla.
1: Anche, ovviamente, ad altri.
0: Ma no, c'è un elemento più di fondo.
1: Elettorale.
0: Allora, fammela, io la dico così. Io penso che sia il momento, lo dico a partire dal sottoscritto, no? Perché quando partecipi a dibattiti, no? Tutti ti fanno domande su tutto. Ci siamo? Io voglio essere molto onesto. Ci sono delle cose che ho bisogno di capirle, di approfondirle, di discuterle, non è che conosco tutte su tutto, e capisco da un certo punto di vista che ci vuole anche l'umiltà, perché tante volte sento persone che parlano che non sanno di che cavolo stanno parlando, la dico brutalmente. Allora, con l'onestà che ci vuole, siamo di fronte ad un passaggio, ad una trasformazione. E dentro a questo ragionamento, allora, la politica deve tornare ad avere un ruolo che non è quello di essere subalterno, ma di indirizzare questi processi e di rimettere nelle condizioni le persone di poter partecipare, di poter decidere. Se la guardo dal punto di vista sindacale, è un punto che stiamo discutendo anche nel confronto con le imprese. Banalmente, in un'impresa che decide di investire, io vedo un elemento di cambiamento. Per me il sindacato non è che può guardare quello che succede e poi intervenire sulle conseguenze. Cioè, se la guardo da un certo punto di vista, non è mica più sufficiente che io sindacato chiedo più soldi e meno orario, che vanno sempre bene, voglio essere